il paese. Valentina Bosoni ha intervistato Udir Hamid, amministratore della FCPE per il 93esimo arrondissement, quello di Seine-Saint-Denis. L'FCPE è un'associazione nazionale che riunisce insegnanti e genitori e che rappresenta. Intervistato Udir Hamid, amministratore della FCPE per il 93esimo arrondissement, quello di Seine-Saint-Denis. L'FCPE è un'associazione nazionale che riunisce insegnanti

0: 2017 o dal 2016? No. Anche con un tasso di natalità in calo, classi meno numerose sono più efficaci per l'apprendimento dei bambini. E perché seguire sempre questa logica di continui tagli al bilancio? Ecco dove sta il vero problema. Quando effettuiamo tagli al bilancio, sia a livello statale, intendendo l'istruzione nazionale, sia a livello di enti locali, città, dipartimenti, regioni, vediamo che questi tagli al bilancio colpiscono anche i territori. Nel caso della scuola Paul Éluard di Saint-Denis, la responsabilità ricade proprio sulla regione Île-de-France. È la regione Île-de-France che, negli ultimi 20 anni, non è riuscita ad adottare le misure necessarie per riparare i difetti degli edifici scolastici di Éluard.
1: Réparer en fait des anomalies de bâti scolaire sur Éluard.
2: Quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
1: C'est la dignité de l'élève. L'élève étudie dans des conditions indignes.
0: Si tratta della dignità dello studente. Lo studente studia in condizioni indegne. La sua istruzione è limitata, la sua istruzione è degradata. Accetti che le scuole pubbliche, sia nel tuo paese che altrove, siano ben gestite in alcuni luoghi e mal gestite in altri? Certo che no. È qualcosa che è scritto sulle facciate delle scuole pubbliche. Libertà, uguaglianza, fraternità. È uno dei simboli della Repubblica. È stato disgregato a livello dell'istruzione pubblica. Perché lo dico? Perché esaminando ciascuno di questi termini mi rendo conto che non è vero. Prendiamo un liceo parigino, un liceo del 93esimo arrondissement. Il liceo meglio attrezzato del 93esimo arrondissement è il meno attrezzato di tutta Parigi. Non è giusto. Questa è una scuola superiore pubblica. Come si può appoggiare una politica del genere? È impossibile. Si tratta di una scuola superiore pubblica. Non dovrebbe dipendere dal luogo in cui è stata costruita, ma dalla regione. E poiché la regione gestisce tutte le scuole superiori, non capisco perché una scuola superiore parigina dovrebbe essere meglio attrezzata in termini di personale e risorse rispetto a una scuola superiore di Saint-Saint-Denis.
1: En personnel, en matériel, qu'un lycée du 93.
2: E qual è l'obiettivo della più grande manifestazione del 6 ottobre? E in generale, qual è l'obiettivo a lungo termine?
0: L'obiettivo è rimettere le cose a posto, garantire che gli studenti siano artefici del proprio destino. Gli studenti non dovrebbero essere destinatari passivi delle decisioni degli adulti, ma partecipanti attivi nelle decisioni che li riguardano. Devono essere coinvolti e, in effetti, quando si partecipa a una riunione del consiglio scolastico, si vedono rappresentanti degli studenti seduti in consiglio, alcuni sono già partecipanti attivi. Ma quello che vogliono farci credere è che agli studenti manchino l'intelligenza, la capacità di pensare al proprio futuro e la capacità di fare un passo indietro e valutare cosa funziona e cosa no. Invece no, uno studente delle superiori è un cittadino in formazione che deve essere protetto, ma cui deve anche essere data l'opportunità di imparare cosa significa essere cittadino. Come possono imparare cosa significa essere cittadini se non si assumono il loro ruolo? Quindi vogliono affermarsi, forse non nel modo migliore, ma dobbiamo anche sostenerli nell'esprimersi, nel dire ciò che hanno da dire, non nel parlare al posto loro, non dire loro cosa fare, ma sostenerli nell'esprimere ciò che hanno da dire in modo strutturato, senza causare danni. Ciò richiede quindi una mole di lavoro colossale e richiede anche l'impegno dell'amministrazione, che deve individuare le carenze delle scuole.
1: Donc ça demande un travail colossal. Et ça demande aussi un travail de l'administration qui doit doter les lycées des manquements.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
4: Ora facciamo il punto sulla guerra in Ucraina con Emanuele Valenti.
5: La Russia continua ad aumentare l'intensità dei suoi attacchi sull'Ucraina. In queste ore ci sono stati 3 morti e 40 feriti ad Kharkiv, tra le vittime anche dei bambini. Nei giorni scorsi sono stati colpiti più volte i ponti sul fiume Dnipro a Kiev, infrastrutture vitali per permettere gli spostamenti all'interno della capitale ucraina. La maggior parte della popolazione li usa tutti i giorni per spostarsi da una zona all'altra della città. Gli attacchi di ieri sono stati in concomitanza con la visita del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito l'impegno della Germania al fianco dell'Ucraina. Da questo punto di vista, la strategia di Putin sembra piuttosto chiara: colpire ulteriormente il morale degli ucraini alla vigilia dell'inverno e forzarli così a chiedere al loro governo di mettere fine alla guerra, accettando qualsiasi tipo di accordo. In un'intervista con l'agenzia Reuters, Zelensky ha detto che i

0: servizi ucraini sono entrati in possesso di documenti riservati dei servizi russi, secondo i quali il Cremlino avrebbe messo in campo una nuova strategia che prevede l'aumento degli attacchi su obiettivi civili. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha anche invitato i cittadini stranieri a lasciare il paese. Zelensky ha risposto che aumenteranno i bombardamenti sulle raffinerie russe e su altri obiettivi strategici. L'incremento degli attacchi russi lontano dal fronte sembra anche la logica conseguenza del fatto che la campagna sul campo, nel sud-est, nel Donbass, stia faticando, in fondo come dall'inizio della guerra. Dopo oltre 4 anni e mezzo, i russi non sono ancora riusciti a mettere le mani su tutto il Donbass e forse non ci riusciranno mai. Così come probabilmente non riusciranno a piegare il morale degli ucraini. Secondo gli ultimi sondaggi, una larga maggioranza della popolazione continua a rifiutare la cessione a Mosca dei territori non ancora occupati in cambio della fine del conflitto armato. E per il Cremlino poi c'è anche il problema della crisi economica. Così stando le cose, è difficile ipotizzare che il corso della guerra possa cambiare in maniera drastica nei prossimi mesi. In questo contesto, gli europei continuano a denunciare una campagna di provocazioni da parte del Cremlino. Secondo i servizi tedeschi, la Germania è a rischio di uno scontro violento con Mosca, mentre l'Estonia ha spostato delle truppe sul confine russo. La guerra, vera o temuta, si allarga, con costi sempre maggiori. Kiev avrebbe chiesto a Bruxelles un anticipo dei fondi per il 2027. E secondo le stesse autorità ucraine, negli ultimi 2 anni il costo di un singolo giorno di guerra è aumentato per loro di oltre il 30%.
1: Manca un mese alle elezioni di midterm negli Stati Uniti e in vista di quella data Donald Trump sta girando tutti gli Stati Uniti nel tentativo di convincere gli elettori repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
2: 32 giorni per salvare la sua presidenza. È un blitz da 32 giorni quello che Donald Trump ha iniziato e che si concluderà alla vigilia delle elezioni di midterm il 3 novembre. Il presidente è già stato in Oklahoma e Alabama, oggi sarà in Nebraska, mercoledì in Texas. Decine di comizi a sostegno dei candidati repubblicani di Camera e Senato che sembrano in difficoltà in distretti che, tradizionalmente, i repubblicani controllavano piuttosto facilmente. In Texas, appunto, Ken Paxton, il candidato repubblicano al Senato che Trump ha imposto, appare decisamente in difficoltà contro James Tallarico, democratico. Le cose stanno andando talmente male per i repubblicani che Paxton, a una riunione riservata con i finanziatori della campagna, si sarebbe lamentato perché, a suo dire, lui non decide nulla e tutta la campagna elettorale sarebbe decisa a Washington. In Nebraska, dove Trump appunto arriva oggi, le cose non vanno meglio per Pete Ricketts, candidato repubblicano al Senato, in difficoltà per la rivolta che nel suo stato si sta diffondendo tra gli allevatori di bestiame. L'amministrazione Trump vuole infatti favorire l'importazione di bovini dall'estero, ciò che dovrebbe portare ad una diminuzione del prezzo della carne per i consumatori americani. L'idea dell'importazione ha però provocato una rivolta tra gli allevatori di bestiame in Nebraska, un gruppo elettorale che un tempo votava solidamente repubblicano. Le difficoltà non sono comunque limitate ai soli candidati repubblicani a Camera e Senato, ma si allargano anche ai candidati delle GOP a governatori. In Texas, Ohio, Alaska, i democratici infatti sono o avanti o alla pari con i candidati repubblicani, che però non hanno mai avuto grandi difficoltà a vincere in questi che sono storicamente stati rossi, stati conservatori. Di qui dunque il blitz di 32 giorni di Donald Trump, che spera così di dare una spinta decisiva, diciamo, alla vittoria dei suoi. Solo che in tutto questo c'è un problema, un tema. Il presidente che gira l'America per far vincere i repubblicani è il presidente più impopolare della storia americana degli ultimi decenni, con indice di gradimento intorno al 30%, cosa peraltro che ha fatto scomparire il suo nome dai siti delle campagne di molti candidati repubblicani. I risultati dell'economia non sono per niente buoni, parte dell'elettorato MAGA è ancora bruciato dalla vicenda degli Epstein Files e negli ultimi giorni è sopravvenuta un'altra questione, quella dei video trasmessi dai grandi network come Fox e CNN, video in cui si magnificano i risultati dell'amministrazione Trump. Oltre 5 milioni in spot, in pubblicità, diciamo, pro-Trump, pagati con i soldi del Dipartimento della Sicurezza Interna, quindi con i soldi del contribuente. Un nuovo esempio di come il presidente stia usando a fini personali il governo degli Stati Uniti, uno scandalo che sicuramente non accresce il prestigio, lo standing, la capacità di convinzione di Trump alla vigilia delle elezioni.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Sabato in Normandia, in Francia, 15.000 persone tra ambientalisti, agricoltori e cittadini si sono riunite per protestare contro la multinazionale Syngenta, colosso dei pesticidi nel mondo, colpevole di inquinare l'ambiente e mettere in pericolo la salute dei lavoratori. Le manifestazioni sono state in realtà in tutto il mondo, dal Belgio alla Costa Rica, alle Hawaii, Kenya, all'Indonesia, al Pakistan, eccetera. Tutte contro la multinazionale che, dicono gli ambientalisti, inquina senza frontiere. Tommaso Minotti ne ha parlato con Federica Ferrario, responsabile delle campagne dell'associazione ecologista Terra. Ma prima di sentire l'intervista, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Diciamo che siamo di fronte a un chiaro esempio di fine della pazienza, nel senso che stiamo parlando di grosse aziende multinazionali che producono sostanze che vengono utilizzate sia nei nostri campi e quindi poi arrivano sia direttamente che indirettamente a contatto con le persone. Nel caso, ad esempio, della Syngenta, dell'impianto francese, stiamo parlando di un impianto dove da decenni si produce pesticida e che ormai è un fatto notorio, ha già contaminato la zona circostante. Le persone che abitano in zona non possono utilizzare l'acqua dei propri pozzi per irrigare, ad esempio, ma ci sono poi anche conseguenze dirette per magari gli operai, le persone che lavorano in questi impianti, oltre che ovviamente gli agricoltori che utilizzano poi le sostanze. Non dimentichiamoci, ad esempio, che nell'impianto francese, ma quello come tanti altri, fino a pochi anni fa, fino al 2023, venivano prodotti anche pesticidi che in Europa erano già vietati per la loro tossicità, per la loro pericolosità. Ovviamente a livello locale il risultato più ovvio che si sta cercando di ottenere è quello di bloccare una fonte di inquinamento e di pericolo quotidiano e persistente. In generale il messaggio è appunto quello di lavorare e investire per un cambio del modello agricolo.
2: Ci sarà da aspettarsi altro nel medio termine.
1: Ma io penso che non si fermeranno, anche perché se dobbiamo fare poi uno sguardo più su quello che sta succedendo, ad esempio sulle normative sui pesticidi, vediamo che invece di indirizzarsi verso regole che aiutino a tutelare maggiormente la salute delle persone e dell'ambiente, mi sembra che stiamo facendo dei passi indietro. Siamo più di fronte a un modello che, con la scusa di semplificare, in realtà sta agevolando le entrate, le vendite di grandi aziende multinazionali, e viene fatto spesso con la narrativa che questo serve ad aiutare gli agricoltori. Ma io mi chiedo, come può l'utilizzo di una sostanza pericolosa aiutare un agricoltore? Forse mi viene a dire che è più sensato andare a ragionare e capire quali sono le storture sulle filiere, come far arrivare un giusto prezzo all'agricoltore, non farlo produrre in perdita e quindi avere anche filiere più trasparenti. Forse questo aiuterebbe di più un agricoltore rispetto all'utilizzo di una sostanza che in primis è pericolosa per loro.
2: E proprio diciamo su questo tema è una cosa che si può riscontrare, questa saldatura appunto tra contadini e ambientalisti.
1: Ma diciamo che abbiamo visto negli ultimi anni il tentativo di diffondere una narrativa che vedeva contrapposti ambiente e agricoltura, ma così non è, non ci può essere una buona agricoltura senza un ambiente sano e viceversa.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.

Sono le 11 del 5 di ottobre del 2026, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo che tutte le puntate di Pubblica che vanno in onda dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30 potete trovarle su radiopopolare.it in podcast.

0: L'ospite di questa mattina nella prima parte della trasmissione è Marco Lillo. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Marco Lillo è giornalista, cronista di mafia, vice direttore del Fatto Quotidiano, direttore della casa editrice Paper First. Marco Lillo.
1: Non più, questo lo cancelliamo.
0: Allora, via, quest'ultimo cancellato. Dicevo, Marco Lillo l'abbiamo sentito qualche settimana fa e con lui eravamo rimasti in sospeso su un tema, e cioè le attese dichiarazioni del boss mafioso Giuseppe Graviano, che è in carcere da più di 30 anni, mafioso mai pentito. E perché Graviano a metà agosto, tramite il suo avvocato, aveva fatto sapere che lui avrebbe voluto parlare ancora di Berlusconi e di Dell'Utri ai giudici del processo che è in corso a Firenze, un processo a carico di Salvatore Baiardo, che è condannato per aver favorito la latitanza di Graviano negli anni 90. E Giuseppe Graviano ha parlato, la sua è stata una testimonianza rilasciata venerdì scorso, il 2 di ottobre, nel processo di Firenze, come dicevamo, e vedremo tra un momento la testimonianza di Giuseppe Graviano, perché nel frattempo, il giorno seguente, sabato scorso, 3 ottobre, è arrivata un'importante decisione da Caltanissetta, dove il giudice dell'udienza preliminare, Santi Bologna, ha archiviato un filone di inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio del 92, dove furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia appalti, un'espressione questa che ricorre ed è ricorsa sempre più spesso negli ultimi anni quando si è parlato di questioni che hanno a che fare con Cosa Nostra. Un dossier mafia appalti confezionato dal ROS dei Carabinieri più di 30 anni fa, nel 1991, e ritenuta una delle ipotesi con cause che avrebbero determinato le stragi del 92. Ora, il documento è un documento vastissimo, oltre 600 pagine, e in questo documento il giudice per le indagini preliminari ha trovato anche il tempo per prendere di petto un ex pubblico ministero come Roberto Scarpinato, ora senatore del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione Antimafia. Preso di petto perché? Perché di alcune questioni di cui Scarpinato si è occupato, queste questioni sono state, questa attività di Scarpinato, che risale appunto ad allora, è stata definita una attività depistante. Allora io chiedo subito a Marco Lillo che filone di indagine è quello che si riferisce a mafia appalti. Ne sentiamo parlare come una ipotesi, diciamo così, che ha convinto alcuni settori e altri meno, no? Di chi segue le indagini dai palazzi di giustizia, oppure di chi li segue per ragioni, diciamo così, professionali giornalistiche, o chi nei palazzi della politica. Che cos'è questo dossier mafia appalti, Marco?
1: Allora, fatta la premessa che parliamo di fatti complessi e che per necessità, siamo alla radio, abbiamo pochi minuti, dobbiamo semplificare. Allora, nel 1991 il ROS dei Carabinieri, che era, diciamo, guidato nella parte operativa dal colonnello di allora Mario Mori, fa un rapporto in cui mette al centro tutti i rapporti tra grandi imprenditori del nord siciliani e soggetti legati alla mafia. È un rapporto pieno di intercettazioni. È un lavoro che io definirei sicuramente approfondito, ma un punto di partenza. Non contiene sintesi, è un lavoro grezzo. Ecco, questo lavoro viene depositato nel 1991. La procura di Palermo lo utilizza, secondo i Carabinieri Ross, in maniera poco completa. Si poteva fare di meglio, e sostanzialmente da allora si inclinano un po' i rapporti, se vogliamo, tra procura di Palermo e ROS dei Carabinieri. Ora, qual è la novità degli ultimi giorni, cioè degli ultimi anni, vogliamo dire? Cioè che qualcuno ha pensato di poter individuare nelle mancate indagini, vogliamo dire nell'insabbiamento, per essere rozzi, effettuato dalla procura di Palermo, guidata allora dal procuratore Giammanco, quindi prima dell'arrivo di Caselli, qualcosa contro il quale Paolo Borsellino, arrivato a Palermo nel 1992 da Marsala, cercò di reagire, anche un po' di soppiatto, di nascosto al procuratore, cercava di incontrare i Carabinieri del Rosso, cercava di trovare informazioni su queste indagini, lavorando quasi a un'indagine parallela, per poi andare contro questo cosiddetto tavolino che sarebbe composto da più gambe, quindi la gamba degli imprenditori, la gamba dei politici e
0: quella
1: nel caso
0: di Cosa Nostra.
1: Della Sicilia, in più c'è, cioè, rispetto a Mani Pulite, la gamba della mafia. Ora, questa tesi arriva a fare di questo, cioè della volontà di Borsellino di indagare e della non volontà di indagare degli altri magistrati, la causa scatenante della cosiddetta accelerazione di Via D'Amelio, cioè la strage del 19 luglio 1992, secondo varie sentenze e ricostruzioni che sono state fatte, dovrebbe essere stata accelerata come per qualcosa di urgente che era accaduto dai vertici di Cosa Nostra dell'epoca intorno a giugno del 92. Cosa era accaduto quindi alla fine di giugno 92, si chiedono tutti quanti, e si va a cercare quale può essere la causa scatenante di questa accelerazione. Secondo questa tesi, la causa potrebbe essere fatta che la mafia viene a sapere che Borsellino voleva andare a fondo sulle indagini su questo rapporto mafia-appalti. È una tesi che la procura di Caltanissetta sta sposando con delle indagini molto penetranti, dispendiose per tempo e mezzi, che sta conducendo negli ultimi anni, mentre le altre piste alternative sono, diciamo, vogliamo dire considerate secondarie o comunque meno probabili, meno approfondite, con meno lena, secondo me, almeno questa è la mia opinione, di questa del dossier mafia appalti. Quali sono le piste alternative? Quella cara, diciamo, al procuratore, l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, ora senatore del Movimento 5 Stelle, che punta a una alleanza, potremmo dire, tra settori dello Stato deviato, dei servizi frange dell'estrema destra, e quindi vede, per esempio, nella pista portava verso Stefano Delle Chiaie, importante estremista di destra scomparso da anni, un soggetto che era sceso a Palermo, e quindi secondo Scarpinato andava investigata meglio quella che erano le rivelazioni fatte da un pentito che si chiama Alberto Lo Scicero e soprattutto dalla compagna su Maria Romeo, su questa discesa di Delle Chiaie a Palermo poco prima delle stragi. Questo secondo la procura di Caltanissetta vale zero, questa pista addirittura non merita approfondimento, invece secondo Scarpinato sì. Terza pista, che è sullo sfondo, è la pista che ritiene che ci possa essere stata invece come causa scatenante di questa accelerazione la famosa intervista, l'ultima intervista alla TV francese Canal Plus fatta da Borsellino prima della strage di Capaci, due giorni prima. In questa intervista del 21 maggio 1992 Borsellino parlava di Vittorio Mangano, di Marcello Dell'Utri, senza tante cautele discuteva anche del ruolo che appunto aveva Mangano come testa di ponte della mafia al nord. Sappiamo che Mangano negli anni 70 aveva lavorato anche come fattore della villa di Arcore di Silvio Berlusconi, diciamo, quindi in quel discorso i giornalisti gli facevano varie domande su Berlusconi, lui diceva che c'era, da quello che lui sapeva, forse un'indagine pendente a Palermo, di cui lui non si occupava però, che riguardava i fatti di Mangano, i fatti dell'Utri. Quindi diciamo, questa intervista che poi scompare, perché non viene trasmessa, se ne ha notizia soltanto nel 94, più o meno quando Silvio Berlusconi scende in campo e vince le elezioni, le prime notizie, verrà vista integralmente, verrà mostrata integralmente per quello che i giornalisti ci hanno fornito, diciamo, solo dal fatto che la pubblica con una cassetta in DVD, diciamo, in edicola addirittura nel 2009, quindi parliamo di molti anni dopo. Ecco, questa strana storia dell'intervista, secondo un'altra pista esplorata a Caltanissetta, potrebbe essere una ragione dell'accelerazione, cioè la mafia potrebbe avere saputo che Borsellino si mostrava poco timido, diciamo, su temi come appunto i rapporti tra la mafia e il mondo milanese, e quindi poter.
0: Allora, Marco Lillo, ti lascio il tempo anche per tirare un attimo.
1: Questa pista, questa, solo questo per sì? essere precisi, questa pista al momento c'è un'indagine su Marcello Dell'Utri con richiesta di archiviazione della Procura di Caltanissetta, e proprio in questo fascicolo Giuseppe Graviano ha detto: prima di chiudere questa storia, io vorrei essere sentito a dire la mia.
0: Quindi, e lo vediamo tra un attimo. Ti fermo soltanto, Marco Lillo, per permetterti anche di prendere un po' il fiato, perché la questione della decisione presa l'altro giorno dal giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, come avete sentito, quindi diciamo così, chiude. E poi chiedo adesso a Lillo se definitivamente oppure no, ma chiude una ipotesi che è stata coltivata e sostenuta e che ancora viene coltivata oggi politicamente, ad esempio dai gruppi della destra in Parlamento, dentro la commissione antimafia, che è quella che fa riferimento appunto all'ipotesi mafia appaltre. L'altra e la terza, quella relativa alle dichiarazioni di Borsellino in quella intervista, ci diceva appunto un attimo fa Lillo che strada sta prendendo, e poi la terza ipotesi che si può fare attorno appunto alle ragioni delle stragi del 92, in particolare quella di Falcone, di Capaci e quella di Via D'Amelio, Borsellino, e in questo altro caso l'ipotesi è quella che sostiene fortemente che dietro quelle stragi ci siano non soltanto Cosa Nostra, non siano le stragi solo di Cosa Nostra, ma le stragi di Cosa Nostra più dei mandanti esterni all'associazione mafiosa. E allora ti chiedo, Marco Lillo, questa decisione di sabato scorso del GIP di Caltanissetta chiude definitivamente la discussione su mafia appalti oppure può venire fuori da un momento all'altro?
1: Allora, giuridicamente la Procura di Caltanissetta le chiude tutte e tre, poi nel senso che su tutte e tre c'è richiesta d'archiviazione, quindi sia sulla pista, chiamiamola Dell'Utri, sia sulla pista Marpalti, sia sulla pista nera, diciamo così. Allora, non c'è nessuna volontà di andare avanti, anzi, diciamo, quindi quella proprio zero tagliato, dice il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. La differenza tra le tre è che la procura di Caltanissetta sostanzialmente dice: non ho raggiunto la cima della montagna, diciamo così, per quanto riguarda la tesi mafia appalti, però questa mi sembra quella che ha più senso, le altre due zero, quindi l'archiviazione mi sembra da parte del GIP Santi Bologna di questa l'accoglimento di questa richiesta della procura di archiviare anche il dossier mafia appalti come causale dell'accelerazione della morte di Borsellino mi sembra un'archiviazione meno stabile in futuro, cioè potrebbe accadere che magari la procura continui a lavorare su questo filone e trovi cose nuove, e come sempre accade le richieste di archiviazione possono essere revocate per chiedere di riaprire il fascicolo al GIP, e il GIP potrebbe riaprirla, è accaduto tante volte in passato su altre piste, quindi è meno stabile secondo me a occhio per l'atteggiamento che ha la procura di Caltanissetta l'archiviazione della pista mafia appalti rispetto alle altre.
0: E allora, Marco Lillo, adesso veniamo alle dichiarazioni fatte, erano attese le dichiarazioni fatte da Giuseppe Graviano, boss di Cosa Nostra, in carcere da 32 anni dal 1994, e queste dichiarazioni erano attese perché era stato lo stesso Graviano a creare questa attesa a metà agosto, fa scrivere una lettera al suo avvocato, destinazione Caltanissetta, anche lì, e lì si annuncia la volontà di voler parlare ancora nel processo di Firenze e voler dire cose su Berlusconi e Dell'Utri. Che cosa dice alla fine nella testimonianza di venerdì scorso a Firenze? Aperte le virgolette, tra le varie cose, ma questo forse è un passaggio tra i più importanti, mio nonno Filippo Quartararo, insieme ad amici, ha fatto una società con Silvio Berlusconi nel 1969-1970. E poi ancora aggiunge che questo investimento compiuto appunto da suo nonno insieme ad altri, e compreso anche Berlusconi, secondo il boss si aggirava circa 20 miliardi di lire dell'epoca. Ci dice qualcosa se Graviano non porta le carte questa affermazione? Siamo di fronte all'ennesima accusa nei confronti di Berlusconi? Lui ha parlato, no, di carte che proverebbero queste sue affermazioni, ma deve andarle a cercare lui di persona, non vuole mandare nessun altro a farlo. Perché?
1: Sì, allora, queste affermazioni meno, tra virgolette, dritte, cioè non ha usato, se non ricordo male la parola, mio nonno fece una società, perché in realtà poi non è una società fatta in camera di commercio formalmente davanti o davanti a un notaio, lui intende col termine società, un accordo di investimento, una sorta di società occulta con una carta privata, dice lui, firmata dagli investitori siciliani, amici di mio nonno e del mio nonno, da un lato e dall'altro da Berlusconi. Queste le sue affermazioni che peraltro aveva già fatto nel 2020 a Reggio Calabria al processo 'Ndrangheta stragista, poi aveva ripetuto ai PM di Firenze nel 21 e adesso le dice in aula a Firenze per la prima volta. Più o meno sono le stesse cose che già aveva detto, che sono state al momento giudicate non riscontrate, non verificate, quindi giuridicamente non esistenti dalla Corte di Reggio Calabria. No? Ora, il punto però vorrei far capire, perché no, sembra che stiamo attraverso le parole di un boss non pentito, ricordiamolo, quindi può mentire, può depistare, può fare qualsiasi cosa, no? Come Giuseppe Graviano, uno che è stato condannato in via definitiva per le stragi del 1992, quindi Falcone, Borsellino, Capaci, Vedamelio, ma anche per tutte quelle del 1993, quindi la strage di Milano, 5 morti, la strage di Firenze, 5 morti, i tentativi, gli attentati alle basiliche di San Giorgio e San Giovanni a Roma, di più il progetto di attentato a Maurizio Costanzo, maggio 93, e poi ancora progetto di attentato al pentito Duccio Contorno e via dicendo. Diciamo, tutto questo Graviano secondo i giudici lo ha fatto. Questo soggetto a un certo punto si sveglia e comincia a parlare di Berlusconi, prima in cella, mentre è intercettato lui ne parla col compagno di cella e comincia a raccontare questa storia del nonno, dei soldi, che lui ha diritto ad avere i soldi da Berlusconi, eccetera, e poi il fatto che lui dice mi ha tradito, eccetera. Poi lo ribadisce davanti finalmente a un giudice, a Reggio Calabria, eccetera. Il punto è, perché è interessante quello che perché è interessante? Perché dobbiamo stare un pochino attenti a cercare di capire, ma questo boss perché dice queste cose, fossero false pure? Perché lui è quello che ha fatto via D'Amelio, cioè a differenza, se vogliamo, della pista Mafia Appalti, se possiamo tornare al discorso che abbiamo fatto prima, qui c'è un aggancio alla realtà, cioè la morte di Borsellino sicuramente la mafia lavorerà da tanto tempo, però chi poi l'ha fatta concretamente, cioè chi ha detto a Gaspare Staduzza vai a rubare la 126, mettici dentro l'esplosivo, piazzala sotto casa della mamma del giudice Borsellino e fallo saltare in aria, è Giuseppe Graviano, perché Gaspare Staduzza è un uomo di Giuseppe Graviano. Non è stato il clan della mafia più interessato, più vicino alle storie di Mafia Appalti di cui parla il dossier, sul quale secondo la tesi della procura di Caltanissetta voleva tanto indagare Borsellino. Cioè, chi ha fatto morire Borsellino concretamente non sono i buscemi che sono quelli che erano interessati agli appalti, per capirci, non sono
0: la mafia che voleva fare gli affari con gli appalti pubblici,
1: è gente che viveva, cioè Graviano si era trasferito da anni, l'ho detto nell'udienza del riscontrato da varie cose, al nord, è stato arrestato a Milano, non è stato arrestato vicino ai palazzi costruiti grazie agli appalti o alle dighe costruite grazie agli appalti devistati da Cosa Nostra. Cioè,
0: in un bar di via Procaccini.
1: A Milano, esattamente, Gigi il Cacciatore. Allora, ci dobbiamo domandare, ma se era così tanto interessato, come dicono alcuni collaboratori di giustizia considerati credibili, Giuseppe Graviano, proprio lui Graviano, i Graviano, i fratelli Graviano, a fare quella strage, e se poi Graviano ha fatto tutte le stragi successive, cioè praticamente il clan che ha portato avanti i progetti stragisti è quello appunto di Graviano, Messina Denaro, cioè i giovani più vicini a Rina Bagarella, e non sembra che li abbiano portati avanti, diciamo, i clan vicini, se vogliamo, a ribadisco, a quelli che facevano gli appalti, no? Ci dobbiamo porre la domanda del perché questo è accaduto, e quindi quando Graviano se ne esce e dice magari bugie, no? Però dobbiamo ascoltarlo e cercare di capire perché le dice queste bugie, a chi sta mandando messaggi, cosa vuole dire. Questo è un po' il tema, cioè non dobbiamo credere alle parole di Graviano, ma dobbiamo ascoltarle e cercare di capirle, questo sì.
0: Quindi il tema non è verità o falsità, ma le ragioni per cui si dice o la verità o invece cose del tutto false quando parla un boss di quella caratura. Marco Lillo, io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina. Abbiamo preso una delle questioni di questi ultimi giorni legate ai fatti di mafia e con te rimesse in ordine un po' per cercare di togliere un po' di complicazioni, anche se restano ovviamente a questa vicenda. Grazie ancora e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata a Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano.

0: Ovviamente ci facciamo un nodo al fazzoletto per seguire poi gli sviluppi che ci saranno, perché come forse avrete visto sui giornali in questi giorni, la polemica politica attorno a quel provvedimento del GIP di Caltanissetta ne è subito nata. Gli attacchi nei confronti del senatore Scarpinato si sono fatti duri, fino a chiederne le dimissioni dalla commissione antimafia. E quindi vedremo di capire poi che cosa, che sviluppo può eventualmente prendere anche la parte più politica di questa storia. In conclusione andiamo dal dottor Nello Rossi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Nello Rossi, già magistrato, direttore della rivista giuridica questionegiustizia.it. Abbiamo una manciata di minuti, ma sufficienti, dottor Rossi, per annotare un paio di questioni importanti che hanno a che fare con il lavoro vostro della magistratura, il lavoro della polizia e l'intelligenza artificiale. Se ne è parlato nei giorni scorsi, ma ci sono alcuni aspetti specifici che riguardano proprio il lavoro dei magistrati. Che cosa è successo? Un decreto legislativo, quindi del governo, è entrato in vigore il 30 settembre, riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia, e qui è abbastanza chiaro, e nelle indagini preliminari. Cosa vuol dire, dottor Rossi?
1: Beh, nelle indagini preliminari a fini investigativi, mentre invece nelle attività di polizia a fini di polizia di prevenzione. Il punto qual è? Ci sono dei Grazie all'intelligenza artificiale ci sono dei sistemi che vengono chiamati con un nome un po' complesso, sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale. Che cosa significa? Significa che si acquisiscono determinate immagini, per esempio dei cittadini, nel corso di una manifestazione oppure di un qualsiasi momento della vita collettiva, e si inviano all'intelligenza artificiale questa opera dei confronti con i database, e riesce a identificare le persone le cui immagini sono state fornite, fornendo anche una serie di dati. Naturalmente un utilizzo, diciamo, incontrollato e illimitato di questo sarebbe un incubo, perché significherebbe praticamente che ai fini dell'attività di polizia è possibile sempre riprendere e identificare tutti e comunque. Invece non è così, perché il regolamento dell'Unione Europea ha stabilito delle regole, dei limiti precisi, cioè ha detto: attenzione, lo si può fare solo per la ricerca di persone scomparse, oppure per quando ci siano dei pericoli per la sicurezza pubblica, una minaccia, per prevenire una minaccia specifica, ma deve essere una minaccia grave per la vita o l'incolumità delle persone, oppure di un attacco terroristico. Quindi,
0: certo. Dottor Rossi, noi prima parlavamo della stagione delle stragi di mafia, quelle di Palermo, Capaci, Via D'Amelio, il giudice Falcone, il giudice Borsellino. Secondo lei, adesso le chiedo un esercizio, immagino soltanto di tipo speculativo, teorico, secondo lei l'esistenza di questi strumenti che allora non c'erano, secondo lei appunto, avrebbero potuto dare qualche risultato in più? No? Si parlava della presenza o meno di settori dei servizi deviati in quei minuti dell'esplosione, ad esempio in Via D'Amelio, presenti in loco, o anche sotto il tunnel dell'autostrada di Capaci. Ci sarebbe... Ma... Prego.
1: No, è lì pone una questione non facile. Il problema è, se ci fossero state delle telecamere che hanno ripreso lo stato dei luoghi in quel momento, delle telecamere precedentemente installate anche a fini di sicurezza, allora sarebbe potuto scattare questo meccanismo di identificazione biometrica in maniera più intensa e ottenere magari dei dati aggiuntivi, dei dati specifici, illuminanti. Però è un'ipotesi abbastanza remota, secondo me. Io mi scuso per la voce.
0: Prego, non si può, malanni di stagione, capiamo perfettamente.
1: Sì, appunto.
0: Dottor Rossi, allora io la ringrazio per queste segnalazioni, appunti che lei ci ha dato. Rimando comunque.
1: Siamo appena all'inizio,
0: certo.
1: Però, perché anche il decreto ha molti altri contenuti che mi rendo conto non è possibile illustrare, diciamo, in qualche minuto, ecco.
0: Però rinviamo ad un articolo che lei ha curato ed è pubblicato appunto su questionegiustizia.it, lei è direttore di questa rivista, dove si racconta più nel dettaglio, quindi abbiamo visto soltanto un aspetto in maniera anche
1: Assurdo. Ed è
0: sintetica.
1: un articolo accessibile gratuitamente da tutti, attraverso la ricerca su questione giustizia, la ricerca di questo articolo, che è intitolato L'intelligenza artificiale entra nelle attività di polizia e nelle indagini preliminari. Quindi un ingresso importante, significativo, non privo di problemi, naturalmente. E nell'articolo di questo si parla, si
0: Grazie
1: parla
0: allora.
1: di... Grazie a voi,
0: Grazie
1: arrivederci.
0: Nello Rossi, già magistrato e, come dicevamo un attimo fa, direttore della rivista giuridica questionegiustizia.it. Undici e 27 minuti, la puntata di oggi di Pubblica si chiude qui. Vi ricordo, su radiopopolare.it ci sono le registrazioni, i podcast di tutte le puntate di Pubblica, così come di tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. Adesso la linea va a Dira Rubini per Cult, noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: E dunque, ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, bentornati, bentornate per un'altra settimana o quasi con noi, il quasi lo capirete più avanti nel corso di questa settimana. Ma intanto io come sempre vi mando un saluto, Ira Rubini al microfono, 331-6214013 è il numero che come sempre potete usare per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it la mail per scrivere durante la diretta. Oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo la rubrica di Giallo curata da Luca Crovi, Giallo Crovi. Vi parleremo insieme con Barbara Sorrentini e una sua intervista del film Rider. Vi parliamo anche di Milo Manara a proposito di una esposizione recente e insomma poi ci sono una serie di altre cose che vi dobbiamo ricordare perché oggi è lunedì e in auditorium succederà qualcosa, ma ve lo dico fra breve, perché intanto saluto e ringrazio per l'attesa il nostro primo ospite che è appunto ospite ricorrente ai nostri microfoni, anche perché la realtà che rappresenta è estremamente dinamica e quindi non potevamo non parlare della nuova stagione già ripresa da qualche giorno della Carlo Colle e figli, ma anche di un'imminente uscita di un supporto di un'opera che riguarda sempre i Colle, ma questa volta si tratta di un'opera audiovisiva. Ne parliamo con Franco Citterio, come sempre a cui diamo il bentornato anche in questo nostro palinsesto autunnale a Radio Popolare. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno a te, a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, dicevamo, in realtà avete iniziato proprio lo scorso 3 ottobre con Hansel e Gretel al vostro atelier, l'atelier di via Montegani, la vostra nuova stagione. Vogliamo accennare qualcosa di questa stagione?
1: Ma allora, abbiamo dato un tema, una linea guida alla stagione che abbiamo pensato di chiamare Autori lungo i fili, proprio perché Autori lungo i fili vuol in qualche modo fotografare il quanto variegato possa essere il calendario e comunque il repertorio di una compagnia marionettistica come la nostra, che ha vanta 200 anni di attività e ovviamente sono sempre cartelloni, un repertorio che si è sempre rapportato con la contemporaneità nel momento in cui gli spettacoli vengono proposti. Per cui abbiamo tutta una serie di spettacoli, ovviamente abbiamo pensato anche un cartellone che soprattutto quello legato all'atelier Carlo Colle e figli, partire proprio da Hansel e Gretel che è in scena da sabato 3, l'altro ieri praticamente, fino a domenica 25, che possa ammiccare anche al mondo delle famiglie, perché sappiamo benissimo che il pubblico che arriva all'atelier Carlo Colle e figli è un pubblico variegato e deve accontentare un po' tutti. Per cui abbiamo pensato appunto questa linea guida pensando di scandagliare nel repertorio quello più recente ma anche quello più storico, autori come appunto i fratelli Grimm, come Dickens col Canto di Natale, come il Don Chisciotte di Cervantes, che è uno degli ultimi allestimenti che abbiamo portato nello scorso mese di luglio anche in Spagna. Abbiamo riportato Don Chisciotte a casa sua nella Mancia ed è stata un'emozione incredibile, ma rispolverare anche allestimenti storici come ad esempio Il Gatto con gli Stivali, che è un allestimento del 1911, ovviamente leggermente rivisitato, ma perché vogliamo anche far capire quanto questi spettacoli possono essere ancora attuali e proponibili, e soprattutto vogliamo fare anche capire come si metteva in scena a quel tempo ovviamente questi piccoli attori di legno che sono i nostri strumenti di espressione.
0: Ecco, dicevamo, autori lungo i fili, perché di fatto l'attività autorale legata alle marionette Colle e alle marionette in generale è molto importante, forse passa in secondo piano, no? come dire, nella comunicazione, sì. Ecco.
1: Sì, allora io devo dire che è un qualcosa che io in 40 anni di attività all'interno della compagnia, anzi qualcuno di più perché ho iniziato da ragazzino con Eugenio, però dal punto di vista lavorativo è questo il lasso di tempo che è diventato una sorta di esperienza, ho constatato come le marionette ancora, ovviamente in una declinazione leggermente differente, possono essere il primo accesso per un pubblico, fra virgolette, intonso in qualche modo.
0: Che non va a teatro.
1: Infatti, cioè, mantengono ancora questa funzione, per cui hanno veramente bisogno di essere mezzo proprio per far conoscere gli autori. Sarebbe troppo semplice pensare a un repertorio fatto di spettacoli ammiccanti al pubblico e spingendo la marionetta in una sfera più ludica o di intrattenimento semplicemente. Invece è importante proprio perché il grande potere evocativo che hanno questi piccoli attori di legno spesso si pensa che siano espressivi, in realtà secondo me non sono espressivi in sé, nel senso che è vero che quando scolpisco una testa gioco sull'espressività del volto e quant'altro, ma diventano, sono fondamentalmente meno espressivi dell'essere umano perché hanno una loro fissità, ma hanno un potere evocativo molto più alto e proprio per questo potere evocativo riescono a rendere semplici e immediate alcuni concetti, alcune trame e riescono invece a dare profondità a trame più apparentemente semplici, come può essere, ripeto, cito di nuovo il gatto con gli stivali o Hansel e Gretel, due fiabe apparentemente per bambini, ma che però non sono state pensate per bambini, perché sono state pensate ovviamente per, come metafore per gli adulti, per fotografare e in qualche modo denunciare i mali sociali, diciamo così, o difetti sociali.
0: Allora, ci sono molte altre cose da dire, vogliamo soffermarci sulle due nuove produzioni?
1: Sì, abbiamo due altre nuove, ovviamente abbiamo pensato autori lungo i film, ma non sono solo autori legati al mondo del teatro e della letteratura, ma ci sono anche autori legati al mondo della musica, per cui abbiamo anche una ripresa delle nostre quattro stagioni, c'era una volta le quattro stagioni che debuttò un paio di anni fa al Teatro Gerolamo, e proprio per il Teatro Gerolamo proponiamo un nuovo allestimento, sempre ammiccando al mondo della musica, portando le musiche di Fauré e di Debussy, uno spettacolo che abbiamo pensato di chiamare, di intitolare La scatola dei giocattoli, proprio partendo dalla Boîte à Joujou di Debussy, che peraltro venne rappresentata per una delle prime interpretazioni nel 1916, è una composizione del 1913, venne in qualche modo eseguita dal duca Guido Visconti di Modrone nel suo palazzo, chiamando i Colla per questa prima messa in scena. Ma è uno spettacolo che non è mai andato in scena al Teatro Gerolamo, del quale non abbiamo i materiali storici, per cui abbiamo pensato di creare questo nuovo allestimento, giocando ovviamente su tutte le evocatività e le dimensioni proprio del piccolo teatro Gerolamo, che comunque è un teatro di piccole dimensioni. L'altra nuova produzione invece è questo spettacolo che in accordo col piccolo teatro di Milano, questa volta il piccolo teatro quello vero. Piccolo teatro Grassi, sì. Siccome la stagione del piccolo teatro, come tutti ben sanno, celebra gli 80 anni dalla nascita e della fondazione del piccolo teatro, e noi ci siamo resi conto che la compagnia Colla ha un rapporto che dura ormai da 35 anni con questa istituzione, per cui per celebrare questo doppio avvenimento in qualche modo, d'accordo con la direzione abbiamo pensato di proporre uno spettacolo che fosse in qualche modo anche ispirato all'Arlecchino, al loro spettacolo per eccellenza, per cui abbiamo pensato questo spettacolo Arlecchino delle marionette che sta prendendo forma, ovviamente non sarà l'Arlecchino servitore di Luca Padrone, la tematica sarà quella, ma sarà tutto ridimensionato sulla dimensione marionettistica ed è lo spettacolo che concluderà la stagione, per cui toccando anche ovviamente Goldoni, ma consideriamo autori anche tutti gli attori e i registi, Streller in primis ovviamente, che hanno
0: poi Arlecchino è figlio della commedia dell'arte, anche se poi è stato
1: tra l'altro avremo la chicca e l'onore di avere fra le voci storiche della compagnia anche Enrico Bonavera, che darà la voce anche al nostro piccolo Arlecchino.
0: Arlecchino, quindi il vero Arlecchino, insomma, il vero, insomma, l'Arlecchino in carne ed ossa dà la voce all'Arlecchino marionetta.
1: Infatti non sappiamo come faremo a tenerlo fermo, però in sala di registrazione comunque è una bella sfida, un bello spunto per una bella
0: molto.
1: È un lavoro che stiamo affrontando con entusiasmo.
0: Proseguono anche le vostre tournée, perché voi viaggiate più di un capo di Stato, cioè andate in giro per l'Italia, ma anche molto all'estero, dove siete stati premiati in tante occasioni, per cui sarete all'Opera di Monte Carlo, no? Con il vostro Ulisse, che ha debuttato a Salisburgo l'anno scorso, quindi parliamo proprio di luoghi e stagioni di grandissima tradizione, insomma, e di grande spocchia, diciamolo, per cui complimenti ai Colla.
1: Abbiamo fatto appunto con il Teatro Monegasco, su spinta di Cecilia Bartoli e di Gianluca Capuano, che è il direttore.
0: Non proprio gli ultimi due arrivati.
1: No, infatti noi umilmente, stando lì ben ancorati ai nostri fili, prendiamo queste proposte come una sorta di privilegio, perché le marionette
0: non è un privilegio, Franco, è il giusto tributo a una compagnia storica, o forse la più importante d'Italia, che va in stagioni che non necessariamente ospitano il teatro delle marionette, no? Quindi è questa la cosa da sottolineare, no? Cioè
1: siamo onorati di questo, e devo dire che diciamo che giocano anche un ruolo abbastanza molto forte le marionette, proprio perché diventano una vera novità, cioè marionette, scenografie dipinta, sculture, mondi fatti di cartapesta. In questo mondo del panorama, degli allestimenti anche lirici, eccetera, che ovviamente giocano sul multimediale, vanno in altre direzioni.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: No, abbiamo avuto la sensazione che una marionetta avesse preso la linea per un attimo.
1: Dicevo comunque riproporre il concetto proprio della macchineria barocca in tutte le sue declinazioni diventa una formula vincente, e ritorna sempre, secondo me, viva quella funzione proprio della marionetta, che ha il potere di far ritornare alle origini di trame, di storie, ma anche di linguaggi, di messe in scena.
0: Sì, anche perché c'è bisogno della sintesi, lo ricordiamo, insomma, per il teatro di marionette, quindi insomma.
1: Sì.
0: Il Don Chisciotte di cui si parlava prima, che avete portato in Spagna a casa sua, va invece in Portogallo, no? Quest'anno?
1: Va in Portogallo, dove torniamo per la terza volta. Noi siamo stati due anni fa e tre anni fa, con La Tempesta di Shakespeare, tradotta e reinterpretata con la voce di Edoardo De Filippo. È uno spettacolo per noi storico, una pietra miliare, perché è stato lo spettacolo, l'allestimento che più di 40 anni fa ormai ha creato un nuovo modo di allestire gli spettacoli, veramente ha generato scuola in noi allora giovani. È stato premiato perché era stato portato per una seconda volta, a distanza di un anno, con un anno di riposo sul Festival di Almada, ci hanno chiesto appunto di portare Don Chisciotte, proprio perché loro hanno una particolare sensibilità su Don Chisciotte, tant'è vero che il premio è proprio una statuina di Don Chisciotte, è il loro simbolo, insomma, in qualche modo, e noi siamo contentissimi di portare un Don Chisciotte tutto milanese, lombardo, perché ovviamente il nostro ha questa declinazione, di portarlo lì, insomma, in questi festival ufficiali.
0: E veniamo a quello che dicevo prima. C'è un'opera che non è un'opera da presentare dal vivo. Alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screening, ecco il film documentario I Fili dell'Anima, realizzato da Francesco Fei, che vi ha seguiti per un anno, giusto?
1: Giustissimo. Anche questa è un'altra Un'altra iniziativa che ci rende grati a Francesco, che ha avuto questa, la sensibilità di pensare di produrre un film. Lui è il titolare della casa di produzione Apnea Film, è una casa indipendente, e ci ha seguito per un anno con grande entusiasmo. Noi abbiamo conosciuto Francesco anni fa per un progetto che realizzammo con James Bradbury e la Pinacoteca di Brera, per il quale lui era stato chiamato come regista operatore, un progetto sempre con marionette che abbiamo girato da noi. Ovviamente girando e muovendosi attorno e immerso in materiale marionettistico, si è domandato: ma perché non in qualche modo non immortalare quello che è la vita, non tanto lo spettacolo di marionette, ma quello che è la vita che porta a un allestimento, quello che è la vita di un anno di una compagnia come la vostra, la vita di operatori che lavorano in equipe, in laboratorio, sui banchi del laboratorio artigiani come in palcoscenico, e per cui la vita di operatori che lavorano in equipe, in laboratorio, sui banchi del laboratorio artigiani.

0: una sensibilità esterna possa fotografare una realtà come la nostra.
1: Bene, oltre a questo, a questa bella notizia, insomma, che permetterà anche in futuro, insomma, trattandosi di materiale audiovisivo di un film, di vedere l'iter per un anno intero della vita artistica dei Colla, si parla di nuovo di presente, come voi giustamente avete dichiarato presentando questa stagione, perché prosegue il lavoro per l'archivio informatico che documenta i 50.000 pezzi che formano l'edificio marionettistico. Come si sta svolgendo questo lavoro? Abbiamo ancora un minuto, due minuti di tempo.
0: Sì. Allora, intanto è un lavoro immane e enorme che per noi è partito con degli strumenti veramente molto empirici, elenchi di carta, su carta scritti a matita più di 40 anni fa, perché è una necessità proprio per potersi orientare in mezzo a così tanto materiale. Ovviamente, fra l'altro, è materiale che è in continuo aumento. Saltando un po' di passi, quest'ultimo progetto che si chiama Figure in Rete è un progetto che fa parte del PNRR TOC sulla digitalizzazione degli archivi. Noi abbiamo presentato un progetto, fra l'altro un progetto in parallelo con altri due progetti, per cui tre progetti sinergici creati con due altre compagnie, sempre di teatro di animazione, i figli d'arte Cuticchio, per cui parliamo dei Pupi Siciliani, e la compagnia Il Teatro del Drago di Ravenna, per cui parliamo di Burattini. Per cui la vera novità è che su questa piattaforma, appunto, si chiama Figure in Rete, l'utente può addirittura vedere i tre archivi che dialogano fra di loro, che è un'iniziativa veramente abbastanza difficile da trovare nel panorama. Ovviamente sono schede che sono state pensate e modulate con le diverse sovrintendenze, per cui l'Istituto dei Beni Culturali ovviamente delle tre regioni in questione, ed è un lavoro che è veramente solo agli inizi perché è in totale divenire. Si tratta di digitalizzare i nostri 50.000 pezzi che però si potranno vedere sommati alle altre migliaia e migliaia di pezzi delle altre due realtà.
1: Allora, grazie a Franco Citerio e Colla, come sempre, per una stagione molto speciale che torneremo
0: Volevo solo, prego, se possibile, un'ultimissima cosa, che durante le repliche di Hansel e Gretel, che appunto adesso nel mese di ottobre, parteciperemo anche al progetto Milano Teatro City.
1: Il nuovo progetto del comune, sì.
0: Del comune di Milano, sì, e la domenica 18, proprio se gli spettatori vogliono sapere un po' come tutta la prassi che porta all'alzata del sipario, ci saranno tre repliche di questo incontro spettacolo alla mattina del 18, uno alle 10, uno alle 11 e uno alle 12, ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, è un'opportunità parallela agli spettacoli.
1: Benissimo. Grazie Franco Citterio, buona stagione ai Colla, a presto, a risentirci.
0: Grazie a te e a tutta Radio Popolare e tutti i radioascoltatori che sono anche i nostri spettatori.
1: A presto, a risentirci.

E ora l'intervista a Davide Pavanello, co-regista con Rohan Johnson e producer musicale del film Rider, di cui si parla molto in questi giorni. La storia di un giovane rider interpretato da Lorenzo Alò.

0: poi che la notte di Capodanno viene fatto entrare alla festa di ricchi borghesi a cui fa una consegna. È ambientato a Milano, girato come un musical rap in cui le differenze fra classi sociali sono al centro della storia. Il film è stato presentato a Venezia 83 nella sezione Settimana della Critica ed esce il prossimo 8 ottobre. Un po' in anticipo noi vi facciamo ascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini.
1: Titola Rider, lo abbiamo visto la settimana della critica a Venezia 83, con noi Davide Pavanello in arte Dade, co-regista con Rohan Johnson, però tu Davide sei più la parte musicale se non sbaglio, vero?
2: Allora, ciao, innanzitutto no, in realtà sono entrambe le cose, obiettivamente sono più bravo a fare della musica che a fare il cinema, a fare il cinema sto imparando, a fare la musica sono già capace, ecco.
1: Ecco, perché questo in realtà poi, cioè, è molto importante che ci sia una presenza capace, perché è un film molto musicale, una sorta, qualcuno poi ha detto musical rap. Partiamo dal senso musicale di questo film che tra l'altro fa parlare in rima anche i protagonisti.
2: Sì. Allora, guarda, il senso musicale in realtà era proprio cercare di non fare un musical rap, cioè nel senso che no, il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia attraverso la musica rap, però, come dire, senza avere i cliché di quello che è un musical, no? Quindi, per farti un esempio, all'interno del film non ci sono, nessuno balla, non ci sono coreografie. Abbiamo cercato di, come dire, utilizzare la musica come mezzo di narrazione. Molto spesso la musica diventa dialogo, oppure monologo, oppure voce narrante, ecco. E tante di queste canzoni, ad esempio, non hanno la struttura pop delle canzoni con la strofa e il ritornello. A volte sono grandi strofe lunghissime, altre invece sono canzoni invece un po' più normali. Ci sono vari livelli di musica all'interno di Rider. E soprattutto una cosa fondamentale, non c'è colonna sonora all'interno di questo film, cioè non c'è mai un tappeto sonoro che accompagna e commenta l'immagine. Cioè la musica sono semplicemente queste 12 canzoni cantate dagli stessi attori cantanti.
1: Per cui in realtà gli attori e le attrici hanno un compito veramente immenso in questo film. Uno è Lorenzo Aloy, il protagonista, il rider che viene invitato in questa festa super lusso dove consegna la notte di Capodanno. C'è Kaze, anche lei, bravissima attrice che abbiamo visto in Call My Agent. Ma poi ci sono una serie di musicisti, c'è anche Claudio Santamaria, tra l'altro, però ci sono Levante, Margherita Vicario. Come avete messo insieme tutti loro?
2: Guarda, io sono andato a pescare dal mio privato, quindi sono tutti amici e artisti con cui io avevo già collaborato. E ogni volta che pensavamo a un personaggio di questa storia, io inevitabilmente chiudevo gli occhi e pensavo dove andarlo a pescare nel panorama, come dire, musicale italiano, ma andavo a finire sempre su quelli che sono i miei gusti personali. Ecco, non sono mai andato a ricercare il nome della classifica, perché non mi interessava, avevo bisogno di lavorare con persone con cui avevo un rapporto umano già consolidato e soprattutto che avessero una sensibilità tale da capire un progetto del genere che ha molte sfaccettature e non è facilissimo, come dire, da interpretare subito. Quindi li ho scelti semplicemente dal parco di amicizie che in tutti questi anni di musica mi sono costruito, ecco.
1: Beh sì, poi comunque appunto stiamo parlando di Levante, Margherita Vicario, Rosa Chemical, che ovviamente sono anche molto autrici di se stesse, per cui è ancora più interessante il lavoro che avete fatto. Senti, c'è una Milano che ovviamente vede e sottolinea le differenze di classe, cosa che nel vostro film viene fuori molto, e viene fuori molto come in realtà la musica sia un'espressione importante per comunicare. Che Milano è?
2: Ma è la Milano di oggi, che poi, come dire, è l'unica vera città europea che abbiamo in Italia, non so come dire, alla stregua delle grandi capitali europee, se ci pensi Londra, Francoforte, Parigi, Berlino. Se penso ad esempio a una Torino, che è la città da cui vengo io, sì, è vero, è già bella avanzata, ma non è così avanzata come Milano. Roma ha un fascino tutto suo che comunque ha un altro sapore. Milano ci interessava proprio per la sua contemporaneità, per la modernità, che insomma certe situazioni e certe dinamiche si incontrano davvero solo in questa città. Quindi ci serviva soprattutto, come hai detto tu, differenziare le due grandi Milano, quella, come dire, un po' più fuori e un po' meno benestante, invece poi quella delle situazioni un po' più ricche e benestanti della città, soprattutto nella nottata di Capodanno. Ecco, farle incontrare queste due cose è stato molto stimolante. Ecco.
1: Cosa succedeva sul set quando era il momento di cantare? Avveniva tutto in modo naturale o ci sono delle cose da raccontare?
2: No, vabbè, ci sono state certe dinamiche, perché il film è fatto di tantissimi piani sequenza, no? Quindi ci sono molti pochi stacchi. Ci sono state certe volte che abbiamo dovuto fare un concerto tra il reparto luci e l'operatore, il direttore della fotografia. Era una coreografia che dovevamo costruire tutti insieme, in silenzio ovviamente, perché sennò il suono sarebbe rientrato all'interno dei microfoni. Però la cosa che mi ha stupito di più è stata la festa, vedere tutte queste centinaia di persone che ballano sopra il silenzio fondamentalmente, perché poi abbiamo dovuto la musica aggiungerla dopo. E un'altra cosa molto interessante è vedere un attore del calibro di Claudio Santamaria che è arrivato sul set e lì ho capito davvero di che livello stiamo parlando, e ha fatto la sua canzone in diretta e l'abbiamo tenuta con il suono reale del set. Quello mi ha veramente sconvolto, vedere il livello attoriale di Claudio.
1: Beh, insomma, decisamente è stata una sfida girare questo film, direi riuscita, anche perché comunque a Venezia è stato accolto molto bene, adesso si vedrà al cinema. Volevo farti un'ultima domanda, questa è su di te. Tu hai lavorato anche, prima abbiamo citato Margherita Vicario, a Gloria, il suo primo film, e tu lavori, fai anche colonne sonore. Qui sei passato dietro la macchina da presa, stai lavorando su qualcos'altro?
2: Sto lavorando più mentalmente che altro a delle idee che ho, che saranno, come dire, il mio grande inverno in solitaria, perché ho bisogno di... Ho delle idee dentro che devo capire e poi buttare fuori. Adesso sono super concentrato nel tour promozionale di Rider. Per quanto riguarda le colonne sonore, ho deciso che ne farò poche, solo quello che mi interesseranno. Una che mi interessa, ma di cui che sto per affrontare, ma che non posso ancora dire. Però per il resto sono un po' focus sulla mia prossima idea, sempre ovviamente legata al cinema e alla musica.
1: Va bene, lo scopriremo e ci risentiremo in quell'occasione. Grazie Dade, Davide Pavanello, Rider, girato con Rohan Johnson, ora al cinema. Ciao.
2: Grazie a te, ciao ciao.
0: Il film uscirà nelle sale il prossimo 8 di ottobre. Grazie a Barbara Sorrentini. Adesso c'è un po' di pubblicità e noi torniamo fra pochissimo con la seconda parte di Cult.

0: Bentornate e bentornati, sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30 e ora parliamo di una mostra, Visioni, Milo Manara nel labirinto, una mostra del grande maestro del racconto a fumetti al labirinto dell'Amazone, la celebre struttura di Fontanellato a Parma. Il labirinto è il filo conduttore delle opere di Manara in un certo senso. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Al 6 di gennaio il labirinto dell'Amazone presenta le visioni di Milo Manara nel labirinto. È una mostra promossa dalla Fondazione Franco Maria Ricci e realizzata in collaborazione con Comicon. È una selezione significativa di tavole originali, illustrazioni, materiali preparatori che vengono dall'archivio dell'artista. Milo Manara, tra i più importanti autori del fumetto contemporaneo, ha costruito nel corso di oltre 50 anni un universo figurativo capace di dialogare con la letteratura, col cinema e con la grande tradizione artistica occidentale. Questa mostra Visioni invita a percorrere questo immaginario da una prospettiva nuova, mettendolo in relazione col labirinto dell'Amazone e con un universo culturale profondamente segnato dall'opera di Borges. Per Borges il labirinto rappresentava una costruzione mentale e narrativa, un simbolo dell'infinito, della conoscenza, della possibilità del racconto. La mostra si divide in tre sezioni. La prima esplora il labirinto come metafora del subconscio e dell'immaginazione. Poi c'è la seconda sezione, che è il labirinto come luogo del mito, ed è una selezione dei bozzetti scenografici realizzati da Milo Manara per l'opera Così fan tutte. E infine c'è la terza sala, il viaggio interiore, ed è dedicata alle tavole Il nome della rosa, che è un adattamento a fumetti del romanzo di Umberto Eco. Allora andiamo con l'artista nella seconda sezione, il labirinto come luogo del mito.
2: Sono le scappatelle di Giove, travestito da nuvola, appunto, travestito da leda, dal cigno, travestito da toro per Europa, travestito da pioggia d'oro, travestito da aquila, e qui ho dovuto mostrare anatomicamente che si trattava di Ganimede, appunto di un fanciullo. E qui c'è un rapporto saffico, addirittura lui è travestito da donna. Le varie mascherature di Giove, appunto, che stabilisce un legame con il contenuto dell'opera.
1: E ora nell'intervista a Milo Manara ci facciamo raccontare del suo rapporto con Fellini e da dove è nata l'idea di quell'ideale femminile che vediamo, che abbiamo sempre visto nelle sue opere. Cosa le ha lasciato il rapporto con Fellini?
2: Beh, Fellini era Fellini, appunto. È stata una scuola straordinaria, anche perché a differenza di altri sceneggiatore di lusso che ho avuto la fortuna di avere, per esempio Hugo Pratt, con cui abbiamo fatto due storie, Vincenzo Cerami, Jodorowsky, Castelli. Fellini è stato l'unico che ha voluto controllare la brutta copia di tutti i disegni, e arrivando al punto di disegnare lui stesso gli storyboard, cioè lo schizzo di come avrebbe dovuto funzionare, avrebbe dovuto organizzarsi l'immagine.
1: E lei non si sentiva limitato da questo?
2: Allora, da una parte sì, ma benedetta quella limitazione, perché Fellini ha sempre avuto la cortesia di spiegarmi tutto per filo e per segno, il motivo delle correzioni, per esempio, e quindi questa è stata una scuola, una vera e propria scuola, per cui sì, sono grato anche alla sua incontentabilità, diciamo, perché finché non era l'immagine esattamente come voleva lui, la dovevo correggere. Per cui tutti i disegni che vediamo, per esempio in questa mostra, hanno l'imprimatur di Fellini. E, è stata pubblicata questa storia nell'88-89.
3: Anni 80, insomma.
2: Sì, la fine degli anni 80, e Fellini è morto nel 93, quindi era ancora perfettamente in sé.
1: Poi ho una grande curiosità, lei ha dato questa immagine della donna così bellissima, raffinatissima, ideale. Da dove le è nata?
2: Ma è una nascita molto antica, che parte addirittura dalla classicità greca. Cioè io mi sono iscritto all'insaputa degli insegnanti a questa scuola, alla scuola di Prassitele, di Lisippo, di Fidia. Cioè, a parte gli scherzi, c'è la teoria di Platone, secondo il quale esiste un mondo delle perfezioni, il mondo ideale in cui tutto è perfetto, che lui chiamava l'iperuranio. E l'arte è il solo veicolo che ci permette di dare un'occhiata in questo mondo della perfezione, producendo appunto degli esseri perfetti, che possono essere persone, possono essere anche cavalli, possono essere qualsiasi animale. Cioè l'artista greco del periodo classico, quindi del IV, V secolo avanti Cristo, diciamo, era pregato di rappresentare questo mondo,
1: l'ideale.
2: Il mondo della perfezione, dell'ideale. E io mi sono iscritto a quella scuola. Ma quella scuola non è terminata nel IV-V secolo avanti Cristo, ma è stata ripresa, per esempio, dai neoplatonici, così venivano chiamati certi artisti rinascimentali, come Botticelli, come Raffaello, le cui opere sono delle finestre su un mondo perfetto,
3: ideale.
2: Se noi guardiamo una delle tante Madonne di Raffaello, vediamo le figure, la Madonna, il bambino, spesso San Giovannino, ma vediamo anche un paesaggio di dietro, paesaggio che è composto da monti, alberi, tutti perfetti. Cioè il mondo della perfezione non si limita alle figure umane, ma è proprio tutto il mondo.
1: No, però nella sua donna è l'elemento dell'erotismo importante.
2: Sì, beh, in quasi tutti i corpi, diciamo, l'erotismo è presente in tutti i corpi nudi, ma in particolare, non sono stato io il primo, nel corso della storia dell'arte,
3: sì.
2: Diciamo che il corpo femminile, la nudità femminile, è sempre stata usata come paradigma di qualcosa, di qualcos'altro, di perfezione, di bellezza, anche di joie de vivre. Nel caso dei più recenti post-impressionisti, Matisse, eccetera, la nudità femminile è sempre il riassunto di tante cose, insomma, e la storia dell'arte appunto ne è piena. E la storia dell'arte è una catena a cui ci sono attaccati anelli di enormi, dei giganti, ma ci sono anche dei piccoli anelli, dei piccoli artisti come me, per esempio. Di fronte a Raffaello, senz'altro.
0: Allora, Milo Manara, in questa bella conversazione con Tiziana Ricci sulla sua mostra Visioni, Milo Manara nel labirinto, che ha da poco inaugurato al labirinto dell'Amazone di Fontanellato in provincia di Parma, insomma noto labirinto, appunto ospita a varie riprese mostre importanti. E noi adesso ci prendiamo una pausa con The Last Dinner Party e la loro Let's Do It Again.

The Last Dinner Party, let's do it again. Noi adesso siamo arrivati all'appuntamento nostro consueto con Giallo Crovi, la nostra rubrica del lunedì dedicata al noir, al giallo e a tutto quello che c'è intorno. Vi anticipo che la rubrica è stata registrata durante un viaggio ferroviario, un po' come succede in certi film gialli.

0: Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. L'abbinamento tra il thriller e il treno è sempre stato perfetto. Non a caso Alfred Hitchcock ha girato alcune incredibili scene sul treno, pensate a Sconosciuti in treno, cioè a due sconosciuti che si incontrano e si scambiano i delitti. Ma sui treni possono accadere anche epidemie, come in Cassandra Crossing, oppure sui treni ci possono essere incontri fra sconosciuti che sono o spie o serial killer. E proprio in treno, in questo momento, mi trovo rinchiuso per registrare questa rubrica di oggi e la dedico a un libro piccolo, tascabile, che mi sono portato durante il viaggio. Si chiama L'oro degli Utascia, l'ha scritto un'autrice napoletana che si chiama Denisa Antonietti ed è una storia che parla di spie. Ambientata a Trieste nel 1945, una caccia al tesoro sul confine. Le storie che circolano sul misterioso Remida del Paraguay sono che lo straniero può trasformare in oro tutto quello che tocca. Tutti qui, al Chaco del Paraná, lo hanno sentito nominare almeno una volta. Eppure, dopo 3 settimane di ricerche, non ho trovato ancora nessuno che l'abbia mai visto, nessuno che lo abbia mai intervistato. Mi pare assurdo. E non ci provano neanche a descriverlo, l'uomo più ricco del Paraguay. Sembra essere per tutti un fantasma. Siamo nel 1987. Una giornalista è arrivata in Paraguay per intervistare un miliardario dall'oscuro passato. Il suo obiettivo è scoprire la verità su una vicenda dell'immediato dopoguerra, quando un gruppo di contrabbandieri triestini fu reclutato da un agente americano per trasportare un carico clandestino al di là del porto, sul confine. Ma la vera posta in gioco è l'oro del dittatore incontrastato del Paraguay, un certo Pavlié. Nella partita a scacchi tra est e ovest, le pedine sono le prime a essere sacrificate e sono tante le persone che moriranno in questa storia. Se vi siete innamorati dei noir e delle storie spy scritte da Giorgio Scherbarenko come Appuntamento a Trieste, sicuramente L'oro degli Utascia, scritto da Denise Antonietti, è una storia che vi scoprirà e una volta nella vita vi sentirete anche voi un po' piccole e grandi spie.
1: E allora grazie per questa registrazione avventurosa in corso di spostamento, però appunto i treni, come ben sappiamo, sono qualcosa di molto suggestivo per gli autori di noir e di gialli, speriamo che lo rimangano a lungo anche perché insomma ci sono dei capolavori ma anche recentissimi esiti di autori che hanno utilizzato il treno nei loro racconti.

E adesso due segnalazioni. La prima che riguarda questa sera: riprendono gli appuntamenti in auditorium del Suggeritore Night Live in presenza con pubblico. Se andate sul sito di Radio Popolare trovate ovviamente il modo per prenotarvi. Cosa succede questa sera? Il Suggeritore Night Live, come farà per tutti i primi lunedì del mese da oggi fino a dicembre, si gemella con Popolaroid, la trasmissione firmata da Basilio Santoro. E perché questo gemellaggio? Perché ci sarà un vero e proprio spettacolo a partire da alcune immagini che proprio voi ascoltatori e ascoltatrici avete messo a disposizione di Basilio e del Suggeritore Night Live e di Popolaroid per creare questa serata a base di racconti evocati da queste immagini e di musica. Insomma, una formula che Basilio ha sperimentato più volte sul palcoscenico, sul palco del nostro auditorium e non solo, e che è veramente suggestiva. Intanto io vi dico che questa sera vi aspettiamo dalle ore 21 nel nostro auditorium, perché alle 21 Basilio e Tiziana saranno presenti con il loro consueto aperitivo. Alle 21.30, come al solito, inizia la diretta, che fino alle 22.30 racconterà, a partire da una serie di immagini, i cui protagonisti saranno presenti e potranno anche raccontare alcune cose, in uno spettacolo veramente particolare che unisce appunto radio, racconto, immagini e musica, perché la musica è legata ai racconti evocati dalle immagini. Ma per continuare a fare questa cosa il primo lunedì del mese abbiamo bisogno delle vostre immagini, altre. E vi dico già che il tema del prossimo lunedì, quello di novembre, sarà io e Radio Popolare, cioè voi e Radio Popolare, un'immagine che documenti il vostro rapporto con la radio. Quindi cominciate, se vi fa piacere che Basilio costruisca insomma il suo spettacolo del prossimo lunedì, il primo di novembre, mandate a suggeritore@radiopopolare.it le vostre immagini che documentano il vostro rapporto con Radio Popolare, quella che preferite, la vostra partecipazione a un evento, una foto con uno di noi, una foto di voi che ascoltate, insomma quello che volete, tanto in questo siete bravissimi, bravissime. Aspettiamo le vostre foto a suggeritore@radiopopolare.it e vi aspettiamo stasera a partire dalle 21, aperitivo con Basilio e Tiziana e poi Basilio e la sottoscritta sul palco, per raccontare le storie evocate dalle vostre immagini in Il Suggeritore Night Live Popolaroid. Vi aspettiamo questa sera. Adesso è proprio finita questa puntata di Cult, diamo la linea alle notizie, noi torniamo domani alle 11.30, ciao ciao!

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, questo weekend a un certo punto vi ho pensato. Allora, alcune considerazioni subito, il che dà l'idea del weekend. Poi utilizzo il vi, ma ho pensato singolarmente a ognuno di voi. Questo weekend a un certo punto vi ho pensato. Perché ero lì lì per fare una roba e poi ho detto non me la sento, non ce la faccio. Sgombro il campo da dubbi, voi maliziosi che non siete, voi che ascoltate con le orecchie della malizia, trattasi di scherzo, uno scherzo. Allora, uno scherzo neanche originale, neanche inventato da me, perché è lo scherzo che ho visto su internet. Allora, si fa davanti agli annunci mortuari, quelli di una volta che non ci sono quasi più, quelli appesi sui muri, ok? Allora, annunci mortuari appesi sui muri. Un anziano o un'anziana, in questo caso un anziano, che legge insomma l'annuncio mortuario, e tu come uno stronzo che arrivi lì dici: uè, allora, hai guardato se ti stanno convocando? Eh? T'han convocato questo giro o no?

si chiamano epigrafi, va bene, si chiamano epigrafi. Chi è il puntacazzista numero uno qua? Non si firma. No, è 13:20, stai già facendo il puntacazzista. Vabbè, l'epigrafe, sta leggendo l'epigrafe e devo dirgli questa roba qua. Quando lo vedi su internet, è uno scherzo se vogliamo poco rispettoso nei confronti di chi ha una certa età, poco rispettoso della senilità, poco rispettoso di persone che non conosci, quasi sicuramente. Quindi se vogliamo non si fa, però non li fai più gli scherzi allora. Vabbè, vi devo dire una roba, ho conigliato. Cioè, ho proprio conigliato, sono stato lì e ho detto, adesso glielo dico, mi sono avvicinato, ho aperto bocca e ho conigliato. Cioè, proprio non me la sono sentita e lì ho pensato a voi. Perché ho pensato, adesso lo faccio e poi ci apro la trasmissione di lunedì. E poi non l'ho fatto e poi ho detto, vabbè, però glielo dico, ci apro la trasmissione di lunedì. Non me la sono sentita.

Beh, io facevo battute sul mio weekend, che in realtà è stato non proprio riposante, ma estremamente bello. Però anche voi medio, come weekend. Questa nuova, ma sempre piacevole. Allora sì, si chiamano epigrafi quelle robe lì, non annunci mortuari. Però Silvia dice, qua se li chiami epigrafi non lo sa nessuno cosa sono. Attenzione, arriva Luca. Comunque avevi ragione tu, quelli si chiamano annunci mortuari. L'epigrafe è quella che si mette sulla tomba. No, sulla tomba epitaffio. Veramente noi vogliamo alzare la settimana con differenze affinità tra le parole epigrafe, annuncio mortuario ed epitaffio? Veramente? E vabbè, facciamolo, Hai fatto bene a conigliare, Caterina, no? Caterina, non si coniglia, bisogna seguire o la ragione, o la pancia, o comunque la pulsione, cosa vuol dire? Cioè io starò lì tutta la vita a chiedermi come sarebbe stata quella roba lì se l'avessi fatta. Oppure non la fai, ma non perché sconigli, perché non te la senti, perché non hai il coraggio, ma perché sei una persona risolta, consapevole, adulta, che dice sì, potrei fare lo scemo, ma non si fa questa cosa e quindi se ne va sereno, ok? Quindi abbiamo tre opzioni. Uno, fai la cazzata e fai lo scherzo al povero anziano. E vabbè. Due, sei una persona risolta, capisci che questa cosa non si fa e non la fai. Oppure tre, ti verrebbe da farlo, ma scunigli, che è la peggiore delle tre. E indovinate quello fatto io? Mia madre novantenne ti avrebbe risposto magari mi avessero convocato. Dopo conigliare, ti salvi in corner con i Creedence, che abbiamo appena sentito. Rival. Ciao Davide, bella sta canzone. E grazie al 140 miliardi di copie vendute. Facile fare trasmissioni così. Allarga a rimpianto e rimorso, tu rimpianto. Sono rimpianto, sì. Chissà se in questo momento c'è qualcuno che gira al cimitero per cercare di replicare lo scherzo del vedovo di Amici Miei. E sì, sapete tutti qual è lo scherzo del film Amici Miei, sì. Hai fatto bene a conigliare, ricordati che si può essere convocato a qualsiasi età. Cioè morire, sì, ma lo so, ma non ho fatto bene a conigliare. Dovevo fare un passo indietro e essere risolto, no che non si coniglia. Non ho avuto il coraggio, non è che ho detto questa cosa non si fa, capito? Brutta in vero, ancorché di cattivo gusto, mi sorprendi. Danilo, che te devo dire? Non è che tutte le cose che ci fanno ridere quando le vedi sono di buon gusto, alcune cose sono di cattivo gusto quando ti fa ridere. Ma sono umano, Danilo, anche tu, secondo me. Inizio settimana con epitaffi e annunci funebri. Allegria! Cosa vuol dire il termine conigliare? Non avere il coraggio e quindi, come dire, rinculare da un passo che si poteva fare. Bisognerà, per esempio, dare la briva a questa trasmissione, 13:27 minuti, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è musica leggerissima, notizie un po' così, canzoni sbarazzine, andiamo avanti fino alle 2, siamo in diretta su Radio Popolare, forse l'ho anche già detto, state scrivendo in millante millanta, andate avanti, 331-6214-013, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta@popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima, la seconda cosa di oggi è questa qua.

Sì, fino alla fine, va con la percussia. Senti la percussia? Allora, salutiamo il club degli Shazammatori, che lo Shazam ha loro in bocca, no? Subito la prima primo spicchio di trasmissione della settimana. Ste, primo Shazam della settimana, Anna Shazammata. Anna che ha avuto un weekendino, eh? Ha avuto un weekendino? Vabbè, chiudiamo la questione dell'epigrafe. L'epigrafe dalla Treccani, ringraziamo Davide. Le figure, iscrizioni in prosa, versi che si colloca incise nel bronzo, nel marmo, sulle tombe, eccetera, eccetera. Quindi l'epigrafe è quello. Credo che sia anche l'epitaffio, l'annuncio mortuario è quello che sta sui muri. Basta. Se è sbagliato, amen. Sono veicolo di informazioni non del tutto esatte. Pensa, va già bene rispetto all'atteso. Matteo, essere risolto o essere risoluto sono due robe diverse. Matteo, risolto è quando sei, insomma, risolto è quella, se è risolto, è risoluto è quando sei deciso a fare le robe. Sulla questione dello scherzo all'anziano, vabbè dai, non è morto nessuno, bravo. Bravo Cosimo, la chiudiamo così, basta. Ciao Facco, com'è andata la festa della scuola del bambino? Molto bene, come tutte le feste della scuola del bambino. Bello, molto bene. Tra l'altro un sacco di ascoltatori, vecchi e nuovi, anche che vivono qua, ma prima venivano in altre città. Vivevano in altre città. E poi qua e là, gente di Radio Popolare e loro parenti. Devo dire bene, allora, com'è andata la festa della scuola del bambino? Bene i bambini, molto male i genitori. Ci sono stati genitori che sono stati dovuti essere sbattuti fuori, perché non se ne andavano più. D'altronde fai gli aperitivi e questo succede. Una volta chiudevamo i locali, adesso chiudiamo le feste di scuola del bambino. Questo weekend era il mio compleanno, mi sono sfondata senza limiti, però gradisco ancora gli auguri. Augo! Greta Eta, augu! A proposito di Shazam, state pronti? Questo weekend mi sono innamorato. Non questa, la prossima. Cioè, non che questa non sia bella, eh. Cioè, Nora Jones insieme a Danger Mouse. È una di quelle che mi gioco per far bella figura.

Ho acceso adesso e non ho capito cosa hai combinato. Perché dovrei aver combinato qualcosa? Ma so che questa, la canzone precedente, non quella appena passata in onda, è la... Ho acceso adesso e non ho capito cosa hai combinato. Perché dovrei aver combinato qualcosa? Ma so che questa...

Variante degli scherzi funebri, niente, c'è stato verso, io ho provato a cambiare discorso, ma non vi piace. Pregare sulle lapidi degli sconosciuti e quando interpellati dai loro parenti raccontare aneddoti inventati verosimili. Ma dai! Uno, questa è una roba da amici miei. Due, ce l'hai di tempo da perdere, eh? Cioè, hai idea della frequenza con cui la gente va al cimitero? Dai, su! Se il mio era brutto, di scherzo, che non ho fatto, perché ho sconigliato. Conigliare o sconigliare è uguale, eh? Vi dico... Figurati questo. Che poi, se no, l'anziano è autorizzato a gambizzarti con il bastone che lo regge. Sì, però anche voi, cioè, difendete gli anziani, ma poi ne parlate così, eh. Basta. Allora, ho avuto modo di ascoltare della musica questo weekend. E voi dite, che culo! Sì, devo dire di sì. Mi sono reso conto che ho due tipi di ascolto. Sempre notturno, però uno casalingo e uno esterno. E funziona così. Quando sono in esterna, quello che capita, capita, quindi sono vari generi musicali. Quando invece sono a casa, sera barra notte, ascolto della roba che mi scelgo, per cui sono generi... epoche anche ben identificate. Questo per raccontarvi fatti miei che non vi interessano giustamente. Dopodiché io mi sono innamorato di sta ragazza qua. Allora, non ne so molto, ammetto di non saperne molto. L'ho sentita stanotte, l'ho cercata, ha tipo la canzone che vado a sentire ha 577 visualizzazioni su YouTube pubblicata 3 giorni fa. Per cui potete serenamente raccontare in giro, ah no, ma l'ho scoperta io, è la prima volta, e nessuno di voi l'ha mai sentita, ve l'ho passata io, quella roba lì. Lei si chiama Hi Hi, e l'album è Rap per una notte, si occupa di musica e di cinema, questi sono i suoi interessi, questo so, scoprirò qualcosa di più, forse. Faccio del pressapochismo, come al solito. Vi consiglio sto pezzo, tanto. Vi consiglio di ascoltare e o di leggere il testo, tantissimo. Il mio nuovo amore musicale, la canzone si chiama L'Italia Sedestra.

Perché sta trasmissione, alla fine, ha fatto anche cose buone? Secondo Shazam della settimana. Shazammata, niente di nuovo ma bella. Shazammata. E sti cazzi che power già in playlist. Brava. Brava era quello che si lamentava di Creedence Clearwater Revival ad inizio trasmissione. Ciao Facco, ma questa è una bomba. Ho shazammato, pensavo fosse Miss Simpatia, ma invece non è lei. Ciao Facco, ma questa è una bomba. E poi arriva l'antipatico. Ho shazammato per tenerlo presente, perché l'avevo già intercettato, ma mi ero perso il momento. Gna gna gna, l'ho scoperta prima io.

Bello. Va subito nella cartella Tireminnanz, i brani che vengono messi tutta una serie di volte e non una volta sola in questa trasmissione. 13.45 a Radio Popolare, musica leggerissima. Altra cosa nuova, quella che arriva, loro sono i Softs, si le scrivono male, si pronunciano anche peggio, Softs. Erano questo weekend in concerto all'Arci Bellezza e potrebbero anche aver fatto un bel pezzo, solo che soffriranno del pezzo precedente. C'è quel problema lì. Cosa vuoi fare?

Ho capito chi mi ricorda, il cantato mi ricorda i Muse. Non male neanche questi softs. E tra l'altro, a proposito dell'Arcibellezza, ha un cartellone quest'anno veramente invidiabile, bravi. Arcibellezza in Milano. Continua a piovere i messaggi per la canzone precedente. Lo so, la pagano i softs questa roba qua, perché gli è toccato venire dopo Ai Ai, il nostro nuovo amore musicale. Dai, notizia del giorno, molto velocemente, da fanpage.it, la notizia in sé, virgola. Però la scelta della canzone, come dire, sarà, vi darà modo di lamentarvi dicendo potevi scegliere quella, potevi scegliere l'altra. Per cui cominciate a pensare alle canzoni che avreste voluto mettere con nel titolo la parola amico o friend o al plurale. Per gli scimpanzé l'amicizia è molto importante. Le amicizie hanno bisogno di fiducia e regole precise. Una di queste è chiara: non si ruba il cibo a un amico. Allora, lo studio dell'Università di Berkeley, pubblicato su eccetera eccetera, dimostra che gli scimpanzé tendono a sottrarre meno cibi agli individui con cui hanno un legame sociale più stretto. E naturalmente si aspettano che questo trattamento di favore venga ricambiato. Sei mio amico, tendenzialmente non ti rubo il cibo. Parliamo di scimpanzé. Tuttavia, non accade sempre, e quando il furto avviene tra due amici, lo scimpanzé derubato ci rimane molto male all'inizio, poi però gli passa.

E più che la notizia è come l'aveva scritta. Bella per fanpage. Ho scelto io, d'Imperio, la canzone che contenga la parola amico in qualche modo. Mi è venuta voglia dell'ottantata. Un'ottantata facile. Avete tutto il tempo di questa canzone, 4 minuti circa, per lamentarvi della scelta.

Va bene, sulla mani chi ha cantato? Na na na na. Chi si lamenta un buzzicone di sto pezzo? Lamentarsi un diritto, ma lamentarsi di Freddie Mercury snobismo. Quando hai detto che mi avresti messo un'ottantata, ho esultato sperando in Dario Baldambembo, l'amico è? Invece hai messo sta cagata, ma dai. Na na, la mia dose di frase è fatta, na na na, la mia dose di novità, eh? Ciao Facco, immagino si parli di scimpanzé maschi, perché secondo me le scimpanzé passa dopo un po'. Cioè, scusami Ale, stai facendo... è stereotipato? Meno nuova rispetto a precedenti, ma sempre bella. Sempre pensato che fosse una delle canzoni più maraglie dei Queen, ma ci sta tutta.

La chiudiamo qui con un ultimo pezzo. Ci vediamo, sentiamo domani su queste frequenze attorno all'1:15. Passate il pomeriggio ascoltando Radio Popolare.

0: Pronti a cominciare, 14 e un minuto, precisissimi. Iniziamo con questo magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, ovvero Volume, lunedì 5 ottobre, 14:01 ci siamo. Io sono Dario Grande e ci sei anche tu, Elisa Graci, dico bene?
1: Sì, wow. Ci sono anch'io, mi senti forte
0: ti sento,
1: e chiaro?
0: Ti sento forte e chiaro, dobbiamo rivelare a tutti quello che sta succedendo in questo lunedì di Volume. Io sono qui nello studio 2 di Radio Popolare e tu sei da tutt'altra parte. Dove ti trovi?
1: Sono da tutt'altra parte, è vero, mi trovo a Londra, la capitale del Regno Unito. Sì, abbiamo così cercato di sperimentare quest'oggi questa nostra diretta in trasferta appunto a Londra. Sono qui per motivi musicali.
0: Ovviamente.
1: Quindi oggi e domani andremo in onda da Londra e quindi insomma oggi proprio facciamo un esperimento di questa onda in trasferta Volume.
0: Esperimento, esatto, che sembra stia andando bene. Ora chiediamo subito agli ascoltatori di farci sapere se sentono forte e chiara anche la tua voce, se ti sentono meno di me o più di me, ma dovremmo essere abbastanza equilibrati come volumi. E quindi Volume chiama Londra in edizione speciale oggi e domani, e poi se va bene è un esperimento che avremo modo insomma,
1: in giro per il mondo, Volume in the world,
0: esatto,
1: così. E infatti poi tra l'altro insomma Londra è una città di cui parliamo tantissimo, spessissimo, appunto nelle nostre incursioni musicali, facendovi ascoltare gruppi che arrivano da queste parti. In maggior ragione oggi e domani vi faremo ascoltare un po' di giovani bands che arrivano da Londra e che stanno popolando il sottobosco musicale di questa grande città, protagonista della musica da sempre. Insomma, Londra è certamente una delle capitali musicali, soprattutto dell'ambiente underground, dell'ambiente alternativo, quindi a maggior ragione in questi giorni vi facciamo ascoltare un po' di cose da qua. Ricordiamo che siamo anche in diretta Instagram e che potete vedere Londra alle mie spalle, quindi oggi è particolarmente interessante.
0: Cioè, oggi collegatevi immediatamente su questa diretta Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grandi, soprattutto per vedere lo skyline alle spalle di Elisa Graci. Sembra a Londra una giornata di estate, pieno sole, cielo serenissimo, vabbè, grattacieli.
1: È vero, perché in questo quartiere dove mi trovo, che si chiama Canary Wharf, è proprio tutto moderno, tutto grattacieli e palazzi altissimi, però appunto che svettano con uno sfondo di cielo blu quasi irreale. Ieri sera mentre ero in giro, tra l'altro con un'altra ascoltatrice di Radio Popolare che saluto, Anna, che vive a Londra da tanti anni, e ci raccontava proprio che i londinesi sono totalmente sconvolti e impreparati dal caldo e dal sole che imperversa a Londra in questi giorni. Insomma, di solito ottobre, Londra, ci immaginiamo un cielo plumbeo,
0: certo,
1: un autunno grigio, e invece un sole pallone e un caldo pazzesco, sembra estate.
0: Si suda ancora,
1: una Londra sicuramente inusuale.
0: Bellissimo. Nel frattempo iniziano già a scriverci che ti si sente forte e chiaro, quindi molto bene, continuiamo così. Tra poco iniziamo a parlare di cose molto tantissime cose di cui parlare anche oggi, tra cui il disco della settimana, che vi sveleremo in questa prima mezz'ora, un po' di news e poi un paio di approfondimenti. Il primo, verso le 14:30, ci faremo una bella telefonata con Susanna Marietti, che dovresti anche già conoscere perché è una storica voce di Radio Popolare, per farci raccontare da lei, che era lì, il Power to the People, questo grandissimo festival che si è tenuto nel Maryland, a una quarantina di chilometri da Washington, ideato e curato da Tom Morello. Hanno suonato un sacco di leggende della musica, non è stato però solo un concerto, ma un grande momento di musica, di attivismo, di associazioni, di grande partecipazione politica. Tutto questo tra l'altro a circa un mese dalle elezioni di medio termine americane. Poi ci sarà un secondo momento di approfondimento, vero Elisa?
1: Eh sì, ci sarà un secondo momento di approfondimento che riguarda il cinema. Ritroviamo il nostro professor Roy Menarini, anche oggi con una sua mini biografia. Ogni paio di settimane ci racconta qualcosa di più di un attore, un'attrice, un personaggio molto amato del cinema. Oggi andiamo in Italia, non vi vogliamo svelare chi sarà, però è un attore italiano, capita di rado, ma quando capita è giusto sottolinearlo. Quindi il professor Roy Menarini più o meno intorno alle 15 e qualcosa ci parlerà di un bravissimo attore italiano. Quindi tante cose anche oggi a volume di cui parlare, un bel po' di notizie, poi l'ultima mezz'ora dedicata a compleanni vari, a ricorrenze varie, musicali,
0: Esatto.
1: non solo, poi c'è il nostro quiz. E quindi nella prima mezz'ora in particolare vi parliamo di una notizia molto importante che vi svegliamo tra poco. Insomma, è uscita la lineup del Primavera Sound, quindi ne parleremo.
0: Ne parleremo e non potrei essere più contento della partecipazione di una band che nell'ultimo anno così mi ha particolarmente conquistato, ve ne sarete accorti. E quindi iniziamo così, apriamo un po' l'argomento cartellone Primavera Sound 2027 con i Turnstile. Benvenuti a volume.

0: I Turnstile qui a volume su Radio Popolare con Birds, uno dei brani che tra l'altro hanno portato proprio nel weekend sul palco del Saturday Night Live. È stata la prima apparizione loro sul palco del Saturday Night Live. Tra l'altro si sta dicendo una cosa molto, molto vera, cioè è stata praticamente la prima band che si può definire hardcore a salire appunto su quel palco da circa 45 anni, quando ci salirono i Fear nel 1981. Ma stiamo parlando di loro anche perché sono tra, diciamo, i nomi, tra gli headliner di questa nuova edizione del Primavera Sound 2027, di cui finalmente noi, Elisa, aspettavamo questo cartellone che venisse
1: sì,
0: svelato da mesi, da quando siamo stati
1: È vero,
0: lì a giugno.
1: perché siamo stati lo scorso estate e già parlavamo chi ci sarà l'anno prossimo. Certamente una delle band che speravamo di vedere e che infatti ci sarà, adesso ve le snoccioliamo tutte, però eravamo rimasti così in sospeso con i Massive Attack, che purtroppo avevano dovuto bloccare, insomma rinunciare al loro concerto causa
0: Sì.
1: tornado che arrivava dal mare verso il porto di Barcellona, e quindi purtroppo i Massive Attack e altri artisti non si erano potuti esibire. La grande notizia, una delle grandi notizie, è quella che i Massive Attack saranno protagonisti del Barcellona, del Primavera Sound Barcellona 2027. Ci fa un sacco piacere perché, insomma, eravamo rimasti veramente delusi dalla cancellazione del loro concerto.
0: Certo,
1: E quindi, insomma, tra i grandi ritorni ci sono loro.
0: poi tu li avevi già visti più di una volta, io invece sarebbe stata la prima volta per me con i Massive Attack dal vivo, invece no. Quindi finalmente forse questa volta riusciremo a recuperare questo concerto, riuscirò a vederli. Era anche l'edizione, sarà l'edizione dei 25 anni del Primavera Sound, quindi ci si aspettava cose grosse e finalmente, insomma, possiamo leggere insieme questa lineup, almeno nei nomi headliner. Inizio a dirne qualcuno. Allora, da Phoebe Bridgers, che abbiamo citato tanto nelle ultime settimane, così come i Fontaines D.C., che tornano dopo un paio d'anni al Primavera Sound, appunto i Massive Attack, i Turnstile già detti, e gli Williams, FKA Twigs, The Chemical Brothers, Robin,
1: Wow.
0: Bad Gyal, Lola Young, insomma, e un sacco di altri. Sono nomi che già ci fanno capire, insomma, comunque quanto è trasversale il cartellone di questo festival.
1: Esatto, ci saranno anche dei nomi storici, oltre ai nomi, insomma, più nuovi che abbiamo sentito, alcuni dei quali, tra l'altro, ovviamente, premettiamo che questi non saranno tutti gli artisti presenti al Primavera Sound, è solo una prima lista di artisti, poi mano a mano durante
0: Sì.
1: l'anno ne vengono svelati di altri, immaginiamo altri nomi clamorosi, oltre a quelli già annunciati, ma appunto ci saranno anche dei graditi ritorni, ad esempio ci saranno gli Underworld che ascoltiamo ogni giorno
0: Già.
1: nella nostra rubrica del cinema, insomma altri gruppi, c'è Hanoi, ex Anthony and the Johnsons e altre band storiche, e sono molto molto felice perché una delle mie band preferite suonerà a Primavera Sound. Anche lì non è la prima volta che partecipano al Primavera, loro si riuniscono ogni 3-4 anni direi per dei tour insieme, sono i Pavement, una delle band indipendenti più influenti di sempre, si sono sciolti nel 1990 99, ma da allora tra tour di reunion e vari progetti solisti, insomma, li abbiamo sempre continuati a seguire, ad amare, soprattutto dal vivo, e quindi con grandissima gioia li rivedremo al
0: Wow.
1: Primavera Sound, i Pavement, che adesso ascoltiamo con Stereo.

0: ovviamente loro erano i Pavement con questo brano di questa band pazzesca storica che Elisa, se riusciremo ad andare al Primavera Sound in questa edizione 2027, speriamo, riusciremo a vedere.
1: Questo è un concerto che certamente non mi perderò, li ho visti tantissime volte dal vivo, ma tutte le volte è magico. L'ho visti la prima volta, tra l'altro, così iniziamo a raccontare qualche aneddoto degli anni 90, proprio nel 1999, in questo tour d'addio, diciamo, anzi no, la prima volta forse addirittura nel 98, tra l'altro erano Di Spalla o, anzi no, i Deus, un'altra band storica. Sempre di quegli anni dal Belgio, erano Di Spalla ai Pavement, e praticamente al Velvet di Rimini, che era questo locale pazzesco dove c'erano dei concerti sempre stupendi, e è successo che praticamente i Deus salgono sul palco, infilano i jack negli amplificatori e salta tutto l'impianto del locale, e quindi praticamente un'ora per rimettere a posto l'impianto locale, tutti disperati perché pensavamo che non avremmo visto neanche un concerto. Invece beh, i Deus non suonarono, ma i Pavement sì, un concerto bellissimo, storico, tipo suonarono 3 ore per farsi, per recuperare la debacle dei colleghi Deus. Poi li ho rivisti appunto nell'ultimo concerto, quando si sciolsero nel 99, e poi altre varie reunion nel corso di tutti questi anni, e quindi siamo davvero felici di rivederli al Primavera Sound a Barcellona. È uscita appunto la line-up provvisoria di questo, degli artisti appunto che compongono questa 25esima edizione del Primavera Sound, storica, perché appunto 25 anni, un quarto di secolo. E tanto, tra l'altro, l'anno scorso avevamo visto in conferenza stampa proprio l'organizzatore dire che sarà, insomma, un'edizione pazzesca quella dei 25 anni, perché ci tengono molto a festeggiare come si deve, ecco.
0: Esatto. 151 artisti quelli che suoneranno proprio su quei palchi, che poi sono tantissimi palchi, all'interno del Park del Forum, che è questa enorme venue situata praticamente su in una zona portuale di Barcellona, possiamo dire, sul mare, dal 3 al 5 giugno, quindi 3 giorni pienissimi di musica, 3 giorni e anche 3 notti, perché si va avanti veramente fino all'alba, e le prime band risalgono sul palco poi verso le prime ore del pomeriggio del giorno successivo, quindi si dorme poco e si vede un sacco di musica.
1: Sì, preparatevi degli integratori, così un bel consiglio.
0: Oltre poi, tra l'altro, alla giornata, ci sono delle giornate, una inaugurale, quindi sarà il 2 giugno, e un party sempre decisamente sull'elettronica di chiusura, che sarà invece il 6 giugno, quindi se volete prendere proprio il full pack, come si dice, vi dura non 3 giorni ma 5. I biglietti saranno per l'intero festival, saranno disponibili dall'8 di ottobre verso dalle 11 del mattino. Appunto, io niente, continuo, non riesco a frenare l'entusiasmo, mi viene voglia di leggere qualche altro nome del cartellone che è stato svelato oggi. Tra questi anche King Gizzard and the Lizard Wizard, Dive, insomma un sacco di band che citiamo e ascoltiamo spessissimo, i Dinosaur Junior, gli Engins de Poitrine, i Frico, Davellis, e un'altra grande diciamo artista emersa più di recente dal mondo un pochino più rap, un pochino più R&B, ovvero Deci. Lei è proprio, diciamo, tra le headliner del cartellone, rapper che arriva dalla Florida, da Tampa, emersa nel 2020, inizialmente diventata virale su TikTok, mescolando appunto questo stile che è un po' hip hop classico, un po' pop sperimentale, un po' R&B, e anche lei aveva vinto, come i Turnstile ascoltati precedentemente, un Grammy nel 2025 per il miglior album rap, che si intitolava Alligator Bites Never Heal. Quindi proprio da lì andiamo ad ascoltare Deci, anche lei protagonista del Primavera Sound 2027, con uno dei suoi brani più popolari. Questa si intitola Anxiety.

0: Anxiety, decisamente uno dei brani più amati della discografia di The Chi, che vedremo anch'essa sul palco del Primavera Sound 2027, di cui abbiamo parlato finora, perché insomma siamo troppo contenti del fatto che finalmente sì, è stato svelato questo cartellone.
1: Esatto, ci vediamo già proiettati a Barcellona i primi di giugno. È sempre un grande festival Primavera Sound, non solo per l'atmosfera incredibile che si respira, di grande entusiasmo, fratellanza tra sì, tutti all'interno appunto del festival. È davvero una bella atmosfera, inclusiva al massimo, ma è anche molto interessante vedere come tanti generi musicali, sempre che hanno a che fare comunque con la qualità della musica, si intersecano nei vari palchi, e come si può andare a vedere un concerto folk e subito dopo un concerto in musica elettronica, subito dopo un concerto rap e ancora delle glorie dell'indie rock degli anni 90. È questo che rende speciale il Primavera Sound, e quindi ovviamente organizzatevi per tempo, perché è sempre piuttosto difficile trovare l'alloggio, insomma trovare gli aerei, quindi siete avvertiti e organizzatevi per tempo, perché mancano ancora alcuni mesi, ma non attendete troppo.
0: Affrettate. Esatto, l'8 ottobre alle 11 si potrà comprare i biglietti regolarmente sui canali ufficiali. Ora siamo già, devo dire, in ritardissimo. Abbiamo ancora da fare una cosa all'interno di questa mezz'ora, ovvero l'ascolto del disco della settimana di volume, che questa volta è Michelle Endeghiocello. Spero di aver pronunciato decentemente questa cosa, e ho verificato come lo pronunciava lei stessa, appunto, in alcuni video su YouTube. Esatto, e stiamo parlando del nuovissimo album Synonymo, che uscito lo scorso venerdì. Per chi si fosse perso un po' chi è lei, è una figura importantissima, apprezzatissima sul panorama internazionale, 58 anni, cantante, bassista, autrice, produttrice statunitense, nata a Berlino, il padre era sassofonista nell'esercito, poi però è cresciuta in realtà a Washington dopo appunto aver trascorso qualche mese in Germania, e debutto nel 1993 con Plantation Lullabies, che l'aveva fatta diventare una figura fondamentale appunto nella nascita di questa corrente un po' neo soul dei primi anni 90, ritornata sulle scene negli ultimi anni, dal 2023, con un nuovo album e poi ancora nel 2024, con cui aveva vinto un Grammy come Best Alternative Jazz Album, parlo di No More Water. Ora torna con questo terzo disco per Blue Note, un disco dal titolo Synonymum, che vede 15 reinterpretazioni, tutte grandi collaborazioni, quindi cover di brani di Dylan, di Human League, di Temple of the Dog, Roberta Flack, Jennifer Lopez e tantissimi altri, insomma grandi reinterpretazioni fatti con enormi ospiti. E quindi per inaugurare questa settimana appunto con Michelle, andiamo ad ascoltare il brano di apertura, che era stato anche quello con cui aveva presentato poi tutto il disco. Si intitola I Knew You Were Waiting. L'originale era stato pubblicato da Aretha Franklin insieme a George Michael, canzone famosissima della fine degli anni 80, e in questo caso era interpretata proprio da Michelle insieme a Cynthia Erivo. Quindi le ascoltiamo, Michelle Endeghiocello, Cynthia Erivo, I Knew You Were.

0: Bruce Springsteen con Street of Minneapolis, qui a Volume Radio Popolare alle 14:37 minuti. Bruce Springsteen che riascoltiamo ancora una volta con questo brano, assolutamente non a caso. Ne abbiamo accennato un pochino all'inizio di questa puntata, stiamo per parlare di un grande evento che ha avuto luogo il 3 ottobre scorso, quindi lo scorso sabato, nel Maryland, in particolare al Meriwether Post Pavilion, a circa 40 km da Washington. Parlo della prima edizione di Power to the People, un grandissimo festival ideato e curato da il grande Tom Morello, personaggio che citiamo spesso qui a Volume perché sempre in prima linea, sempre schierato, sempre grande attivista, nonché oltre che ovviamente musicista. Un concerto che non è stato solo un ritrovo di grandissimi musicisti, di grandi leggende della musica, ma anche di un momento di attivismo, di associazione, di partecipazione politica. Quindi Bruce Springsteen ha suonato il brano che abbiamo appena ascoltato, ovviamente sul palco di questo Power to the People Festival, e ora a parlarne al telefono con noi una persona che conoscete bene, anche perché è una voce da tanti anni di Radio Popolare, per Jailhouse Rock. Ciao e benvenuta Susanna.
1: Ciao a te e agli ascoltatori.
0: Ciao Susanna Marietti, benvenuta a te a Volume. Allora, ti abbiamo contattato oggi con molto piacere perché sappiamo che tu eri lì proprio lo scorso sabato ad assistere a questo grande evento. Allora raccontaci com'è andata.
1: Guarda, sono ancora tutta in subbuglio, ho viaggiato stanotte, ho volato, quindi c'ho ancora il fuso orario che non capisco.
0: Sballata.
1: Niente, ma ho addosso questa emozione incredibile, cioè è stato veramente un concerto pazzesco. Tom Morello è stato capace di radunare veramente su quei due palchi, perché c'erano due palchi che si alternavano davanti a 20.000 persone a questo prato enorme, ha radunato una formazione leggendaria che andava dal rock all'hip hop, al folk, al garage, persino al metal.
0: Già.
1: Abbiamo avuto il boss, abbiamo avuto John Baeza, immagino che conoscete, insomma, la scaletta di queste 10 ore di maratona pazzesca. E Bruce Springsteen ha aperto con la canzone che abbiamo appena ascoltato, perché ha detto che noi quei nomi, Alex Pritti, René Good, non ce li dobbiamo mai dimenticare, e ha cantato davanti a 20.000 persone in silenzio, emozionate, commosse, ma anche arrabbiatissime.
0: Certo, allora hai già citato alcuni dei nomi fondamentali appunto di questa grande giornata di musica: Bruce Springsteen, Joan Baez, c'erano anche per esempio Public Enemy, Foo Fighters, così facciamo capire un po' la portata dell'evento, Dave Matthews, Brittany Howard, Killer Mike, Serge Tankian dei System of a Down, i Cypress Hill, Jack Black è comparso sul palco. Esatto, allora tantissimi. Se dovessi dirci quali sono stati i momenti, insomma, che non si possono non raccontare dopo una giornata memorabile come questa.
1: Guarda, ovviamente non si può non raccontare quando è salito Bruce Springsteen, che era sul finale della serata, ha cantato Streets of Minneapolis e poi ha chiamato sul palco John Baez, che già aveva fatto un'apparizione, e insieme hanno cantato Chimes of Freedom di Bob Dylan e poi The Ghost of Tom Jodd. E poi a quel punto è successa una cosa bellissima che però vi racconto dopo. Voglio prima fare un passetto indietro perché mi hai citato Jack Black. Ecco, Jack Black che fondamentalmente è un attore, un comico, però ci ha anche abituato a farsi sentire, però vi racconto dopo. Voglio prima fare un passetto indietro perché mi hai citato Jack Black. Ecco, Jack Black che fondamentalmente è un attore, un comico.

0: che suona, che poi è rimasto sul palco per tutto il concerto, ed è una cosa pazzesca come usa quella chitarra. E vicino a lui c'era il sedicenne Yo-Yo Kasoma, che è un batterista di origine giapponese, che è veramente, sentiremo parlare di lui nella storia. Quindi già questa esibizione veramente dei Jack Sabbath
1: pazzeschi,
0: ci ha fatto ridere e ballare.
1: Vogliamo un tour dei Jack Sabbath a questo punto.
0: Lo vogliamo, sì sì. No, e poi la cosa bellissima è stato il gran finale, perché alla fine Tom Morello ha chiamato tutti sul palco, tutti quelli che c'erano stati dall'una alle 11 di sera, e tutti insieme hanno cantato This Land Is Your Land, ecco, di Woody Guthrie, perché questa terra è mia ed è tua, e non è dei bilionari e non è di Trump. E a seguire hanno cantato Power to the People di John Lennon, e così si è chiuso il concerto.
1: Certo, si è chiuso il concerto, si è chiuso il cerchio, quindi un sacco di momenti, insomma un'infilata di momenti uno dopo l'altro, veramente estremamente emozionanti, immagino, già emozionante sentirlo raccontare, immagino appunto tu e tutte le persone che erano lì ad assistere anche a questo evento, a vedere insomma tutte queste leggende della musica una dopo l'altra sfilare sul palco. Ho letto che appunto Morello ha organizzato questo evento e fin da subito, fin dal primo momento, ha voluto che non fosse semplicemente un concerto, ma ha chiamato appositamente diverse associazioni, ONG, c'è stata una raccolta fondi, registrazioni già al voto, ovviamente in previsione delle elezioni di medio termine ormai imminente negli Stati Uniti. Quanto è stato importante secondo te questa operazione?
0: È importantissima. A margine del Prato c'era un gruppo di stand, un luogo che veniva chiamato il Freedom Village, dove c'erano stand di tantissime associazioni, tra cui l'American Civil Liberties Union, la più grande associazione di società civile al mondo, che ha 420 cause aperte contro Trump. Noi il giorno prima a New York, Patrizio Connelli e io, avevamo incontrato Anthony Romero, che è il direttore dell'American Civil Liberties Union. E c'erano tantissime altre associazioni, tra cui quelle che verranno sostenute con i fondi di questo concerto, che sono Head Count e Vote Riders, che si occupano proprio di aiutare le persone ad andare a votare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia che ti arriva a casa la tessera elettorale e fanno tutto loro, ma devi fare gesti attivi, spesso burocraticamente difficili, quindi finisce che vengono penalizzate le fasce più povere, le minoranze, i più giovani, e allora queste associazioni aiutano le persone a registrarsi, ad andare a votare. Ora, in vista delle elezioni del midterm, questo è fondamentale.
1: Certamente, quindi un evento sicuramente di portata eccezionale, che ricorda, bisogna dire, un pochino anche i grandi eventi che avevano luogo, si può dire, negli anni 70 probabilmente, quando appunto c'erano questi grandi momenti di musica e politica insieme. Secondo te nel 2026 si può pensare che abbiano una rilevanza simile?
0: Sì, Tom Morello ci ha dimostrato che la musica può essere veramente questo. Questo era uno spettacolo di musica e attivismo. Era uno spettacolo che ruotava attorno all'idea che i cittadini hanno capacità di azione, hanno voce, hanno libertà di parola, hanno libertà di dissenso e possono cambiare il futuro, possono riconquistare la democrazia. E sì, io credo che non dobbiamo mai abbandonare questa musica. Questa prospettiva, la musica è anche questo.
1: Certo, sarebbe
0: io
1: bello.
0: Ricordo che Woody Guthrie aveva scritto sulla sua chitarra "This machine kills fascists". Questa macchina, la chitarra, uccide i fascisti. E Tom Morello sabato ha detto: ogni atto artistico è un atto di resistenza. Ecco, la musica come resistenza e come azione.
1: Sono stati suonati sul palco, Susanna, un sacco di brani che direi da sempre sono associati appunto a attivismo di questo tipo, da quelli che citavi tu, per esempio This Land Is Your Land di Woody Guthrie, a Chimes of Freedom, a Clamp Down, a Fortunate Son dei Creedence Clearwater Revival. Perché secondo te il repertorio della protesta continua ad appoggiarsi così tanto, in questo caso praticamente esclusivamente a quei brani scritti 40, 50, 60 anni fa?

0: Hai ragione, ci aggiungo pure Rocking in the Free World
1: Già.
0: di Neil Young. Perché per esempio uno dei motivi, e questo purtroppo lo vediamo grandemente in Italia, è quanta scena ha oggi il rap, l'hip hop, giustamente, ma quanto poco rispetto ai Public Enemy e a Fight the Power, abbracciano questi temi collettivi oggi e quindi dobbiamo tornare al passato.
1: C'è mancanza, sì, esatto, di forse anche coraggio nell'affrontare questi temi al giorno d'oggi. E questo, insomma, è da ottimi spunti di riflessione, sicuramente. Allora, citavamo prima, mi citavi, Susanna, in particolare il gran finale in cui tutti gli artisti sono stati richiamati sul palco da Tom Morello, appunto, per un'esecuzione collettiva di questo brano, This Land Is Your Land, di Woody Guthrie. Com'è stato quel momento? Ha detto qualcosa Tom Morello prima appunto di suonare tutti insieme?
0: Sì, ha detto Woody lo sapeva che questa terra non è dei bilionari, lo sapeva che questa terra è stata fatta per me e per te.
1: Favoloso. Allora, Susanna Marietti, ti auguriamo innanzitutto una veloce recupero da questo jet lag e da questa esperienza pazzesca che hai appena vissuto. Grazie davvero ancora per avercela raccontata e ci salutiamo, non potremmo salutarci che proprio con il brano appena citato, un brano simbolo di tutto questo, ovvero This Land Is Your Land di Woody Guthrie. Ciao ancora Susanna Marietti.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Alla
0: Ciao.
1: prossima, grazie.

0: This Land Is Your Land, Woody Guthrie, qui a volume. Woody Guthrie, che è stato ancora una volta riomaggiato da tantissimi musicisti, da tantissime grandi leggende, che, come ci raccontava Susanna Marietti, che ringraziamo ancora per essere stata con noi poco fa, un sacco di leggende che hanno animato appunto questo bellissimo festival Power to the People, organizzato da Tom Morello, e che a questo punto speriamo vedrà, conoscerà anche nuove edizioni. Questa era solo la prima.
1: Sì.
0: E ci sei, Elisa Graci, vero?
1: Ci sono, bellissimo, tra l'altro direttamente da Londra, sono sempre qua a Londra collegata con gli studi di Milano. Ero anch'io in ascolto dell'esperienza incredibile avvenuta,
0: sì,
1: appunto con questo grande concerto Power to the People, grazie a Tom Morello, che è sempre, insomma, un grande attivista. E certamente, se vi va, andatevi a vedere, ce ne sono tantissime clip che riguardano questo concerto, tutti i vari speech, tutti i vari discorsi,
0: esatto,
1: degli artisti, molto molto belli, le accoppiate inedite e, insomma, i momenti matti come quello di Jack Black che ci descrivevano prima, quindi davvero molto bello. E complimenti ovviamente a Tom Morello, che tra l'altro, come dicevamo, è appunto importantissimo iscrivere tutti i giovani per votare a,
0: certo,
1: queste edizioni di medio termine. Io voterò, tra l'altro, perché, come sapete, sono cittadina americana, quindi non vedo l'ora di votare come si deve in questa elezione di novembre.
0: Non puoi certamente tirarti indietro, Elisa. Recupero giusto un paio di messaggi che commentavano. Nova Beck, meraviglia di concerto, emozionante, bella recensione, dice Davide. E poi Jack Black, idolo indiscusso, al punto da diventare sex symbol. il messaggio di Petra. In effetti, il racconto anche di quel momento del Power to the People Festival è stato veramente emozionante anche.
1: Beh,
0: a modo
1: allora
0: suo.
1: Devo dire che Jack Black mi unisce tantissimo ai miei ricordi di mio figlio piccolo, perché uno dei film che abbiamo guardato di più in assoluto con mio figlio è Nacho Libre,
0: sì,
1: che è un film assurdo con Jack Black. Quindi, se volete farvi due risate, leggervi un po', vi consigliamo.
0: Non perdetevelo.
1: Insomma, uno Nacho Libre. Allora, ma io sono a Londra, non sono negli Stati Uniti, sempre comunque di paese anglofono si tratta, e tante volte vi parliamo di musica che arriva dall'Inghilterra, che arriva da Londra, soprattutto in quest'ultimo anno abbiamo ascoltato tante band molto, molto interessanti che arrivano dall'Inghilterra, e quindi ho pensato, visto che sono qua, cercare di scovare dei gruppi che non abbiamo ancora mai ascoltato. Sicuramente c'è un po' una caratteristica di un suono nuovo che arriva dall'Inghilterra, e sono vari movimenti che mescolano il post-punk, l'art rock, l'alternative pop. L'abbiamo visto con alcune band di cui vi abbiamo già parlato, appunto, che sono state certamente molto molto originali, per esempio i Man Woman Chainsaw, Mary and the Junkyard e altri gruppi che abbiamo ascoltato in questi mesi. Ma in questi paio di giorni in cui vi parlerò da Londra, ho appunto provato a trovare alcuni gruppi che non abbiamo mai ascoltato, di cui però si parla molto qui a Londra, e certamente sono più o meno simboleggiano, insomma, quella che è una nuova scena inglese londinese. Iniziamo con gli Ugly, Ugly che vuol dire, insomma, brutti. Orrendo, direi, ma insomma non è così, ovviamente, che è la loro musica. Gli Ugly sono proprio di Londra e si erano già fatti notare per aver supportato i Black Country New Road proprio l'anno scorso, e certamente si sono fatti un nome nella scena locale di Londra, e certamente sono stati votati una delle migliori band degli ultimi anni. C'è un po' di follia nella musica degli Ugly, che tra l'altro come formazione rispecchia un po' questa che è un po' un modo, diciamo, di fare musica di ragazzi e ragazze giovanissimi, quindi band miste, uomini e donne, che si scambiano la voce, si scambiano gli strumenti, quello che abbiamo visto accadere anche per esempio nei Black Country New Road e in altre band. Lo stesso accade con gli Ugly. Preparatevi a un suono molto particolare che cambia anche durante la canzone. Loro appunto sono proprio di Londra, sono giovanissimi e ce li ascoltiamo per la prima volta qui a volume, appunto, gli Ugly.

0: degli Ugly. Ugly, una delle tante nuove band promettenti, talentuose, che arrivano dritte dritte dalla scena, dalla nuova scena inglese, dalla nuova scena londinese, dove Elisa Graci si trova proprio adesso.
1: Tra l'altro, se volete vedere Londra, collegatevi con la nostra diretta Instagram, perché siamo ancora in diretta, visto eccezionalmente da Londra,
0: vi
1: facciamo vedere un po' di questo quartiere alle mie spalle, che si chiama Canary Wharf, ed è un quartiere appunto che sta più o meno ad est del centro, diciamo del cuore pulsante della city di Londra. Da Londra arrivavano gli Ugly, che abbiamo appena ascoltato per la prima volta qui a Volume. In questi giorni vi farò ascoltare un po' di band londinesi che insomma si stanno facendo notare da queste parti, e non solo. C'è una scena inglese certamente molto molto attiva, come abbiamo detto, tante band che arrivano da questi luoghi, non solo ovviamente da Londra ma da tutta l'Inghilterra. È un bel momento, un momento di così molto creativo per quanto riguarda i giovani inglesi e le chitarre e la musica suonata, sì, diciamo. E questo accade anche a Brixton, sempre Londra, siamo proprio a Londra. Alla fine del 2021 si sono formati gli Average Life Complaints, che è un nome molto molto simpatico, perché dice più la media dei delle lamentele sulla vita,
0: fondamentalmente,
1: quando uno si lamenta sempre. Ecco, loro tra l'altro sono nati più o meno nel periodo del lockdown, proprio per questa diciamo esigenza di esprimersi, di esprimere l'agitazione della vita moderna, come dichiarato appunto dal frontman Charlie Wright, che è appunto il frontman degli Average Life Complaints, giovane band appunto di Brixton, Londra. In questo caso le sonorità sono un po' diverse, le ispirazioni vanno dai Gang of Four ai Fugazi, a Bauhaus, quindi un po' più dark, diciamo.
0: Sì.
1: E quindi dai, scopriamo anche loro con un brano che insomma ha un titolo totalmente inglese e probabilmente quello che mangerò questa sera.
0: Ecco.
1: I Fish and Chips, avete presente? Pesantissime, ma insomma una volta a Londra vanno provate.
0: Dipende da che olio utilizzano. Average Life Complaints.
1: Quante volte è stato usato.
0: Esatto. Li ascoltiamo allora.
1: Li ascoltiamo.

E loro erano gli Average Life Complaints, un'altra delle fantastiche nuove band emerse di recente dalla scena di Londra, in particolare Brixton, come ci raccontava Elisa Graci. Questa era Fish and Chips e ora siete sempre all'ascolto di Volume, sono le 15:10 qui su Radio Popolare. È arrivato il momento del secondo speciale di oggi, dopo quello dedicato a Power to the People, il festival di cui abbiamo parlato con Susanna Marietti. Il secondo speciale di oggi è dedicato al cinema e, come ci accennava Elisa all'inizio di questa puntata di Volume, uno speciale che oggi insieme al professor Roy Menarini, con cui facciamo sempre queste rubriche dedicate al cinema, oggi si va a parlare di un attore e di un film, ma in particolare di un attore italiano. Vediamo quindi di chi ci parla Elisa insieme al professore Roy Menarini.

0: Bentornati a Volume, parliamo di cinema e ne parliamo come sempre con il nostro professor Roy Menarini da Bologna. Buongiorno Roy.
1: Buongiorno Elisa, ciao a tutti.
0: Allora Roy, oggi ci ritorniamo in Italia dopo aver parlato di star di Hollywood. Ad esempio abbiamo parlato un paio di settimane fa di George Clooney e invece oggi torniamo in Italia con un attore molto famoso che però insomma ultimamente sta dando delle prove molto interessanti, mi anticipavi prima, Riccardo Scamarcio, giusto?
1: Sì, parliamo un po' di Riccardo Scamarcio che è una figura...

tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha

0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Un gazebo da giardino, per delle primarie tutte tue. Il gazebo da giardino è il presente di oggi, martedì 6 ottobre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Cioè, ci faccio tutto, primarie,
0: sì.
1: Nazionali, locali, quartiere,
0: ma anche
1: cucina.
0: Delle cose tue, se hai bisogno di mettere in ordine dei tuoi valori, dei principi, dei tuoi obiettivi.
1: Ma anche...
0: Poi le tue primarie.
1: Ma anche lo sgabuzzino.
0: Ma certo, metto davanti il kit dei cacciaviti o lo scotch, le cose appiccicose.
1: Il problema è che se io faccio le primarie a casa mia le perdo. Che è un po' il tema della sinistra, lo sai.
0: Sei di minoranza a casa tua.
1: Sono di minoranza anche con me stesso.
0: Ma no, tu non sei di minoranza, sei di opposizione, Claudio.
1: Sì, ma sai qual è Only Solution?
0: Qual è?
1: Un tempo si diceva Revolution, adesso invece Only Solution è il socialismo di un solo individuo. Ognuno si fa il suo. È bella lì,
0: cioè è un'internazionale però interna, diciamo, un'interna nazionale.
1: Non male, mi piace.
0: Che giornata è? Che prime pagine abbiamo? Rivoluzioni, rivolte.
1: Beh, allora ci sarebbe materiale, tantissimo materiale per la sinistra, perché è evidente che le questioni sociali sono dominanti e che la politica parla d'altro. Parla completamente d'altro.
0: Adesso, sì.
1: Oggi vedremo invece i temi sociali, perché ci sono i salari ancora in picchiata, il tema della casa fortissimo, il tema delle carceri, il tema del lavoro,
0: della scuola.
1: L'Ilva che chiude i forni, quindi il tema anche delle riconversioni. Però in realtà tutto poi verrà dominato da guerra, accuse, minacce, deviazioni di discorsi.
0: Manovre in
1: sì,
0: generale.
1: Sì, diciamo che andiamo serenamente verso la guerra, visto che l'economia è un po' il paradigma del vecchio Carletto, scava scava, bentornata vecchia talpa, no? Quando il capitale non riesce più a remunerare tutti,
0: fa una guerra.
1: Passa ad altre situazioni.
0: Aia.
1: Sarà semplice, ma per le 6 del mattino direi che basta. Ti ho preparato un premio anch'io.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: E cosa
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: di
1: sì.
0: bello?
1: Guarda, si chiama Glittering Prize addirittura.
0: Addirittura? Fa una guerra.
1: Passa ad altre situazioni.
0: Aia.
1: Sarà semplice, ma per le 6 del mattino direi che basta. Ti ho preparato un premio anch'io.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: E cosa
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: di

0: ma forse è il 1982, sai?
1: Sono anni 80, non c'era dubbio, ecco. Simple Minds.
0: Sì, primissimi Simple Minds.
1: Ma quindi prima
0: Minds.
1: Di Don't You Forget About
0: Me. Sì, ma questo disco era New Gold Dream. Il primissimo, quello che erano ragazzini praticamente. Dai, però non male, no?
1: Non male, mi piace.
0: Suonavano molto meglio prima.
1: Sì, è vero. Un po' prog così, eh?
0: Sì, per questo è il brano più allegro, gli altri erano un po' più cupi.
1: Ti ringrazio per aver diffuso un po' di allegria in queste prime ore del mattino. Prima segnalazione la prendo dalla pagina della cultura di Repubblica, dove Vittorio Lingiardi, che tanto ci piace, recensisce il nuovo romanzo di Nicola La Gioia, uscito per Einaudi, Santa Barbara. E scrive così: la santa del titolo è patrona degli artiglieri, dei minatori e dei vigili del fuoco. Decapitata dal padre, vendicata da un fulmine. Ecco perché sulle navi la polveriera si chiama Santa Barbara. Una santa enigmatica e incendiaria, forse mai esistita, tanto che nel 1969 Paolo VI la toglie dal calendarium romanum. Dunque perfetta per un romanzo in cui la memoria, provenga dal passato o dal futuro, è inaffidabile. A Capurso, in provincia di Bari, Santa Barbara legge il cuore delle donne ed esaudisce i loro desideri più efferati. La leggenda racconta che consegna un cuore fiammeggiante a una ragazza.

0: a una ragazza prostituita dal padre e lei lo stringe finché a lui, ai fratelli, al protettore esplode la testa. Siamo alla fine degli anni 30. Nunzia Battista, 16 anni, giudica un buon a nulla il pastore Nicola Epifania, ma resta incinta e lo sposa. Nicola parte per la guerra. Nunzia diventa l'amante di un profittatore in affari con le SS. Arriva l'8 settembre, l'amante fugge. Eccoci alla fine degli anni 70, ma la cronologia ci avvisa l'autore, è un'ipotesi. Ho detto fin troppo, ci saranno miracoli e vendette e molti sguardi per i quali la gioia ha un talento fisico. In quarta di copertina c'è Tolstoi. Se vuoi essere universale, parla del tuo villaggio. È quello che fa la gioia, uomo e scrittore capace di portare insieme le radici e le ali. Leggendo il romanzo ho pensato a ciò che Almodovar dice del suo film. Tre o quattro donne che parlano hanno per me il significato dell'origine della vita, come pure della finzione e della narrazione. Nelle pagine di Santa Barbara si entra come nella cucina di una casa di paese, con gli odori e le liturgie di un'umanità antica che diventa moderna. Non è solo questione di trama, c'è una scrittura che nel raccontarla la tesse, la gonfia, la esalta, la disfa, la ricuce. Il flusso continuo della lingua di Santa Barbara cambia impercettibilmente con le epoche che attraversa. E poi c'è il filo invisibile dei sogni, che non sono ornamento, ma struttura. Un fatto stilistico accresce la grandezza del libro. Nella voce del narratore onnisciente si inserisce inaspettata, abilmente dosata, la prima persona. Ho riletto la pagina stranito da quel microscopico passaggio che mi ha sbattuto con più forza nella storia. Succederà ancora con Anna e il noi delle stiratrici mentre si fa strada il sospetto che tutto il libro sia sognato da un bambino ancora non nato. La storia di La Gioia ha snodi veloci e ben scelti, l'armistizio del 43, le elezioni del 48, Modugno a Sanremo, Morandi alla Fiera del Levante, le pagine collage senza didascalie sulla seconda metà degli anni 60, l'Italicus e il referendum sul divorzio. Sopra le loro teste era sempre risuonata la legge del più forte, questa era la storia, scrive La Gioia dei contadini di Capurso, che come le formiche erano sempre lì. Faulkner diceva che il passato non è mai morto, non è nemmeno passato. La Gioia aggiunge che nemmeno il futuro lo è. Le ultime pagine sono fatte di infanzia e di miracolo. Gli adulti falliscono sempre, ma a volte provano a mettere in salvo un bambino. Lo posano su una scialuppa, lo scagliano dall'altra parte delle fiamme, affinché il mondo abbia almeno una possibilità di essere rifatto. E questo romanzo è quella scialuppa. Questa è la recensione di Vittorio Lingiardi, che io vi ho un po' riassunto, del nuovo libro di Nicola La Gioia, uscito per Einaudi, Santa Barbara.
1: Santa Barbara, bello, bellissimo. Ma you know, sai che io non sono buona.
0: No, tu non sei buona.
1: Come Amy Winehouse.

0: Oggi esce il nuovo libro di Massimo D'Alema. Il titolo è Eravamo comunisti ed esce per Feltrinelli. Sul Manifesto c'è una non recensione di Luciana Castellina che titola Quel titolo al passato proprio non mi piace, intorno al libro di Massimo D'Alema che esce oggi e alla storia del PC. Dice proprio così: non farò dunque una recensione, ma piuttosto voglio sollecitare una discussione fra Massimo e tutti noi che ci consideriamo ancora comunisti su questo lungo pezzo della storia PC che il suo libro ci presenta. Poi sul Manifesto c'è un brano del libro, una sorta di anticipazione, in cui racconta dell'agosto del 68 in cui si trovava a Praga insieme allo zio, l'arrivo dei carri armati russi, le dichiarazioni del PC italiano di solidarietà con i socialisti cecoslovacchi. Ma vi leggerei piuttosto una parte della lunga recensione che ne fa invece Daniela Preziosi su Domani. Tracce di una comunità, c'era una volta il PC. È il 1984, siamo sul 19 del presidente Sandro Pertini di ritorno da Mosca, dai funerali di Andropov. Il presidente ha invitato Giulio Andreotti, ministro degli esteri, e la delegazia dei comunisti, Enrico Berlinguer, Paolo Bufalini e Massimo D'Alema. Pertini impone uno scopone, Andreotti fa coppia con un giovanissimo D'Alema, i due stravincono. Pertini esplode in insulti irriferibili, infatti non riferiti nel dettaglio. Berlinguer prende da parte il giovane segretario della Puglia e gli impartisce una lezione di vita. Le persone intelligenti non devono essere arroganti. Aveva ragione, ma non sempre ne ho tenuto conto. È uno dei tanti episodi raccontati in Eravamo comunisti, l'ultimo saggio di Massimo D'Alema per Feltrinelli, da oggi in libreria. Alcuni sono spassose rivelazioni, altri sono riracconti con nuovi dettagli, tutti attentamente verificati da Pietro Spataro, storica e valorosa firma politica dell'Unità. Qui l'autore, noto per il carattere non sempre cordiale, ammette che rispettare quella consegna di Berlinguer non gli è mai venuto facile, come la volta in cui da segretario FIGC riceve una telefonata e liquida l'interlocutore con «Io sarei D'Alema e ho anche da fare». La risposta «Io sarei Berlinguer e anche io dopo avrei da fare». Eravamo comunisti è un'autobiografia, ma l'intento è più ambizioso e meno autocelebrativo di come è legittimo sospettare. È l'autobiografia di una generazione. Racconta la vicenda collettiva dei giovani comunisti degli anni 70, che fu portatrice di una grande spinta al cambiamento, che si trovò a essere promossa da Berlinguer e poi si trovò orfana di Berlinguer e a dover trainare la trasformazione del PC in PDS. Certo, sulle spalle dei dirigenti storici monumentali, in qualche caso a loro dispetto. I quarantenni accusati di rottamare il PC per andare al governo. Ecco, la parola autocritica è roba da barzellette sui comunisti, ma D'Alema un po' di autocritica la fa. Non sull'intenzione di andare al governo, non si capisce perché dovrebbe essere un intento esecrabile. Certo, dipende dal come. Sul non essere stati abbastanza coraggiosi, tutti. Proprio noi, dice D'Alema, figli del mitico 68, ci eravamo accontentati dei passi compiuti da chi era venuto prima. Per certi aspetti, il 68 aveva persino allontanato la prospettiva della creazione di una sinistra di governo in Italia. I compagni e amici carissimi del Manifesto, che avevano avuto il coraggio di rompere con l'Unione Sovietica di Brezhnev, lo avevano fatto anche nel nome del mito improbabile della rivoluzione culturale cinese. Se Praga è sola, come denunciarono loro, difficilmente un aiuto sarebbe venuto dalle guardie rosse. Ma dall'altra parte non si fa sconti. L'ideale comunista poteva sopravvivere al fallimento del movimento storico che l'aveva... È una domanda. L'ideale comunista poteva sopravvivere al fallimento del movimento storico che lo aveva incarnato? Il titolo del libro, Eravamo, imperfetto, sembra la risposta. L'articolo è molto più lungo, ma insomma dà un po' il senso di questo libro. Eravamo comunisti, Massimo D'Alema per Feltrinelli. La recensione di Daniela Preziosi su Domani.
1: Ma sai che cosa ci prendiamo stamattina?
0: Un caffè?
1: Ma quello molto volentieri. No, è che io quando ho sempre pensato a Robespierre.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Quando ne ci pensi?
1: No, cioè, quando ti svegli al mattino. Non devo dirlo perché adesso mi tiro addosso una valanga di commenti, però io quando da ragazzo vedevo
0: sì.
1: D'Alema,
0: sì.
1: Pensavo a Robespierre.
0: Baffè, cosa ti... Ah, Robespierre.
1: Comincia così.
0: Sì.

ed espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne

0: Beh, grandi reazioni di gioia da questa Robespierre.
1: Incredibile, notevole. Vuol dire che abbiamo un po' di sensazioni comuni, dai.
0: Sì. Allora, partiamo da questo sprint e un po' ci afflosciamo su noi stessi parlando dell'ultimo libro di Jonathan Bazzi, che si intitola Bestiola. Lo recensisce Nicola Gardini, sempre su Domani. Anche questo libro esce oggi in libreria. La tormentata urgenza di vita. Allora, dice così Gardini: io non credo nell'autobiografia. Anche l'autobiografo più dichiarato, la vita vuole lasciarsela alle spalle e arrivare al libro, al romanzo. Io credo appunto nel romanzo, cioè nella rappresentazione di ipotesi, di fantasie salvifiche. Parlare della propria vita, insomma, non lo ritengo possibile per nessuno mai. Si parla solo e sempre d'altro che vale per altro. Se i lettori scambiano la scrittura di un autore per il racconto della sua vita, questo riguarda loro ed è un problema loro. Quanto si perdono. Gli scrittori ci danno fantasie, non resoconti, creano, non riportano elementi di un verbale. I libri, cioè i buoni libri, la letteratura, si sostanziano di qualcosa che non si trova unicamente nelle parole, ma scaturisce con ininterrotta energia dalla sensibilità dello scrittore. Un po' come il profumo del fiore, che non isoleremo mai dissezionando il fiore. Il profumo di Bazzi è una tormentata urgenza di vita. Lui ci mette davanti scenari interessanti, documenta luoghi e persone, parla di famiglie, di amori, di malattia, di precariato, di emergenza case, di problemi di soldi. Se un certo scrupolo documentario senza dubbio gli appartiene, il suo scrivere non si esaurisce lì. L'indimenticabile periferia dei libri di Bazzi è una metafora, fosse solo un sobborgo, quel sobborgo, la Los Angeles di un'infanzia tremenda e deludente, sarebbe poca cosa o minore del vero. Invece la periferia di Bazzi è un'idea, sta per il fantasma di un abbandono e di una distruzione che agita ogni cuore. Dalla metaforica periferia parte una richiesta di rispetto, quella è il vero, e la distanza che separa i margini dal centro amplifica la richiesta, la riempie di riverberi, esorta alla collaborazione. In Bestiola, la maschera di Bazzi si dimostra capace di ulteriori sottigliezze. La sincerità qui discorre con la morte. Il narratore, che ovviamente porta il nome dell'autore, ci racconta che Mirtilla, l'amatissima gatta, non c'è più. Bene, Bestiola si propone di allungare la vita a Mirtilla. Dopo una settimana ho deciso che avrei raccontato, non permettere al vuoto di mangiarsi tutto, ricominciare perché la sua presenza meritava di splendere ancora. Che cosa ci si potrebbe aspettare da un racconto di tale magnifica ambizione, che si impegnasse a colare nella formina della pagina il metallo fuso dei ricordi più belli, a rivivere il passato, a inscenare il prima come se non ci fosse il dopo? Niente di tutto questo. Mirtilla compare, assente. C'è, ma non è oggetto di rappresentazione. Entra ed esce di capitolo in capitolo senza entrare e senza uscire. Mirtilla resta Mirtilla e noi la cerchiamo tanto quanto la scrittura, vanamente. Bazzi ha la capacità di riempire il vuoto della pagina con il vuoto delle giornate, con un mistero, con una nientificazione che è piena coscienza della perdita ed è approfondito studio di sé. E così non ha violato la memoria, non è caduto nel panegirico, si è invece dato l'opportunità di crescere come scrittore, di tentare soluzioni provvisorie eppure poeticamente felici. Il presente, già tempo degli altri libri, qui si spinge a suggerire l'incipienza perenne del diario. È morta anche la scrittura? È questo l'ultimo libro di Jonathan Bazzi? O questo libro non sta proprio nascendo? La morte di Mirtilla è solo l'immagine di un più esteso fallimento. Tutta questa storia avviene prima e dopo il linguaggio. E quanto più privata appare la vicenda, tanto più allunga il raggio del ragionamento. Bestiola riflette sul dolore del vivere, sul desiderio di vivere, anzi di fare vivere. La bestiola del titolo allude, attraverso il caso di Mirtilla, a ogni essere vivente, ai morituri, ai braccati che siamo tutti. Bestiola è la vita che è in noi e che un giorno ci lascerà, è la vita degli altri, la cui salvezza dipende, finché è possibile, dalla nostra partecipazione. È la vita e basta, e la vita bisogna proteggerla, comunque avvenga. La bestiola è l'amore che ci cerca e che sta a noi riconoscere e accompagnare, oltre la fine. Questa è la recensione molto sentita, molto partecipe di Nicola Gardini, dell'ultimo libro di Jonathan Bazzi, Bestiola, che trovate oggi su Domani.
1: Bella parola bestiola.
0: Vero?
1: Me lo dicevano da piccolo.
0: Anche a me.
1: Bestiola.
0: Anche a me.
1: anche con quel po' di partecipazione.
0: Sai come cosa mi diceva anche mia nonna? Carognetta.
1: Bello. Carognetta è molto bello.
0: Carognetta me lo diceva sempre.
1: Poi è milanesissimo, milanesissimo.
0: Va bene, siamo un po' due carognette.
1: Chissà cosa ne combinavi tu. Beh, no, io ero un patatone.
0: Eri un patatone?
1: Mamma mia.
0: No, io ero carognetta.
1: Ma no, io ero un patatone totale, cioè.
0: Vabbè, patatone e carognetta alle 6:29 passano la linea alla prima.
1: Passiamo a due serie.
0: Ma insomma, anche quei due lì. Oscar, sì, Oscar.
1: Sì, Oscar. Vabbè. Oscar e Renato, facciamo così.
0: Omar Caniello ed Emanuele Valenti per la prima edizione del giornale radio. Ne torniamo dopo col meteo.
1: Oscar.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: Si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Questi ultimi hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresi la città di Mocha intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi proprio in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh e una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno.
0: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati oltre 600 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati. Secondo alcuni canali Telegram locali, sarebbe stata colpita una raffineria di petrolio. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi 2 anni.
1: In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese. In solidarietà con loro ci saranno anche altre iniziative. La mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi. Il governo ha detto che sta rispondendo alle richieste, ma ha precisato che l'obiettivo è riportare l'ordine. Nei giorni scorsi ci sono stati violenti scontri con la polizia, feriti e arresti.
0: La politica italiana ha iniziato la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi i primi 2 voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. Per il campo largo mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Intanto l'ipotesi di elezioni anticipate prende corpo, lo ha fatto capire chiaramente Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio. Dichiarazioni poco dopo corrette dopo l'intervento dei vertici del partito.
1: L'avvertenza Electrolux: la multinazionale svedese ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti, ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato che Urso ha promesso in manovra.
0: I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato i sindacati.
1: Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi dopo un incidente e un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri però Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana.
0: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.

0: Giornate mutevoli queste, eh? Ieri c'erano queste nuvole in cielo, ogni tanto un po' di pioggia, poi tornava il sole. Vediamo un po' come sarà oggi.
1: Paolo Valisa.
0: Paolo Valisa, buongiorno.
2: Buongiorno, mutevole anche oggi, diciamo variabile, via.
0: Variabile, più scientifico come termine, più meteorologico. Oh,
2: siamo lì, si indebolisce l'alta pressione e le perturbazioni atlantiche cominciano ad avvicinarsi oggi in maniera un po' timida e da domani invece transiteranno in maniera più organizzata, quindi la giornata di oggi appunto sarà variabile con più sole sulla pianura, un po' più di nuvole su Alpi e Prealpi, soprattutto nel pomeriggio potrebbe anche esserci il rischio di qualche rovescio soprattutto tra Valtellina e Orobie, ma anche il Canton Ticino nel pomeriggio. Altrove dovrebbe essere asciutto, le temperature massime oggi oscillare tra i 21 e i 23 gradi. Per quanto riguarda il prosieguo, la giornata di domani, al mattino avremo ancora qualche schiarita, soprattutto sulla Lombardia orientale, ma arriveranno le nuvole dal Piemonte, quindi diventerà cielo nuvoloso, molto nuvoloso, e dal pomeriggio avremo le prime piogge a partire dal Piemonte e Lombardia occidentale, poi più diffuse nella notte. Caleranno anche le massime, 18-20 gradi, e ci porteranno la giornata di giovedì, che sarà piuttosto autunnale, molto nuvoloso, grigia, con piogge sparse, forse qualche temporale. Cadrà la prima neve sulle Alpi fino verso i 1800-2000 metri di quota circa.
0: Quindi da metà settimana cambia un po' il tempo, ma cercheremo di non rannuvolarci noi, diciamo, dentro di noi.
2: Pensiamo alla neve.
0: Pensiamo alla neve, che è più bella, più bianca, più candida. Grazie mille al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, soprattutto grazie a Paolo Valisa. Buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.
1: E tu comunque portami fuori, va insieme a Franz Ferdinand.
0: Andiamo.

0: Allora, si avvicina l'anniversario del 7 ottobre e, insomma, al di là di tutto quello dell'orrore che ne è seguito, ha comunque generato un dibattito, una discussione anche all'interno di Israele. A suo avvenire, Luca Foschi da Gerusalemme ci racconta di questo movimento, un gruppo di attivisti di Let's Talk Democracy. Sono dei volontari che, insomma, girano per le strade e cercano di aprire un dialogo con i passanti. Scrive Luca Foschi: nella piazza, minuscolo cuore di una raggiera di vicoli dove i camerieri preparano i tavoli per l'aperitivo, arriva il brusio di Yaffo Street, Gerusalemme, dove scorre la fiumana bianco vestita che celebra a passeggio la festività del Sukkot. La missione dei volontari di Let's Talk Democracy comincia con il dono di un fiore a un passante. Il fiore diventa parola e la parola spazio democratico, agorà. L'associazione ha stabilito una prassi minima scientifica per l'innesco e la gestione del colloquio, ma innumerevoli sono le vie del linguaggio, la prossimità dei corpi, le sfumature del senso. Unico, semplice e terzo, lo scopo: parlare di democrazia, sciogliere i mostruosi coaguli del discorso e permettere al sangue della vita collettiva di fluire nell'organismo sociale malato, una maieutica popolare e reciproca di strada. Dice, c'è l'intervista ad uno dei volontari che dice: non siamo qui per convincere nessuno, non rappresentiamo alcun partito. E poi, sempre invece legato all'evento del 7 ottobre, c'è un appello in questo terzo anniversario, lo scrive Lucia Capuzzi, anche lei inviata a Gerusalemme. Le famiglie colpite si mobilitano via all'inchiesta sul 7 ottobre. Vorrei che mio figlio e i suoi compagni fossero ricordati con gratitudine perché hanno avuto il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, non come i politici. Ruby Chen lo dice mentre si incammina sulla salita del Monte Herzl. La luce morbida del tramonto avvolge la collina e il suo enorme cimitero militare. Fra gli alberi spiccano le tombe bianche, file e file interminabili dove riposano i caduti delle troppe guerre di Israele. Giovani e giovanissimi in gran parte, come il capitano Daniel Perez, 22 anni, ucciso il 7 ottobre 2023, nella difesa del kibbutz di Nal Oz dai miliziani di Hamas.
1: Israele divisa a 3 anni dal massacro del 7 ottobre. Siamo su Sole 24 Ore, le commemorazioni. Netanyahu contestato dal padre di un giovane ucciso: non hai protetto mio figlio, vergognati. Ieri le cerimonie di Stato, domani quelle dei familiari delle vittime. Si moltiplicano le proteste e i cortei. Un gruppo di manifestanti si riunirà davanti alle case di alcuni ministri in vista del voto. Gli uomini del premier avvertono, in vista del voto che sarà appunto il 29, gli uomini del, il 27, vabbè, non mi ricordo, gli uomini del premier avvertono di possibili nuovi attacchi, per l'opposizione cavalca i dubbi sulla sicurezza dello Stato. Ugo Tramballi firma il commento su Sole 24 Ore, 3 anni dopo. Qual è il bilancio per Israele? L'INSS, il centro studi più autorevole del paese, vicino all'esercito, dice che vertice, gran parte degli analisti vengono appunto dalle forze armate, ha fatto un sondaggio che dice che solo il 38% degli israeliani crede che la sicurezza nazionale sia migliorata dopo il 7 ottobre. Dopo 3 anni di guerra, la chiama così Tramballi, scrive, dopo 3 anni di distruzione di Gaza, il consenso per Hamas dall'altra parte è crollato, come quello per l'autorità nazionale di Ramallah. Il 64% degli abitanti della striscia è contrario alla lotta armata e favorevole al negoziato sulla base di due stati in pace e sicurezza, lo dice Arab Barometer, un centro ricerca. Insomma, il problema qual è? Che non esistono interlocutori, la grandissima parte degli israeliani è contraria a uno Stato palestinese. Nella campagna elettorale, eccolo qua, per le elezioni del 27 ottobre, il solo riconoscere l'esistenza fisica di un popolo chiamato palestinese è indicibile.
0: Anche Fabio Tonacci su Repubblica scrive di tutti gli allarmi ignorati mentre Hamas preparava gli orrori del 7 ottobre. Ad esempio, 13 informazioni raccolte tra il 4 e il 7 ottobre 2023 andavano tutte nella stessa direzione e non fanno scattare l'allarme. La più clamorosa di queste informazioni, che si somma alle segnalazioni inascoltate delle osservatrici dell'esercito israeliano nella base di Kisufim, nella postazione Pascal 76, Israele che si affaccia su un quartiere a est di Gaza City riguarda l'attivazione di 45 schede SIM israeliane nella striscia a partire dal 5 ottobre. Servono ai terroristi per documentare in streaming l'assalto ai kibbutz. Era già accaduto due volte che prendessero le SIM, perciò gli analisti hanno ritenuto che si trattasse di un'esercitazione, spiega Hayman. Neppure gli altri elementi. L'apertura dei centri operativi sotterranei di Hamas, un'intercettazione in cui si parla del caricamento dei lanciatori di razzi, i movimenti sospetti dell'unità droni convincono la catena di comando israeliana a intervenire. Il 7 ottobre è il fallimento di un intero sistema. Il premier Benjamin Netanyahu, lo stato maggiore delle forze armate, il comando sud, le agenzie di spionaggio hanno richiuso se stessi dentro un'unica camera dell'eco. Per anni eravamo certi che Hamas non cercasse lo scontro diretto perché non ne aveva la forza e che intendesse piuttosto consolidare la sovranità nella striscia con il denaro del Qatar, spiega Repubblica Tamir Hayman, dal 2018 al 2021 direttore di Aman, il servizio segreto militare.
1: Vediamo la Palestina, ovviamente, sempre su Sole 24 Ore, dalla chirurgia ai servizi vitali, la guerra moltiplica i bisogni della striscia, Medici Senza Frontiere opera a Gaza dal 1989, ma oggi deve fornire anche l'acqua, perché lo sapete, non c'è più acqua potabile. A pagina 12 del manifesto, in Cisgiordania 60.000 attacchi, lo riferisce un rapporto dell'ANP sugli ultimi tre anni. Ieri incursioni nell'ateneo di Berzeit, un palestinese ucciso nella zona di Hebron, stamattina operazioni di polizia nel campo di Balata con un arresto e dei feriti. Solo la giornata di ieri ha fotografato la violenza e la repressione nella Cisgiordania occupata, uccisioni, arresti, incursioni militari e dei coloni israeliani nei villaggi palestinesi. Si sono aggiunte le demolizioni, le confische di strutture e poi ovviamente uccisioni. Michele Giorgio racconta in un lungo articolo, fa una giornata sola e ne prende esempio. Eman Abu Zayed invece scrive da Gaza City e scrive così: per tre anni la piccola comunità cristiana di Gaza ha visto le sue chiese trasformarsi in rifugio, sito di distruzione e di lutto. La chiesa di San Porfirio è stata colpita da un attacco aereo nell'ottobre 2023, nel 2025 anche la Sacra Famiglia e così via. E poi racconta la storia di Maisa Abu Daoud e sua figlia Marie Al-Najjar. Il loro funerale si è tenuto nella chiesa dove parenti e amici si sono riuniti per un ultimo addio. Ovviamente sono gli ultimi morti, 5 palestinesi rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un edificio residenziale. Erano 2 donne cristiane, racconta: siamo esausti, abbiamo sopportato così tanto, tutti sono sotto il fuoco e ne pagano il prezzo, ogni giorno porta altro dolore. Un racconto della piccola comunità cristiana che è rimasta ancora a Gaza City. Siccome parliamo ancora un po' di Spagna, magari più tardi, una delle ultime occasioni.
0: Sì.
1: Ojos de brujo.
0: Ojos de brujo.

0: Sarebbe bello se la parola di oggi fosse rumba, camarone. Invece la parola di oggi su molti quotidiani è guerra ombra. Ha sostituito guerra ibrida ed è una cosa che sembra ancora più vicina, detta così. Lo leggiamo dal Messaggero. L'Estonia sposta le forze al confine, Berlino allerta degli 007 su Mosca, contro di noi una guerra ombra. Scrivono i servizi tedeschi, la definiscono appunto una guerra ombra, una minaccia che arriva da lontano. Per Berlino quella di Putin è una vera e propria guerra ombra che può trasformarsi in uno scontro armato reale. Eppur non considerando imminente un attacco alla NATO, Jäger è stato chiaro, la Russia sarebbe in grado di colpire già entro il 2029. Questo potrebbe avvenire proprio con piccole operazioni nei paesi baltici, dove nessuno vuole farsi trovare impreparato. Quindi l'Estonia sa che dalla geografia non si può sfuggire. Per le forze di Mosca arrivare a Tallinn non sarebbe difficile. La periferia di Narva dista da San Pietroburgo meno di 200 chilometri. Le sue forze sono chiaramente inferiori. Nessuno crede che Vladimir Putin voglia scatenare un'offensiva contro un paese della NATO e dell'Unione Europea a stretto giro. Ma la paura di una provocazione per testare se l'Alleanza Atlantica attiverebbe davvero l'articolo 5 è reale. Ed è per questo che a Tallinn hanno iniziato a spostare le basi e a comprare missili in grado di colpire il cuore della federazione. L'obiettivo estone al momento è soprattutto fare capire al Cremlino che eventuali provocazioni non saranno accettate. Sì, quindi sono state spostate delle truppe.
1: Vabbè, adesso dopo la guerra ibrida è arrivata la guerra ombra, insomma ci mancava pure questo. Il Manifesto invece ci racconta della guerra che si fa da noi sulle coste della Sardegna, sì, perché l'aveva già fatto, mi sto distraendo perché ho un lapsus, Serena Tarabini, eccolo qua, Serena Tarabini da noi nel giornale radio l'aveva già raccontato ieri, ma noi ve lo riraccontiamo sul Manifesto. Sardegna, nelle esercitazioni della NATO le imprese private di armamenti, è cominciata ieri in Sardegna nelle basi di Teolade, di Quiro, una mega esercitazione militare che si chiama Joint Stars 2026 e andrà avanti sino al 31 dicembre, pianificata dalla difesa col coinvolgimento di esercito, marina, aeronautica, carabinieri, insomma tutti. Crosetto dice, ha scritto, saranno manovre reali sul terreno e in mare, cioè si spara davvero. L'obiettivo è integrare la difesa nazionale alleata, gli scenari multidominio, insomma tutte quelle parolone che si dicono loro, morale, sparano missili dal mattino alla sera. Il calendario delle esercitazioni a fuoco è stato bocciato però dai componenti civili della commissione, insomma, di valutazione, per la poca chiarezza e trasparenza e la totale assenza di informazioni sull'utilizzo di uno dei poligoni di Quirra, e quindi vogliono sapere che cosa sparano e quando sparano. Ovviamente il ministero ha detto di no e ha iniziato a sparare.
0: Forse insomma il senso di imminenza di guerra serve anche ad ottenere più soldi o a comprare più armi. È un po' questa l'impressione leggendo il Fatto Quotidiano, che ha in prima pagina Crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra. Scrive Michela Iaccarino. L'agenzia Reuters ha fatto i conti e quest'anno all'Ucraina servono 56 miliardi di dollari per coprire il deficit. 27 miliardi sono destinati alle spese militari. Due anni fa un solo giorno di guerra costava all'Ucraina 140 milioni di dollari, oggi sono 190, ha dichiarato Roxolana Pidlasa, presidente della Commissione Bilancio del Parlamento, e la spesa continuerà a crescere. Una settimana fa a Bruxelles i funzionari ucraini hanno incontrato i partner europei per richiedere un anticipo sulle erogazioni previste per il prossimo anno, un prestito da 90 miliardi di euro. Nell'altra pagina, sempre sul Fatto Quotidiano, Giacomo Salvini ci dice che cresce il mercato di armi in Italia, sull'export in Unione Europea per l'Ucraina, e boom, c'è un boom di importazioni da Israele. Nei primi sei mesi del 2026 cresce il mercato delle armi in Italia, esportazioni sono aumentate del 15% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le importazioni addirittura del 31,3% in confronto all'anno precedente. Allora, nonostante il blocco dell'export di armi dopo il 7 ottobre non si è interrotto l'interscambio da Israele, anzi le importazioni di armamenti e munizioni di Tel Aviv verso Roma sono aumentate. L'acquisto di armi israeliane è più che raddoppiato. Nel 2026 quindi Tel Aviv diventa il secondo fornitore di armi e munizioni all'Italia solo dopo la Germania.
1: Beh, non male, no? Dopo tante chiacchiere continuiamo a vendere un sacco di armi a Israele e ne importiamo pure, quindi vabbè, un sacco magari non ne compriamo più perché in effetti i dati sono molto calati, ma scusate, un sacco non ne vendiamo più, ma ne compriamo.
0: E compriamo.
1: Non penso. Va bene, belle notizie.
0: Sono arrivate, già tanto sì, in queste belle notizie mi sono distratto un attimo, sono le 6:57, quindi dobbiamo restituire la linea al giornale La Radio per gli aggiornamenti. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
7: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
8: Non so come vestirmi. E se me la rubano? Poi magari sudo. E se fa freddo? E se piove? Poi costa troppo.
9: Costa troppo? Ma non sai più che scuse inventarti. Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Legambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Oltre 650 droni ucraini su Mosca, secondo le autorità locali è l'attacco più massiccio degli ultimi anni. Colpito un grosso sito petrolifero. In Ucraina, bombardamento russo su Zaporizhia, colpito un altro ponte sul fiume Dnipro. In Yemen si intensificano ancora gli scontri tra Houthi e forze governative supportate dall'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani hanno detto di aver attaccato anche obiettivi in territorio saudita, compresi gli aeroporti di Riyadh e una raffineria. In Francia, giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in solidarietà con loro altre iniziative in tutto il paese. Legge elettorale, oggi i primi due voti di fiducia, giovedì quello finale a scrutinio segreto, le opposizioni scelta indegna, uno schiaffo alla democrazia. Possibile il voto già a maggio, dice il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, poi la rettifica dopo l'intervento di Palazzo Chigi. Aumenta la pressione fiscale, crolla il potere d'acquisto, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, le opposizioni attaccano più tasse e famiglie più povere. Sono le 7:01, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.

Rieccoci alle 7.03 di martedì 6 ottobre con le prime pagine dei quotidiani. Inizio dalla Stampa. Tasse e prezzi, SOS famiglie. I dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo dice il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, per quanto riguarda la benzina, da oggi accise più alte. Esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà. Il potere Luise Monticelli e Rocciola, che insomma oggi approfondiscono queste notizie, dicono il potere di acquisto che arretra, i risparmi che si assottigliano, la pressione fiscale che sale. C'è poi un dibattito, la ricetta di Boeri, Tito, il fratello, serve un'imposta sulle grandi eredità, una patrimoniale generica, spaventa e porta voti ai populisti, dice Tito Boeri. Bisogna che si assottigliano, la pressione fiscale che sale. C'è poi un dibattito, la ricetta di Boeri, Tito, il fratello, serve un'imposta sulle grandi eredità, una patrimoniale

0: Consiglio che continua a vantare di aver diminuito le tasse. E poi l'editoriale di Vital Bazzolini, tante e inutili, una norma dietro l'altra se il governo usa le leggi come bandiere.
1: Anche Repubblica apre con casa e salari l'emergenza dimenticata. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Nelle pagine interne Valentina Conte scrive: i salari vanno indietro, l'inflazione se li mangia, persi 35 anni. Il confronto con gli stipendi degli altri paesi è impietoso. USA, Germania, Gran Bretagna e Francia ci hanno surclassato, buste paga più pesanti e carovita più contenuto. Il potere d'acquisto delle nostre famiglie è stato falcidiato dall'aumento dei prezzi. Tra il 1990 e il 2025 il salario reale medio italiano è sceso del 2%, nello stesso periodo è salito del 35% in Germania e Francia, del 16% in Spagna e del 36% nella media OCSE, negli Stati Uniti di oltre il 53%, nel Regno Unito del 47%, 35 anni perduti, mentre gli altri correvano distanze siderali. Il divario si vede anche nelle buste paga del 2025. Secondo l'OCSE il salario lordo annuo dei lavoratori medio è di 36.594 euro in Italia, contro i 66.700 in Germania e 45.964 in Francia, quasi il 45% in meno dei tedeschi e il 20% in meno dei francesi. Ma basta correggere per il costo della vita e la classifica cambia. Il ritardo italiano si riduce al 29% dalla Germania e all'11% dalla Francia.
0: Ma veniamo superati dalla Spagna, incredibilmente.
1: Sì, una spiegazione sta nei prezzi. In Italia ristoranti e alberghi costano il 30% in più che in Spagna, l'energia il 25%, l'abbigliamento il 23%. Poi ci sono i 10 volti del paese impoverito, insomma ritratti di persone.
0: Sì, sono le inchieste fatte nelle ultime settimane con i 10 ritratti.
1: Degli stipendi di addetti al supermercato,
0: infermieri,
1: operai.
0: Ieri abbiamo letto il Ferroviere. Boom della pressione fiscale, ci sono due spiegazioni. Il governo dice che sostanzialmente sono aumentate di più le entrate, e quindi non è vero che la pressione fiscale pesa sui cittadini, sono semplicemente aumentate di più le entrate. Roberto Ciccarelli a pagina 9 del manifesto spiega tutta l'analisi del governo e poi dice così: sì, ma c'è un problema, l'aumento della pressione fiscale pesa prevalentemente sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Il motore di questa dinamica si chiama drenaggio fiscale, cioè il fiscal drag. Tra il 2022 e il 2025 questo meccanismo è costato 30 miliardi di euro ai redditi fissi e il conto continua a salire. In sostanza, con l'inflazione al 4,2%, causa di Trump, che fa impennare il costo della vita, gli aumenti salariali registrati negli ultimi tempi hanno creato un'illusione. Qualche euro in più in tasca, ma intanto l'inflazione si è mangiata già tutto quanto. E ripetiamo, 35 anni di salari che non aumentano, significa un intero ciclo di una vita di una generazione di lavoratori che nessun governo di centro, di destra, di centrosinistra è mai riuscito a premiare. Sarebbe facile dire su cosa fare il programma, no? Non mi sembra così difficile.
1: Sì, magari dai un suggerimento.
0: Lo so, degli spunti.
1: Fai una telefonata. Su Repubblica, prezzi folli e alloggi vuoti, emergenza anche in Italia, 100.000 sotto sfratto. Si parla di casa, ovviamente, nel paese con il 70% di proprietari è difficile trovare un tetto a canone equo. In un anno c'è stato un balzo del 4,4 e rosa quasi la metà del salario. C'è poi un caso, quello degli studenti, degli studentati. Il co-housing, dice Paola, infermiera finita da Cosenza all'Interland milanese, significa tornare ad avere coinquiline come all'università. C'è poi quella che sarebbe la proposta del governo: la destra studia la nuova cedolare, il PD dice serve più edilizia pubblica, l'ipotesi è quella di una tassa secca al 5% per gli affitti a lungo termine da inserire nella legge di bilancio. Maiorino dice serve un piano nazionale di rilancio dell'edilizia.
0: Maiorino di 5 Stelle però, al Sole 24 Ore, affitti brevi, una superbanca dati per scoprire l'evasione.
1: No, il nostro Maiorino, sì. Nostro, il DEM Maiorino.
0: Pier Francesco.
1: Sì, c'è la sua foto.
0: Invece l'altra, no. Io. Affitti brevi, una superbanca dati per scoprire evasione e irregolarità. Il Sole 24 Ore ci racconta come di fatto si siano muovendo sugli affitti brevi una serie di sistemi di controllo e prevenzione. Non è detto bene di cosa, ma...
1: Segnaliamo sulla prima pagina di Avvenire: carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile. Una proposta di indulto responsabile per dare una risposta alla situazione drammatica e incostituzionale di sovraffollamento

0: delle carceri. Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale a Palermo, che è stato anche membro laico del CSM dal 2010 al 2014, è uno dei primi firmatari dell'appello al quale ha aderito anche la CEI. La proposta prevede una clemenza differita, ovvero preceduta da una fase di preparazione al ritorno in libertà, per attivare percorsi di assistenza, formazione e accompagnamento post penitenziario col coinvolgimento delle istituzioni competenti delle realtà territoriali.
1: Due storie, diciamo, di proteste diverse, di situazioni diverse. In Calabria la rivolta dei contadini, lo sconto sul gasolio è una miseria. Manifestazione annunciata il 10 ottobre a Cosenza. Intanto gli agricoltori calabresi fanno sul serio, blocchi stradali ieri a Crotone, sulla statale Ionica, a Vibo Marina e così via. Il racconto di Silvio Messinetti a pagina 9 de Il Manifesto, se ne occupano solo loro praticamente. E poi Erickson, Giorgia ferma i licenziamenti, cioè quasi, si parla dei licenziamenti di 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova del grande gruppo svedese, viene annunciato che Giorgia ha fatto una telefonata e ha fermato i licenziamenti, in realtà invece di essere licenziati passeranno in esodo incentivato e volontario, cioè li pagano un paio d'anni di stipendio e tutta la battaglia sul Fatto Quotidiano a pagina 8 sulla retorica del governo che salva i posti di lavoro, ma in realtà sono esodi incentivati.
0: E abbiamo visto sulle prime pagine le questioni sociali principali, quello però a cui, insomma, a cui si dedica il governo oggi è la legge elettorale, alla prova. Oggi due voti di fiducia, c'è cioè lo scontro con l'opposizione, domani il terzo scrutinio blindato, giovedì quello segreto sul testo. Malan evoca le elezioni a maggio con le comunali, ma poi si corregge. La consulta, dice, giuristi divisi sull'esito, sarà bocciata. No, reggerà. Insomma, sulla costituzionalità di questa legge elettorale sono divisi.
1: Il giornale Gualtieri, primarie, ma io amo Roma, la mossa del sindaco dopo lo scontro Schlein-Conte, corro per la riconferma a Roma. In realtà su molti quotidiani potete leggerlo molto, in maniera molto chiara su Repubblica, c'è il racconto di questo incontro riservato tra Conte e Schlein, in cui Conte avrebbe proposto a Elie Schlein: facciamo un passo indietro entrambi e scegliamo una terza persona per fare il Presidente del Consiglio. Schlein ha risposto: ci sono solo due strade, o il segretario del partito che prende più voti o le primarie, quindi primarie saranno. Il Foglio dice: la scomparsa della lotta di classe, mito della nostra epoca, se n'è accorto. La Verità scrive: la sinistra invoca il caos in Italia.
0: Ci sono poi quotidiani che aprono sulla Spagna. Corriere della Sera: Sanchez è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Il Messaggero: mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste. Il Giorno: Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto.
1: Il Manifesto, specie a rischio, la foto è quella di Sanchez, spinto alla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 di novembre, il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi, l'allarme suona per tutti i progressisti europei, se vi interessa sulla Repubblica. Bernie Sanders lascia un'intervista e dice: bisogna aver pazienza, ma il socialismo tornerà.
0: Avvenire, nel suo titolo, mette insieme i casi dell'Italia e della Spagna. Casa senza governo. Spagna al voto dopo le dimissioni dell'esecutivo Sanchez, caduto sulla riforma degli affitti. Tra sfratti e valutazioni record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. In Italia cresce l'emergenza silenziosa dei pignoramenti e l'Istat lancia l'allarme sul potere d'acquisto. C'è poi, segnaliamo, l'editoriale di Luca Mazza, quando il prezzo precede i valori dietro la crisi abitativa europea.
1: Di Israele del 7 ottobre vi abbiamo già detto, come vi abbiamo già detto della nuova definizione, la guerra ombra,
0: Ombra.
1: detta dai servizi segreti tedeschi, mentre in Estonia si mettono altri militari al confine con la Russia. Ultima segnalazione dal Sole 24 Ore: Big Tech, boom del debito nascosto nel trimestre, 1.000 miliardi in più di debito per le grandi aziende dell'high tech, che sono state, come dire, rintracciate nei loro bilanci.
0: Sono le 7:13 minuti, la linea passa a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
2: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
3: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
2: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
3: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
2: Una scelta collettiva
3: che ha bisogno anche di te.
2: Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
3: Bloom, compriamo casa insieme.
4: Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Ragione. È di 9 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina a Bergamo, una cinquantina gli sfollati. San Siro, la valutazione ambientale al centro delle polemiche, oggi pomeriggio l'incontro con i cittadini previsto dalle procedure, ma durerà solo 2 ore, troppo poco, contestano i comitati. Albertini e Moratti benedicono Perego, i due ex sindaci annunciano il loro sostegno al candidato di Forza Italia per le comunali di Milano e dicono ora vanno convinti gli alleati. Il meteo questa mattina è con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: L'alta pressione si indebolisce, un'area depressionale avanza dalla Spagna, interesserà domani e giovedì anche il nord Italia con nuvole e piogge, ma intanto le previsioni per oggi variabile, con più sole in pianure, maggiore nuvolosità a lungo rilievi, soprattutto nel pomeriggio, con possibilità di qualche rovescio sulle Robbie e sulla Valtellina, altrove asciutto. Le temperature massime attorno ai 21-23 gradi, zero termico in montagna, in calo ai 3200 metri. La giornata di domani mercoledì vedrà quindi un peggioramento, ancora un po' di sole al mattino, soprattutto all'est, ma via via nuvoloso, molto nuvoloso e prime piogge dal pomeriggio a partire dal Piemonte e Lombardia occidentale, poi più diffuse nel corso della notte. Caleranno anche le massime attorno ai 18-20 gradi.
4: 9 feriti, 2 in gravi condizioni, e questo è il bilancio provvisorio dell'esplosione avvenuta ieri sera poco dopo le 19.30 in una palazzina di Via Longo nel quartiere di Borgo Santa Caterina a Bergamo. Secondo la ricostruzione della questura, lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento al piano terra dove si trovavano un uomo e una donna. I due hanno riportato gravi ustioni. La donna, trasportata in codice rosso in un ospedale milanese, è in pericolo di vita. Grave anche il marito, gli altri 7 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde. L'esplosione ha provocato danni alla palazzina, anche agli edifici vicini. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile lo stabile. Circa 50 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, alcune sono state accolte da parenti, altre sono state sistemate in strutture alberghiere messe a disposizione dal comune. Il nuovo stadio di San Siro, di proprietà dell'Inter e del Milan, e l'operazione immobiliare che gli sta attorno tornano ad essere argomento di confronto con i cittadini, o almeno così sarà per sole 2 ore. Oggi, dalle 17 alle 19, all'Acquario Civico di Milano si terrà il forum pubblico relativo alla seconda fase della procedura di valutazione ambientale strategica, la VAS, presentata da Inter e Milan alcuni mesi fa al Comune. L'ordine del giorno prevede una serie di interventi tecnici, poi il confronto con i cittadini e i comitati che avrebbero voluto più tempo per discutere, vista l'ampia quantità di argomenti legati al nuovo stadio dei due club. Francesca Pannuti è la portavoce del Comitato Cittadinanza San Siro.
6: Dovremo analizzare la qualità dell'aria, gli impatti sulla qualità dell'aria, sulla salute, sul traffico, sul rumore, sul verde. Questo riguarda 8-10 anni di cantieri, ma anche quello che poi cambierà nel modo in cui verrà vissuto il quartiere, che non avrà più la conformazione attuale, prevederà uno stadio, ma prevederà anche una grande funzione commerciale e di hospitality e quindi flussi completamente diversi. Questo è un importantissimo snodo di una progettualità che è stata voluta moltissimo da alcuni esponenti di questa giunta e anche da alcuni consiglieri. Quindi io mi aspetto che chi ha votato per la cessione, chi ha seguito questo progetto fino alla fase di cessione alla società San Siro Stadio S.p.A. sia poi presente perché appunto la cessione, la vendita è stata effettuata, ma la responsabilità politica non è conclusa, e quindi che siano presenti e che siano anche lì a monitorare, a vigilare su quella che non è un'operazione privata, ma è un'operazione privata su un quadrante della città, e quindi impatta sulla qualità urbana, su tanti elementi, tante variabili, tante dimensioni della qualità urbana e quindi della qualità di vita dei cittadini, dei residenti, ma anche di chi lavora nella zona.
4: Oltre 100 lavoratori e lavoratrici della Ubisoft di Milano hanno annunciato una mobilitazione contro la decisione dell'azienda, che produce e sviluppa videogiochi, di rimuovere lo smart working. Molti dipendenti vivono fuori regione, a oltre 100 km di distanza dalla sede di lavoro, e vivere a Milano è insostenibile, denuncia la FIOM CGIL. L'RSU di Ubisoft ha proclamato un pacchetto di 48 ore di sciopero che comincerà oggi con una manifestazione ad Assago e proseguirà mercoledì e giovedì. Ludovico Di Muzio della FIOM CGIL di Milano e sta seguendo questa vertenza.
7: Ubisoft ha annunciato settimana scorsa l'introduzione di una policy aziendale che di fatto richiede ai lavoratori e lavoratrici un rientro 5 giorni su 5 in ufficio, con delle deroghe che insomma i lavoratori e lavoratrici hanno ritenuto insufficienti. C'è una grossa fetta dei lavoratori e lavoratrici che ha fatto affidamento alle condizioni lavorative che gli erano state presentate in sede di assunzione, e quindi su quello che era la modalità ibrida tra la presenza e la distanza tramite lo smart working. È chiaro che questa decisione unilaterale dell'azienda mette un po' sotto ricatto le persone, sia in termini di conciliazione vita-lavoro, sia in termini salariali, perché dobbiamo anche ricordarci il contesto con il caro vita e l'inflazione al 4,2%, senza contare poi tutto il discorso del caro benzina. I lavoratori e lavoratrici non sono stati passivi, ma appunto hanno coinvolto il sindacato, hanno votato una piattaforma rivendicativa sia sul discorso economico sia su una richiesta di trattativa e quindi di accordo sul tema dello smart working. C'è stato un muro da parte dell'azienda e quindi i lavoratori e lavoratrici hanno votato di conseguenza un pacchetto di ore di sciopero che inizierà il 6 di ottobre con un presidio ad Assago Milano Fiori Nord alla Piazza degli Incontri dalle ore 11 per un modello diverso di lavoro nel settore dei videogiochi e più in generale nel settore informatico a Milano e nel paese.
4: È arrivata la doppia benedizione degli ex sindaci Letizia Moratti e Gabriele Albertini alla sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago, il candidato di Forza Italia alle comunali di Milano. Su Perego però non c'è ancora il via libera di Fratelli d'Italia e soprattutto della Lega. Sentiamo Alessandro Braga.
8: In attesa di sfidare il centrosinistra, a destra sembra che la competizione sia tutta interna, almeno fino a quando i leader nazionali non si siederanno attorno a un tavolo per sciogliere le riserve e decidere finalmente chi sarà il candidato sindaco a Milano. Cosa che non succederà a breve, sicuramente non prima di fine ottobre, visto che Matteo Salvini è impegnato a risolvere i suoi problemi interni in attesa del congresso straordinario della Lega il 24 e 25 ottobre. Intanto almeno due candidati su tre vanno avanti sulla loro strada, e così Matteo Perego di Cremnago, scelto da Forza Italia, batte le strade, o meglio i salotti milanesi, per farsi conoscere. L'ultima uscita ieri sera all'inaugurazione della nuova sede della giovanile di Forza Italia, dove il sottosegretario alla difesa è stato accompagnato ancora una volta da Letizia Moratti, che ormai insieme all'ex sindaco Gabriele Albertini sembra averlo adottato. Tema centrale è la sicurezza. Del resto, pensano i forzisti, è il campo giusto per un sottosegretario
9: segretario alla difesa. Peccato che sia lo stesso campo su cui si muove a suo agio anche l'altra possibile candidata della coalizione, quella Silvia Sardone, lanciata come futura candidata per Palazzo Marino da Matteo Salvini a Pontida, che sui suoi social non lesina video in cui dipinge Milano come una città in mano alla delinquenza e si trasforma pure in una supereroina che lancia raggi verdi contro i Maranza. Come se non bastasse questa corsa alla sicurezza, dopodomani toccherà Carmelo Burgio, il candidato vannacciano, mostrare i muscoli in una serata dedicata alla presentazione del suo libro al programma sulla sicurezza in città. Ormai è chiaro, la chiave dei prossimi mesi, chiunque sia il candidato a destra, sarà la sicurezza. E chissà se avrà ragione Beppe Sala, che si è detto convinto che il tema sarà centrale nella campagna elettorale, ma molto meno nelle urne.
4: Penso che utilizzare oggi il tema di mio padre degli anni 70 sia un po' miserabile. I conti con quella storia io li ho fatti fino in fondo. Lo ha detto Mario Calabresi ieri sera dal palco del Teatro Nazionale di Milano durante la presentazione del suo nuovo libro. Calabresi è uno dei possibili candidati alle eventuali primarie del centro-sinistra milanese. C'è un po' un gioco che viene fatto sia in qualche pezzettino di sinistra un po' vecchia, chiusa, ideologica, o che viene fatto dai giornali della destra che dicono: ma come fa il figlio del commissario Calabresi a candidarsi con il centro-sinistra? Ha detto il giornalista. Questi, io dico, sono passati più di 50 anni, il mondo oggi è completamente diverso. E poi ancora, chi definisce mio padre assassino, anche oggi in tre, ha detto Calabresi, penso che uno di questi prima o poi lo querelo, come quei viaggi che fai una volta nella vita. Una donna sieropositiva messa in fondo alla lista delle persone da operare, una discriminazione che sarebbe avvenuta all'interno dell'ospedale Buzzi di Milano. L'episodio è stato denunciato dal consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini. Dopo la denuncia, l'assessorato alla welfare di Palazzo Lombardia ha reagito chiedendo delucidazioni urgenti alla direzione sanitaria dell'azienda da cui dipende la struttura. Oggi in consiglio regionale l'assessore Guido Bertolaso risponderà ufficialmente a Paladini. A Milano i vaccini anti-influenzali si potranno fare anche nelle case di quartiere. L'iniziativa prende il via oggi. A promuoverla è l'amministrazione in collaborazione con ATS Milano, le ASST Fatebrene Fratelli Sacconi, Guarda, Santi Paolo e Carlo. Nel corso delle giornate dedicate alla prevenzione sarà possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale, ma anche altre vaccinazioni raccomandate, come quelle contro il fuoco di Sant'Antonio e lo pneumococco. Sentiamo l'assessore al welfare, Lamberto Bertoleo.
10: Questa mattina abbiamo cominciato una campagna di vaccinazioni antinfluenzali e di altre vaccinazioni consigliate. È possibile venire per tutte le persone che frequentano le case, ma anche per gli over 60 che vogliono partecipare a questa iniziativa. Sono 24 le case di quartiere in cui nelle prossime settimane sarà possibile vaccinarsi. Sul sito delle case di quartiere trovate tutti i dettagli. È molto importante in una logica di prevenzione, perché vaccinarsi significa anche prevenire delle possibili complicanze, quindi è molto importante farlo. Questa cosa l'abbiamo realizzata in collaborazione con ATS, perché dobbiamo fare in modo che le persone siano raggiunte, che possano avere accesso a iniziative di prevenzione là dove vivono, nei luoghi che frequentano. Nelle case di quartiere sono uno straordinario luogo per raggiungere le persone, quindi mi raccomando, partecipate.
4: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19.45.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
19: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Popolare Network.
25: In Francia, nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori in solidarietà con loro, altre iniziative in tutto il paese. Oltre 650 droni ucraini su Mosca, secondo le autorità locali, è l'attacco più massiccio degli ultimi anni, colpito un grosso sito petrolifero. Legge elettorale, oggi i primi due voti di fiducia, giovedì quello finale, scrutinio segreto, le opposizioni, scelta indegna. Possibile il voto già a maggio, dice il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, poi la rettifica dopo l'intervento di Palazzo Chigi. Più tasse e prezzi in aumento, crolla il potere d'acquisto, gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie. Le opposizioni attaccano il governo, aumentata la pressione fiscale, famiglie più povere. Buongiorno dalla redazione, le 7.31 minuti, il giornale radio. In Francia sarà un'altra giornata di mobilitazione contro il governo. Gli studenti delle scuole superiori hanno annunciato ancora proteste in tutto il paese in solidarietà con loro. Ci saranno altre iniziative, la mobilitazione era cominciata la scorsa settimana in un liceo di Parigi e a pochi mesi dall'elezione presidenziale è diventata anche una grossa questione politica. Sentiamo il servizio da Parigi.
26: Gli a le risque d'un embrasement national, tradotto c'è il rischio di un braciero piuttosto di un incendio nazionale. Sono le parole inquiete ieri del ministro della ricerca e università a proposito di questa terza giornata di mobilitazione nazionale, della protesta dei licei francesi che infiamma letteralmente il paese da più di una settimana. Blocco dei licei e di sempre più università che aderiscono al movimento e manifestazioni previste in almeno una trentina di città, anche se i cortei spontanei non dichiarati rischiano di essere molto più numerosi. E insieme, attorno agli studenti, grandi genitori chiamati a manifestare in sostegno e solidarietà dei ragazzi sotto forma di sindacati, quelli degli insegnanti prima di tutti, ma più in generale anche i sindacati confederali, in particolare i più rivendicativi come la CGT. E poi le associazioni dei genitori, quelle di difesa dei diritti, o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati o della magistratura, senza contare tutti i partiti della gauche. Una sorta di cordone sociale, di solidarietà e protezione, con tanto di servizi d'ordine per ridurre le violenze che hanno ritmato la protesta da una decina di giorni, ma soprattutto la repressione poliziesca. Stoppare l'escalation della repressione, titola questa mattina tutta pagina il quotidiano storico della gauche, Libération. Una repressione reiterata, diffusa, sistematica, violenta e disproporzionata, ma soprattutto sempre più palese, come dimostrano le ormai 10 inchieste aperte sulle violenze poliziesche, di oltre 6.000 fermate dall'inizio della protesta e ancor più i troppo numerosi feriti gravi tra i giovani manifestanti. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
25: Rimaniamo in Europa e andiamo in Spagna, dove un'altra mobilitazione, quella per la casa, ha portato il governo a convocare elezioni anticipate. È la scommessa di Pedro Sánchez, convinto di poter risalire nei sondaggi e sconfiggere la destra, facendo leva proprio su quello che gli chiede la piazza, il diritto ad abitare. Sentiamo il servizio da Madrid.
0: Con la decisione di convocare elezioni anticipate, Sánchez va alla battaglia più difficile della sua vita politica. Il voto del 29 novembre trova i socialisti in svantaggio nei sondaggi. Il Partito Popolare di Alberto Feijóo parte come favorito. Insieme all'estrema destra di Vox potrebbe formare una coalizione di oltre 200 seggi nel Parlamento di Madrid, capace cioè di cambiare la Costituzione a piacimento. E la sinistra si presenta divisa. Il partito della ministra del lavoro, Yolanda Díaz, è crollato nei sondaggi. Infatti ha deciso di cambiare nome, si chiamerà Frente Amplio, ma non ha ancora un candidato. E poi c'è Podemos, che chiede primarie aperte. Intanto la mobilitazione per la casa continua a riempire le piazze di Madrid e di altre città. Oggi Sánchez approverà un nuovo decreto sulla casa, un segnale alla campata della Plaza del Sol, dove il sindacato degli inquilini è pronto a fare del diritto alla casa l'asse della campagna elettorale, e per questo sta preparando lo sciopero generale per il diritto alla casa, a cui parteciperanno anche i sindacati confederali. Il movimento ha già annunciato che sarà a novembre, prima delle elezioni. Da Madrid, Giulio Maria Piantoni, Dosi per Popolare Network.
25: E nei prossimi mesi, a partire proprio dal voto in Spagna, ci saranno in Europa diverse elezioni. Quale la dimensione europea di questa lunga tornata elettorale? Ascoltiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
1: Nei sondaggi dell'opinione pubblica e dell'Eurobarometro appare con molta nettezza che i cittadini vogliono più Europa e non meno Europa. C'è un gap fra l'opinione dei governi e quella dei cittadini. Bisogna trasformare le elezioni nazionali in un quadro di elezioni europee per far capire in qualche modo quanto noi pagheremmo attraverso in qualche modo l'evaporazione del progetto europeo. Questo bisognerà spiegare in Francia, in Italia, in Polonia, in Spagna e poi anche negli altri paesi in cui si voterà il prossimo anno. Saranno le elezioni con una dimensione europea essenziale in cui il costo dell'Unione Europea sarà pagato dai cittadini, e questa è la questione sulla quale bisogna fare una campagna. E vedremo anche in Spagna, perché il tema della casa a livello europeo è stato sollevato dalle sinistre e dai socialisti, non dalle destre.
25: Il sindaco di Mosca ha detto che sulla capitale russa sono stati lanciati durante la notte oltre 650 droni ucraini. La maggior parte sarebbero stati intercettati, secondo alcuni canali Telegram locali. Nella zona della capitale russa sarebbe stato colpito un deposito di petrolio, il più grande di tutta la regione. I media russi parlano dell'attacco più massiccio su Mosca degli ultimi due anni. Questa mattina invece un attacco russo in Ucraina ha colpito un altro ponte sul fiume Dnipro. Nei giorni scorsi erano stati attaccati due ponti a Kiev. Secondo Zelensky, il Cremlino ha messo in campo una nuova strategia che prevede di colpire sempre più obiettivi civili. E veniamo alla politica italiana. È iniziata la volata finale per l'approvazione della riforma della legge elettorale. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi i primi due voti, domani il terzo e giovedì il voto segreto chiesto e ottenuto dalle opposizioni sull'intero provvedimento. La maggioranza si sente sicura, anche se nelle scorse ore Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ha ribadito a tutti i deputati della destra: se non passa la legge si va subito alle urne. La fine della legislatura sembra comunque vicina, lo ha fatto capire chiaramente ieri Lucio Malan, capo dei senatori meloniani, affermando che potrebbe esserci l'esigenza di votare già a maggio, dichiarazioni corrette dopo l'intervento dei vertici del partito e di Palazzo Chigi. Per le opposizioni mettere la fiducia alla legge elettorale è una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo al Parlamento e alla democrazia. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Hanno messo la fiducia proprio perché non si fidano dei propri deputati, sanno che questa legge elettorale non piace nemmeno agli stessi deputati di centrodestra per ragioni diverse e concorrenti. Ci sono sicuramente le donne del centrodestra che sono molto arrabbiate, perché questa è una legge contro le donne fatta dalla prima donna premier del paese, che elimina le quote, le tutele per la rappresentanza preferenza femminile, ci sono quelli che sono contrari anche alle finte preferenze che sono state inserite. Insomma, Giorgia Meloni non si fida perché a luglio c'è già stata la prova del mancato consenso del Parlamento. Questa presunta unità del centrodestra che vanno rivendicando nei talk show televisivi in realtà non esiste, cominciano ad avere anche prospettive politiche molto diverse.
25: Pressione fiscale in aumento e potere d'acquisto in calo. Gli italiani erodono i risparmi per le spese necessarie, dice l'Istat. Più tasse e famiglie più povere, attacca l'opposizione. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Cresce la pressione fiscale che nel secondo trimestre 2026 è stata del 43,5%, in aumento di mezzo punto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È forse il dato che più infastidisce il governo, che sul taglio delle tasse a scapito di welfare e servizi ha centrato tutta la sua politica economica. Il problema è che quell'aumento di pressione fiscale è tutto concentrato sul lavoro dipendente, come sottolinea la CGIL, per effetto del fiscal drag. È il problema di un sistema fiscale regressivo dove la tassazione sul lavoro pesa più che sulla rendita, problema che si è accentuato con le riforme del governo Meloni. Non è l'unico dato negativo, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è cresciuto dello 0,4%, ma i consumi sono cresciuti dell'1,7%, con una perdita secca di quasi un punto percentuale di potere d'acquisto, un calo della propensione al risparmio. In sostanza si erodono i risparmi per spese non differibili e necessarie, che sono però più costose. Il governo si aggrappa alla conferma della crescita di 2 decimali del PIL nel trimestre, evidentemente però non per tutti. Più tasse, famiglie più povere, il concetto con cui l'opposizione hanno commentato i dati attaccando il governo.
25: L'avvertenza Electrolux, la multinazionale svedese, ha ritirato unilateralmente i licenziamenti, pur confermando oltre 1200 uscite attraverso incentivi, prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell'arco di 3 anni, confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazioni con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato, che Urso ha promesso nella prossima manovra economica. I vertici della società Ericsson hanno detto di voler ritirare la procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti annunciata a settembre per la sede di Genova. È successo ieri, dopo una chiamata di Giorgia Meloni con l'amministratore delegato, ma soprattutto dopo settimane di vertenza sindacale, come hanno ricordato proprio i sindacati. Ascoltiamo Sonia Montaldo, che è la segretaria generale della FLC-CGIL.
5: Questo risultato è merito non solo dell'intervento della Presidente del Consiglio, ma anche e soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, perché dall'11 settembre, data in cui è arrivata la procedura di licenziamento collettivo, abbiamo messo in atto diverse iniziative, abbiamo chiesto l'esame congiunto all'azienda, abbiamo avuto un primo incontro in cui abbiamo chiesto il ritiro della procedura davanti al rifiuto, abbiamo aperto la procedura che avrebbe portato allo sciopero per quei lavoratori che sono soggetti alla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca e un incontro al presidente della regione e abbiamo chiesto ad ambedue di coinvolgere il ministero, anche perché da quello che ci aveva detto l'azienda il timore era che poi potessero esserci altre procedure di licenziamento per tutti gli altri lavoratori di Ericsson Italia. Confidiamo che il prossimo anno non ci siano di nuovo brutte sorprese. Purtroppo Ericsson ci ha abituati a un trend negativo, per cui ogni anno apre una procedura di licenziamento collettivo. Purtroppo non ci sono state date grosse garanzie su questo.
25: La guerra in Medio Oriente: si sono intensificati ancora gli scontri tra Houthi e forze governative in Yemen. Queste ultime hanno rivendicato di aver ripreso il controllo di alcune zone importanti, compresa la città di Moka, intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. La coalizione, supportata dall'Arabia Saudita, ha anche lanciato un'operazione militare in direzione della capitale Sana'a. Gli Houthi, da parte loro, hanno detto di aver attaccato ancora obiettivi in territorio saudita, tra questi l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria di petrolio. Pakistan e Turchia, che ad agosto avevano firmato un accordo militare con l'Arabia Saudita, hanno annunciato l'invio di forze militari in difesa del regno. Donald Trump ha detto che i bombardieri americani sono stati ritirati dalla base britannica di Fairford a causa di una minaccia specifica. Il ritiro è avvenuto nei giorni scorsi dopo un incidente ancora poco chiaro e un'operazione della polizia britannica nella zona della base. Solo ieri Londra aveva detto che il sito è completamente sicuro. Secondo il New York Times, che cita funzionari americani e britannici, la minaccia di cui ha parlato Trump sarebbe di origine iraniana, un possibile attacco con droni da parte di Teheran. Nuovo capitolo nella crisi diplomatica tra Israele e il Regno Unito. Londra ha chiesto al governo israeliano di non chiudere il suo consolato a Gerusalemme. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
4: 27 diplomatici israeliani rischiano l'espulsione dal Regno Unito, una reazione alla decisione di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme. Le relazioni tra Londra e Israele sono ai minimi storici. Il mese scorso il governo britannico aveva annunciato lo stop all'acquisto di prodotti che provenivano dai territori occupati illegalmente dai coloni israeliani nella West Bank. La Gran Bretagna ha imposto anche sanzioni verso quelle imprese che aiuteranno Israele a costruire dei nuovi insediamenti. La settimana scorsa il consigliere alla sicurezza nazionale Jonathan Powell era a Gerusalemme per convincere il governo di Benjamin Netanyahu a non chiudere il consolato. La mediazione però era fallita. Adesso questa crisi diplomatica a poche settimane dalle elezioni generali in Israele.
25: Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo con le notizie alle 8.30.
6: Popolare Network.
7: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
8: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
9: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
8: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
9: Nella grande stagione delle occupazioni anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
10: Presto, presto.
24: Le notizie appena sveglie.
27: Sono le 7.47 di martedì 6 ottobre, questo è Presto Presto a Radio Popolare, noi siamo Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni di questi aprono sulla Spagna, come il messaggero che sceglie di titolare mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite. Anche il Corriere della Sera titola Sanchez, è crisi, Spagna al voto, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa. Il Giorno, Sanchez si gioca tutto, la Spagna va al voto.
11: Il Manifesto e Avvenire aprono anch'essi sulla Spagna in due modi molto diversi. Specie a rischio, il titolo del Manifesto si vede Sanchez, spinto dalla protesta contro gli sfratti, il premier spagnolo gioca l'ultima carta, nuovi decreti per la casa, elezioni il 29 novembre. Il Partito Popolare ci spera, mentre l'ultradestra di Vox cresce nei sondaggi. L'allarme suona per tutti i progressisti europei, sì, molti gli articoli che leggono, come ha fatto anche il nostro giornale radio, il fatto che un'Europa sarebbe quasi senza leader socialdemocratici del tutto, a parte Malta e pochi altri. Avvenire, casa senza governo, Spagna al voto dopo le dimissioni, caduto sulla riforma degli affitti, tra sfratti e valutazione record, il mercato immobiliare è fuori controllo in tutta Europa. Questo è il titolo di Avvenire.
27: Benedetta Perilli su Repubblica ci dice chi sarebbero gli esponenti della destra che, nel caso insomma Sanchez perdesse le elezioni, andrebbero al governo. Post franchisti e ultradestra, l'alleanza tra Partito Popolare e Vox già si prepara al governo. Dalla storica sede del Partito Popolare a Madrid non ci sono dubbi sulla vittoria, al punto che si stila già la lista dei ministri. I due partiti amministrano già in coalizione le regioni di Andalusia, Aragona, Castiglia, Leone ed Estremadura, non senza difficoltà. Strana storia quella del Partito Popular, che porta nel DNA il franchismo, prova a spostarsi al centro, finisce per bocciare le leggi di memoria storica su guerra civile e dittatura e ora prova a tornare al potere con l'estrema destra, quella di Vox.
11: I giornali della destra lo dicono a modo loro, la verità, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, alla sinistra, invoca il caos in Italia. Il Foglio, la scomparsa della lotta di classe, un mito della nostra epoca, ci dice molto sulla crisi delle sinistre, questo da qualche decennio, a dire la verità. Il Giornale fa tutto un approfondimento sulla saldatura sinistra, islamisti e il fatto che ci vuole il patentino di antisemitismo per candidarsi a sindaco di Milano. Libero, primo stop a Ranucci, così l'abbiamo fatte tutte, hanno dato 10 giorni di sospensione a Ranucci per 4 contestazioni disciplinari. Ci siamo occupati del purpurri della destra.
27: La notizia del giorno per l'Italia è sulla prima pagina della Stampa: tasse e prezzi, SOS famiglia. I dati sono dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere di acquisto. L'esecutivo dice: il paese cresce nonostante la crisi, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà che dicono non basta neanche lo stipendio. Sul dibattito c'è anche la ricetta di Boeri, Tito Boeri l'economista, che dice: servono imposta sulle grandi eredità, una patrimoniale generica spaventa e porta voti ai populisti, bisogna tassare le grandi eredità e alleggerire le tasse sul lavoro.
11: Domani più povertà e più pressione fiscale, l'Istat svela il fallimento di Meloni, l'istituto certifica che il nostro paese è più povero, mentre la tassazione cresce al 43,5%, la cura della premier e del ministro Giorgetti non ha funzionato e le famiglie erodono i loro risparmi. Le famiglie risparmiano sempre meno, devono spendere tutto per arrivare a fine mese. L'Italia, dopo 4 anni di destra al potere, è un paese più povero con una pressione fiscale a livelli altissimi, a dispetto del fatto che una Presidente del Consiglio continui a vantare di aver diminuito le tasse. E poi Vital Bazzolini, l'editoriale, sempre su Domani, tante e inutili, una norma dietro l'altra, se il governo usa le leggi come bandiere.
27: La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Per quanto riguarda le case, Alessia Candito e Viola Giannoli scrivono: prezzi folli, alloggi vuoti, emergenza anche in Italia, 100.000 sottosfratto. Nel paese con il 70% di proprietari è difficile trovare un tetto a canone equo. In un anno c'è stato un balzo del 4,4%. Viene erosa quasi la metà del salario ed è un caso anche quello degli studentati che non hanno prezzi calmierati. Per quanto riguarda i salari, Valentina Conte ci dice una cosa che insomma abbiamo già detto, ma insomma vederla scritta così fa un po' impressione: i salari vanno indietro, l'inflazione si li mangia, sono stati persi 35 anni. Il confronto con gli stipendi degli altri paesi è impietoso. USA, Germania, Gran Bretagna e Francia ci hanno surclassato, buste paga più pesanti e caro vita più contenuto. Il potere d'acquisto delle nostre famiglie è stato falcidiato dall'aumento dei prezzi. Vi dico solo questo: tra il 1990 e il 2025 appunto in questi 35 anni, il salario reale medio italiano è sceso del 2%. Nello stesso periodo è salito del 35% in Germania e in Francia.
11: Eh sì, è un dato che continuiamo a dire, a ripetere ogni anno con l'Ocse, i dati di tutti, eppure non interessa alla politica, almeno non ci si costruisce sopra alcun programma. Vediamo un po' di spigulature, notizie sociali. Roberto Ciccarelli sul Manifesto a pagina 9 ci racconta il boom della pressione fiscale, il trucco che prosciuga i salari. Sì, perché il governo rivendica che il boom fiscale non esiste, ma esiste una maggiore entrata di tasse, che è vero, ed esiste anche di fatto una differenziale appunto sul tante tasse entrate e più salari. Sì, il governo ha detto che ci sono più salari per tutti quanti. La CGIL però spiega che cos'è il fiscal drag, cioè il meccanismo che è costato oltre 30 miliardi di euro ai redditi fissi e che continua a salire perché oggi con inflazione al 4,2% che fa impennare il costo della vita, gli aumenti salariali registrati negli ultimi tempi sono un'illusione perché sono sotto l'inflazione e quindi pensiamo di prendere qualche euro in più in busta paga, in realtà ci vengono tolti. Altre storie, la Calabria che continua a mobilitarsi, la rivolta dei contadini, lo sconto sul gasolio è una miseria, da Catanzaro a Vibo Valentia, li vedremo in piazza il 10 ottobre. Dal Fatto Quotidiano, Ericsson, Giorgia ferma i licenziamenti, cioè quasi puntini puntini, il governo interviene su 131 licenziamenti alla Ericsson di Genova. In realtà non sono stati bloccati i licenziamenti, sono stati trasformati in procedure di esodo volontario o incentivato. Infine Avvenire, carceri, la spinta dal basso per l'indulto responsabile, c'è una proposta per dare una risposta alla situazione drammatica incostituzionale di sovraffollamento, lo sapete, senza record ogni anno di sovraffollamento, viene da Avvenire e da dei membri laici del CSM, dicono così: una clemenza differita, cioè preceduta da una fase di preparazione al ritorno in libertà con percorsi di assistenza, formazione e accompagnamento.
27: E vediamo alla politica su Repubblica, quello di cui si occupa, scusate, su Corriere, quello di cui si occupa il governo, la legge elettorale. Oggi alla prova con due voti di fiducia, scontro con l'opposizione. Domani ci sarà un terzo scrutinio blindato e giovedì quello segreto sul testo. Per quanto riguarda le elezioni, Malan, Lucio Malan, il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, si è lasciato all'inizio sfuggire una possibilità di elezioni a maggio con le comunali, ma poi insomma si è corretto e ha detto arriveremo fino a fine legislatura all'autunno del 2027. Sulla legge elettorale i giuristi si dividono, lo scrive sempre sul Corriere della Sera Virginia Piccolillo. Roberto Zaccaria dice sarà bocciata, invece no, reggerà. Zaccaria dice c'è dentro il premierato, quindi è incostituzionale. Armaroli dice c'è la criticità solo sulle firme. Per quanto riguarda le firme, ricordiamo che Maggi è in sciopero della fame da 6 giorni per la raccolta appunto delle 450.000 firme richieste. Per quanto invece riguarda l'opposizione, leggo da Repubblica che c'è stato un incontro segreto tra Schlein e Conte, lo scrive Giovanna Vitale, è stata trovata un'intesa sulle primarie di coalizione. Gli Schlein e Giuseppe Conte hanno siglato un patto, prima si aspettano i ricorsi alla Corte Costituzionale contro la legge elettorale che costringe le coalizioni a indicare il nome del candidato premier nel programma, poi se questa novità introdotta dalla destra proprio per mettere in difficoltà il centrosinistra non verrà cancellata dalla consulta, si allestiranno i gazebo per lasciare al popolo progressista la scelta del leader chiamato a sfidare Giorgia Meloni alle politiche.
11: Poi sì, c'è il Melonellum che scontenta le donne, sono uscite molte voci delle deputate di destra arrabbiate, Fratelli d'Italia che vuole votare il 30 maggio o il 6 giugno, invece la Lega che vuole andare a votare più tardi, insomma, tanti dibattiti politici mai sulle questioni reali, ma un po' sui fatti loro, diciamo così. Il fatto che poi diventa nostro, il Fatto Quotidiano apre invece sulla guerra, crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, almeno 56 miliardi per sanare il deficit, dice la Reuters che ha fatto i conti, ci sono di questi 156 miliardi di dollari di deficit per quest'anno, in questo momento per l'Ucraina, 27 sono per le spese militari. Due anni fa un giorno di guerra costava all'Ucraina 140 milioni di dollari, oggi sono diventati 190 milioni. E sì, la guerra è sempre più intensa, sempre più cara. Una settimana fa a Bruxelles i funzionari ucraini hanno incontrato i partner europei per richiedere un anticipo sulle erogazioni previste per il prossimo anno, con un prestito da 90 miliardi per sostenere la resistenza ucraina. Intanto cresce il mercato delle armi in Italia, sull'export in tutta Europa, ovviamente per l'Ucraina, ed è boom di importazioni da Israele per l'Italia. Siano aumentate del più 15% le nostre vendite e sono aumentati del più 31% i nostri acquisti, lo dico con i dati ufficiali del Ministero del Commercio, oggi del Made in Italy. Il blocco dell'export di armi dopo il 7 ottobre non si è interrotto, l'interscambio con Israele, anzi le importazioni sono quasi raddoppiate, quindi vendiamo meno a Israele ma compriamo il doppio.
27: La parola che oggi si trova sui quotidiani è l'idea di guerra ombra. Leggo dal Messaggero: l'Estonia sposta le forze al confine, Berlino dice allerta degli 007 su Mosca, contro di noi una guerra ombra. Tallinn avvicina permanentemente le truppe alla Russia e si dota di armi per colpire in profondità. Il Cremlino dice abbiamo i mezzi per monitorare. La Germania dice rischiamo un conflitto violento. I servizi tedeschi la definiscono appunto una guerra ombra. Se la Germania vede la minaccia da lontano, tra le strade di Narva, la Russia è separata soltanto da un fiume. Per Berlino quella di Putin è una vera e propria guerra ombra che può trasformarsi in uno scontro armato reale. Pur non considerando imminente un attacco alla NATO, Jäger è stato chiaro: la Russia sarebbe in grado di colpire già entro il 2029. Questo potrebbe avvenire proprio con piccole operazioni nei paesi baltici, dove nessuno vuole farsi trovare impreparato.
11: Ultima segnalazione sui quotidiani, molto anniversario 7 ottobre. Israele divisa tre anni dal massacro del 7 ottobre, siamo sul Sole 24 ore, commemorazioni, Netanyahu contestato dal padre di un giovane ucciso, non hai protetto mio figlio, vergognati, ieri le cerimonie di Stato, domani quelle dei familiari delle vittime, alcuni andranno sotto le case dei ministri, ovviamente c'è la questione delle elezioni e su Repubblica Fabio Tonacci ricorda tutti gli allarmi non ascoltati del 7 ottobre, fa la ricostruzione con diversi libri che stanno uscendo ovviamente in Israele, e il Manifesto a pagina 12, in Cisgiordania 60.000 attacci negli ultimi tre anni, è un dato dell'autorità nazionale palestinese. Ieri una giornata simbolo tra uccisioni, perquisizioni, confische, distruzioni di case e attacchi dei coloni.
27: Sono arrivate le 8, è il momento della rassegna stampa internazionale. Noi passiamo alla linea a Roberto Festa, torniamo tra 10 minuti, approfondiamo alcuni argomenti.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
14: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, repressione del movimento dei liceali, bloccare l'escalation. Nel titolo questa mattina di Libération, come di consueto, c'è una grande foto che è di per sé in qualche modo una presa di posizione, è un editoriale, cioè si vedono degli agenti di polizia in tenuta antisommossa, ripresi da dietro e davanti uno studente avvolto dai fumi dei lacrimogeni. Oggi in Francia ci sarà, come scrive Libé, il terzo atto di questo movimento di collera con nuove manifestazioni cui parteciperanno i sindacati e le organizzazioni professionali. Scrive Libé in un'analisi: mobilitazione studentesca in una situazione di equilibri incerti, il governo teme la scintilla che può far esplodere la polveriera. Oscillando tra una risposta improntata al rigore securitario e reazioni timide alle rivendicazioni dei giovani, l'esecutivo teme che la mobilitazione, cui questo martedì 6 ottobre si uniranno i sindacati, possa complicare l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'era Macron. Allora, da un lato il primo ministro Sébastien Lecornu ha stabilito che le elezioni dovessero riprendere ieri, lunedì, ovunque la sicurezza e le condizioni degli edifici lo consentissero. Ieri mattina 413 istituti francesi registravano ancora dei disagi. Lecornu ha anche fissato una tabella di marcia a 7 dei suoi ministri, ha delineato 5 ambiti di intervento basati sulle istanze emerse dai consigli accademici studenteschi, quindi sostituzione degli insegnanti assenti, quindi ristrutturazione degli edifici, salute scolastica. L'esecutivo teme appunto però anche un'escalation a livello nazionale, qualcosa che trasformi la protesta studentesca in rivolta generalizzata. Ieri a Lens un adolescente di 15 anni è rimasto mutilato ad una mano. Al momento non si conosce, non si sa se il ragazzo abbia raccolto da terra una granata stordente, una granata di dispersione, o se la granata gli sia finita addosso. Sui social network comunque circolano molte immagini di violenza da parte della polizia. La Lega per i diritti dell'uomo ha denunciato una situazione di deriva complessiva rispetto agli obblighi, ai diritti, allo stato di diritto, proprio in occasione degli interventi della polizia sui manifestanti. Quindi una situazione che rischia di precipitare. Libé ha un pezzo anche di testimonianze dei genitori con questo titolo: partecipa pure ma informati e fai attenzione. I genitori degli studenti mobilitati e divisi tra sostegno e preoccupazione, mentre le manifestazioni studentesche continuano appunto a coinvolgere centinaia di istituti, molti genitori incoraggiano la partecipazione dei figli a questo movimento pur temendola. In effetti, appunto, considerato i modi in cui la polizia francese ha gestito queste manifestazioni, con ragazzini massacrati di botte per il solo fatto di protestare, per le condizioni in cui si trovano a studiare, appunto, incoraggiano la partecipazione dei figli a questo movimento pur temendola. In effetti, appunto, considerato i modi in cui la polizia francese ha gestito queste manifestazioni, con ragazzini massacrati

si presume che abbia agito in modo necessario e proporzionato, e quindi c'è l'inversione dell'onere della prova, cioè non spetta più allo Stato o all'agente dimostrare la legittimità dello sparo, ma tocca alla magistratura o alla parte offesa portare prove contrarie per smentire la presunzione di legalità e legittimità. È una legge che ha provocato vaste proteste da parte dei partiti della sinistra, dalla France Insoumise, le organizzazioni per i diritti dell'uomo. Ci sono anche esperti delle Nazioni Unite che hanno chiesto una revisione della legge al governo di Emmanuel Macron, che appoggia il provvedimento, anche se il provvedimento è originato dalla destra dei Repubblicain. Allora c'è anche su Libero un intervento a questo proposito, un'intervista al sociologo Sébastien Rocher, che è direttore di ricerca presso il CNRS, che parla di un incredibile dilettantismo della polizia nella repressione del movimento, con direttive impartite dal Ministero dell'Interno che hanno portato ad un numero preoccupante ed esagerato di fermi, di arresti e a diversi feriti. Ecco Le Monde, le parole degli studenti delle scuole superiori che partecipano ai blocchi. Sono preoccupato per il mio futuro e per quello di tutti gli studenti di Francia, dice un ragazzo, dalla periferia parigina a Marsiglia, passando per Tolosa, per Lione. Le voci degli studenti incontrati dalle Monde durante i blocchi, e queste parole si ripetono, cioè denunciano le condizioni di studio, esprimono le proprie preoccupazioni e il bisogno viscerale, dice Le Monde, di essere ascoltati. Le Monde racconta anche come studenti universitari e liceali abbiano presentato 10 misure d'emergenza, una sorta di base di lavoro per il governo, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, che sarà appunto l'ultimo per Macron, prima appunto di lasciare il potere. Quindi oggi comunque un giorno importante per capire come evolveranno le proteste in Francia. Prima di lasciare Le Monde, vi segnalo comunque un pezzo sul Quebec, dove gli indipendentisti tornano al potere e promettono un nuovo referendum sulla secessione dal Canada. Il Parti québécoise, vincitore appunto delle elezioni, ha comunque avvertito che una consultazione sul futuro del Quebec non si terrà prima della fine del mandato di Donald Trump, ritenendo appunto che il contesto attuale non offra un clima sereno. In effetti, Trump, che ha detto che vorrebbe fare del Canada il 51esimo stato americano, ecco, magari appunto potrebbe approfittare di queste tendenze indipendentiste da parte del Parti québécois e del Quebec. Allora, vado al New York Times, che ha un pezzo a proposito di quello che sta succedendo appunto nelle Americhe. Ha un pezzo con questo titolo: Il Brasile è un segnale di ciò che verrà. Allora, l'autrice è Elizabeth McKenna, che è una sociologa importante di Harvard, esperta di Brasile. Racconta come i milioni di brasiliani recatisi alle urne domenica hanno regalato all'estrema destra il trionfo più netto dalla fine della dittatura militare in Brasile, che è avvenuta appunto nel 1985. È interessante questo pezzo perché, come dire, evidenzia una serie di tendenze che riguardano il Brasile, ma riguardano più in generale appunto diversi paesi in America Latina. Allora vi riassumo il pezzo, appunto è molto interessante. Dice: il malcontento economico, la reazione avversa ai cambiamenti culturali, la polarizzazione e l'erosione dei presidi democratici sono tra i motivi per cui gli elettori di tutto il mondo si stanno orientando verso leader di estrema destra. In Brasile, Lula e i suoi sostenitori aggiungono a questo elenco appunto le interferenze straniere. Appunto, ci sono stati tentativi dell'amministrazione Trump di favorire Bolsonaro attraverso i dazi, attraverso le revoche dei visti, attraverso i finanziamenti del Dipartimento di Stato a gruppi ostili alla Corte Suprema brasiliana, quindi una forte interferenza da parte degli Stati Uniti. Una presidenza di Flavio Bolsonaro, continua l'articolo della McKenna, offrirebbe a Washington un altro partner subordinato in America Latina. Potrebbe inoltre portare alla grazia per il padre e all'amnistia per i rivoltosi che hanno preso d'assalto appunto Brasilia l'8 gennaio 2023. E poi c'è la partecipazione dei brasiliani alla vita civile. Questa sociologa, Elizabeth McKenna, conduce ricerche sul campo, sui movimenti politici brasiliani dal 2013 e ha osservato che, sebbene i brasiliani votino e si mobilitino in gran numero, lo fanno sempre più spesso in modi che rafforzano la politica autoritaria. La destra brasiliana ha esteso la

propria influenza attraverso una costellazione di think tank conservatori sempre più influenti. Ci sono le reti di attivismo di base online, sono movimenti privi di una leadership formale, di un programma politico ideologico coerente, gravitano intorno a figure appunto come Bolsonaro, come Trump, verso cui nutrono una lealtà quasi settaria. In Brasile, come altrove, le associazioni autonome, che un tempo legavano gli elettori poveri e della classe operaia alla sinistra, si sono indebolite. Il tasso di sindacalizzazione si è quasi dimezzato tra il 2012 e il 2025 e Lula ha perso terreno in modo significativo tra gli elettori proprio a basso reddito. Nell'ultimo trentennio sono invece proliferate le organizzazioni che rispondono ad un pastore, ad un'autorità religiosa, alimentando l'indignazione online e si mobilitano appunto attorno a figure carismatiche, mentre le organizzazioni civiche, che dovrebbero rispondere ai propri membri, i sindacati, i partiti, si sono svuotate. È una situazione appunto che crea un terreno fertile per svolte potentemente autoritarie, che starebbero per affermarsi pienamente in Brasile e che appaiono in rapida diffusione in tutto il Sud America, verrebbe da dire anche in Nord America, considerato appunto quello che avviene negli Stati Uniti. Il carattere millenarista e religioso di Donald Trump è stato più volte rilevato. Concludo con un titolo del Paese che si riferisce ad un altro. Un'altra situazione tesa e incerta per la sinistra in Spagna, insomma, quello che è avvenuto dopo la caduta del governo. Titolo del Paese: la sinistra affronta la sfida di mobilitare in soli 54 giorni un elettorato meno coinvolto rispetto a quello del Partito Popolare e di Vox. Gli indicatori di disinteresse sono più elevati tra chi ha votato per il Partito Socialista e per Sumar. Sánchez punta sulla lotta contro l'elite, punta sull'ondata di estrema destra e punta insomma, sulla battaglia, sulla lotta contro gli speculatori. L'assenza di un candidato ostacola il lancio del fronte ampio, quindi diciamo alla sinistra dei socialisti non hanno appunto un candidato, anche se sembra che insomma si pensa ad un possibile ritorno alla politica dell'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Sono le 8:13 di martedì 6 ottobre, questa è sempre Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. È il momento degli approfondimenti e partiamo dalla Francia, dove gli studenti sono ancora in manifestazione, in rivolta. Per oggi è attesa una grande manifestazione nel pomeriggio a Parigi, mentre in mattinata ci saranno manifestazioni studentesche anche in altre città. Ci sono ancora molti istituti scolastici dove le lezioni sono ferme. Fino a ieri c'erano 413, si sono unite anche le università. Noi ne parliamo con Francesco Giorgini da Parigi. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori.
0: Una manifestazione che ha avuto sostegno non solo dalla France Insoumise, ma anche dalle organizzazioni sindacali degli insegnanti.
1: Sì, una manifestazione, scusatemi, per questo terzo giorno della protesta dei liceali, che sarà sostenuta e a cui aderiscono un sacco di associazioni, sindacati, partiti dei grandi, chiamiamoli così, cioè degli adulti, a mo' di un cordone sanitario, un cordone sociale di protezione rispetto alle gli scontri con la polizia, o piuttosto, per dirla come è detta dai sindacati, la repressione della polizia. Questa mattina, non a caso, Libération, il quotidiano della gauche, titola "Stoppare la repressione", perché la repressione è una delle dimensioni maggiori di questa protesta. Gli scontri sono ormai non dico quotidiani, ma sistematici nei giorni e nei momenti di mobilitazione, e ci sono già una decina di inchieste della polizia, cioè la polizia interna, la polizia, sulle pratiche eccessive o appunto sulle ferite inferte con armi semiletali dai poliziotti ai manifestanti. Ricordiamo che dall'inizio della settimana sono stati più di 6.000 i fermi. Anche ieri, che pure era un giorno, chiamiamolo così, di transizione, ce ne sono stati più di 900, e sono cifre che non si erano viste dal maggio 68. Tanti.
2: Perdonami, ma per che cosa li arrestano? Per manifestazione non autorizzata? Cioè, quali sono i criteri? Perché da un lato vediamo questa, diciamo, gigantesca opera di appunto, i sindacati la chiamano repressione, non so come la chiama il governo, poi vediamo che però in Parlamento c'è una legge sulla presunzione di legalità quando la polizia usa le armi, per esempio, che un po' dice che c'è un clima, no? E quindi quali sono questi reati e che clima c'è nella politica?
1: I reati sono principalmente resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento o riunione in vista di commettere delle violenze. Questi sono i tre capi d'accusa principali, che di fatto corrispondono alla pratica della manifestazione, nel senso che ovviamente se durante una carica, per esempio, si scappa, vuol dire che non si è innocenti, perché se sei innocente durante una carica resti fermo e lasci passare la carica di polizia. Se si lanciano sanpietrini, ovviamente si è colpevoli. Se si dà un calcio in una fermata dell'autobus, ovviamente si è colpevoli. Insomma, la colpevolezza, tra virgolette, la presunta colpevolezza, sono facili da ottenere in qualche modo, ma poi di fatto invece di questi più di 6.000 fermi, per adesso ci sono meno di un centinaio di messe sotto accusa, di presentazione a un giudice di istruzione. Quindi di fatto la è una repressione, come dire, dissuasiva, è una repressione per fare paura. La Lega dei Diritti Umani francese insieme ad altre associazioni di difesa dei diritti, hanno detto addirittura che è una strategia di escalation della violenza repressiva per spaventare, scoraggiare e di fatto dissuadere i giovani manifestanti di tornare in manifestazione. Quindi appunto una repressione che è una dimensione di fatto politica del confronto che è in corso in questo momento tra i liceali e il governo. Per quanto riguarda, in effetti c'è una legge che è in questo momento in discussione, in Senato sulla presunzione di innocenza quando i poliziotti usano le armi, quindi di fatto una sorta di, secondo quelli che la criticano, una sorta di permesso di sparare dato ai poliziotti. Infatti c'è una grossa resistenza a questa legge, e poi c'è l'estrema destra che chiede una nuova legge anticasseur, una nuova legge contro i manifestanti, diciamo, violenti, che però è una legge che, come dire, viene ritirata fuori in qualche modo dal cappello ogni volta che ci sono dei movimenti sociali che finiscono con degli scontri con la polizia.
0: Ma Francesco, il tema delle scuole, le rivendicazioni degli studenti, l'assenza degli insegnanti, gli ambienti, insomma, malsani, è stato preso, insomma, un po' in carico dal governo, dall'agenda, o si pensa soltanto appunto a questo, allo scudo penale per gli agenti e al progetto di legge, quello casseur-payeur, per far pagare non soltanto chi commette atti vandalici, ma anche tutti gli altri che, insomma, sarebbero correi del gesto?
1: Ieri il primo ministro ha pubblicato una sorta di lettera di intenti destinata ai ministri del proprio governo in 5 punti, in cui si dice che bisogna. Allora, diciamo che è al limite del, come dire, non dico del ridicolo, ma
0: Dell'inattività,
1: sì, nel senso che questa lettera comincia dicendo bisogna mettere un professore in ogni classe. Viene da dire, ma insomma,
0: è il minimo sindacale.
1: sei primo ministro o ministro dell'educazione, cosa hai fatto fino adesso? Nel senso che è un po' il tuo mestiere. Un altro dei 5 punti è accelerare i lavori di salubrità nei locali non conformi, anche, però non è una cosa che si fa in 15 giorni,
0: Certo.
1: quindi fa un po'
0: Diciamo
1: sorridere.
0: che ribadiscono un po' l'ovvio,
2: Il
0: Francesco,
1: nulla.
0: il nulla.
1: Ribadiscono l'ovvio o annunciano l'impossibile, quindi
0: L'impossibile.
1: se in un senso o nell'altro, ovviamente la risposta dei liceali è stata: ma non prendeteci troppo per i
0: Per i
1: fondelli,
0: fondelli.
1: perché voilà, di fatto le rivendicazioni sono numerose, varie e complesse. C'è però una questione di fondo che piano piano ha tendenza a disegnarsi, che è quella di Parcoursup. Parcoursup è questo dispositivo che è stato introdotto nel 2018 da Macron, un dispositivo assolutamente in stile macronista, cioè tecnocratico, funzionale all'impresa, come dire, di perfetta fibra liberale, ed è il dispositivo che di fatto dovrebbe ottimizzare le richieste per l'università in funzione dei risultati dei liceali, che quindi
2: Cioè una riforma delle superiori in chiave lavorativo-aziendale, diciamola così in maniera.
1: esattamente, e che trasforma di fatto, io senza voler parlare dei casi personali, ma ho due figli che sono appena usciti dall'età liceale, per cui me lo sono
0: Visto in casa.
1: assorbito tutto il Parcoursup. E Parcoursup trasforma di fatto il liceo, che ricordiamo qui in Francia dura solo 3 anni, in un concorso ippico. Cioè, io la prima volta che sono andato, scusate, appunto, faccio una parentesi personale, ma perché è di utilità pubblica, la prima volta che sono andato alla riunione dei genitori, quando uno dei miei figli è entrato in prima liceo, non mi hanno parlato delle materie, dei programmi, no, mi hanno parlato delle scadenze di calendario e amministrative di Parcoursup. Quindi alla tale data bisogna aver fatto questa, all'altra data bisogna aver preparato questo dossier, a quest'altra data quest'altro, se non l'avete fatto siete in ritardo.
0: Molto
1: Quindi
0: burocratico,
1: diceva,
0: quindi molto
1: ma più
0: sulla
1: che burocratico, mi sembrava di avere un
0: freddo.
1: cavallo invece di un figlio. Cioè che era iscritto appunto a un concorso ippico e non a uno che andava a scuola e magari anche a scoprire delle cose, a incontrare delle persone, a trovarsi una passione. E questo ha fatto sì che, e per cui per esempio fare matematica o fare teatro è la stessa cosa, quel che conta è il coefficiente rispetto all'esame finale, per cui tutto diventa uguale a tutto e l'unico obiettivo resta appunto riempire, come dire, le caselle del concorso ippico. E questo ovviamente trasforma anche l'approccio della scuola agli studenti, nel senso che è ovviamente un dispositivo assolutamente ansiogeno, e poi non hai più l'impressione di andare a scuola, l'impressione appunto di andare a un concorso in
0: Partecipare
1: cui
0: a un concorso.
1: i tuoi compagni di scuola non sono più i tuoi compagni, ma sono i tuoi avversari, e in cui la questione non è più passare 3 anni anche di, come dire,
0: Crescita.
1: esperienza personale, crescita, scoperta, eccetera, ma di arrivare alla fine di averci il cavolo di
2: Di Bacca,
1: posto
2: sì.
1: nel concorso ippico. Allora,
0: Foglio.
1: no, al di
2: Francesco,
1: là,
2: noi dobbiamo andare in piazza perché abbiamo la.
1: giusto una cosa rapidissimamente, al di là come dire, del discorso ideologico che è sotto questa riforma, c'è il fatto che l'anno scorso questa fantastica riforma tecnocratica tanto intelligente e che doveva ottimizzare i risultati ha lasciato 126.000 studenti liceali con la maturità in tasca senza un posto in università,
0: Senza uno
1: non
0: sbocco.
1: 1.000, 2.000, 3.000, 126.000. Quindi o non solo distrugge la scuola e rende gli studenti cretini e come dei cavalli da corsa, ma è assolutamente ansiogena, ma in più non
0: È
1: funziona.
0: un fallimento. Grazie mille, Francesco Giorgini da Parigi. Buona giornata, grazie per essere stato con noi.
1: Altrettanto a voi.

0: Ma sentiamo un po' che cosa vogliono gli studenti che oggi scendono in piazza in manifestazione. Sempre a Parigi per noi c'è Veronica Gennari che insomma dovrebbe essere in giro a cercare di capire, di intercettare studenti, insomma persone che girano per le scuole. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dove ti trovi in questo momento?
1: In questo momento mi trovo vicino a Place de la République, dove ci sarà la grande manifestazione oggi pomeriggio alle 14. Mi trovo davanti al Lycée Abbé Grégoire. Ci sono dei ragazzi che stanno facendo avanti e indietro cercando di bloccare la porta del liceo e io in questo momento mi trovo con delle persone, degli adulti che sono venuti un pochino a monitorare la situazione, diciamo così. Loro abitano proprio qui accanto al liceo e quindi sono giorni e giorni che stanno seguendo effettivamente le occupazioni dei licei.
0: Ma sono dei genitori dei ragazzi o semplicemente delle persone che abitano nel quartiere?
1: Sono persone che abitano nel quartiere, hanno magari figli in altri licei, non in questa scuola particolare, però diciamo che sono dei vicini del liceo, ecco.
2: E cosa ti dicono?
1: Allora, se volete, io qui di fianco ho una signora, Patricia, che è d'accordo nel rispondere a una piccola domanda, se volete, le volevo chiedere che cosa ne pensa del movimento.
2: Certo.
1: Madame Patricia, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Qu'est-ce que vous en pensez des mouvements des lycées?
3: Alors moi, je crois que ce mouvement des lycées montre que les lycéens sont très en colère des injustices et des inégalités qu'il y a dans l'éducation nationale en France, du manque de moyens, des mauvaises conditions de travail et vraiment de la baisse. Là, il va y avoir une présentation du budget et il y a encore une baisse du budget de l'éducation nationale, également aussi de l'enseignement supérieur, des universités. Et là, c'est trop. C'est après l'été terrible que aussi les élèves ont passé, là, la colère explose. Et ce mouvement vraiment montre l'explosion de la colère.
1: Allora, per tradurre un pochino, la signora Patricia mi ha detto che si vede la rabbia degli studenti, loro la stanno vedendo in questi giorni, sono studenti che sono arrabbiati perché la settimana scorsa hanno presentato la legge di bilancio, il governo ha presentato la legge di bilancio in Parlamento, ci sono ancora tagli all'educazione, i ragazzi, ricordiamoli, in Francia hanno vissuto una delle estati più calde della storia con tantissimi incendi, gli istituti non hanno il climatizzatore, non hanno il riscaldamento, quindi gli studenti hanno freddo d'inverno e caldo d'estate e adesso lei mi diceva c'est trop, quindi è troppo e gli studenti sono esplose, stiamo vedendo insomma la loro rabbia in questi giorni nelle strade. Merci beaucoup Patricia, merci de m'avoir parlé.
2: Beh, il sentimento ci sembra quello che leggiamo anche sulle pagine di Liberazione eccetera eccetera, poi però la repressione e così via. La tua idea che ti sei fatta è che cominciano anche appunto gli adulti, i sindacati eccetera a mettersi a fianco a questo movimento per proteggerlo un po', per aiutarlo?
1: Sì, assolutamente. Io ho avuto la possibilità di parlare non soltanto con la signora Patricia adesso, ma con tantissimi insegnanti, con tantissimi genitori e devo dire che tendenzialmente questo movimento è abbastanza sostenuto. Noi abbiamo l'impressione quasi, no, dall'Italia, dall'estero, che sia un movimento molto violento che non abbia l'appoggio della società civile. Questo invece nella maggior parte dei casi non è vero. Ancora ieri stavo parlando con un prof di italiano in uno dei licei di Saint-Denis, da cui è veramente partito il movimento studentesco, e loro sono sempre stati accanto ai ragazzi e anche oggi alla manifestazione organizzeranno quasi delle navette, ecco, dei...
0: Quindi anche un sostegno logistico, un appoggio pratico per la partecipazione alla manifestazione. Abbiamo perso...
2: Pronto?
0: Veronica, forse?
1: Mi sentite?
2: Sì, adesso sì.
0: Hai altre persone vicino a te da sentire?
1: In questo momento ci sono tantissimi ragazzi che stanno facendo avanti e indietro, quindi sono difficili
0: da intercettare.
2: Ma bloccano il liceo? Bloccano il liceo o preparano?
1: Lo bloccano. No, stanno bloccando. Le preparazioni per la manifestazione si sono svolte più nella giornata di ieri. Ieri i ragazzi nelle scuole hanno organizzato, o davanti alle scuole nel caso in cui queste fossero state chiuse o bloccate, hanno organizzato delle vere e proprie assemblee per prepararsi ad oggi. Oggi invece stiamo iniziando a vedere In alcuni licei, del quinto arrondissement di Parigi, del sesto e anche qui nel terzo dove mi trovo, i ragazzi che bloccano. Quindi in questo momento davanti a me stanno proprio portando delle barricate, dei bidoni dell'immondizia, dei pezzi di mobile di legno che stanno trovando in giro per bloccare l'accesso al loro liceo, che è davanti a un altro liceo che era bloccato anche nella giornata di ieri.
0: Grazie mille. Allora, Veronica Gennari, grazie per essere stata, insomma, un po' i nostri occhi in piazza, sul campo. Grazie per essere stata con noi. Buona giornata, Veronica.
2: A presto.
0: Gennari.
1: Grazie, arrivederci, alla prossima.
0: Sono le 8:32, la linea passa al giornale radio, noi torniamo tra poco.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca. Sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali ci sarebbe almeno una vittima. Oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, tra loro 2 operatori della Croce Rossa.
6: Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen hanno detto di avere colpito diversi obiettivi in Arabia Saudita, compreso l'aeroporto di Riyadh, una raffineria della compagnia petrolifera Aramco. Non ci sono ancora conferme ufficiali lato saudita. In Yemen, invece, nelle scorse ore, ancora intensi scontri tra Houthi e truppe governative appoggiate proprio dall'Arabia Saudita.
5: In Francia sarà un'altra giornata di proteste contro il governo. La mobilitazione è stata convocata dagli studenti delle scuole superiori, ma parteciperanno anche altre organizzazioni e i sindacati. Il governo dice di essere al lavoro per rispondere alle richieste della piazza, ma ribadisce la necessità di riportare l'ordine. Nei giorni scorsi ci sono stati scontri con la polizia, feriti e numerosi arresti.
6: Oggi alla Camera dei Deputati i primi voti di fiducia sulla legge elettorale, poi giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. Per le opposizioni mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo alla democrazia. Il centro-sinistra però si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi contro la nuova legge elettorale che verranno depositati nei tribunali distrettuali. Saranno poi i giudici a sollevare le questioni di costituzionalità alla Consulta.
5: Dalle prime ore di questa mattina in Piemonte e in alcune regioni del nord Italia sono in corso una serie di fermi e arresti in relazione agli scontri avvenuti in occasione del derby di calcio Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Le misure sono eseguite dalla Digos di Torino. Al momento non sono stati resi noti il numero dei destinatari delle misure restrittive né la natura dei provvedimenti. L'operazione di polizia è ancora in corso. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
4: Popolare Network.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
15: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
18: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
20: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
22: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 8.39, martedì 6 ottobre. Oggi abbiamo letto dai quotidiani, in particolare dal Manifesto, che è uscito un rapporto dell'ANP che dice che in questi ultimi 3 anni, cioè dal 7 ottobre del 2023, in Cisgiordania ci sono stati 60.000 attacchi, in particolare a Hebron, la provincia più colpita, poi Ramallah e Nablus. Insomma, gli attacchi sono sempre un po' gli stessi: coloni che arrivano, che impediscono la raccolta delle olive, che tirano pietre, che distruggono le abitazioni, impediscono
1: anche a quelli che hanno il diritto di rientrare, certo, di rientrare a casa,
0: e spesso sotto la protezione dell'esercito. Noi abbiamo la possibilità di parlare con una persona che è appena tornata dalla Cisgiordania, dove si trovava come attivista, come volontario di Mediterranea. Siamo al telefono con Valerio, buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutte, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te. Insomma, noi abbiamo la possibilità di leggere così i numeri, i fatti, insomma, anche un po' magari generici. Tu invece, insomma, sei stato lì. Che cosa hai visto? Che cosa ci puoi raccontare?
2: Allora, io sono partito con Mediterraneo, con la missione Mediterraneo, che siamo presenti in Palestina e in Cisgiordania dal 2024, e in particolare in Massafergat, appunto, nella regione a sud di Hebron, e che è in area C, quindi sotto completo controllo militare, civile e amministrativo israeliano. E quello che facciamo noi è un'attività di interposizione non violenta, dove cerchiamo di essere uno strumento della resistenza palestinese, non violenta palestinese, e affianchiamo i pastori e gli agricoltori palestinesi a compiere le proprie attività quotidiane, la pastorizia, l'agricoltura, che subiscono ogni giorno attacchi da parte dei coloni e dell'esercito. In più, quindi, quello che facciamo noi è mettere a disposizione un po' il nostro privilegio di avere un passaporto occidentale, e scendiamo in campo con delle telecamere dove documentiamo queste violenze dei coloni, che si sono decisamente intensificate in questi anni, e tutti i dati, i video, le foto che raccogliamo, poi pubblichiamo a fine anno un report. Abbiamo da poco pubblicato il report del 2025, ed è impressionante vedere quanto l'intensità degli attacchi da parte dei coloni dell'esercito in quell'area. E questa per me era la terza volta che tornavo in Palestina, e ho potuto notare un notevole peggioramento della situazione, dalla costruzione di nuovi avamposti, di nuove colonie che impediscono ai palestinesi di raggiungere determinate aree, all'intensificarsi della violenza da parte dei coloni, dove ad esempio nel periodo in cui sono stato io ci sono stati 3 pogrom, ossia coloni bardati che di notte entrano nei villaggi palestinesi, incendiano case, incendiano macchine, incendiano moschee. E in tutto questo poi c'è una complicità da parte dell'esercito e da parte dei coloni, dove spesso i membri dell'esercito sono essi stessi dei coloni, e molto spesso accade, e abbiamo potuto vedere con i nostri occhi, che il colono che la mattina andava a rovinare il raccolto del palestinese, dopo poco tornava vestito da militare, e quindi in quel momento poi diventa la legge, e quindi c'è una situazione veramente preoccupante in questo momento. E in più in questo momento c'è stanno avvenendo tantissime demolizioni di interi villaggi, in particolare in un'area che è stata definita firing zone, quindi zona di addestramento militare, dove ci sono decine di villaggi che rischiano di essere demoliti. Nel periodo in cui sono stato io ci sono state 3 demolizioni di interi villaggi, e questo
1: Valerio,
2: fa molta impressione.
1: Oltre a cosa è cambiato in questi 3 viaggi, insomma, che sono già abbastanza Per farsi un'idea, immagino avrai trovato le stesse persone sul territorio, perché poi parliamo di villaggi piccoli, no? Parliamo di un numero di persone che voi cercate in qualche modo di proteggere, di fare interposizione, non numerosissime, no? Allo stesso tempo, che cosa fate? Perché questa cosa di filmare è fondamentale, però non potete, potete fare interposizione sedendovi per terra, sì o no? Perché ci sono anche tutta una serie di limiti di cose che non potete fare per essere, diciamo, utili, per poi essere realmente efficaci nel vostro lavoro di interposizione.
2: Sì, allora noi appunto collaboriamo sul campo con Operazione Colomba, che è presente da 20 anni sul territorio, e quindi sono anche testimoni un po' dell'evoluzione che c'è stata dell'occupazione e del modo anche di fare interposizione non violenta. Purtroppo negli ultimi anni è sempre più difficile fare un certo tipo di interposizione, e solamente la presenza, l'esserci lì, in qualche modo è un elemento, potrebbe essere un elemento di de-escalation, ma purtroppo non l'è più come una volta. Cioè, una volontà ben chiara di anche togliere di mezzo gli internazionali, c'è una targettizzazione da parte verso gli internazionali per non avere testimoni di quello che sta avvenendo in Palestina, in quell'area, ossia una pulizia etnica. Quindi determinate azioni purtroppo non è più difficile fare. Quindi il nostro compito è anche quello di poter documentare il tutto, già solo la presenza in qualche modo può aiutare a poi denunciare tutto quello che accade.
0: Ma Valerio, dopo gli attacchi dei coloni e appunto il supporto dell'esercito a questi attacchi, i palestinesi con cui voi insomma collaborate, cosa possono fare? Si spostano, si accampano, tentano di ritornare sulle loro terre? Che cosa hai visto in merito a questo?
2: Una cosa molto impressionante da vedere è che ogni volta che accade un atto violento, ogni volta che c'è una demolizione, comunque la comunità si stringe al villaggio, si stringe alla famiglia palestinese attaccata. E ad esempio, quando ci sono delle demolizioni, la sera stessa iniziano a costruire, a ricostruire le proprie case, dove però il giorno dopo arriva l'esercito e sequestra i mezzi di trasporto, sequestra tutto il materiale che serve per ricostruire. Quindi c'è
0: una fatica
2: costante,
0: di Sisifo.
2: Esatto, una costante violenza, ma l'occupazione è sempre presente, si sente in continuazione, però i palestinesi comunque dalla propria terra non se ne vanno, sono da 70 anni lì, da più di 70 anni in quella terra, e la forza della comunità che hanno non gli permetterà di cedere, e quindi ogni volta c'è una comunità attorno che li supporta.
1: Eh sì, perché poi Yasa fermata tutta una sua storia, sono diciamo la comunità insediata, una comunità di beduini che veniva da un altro territorio, ha comprato quel territorio, gli è stato dato, poi c'è stata una contestazione, poi hanno vinto e diciamo sulla carta, e vengono cacciati quindi in pratica in un altro modo, no? Avendo loro il diritto, ricordiamo che è la terra del film documentario No Other Land, quindi se l'avete visto, Valerio ci sta raccontando proprio quella zona lì, quelle case lì, quelle terre lì, quegli ulivi lì, eccetera eccetera. Prevedi di riandare? Ultimissima domanda.
2: Vediamo. È stata dura? Dura, però importante esserci. Molto importante esserci.
0: Grazie mille a Valerio per la sua testimonianza, Valerio di Mediterranea. Grazie. Buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Sì, non solo tutti gli occhi sul Mediterraneo, tutti gli occhi su Gaza, ma anche tutti gli occhi
0: sui territori occupati,
1: sull'occupazione.

0: Inizia oggi a Milano e prosegue fino al 24 ottobre la festa di Altre Economia 2026. Sarà un po' in giro per varie location, diciamo così, perché a Milano diciamo location.
1: Voi dite location.
0: Noi diciamo location e inizia questa sera alle 7 all'Arci Traverso e il tema è un tema insomma che continua a scottare, ripensare il carcere. Tra i relatori e le relatrici c'è Valentina Calderone, che è garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale. Buongiorno Calderone.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora Valentina, noi abbiamo letto in settimana nella rassegna stampa mercoledì la rivolta nel carcere di Pisa per la presenza delle microspie, venerdì un suicidio nel carcere di Reggio Emilia, un detenuto che aveva problemi psichiatrici, domenica un altro tentato suicidio in un carcere ad Asti. I carceri sono tanti in giro per l'Italia, i problemi sembrano essere sempre un po' quelli.
2: Purtroppo sì, i problemi sono diffusi sul territorio e più o meno sempre gli stessi, nel senso che abbiamo superato la soglia psicologica delle 66.000 persone in carcere con 46.000 posti disponibili, quindi siamo a 20.000 persone in più e ci stiamo paurosamente avvicinando il numero con cui siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla sentenza Torreggiani, quindi ovviamente poi il sovraffollamento comporta tutta una serie di diminuzioni di servizi, perché crescono le persone ma non crescono in maniera corrispondente poi le persone che nel carcere lavorano e che offrono e che dovrebbero offrire servizi alle persone detenute.
1: Ormai la questione, diciamo, è diventata quasi surreale. Io non so come trovare quale altra definizione, se pensiamo, non so, a quello che sta succedendo a Firenze, no? Lo stesso tribunale che chiede la liberazione dei detenuti dal carcere infestato con l'acqua putrida, infestato dagli insetti, eccetera, la liberazione perché non si può stare lì dentro, lo Stato che si oppone. Siamo veramente a dei paradossi assoluti, le rivolte che sono riprese ogni tanto. Oggi su Avvenire c'è addirittura una proposta interessante, indulto responsabile la chiama, è stata fatta da un professore, Bartolomeo Romano, di diritto penale a Palermo, membro laico del CSM, che dice sostanzialmente: clemenza differita preceduta da una fase di preparazione al ritorno in libertà per attivare i percorsi di assistenza, di formazione, eccetera. Insomma, non si sa più che cosa immaginare per cercare di fare cosa, perché forse l'indulto sarebbe l'unica soluzione, punto di domanda.
2: Io sono totalmente d'accordo, tra l'altro appunto questo governo si oppone fermamente a provvedimenti di clemenza, dicendo che in varie insomma dichiarazioni il ministro Nordio più volte ribadito che per lui l'indulto rappresenterebbe una resa dello Stato. Peccato che indulto e amnistia sono degli strumenti previsti nella nostra Costituzione, quindi come dire, chi li aveva pensati aveva ragionato sul fatto che arrivano dei momenti in cui è necessario assolutamente operare in questo modo, anche perché le nostre carceri sono piene di persone che hanno dei fine pena molto brevi. Che senso ha tenere una persona che ha il fine pena tra 8 mesi o tra un anno? E soprattutto appunto il fatto che non sia, diciamo così, che quella, no? Che l'indulto e l'amnistia sarebbero una resa dello Stato, e dopodiché allora io mi chiedo che tipo di Stato invece è quello che tiene delle persone, 66.000 persone, in una condizione di totale illegalità. Il Tribunale di Firenze è stato, come citavi tu, è stato molto coraggioso, perché per la prima volta ha sequestrato e deciso di chiudere delle sezioni all'interno di un carcere, dopodiché noi abbiamo carceri pieni di cimici, abbiamo condizioni igieniche disperate, abbiamo persone che non riescono ad andare a fare visite esterne, anche visite oncologiche, visite salvavita, perché non ci sono abbastanza, c'è abbastanza personale di scorta per accompagnarli in ospedale. Ecco, allora, se si vuole decidere che lo Stato deve dare un'immagine di intransigenza, di forza, deve darla anche la stessa intransigenza e la stessa forza nel pretendere che i diritti delle persone vengano rispettati fino all'ultimo, non solo qualcuno e solo quando capita.
0: Sì, quindi se le persone devono rimanere in carcere, che lo facciano in modo dignitoso, ecco, non in queste condizioni. Ci sono delle possibilità di investimento, cioè sono previste?
2: Ma il punto è che sono stati spostati un sacco di fondi sull'ennesimo fantomatico piano carceri, quindi piano di edilizia penitenziaria, quando tutti i dati da appunto dalla sentenza Torreggiani che aveva iniziato a impostare un lavoro di nuove costruzioni. Non se ne sa più niente, nel senso che sono stati messi un sacco di soldi a bilancio, è stato istituito questo commissario straordinario. Dopo 2 anni non sappiamo ancora cosa è stato fatto dei posti previsti e promessi, ne sono arrivati credo più o meno un decimo. C'era stata tutta la polemica anche, e ancora credo che non se ne sia visto sull'installare all'interno delle carceri già esistenti dei container per far vivere le persone, e anche lì questi container non sono per fortuna, dico io, ancora arrivati. E dall'altra parte noi abbiamo i capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia in tutta Italia, immagino sicuramente a Roma, che è il mio osservatorio, non c'hanno più i soldi neanche per aggiustare un lavandino, per cambiare un termosifone quando si rompe. Allora, investire e mettere un sacco di soldi sulla costruzione di nuovi istituti e poi avere degli istituti che sono fatiscenti, in cui si rompono gli impianti in continuazione, in cui se si rompe una finestra, le persone stanno al freddo, adesso che arriverà la stagione, ecco, io credo che sia proprio, come dire, un criterio sbagliato di dove mettere i pochi soldi che ci stanno, perché evidentemente, insomma, non stiamo arrivando a nessun tipo di soluzione.
0: Allora, noi ringraziamo tanto Valentina Calderone, la garante dei diritti dei detenuti di Roma. Ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 19 all'Arci Traverso qui a Milano per la festa di Altra Economia. Grazie per essere stata con noi, Valentina.
2: Grazie a voi.
1: Eh sì, anche per raccontarci davvero con la pazienza di Sissifo, uno dei luoghi più abbandonati. Se volete il Festival di Altra Economia, ricordate, lo trovate su altraeconomia.it. Non si parla ovviamente solo di carcere, si parla di tantissimi temi, di inchieste sociali. Insomma, Altra Economia fa bene il suo mestiere. Così come la Cinzia
0: Ecco,
1: Poli
0: adesso mettimi a confronto,
1: è la
0: certo.
1: regina delle rimaste, la regina delle rimaste.
0: La duchessa. Allora, le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Partiamo da qui. Mario Adinolfi, arrestato lo scorso luglio con l'accusa di una truffa da 4,7 milioni di euro, detta scommessa collettiva, ha detto: "I soldi li restituirei se mi faceste giocare a poker. Andrei alle finali mondiali, ma mi avete bloccato." Impedire così gli onesti guadagni di un esponente del popolo della famiglia, proprio. Fatelo giocare,
1: Ma
0: no? Ha
1: veramente?
0: mandato le mondiali di poker? Vabbè. Il premio Nobel per la medicina è andato a 3 scienziati per i loro studi di optogenetica, ovvero la possibilità di esplorare il cervello con la luce. In alcuni casi molto noti, la luce entra in un orecchio ed esce dall'altro senza trovare alcun ostacolo. L'hanno studiato loro. Proprio boom, entra ed esce alla velocità della luce. Chiudiamo con i cliccabilissimi articoli che, insomma, vi faranno un po' perdere tempo, come quello di TG24: "Zanzare a ottobre, perché ce ne sono ancora così tante e come difendersi." Allora, si tratta di zanzare tigre, perché a clima tropicale corrispondono animali tropicali. L'unico modo per difendersi è accendere fuochi e non andare mai in bagno da sole di notte. Tigre, bisogna stare attenti. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Ma cosa ridi?
1: Pensavo spalmarsi di batida, no, non
0: De
1: funziona.
0: cocco.
1: Esatto.
0: Così risulti più appetitoso, Claudio, non so che cosa vuoi. Va bene, noi adesso ce ne andiamo, lasciamo alla linea Massimo Bacchetta Tutto Scorre, vi diamo appuntamento domani mattina alle 6, ma vi auguriamo anche una buona giornata per quanto possibile.
1: E soprattutto a te, Cinzia Poli.
0: Ma no, soprattutto a te.

0: un'immagine, una voce, un gesto, lo senti, è l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349 3206 832.
1: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
2: Tutto scorre.

0: Buona mattinata da Massimo Bacchetta e da Tutto Scorre. Benvenute e benvenuti. Un minuto dopo le nove questa mattina. Ah, ma allora era vero. Cioè, non so se capita anche a voi di pensarlo, e regolarmente sono piccole soddisfazioni, anzi non lo sono per niente, di fronte ai dati dell'Istat, no? Che altrettanto regolarmente confermano le sensazioni che tutti noi abbiamo nella nostra vita, anche se il governo le nega, no? Cioè, sì, è vero che tutto sta aumentando, infatti inflazione confermata oltre il 4%. Ah, sì, è vero che rispetto ai prezzi noi con i nostri stipendi siamo sempre più poveri e infatti potere d'acquisto degli stipendi inesorabilmente sceso negli anni. Ah, sì, è vero che non riesco più a risparmiare un centesimo e anzi vado sempre progressivamente sotto e infatti propensione al risparmio sempre più erosa, come si dice. Sono soddisfazioni, avere dall'Istat la conferma che non siamo visionari. Ma nel paese col governo di Papalla può invece valere la pena. A proposito di visionari, adesso segnalano un'altra cosa ai cosiddetti esperti del settore. Ha anche un nome, la chiamano streamflation. Cioè che quel grande pozzo a cui pare che tutti ci si abbeveri di nuova cultura della modernità e della contemporaneità, cioè le piattaforme streaming, ecco, stanno sempre più aumentando i loro prezzi e cominciano a diminuire i loro e le loro abbonate. Ora, potrebbe sembrare cosa di poco conto se, ripeto, non fosse il mondo delle piattaforme streaming uno di quei mondi che stanno segnando la nostra contemporaneità, il luogo in cui, capiterà a tutti di sentirlo, sembra che ci si rifugi sempre di più. E quindi le state abbandonando anche voi? Motivi economici, eh?
1: Tutto scorre.

cioè il piccolo pacchetto o portafoglio che ogni persona o ogni famiglia ha, può essere più o meno largo, eh? E che sia Disney, che sia Netflix, che sia aggiungine uno, metti l'altro, Sky, eccetera, eccetera. Insomma, tutto il sistema delle piattaforme a pagamento. Sempre più a pagamento, e cominciano a dirci un po' disertate. Io non so se sia vero. È facile che comincino a scrivermi messaggi al 3316214013, quelli che dicono mai preso piattaforme, mai usate piattaforme streaming, neanche TV, nemmeno Sky, nemmeno Disney. Va bene, lì sei a posto. La questione è per tutti gli altri, per tutte le altre, perché col tempo quelle sono diventate invece fonti abbastanza ordinate. La questione è per tutti gli altri, per tutte le altre, perché col tempo

0: di comunicazione e quindi come la devo interpretare, Sigliato, quella parola, le streamflation, cioè è un fenomeno reale o no di progressivo aumento e quindi inizio di segnali di abbandono di quelle piattaforme, o invece stiamo nell'ambito di un fenomeno che è ancora in crescita?
1: No, secondo me non è un fenomeno ancora in crescita, sicuramente comunque non nella misura in cui lo è stato all'inizio, ovviamente, perché comunque all'inizio ci sono le famiglie che in grado di spendere dei soldi per un intrattenimento diverso da quello delle reti generaliste e quindi abbonamenti, però in realtà queste piattaforme, Netflix eccetera, non sono mai state davvero in attivo nel nostro paese. Perché avevano una spesa di produzione internazionale notevole, poi in qualche modo sono state un po' costrette, un po' hanno capito che qualche prodotto nazionale dovevano avere, quindi hanno investito nella produzione italiana. In quel caso però la qualità non è stata sempre all'altezza. L'ultima cosa che non è all'altezza, l'ultima produzione è probabilmente è visibile anche per non i critici, cioè per chiunque, con il Gattopardo di Netflix non è all'altezza del Gattopardo di Visconti.
0: Saranno mai state all'attivo economicamente, però contemporaneamente col tempo sono diventate apparentemente il pozzo principale del consumo culturale televisivo, diciamo, almeno.
1: No.
0: Ah, ecco.
1: No, non è mai stato il posto principale, no. Fai conto che il consumo della televisione normale, diciamo, quella di Rai, Mediaset,
0: quella Sky, generalista,
1: ma anche DAZN, ma anche Sky, anche DAZN, anche la 7. Siamo su 8 milioni nel giorno medio, in media vuol dire che sono 35-36 milioni di italiani che ogni giorno, almeno un minuto, 36 milioni di italiani si guardano questa televisione, diciamo così, quella monitorata da Audi e da sempre, quindi generaliste più Sky, DAZN, la 7, TV 2000, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Il non riconosciuto, perché Auditel ancora non misura, e questo è interessante, non misura le piattaforme, siamo sul 1.900.000 adesso in queste prime 3 settimane. Quindi insomma siamo sul 25% circa del consumo di televisione.
0: Ma quindi io sbaglio se le immagino, sbaglio se uso la categoria delle televisioni a pagamento, perché lei le ha messe separate, tipo Sky eccetera, con invece le piattaforme streaming.
1: Certo che
0: sbaglio.
1: Sky e DAZN sono monitorate, i loro ascolti sono noti, conosciuti, stabiliti con criteri trasparenti. La misurazione degli ascolti di queste piattaforme non è trasparente, non è riconosciuta. Adesso si è creata sotto la spinta forte dell'autorità dell'Agcom, quindi l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la società Audicom, che dovrebbe misurare queste piattaforme, ma tieni conto che l'amministratore delegato è stato nominato settimana scorsa, insomma già un mese fa, l'8 settembre, quindi diciamo loro possono dare i numeri che vogliono. La cosa, diciamo, che può influire sul mercato italiano e sul consumo è che queste piattaforme operano nel mercato pubblicitario, proprio perché non sono riuscite ad andare in attivo, non sono mai riuscite a essere attive con gli abbonamenti. Anche perché il mercato italiano è così, c'ha centinaia di canali, quindi cosa hanno fatto, non solo in Italia, sono entrate nel mercato pubblicitario, quindi sono entrate a fare concorrenza direttamente con appunto Rai, Mediaset, la 7 eccetera, quindi hanno raccolto pubblicità in Italia nel mercato pubblicitario italiano,
0: cioè stanno facendo
1: a questo punto
0: prego Sigliato,
1: quindi a questo punto sono non hanno dati trasparenti, raccolgono pubblicità in un mercato unico che invece ha costruito.

0: costringe alcuni ad essere trasparenti, quindi la situazione no, non è delle migliori. Hanno regole diverse. La stessa Europa che ha creato, ha scritto e redatto un European Medium Freedom Act, che la RAI, fra parentesi, continua a ignorare, anche nella proposta di legge nuova che è stata fatta da questo governo. Non li costringe a usare le stesse metodiche, le stesse metriche di rilevazione delle reti generaliste, perché hanno una forza lobbistica e comunque una forza economica notevole, quindi possono fare altro, possono farsi misurare in un altro modo. Al momento, quindi per restare ad oggi, perché ci metterà un anno l'Audicom a produrre dati trasparenti, è uguali e confrontabili a quelli, diciamo, delle reti generaliste, a quegli 8 milioni. In questo momento loro danno, ognuno dà i dati propri, diciamo, di prima parte. Cioè Netflix dice: oh, questo film è stato visto da mezzo milione di persone, ma lo dice lui, non c'è nessun controllo. Stavi dicendo
1: No, stavo
0: qualcosa?
1: dicendo perché ovviamente l'esiliato parla dal punto di vista del il sistema, cioè cosa, la proposta, diciamo così. Io la provo a guardarla dal punto di vista del consumo. Allora mi chiedo, ovviamente per un singolo utente, non è che Netflix, adesso esagero, o Sky cambino, nel senso sono sempre luoghi di vista, di osservazione che io devo pagare per poterli vedere. E allora mi chiedo quello, cioè mi chiedo questo. Io posso immaginare che in un futuro si rischi di cominciare a vedere messa un po' alla corda l'idea del pagare per vedere, o no? O questa modalità a questo punto dobbiamo immaginare che non verrà più messa in dubbio mai.
0: Allora, questo è una delle questioni principali. Allora, diciamo, loro non immaginavano, cioè chiunque ha costruito un'attenzione a pagamento in Italia ha avuto dei notevoli problemi. Ne sono fallite un paio, Telepiù, Stream, eccetera. Perché la televisione a pagamento deve avere la cosiddetta killer application, cioè deve avere qualcosa che proprio gli altri non hanno. Questo qualcosa che gli altri non hanno e che lei prende sul mercato è di solito il calcio, la Serie A, la Champions League e tutte queste cose, che naturalmente si fanno pagare tantissimo. E quindi nell'equilibrio entrate-uscite, tante televisioni non sono mai riuscite ad andare in attivo. Sky ci è riuscita, perché non ha solo il calcio, ha rinunciato alla Serie B per dire che costava troppo, però ha la Serie C, oltre a tre partite di Serie A, quindi si è regolata, ma non ha il calcio, ha solo il calcio, ha un centinaio di canali tra cinema, intrattenimento, eccetera, eccetera. DAZN ha solo il calcio e fa fatica in alcuni paesi, ha chiuso in Belgio, per esempio. Allora, la domanda a pagamento, vedremo solo la televisione a pagamento. Quando è arrivata la televisione a pagamento era una stranezza, però aveva il calcio. Se arriva una televisione a pagamento senza lo sport, fa fatica, così ha fatto fatica Netflix, eccetera. Allora, Prime Video, Amazon si è presa la partita più importante in esclusiva del mercoledì. Vanno verso. Cosa manca questo? Manca la diretta, manca essere vive, essere in diretta. Rispetto poi al discorso generale sul pago per vedere o non pago per vedere. Nell'economia di guerra che stiamo vivendo, cioè ci stanno togliendo, stanno aumentando l'energia, le tasse di questo governo sono più alte e tolgono il bollo e aumentano i ticket sanitari. Cioè, c'è un'economia sballata rispetto a quella in cui uno può immaginare di avere due o tre abbonamenti perché così si guarda un film 3 mesi prima o un film che non potrebbe mai vedere sulle reti generaliste. però le reti giornaliste sono tante, l'offerta è tanta, quindi in un'economia di guerra, secondo me, hanno ragione gli americani, cioè ci sarà un notevole livello di abbandono, soprattutto da quelli che hanno più abbonamenti, perché ci sono famiglie che hanno
1: pacchetti di abbonamenti,
0: sia Sky, sia Netflix, sia Disney, anche Team Vision, per dire, propone abbonamenti a tutti.
1: E infatti no, era proprio quello che mi interessava immaginare, perché negli anni mi sembra che sia successo questo, l'abbiamo visto anche sui siti di informazione, sul web, cioè l'entrata assolutamente gratuita, poi l'entrata su questi siti delle pubblicità e poi l'introduzione degli abbonamenti e poi una pratica di questo tipo condita con il fatto sì, ma costano poco. Nel momento però, crescendo negli anni, un'abitudine che è proprio l'abitudine a se non pago non leggo, se non pago non vedo. Nel caso delle piattaforme e anche delle TV generaliste ma a pagamento, lì diciamo la narrazione, come viene da dire, era un po' questa. Beh, costa in ogni caso meno che andare al cinema a vedere un film. Però è anche vero che con quel calcolo economico piano piano si è ridotta anche la, o si è rischiato di ridurre la cosiddetta socialità delle persone. Adesso se si entra in un'economia di guerra, appunto come lei diceva, lì si rischia la tempesta perfetta, cioè se si va a rinunciare addirittura a quelle piattaforme, dopo che hai avuto anche preso l'abitudine a rinunciare, tra virgolette, ad andare al cinema, il risultato è un bel casino per la vita delle persone.
0: Sì, secondo me c'è, i ragazzi e le ragazze hanno già ripreso a vedersi, cioè, anche rispetto ai
1: costa fondi, meno,
0: diciamo. Sì, costa meno ed è più divertente, diciamoci la verità, meno pericoloso e più divertente probabilmente. Quindi diciamo sono tanti motivi e vedo appunto da queste centinaia di riunioni ma anche di manifestazioni di cui i TG, non solo quelli del servizio pubblico ma anche quelli di Mediaset e degli altri, non parlano assolutamente, ma ci sono e voi le raccontate bene anche, quindi ci sono tantissime manifestazioni in presenza e incontri in presenza che stanno diciamo ribaltando la tendenza a stare chiusi in casa, in cameretta, con i social accesi. Quindi c'è questa, quello che diceva è giusto, cioè c'è questa uscita verso la presenza, dopodiché il cinema è in parte in presenza. Diciamo c'è un movimento per cui pagare per stare a casa a vedere un programma che non è più di alta qualità, che però i giornali me la meno, la casa di carta, capolavoro,
1: certo.
0: Abbiamo visto anche delle serie coreane in lingua originale con i sottotitoli, cioè delle cose assolutamente assurde.
1: Oh porca miseria, ma così mi si apre una prospettiva. No, perché io ho sempre vissuto abbastanza con fastidio poi quando, ma mi dicevo, perché sei tu Massimo che sei snob, quando sentivo parlare di serie così, che dicevi, ma no, guardate, io proprio non ho manco idea di vederla una cosa del genere, diceva, boh, forse sei snob. Adesso
0: se devo anche pagare per vederla.
1: Adesso chissà se l'economia di guerra mi viene in soccorso. No, parlo anche prodomomea, come si dice, perché è il meccanismo dell'abbonamento per vedere, insomma, non è lontanissimo da quello con cui Radio Popolare vive, nel senso che vive di abbonamenti, anche se c'è un piccolo particolare, che non è obbligatorio abbonarsi per sentire Radio Popolare, però, parlando seriamente, è che prendo questo segnale che anche dagli Stati Uniti sta arrivando, eccetera, come un segnale in primo luogo economico, cioè le strette, diciamo, sul bilancio delle famiglie, eccetera, erodono sempre di più e sono arrivate ad erodere anche il consumo, così, quel consumo culturale, culturale immediato che poteva, sì, manifestarsi nelle piattaforme. Questo è una cosa.
0: È così, credo che sia così, e che questa tendenza americana con loro lo chiamano churn, insomma, con un abbandono superiore al 30% da parte delle famiglie americane, stia accadendo, accadrà anche in Italia, perché comunque Anche qui, cioè, l'economia di guerra è arrivata, tra benzine e cose del genere. Quello che è straordinario è che non ci sia, diciamo, da parte dei governi una chiarezza su quello che sta succedendo e sul perché stiamo pagando tutto questo, solo perché uno un po' fuori di testa ha deciso di fare guerra in tutto il mondo.
1: Tra un mesetto poi
0: Tra
1: vanno alle
0: l'altro,
1: elezioni. Vediamo come va a finire. Grazie mille,
0: guarda,
1: Francesco.
0: se ci saranno queste elezioni,
1: Questo dà l'idea dell'inquietudine del momento, che è quello che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato indicibile, cioè chissà se ci saranno le elezioni negli Stati Uniti, adesso comincia a essere dicibile. Francesco Sigliato, grazie mille di questa chiacchierata.
0: Grazie, grazie a
1: Grazie,
0: voi,
1: grazie.
0: grazie a te.
1: Buongiorno,
0: Ciao a tutti.
1: ciao. Beh, ricordo, Studio Frasi.

0: che allora dice questa neologismino del streamflation, e cioè inflazione, prezzi crescenti, costi crescenti delle piattaforme streaming, porterà, dice Sigliato, prevedibilmente anche in Italia a un calo, a un'uscita da quelle piattaforme. Poi dal punto di vista di noi che guardiamo, credo che il punto centrale è pagare o non pagare, poi che paghi per lo streaming o paghi per una TV generalista, ma ugualmente che se non paghi non vedi, poco cambia magari. E quindi vorrei capire da voi se in questa che Sigliato chiamava economia di guerra, anche tutto questo pacchetto viene coinvolto, questo pacchetto di spesa, ma soprattutto come ne viene coinvolto, perché dava un'immagine, secondo me, interessante, Sigliato, quando diceva, è molto possibile, i giovani per esempio hanno già cominciato a riuscire, perché non è detto che poi alla fin fine costi di più. Cioè, costava di più nel modo classico, no? Quella famosa frasetta, per andare fuori noi la famiglia, andare al cinema, andare a mangiare una pizza, costa bla bla bla, una valanga. Ma forse poi in questo tempo abbiamo cominciato a rivedere che vedersi non è obbligatoriamente cinema e pizza insieme, non è, le panchine si riempiono. Boh, sto facendo fantascienza. E intanto la corrisponde al fatto che da quelle piattaforme piano piano state uscendo. Sì, un ascoltatore mi segnala che ho detto neologismino, ma l'ho detto apposta, neologismino. 0233 001 001. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, sono Anna.
0: Anna, benvenuta.
1: Ciao, senti, dunque, innanzitutto io, non ho nessun abbonamento a nessuna piattaforma perché la mia pensione non mi permette di spendere.
0: Ma da sempre, da sempre, sì. Quindi, mai avute?
1: Mai avute, ogni tanto mi attacco a Netflix di mia figlia, che gentilmente mi concede, ma devo dire che non sono poi neanche così, come dire, malata e vado a cercare Oranplay che,
0: aspetta, però scusami, poi continui, sì, nelle cose, però ti blocco subito, perché tu hai detto no, io non ho piattaforme anche perché con la mia pensione non me le posso permettere. Ora, a meno che tu non mi dica che tua figlia invece è miliardaria, per fortuna sua, immagino che lei non navighi nell'oro, però ugualmente tu mi dici che lei ce l'ha. Allora mi chiedo, il punto è economico o di distacco, di disinteresse? Sì. Che ne so, come la guardi tua figlia? Come la vedi tua figlia? E soprattutto, lei ti sta dicendo tra un po' mollo anch'io o no?
1: No, allora devo dire che intanto mia figlia ha avuto due gemelle, quindi in questo momento non riesce neanche a vedere, per dire, il telegiornale.
0: A maggior ragione dovrebbe andarsene.
1: Appunto, ma penso che lo farà molto presto, sono sicura che lo farà molto presto, e magari quando saranno grandi le gemelle. Però in ogni caso il mio discorso era questo, non sento l'esigenza, nel senso che poi ormai ultimamente anche la televisione generalista è terribile, io la tengo più spenta che accesa. E quindi leggo, esco, vado al cinema ancora, nonostante i costi, però magari ci vado la mattina, visto che posso, e magari spendo 3,50 € per un bel film che è appena uscito. Quindi cerco tutti gli escamotage, ecco. Non so che dirti, ma io non voglio più invasione di America, di intelligenza artificiale, di cose, di coreani cattivi, io sono una donna romantica e forse sono ancora fuori dal tempo, però voglio dare più qualità alla mia vita, quindi voglio dare dei contenuti che siano più più veri, insomma, ecco, quindi...
0: Interessante, grazie mille Anna, più veri ovviamente per te, però perché poi il mondo è fatto anche di quelli di cui scrive un ascoltatore che dice, ma io tra ho amici di un forum musicale, leggo di molti che vedono una miriade di serie TV a me sconosciute, ma mica una sola, dice lui. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao!
2: Ciao Roberto, da Rimercate.
0: Benvenuto.
2: No, io ti confermo proprio la cosa, anche rispetto all'ultima cosa che stai dicendo. Noi fino a qualche mese fa avevamo Disney, Netflix, Prime e qualche volta anche Now. Disney è la prima che è caduta, Prime l'abbiamo ridotta da 2 in 1 perché è collegata, no, alle consegne. E stiamo resistendo su Netflix, ma pensandoci un po', e rispetto al romanticismo, in realtà secondo me nelle piattaforme, come diceva l'ultimo che ti ha scritto, ci sono tante cose molto interessanti, tra l'altro ci sono culture di tutto il mondo, io le serie TV che amo di più sono proprio quelle strane di altri paesi, eccetera, per cui non avendo mai smesso di leggere, non avendo mai smesso di andare al cinema,
0: Avevi aggiunto
2: soprattutto, vabbè, queste cose che poi fanno male da altri punti di vista, però la visione notturna, no? Quando a tarda sera ti metti con serie molto interessanti, però sta diventando veramente molto costoso. Poi c'è questa politica anche loro di suddividere tutto in pacchetti, per cui se vuoi vedere una cosa devi prendere Panama, o se vuoi vedere una cosa devi prendere un'altra. E anche quello che è stato annunciato qualche anno fa, non lo so, a me alla lunga, da utente, mi sembra una cosa che mi fa un po' perdere la voglia. Cioè,
0: non è che abbandoni anche l'abbonamento a Radio Popolare, no?
2: No, quello ci mancherebbe.
0: Ah, okay. Vabbè, ma no,
2: abbiamo anche...
0: Aiuto, mi stanno salendo le palpitazioni.
2: Abbiamo anche l'adesivo sulla macchina.
0: Ma che bello. Grazie, ciao. Ciao Roberto, dalla linea alle notizie, poi continuiamo su tutta sta vicenda, dove non può l'interesse culturale, può il vincolo di bilancio cosiddetto, oppure viceversa le piattaforme, tutto quello che ha pagamento, se non paghi non vedi.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
7: Iperceramica.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno.
11: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo hanno detto le autorità locali. Una delle due navi è affondata e l'equipaggio risulta disperso. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. È stata convocata una riunione d'emergenza. Nelle ultime settimane i russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche nel Mar Nero.
12: La notte scorsa c'è stato un grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca. Sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali ci sono almeno due vittime, oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia nel sud, 5 feriti, tra loro due operatori della Croce Rossa.
11: Se il Partito Popolare otterrà un buon risultato non avrà bisogno di allearsi con forze radicali. È il commento del presidente del Partito Popolare Europeo Weber commentando la situazione politica in Spagna. Ieri il primo ministro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate e al momento i sondaggi danno in testa proprio i popolari, che però nel caso potrebbero aver bisogno dell'estrema destra di Vox per governare.
12: Oggi alla Camera dei Deputati i primi voti di fiducia sulla legge elettorale, poi giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. Per le opposizioni mettere la fiducia è stata una scelta indegna, l'ennesimo schiaffo alla democrazia. Il centro-sinistra però si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi contro la nuova legge elettorale che verranno depositati nei tribunali distrettuali. Saranno poi i giudici a sollevare le questioni di costituzionalità alla Consulta.
11: A Palermo un uomo di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali ai danni dell'ex compagna. L'uomo nel 2020 era stato condannato ai domiciliari per violenze e atti personali persecutori nei confronti dell'ex compagna. Dopo aver scontato la pena, l'uomo ha riallacciato i rapporti con la vittima, rassicurandola sul suo cambiamento, ma poco dopo sono riprese le prevaricazioni, culminate in un'aggressione nei confronti della vittima, che sotto minaccia di un coltello è stata costretta con la forza ad avere rapporti sessuali.
12: A Marigliano, provincia di Napoli, questa mattina la polizia ha sequestrato 30.000 litri di benzina di contrabbando. Si tratta di miscele illegali di carburante create manipolando chimicamente o combinando gasolio regolare, oli lubrificati e composti organici. Il materiale è stato trovato a bordo di un camion, due le persone denunciate.
11: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
13: Popolare Network.

C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: 5 minuti dopo le 9:30 comincia la seconda parte della trasmissione. Tutto scorre. Oh, ma sarà vero che quel fenomeno della streamflation con conseguenze arriva anche qua? E cioè aumento progressivo dei costi per le piattaforme streaming e quindi intasamento, poi aumento progressivo dell'offerta, aumento progressivo dei costi e quindi inizio di fenomeno di uscita da quelle piattaforme. Io non lo so se è vero, sono anche rinfrancato dal fatto che un po' di gente sta scrivendo facendomi sentire non l'unico pirla rimasto a non avere proprio abbonamenti di nessun tipo a piattaforme eccetera, generaliste o specifiche. Ce n'è un po' che dicono no, io veramente non ho mai avuto, mi è sempre stato sulle balle dover pagare per vedere e quindi... Poi ci sono persone che mi stanno scrivendo le scelte specifiche che fanno. Per esempio, un'ascoltatrice dice che poi si è iscritta a My Movies One, che dice è una proposta di film ottima da vedere online, è importantissimo, propone ingressi gratuiti al cinema per film di prima visione e quindi... E poi bravi e brave che poi... con gentilezza segnalate anche quando scrivete. E comunque sono anche abbonato a Radio Popolare, anche perché tra un po' arriva una nuova campagna di abbonamento, stiamo finendo la celebrazione dei 50 anni, andiamo verso i prossimi 50 e qui se non pensiamo veramente che funzioni col sostegno di chi ci ascolta diventa complicato. Molti messaggi anche specifici su quali piattaforme si cominciano ad eliminare e quali no. E mi interessa questo da voi, 0233 001 001. È in corso un inizio di processo di uscita dai sistemi a pagamento per vedere? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao, sono Olga, è l'unico abbonamento che abbiamo è al Radio Popolare.
0: Vabbè, ma dei miti!
1: Grazie, abbiamo due in casa, anche se io sono disoccupata. E quindi no, cioè io volevo dare un punto di vista diverso perché appunto non abbiamo questi.
0: Però non li hai mai avuti, Olga,
1: perché
0: tu.
1: Tipo, sì, però noi volevamo rimanere comunque un po' aggiornati, quindi alle volte ci arrangiamo con, non so, in modi con amici, perché volevamo vedere tipo Rost in Peace, perché c'è Stefano Rapone che faceva cose carine, wow. E dopo un po', cioè un iniziante ci ha fatto schifo come concerto, per tipo un anno, e adesso abbiamo visto un pezzettino su Instagram, allora siamo ceduti, però siamo andati da amici a vederlo, diciamo.
0: Ah, ok, come si faceva una volta, dimmi.
1: No, in realtà perché io volevo da questo punto di vista, diciamo, un po' non strettamente legale, che c'è gente che, diciamo, ha questa scusa di io ho limit di budget, io ho soldi questi per la cultura al mese e quindi oltre a quelli, se volendo essere aggiornata, perché c'è gente anche che per lavoro deve rimanere aggiornati sulle cose, e loro semplicemente lo guardano da torrent.
0: Sì.
1: Ok, lo scaricano da torrent, io non sono tra questa gente, tipo da torrent, da vari streaming illegali, da tutti questi modi che ci sono delle applicazioni eccetera, e quindi perché è una specie di rimani fuori dalle cose se non ce l'hai, le vedi le cose, tipo le serie, tipo Rost in Peace, tutti commentano all'ufficio, tu non l'hai visto.
0: Ma veramente?
1: E quindi io volevo portare a questo
0: No, ma aspetta, ma parliamo anche di questo, ma veramente, no, perché poi è vero, immagino, sia esperienza di molti, che poi arrivi in ufficio, bla bla bla, e parlano di robe che tu manco sai cosa sono. Ed è un problema?
1: Sì, anche culturalmente, perché anche il linguaggio cambia e tu non sei aggiornato su immaginario, sul linguaggio, sulle informazioni anche passano, sul cambi culturali, cioè tu rimani lì. Per quanto ieri sera abbiamo visto Andy Kaufman, Man on the Moon, lo consiglio a tutti in inglese possibilmente, cioè tipo vediamo anche dei film, magari prendiamo, perché in realtà vedere troppe serie ci afflosceremo sull'ultima cosina che hanno fatto, che fanno tutte le stesse cose, quindi si può anche riprendere i classici che sono magari anche liberalmente disponibili, gratis. Okay.
0: Grazie mille di questo punto. Sguardo. Ciao Olga, grazie di aver chiamato. Ma se fosse che poi quella roba lì un po' A Milano i ragazzi lo chiamano il piazzo, no? Cioè, massima, vediamoci per strada e poi vediamo cosa fare anche senza spendere. Se fosse che rimontasse che uno dei minuscoli effetti della crisi economica fosse quello, cioè che ricomincia la socialità, quella di base, sarebbe mica un male, forse, se è vero, come mi sembra vero, che tutti stiamo assistendo a un fenomeno altrettanto asfissiante che non la crisi economica, che è quello della crisi di socialità, di frequentazione, eccetera. Allora, comunque confermo, c'è un bel po' di gente che mi sta scrivendo che dice «Eh no, certo che abbiamo cominciato a ragionare». Serena dice che si è disiscritta da tutte le piattaforme, no, escluso Prime, che guardo poco come RaiPlay, dice «Preferisco leggere e poi non ho soldi da buttare». Però, come diceva qualche ascoltatore, poi forse l'idea dei soldi rischia di essere la scusa, tra l'altro, che prendiamo per un verso o per l'altro, o perché costano poco, allora dice ma costano poco, mi abbono, oppure invece per dire costano e quindi mi disabbono, ma rischiano di essere la scusa di un percorso più lungo di idea, di consumo culturale. Pronto? Tu che hai il 97 finale.
2: Sono io, sono ecco. Grazie, ciao.
0: Ciao.
2: Mi senti?
0: Sì. Non benissimo, ma ti sento. Chi sei?
2: Aspetta, aspetta. No, no, perché... No, non sapevo che mi mettevo in linea, quindi devo rientrare.
0: Sì, certo, figurati.
2: Pronto.
0: Non comodo.
2: Allora, io sono una...
0: No, aspetta, allora con calma perché si sente un po' male. Hai sulle cuffiette?
2: Sì.
0: Togliele.
2: Aspetta.
0: Quindi bisogna fare un corso di alfa... aspetta, hai buttato giù il telefono, amica. Allora, ti do con calma perché non bisogna esagerare nell'essere forsennati. Richiama e così aspetto e ti metto in attesa gli altri e diamo la precedenza a questa ascoltatrice che per far gentilezza mi tolgo gli auricolari e ha buttato giù il telefono. Così non va bene. Allora... un sacco di segnalazioni su RaiPlay che dicono tutti, vabbè, è gratis e hai la possibilità di vedere delle cose, non sarà tutto, non sarà quello di cui poi parlano i tuoi colleghi al mattino dopo in ufficio, però il consumo te lo permette, per esempio Adriano dice, vabbè, però senza dover guardare quelle cagate di Netflix, dice lui. Oh, eccoti qua, pronto?
2: Pronto, Mabra. Sono grazie.
0: Certo.
2: Ecco, ci siamo?
0: Sì, come no, ti ho messo in attesa, ho lasciato in attesa gli altri, guarda.
2: Chiedo scusa.
0: Facciamo
2: chiedo
0: le personcine
2: chiedo,
0: per bene.
2: Chiedo scusa.
0: Vai.
2: Condivido in pieno, io non ho mai avuto abbonamenti. Sì, ogni tanto mi dico, ma tu segui, di cosa state parlando?
0: Vabbè, però siamo un mondo residuale, cioè un mondo di anziani, detta così, perché tutto il resto del mondo intorno a noi vive sulle piattaforme, o no? Sei l'unica.
2: Io non so cosa ci sia di bello, sono sicuramente un pezzo raro forse, ma prima di tutto dico una cosa, che se devo guardare i conti alla fine del mese, prima di tutto la cultura me la faccio su libri, me la faccio in tanti altri modi, con l'ebook che costa meno, perché una volta che l'hai comprato io ce l'ho da non so quanti decine d'anni, forse 10, 20, 15, no, dopo non c'era ancora, ma insomma io ce l'ho da un'eternità e risparmio un sacco sui libri. Voglio dire, non credo che pagando una TV miglioro la mia cultura. Ci sono mille modi, soprattutto se non ho soldi da buttare. Però, ripeto, è un'opinione personale, sono vecchia, non anziana, vecchia, decisamente, non mi tocca la cosa, però vorrei che...
0: Beh, però, scusami, infatti... contemporaneamente, cioè, lo dicono in un sacco, guardate che una valanga di serie TV, cioè mettono in formato serie... cose che prima venivano messe in formato cinematografico, quindi andavi al cinema a vederle, adesso...
2: Io sono andata anche al cinema, andavo selezionando moltissimo. Io sono di quelli che è ancora rimasta al pranzo di Babette.
0: Quindi torniamo indietro di una quarantina d'anni, torniamo indietro.
2: No, ci sono dei film bellissimi, ci sono. Beh. Però mi è sempre più difficile trovarli.
0: Ok, ti ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Vai, però adesso è difficile capire. È una posizione straminoritaria e vetero quella che ha detto questa ascoltatrice, o un po' di gente anche che non deve mettere di fianco la parola sono vecchio la può dire, quello che ha lo stesso comportamento di lei. Pronto?
3: Sì, pronto?
0: Eccoti, ciao.
3: Ciao, ascolta, io ti chiamo riguardo il discorso di Rai Play gratuita. Vorrei ricordare a tutti che io, che pago da decenni l'abbonamento Rai, ma non sono l'unica, pago anche Rai Play. Per cui la gratuità delle trasmissioni, eccetera, non è proprio così.
0: No, la gratuità si intende, intendevo il fatto che se ci vai lo vedi, non che alla fin fine è mandato giù dal cielo.
3: Sono un'abbonata di vecchia data anche di Radio Popolare, naturalmente. Ma però il discorso di attenzione, che molti pensano che, ad esempio, avendo disdetto l'abbonamento canone Rai, non sono più abbonati. In realtà è perché con la domiciliazione delle bollette molti non fanno più caso che, se anche tu negli anni hai disdetto l'abbonamento, ti è stato reintrodotto. Per cui ci sono anche tutta questa serie di infingimenti e di rispetto ai quali l'attenzione non è mai troppa. Vorrei anche
0: dimmi se tu hai se paghi per delle piattaforme di qualunque tipo.
3: No,
0: niente.
3: No, ma proprio per scelta, non ho mai voluto fare per scelta, tant'è che quando sono andata a rinnovare la mia sono passata alla fibra e la gestrice mi ha chiesto: ma lei come vede, quali piattaforme usa? Io nessuna, dico, ma come la vede la TV? Non ha Netflix, non ha Sky? No, dico, io guardo la Rai e per quello pago il canone e mi sta bene così.
0: Vabbè, ma siete una riserva indiana. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: No, vi accuseranno, ci accuseranno, mi accuseranno di essere una riserva indiana, oppure no, perché poi state cominciando a uscire anche altri. Dice, io e anche altri che conosco non c'ho un abbonamento e non ne sento la necessità, e vado al cinema e leggo e cammino, e poi grazie naturalmente sento Radio Popolare, sono pure abbonata a Radio Popolare. Un altro: io preferisco andare al teatro, al cinema, in luoghi pubblici, e ci vado molto frequentemente. Ho il dubbio, non capisco se appunto siete una riserva indiana o se piano piano invece stanno venendo fuori un bel po' di persone, perché poi all'apparenza invece fino a stamattina sembrava che in tutte le case un po' di piattaforme ci fossero. Chiamatemi, pronto? Pronto? Adesso tu che hai lo 05 finale.
4: Ah, ciao, eccomi qua.
0: Scusami, vedi. Allora devo cominciare ad utilizzarla come è entrata abituale, devo dire il numero, perché sennò viene casinato. Chi sei?
4: Okay, sono Raffaele, ciao.
0: Ciao Raffaele.
4: Abbonato, bla bla bla bla.
0: Se mi dici anche tu che non hai neanche una piattaforma, io chiudo per mancanza di clientela.
4: No, devo dire la verità, però mi sembra che il discorso che sta venendo fuori si è un po' messo giù duro, nel senso la cultura e le cose, eccetera, eccetera. Ma se adesso uno vuol vedere un film, no? O va al cinema e mediamente paga quello che costa il canone mensile di una piattaforma, oppure non ci sono più videonoleggi, non c'è più un tubo di niente, eccetera, eccetera, capito? Allora, certe cose non sono solo la cultura che io me la faccio sui libri, però, ci sono anche delle forme di intrattenimento che in parte sono anche cultura, se si parla di cinema di qualità, eccetera, eccetera, che ormai passano solo per le piattaforme.
0: Ma, e allora, secondo te, adesso non so quanti anni tu abbia, ma
4: 63.
0: Ok, quelli che adesso, ma ce ne sono altri, adesso mi ha scritto Maria che lei per principio non è abbonata a nessuna piattaforma, per lo stesso motivo per cui non compra mai su Amazon, eccetera, eccetera. Che io lo capisco bene che su un tema del genere siamo a fortissimo rischio della volpe e l'uva, no? Cioè che non ti piace l'uva perché non la puoi prendere, o veramente non ti va. E allora non capisco Se, cioè, secondo te com'è la storia? Che questi qua che si tengono fuori, che dicono io non ho nessun abbonamento, sono residuali o stanno ricominciando ad aumentare? Perché sarebbe interessante capire questo.
4: No, allora, delle domande me le sto facendo anch'io, nel senso che se poi ti fai prendere la mano, ti trovi abbonato a 5 piattaforme, eccetera, eccetera, e sono d'accordo. Però, ripeto, limitare il discorso alla cultura, perché io me la faccio sui libri, se uno vuol vedere un film di 5 anni fa, non lo trova da nessuna parte se non sulle piattaforme, capito?
0: No, allora, questo è vero. Questo è vero, però unendo i puntini, cioè in teoria uno dice ok, se hai tante piattaforme, se sei cliente di tante piattaforme, vabbè, o hai molti soldi e allora ti pesa niente, no? Cioè come dire, vabbè, si
4: allora,
0: fa,
4: certo,
0: e va benissimo, cioè ben per te, fortunato te. Se invece ti crea delle questioni, ovviamente uno dice beh, se hai tante piattaforme vuol dire che tanto le devi anche guardare, se tanto le guardi vuol dire che tanto stai in casa, se tanto stai in casa vuol dire che meno frequenti gli altri, cioè quel circolo vizioso ti porta nell'altro campo dei problemi dell'oggi, cioè che facciamo una vita di merda da soli.
4: Secondo me in questo ha avuto anche molta parte la svolta del Covid, nel senso che per esempio io e mia moglie prima del Covid andavamo abbastanza spesso al cinema, poi c'è come passato di mente, cioè che si è tolta dalla nostra mentalità il fatto di dire ciao, stasera andiamo al cinema, e allora rimani più spesso in casa, questo è vero.
0: Ah, e non si è ancora reinvertito il sistema?
4: Devo dire ogni tanto lo facciamo, però ripeto, se devo dire sarà un quinto di quello che era prima del Covid sta roba, perché questo ti ha abituato a stare in casa, magari ti ha anche fatto scoprire le offerte delle piattaforme eccetera eccetera, e ti ci sei un po' abbandonato dentro, no? Come la famosa rana eccetera.
0: Certo, ti ringrazio molto, ciao. Anche dello sguardo. Sto per leggere un messaggio che va sotto il titolo che sappiamo tutti e che corriamo il rischio che chi si loda si imbroda. Allora, che dice? Allora, quanti anni hai? Hai 50 anni. Dice, non avrò mai abbonamenti perché ho di meglio da fare. Lavoro, viaggio 10 mesi all'anno, musica, vecchi film, libri, a bomba, ma sono modernissima, solo molto esigente. E quindi dice, la serie che vorrei vedere, ne cita alcune, ma c'è tempo, dice, le guarderò da vecchia, tanto adesso ho tanto altro da fare. Continua a dire che è molto impegnata e ha tanto da fare. E dice, è la verità, adesso mi sta riscrivendo, che dice, è la verità quella che sto dicendo, non è che chi si loda si imbroda. Pronto? Tu che hai il 15 finale.
5: Sì, sono io. Ciao, Alberto. Allora, io vivo ai margini della riserva indiana.
0: Cioè?
5: Nel senso che io da un anno e mezzo ho deciso di non tenere più la televisione in casa. Perché
0: motivo economico, motivo ideologico, motivo di socialità?
5: Nel senso che mi sono reso conto che per vari motivi mi trovavo magari a guardare, a cercare un programma che mi poteva interessare, poi scanali di qui, scanali di là, alla fine passavo magari 2-3 ore davanti alla televisione, alla fine dicevo, boh, cosa ho visto? Non lo so di preciso, perché magari mi perdevo per mille cose.
0: Cioè, stiamo ritornando ai fondamentali di una volta, in questo caso di annacci, la televisione,
5: Sì. Ma anche per poi, per amor di Dio, ognuno fa le sue scelte, ci mancherebbe altro, io non discuto, però veramente... Cioè, sono arrivato al punto in cui dico, intanto invecchio, quindi il tempo diventa sempre meno, e non posso permettermi di perdere del tempo, e secondo me...
0: Oh wow, però aspetta, hai tirato una rete enorme, cioè già il concetto invecchio, il tempo diventa sempre meno... Stiamo nella visione quasi un po' teologica, nel senso che ne abbiamo meno da vivere o che hai più impegni?
5: No, ne abbiamo meno da vivere.
0: Quindi se non posso sprecare.
5: Bisogna dedicarlo alle cose importanti. Cioè, il mio problema più grosso in questo momento, adesso me lo dico come battuta, il mio problema più grosso in questo momento è Roberto Festa. Nel senso che da quando mi sono messo a seguire la Domenica dei Libri, io acquisto una quantità di libri strepitosa che probabilmente non camperò abbastanza per leggerli tutti, per esempio. E già questo è un problema, nel senso che cioè, ci troviamo libri. A fare tante scelte. No? Mm-hmm. Uno dice, se vuoi vedere un film di 5 anni fa, se non hai una piattaforma non lo riesci a vedere. È verissimo. però quanti film comunque, anche se hai le piattaforme, non riesci a vedere, perché di film ne escono sì. 150.000 tutti gli anni, molti di questi interessantissimi, e però non hai il tempo materiale per poterli vedere.
0: Ma sai, infatti mi sto chiedendo se non ci sia anche un risvolto interessante da guardare nel fatto che negli anni scorsi, dietro l'illusione del costa poco, si è creato un po' anche come l'idea del posso averle tutte, no? Posso fare
5: Bravo,
0: tutto.
5: Esatto,
0: e che adesso,
5: esatto.
0: Paradossalmente, mi chiedo se non ci sia un minimo di effetto positivo della crisi economica, non la crisi, ma insomma questo impoverimento progressivo, che il minimo di effetto positivo possa essere che ti riporta a dover fare delle selezioni, delle scelte, e certo. che in quanto scelte diventano anche delle prese di posizione, di priorità, no?
5: Esatto,
0: cioè uno dice,
5: esatto.
0: beh, quello no,
5: voglio dire, sì. per essere molto, molto, come posso dire, terra a terra, se uno dovesse guardare puramente l'aspetto economico, allora dice, la prima cosa che vado a tagliare in un momento di crisi è l'abbonamento a Radio Popolare. Perché è l'unico che se lo taglio comunque non mi cambia niente, perché io la radio l'ascolto comunque e non ci sono problemi. E quindi quella è una scelta, una presa di posizione ben precisa, cioè a dire io rinuncio alla televisione, non rinuncio all'abbonamento alla Radio Popolare.
0: Scusa, avevo tirato un po' giù il microfono perché stavo asciugando tutto il sangue dalle vene che mi stava uscendo, perché mi ero tagliato quando hai detto questa cosa qua.
5: Ma perché,
0: no,
5: perché,
0: nel senso perché, che perché è vero.
5: Se
0: poi
5: uno,
0: che...
5: se uno a un certo punto non fa delle scelte, poi per amor di Dio, magari a volte ideologiche, ma magari a volte anche non strettamente coerenti, io non lo so, adesso io non è che voglio avere la verità in tasca. Però di fatto, insomma, c'è un momento in cui delle scelte bisogna farle.
0: E sai, trovo interessante che dato che poi, obiettivamente, anche queste tutte le piattaforme, eccetera, non è che siano costi proibitivi se
5: no,
0: uno lo vuol
5: no,
0: fare,
5: no.
0: forse veramente ci porta nell'altro ambito, quello che dici tu, cioè del dover ricominciare a decidere, insomma,
5: sì,
0: a
5: sì,
0: selezionare.
5: Sì, esatto,
0: e questo
5: esatto.
0: potrebbe veramente non essere un male per...
5: ma infatti io sono convinto che ovviamente sarebbe meglio che non ci fosse questo tipo di crisi, soprattutto perché deriva da delle guerre, quindi per mille motivi. Però voglio dire, nei momenti di crisi, secondo me, se si vanno a cercare gli aspetti, tra virgolette, positivi, si trovano, secondo me, si riesce insomma a tirarci fuori qualcosa di buono anche da momenti di grossa crisi, come diceva Guzzanti.
0: C'è crisi, c'è grossa crisi. Ti ringrazio molto. Ciao, ciao, ciao. Allora, però siete tanti che scrivete che non avete nessuna piattaforma. Alberto che dice no, avevo Disney per i miei figli, però sono partito da 7 euro, sono finito con 16 euro, l'ho chiuso subito. Poi c'è anche un altro che dice che ha 36 anni, quindi non i vecchietti, eccetera, ma dice anch'io zero piattaforme mai avute, non abbiamo manco... la TV sul computer, ho il computer da cui scelgo io cosa guardare e quando, e non mi faccio troppe menate. Pronto? Tu con l'87 finale?
6: Ah sì, ciao, sono io, mi senti?
0: Cavoli. Però così, dicendo il numero finale, mi sembra...
6: Senti?
0: Sì, ti sento.
6: No. Ah, buongiorno.
0: Ti sento, allora, però aspetta un attimo, dicendo il numero finale devo capire, perché qui mi sembra di essere alla ASL, questa sta già parlando.
6: Aspettare era un po' complicato per me. Allora, buongiorno.
0: Dunque, buongiorno.
6: La mia strategia è questa, nel senso che per diversi motivi mi sono trovata a un certo punto a guadagnare molto meno. A dover accettare un lavoro di ripiego e stare anche in un ambiente alieno, perché lavoro in un'azienda informatica con dei nerd assolutamente indigeribili, nel senso che appunto loro sono quelli che stanno dietro a tutte le piattaforme, a tutte le robe, a tutti sono giovani, meno giovani, però insomma tutti quanti con la testa nel monitor dalla mattina alla sera. La mia strategia è questa: io sento Radio Popolare da quando, cioè da spesso, diciamo. E per i film o vado al cinema poco perché non ci posso più andare, uh-huh. oppure c'è Rai Play, poi c'è anche il MLOL, che è Media Library Online, che sono i siti delle biblioteche di tutta Italia, dove ci sono degli ottimi film che non si pagano. Non ho piattaforme, non ne ho mai avute, neanche quando appunto stavo meglio di così. Mi senti?
0: Sì, sì, ti senti. Come no, certo.
6: Ok. E leggo tanto, ho sempre letto tanto, ho smesso di acquistare libri, ne acquisto uno ogni proprio mai quando è indispensabile perché vado in biblioteca. Oppure c'è il giro degli amici, ci prestiamo libri, quelli che ci abbiamo.
0: Cioè tutta quella roba che tutta quella. Aspetta, oh, mi senti? No. Mi senti?
6: Una vita sociale.
0: Mi senti?
6: No, niente. Anche la mia, nel senso che si è presa questa abitudine di chiudersi nelle proprie casette, e quindi è complicato. Per quello che riguarda il discorso generazionale, non facciamo dell'ageismo, cioè io non sono più giovane, ho degli amici giovanissimi che vivono in ecovillaggi che vanno a trovare. E degli amici che invece non vivono nei villaggi, vivono in famiglia, ma sono giovani che fanno varie cose e non ce l'hanno le piattaforme e non le vogliono e non passano la vita sui social. Per cui diciamo che sicuramente ci sono delle dimensioni parallele.
0: C'è vita fuori. Ok,
6: veramente.
0: Ti ringrazio.
6: Che si torni a vedersi, a vederci in faccia, in giro, normalmente, nelle piazze, nelle situazioni che non implicano necessariamente di dover avere del denaro per stare da soli, inclusi da qualche parte.
0: Ti fermo, ti ringrazio, torniamo a vederci e magari anche a parlarci, però è a sentirci, ma lo dico perché tu non riuscivi a sentire me. Mi fermo 50 secondi, ma continuiamo perché questo è quello che secondo me è di interessante, può valer la pena di indagarlo se sta covando sotto la cenere, cioè che un mix di questione economica bla bla bla, può riportare fuori dalla porta di casa, oppure no.
7: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
8: Tutto scorre.
0: Ma continuiamo a scorrere, due minuti dopo le 10, l'ultima parte della trasmissione. Allora, il club dei non ho abbonamenti a piattaforme cresce e non soltanto legato all'età adulta, anziana. Non so come dire perché poi si offendono gli altri, però parlo di me, cioè sono 60 anni. Ecco, no, ci sono anche gente sotto i 40, così, che dice no, no, io niente. Poi l'ascoltatrice, quando ho detto chi si loda si imbroda, ma sì, ma era una battuta, perché adesso hai continuato a scrivermi dicendo mi dispiace di essermi lodata, volevo solo scrivere la mia. No, ma ti giuro, era una battuta la mia, perché ovviamente raccontavi una cosa che anche io condivido nella mia vita, cioè dicevi non ho abbonamenti eccetera, e infatti tu lo segnali, nemmeno tu Massimo hai Netflix. No, no, ma infatti, quindi è una battuta, no, ma niente di sarcastico. Molti, moltissimi messaggi, sto guardando appunto, e molti segnalano di avere abbonamenti ma solo per le partite di calcio. Beh, si torna a quelle scelte di cui parlava qualche ascoltatore. Continuo con le vostre telefonate, tu con il 51 finale. Mi sembra di essere un po' alla ASL, però, se dico il numero finale. Si presenti il 51, pronto?
9: Esatto, che sportello vado?
0: Non va bene così. Devo trovare una soluzione. Adesso la stiamo cercando col centralino, magari di mettervi, sai come quando telefoni, che ne so, in qualche posto che ne dicono sei il terzo, ne hai due davanti, in modo che vi regolate nell'attesa.
9: È un'idea.
0: Ci proviamo, perché sennò a me mi sembra di essere lo sportello. Va bene, dai, chi sei?
9: Fabrizio, ascolta, io chiamo da Bologna, sono uno malato di fiction in generale, da sempre, sono anche un po' lavorante del settore, se vuoi, e succede che sono abbonato a un sacco di piattaforme da tempo, Piano piano ho ridotto la forma di abbonamento, perché man mano che si alzava il prezzo riducevo, io scegliendo quelli capi bassa, scegliendo pubblicità, io dicendo. Adesso sono arrivato ad eliminarne già tre di queste piattaforme e ti posso dire, per esperienza e conoscenza, che conosco molta gente che comunque che sì, non ha abbonamenti a piattaforme, ma in realtà scarica tantissimo dalla rete, serie intere, quindi diciamo se barca mia così, ma in maniera proprio abituale, ecco, come se avesse un abbonamento in fin dei conti. Quindi
0: che detta così sarebbe la soluzione migliore, cioè uno dice colgo la dimensione culturale e la uso scaricando.
9: Ma la cosa bizzarra è che comunque l'Italia non parte da pay per view, che sarebbe la cosa più, secondo me, eventualmente interessante, perché quando voglio vedere quel programma lo vedo e pago una cifra, di solito sono abbastanza esigue come impegno, e il resto del tempo invece faccio altro e non ho un abbonamento. Però in Italia questa cosa non parte, di solito sono abbastanza esigue come impegno, e il resto del tempo invece faccio altro e non ho un abbonamento.

0: Interessante sta faccenda, però, perché poi molte volte noi siamo anche il frutto inconsapevoli di altre scelte consapevoli che facciamo, no? Cioè uno può dire no, sto riducendo per motivi di bilancio e poi vedere l'effetto che fa. Io non ho idea, però colgo che potenzialmente c'è un collegamento tra queste due robe, cioè in quanto alimenti la tua vita dentro le mura o fuori dalle mura, qualunque sia il motivo, insomma.
1: Potrebbe diventare un aiuto, secondo me, però non, cioè non credo che sia un elemento fondamentale che decida, perché per esempio nel mio piccolo, con molte persone con le quali condivido serate, quando non c'è nulla da fare, non ci si vede, se c'è qualcosa da fare ci si vede a casa dell'uno o dell'altro, più che fuori se non è mai eventualmente la stagione che ti spinge a farlo, ma anche perché fuori adesso è diventato peggio delle piattaforme, nel senso che tutto è così costoso e la qualità è molto bassa, per cui spesso e volentieri si dice, beh, me ne resto a casa, invito gente a casa, io cucino meglio di come vado a mangiare fuori, quindi penso di trovare questa soluzione. E secondo me anche nei ragazzi, vedendo tra figli miei e altri, sempre di più sta accadendo questo, cioè vedersi in casa degli uni degli altri, che è bizzarro perché hanno scritto in più, cioè, non è così, ma dico hanno scritto in più 60 anni, giusto per capirci.
0: Sì, oppure vedersi fuori, ma senza prevedere consumo, cioè la panchina, che ne so, insomma, la roba dove non per forza devi consumare, perché sennò diventa un casino anche lì, insomma. Ovviamente mi segnalano che, attenzione, scaricare dai torrenti sarebbe anche illegale, quindi insomma.
1: Assolutamente legale.
0: Quindi no, cioè, io parlavo concettualmente, sarebbe la cosa interessante, cioè con quello che tu dicevi anche per il preview, no? Cioè, beh, c'è una cosa che mi interessa, quella cosa la prendo, la pago, eccetera. E però è proprio il meccanismo che invece non funziona in Italia, funziona in altro modo, cioè o prendo tutto il pacchetto o non se ne parla. Fabrizio, ciao, un abbraccio, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, a te, pronto? Tu col 55 finale, basta, io non faccio più l'ASL a sto punto. Chi sei?
1: Scusa.
0: Togli il viva voce però.
1: Sì, aspetta, lo tolgo subito.
0: No, se no mi faccio fare proprio una vocina.
1: Ci sentiamo?
0: È il turno del 55. Ciao, chi sei?
1: Sono Giuseppe e ti parlo di esperienza, posso rientrare, sono dall'estero.
0: Wow.
1: Allora dico, i miei costi sono solo di tassa di concessione della, cioè come in Italia, la RAI, eccetera, sono 350 euro. Poi ci sono, perché se voglio vedere i canali italiani, devo pagarmi quasi altri 20 euro, perché io vado via cavo. 20 euro per vedere i canali italiani, quindi sarebbe la 7 e via così. Rai Play mi viene bloccata perché o se no vado dentro in VPN, allora riesco a vedere, ma salta continuamente. O se no, e poi c'ho, come si dice,
0: Ma
1: quello della Mac.
0: scusami, ma tutti questi costi li tieni stabili o stai uscendo da alcuni,
1: No,
0: eccetera?
1: no, no, no, cioè, volevo arrivare dove. Allora, io c'ho Prime. E poi c'ho l'altro, quello della Mac. E sono 6 mesi che non li guardo proprio, perché quelli li guardavo proprio streaming, film, eccetera. Li guardavo alla fitness center, quindi quando vado lì mi guardo qualche film e via così. Però anche lì c'è una politica un po' strana. Quando sono dei Prime video, film così, te li mettono a pagamento, quindi dovresti fare un upgrade e andare superiore, superiore alla fine, via. Però ecco, dico un'altra cosa, io ascolto molto, perché quello ha anche detto, Spotify, però nel mio caso l'abbonamento mi viene concesso dalla compagnia telefonica, quindi io non pago quei 15 euro ancora, perché ascolto podcast. se no sarei li dovrei farlo a pagamento, quindi almeno nel male e nel peggio mi prendo quei 15 euro offerti dalla compagnia telefonica.
0: Ok, ti ringrazio, ciao. Mamma mia, ci sono dei messaggi alquanto interessanti, anche uno che dice non sei anziano a 60, ma

0: parla per te, insomma. Ma un messaggio fantastico di una che scrive, che dice: ciao, che suo figlio non riesce a intervenire e quindi la delega a lei per dirci che lui ha 30 anni, paga il mutuo della casa e quindi ha lasciato tutte e tre le piattaforme che aveva, come a testimoniare, sì sì, la questione economica sarà piccola ma conta. E come? E dato che un po' di voi hanno chiamato dicendo: sai che c'è, che poi devi farle anche questi abbonamenti, perché poi il giorno dopo vai in ufficio e senti i tuoi colleghi e le tue colleghe che parlano delle serie e tu non sai cosa dire. Allora, dato che sulle frequenze di Radio Popolare di serie ne sentite parlare invece con una certa regolarità da Alice Cucchetti, benvenuta Alice.
1: Ciao, ciao, grazie della chiamata.
0: Rimettiamo tutti noi che siamo inconsapevoli, diciamo, in allineamento. Come stanno andando le serie, questo vago grande oggetto contenitore?
1: Beh sì, è un serie TV è un contenitore gigante in cui entrano moltissime cose, e in realtà le piattaforme streaming sono un contenitore ancora più grosso, perché le serie sono la cosa che ci viene più immediatamente a pensare quando parliamo di piattaforme, ma chi ha gli abbonamenti si sarà sicuramente accorto che soprattutto negli ultimi anni sulle piattaforme ormai passa tutta la televisione, tutti i generi televisivi, il reality, lo sport tantissimo, le piattaforme stanno investendo molto nei diritti dello sport, perché alcuni ascoltatori l'hanno detto: io faccio la piattaforma solo per lo sport, perché se uno è un tifoso è quel tipo di contenuto,
0: ma infatti
1: rinunci più difficile.
0: Ce lo diceva Francesco Sigliato, cioè lo sport è un capitolo a parte, nel senso che lo sport è come esatto. Se davvero avesse il cerino in mano, dicendo: se c'è lo sport la gente lì l'abbonamento lo fa, se non c'è lo sport, insomma, se ne sta cominciando a riparlare, ecco.
1: Sì, il rapporto fra piattaforme e serie TV è molto interessante ed è anche molto variato nel tempo, nel senso che quando sono arrivate le piattaforme, ormai si parla di una decina di anni fa, pensando a Netflix che ha iniziato a produrre dei contenuti originali, perché prima semplicemente proponeva dei contenuti altrui che raccoglieva, insomma. Inizialmente le piattaforme si sono presentate con questa offerta: paghi un abbonamento fisso basso e puoi vedere tutto. In realtà questa cosa è cambiata molto in fretta, perché non era un modello economicamente sostenibile, e ci siamo accorti che i prezzi sono aumentati e la pubblicità è tornata, e anzi adesso ci sono per ogni piattaforma varie tipologie di abbonamento, no? Se vuoi pagare meno ti becchi la pubblicità, se non vuoi la pubblicità paghi di più, eccetera eccetera. All'inizio si davano tutte le puntate di una serie insieme, anche allentando questa cosa del binge watching,
0: Dice,
1: no? Guardare tante puntate insieme, e adesso, a parte Netflix, quasi tutte le altre piattaforme
0: te le rilasciano piano piano.
1: Esatto, di una puntata a settimana, che però è il linguaggio televisivo originale. Il linguaggio televisivo nasce per essere un appuntamento, quello televisivo, quello radiofonico, ogni linguaggio costruito su un palinsesto nasce per essere un appuntamento ripetuto tempo e costruire anche una familiarità con gli spettatori e ascoltatori. Ecco, all'inizio, quando sono arrivate le piattaforme, c'è stata una grande esplosione di serialità e anche un fermento creativo, perché tantissimi sceneggiatori che magari nel palinsesto normale avevano poco spazio per entrare, improvvisamente c'era questa prateria sconfinata di cataloghi da riempire. Abbiamo avuto un momento bellissimo in cui tante serie di grandi vita e intelligenza sono state prodotte. E poi purtroppo il capitalismo, come al solito, fa il suo, cioè rende tutto peggiore. Questo è il mio parere personale, ma penso che qualcun altro sia d'accordo. E negli ultimi anni invece abbiamo visto un aumento dei costi degli abbonamenti, ma anche una riduzione dei budget che vengono dedicati alla produzione di contenuti, e anche a un'omogenizzazione dei contenuti. Le piattaforme possono utilizzare dei dati del nostro ascolto, delle nostre visioni, e li utilizzano per creare delle serie di prodotti che possono più facilmente venire incontro ai nostri, tra virgolette, desideri, quando in realtà forse i nostri veri desideri, quando cerchiamo una storia, dovrebbe essere qualcosa che ci stupisce, qualcosa che non prevediamo, no? Invece con gli algoritmi continuano a essere prodotte delle serie veramente in serie. E quindi negli ultimi anni effettivamente il rapporto delle persone con le piattaforme sta diventando un po' più ostile, comprensibilmente, io lo capisco perché costano sempre più, c'è la pubblicità e in alcuni casi la qualità delle proposte non è più quella di un tempo.
0: Anche se poi ci sono sempre cose interessanti, perché nelle cose che dicevi, Alice, per esempio, cioè mi dà l'idea che prima avevano invaso il mercato a blocco, no? In nome della libertà, poi le parole costano poco, no? A dirle qui, in nome della
1: Certo.
0: libertà di scelta, eccetera, e in realtà hanno invaso il mercato prendendosi, accaparrandosi proprio degli spazi di mercato, e quindi tutte le serie a blocco ci affogavi dentro, te ne vedevi 15 puntate in una notte sola, eccetera. Adesso è come, da quello che dicevi tu, è come se avessero riscoperto il vecchio segreto del creare l'attesa, dell'affezione, che materialmente vuol dire rilasciare le serie, le puntate una volta alla settimana. Che materialmente, vista dall'ottica del mercato, forse mi viene da dire, hanno scoperto che la fedeltà e l'affezione sono necessari tanto quanto buttare le robe in blocco, no? È come al mercato, quando arriva il
1: Sì.
0: blocchista, butta tutto lì, prezzi bassi e tuffatevi e prendete quello che volete, poi una volta che la clientela c'è, te la riselezioni dicendo no, te la porto la prossima settimana, insomma. È tutto un gioco un po' più sottile, cioè si sta tornando all'antico, ma solo perché un pezzo di ciclo di vita del mercato di ste robe qua è già stato consumato, quello del blocchismo, quello del buttare tutto sul
1: Ma
0: mercato subito.
1: sì, c'è stato, diciamo, anche un po' nell'ottica, diciamo, economico-industriale, le piattaforme sono state presentate inizialmente come questa idea, uso un termine che usano nella Silicon Valley, disruptive, no? Ah, dobbiamo cambiare il modello, adesso distruggiamo il modello della televisione vecchia e facciamo qualcosa di nuovo. E dopo 10 anni si sono accorti che il modello della televisione vecchia aveva funzionato per 50-60 anni perché funzionava e questo a livello economico non funziona più. Però vorrei aggiungere un'altra cosa che per me personalmente è molto importante, perché giustamente ho sentito molti ascoltatori che evidentemente non sono grandi appassionati di televisione, e io invece sono un'appassionata, e soprattutto negli anni ho anche spesso dovuto lottare per un riconoscimento, anche una legittimazione culturale di certa televisione, ovviamente non tutta. La
0: Certo.
1: televisione fatta come la televisione che viene rilasciata una puntata a settimana, molto spesso ha anche la possibilità di creare un dialogo collettivo con gli spettatori, di portare dei temi che vengono poi discussi tutti insieme. La vecchia televisione lineare aveva questa capacità di riunire la gente attorno allo stesso racconto e poi a portare a fare un dibattito collettivo su alcune cose. Non succedeva sempre, ma succedeva spesso. Le piattaforme hanno creato una frammentazione per cui ognuno va a guardarsi la serie che vuole, per sé, costruita sui suoi gusti, e poi magari non trova nessuno con cui parlarne, ma noi sappiamo che parte del piacere di fruire le storie, che sia televisione, cinema, musica, podcast, deriva anche dal poterne parlare poi con qualcuno. E quindi tornare alla fruizione settimanale ha anche questa funzione. Siamo tutti obbligati, se ci affezioniamo a una storia, a connetterci nello stesso momento, più o meno, a guardarla, e poi quando ci troviamo ne parliamo. Io credo che questa sia una cosa molto bella, anche in relazione alla socialità, alla richiesta di socialità di cui si parlava prima.
0: Sì, tra l'altro lo trovo veramente anche davvero molto interessante. Allora, la cosa inquietante è che siano ancora i meccanismi di mercato che guidano le danze, però è molto interessante vedere come quello che noi stiamo pagando da anni, cioè abbiamo avvelenato, ma non solo, non per il motivo delle serie TV, in genere dico, di
1: Certo.
0: avere progressivamente avvelenato la nostra socialità, la nostra capacità e voglia anche di dialogare, di sentire, di condividere, eccetera. È che adesso gli stessi che hanno manomesso queste robe, che hanno concorso a manomettere tutto questo, cioè il mercato, ci stia ritornando per motivi di mercato. Il punto è che noi invece, noi collettività, abbiamo un po' perso la capacità invece di pretenderla dal punto di vista politico, dal punto di vista, insomma, siamo un po' tutti passivi. Ti dico che mi scrivono un sacco di persone però che dicono: ma chi ha tempo, oddio, per vedere tutte queste piattaforme? E chi le vede sa in che mondo vive, come facendo intravedere che lì dentro c'è l'artificialità. Altri che dicono: io ne ho viste, ma dopo 2-3 puntate sono tutte deludenti, non capisco come faccia la gente a guardarle. Cioè, e forse anche questo sarebbe un tema sotterraneo da andare molto ad indagare, cioè se nella contemporaneità lì dentro, nelle serie, nella serialità, nella visione di questi prodotti ci siano solo vite artificiali o ci siano pezzi di vita vera, reale, che si è trasformata nel tempo. Anche questo forse...
1: Dimmi. Sì, la questione, allora, innanzitutto la questione del tempo è il vero punto cruciale, nel senso che ognuno di noi ha, credo, in modi completamente diversi e singolari il desiderio dell'intrattenimento, prima ancora che dell'arte, perché decidere se una cosa è arte o no è un discorso molto complesso, però il desiderio dell'intrattenimento ognuno di noi ce l'ha, e il tempo che abbiamo da dedicare all'intrattenimento è ovviamente finito. E negli ultimi anni, ma non solo da sempre, ma negli ultimi anni particolarmente, la quantità di luoghi in cui possiamo ottenere intrattenimento si è moltiplicata e ci sta un po' assediando. In realtà c'è una grande lotta tra la lotta è per l'attenzione delle persone, mentre la nostra generale diciamo attention span cala, in realtà siamo bombardati da stimoli, e quindi ci sono le serie, ma ci sono i podcast, ci sono lo sport, ci sono i videogiochi, c'è tutta una serie di modalità per l'intrattenimento, c'è una lotta per questo. Sulla domanda se c'è qualcosa, se tutto quello che c'è nelle serie TV è artificiale, io personalmente, ognuno ovviamente avrà la sua risposta, ma il mio cuore un po' si spezza. Io sono veramente convinta che nelle narrazioni lunghe o corte, cioè nelle narrazioni cinematografiche che è più corta, nella narrazione seriale che è lunga, ci possa essere grandissimo valore di racconto, di storia, di verità. Ovviamente mi sento un po' male quando tutte le serie vengono definite orrende, brutte, certo, stupide, perché ce ne sono centinaia e centinaia, direi. E soprattutto sono stati fatti dei racconti incredibili, ce ne sono alcuni che vengono citati sempre, però adesso che c'è HBO Max in Italia, guardate The Wire, che è una serie poliziesca fatta all'inizio degli anni 2000, o Il Soprano, Breaking Bad è una serie che a tantissime persone è piaciuta molto, Mad Men. Sono dei racconti lunghi che proprio sulla loro costruzione lunga e continuata hanno saputo raccontare, in questo caso gli Stati Uniti, perché sono prodotti americani, ma spesso anche in modo critico, perché comunque nella creazione così come fu del cinema, anche nella creazione televisiva ci sono le ragioni del mercato che dominano, perché è un'industria commerciale che si deve basare su quello, ma all'interno del mercato ci sono sempre state creatività che sono riuscite a negoziare con i limiti, a volte per riuscire a produrre qualcosa di ancora più entusiasmante proprio dai limiti che gli venivano dati.
0: Sacrosanto.
1: Senza aprire il discorso della televisione pubblica, perché se noi andiamo anche solo in Inghilterra a guardare le produzioni della BBC, che è certo, televisione pubblica con una missione culturale, ci sono delle produzioni incredibili. Volevo citarne una.
0: Dimmi solo, poi chiudiamo.
1: Sì, sulla BBC, adesso è in Italia su HBO Max, è andata in onda a giugno questa serie che si chiama Tiptoe, che è una serie che racconta dell'esacerbarsi delle tensioni contro le persone queer, ed è stata un grande momento di dibattito collettivo su queste questioni, una serie molto, molto dura, però che è riuscita a portare le persone a discutere di questi argomenti.
0: Segnato.
1: Secondo me, ve la consiglio.
0: Grazie okay. Alice Cucchetti, e mi hai portato a fare un pensiero, che prima o poi bisognerà fare delle trasmissioni sotto questo titolo: l'elogio del vuoto. Ciao Alice, grazie.
1: Bene.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Tutto scorre.
0: Adesso invece è l'elogio del tardi. Chiedo scusa al giornale radio. A nota dell'autore, ci risentiamo domani se volete. Tutto scorre a partire dalle 9. Buona giornata da Massimo.
3: NDA, note dell'autore. Comunque, un libro intitolato Milano Street Art è un libro delle fotografie di Gianfranco Candida, fotografo e autore appunto, e poi ci sono testi di Andrea Cegna, di Domenico Melillo, che è...
4: Di Andrea Cegna, quell'Andrea Cegna?
3: Sì,
4: il nostro Andrea Cegna.
3: Il nostro Andrea Cegna. Sai che lui...
4: Sì, sì. So.
3: È coinvolto, no, in questo
4: in tutto quello
3: ambiente.
4: Che è urban.
3: Mm. Sì, centri sociali, writer,
4: che grandi
3: eccetera.
4: Concerti di musica indipendente, eccetera.
3: Esatto. Mm-mm. E lui ha fatto anche un testo interessante sull'importanza che hanno avuto i centri sociali soprattutto all'inizio nel salvaguardare questi interventi che, come sapete, sono stati spesso perseguiti dai vigili, dalle istituzioni, multe sopra multe, processi, poveretti. E comunque, poi anche Domenico Melillo, che è writer e anche avvocato in arte e frode. Poi c'è Volk Writers e Felice Bassi, che è l'editore di Tono Continuo, sono le edizioni. Perché vi ho elencato questi? Perché oltre a essere gli autori e far parte del progetto, lo presenteranno questa sera alle 20 al Centro Sociale Lambretta, che è in via Angelo Rizzoli al 13 a Milano, e dopo seguirà anche un concerto della Kill St. Gallo Band, quindi c'è cioè una cosa piacevole. Però adesso io ho parlato col fotografo e mi sono fatta raccontare come è nato questo progetto, perché è il frutto di 20 anni di attenzione e di lavoro.
5: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione,
3: sì,
5: l'esecuzione.
3: Tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché, per esempio, i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta. Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
5: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si voleva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti.
3: Sì.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
10: Iperceramica. fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Popolare Network.
16: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nella Mar Nero, lo hanno detto le autorità locali. Una delle 2 navi è affondata e l'equipaggio risulta disperso. L'equipaggio dell'altra imbarcazione è stato salvato. Entrambi le navi sarebbero stati colpiti nella zona economica esclusiva della Bulgaria, paese NATO, nella Mar Nero. È stata convocata una riunione d'emergenza, tra meno di un'ora è prevista una dichiarazione ufficiale del governo di Sofia. Nelle ultime settimane russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche nel Mar Nero.
17: La notte scorsa, grosso attacco con droni ucraini nella zona di Mosca, sarebbe stato colpito il più importante deposito di petrolio di tutta la regione. Secondo le autorità locali, almeno 2 vittime, oltre 650 i droni lanciati da Kiev. In Ucraina invece un attacco russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia nel sud, 5 i feriti, tra loro 2 operatori della Croce Rossa, colpita anche Kryvyi Rih sempre nel sud, nel centro della città 2 persone sono rimaste ferite.
16: La Corte Costituzionale Spagnola dovrà decidere oggi sull'applicazione della legge sull'amnistia per l'ex leader catalano Carles Puigdemont, dal 2017 rifugiato in Belgio. Se la decisione sarà per lui positiva, Puigdemont potrà tornare a Barcellona, da dove era scappato dopo il referendum sull'indipendenza. Il suo partito è tra quelli che la scorsa settimana hanno votato contro i decreti per la casa del governo Sanchez, sviluppo che poi ha portato alla convocazione delle elezioni anticipate.
17: Questa mattina Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria dell'Eurocamera, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia. L'abbiamo già fatto in passato, ha detto. Quando la Russia ha cercato di ricattarci, abbiamo riunito gli acquirenti europei, ha detto la Presidente della Commissione Europea, spiegando che complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran e la situazione potrebbe peggiorare con l'inverno.
16: Sono le 10.35 minuti, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
15: Popolare Network.
18: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
19: Evviva!
18: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
19: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
20: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
21: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
22: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
23: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, Il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Martedì 6 ottobre. E Acom America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Feste, buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere con noi. Ciao Fabrizio.
1: Buongiorno.
0: Allora, mancano 28 giorni alle elezioni di midterm, anche se ovviamente l'early voting, il voto anticipato, il voto per posta è in corso in diversi stati già da giorni. Donald Trump è partito per un blitz di 32 giorni a sostegno dei candidati repubblicani in difficoltà. Il presidente nei giorni scorsi è stato in Oklahoma e Alabama, ieri era in Nebraska, domani sarà in Texas. Ieri in Nebraska è stato particolarmente interessante l'evento. Trump ha firmato davanti ai suoi sostenitori in delirio un ordine esecutivo che mira ad allentare le restrizioni sull'uso esentasse di gasolio rosso, una decisione che a suo dire farà risparmiare milioni di dollari agli agricoltori e abbasserà i costi di tutte le merci. La rimozione appunto temporanea dei limiti ridurrebbe la pressione, secondo lui, sui costi per le imprese che dipendono dal gasolio. Tra l'altro in Nebraska le cose, diciamo, però per i repubblicani non vanno benissimo. In Nebraska il candidato repubblicano al Senato è Pete Ricketts, è in corso però una rivolta tra gli allevatori di bestiame. L'amministrazione Trump vuole favorire l'importazione di bovini dall'estero, ciò che dovrebbe portare ad una diminuzione del prezzo della carne, secondo l'amministrazione, però appunto l'idea delle importazioni ha sollevato una vera e propria rivolta tra gli allevatori, un gruppo elettorale che votava solidamente repubblicano. I repubblicani sono in difficoltà in Texas, Ken Paxton, che è il candidato repubblicano che Trump ha imposto, rincorre il democratico Talarico. Le cose stanno andando talmente male per i repubblicani che Paxton, ad una riunione riservata con i finanziatori della sua campagna, si sarebbe lamentato perché a suo dire lui non decide nulla, tutta la sua campagna elettorale viene decisa a Washington. Repubblicani in difficoltà al Senato anche in Ohio, dove appunto il democratico Sherrod Brown è in vantaggio. Repubblicani in difficoltà anche per le corse a governatore, Texas, Ohio, Alaska. Di qui dunque questo blitz di 32 giorni di Donald Trump, che così spera di dare una spinta decisiva alla vittoria dei suoi. C'è un solo problema: che il presidente che gira l'America per far vincere i repubblicani è il presidente più impopolare della storia americana degli ultimi decenni. Comunque, allora, affrontiamo alcune di queste questioni oggi e partirei da una cosa che mi segnalavi tu ieri, Fabrizio, sulla base di un'analisi del Cook Political Report, e cioè che dei 435 seggi alla Camera solo 43 sono davvero in gioco, gli altri più o meno sono assegnati, cioè si sa che andranno a uno dei candidati, a un repubblicano o a un democratico. Ecco, che cosa, Fabrizio, può significare secondo te questo?
1: Ma significa prima di tutto che il sistema elettorale americano dovrebbe essere preso e gettato nella spazzatura della storia, perché si vota in un turno unico, chi ha più voti nella circoscrizione vince. Il problema di questo sistema, che esiste anche in altri paesi come la Gran Bretagna per esempio da secoli, è che l'idea del chi prima arriva vince si basa sull'idea che le circoscrizioni siano disegnate equamente, cioè che più o meno tutte le circoscrizioni abbiano lo stesso numero di votanti, che siano geograficamente sensate e che ci sia una commissione indipendente che gestisce. Tutto questo negli Stati Uniti non è vero per una bizzarria costituzionale che affida ai singoli stati la gestione delle elezioni, e quindi sopravvive, anzi prospera, la pratica di ridisegnare le circoscrizioni in modo da favorire uno dei due partiti, cioè quello che nel singolo stato ha la maggioranza. Capisco che è difficile da comprendere la logica del sistema, ma è questa. E nel tempo il risultato è stato che i due partiti si sono disegnati appositamente le proprie per così dire, circoscrizioni, e i repubblicani hanno disegnato le loro, i democratici hanno disegnato le loro, e ciò che resta su 435 seggi della Camera, notare che comunque è un numero abbastanza basso, cioè paesi come la Gran Bretagna o la Francia, che hanno 60 milioni di abitanti, hanno 600 deputati, invece gli Stati Uniti con 340 milioni di abitanti ne hanno solo 435. E di questi 435, quelli incerti sono per l'appunto 43, il che significa che il 90% dei seggi della Camera è già scontato, per così dire, assegnato, e la maggioranza nella prossima Camera dipende da piccolissimi spostamenti di voti, al limite poche centinaia o poche decine, in quei 43. Quindi fino all'ultimo minuto e dopo vari riconteggi e controversie legali, sapremo chi avrà la maggioranza nella prossima Camera dei rappresentanti.
0: Allora, Fabrizio, tu facevi adesso riferimento al cosiddetto gerrymandering, cioè il ridisegno, no? Dei distretti elettorali in modo da favorire il proprio partito. Appunto, c'è tutto il capitolo, come dire, preoccupante delle limitazioni che soprattutto però i repubblicani a queste elezioni stanno cercando di imporre al voto. Quindi c'è il gerrymandering. Si cerca, per esempio, di imporre per accedere alle urne, al voto, una ID con foto, un documento di identificazione. Il problema è che milioni di americani, in particolare quelli con i redditi più bassi, non hanno una ID con foto. C'è un sondaggio, me lo sono andato a vedere, del 2024 che dice che ben 21 milioni di americani in età di voto non hanno la patente. È ancora più alto il numero di chi non ha il passaporto, e spesso chi non ha la patente e neanche il passaporto sono o gli anziani che non guidano e che non si recano frequentemente all'estero, sono i più poveri, sono soprattutto gli anziani delle minoranze, in particolare gli afroamericani, gli studenti che appunto hanno cambiato residenza, ma che non l'hanno, vanno a studiare in un altro stato, ma non hanno cambiato residenza. Ci sono i milioni di homeless, no? Che sono anche loro privi di documenti di identità, ma non per questo sono inabili a votare. E poi c'è tutta un'altra serie di misure, diciamo, no? Cioè, si cerca anche e si è cercato di agire sulle condizioni fisiche e materiali del voto. Hanno ridotto le finestre temporali per poter votare per posta in North Carolina, Arkansas, Montana, Utah, South Dakota, tutti stati repubblicani. Hanno ridotto il tempo per richiedere le schede postali, limitato il numero delle urne di Dropbox, cioè dove si mettono le schede. Addirittura esiste un divieto, per esempio in Florida, di fornire acqua e cibo a chi si trova in fila, no? Quindi, come dire, devono soffrire per votare. E poi c'è un'altra questione, cioè la Corte Suprema a maggioranza conservatrice ha sbloccato l'accesso a database in modo da consentire ai singoli stati di controllare lo status di decine di milioni di elettori e verificare i requisiti prima di andare a votare. Quindi il timore, Fabrizio, è che poi almeno migliaia, centinaia di migliaia di persone vengano cancellati dalle liste elettorali.
1: Sì, quest'ultimo è il problema principale. In realtà gli ostacoli fisici in un momento in cui c'è una gran voglia di votare vengono superati. Ma invece la questione delle liste elettorali, per l'appunto manipolate dai singoli stati o dal database nazionale che è stato costruito dall'amministrazione Trump, questo è davvero il problema numero uno, per il semplice motivo che si sa che queste procedure permettono la cancellazione dalle liste elettorali di milioni di persone. Uno si chiama Mario Gonzales con la S, la commissione elettorale Gonzales lo tratta come se si trattasse di Mario Gonzales con la Z finale e lo cancella perché quel Gonzales lì è un messicano che non ha diritto di votare. Poi naturalmente dopo si può fare ricorso, ma intanto chi si è visto e le elezioni sono andate avanti. Questo è particolarmente importante negli stati dove le comunità ispaniche o afroamericane sono una larga parte della popolazione, per esempio appunto la Florida, il Texas e in generale tutto il sud-ovest degli Stati Uniti. Ripeto, questo potrebbe incidere sul voto, soprattutto là dove i risultati sono più incerti. Tutti i sondaggi danno i democratici in vantaggio, ma in vantaggio non significa niente, significa qualcosa solo se le elezioni si svolgono regolarmente. Se invece ci sono delle interferenze, non, nessuno può sapere quale sia il risultato finale. Il Texas potrebbe andare di nuovo a un repubblicano arcicorrotto come Ken Paxton per 1.000 voti.
0: Senti Fabrizio, allora tra l'altro c'è un sondaggio di ieri, mi pare, di NBC News e Telemundo, no? Che mostra che solo il 27% degli elettori iscritti di origine appunto ispanica, diciamo così, approva l'operato di Trump. Oltre il 60% di questi elettori ha dichiarato di avere un'opinione negativa dei repubblicani e si tratta della percentuale più alta dall'estate del 2016, quando esprimersi appunto contro con un'opinione negativa dei repubblicani fu il 64%. Comunque, come dire, si cerca di limitare il più possibile il voto da parte, facevi riferimento a un Gonzales, no? Da parte dei repubblicani, proprio perché la situazione per i repubblicani è particolarmente pesante.
1: Sì, però appunto no, non è sufficiente avere un'opinione negativa di un presidente di un partito, bisogna poterla esprimere questa opinione. E quindi il Texas, la Florida e tutti gli stati che hanno una popolazione ispanica, che è quella presa di mira dagli agenti dell'immigrazione, sono anche quelli dove è possibile perfino che ci siano agenti dell'ICE, il cosiddetto Immigration and Customs Enforcement, che si piazzino ai seggi per intimidire i potenziali elettori. Questa è un'altra delle possibilità che vedremo se si materializzano oppure no.
0: Sì, tra l'altro c'è anche la discussione sulla Guardia Nazionale, no? Trump non ha esplicitamente escluso, Trump e i suoi non hanno esplicitamente escluso l'invio della Guardia Nazionale per assicurare, diciamo, la correttezza del voto. Per finire, però, c'è una dichiarazione che mi sembra interessante, Fabrizio, di Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata democratica e socialista, che ha detto: se Abdul può vincere in Michigan, chiunque può vincere ovunque. Allora, Abdul è Abdullah El Sayed, il candidato democratico al Senato in Michigan. È una dichiarazione interessante perché Ocasio-Cortez starebbe valutando la possibilità di candidarsi alle presidenziali del 2028. Allora, ovviamente è troppo presto per valutare e per parlare della cosa. Mi sembra però che la dichiarazione sia interessante, Fabrizio, perché in qualche modo rivela la convinzione, no, che la sinistra democratica ha maturato in qualche modo sulla propria forza e sulle proprie possibilità. Tu cosa ne pensi?
1: Sì, la sinistra democratica è in un momento favorevole, però il caso El Sayed, per esempio, sarà un test fondamentale, cioè presentare qualcuno che si chiama El Sayed invece che John Smith e che per di più è un musulmano invece che un buon cristiano bianco e presentante, è una sfida enorme. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono un paese dove come dire, la xenofobia, il razzismo e i sentimenti ostili nei confronti dell'Islam sono sempre vivi. Nessuno ha dimenticato l'11 settembre 2001 e i relativi attentati. Quindi è possibile che il Sayed ce la faccia, ma è una grande sfida. Ocasio-Cortez in fondo è solo un'ispanica ed è solo una donna. El Sayed è un personaggio più controverso per una quota significativa dei cittadini americani.
0: Allora, Fabrizio, passiamo insomma, ad una notizia che non riguarda direttamente gli Stati Uniti di questi giorni, cioè il voto in Brasile, ma in cui gli Stati Uniti in qualche modo poi contano molto, no? Cioè la vittoria appunto al primo turno, quantomeno, di Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente Bolsonaro nei confronti di Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, il presidente appunto uscente. Perché gli Stati Uniti in qualche modo sono coinvolti? Per tutta una serie di questioni che sono emerse in questi mesi, in questi anni. C'è stato il tentativo di delegittimare anche in Brasile, come hanno già fatto negli Stati Uniti, le urne elettroniche, cioè a luglio di quest'anno, due funzionari dell'amministrazione Trump hanno ricevuto il no ai documenti, al visto per entrare in Brasile, proprio perché, secondo fonti appunto locali, la loro missione consisteva nell'incontrare e, come dire, gestire, pensare a strategie per denunciare, per indebolire la fiducia nel voto elettronico. C'è stata tra l'altro una denuncia di 31, mi pare, parlamentari statunitensi che hanno insomma, democratici che hanno firmato un documento per denunciare le pressioni di Washington sulle istituzioni brasiliane. Ci sono stati fondi, finanziamenti a think tank, a istituzioni, che a gruppi che hanno messo e che mettono in discussione la Corte Suprema. Allora, Fabrizio, come dire, gli Stati Uniti si comportano, riprendono, se non hanno mai smesso, a comportarsi come appunto se l'America Latina fosse in qualche modo il cortile di casa. Ecco, secondo te, quanta, come dire, quanta strategia vera c'è da parte dell'amministrazione Trump, insomma, in questo senso, nelle politiche che riguardano appunto il Latin America?
1: Molta, ovviamente gli Stati Uniti rivogliono un'America Latina controllata e controllabile, e come si dimostra in un'infinità di casi. Tra l'altro il Brasile è un boccone molto grosso, ma arriva dopo El Salvador, l'Argentina e tutti gli altri stati più piccoli che sono stati, bene o male, con l'aiuto degli algoritmi di Elon Musk, con l'aiuto di altre manovre, portati al potere. Milei in Argentina è un caso di questo genere, e non dimentichiamo che Bolsonaro padre ha tentato di imitare Trump, di impedire la ratifica del voto nelle ultime elezioni presidenziali, lanciando i suoi sostenitori a Brasilia contro la sede del governo. Naturalmente era un tentativo un po' pasticcione, rapidamente fallito, ma Bolsonaro padre è stato condannato a 27 anni di carcere, come avrebbe dovuto avvenire a suo tempo e non è avvenuto anche negli Stati Uniti. Quindi il controllo dell'America Latina e soprattutto del Brasile, che era l'ultimo paese grosso con un presidente veramente di sinistra, è una chiave della politica americana nel subcontinente, e questo poi annuncia anche probabilmente operazioni contro Cuba.
0: Tra l'altro c'è un pezzo, abbiamo ancora 2 minuti e 40, però volevo segnalarlo, un pezzo interessante sul New York Times oggi, insomma, un essay, quello che lo chiamano appunto un piccolo saggio di questa Elizabeth McKenna, che è una sociologa di Harvard, che mette in luce proprio anche le analogie che esiste tra forme riforme della politica brasiliana e probabilmente di altri paesi dell'America Latina e gli Stati Uniti, cioè questa accentuazione del carattere magico, millenaristico della politica, l'indebolimento dei sindacati, l'indebolimento dei partiti politici, la crescita di fenomeni come quelli per esempio di pastori, di gruppi religiosi, della politica e comunque della comunicazione online, no? Che porterebbe appunto all'affermazione di leader magici, tra virgolette, quindi come appunto come Trump, come Bolsonaro, come altri. Quindi questo, come dire, è anche un elemento culturale, forse, Fabrizio, che bisogna tenere in considerazione.
1: Sì, di sicuro, comunque sono magie molto, molto artefatte. Comunità proprietaria in tutti questi stati, le oligarchie latinoamericane sono ovviamente quelle con la casa a Miami e gli interessi nelle banche americane. In Brasile poi c'è sempre la questione dello sfruttamento dell'Amazzonia e della trasformazione della foresta vergine in prati per pascolare le mucche dei grandi allevatori.
2: A come America.
0: Grazie a Fabrizio Tonello, alla prossima settimana, grazie ancora Fabrizio.
1: Grazie a voi e arrivederci.
0: Un saluto da Roberto Festa, era A come America di martedì 6 ottobre. Grazie, ciao.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
1: Mi alzo, passo in posta a spedire il pacco per Roberto, poi vado in ufficio, il regalo per la Marti vado a comprarlo in pausa pranzo. Dopo il lavoro faccio un salto a salutare i miei.
2: Ma non dovevi andare in palestra?
1: Non mi serve, faccio tutto in bici.
2: Fai la pace con la bici! Domenica 11 ottobre a Milano c'è 1000 bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo che potete anche scrivermi, c'è un indirizzo a cui appunto mandarmi una mail ed è pubblica@radiopopolare.it. E poi su radiopopolare.it trovate i podcast di tutte le puntate, anche quelle più lontane nel tempo.

0: Giovedì prossimo, quindi un paio di giorni da oggi, la legge elettorale dovrebbe essere approvata definitivamente dal Parlamento, in particolare dalla Camera. Per giovedì è previsto un voto segreto. Ora la domanda che si stanno facendo un po' tutti è se ci saranno meno sorprese tra i deputati, in particolare della maggioranza, nel segreto dell'urna. E cioè se quell'appello al voto fatto anche dalla Presidente del Consiglio in queste ultime ore sfonderà una porta aperta oppure invece troverà veri e propri ostacoli. Saluto e do il benvenuto alla prima ospite di questa mattina, che è la professoressa Alessandra Algostino. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'invito a essere con voi.
0: Costituzionalista, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino. Dicevo, la domanda che tutti si stanno facendo è se ce la fa o no la maggioranza di Meloni ad approvare la legge elettorale. La maggior parte dice che ce la farà, però voglio leggervi possibili termini della questione, almeno così come li rappresenta questa mattina sulla stampa Marcello Sorgi, che dice... Scrive, sottovoce c'è chi conferma che si pensa alle elezioni a primavera e già alle liste e soprattutto ai capilista con le due sorelle Meloni collocate al primo posto in 10 circoscrizioni, 5 per una, in modo da sollevare le numero 2 dal problema delle preferenze, per le quali è già partito un lavoro a tappeto sul territorio. A muoversi sono soprattutto i ministeri che reclutano sindaci, ministri, sindaci, assessori, presidenti di regione, con un gioco di squadra che in un partito piramidale come Fratelli d'Italia punta a dimostrare alla leader che il lavoro di questi ultimi anni del governo non è stato spesso invano. Qui Marcello Sorgi ci dà la sensazione che comunque c'è un lavoro in corso a pensare ad elezioni non lontanissime nel tempo. Allora, stamattina cercheremo in una prima parte della trasmissione di capire cosa potrà succedere, perché la legge elettorale finisca ad esempio davanti alla Corte Costituzionale dopo essere stata approvata e dichiarata in qualche modo incostituzionale. Allora, professoressa Algostino, io comincerei con lei, giusto come promemoria, a riprendere i 3-4 punti principali della legge elettorale, perché probabilmente la riciteremo nel corso della nostra chiacchierata.
1: Certamente. Allora, questa nuova, diciamo, disegno di legge elettorale, ancora almeno al momento, è
0: giusto,
1: un sistema
0: fino all'approvazione definitiva.
1: Fino all'approvazione.
0: Prego.
1: È un disegno che prevede un sistema proporzionale, ma in realtà non è proporzionale, perché la proporzionalità è alterata da quello che è il premio di maggioranza. E direi che la nota distintiva di questa legge è proprio la presenza di questo premio di maggioranza, un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, al superamento della soglia del 42%. La soglia ovviamente è prevista perché la Corte Costituzionale aveva già fatto presente come un profilo di incostituzionalità risiedesse proprio nella mancanza della presenza di una soglia. Si tratta di 220 deputati e 113 senatori, che costituiscono quindi da un lato il 55%, dall'altro il 56,5%. È un turno unico. Se nessun partito o coalizione raggiunge la soglia del 42%, poi i seggi vengono ripartiti in maniera proporzionale, ma è un'eventualità che la legge configura come residuale, perché la volontà è proprio quello di instaurare un meccanismo di democrazia di decidente, che per quanto ritengo è sbilanciato sulla governabilità a discapito della rappresentanza, e istituire sostanzialmente per via elettorale anche quello che è un premierato fittizio, surrettizio per via elettorale. E questo deriva anche dal fatto che è prevista, e questo è un altro tratto importante della legge, l'indicazione al momento della presentazione del programma del candidato, della proposta di candidato presidente del Consiglio. Tra gli altri tratti possiamo poi ricordare ancora la previsione di una soglia di sbarramento al 3%, possiamo ricordare la presenza dei capilista bloccati e quindi una debole tutela delle preferenze, e inoltre la considerazione che per quanto riguarda i capilista non è prevista alcuna garanzia della parità di genere. Queste sono alcune delle caratteristiche. Un altro tema dibattuto è il fatto che il Senato al Senato, diciamo, il premio viene attribuito su base nazionale, mentre la Costituzione prevede che diciamo, la base regionale per l'elezione dei membri del Senato.
0: Allora, Alessandra Agostino, grazie per questo recap dei punti principali di questo disegno di legge che sta per diventare forse legge tra qualche giorno, giovedì, tra 2 giorni. E allora possiamo dire che una volta che eventualmente dovesse essere approvata dal Parlamento questa legge, la stessa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ora, la cosa su cui le chiedo una mano. Impone, e allora possiamo dire che una volta che eventualmente dovesse essere approvata dal Parlamento questa legge, la stessa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

0: di referendum abrogativo. Perché questa strada non viene mai citata, quella del referendum abrogativo, e poi ci spiega quella dei ricorsi?
1: Allora, beh, innanzitutto posso dire che non è previsto nella nostra Costituzione un ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte dei cittadini, quindi non si può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale, ma si può semplicemente, diciamo, la via è quella di rivolgersi ad un giudice e di fronte ad un giudice sollevare poi questione di legittimità costituzionale, quello che viene definito il ricorso in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di una via già arata e già seguita in precedenza, in particolar modo per quanto riguarda ricorso contro il Porcellum, la legge 270 del 2005, e ricorso contro l'Italicum, la legge 52 del 2015. In entrambi i casi un cittadino o più cittadini tendenzialmente si sono rivolti al Tribunale ordinario eccependo la violazione del proprio diritto di voto, cioè di non aver potuto o di non potere, perché il ricorso può essere proposto anche preventivamente, esercitare il proprio diritto di voto in senso coerente con i principi e le norme della Costituzione. Quindi è un ricorso promosso da cittadini per la tutela del proprio diritto di voto, l'eguaglianza, la libertà del voto. Il riferimento può essere a varie norme della Costituzione, in primo luogo il principio di eguaglianza, l'articolo 3, l'articolo 48.
0: Adesso
1: sancisce
0: ci veniamo,
1: il diritto di voto.
0: Ci ritorniamo, professoressa, tra un momento alla questione con quali sono i principi su cui la Corte Costituzionale si basa per dire quelle norme vanno bene, quelle altre non vanno bene, bocciamo tutto oppure approviamo tutto. Perché le chiedevo prima come mai non è stata immaginata, almeno quello che si è visto finora dalle forze di opposizione presenti in Parlamento, l'ipotesi che su quella legge, quando verrà approvata, pubblicata e quant'altro, potesse essere raccolte delle firme per un referendum abrogativo. È una strada troppo lunga, per questo non viene presa in considerazione.
1: È una strada assolutamente troppo lunga in questa ipotesi. Già non sono, si ragionava ancora oggi, leggevo di eventuale voto anticipato in primavera. In questo caso è già difficile immaginare un intervento della Corte Costituzionale, ovviamente è impossibile con i tempi di un referendum abrogativo. Questo a maggior ragione. Sul referendum abrogativo di una legge elettorale ci sono stati per anni dibattiti in dottrina. Allora, oggi si ritiene ammesso un referendum abrogativo in materia elettorale purché residui una normativa che permetta, alla legge di essere immediatamente applicabile, perché ci deve sempre essere presente una legge elettorale, perché si tratta della legge che permette di mantenere in vita o di nominare i membri di organi costituzionali necessari, quali Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
0: Quindi il percorso che questa legge potrà fare per arrivare alla Corte Costituzionale è chiaro, per come lei ce lo ha raccontato. A quel punto la Corte Costituzionale dovrà decidere, e per decidere usa i principi che stanno scritti nella Costituzione. Lei prima ce ne stava citando alcuni.
1: Assolutamente sì, rifacendosi anche a quelle che sono le sentenze precedenti della Corte Costituzionale nel caso del Porcello e dell'Italicum, che costituiscono dei precedenti. In primo luogo l'articolo 3, cioè il principio di eguaglianza, visto come tutela dell'eguaglianza, ma anche i profili di irragionevolezza che può presentare, ad esempio, l'eccessivo numero di firme richiesto per la presentazione di nuove liste, e poi ancora l'articolo 48 della Costituzione, cioè la tutela del diritto di voto come voto libero e come voto uguale. E questo di nuovo riguarda in primo luogo il premio di maggioranza, ma riguarda anche la libertà del voto, le liste bloccate, la debole tutela di quello che sono la possibilità di esprimere delle preferenze. Nei ricorsi precedenti in particolar modo erano stati citati in causa anche l'articolo 56 58 che riguardano rispettivamente l'elezione della Camera dei Deputati e l'elezione del Senato, o l'articolo 49, ad esempio, quello che riguarda la partecipazione attraverso i partiti politici. È un ricorso in particolar modo impostato

0: come tutela proprio del diritto di voto. Convenuti nei casi precedenti erano stati la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Interno. E
1: Professoressa
0: ripeto,
1: Agostino,
0: sì.
1: prego, concluda pure.
0: No, no, volevo solo dire che è un ricorso che può essere, diciamo, promosso anche prima che la legge venga applicata, proprio perché l'interesse ad agire, la rilevanza giuridica sussiste anche precedentemente, come è stato nel caso dell'Italia.
1: Uno dei punti di questo disegno di legge, come ci diceva anche lei, è quello che prevede quel premio di maggioranza, o non saprei come chiamarlo, forse sarebbe meglio di minoranza, no? Perché a una minoranza vengono dati dei seggi in più rispetto alla percentuale che ha ottenuto nel voto. E questo premio di maggioranza, lei ci diceva i numeri, parte dal 42%, cioè da chi raggiunge la soglia del 42%, partito singolo oppure coalizione di partiti, si va ad una rappresentanza in Parlamento del 55-56%. Rispetto alle esperienze del passato e ai precedenti giudizi della Corte Costituzionale, questi numeri ci fanno capire che riusciranno a passare il vaglio della consulta oppure no, queste norme specifiche qui sul premio di maggioranza?
0: Allora, il vaglio della consulta nel caso dell'Italicum era sul 40%, quindi il 42% in questo senso è una quota più elevata rispetto a quello del precedente del 2017. Però al di là di questo, la Corte Costituzionale non ha fissato, diciamo, dei paletti rigidi in materia numerica, ma ha ragionato di un rapporto tra governabilità e rappresentanza che non venga a restringere in maniera eccessiva quello che è lo spazio della rappresentanza. Cioè, se le esigenze, per così dire, della stabilità, di quella che oggi viene definita come governabilità, sono esigenze che ovviamente possono essere prese legittimamente in considerazione, non devono però venire ad invadere in maniera eccessiva lo spazio della rappresentanza, perché attraverso la rappresentanza si viene a ledere anche il principio di sovranità popolare. Tra l'altro, l'articolo 1 è una delle norme parametro che potrebbero essere coinvolte, in quanto questa distorsione eccessiva della rappresentanza o della deprivazione della rappresentanza potrebbe incidere proprio sul principio di sovranità popolare. La Corte Costituzionale, nelle precedenti occasioni, ha chiamato in causa proprio la forma di governo, ma anche la forma di Stato, perché la sovranità popolare è direttamente riconducibile proprio il modo di essere di una democrazia.
1: Alessandra Agostino, costituzionalista dell'Università di Torino, grazie, grazie per averci aiutato in maniera determinante a capire quali sono le implicazioni di questo voto che ci sarà giovedì sulla legge elettorale, dove ci sarà probabilmente l'approvazione definitiva, e poi quel testo potrebbe arrivare fino ad un giudizio di incostituzionalità della Corte Costituzionale, seguendo i percorsi che ci ha raccontato la professoressa Agostino. Buona giornata e a presto.
0: Buona giornata a voi e grazie di tutto.

0: Sono le 11:16 minuti, quella che state ascoltando è Pubblica, Radio Popolare. Saluto la professoressa Marzia Maccaferri, buongiorno e benvenuta. Eccoci qua, adesso forse riusciamo a sentirla. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi, mi sentite?
0: La sentiamo bene adesso. Marzia Maccaferri è storica, insegna storia contemporanea e pensiero politico al Queen Mary, l'Università di Londra. Allora, con lei nei prossimi minuti vogliamo vedere che implicazioni ci potranno essere nel caso in cui questa legge elettorale dovesse essere non solo approvata definitivamente dalla Camera giovedì, ma anche superare tutti gli eventuali vagli e prove da parte della Corte Costituzionale, come abbiamo raccontato poco fa. Verso quale ipotesi di governo spinge l'Italia, professoressa Maccaferri, e il sistema politico italiano questa legge elettorale, secondo lei?
1: Dunque, le leggi elettorali hanno una funzione, sono uno degli elementi dei sistemi politici, la loro funzione è quella di trasformare i numeri in seggi e quindi possono farlo in due direzioni, puntando principalmente sulla rappresentatività oppure sulla governabilità. Il sistema parlamentare italiano e in più ampio il sistema politico italiano ha puntato in Costituzione subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutta una storia che conosciamo, principalmente sulla rappresentatività, e ha lottato con l'idea della governabilità a partire, diciamo, storicamente dalla cosiddetta legge truffa, che poi ha fallito, ma diciamo dagli anni 90 si è cercato di dare una curvatura sulla governabilità. Nessuna delle due scorciatoie è in sé antidemocratica da una parte o dall'altra, quindi in astratto l'idea di puntare sulla governabilità non è antidemocratico. La questione è appunto quali sono i meccanismi per farlo, e questa legge ha quello che io vedo come principale trasformazione di cultura politica è spostare l'idea di governabilità al di fuori del Parlamento, cioè non sarà più il Parlamento in quanto organo istituzionale centrale del sistema costituzionale italiano a dare la funzione principalmente politica, ma quello che io vedo come il problema più grande è l'indicazione del Presidente del Consiglio, del Premier, già il fatto che usiamo la parola Premier è un passaggio.
0: Questo spostamento, quindi, prego, conclude il ragionamento.
1: No, volevo semplicemente dire che si va fuori dal Parlamento per trovare governabilità. E questo è sicuramente in contraddizione, non dico anticostituzionale perché non sono in grado di affermarlo, ma è in contraddizione con il sistema politico-culturale italiano.
0: Lei si astiene da un giudizio definitivo e lo fa probabilmente come scienziata. Certo è che a me fa venire i brividi sentire questa interpretazione che lei ci ha dato come possibile, cioè a dire che l'asse della decisione politica si sposta dal Parlamento a fuori il Parlamento, e quindi uno verrebbe da chiedersi che cosa si trova fuori dal Parlamento. La Repubblica parlamentare è descritta dalla nostra Costituzione, pensare che appunto l'asse politico si sposti dal Parlamento a fuori fa venire i brividi. Perché questo, professoressa? Ho subito una seconda domanda per lei, che è quella relativa alla concentrazione del potere, perché quello che forse troviamo fuori dai parlamenti oggi e dai parlamenti legittimati da costituzioni e norme fondamentali, quello che troviamo è una grossissima concentrazione del potere, no? Quella che va più di moda nei racconti, nelle narrazioni, oggi è quella rappresentata dalle big tech, cioè quello è un nucleo di potere con una densissima concentrazione che non ha precedenti nella storia recente, e accade che in diversi paesi, non solo gli Stati Uniti, ad esempio il Brasile adesso probabilmente ritornerà a destra, l'Argentina e ad alcuni paesi europei, tra cui ci metterei anche l'Italia, il sentimento è quello che se ci devono essere riforme, quelle riforme si muovano in una direzione della concentrazione del potere, e cioè a dire che maggiori poteri potranno essere esercitati dai capi di governo. Il caso italiano probabilmente è uno di questo. Che cosa ne pensa, professoressa Maccaferri?
1: Andiamo per salti. Il primo che mi sento di dire è che questa legge elettorale, quella proposta, poi vedremo come verrà approvata e soprattutto se verrà firmata dal Presidente della Repubblica, è una scorciatoia e in questo senso sposta l'asse politico fuori dal Parlamento, perché di fatto, mettendo il nome del Presidente del Consiglio, si tenta la scorciatoia presidenzialista o semipresidenzialista, ma la Costituzione è di un sistema parlamentare, quindi in questo senso si va fuori. È una scorciatoia e sicuramente un accentramento di potere nelle mani del governo, perché imponendo la fiducia il governo ha espressamente detto io voglio questa, che è perfettamente legittimo, ma ha anche ristretto lo spazio di intervento del Parlamento. Se hai una maggioranza solida non c'è bisogno di spiegare i vari meccanismi. È fuori dal Parlamento in questo caso, in questo senso, secondo me. Dopodiché vedremo cosa diventerà. Per quanto riguarda la concentrazione del potere, mi permetto di fare l'osservazione da qui, da dove sono io, dalla Gran Bretagna, che è da un certo punto di vista un po' paradossale, perché esattamente mentre in Italia si cerca di accentrare con la funzione di governabilità e quindi di dare l'idea che le leggi possano essere approvate e implementate in modo più snello, nello stesso momento qua Andy Burnham, il primo ministro inglese, a Westminster, Downing Street, ha proposto una commissione per pensare una riforma elettorale, e quindi appunto per dare la possibilità
0: potremmo dire, professoressa Maccaferri, che è quasi un caso di scuola quello che lei ci sta citando: la Gran Bretagna da un lato e l'Italia dall'altro. In Gran Bretagna c'è un premier laburista che va verso una maggiore rappresentatività, qui abbiamo la destra che governa già da 4 anni, che ha un sogno, è quello di attribuire ancora di più potere ad un capo o ad una capa, professoressa Maccaferri.
1: È sicuramente un paio di occhiali per vedere entrambe le proposte, si possono vedere così. Io continuo a prima di dare i giudizi definitivi e assoluti, la concentrazione di potere sulla carta della legge elettorale viene sempre presentata come tentativo di governabilità. E dobbiamo dirci la verità, l'Italia, il sistema politico italiano ha sempre avuto problemi di governabilità, nel senso che i governi duravano poco, insomma tutta la storia della Prima Repubblica e della Seconda o Terza Repubblica la conosciamo, quindi non è un'invenzione completamente inventata dal governo Meloni, è all'interno di un problema istituzionale o comunque di una frizione istituzionale di lungo periodo. Questo va detto, e il governo Meloni non è il primo a cercare appunto una soluzione, una scorciatoia a questa cosa. Si parte dal 1900, dagli anni 50 con la legge Truffa, che era una proposta di legge di riforma elettorale presentata da De Gasperi, e via via.
0: Certo.
1: Quindi,
0: professoressa, vorrei ragionare con lei di queste altre cose che ruotano attorno a questa dimensione un po' più storica della faccenda, perché a proposito di stabilità, è vero che i governi cadevano ogni 6 mesi, però c'è stata una stabilità inviolabile in questo paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino almeno all'81. Il primo presidente del Consiglio non democristiano fu il repubblicano Spadolini nel 1981. Quindi altro che stabilità. Purtroppo non possiamo per ragioni di tempo approfondire questa questione, ma le lascio il tempo di un'ultima battuta, 30 secondi per concludere i suoi ragionamenti di questa mattina.
1: Cosa dire? Vediamo cosa succede. Io continuo a pensare che il problema principale di questa legge elettorale sia appunto lo spostamento, l'indicazione, poi vediamo se si riesce a inserire nella legge, del premier, come adesso viene chiamato, del presidente del Consiglio all'esterno, perché quello significa appunto un'investitura popolare all'interno di un quadro costituzionale e istituzionale che non è.
0: Che non è stato
1: pensato in quella direzione. Esatto.
0: Marzia Maccaferri, grazie tantissimo per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
1: Grazie a voi. Buongiorno.
0: Marzia Maccaferri è storica, insegna storia contemporanea e pensiero politico al Queen Mary dell'Università di Londra. Quindi l'appuntamento decisivo è l'ultimo voto, ce ne saranno altri anche prima in queste giornate, comunque l'ultimo voto sul disegno di legge che introduce le nuove regole elettorali in questo paese. Giovedì sarà un voto segreto e quindi la ragione è questa delle speculazioni di queste ore, no? Il chiedersi se la maggioranza ce la farà o meno. La maggior parte degli osservatori dicono che la strada è comunque aperta verso l'approvazione definitiva. 11:27 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la linea adesso va a dire a Rubini per Cult e noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lele Liguori, ciao!
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle ore 12. E come sempre un saluto da Ira Rubini, il numero a cui potete scriverci durante questa diretta 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS, oppure diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. E vi ricordo che ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Come sempre, come tutti i martedì, la puntata si chiuderà con la rubrica Extra Culta cura di Sciocchi Senussi, che ci porterà a parlare o a scoprire argomenti di cultura fuori dai confini dell'Italia. Fuori dai confini dell'Italia andiamo anche con l'ospite delle ore 12, lo scrittore canadese John Vaillant, o Vaillant, adesso poi gli chiederemo esattamente come vuole essere chiamato, il cognome di origine francese, lui è canadese, per l'Albero d'Oro uscito per Iperborea recentemente. Ilaria Ferro sarà in studio con noi, oggi avremo tanti ospiti in studio per la stagione 26-27 del Teatro Munari, Teatro del Buratto. E in studio già qui con me, con un libro che esce proprio domani e che poi racconteremo, sarà presentato proprio in questi giorni, c'è Aurora Tamigio con il suo romanzo 8 ragazze. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, dunque, ancora una volta Aurora, ci inoltriamo con un tuo libro nei rapporti fra donne e soprattutto fra generazioni. È evidentemente un tema, lo ricordiamo, insomma, che in qualche modo ha attraversato il tuo pensiero anche in precedenza, giusto?
1: Sì, questo romanzo, 8 ragazze, forse ancora di più del precedente, Il cognome delle donne, si concentra sulle relazioni, e tra queste relazioni ci sono anche quelle intergenerazionali, quindi tra donne di una generazione passata e ancora precedente. Evidentemente è un tema a cui tendo a tornare.
0: Perché? Scusa, è la domanda più breve del mondo.
1: Allora, perché mi trovo sempre a essere interessata ai salti relazionali, nel senso che soprattutto dal punto di vista delle figlie, che è quello in cui mi sento più, a quello a cui mi sento più affine, mi capita di pensare a volte di essere, che sia la mia la generazione più rivoluzionaria, e di scoprire che invece la generazione precedente lo è stata di più, o quella di prima lo è stata ancora in misura maggiore. E per esempio in questo romanzo accade che le protagoniste più giovani si trovino in disaccordo, o comunque si trovino a un certo punto ad avere una profonda distanza dalle proprie madri, ma invece una vicinanza con le donne della generazione precedente, che invece riescono a comprendere alcuni disagi, alcune insofferenze che nello specifico si sviluppano dentro alla casa protagonista del racconto. Quindi mi piacciono questi salti, questi chiasmi. In generale mi piacciono i romanzi che non sono lineari in questo senso.
0: Allora, questo è certamente un punto di partenza molto chiaro. Adesso entriamo un po' nel merito del libro e parliamo di Villa Debora. Dunque, il meccanismo per cui i personaggi in qualche modo vengono anche a una resa dei conti, perché in questo libro accade, sono due madri, due figlie che per un meccanismo che, se vuoi, puoi raccontarci ora, si trovano a condividere la residenza, il domicilio in una vecchia villa che viene rinnovata proprio da loro e che ospiterà altre donne. Perché hai scelto, dicevo, questo meccanismo che più di uno scrittore anche in passato ha scelto, cioè un luogo che ha avuto già una sua storia e che viene in qualche maniera nuovamente abitato, popolato e quindi reso vivo da un nuovo gruppo di persone, in questo caso solo donne?
1: Sì, la storia di questo romanzo prende il via quando Sara arriva con sua figlia in questa antica casa che si trova volenti o nolenti a dover essere riconvertita, ristrutturata.
0: A Milano.
1: A Milano, sì, sì, nel centro di Milano, in una zona che sappiamo essere piena in realtà di queste abitazioni che un tempo erano solo abitazioni.
0: Diciamolo, quale zona?
1: La zona è quella di Porta Romana, quindi un tempo erano abitazioni ovviamente della borghesia, però non diciamo dei ricchi. Oggi queste case sono di quasi impossibile tenuta e gestione per chi, diciamo, per l'equivalente di quella classe sociale, e quindi si trovano molto spesso a dover essere chi le ha ereditate si trova a fare i conti con cosa farci di queste case. Nello specifico del mio romanzo, chi l'ha ereditata, che è Lidia, che è diciamo la compagna di Sara all'interno di questa di questo esperimento che insieme avviano, decide, anziché venderla, anziché disfarsene, di usarla come il luogo in cui iniziare a costruire questa forma abitativa alternativa, che è una forma dove alcune donne sono legate da legami di sangue, quindi in particolare Sara con sua figlia Argenta, o come tu citavi Valeria, che arriverà più avanti nel libro, con sua figlia Adele. Loro sono madri e figlie, però le altre donne che stanno attorno sono delle donne che sono legate dall'intenzione di vivere in questa casa e dal partecipare al progetto di questa casa, che è legato dal principio della cura, dal principio della condivisione, non solo condivisione dei beni ma anche condivisione di ciò che si sa fare, dallo scambio reciproco. Ed è un esperimento che io immagino nel centro di Milano, ma che in realtà in Italia già inizia a tenersi. Per esempio, invece nella provincia di Milano ci sono esperimenti
0: di questo tipo di
1: co-housing, e per esempio nel nord Europa sono ormai diffusissimi e sono diffusi soprattutto tra le donne. Soprattutto tra le donne che si trovano a un certo punto della loro vita a non avere magari la possibilità di una rete diretta di familiari su cui contare, donne anziane, donne malate, donne che rimangono sole coi figli o che magari hanno difficoltà economiche, ed è una prassi che stiamo già vedendo. Io la volevo immaginare nel centro della città, e anche con l'idea sì di volere ridare vita a questi edifici che in effetti
0: altrimenti finiscono nelle mani
1: dei
0: ricchissimi,
1: sicuramente,
0: che, insomma,
1: di chi non punta alla condivisione,
0: no, di chi punta alla flat tax insomma e prende la residenza a Milano per comprarsi appunto le case di questo tipo. Ti interrompo soltanto perché sì, certo, questa comunità di donne, alcune delle quali con trascorsi anche complicati di violenza domestica oppure altre difficoltà, rappresenta certamente un esperimento interessante per una scrittrice. C'è però un momento in cui le più giovani, che nel frattempo hanno fatto amicizia, si trovano a dover fare i conti, come dicevamo all'inizio, con le proprie madri, con quello che rappresentano, e in qualche modo col passaggio di testimone che in questo microcosmo, ancora inconsueto, anche se appunto, come dicevamo, le situazioni di donne che trovano l'una nell'altra, insomma, in qualche maniera una comunità, si fanno più frequenti, soprattutto nelle grandi città oppure intorno alle grandi città. Questo elemento, cioè questo del confronto generazionale definitivo, che adesso, no, nella nostra epoca è un po' sfumato, in qualche modo sto testimone non si passa mai, cioè non ci si leva mai di mezzo, insomma, i genitori, tu lo descrivi in una maniera particolare, lo racconti in modo particolare, ci sono dei dubbi nelle ragazze, no?
1: E alla fine, dal mio punto di vista, il tema chiave di questo romanzo è il conflitto tra due aspetti che caratterizzano tutte le famiglie tradizionali e anche le famiglie alternative come quella che racconto, che è il conflitto tra la cura e la libertà. Quindi ogni famiglia si trova prima o poi a scontrarsi con questo tema, e noi figlie e chi è una madre sa che praticamente tutta la storia d'amore con la propria figlia, con la propria madre, si basa su il desiderio viscerale di volere proteggere chi ami e di fare di tutto perché non gli succeda niente di male, e la costante tensione, per fortuna, di ognuno di noi a liberarsi, andare da un'altra parte, a rifiutare alcune delle cose che tua madre ti ha passato o a volerne prendere solo una parte. E questo, quando ti capita, a volte è inaccettabile per te, figlia, a cui a tutti i costi ti viene chiesto di accettare tutto e di prendere tutto. E a te madre che invece ti vedi rifiutata e vedi rifiutata qualcosa che per te è molto importante. E nel caso dei personaggi di questo romanzo, in particolare della relazione tra Sara, che è la fondatrice e l'ideologa di questo progetto, e sua figlia Argenta, il trasferire a sua figlia tutto questo vuol dire appunto trasferirle anche un impianto di idee che non è detto che sua figlia voglia prendere così com'è, o che magari ce ne sia un'altra parte che sua madre non si rende neanche conto di avere trasferito e che invece lei ha preso da sola. E anche da narratrice l'imprevedibilità dei personaggi è una cosa che mi interessa molto. Non è detto che ogni personaggio concepito per essere l'archetipo del discepolo prenda tutto di ciò che gli è stato insegnato, può prenderne una parte o anche niente.
2: Molto vero, insomma, in un'epoca dove finalmente le narratrici cominciano ad essere non in egual numero, ma insomma molto più numerose che in precedenti generazioni, si pone il problema di uccidere la madre, non solo di uccidere il padre, come si diceva in passato, no? Cioè di trovare insomma la propria dimensione psicologica indipendente in una situazione che necessariamente porta con sé mille sentimenti, no? E quindi in questa situazione paradossalmente si creano anche i presupposti per poterlo fare, perché ci si confronta con coetanee su problemi analoghi. Trovo questo uno degli aspetti più interessanti di questo tuo ultimo lavoro. L'ultima cosa che ti domando prima di salutarti e ricordare la presentazione di questo libro che è uscito per Feltrinelli, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso e poi lo ripeterò, una domanda a cui puoi anche non rispondere, cioè se i nostri personaggi, almeno quasi tutti, perché di alcuni il destino lo intuiamo, dovessero proseguire, perché questa comunità di donne in qualche modo la potremmo anche ritrovare fra un po', che destino vorresti che avessero? Come le vorresti ritrovare? Ancora in quella casa? Oppure, almeno alcune, oppure no?
1: Questa casa è una dimensione estremamente materiale in questo romanzo e diciamo fa un suo percorso in qualche modo
2: da personaggio.
1: Sì, esatto. Quindi la mia simpatia per questa casa e per tutte le case antiche di Milano, che spero abbiano un destino migliore di ciò che è previsto per loro, vorrebbe che questa casa durasse per sempre. Però la storia che io ho pensato va proprio in ottica di smaterializzazione. Quindi di una comunità che resta fuori dai luoghi e che in realtà unisca le persone anche quando questi luoghi non esistono più, ti vengono portati via o tu sei la prima che vi deve rinunciare. Quindi a me piacerebbe che questa casa continuasse a raccontare la sua storia e che però magari al suo punto di vista si aggiungesse anche quello di una comunità che è immateriale.
2: Ho tentato di non rivelare il finale, appunto facendo una domanda che in realtà, se uno poi il libro lo scopre fino alla fine, sa come va a finire. In realtà era appunto una possibile direzione alternativa, insomma, perché appunto questa casa è davvero molto presente come personaggio. Dunque, ringrazio molto Aurora Tamigio per essere venuta a Radio Popolare questa mattina. Ricordo che Otto ragazze, edizioni Feltrinelli, sarà presentato alla Feltrinelli di Piazza Piemonte oggi alle 18:30 e sarai in conversazione con Francesca Giannone. Grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a tutte e a tutti.
2: A presto.

0: Abbiamo salutato una giovane scrittrice, ma già molto affermata, Aurora Tamigio, con il suo Otto ragazze, edito da Feltrinelli, ricordo oggi. Feltrinelli, Piazza Piemonte, 18:30, verrà presentato al pubblico ed esce domani, perché in realtà oggi ci saranno tanti ospiti dal vivo che si succedono nel nostro studio, è una cosa che ci fa sempre molto piacere. Adesso parliamo di una stagione importante, che è quella del Teatro Munari e del Teatro Verdi, ovvero di tutte le sale curate dal Teatro del Burato, e anche quest'anno è venuta a trovarci una delle sue componenti del Teatro del Burato, che però è già da molto tempo che rappresenta, lo dico sempre, uno dei suoi pilastri, e quindi diamo il benvenuto a Ilaria Ferro. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Allora, grazie di essere tornata. Innanzitutto, sono sempre orari per chi fa teatro un po' complicati, anche se voi a volte osservate degli orari più adatti alle famiglie o ai giovanissimi, che è uno dei vostri core business, no? Allora, ho qua di fronte, ti ringrazio, i libretti, insomma, i cataloghi delle stagioni del Teatro Bruno Munari, che già da parecchi anni ha aperto i suoi battenti in via Giovanni Bovio, lo sapete, vicino a Piazzale Maciachini, tra l'altro con un giardino recentemente inaugurato, attrezzato appositamente come area laboratori per fare tante attività, e il Teatro Verdi, che ha finalmente riaperto i battenti da poco, l'avevamo annunciato in varie circostanze. Quindi parliamo un po' di tutto quanto, no? Le due stagioni prendono il via proprio in questo periodo, quindi sì. Partiamo dal Munari.
1: Esatto, Teatro Bruno Munari, perché questo sabato e questa domenica inizia la nostra stagione Insieme a Teatro, pensata per le famiglie, quindi per i piccoli ma anche per i loro grandi, e portiamo in scena Becco di Rame, che è sempre molto amato dal nostro pubblico. Ci sono anche tante famiglie che tornano a vederlo più e più volte, quindi alle 16:30 sia sabato che domenica, e poi da qui la stagione inizia e prosegue fino ad aprile. Abbiamo tanti spettacoli, ma non solo, perché il nostro obiettivo è quello di cercare di trasformare il Teatro Bruno Munari sempre di più in un punto di riferimento per le famiglie, proprio un centro culturale, e quindi di ampliare un po' la nostra offerta, quindi oltre agli spettacoli, alle compagnie che tornano e anche ai nostri nuovi spettacoli e debutti, il tentativo è sempre quello di offrire laboratori, tante attività che abbiamo raccolto nel nome di Atelier dei Bambini, uno spazio proprio dedicato ai grandi e ai piccoli per poter passare del tempo insieme e per poter proprio espandere e ampliare
0: quindi l'esperienza. Quindi non solo lo spettacolo, ma esatto, prima e dopo lo spettacolo ci sono attività.
1: Esatto, abbiamo uno spazio creativo prima, libero, ma guidato da un operatore del Teatro del Burato, e dopo lo spettacolo invece proponiamo proprio dei laboratori e delle attività a tema dello spettacolo, proprio per cercare di vivere un po' in queste storie che vediamo e ascoltiamo in teatro e farle vivere un pochino di più.
0: Sono spettacoli bellissimi, come sempre, insomma, alcuni sono dei grandi classici vostri, come lo stesso Becco di Rame, oppure insomma altri titoli celebri che poi, andando verso le feste, si intensificano, ovviamente, perché sono i periodi dove notoriamente, insomma, si va anche magari un po' più spesso con i giovanissimi a teatro. Però ci sono anche delle novità.
1: Esatto, sì. Allora, abbiamo al Teatro Bruno Munari due debutti quest'anno. Avremo Il Giardiniere dei Sogni il 28 e il 29 novembre,
0: che è la vostra nuova produzione.
1: Esatto, produzione tratta dall'omonimo libro di Claudio Gobbetti e Diana Nicolova, e qui, oltre ad utilizzare la tecnica del teatro su nero, che è la stessa di Becco di Rame e di altri spettacoli, utilizzeremo anche le videoproiezioni, e questa è una novità per noi, con le illustrazioni proprio dell'illustratrice del libro. E poi, andando avanti nella stagione, a marzo un altro debutto, sempre teatro di figura, perché abbiamo Mostri Selvaggi, in coproduzione con il CSS, il nuovo spettacolo di Emanuela Dall'Aglio, quindi anche questo sarà molto atteso dal nostro pubblico sicuramente.
0: Me l'immagino. Poi anche fra le ospitalità, no? Ci sono delle novità.
1: Sì, abbiamo delle novità, abbiamo anche delle compagnie che poi tornano tutti gli anni da noi e siamo molto contenti. Abbiamo la Baracca, la compagnia Rione De Falco, Schidia Teatro, insomma tante compagnie. Noi abbiamo in Sala Grande spettacoli un po' per tutti e poi nella nostra Sala Teatranti anche tutta una stagione dedicata ai piccolissimi.
0: E lì ci sono altre novità, c'è il nostro Silvio Gioni che ritorna alla sua prima vocazione, I piccolissimi, no?
1: Esatto.
0: Calzini spaiati.
1: Esatto, sì sì, un nuovo spettacolo che proponiamo proprio per i più piccoli e per i più piccoli abbiamo pensato, quindi abbiamo questa sala più piccola, un po' più adatta ovviamente ad una prima esperienza teatrale e anche gli orari sono un po' diversi perché il sabato pomeriggio ma un po' più tardi alle 17 e poi la domenica mattina che è sicuramente più comoda per le famiglie.
0: C'è anche Storia di carta che è un'altra nuova produzione per piccolissimi.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, anche questa è una nuovissima produzione con Aurelia Pini e Lorenzo Baldini e quindi anche questa è una novità per il nostro pubblico.
0: Quindi quante sale ci sono, dico per chi non ha mai sentito parlare del Teatro Munari?
1: Allora abbiamo il Teatro Bruno Munari e possiamo fare spettacolo nella Sala Grande, la Sala Teatrale, poi abbiamo Sala Teatranti e anche tutte le attività appunto dell'Atelier dei Bambini che organizziamo invece in Sala Incontri e poi invece abbiamo il nostro Teatro Verdi in via Pastrengo che è dedicato con la stagione La Sera a Teatro ai giovani e agli adulti.
0: Adesso ci arriviamo, diciamo solo una parola sul giardino che appunto avete presentato proprio pochi giorni fa oppure no, oppure viene aperto?
1: Sì sì, abbiamo aperto inizio settembre, abbiamo inaugurato,
0: mi ricordavo.
1: Sì, il nostro giardino delle storie, finalmente siamo riusciti a chiudere e mettere in sicurezza lo spazio all'esterno del teatro e quindi organizzeremo il nostro tentativo è di cercare di farlo durante tutto l'anno, ovviamente meteo e temperature permettendo, organizzeremo anche delle attività all'aperto, quindi siamo molto contenti, stiamo ultimando, sistemando anche gli orti, verranno piantate delle piante, quindi siamo molto contenti di questo nuovo spazio.
0: Dicevi del Teatro Verdi che siamo contenti di annunciare definitivamente, insomma c'erano già state delle cose al Teatro Verdi ma adesso questa è proprio una stagione intera e con cosa si apre?
1: Allora apriamo a novembre con Mio padre è Sylvester Stallone e poi andiamo avanti con tanti titoli, Fashion Victims, Il mio papà è Ulisse, insomma spettacoli che abbiamo come dire che sono ormai storici per noi e il nostro pubblico è molto affezionato e anche qui delle novità, abbiamo un altro debutto nostro del Teatro del Buratto ad aprile con lo spettacolo Corrispondenze di Davide Del Grosso e Marta Mungo, quindi anche qua, anche per il nostro pubblico adulto e di giovani, un po' di novità.
0: E diciamo di cosa si tratta, che lo spettacolo di cosa parla?
1: Corrispondenze, sì, è dedicato ovviamente ai più giovani, agli adolescenti, ai giovani adulti, proprio alla relazione con le proprie emozioni, quindi riuscire a dire, a dare dignità a ciò che si prova e anche poi provare a comunicarlo con gli altri, che siano coetanei o adulti.
0: E poi ci sono anche qui insomma una serie di ospitalità, per esempio non so, la Gallina Intelligente, omaggio a Cocchi e Renato con personaggi che conosciamo bene, no?
1: Sì.
0: Andrea Stidoni, Walter Leonardi, insomma personaggi che a Milano sono ben noti.
1: Sì, e molti di questi spettacoli sono inseriti anche in invito a teatro e questo ci rende felici perché ci permette ovviamente di raggiungere un pubblico più ampio anche a chi ancora non è mai venuto al Teatro Verdi a trovarci.
0: Ecco, e al Teatro Verdi torna anche in più di un'occasione il teatro d'impegno, no? Sì, ci sono argomenti importanti, Digiunando davanti al mare per esempio, no? Che è dedicato a Danilo Dolci, oppure il Maggio francese in uno degli appuntamenti con Gian Gilberto Monti che rinnova la collaborazione con voi, oppure
1: sì, esatto.
0: No? Anche altri spettacoli che hanno anche un valore metaforico e sono collegati con la realtà di oggi piuttosto complicata,
1: sì.
0: Diciamo. E in più ci sono anche gli appuntamenti di Che Musica Milano.
1: Esatto, sì, andiamo, sono insomma alcuni
0: incontri.
1: Appuntamenti singoli, incontri sì, a gennaio, a febbraio, a marzo, il nostro tentativo al Teatro Verdi da quando abbiamo riaperto è quello di cercare di offrire tante possibilità diverse, spettacoli diverse, un po' come se fossero rassegne diverse, di cercare quindi di tornare dal nostro pubblico, che è quello sì della zona del Teatro Verdi, ma non solo.
0: Bene, allora noi vi ricordiamo che www.teatrodelburatto.com è il posto dove trovate tutto il programma dei due teatri che sono gestiti e curati dal Teatro del Buratto. Che tra l'altro insomma condivide con Radio Popolare un po' la sua età e la sua caratteristica collettiva, diciamo così, di essere un collettivo di lavoro. Abbiamo avuto tanti rapporti con il Teatro del Burato nel corso dei decenni, ci fa piacere rinnovarli. Quindi stagione 2026-2027, la sera a teatro al Teatro Verdi e poi invece insieme a teatro, la stagione del Teatro Bruno Munari, avete sentito, con tante novità. E dunque buon lavoro e buona stagione a tutti voi. Grazie Ilaria per essere venuta a trovarci.
1: Grazie mille, è stato un piacere.
0: Allora noi fra poco, fra un minuto e mezzo, abbiamo lo spazio pubblicitario, ritorniamo fra pochissimo con un altro ospite dal vivo. Insomma, oggi vengono tutti quanti a trovarci, mi fa molto piacere.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
3: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
4: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Come vi ho detto, oggi è una puntata con molti ospiti in presenza. Questo ci fa solo piacere, ci ha raggiunti perché appunto è in Italia per presentare un libro che è appena uscito per Iperborea, L'albero d'oro, una storia vera di avidità e follia, John Vaillant, che è qui con noi. Welcome, thanks for being with us today.
1: Oh, it's great to be in Italy, Ira.
0: My name is Ira, by the way.
1: Ira, okay.
0: Sorry
1: Ira,
0: about that.
1: Right.
0: Because there's another name, it's a male name, which
1: right.
0: is Ira, which is very common.
1: And I confused it, yeah.
0: So this,
1: Ira.
0: This one has a Russian origin, so it's a different thing. Thank you very much again. This book, which now comes out in Italy, is actually your first book in Italy. We had earlier your next book, which was Le città del fuoco. Le città del fuoco è stato pubblicato prima da Iperborea. L'albero d'oro è il primo libro di John, che adesso viene appunto pubblicato in questi giorni, giusto per la cronaca. Di cosa parla l'albero d'oro? Parla di un albero, per l'appunto un albero sacro, l'albero d'oro delle Haida Gwei, che sono un arcipelago molto particolare al largo del Canada, e questo albero ha una storia fondamentale. Il libro è un saggio reportage, ma anche delle caratteristiche di narrazione molto appassionanti. I was just introducing the book, saying a couple of things about it, talking about this tree that Italian readers will discover through your book and your reportage. It's all true.
1: Yes, it's all true. And one of the appeals of this story for me was that it seems impossible. This 50-meter tall golden tree, unique in the forest, unique on the entire coast of North America, and there growing for all to see.
0: Sì, sì, è tutto vero, perché in realtà quello che mi ha attratto è proprio la reale esistenza di questo albero dorato alto 15 metri, unico nel continente americano, probabilmente anche unico al mondo. We need to explain why it is golden and why it was so important for the community of Haida Gwei.
1: Yeah, so this unicorn in the forest was a botanical mystery. It had a genetic defect that should have killed it in almost any other environment. But because Haida Gwei, this remote archipelago, is so rainy and so cloudy, the dim light protected it and it allowed it to grow to an enormous size. And for the people there, the indigenous people, the Haida Nation, this tree was kind of a companion, a member of their larger family. And for them, the salmon, the whale, the wolf, these are all ancestors. These are all family members. And the golden spruce was kind of an honorary member of that family.
0: Sì, ho chiesto, dobbiamo spiegare perché era dorato. Questo unicorno vegetale, praticamente, è una particolare caso botanico, perché per un problema genetico si è sviluppato in un modo differente e ha assunto questa colorazione che ricorda l'oro, e quindi era destinato evidentemente a morire. Ma data la natura remota delle Haida Gwei, cioè dell'arcipelago di cui stiamo parlando, dove piove moltissimo ed ci sono quasi sempre le nuvole, è riuscito a crescere fino all'altezza che dicevamo. Per gli indigeni Haida è diventato un compagno, un membro della famiglia, così come i salmoni, le balene, i lupi, tutta una famiglia naturale che dagli indigeni viene riconosciuta e di cui questo particolare esemplare vegetale è un membro onorario. Let's say something which is actually very interesting to read in the book, obviously in detail, about the Haida Gwei community and its particular meaning in a society like the Canadian one. Parliamo un po' di Haida Gwei, di questa comunità, di questo arcipelago e del suo significato in un paese come il Canada.
1: So, excuse me. The archipelago of Haida Gwaii lies 75 kilometers off the west coast of Canada in the Pacific. And so it has a feeling almost like a northern Hawaii. Mm. And the Haida were the only people there. This was their kingdom. And they would raid with 30-meter canoes up and down the coast of North America, and nobody ever raided them. So they were like the Vikings of the North Pacific. They took slaves. They took people's heads. They were greatly feared. And so they've never fully let go of that archipelago, and they live there to this day. And they also, even in modern Canada, have a stronger ownership of their territory than any other indigenous nation on the mainland.
0: Allora, l'arcipelago di Haida Gwaii è a 76 chilometri ovest al largo delle coste canadesi. In qualche modo le potremmo definire delle Hawaii del Nord. Era il regno degli Haida, che erano dei pirati, dei razziatori. Con le loro canoe andavano e razziavano sia le coste sia le navi. Insomma, erano i vichinghi del nord del continente americano. Per questo motivo erano estremamente temuti, anche perché tagliavano teste, uccidevano, davano fuoco, insomma prendevano schiavi, e hanno vissuto lì da moltissimi secoli, e tuttora la comunità mantiene anche nel Canada moderno un legame fortissimo con il territorio, proprio di senso di appartenenza e di proprietà del loro territorio. Going back to the golden tree, and that we now the listeners will probably have understood better in its particular sense. In your reportage, we talk about a very dramatic, tragic,

0: company has been logging all around it, has leveled a lot of the islands. And because this tree was golden, because it was a botanical curiosity, people loved the tree, Anglo but all, and indigenous, they saved this tree and 5 hectares around it. And a man from the mainland who worked in the logging industry, was disillusioned with the logging industry, was trying to send a message about the hypocrisy of saving one mutant and killing all the healthy ones. And he sent this message, alas, by cutting down the golden spruce in 1997.
1: Allora, sì, che cosa succede sostanzialmente? Che questo albero era perfettamente libero di crescere lungo il fiume, era rimasto protetto da un ambiente composto da altri alberi secolari o addirittura millenari che avevano vissuto lì addirittura per migliaia o anche per 2000 anni. Tuttavia, come spesso accade in queste circostanze, una grande azienda di legname aveva cominciato a tagliare gli alberi intorno all'albero d'oro. L'ambiente non era più intatto, il disboscamento fu massiccio e il motivo per cui non fu abbattuto anche l'albero d'oro in quella circostanza, in quel processo di disboscamento, era perché la gente c'era affezionata, non solo la comunità ma anche i visitatori, e quindi avevano salvato l'albero e 5 ettari di terreno intorno all'albero. Tutto precipita nel momento in cui un uomo che proviene dalla terraferma e che ha avuto a che fare con l'azienda di disboscamento ed è deluso dalle sue filosofie, dalle filosofie industriali e commerciali che la muovono, decide di mandare un messaggio potente contro l'ipocrisia di mantenere una piccola isola di ambiente protetto intorno all'albero, e lo abbatte nel 1997. The rest we can't tell because people need to discover it. Il resto non lo raccontiamo perché i lettori dovranno scoprirlo, but I have another question which is, given the fact that this was your first title and that we recognize not only the journalist, the researcher, the person who has studied the case and brings it back to us Europeans, I also see a clear writer's hand. I mean, it is like a novel. So were you aware of that when you started writing it? Ho riconosciuto il tratto di uno scrittore, di un romanzo, anche se questo è un reportage con molta ricerca dietro, perché ovviamente John ha approfondito il tema. Essendo il suo primo libro, si è reso conto quando ha scritto che era anche uno scrittore?
0: Thank you for noticing that. It matters a lot to me. And, you know, for me, English is my mother tongue. You know, it's the language I was sung to as a child. I was taught in this language. I was reprimanded in this language. And it's the most beautiful thing to my ear. And so as a writer, the act of writing is kind of an homage to this beautiful device for communicating with others. And so to find the right word to convey accurately the things that move you deeply. This story is a tragedy. It's a murder mystery. It's a conundrum, and it's complicated. And so to choose the right words is terribly important. And to succeed in that in some measure is wonderful. You know, it's really a joy. And to have people get it, you know, to have people resonate to it, especially in other countries, to have it be in Italian, I know it's very well translated here. And that is, you know, a huge honor for me and a real joy.
1: Insomma, ringraziamenti, è un grande onore se in un libro che viene tradotto, e so che è stato molto ben tradotto da Iperborea in italiano, si comprende che questo è un mio omaggio a un mezzo di comunicazione meraviglioso che è l'inglese, che è la mia lingua madre, quella in cui sono stato educato, sono stato rimpatriato.

0: rimproverato in cui mi esprimo. Trovare le parole per raccontare una storia che ha anche delle caratteristiche complicate di un mistero, di un thriller, è terribilmente importante. Quindi è meraviglioso se questa cosa arriva alle persone, soprattutto quando arriva anche in un'altra lingua. The last question. This is a story of freedom or of would-be freedom sometimes. I mean, what do you think about the situation now in Canada, given all the international pressures from the United States, from the presidents of the United States, but also from other sides, from an environmental side and so on? There are so many pressures.
1: There are so many
0: pressures around Canada.
1: And in a way, in microcosm, in Haida Gwaii, we see the larger struggle. So the Haida, their effort to reclaim their archipelago, to restore its natural health from all the logging and depredations on it, is not so different from the pressure Canadians and Canada now experiences from the United States, and also, frankly, from the petroleum industry, which has an unwholesome, unhealthy grip on the political system. And a lot of the petroleum company ownership is actually American. So Canada is still a colony.
0: Il microcosmo di Haida Gwaii in qualche modo fa, fa eco a una lotta più grande, il tentativo di quella comunità di reclamare e mantenere la sovranità sul loro arcipelago somiglia molto al tentativo di, tra l'altro resistendo alle compagnie di disboscamento e alla tentativo di depredare dal punto di vista naturalistico un territorio, ha molto a che fare con le pressioni che adesso il Canada subisce soprattutto da parte degli Stati Uniti e, lasciatemelo dire, soprattutto da parte delle compagnie petrolifere che hanno stringono in una morsa malsana. Non solo il Canada, ma in questo momento il Canada subisce molte pressioni perché sono tendenzialmente tutte americane, quindi è proprio un sistema contro cui si sta cercando di resistere nel microcosmo e nel macrocosmo. Thank you so much for being with us. Take care.
1: Grazie mille, Ira.
0: Grazie, John. E ricordiamo che questo libro di cui abbiamo appena parlato, il primo libro di John Vaillant, L'albero d'oro, una storia vera di avidità e follia, edito da Iperborea, sarà presentato stasera alle 19 alla libreria Verso di Milano e domani, mercoledì 7 ottobre, alla libreria Marco Polo di Venezia. Grazie mille.
2: Basso pa.

E come dicevo, insomma, studio affollato questa mattina, siamo tutti in presenza, ho deciso che d'ora in poi succederà molto di più, come capitava una volta, bisogna stare vicini vicini anche per quello che ci ha raccontato il nostro ultimo ospite, ed è il momento di Extra Cult.

0: Caro Sciauchi, intanto gli ascoltatori ci dicono che hanno letto i libri di John Vaillant, anche quelli precedenti, che lo apprezzano molto. Ci fa piacere averlo avuto ospite. So che anche tu hai avuto occasione di sentire qualche brano della nostra
1: È molto
0: intervista.
1: interessante, sì. Poi è un bel tipo, eh?
0: Eh sì, è un giornalista come noi, ma anche un tocco da scrittore, insomma. E quindi grazie a chi sta scrivendo, per confermare, insomma, che si tratta l'albero d'oro di un libro interessante edito da Iperborea. E Sciauchi, invece, noi oggi parliamo di.
1: Allora, parliamo di furti nei musei. Secondo i dati forniti da Europol, i casi di rapine e intrusioni nei luoghi d'arte hanno registrato un forte aumento. A partire dal 2022, i criminali impiegano metodi sempre più violenti, usando mazzette, esplosivi e persino armi da fuoco per sfondare le vetrine e rubare. Tra gli episodi più recenti, quello che abbiamo raccontato più volte è il colpo al Louvre, e adesso si aggiunge anche una rapina al Museo di Villena in Spagna, dove è stato rubato un tesoro dell'età del bronzo, che comprende quasi 10 chilogrammi d'oro. Quindi, per salvaguardare questi patrimoni, molte direzioni museali si trovano davanti a un grave dilemma: come proteggere le opere senza tradire la natura stessa del museo, che tradizionalmente è concepito come uno spazio aperto al pubblico. Quindi ci sono delle soluzioni che sono state adottate o in fase di discussione, poi variano a seconda della disponibilità economica, del museo. La prima è la rimozione temporanea, quindi diversi musei hanno scelto di ritirare del tutto i pezzi più vulnerabili e di alto valore dalle sale espositive, lasciando temporaneamente vuoti gli spazi o riorganizzando i percorsi. L'uso di riproduzioni, questo, diciamo, è il tema più delicato. Questa pratica garantisce la tutela del bene. Gli esperti avvertono che la mancanza dell'opera autentica può indebolire il legame emotivo del visitatore, si trova davanti a una riproduzione. E poi la terza, forse più semplice, sono le barriere e distanziamento fisico. Quindi, per gli originali che rimangono esposti, aumentano le misure di separazione, come vetrine blindate con allarme e distanze minime obbligatorie per avvicinarsi all'opera. Anche qui elementi che rischiano tuttavia di rendere l'esperienza di visita più formale e distaccata. Quindi
0: Certo.
1: questo per quanto riguarda le misure che stanno
0: Per i
1: adottando
0: furti.
1: i musei, ma sono molto preoccupati, e è passato quasi un anno, non sappiamo nulla del tesoro del Louvre né di chi ha rubato.
0: È vero.
1: Invece, il secondo è un editoriale di Libé, che il titolo è Zach Bryan, la star americana della musica country, indossa una maglietta con la scritta Free Palestine, quindi è possibile essere un artista di successo con una coscienza sociale? Ed è un brano dell'editoriale che ho fatto leggere a Alessandro Principe.
0: Sentiamo.
2: Sulla questione sempre più scottante e imbarazzante del coinvolgimento degli artisti nella violenza subita dai palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, Zach Bryan ha appena dato un contributo discreto ma incisivo che dovrebbe fare riflettere seriamente sulla timidezza di tanti suoi colleghi. La star della musica country americana, trentenne, ex Marine, considerato oltreoceano l'erede diretto di Bruce Springsteen, ha venduto oltre 30 milioni di copie con i suoi 5 album. Sabato 3 ottobre Brian è salito sul palco con una maglietta con la scritta Free Palestine. Potrebbe sembrare un gesto banale, ma Zach Bryan non è un artista qualunque negli Stati Uniti, dove da 4 anni ha una presenza fissa nella top 10 nazionale, e non l'ha fatto in un luogo qualsiasi né in un'occasione qualsiasi. Il gesto è avvenuto sul palco del Gillette Stadium di Boston, lo stadio il cui proprietario, il miliardario Robert Kraft, aveva minacciato di persona Ed Sheeran di cancellare i 2 concerti del Loop Tour previsti per il 25 e 26 settembre se si fosse esibito insieme al rapper Macklemore, artista di apertura. Già di per sé molto simbolico, il gesto di Zach Bryan è rafforzato dal fatto che il concerto di sabato ha stabilito anche un nuovo record di presenza al Gillette Stadium, 73.538 persone davanti al palco. Oltre alla provocazione rivolta a Robert Kraft, che farà fatica a criticare un concerto tanto storico per il suo stadio, il gesto serve a scuotere, in silenzio, ma con fermezza, la ristretta cerchia delle star mainstream ancora troppo timide nel prendere una posizione, e dimostra che non c'è nulla da perdere, anzi molto da guadagnare. Il tour Free Palestine, annunciato da Macklemore dopo l'esclusione dal tour di Ed Sheeran, è andato esaurito in pochi minuti.
1: È così, ci vuole più coraggio anche per gli artisti mainstream, non devono paura di non andare, di essere esclusi da Sanremo, per questo per l'Italia, perché molti non si espongono perché temono di essere eliminati dalla selezione di Sanremo, che è un problema tutto italiano. Se è d'accordo, chiudiamo con Zach Bryan. Con
0: un assolutamente, su Sanremo certamente torneremo, anche perché è un Sanremo insomma estremamente blindato anche per il suo direttore artistico. Quindi un po' più di coraggio, un po' bisogna rischiare anche quando si è in cima. Grazie mille a Shaoqi.
1: Grazie a te.
0: Something in the Orange è il brano di Zach Bryan che ascoltiamo, che è la nostra sigla. Noi torniamo domani alle 11.30 e invece Extra Cult naturalmente torna martedì prossimo. Un saluto da Ira Rubini, grazie ancora agli ascoltatori che ancora stanno scrivendo a proposito di John Vaillant. Andate a sentirlo se siete di Milano, questa sera alle 19 alla Libreria Verso. A risentirci.

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Popolare Network.
15: In Francia è in corso un'altra grossa mobilitazione, agli studenti si uniscono i sindacati, chiuse quasi 2000 scuole, bloccate anche le università, decine di manifestazioni in tutto il paese. Alla Camera, il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale, le opposizioni preparano già i ricorsi alla Corte Costituzionale. Droni su due navi mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria, paese NATO, uno dei due equipaggi resta disperso. La notte scorsa attacco con droni ucraini su Mosca, colpito il principale sito petrolifero della regione. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, apriamo con la giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia. Questa mattina ci sono già state diverse manifestazioni, quasi 2000, le scuole chiuse, bloccate anche le università. Allora andiamo in diretta a Parigi dal nostro Francesco Giorgini. Francesco.
16: Buongiorno agli ascoltatori, in effetti sono più di 1800 i licei bloccati, più di uno su due nel paese, così come una cinquantina di università, più dell'80%, e le manifestazioni, l'avete detto, sono già in corso in molte città francesi, da Marsiglia a Lille, da Tolosa a Strasburgo, da Lione a Bordeaux, per questa terza giornata nazionale di mobilitazione della protesta dei liceali che da più di una settimana infiamma letteralmente il paese. Manifestazioni di studenti, avete detto, ma non solo, a sostenere, inquadrare, proteggere i giovani manifestanti, anche tanti adulti, sindacati degli insegnanti, ma anche le centrali confederali più rivendicative come la CGT, e poi tutti i partiti della gauche, le associazioni di difesa dei diritti, quelle dei genitori, o ancora i sindacati professionali come quello nazionale degli avvocati, il sindacato della magistratura. Sostegno solidale e protettivo che si concretizza anche con la presenza nei cortei dei servizi d'ordine degli adulti sindacali o di partito come quello della CGT, appunto del Partito Socialista. Obiettivo: limitare le violenze che hanno fin qui scandito la protesta dei liceali e frapporsi di fronte alla repressione poliziesca diffusa e sistematica che dall'inizio della protesta ha portato a più di 6.000 arresti, ancora 900 solo ieri, per il quasi 90% di minorenni, di cui quasi 2.000 rischiano l'incriminazione. La buona notizia questa mattina, a metà giornata, è che per ora le violenze sono estremamente limitate e sporadiche, la stragrande maggioranza dei blocchi, dei cortei si dispiegano più o meno pacificamente. A Parigi, ricordiamo l'appuntamento per questo pomeriggio tra la Place de la République e la Place de la Nation alle 14 per un corteo che si annuncia comunque ad alta tensione. Da Parigi, linea studio.
14: Grazie Francesco Giorgini. Veniamo alla crisi politica e la voto anticipato in Spagna. Questa mattina il governo di Pedro Sánchez ha adottato un nuovo decreto sulla casa. La campagna elettorale è già cominciata, il servizio da Madrid.
17: Lo sciopero generale per la casa si farà a Comisiones Obreras e UGT. I due principali sindacati spagnoli hanno annunciato l'adesione allo sciopero di 24 ore convocato dal sindacato degli inquilini, portando così la mobilitazione per il diritto alla casa direttamente dentro la campagna elettorale. La data ancora non c'è, ma si punta ai primi di novembre. Intanto Sánchez ha approvato un nuovo decreto sulla casa, simile a quello bocciato venerdì, ma il suo vero problema è a sinistra. Entro il 16 ottobre il Frente Amplio e Podemos devono decidere se presentarsi insieme o separati. I sondaggi mostrano uno scenario difficile, lo spazio a sinistra del Partito Socialista rischia di crollare da 31 seggi a meno di 10 e senza unità la mobilitazione per la casa potrebbe non bastare a fermare la destra del Partito Popolare e di Vox, che mostrano però segni di nervosismo. Diversi esponenti dei due partiti hanno iniziato a parlare già di brogli elettorali, sconsigliando di votare per posta. Applicano cioè il manuale di Trump per delegittimare le elezioni, forse il sintomo che la mossa di Pedro Sánchez ha scombinato i loro piani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
14: La politica italiana, la Camera tra poco il primo dei tre voti di fiducia sulla riforma della legge elettorale. Giovedì ci sarà poi il voto sull'intero provvedimento. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
18: Sono cominciate poco fa le dichiarazioni di voto per la prima fiducia alla legge elettorale. Oggi ne verranno votate due, un testo blindato dal voto di fiducia per assicurarsi un'approvazione veloce e un sì soprattutto da parte dei due partiti di governo, Forza Italia e Lega, dai quali oggi, a differenza di luglio, vengono inviati messaggi di rassicurazione. Ma fino all'ultimo l'attenzione rimane alta, perché dopo i voti di fiducia c'è il voto segreto sull'intera legge. È chiaro che con la minaccia di Meloni, che se non passa è pronta a dimettersi, non c'è lo stesso spazio di manovra come è stato a luglio per i franchi tiratori. Allora era un no alle preferenze e alla mancanza di un'alternanza di genere. Ora la bocciatura sarebbe la fine della legislatura e né Forza Italia né la Lega vogliono andare al voto subito. Anzi, ieri da Palazzo Chigi è partita subito una richiesta a Malan di rettifica delle sue dichiarazioni di poco prima, quando aveva detto che è possibile un voto a maggio con un election day. Non è la stessa posizione che hanno Salvini e Tajani. Domani l'ultimo voto di fiducia e giovedì la conclusione. Se ci sarà il via libera, la riforma sarà legge, ma pochi giorni dopo partiti e comitati saranno pronti a presentare i ricorsi di incostituzionalità alla Consulta. Linea allo studio.
14: E come sentivate dunque, il centro-sinistra si prepara alla battaglia anche fuori dal Parlamento. Lunedì, appunto, il 12 ottobre verranno annunciati i ricorsi alla Consulta. Ascoltiamo Alessandra Agostino, costituzionalista dell'Università di Torino, intervistata questa mattina dalle Liguori.
19: Innanzitutto posso dire che non è previsto nella nostra Costituzione un ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte dei cittadini, quindi non si può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Diciamo, la via è quella di rivolgersi ad un giudice e di fronte ad un giudice sollevare poi questione di legittimità costituzionale, quello che viene definito il ricorso in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di una via già arata e già seguita in precedenza, in particolar modo per quanto riguarda ricorso contro il Porcellum, la legge 270 del 2005, e ricorso contro l'Italicum, la legge 52 del 2015. In entrambi i casi un cittadino o più cittadini tendenzialmente si sono rivolti al Tribunale ordinario eccependo la violazione del proprio diritto di voto, cioè di non aver potuto o di non potere, perché il ricorso può essere proposto anche preventivamente, esercitare il proprio diritto di voto in senso coerente con i principi e le norme della Costituzione. Quindi è un ricorso promosso da cittadini per la tutela del proprio diritto di voto, l'eguaglianza, la libertà del voto.
14: Torna a salire il prezzo dei carburanti su strade e autostrade italiane. Ieri a mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, l'ultimo varato dal governo. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa, ha scritto questa mattina in una nota Eni per le associazioni dei consumatori. Il governo ha tradito le promesse non facendo scattare il sistema delle accise mobili e per questo questi sono i primi effetti negativi. Questa mattina Russia e Ucraina si sono attaccate a vicenda, c'è stato anche un attacco ancora poco chiaro al largo delle coste della Bulgaria. In studio Emanuele Valenti. Emanuele.
20: Sì Omar, partiamo proprio da qua, dal Mar Nero, dove due mercantili sono stati colpiti nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo ha confermato in tarda mattinata il governo di Sofia, un mercantile è stato affondato e l'equipaggio è disperso, nel secondo caso l'equipaggio è stato invece salvato. La Bulgaria, ricordiamo, è un paese NATO. Nelle ultime settimane russi e ucraini si sono attaccati a vicenda anche in quella zona. Le navi nel Mar Nero occidentale, sul quale si affaccia appunto la Bulgaria, sono state colpite nelle scorse settimane da Mosca. La notte scorsa c'è stato anche un grosso attacco con droni ucraini sulla zona di Mosca, almeno 650 i droni, colpito il più grosso sito petrolifero della regione, della capitale russa, almeno due i morti. Sull'altro fronte, in Ucraina, invece, attacco russo a Zaporizhia, nel sud, colpito un altro ponte sul fiume Dnipro, dopo i due colpiti nei giorni scorsi a Kiev, 5 i feriti a Zaporizhia. Altro attacco invece a Kryvyi Rih, sempre nel sud, il bombardamento è stato anche nel centro e in una zona vicina a un ospedale, 2 qui i feriti.
14: Grazie Emanuele Valenti. Veniamo al conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen hanno colpito due aeroporti in Arabia Saudita. È successo ieri sera, Riyadh lo ha però ammesso questa mattina. 3 persone sono rimaste ferite. L'Arabia Saudita ha ripreso da tempo i bombardamenti sulle postazioni degli Houthi in Yemen, dando supporto alle truppe governative che ieri hanno detto di aver ripreso il controllo di alcune aree vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto di aver messo l'esercito in stato di massima allerta per possibili attacchi a Gaza. Domani sarà il terzo anniversario del 7 ottobre. Quest'anno la ricorrenza cade in piena campagna elettorale, alla quale si è aggiunta la vicenda del tentativo di dirottamento la scorsa settimana di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Secondo i media israeliani, ma non ci sono altre conferme, durante l'interrogatorio negli Emirati, il pilota responsabile del tentativo di dirottamento avrebbe detto di aver agito per vendicare Gaza. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
21: Io non mi fiderei molto su questa notizia, sulla veridicità esattamente che cosa ha detto. Ci sono tante cose che non riusciamo a capire di questa storia. Non dimentichiamo che pare che all'interrogatorio del copilota ci sarebbero anche agenti israeliani che sono andati subito sul posto. Credo che sia molto importante il fatto che lui avrebbe detto che è la seconda volta che ci prova e sappiamo che le autorità devono passare la sua identità dei piloti ai servizi israeliani e i servizi israeliani non si sono accorti che lui era un cittadino di un paese che non riconosce Israele e non avrebbe dovuto salire nemmeno sull'aereo.
22: Come si posiziona questa notizia nel quadro politico di Israele in piena campagna elettorale?
21: Netanyahu sta cercando in tutte le maniere di riuscire ad andare avanti a vincere le elezioni oppure a trovare la maniera di sospendere le elezioni, perché se riesce ad andare avanti dicendo c'è uno stato di guerra e non possiamo andare a votare, sospende le elezioni, supera questa data importante del 27 di questo mese e poi si vedrà dopo quello che succede, intanto va avanti.
14: Movimento 5 Stelle e AVS hanno espresso solidarietà al liceo di Novi rinnovi ligure dopo la decisione del ministro Valditara di mandare gli ispettori perché l'istituto avrebbe organizzato una manifestazione per la Palestina. È una vera e propria intimidazione. Chiediamo al governo di astenersi da ogni forma di pressione politica nei confronti della scuola e dei suoi studenti. Ieri la dirigente del liceo Arnaldi di Novi ha detto di non aver organizzato nessuna manifestazione, precisando che l'evento in programma ad Alessandria in orario extrascolastico è un'iniziativa promossa in autonomia da una ampia rete di associazioni. Le carceri italiane superano le 66.000 persone detenute e si avviano a battere lo storico record negativo di 68.000 detenuti che nel 2013 portò alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamenti inumani o degradanti generalizzati. Ogni mese più di 1.000 nuovi prigionieri. A ogni problema sociale il governo risponde con una norma penale. Dalle colonne di Avvenire oggi si avanza la proposta di un indulto responsabile per accelerare la liberazione di detenuti in percorsi di studio e lavoro. Stamattina presto abbiamo sentito Valentina Calderone, che è la garante dei detenuti di Roma.
0: Abbiamo superato la soglia psicologica delle 66.000 persone in carcere con 46.000 posti disponibili, quindi siamo a 20.000 persone in più e ci stiamo paurosamente avvicinando il numero con cui siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla sentenza Torreggiani. Quindi ovviamente poi il sovraffollamento comporta tutta una serie di diminuzioni di servizi, perché crescono le persone ma non crescono in maniera corrispondente poi le persone che nel carcere lavorano. Dei posti previsti e promessi ne sono arrivati credo più o meno un decimo, sono stati spostati un sacco di fondi sull'ennesimo fantomatico piano carceri, quindi piano di edilizia penitenziaria. Io dopo 2 anni non sappiamo ancora cosa è stato fatto. C'era stata tutta la polemica sull'installare all'interno delle carceri già esistenti dei container per far vivere le persone, e anche lì questi container non sono, per fortuna dico io, ancora arrivati. E dall'altra parte noi abbiamo i capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia, non c'hanno più i soldi neanche per aggiustare un lavandino, per cambiare un termosifone quando si rompe. Allora questo governo si oppone fermamente a provvedimenti di clemenza. Dice il ministro Nordio, più volte ribadito, che per lui l'indulto rappresenterebbe una resa dello Stato. Dopodiché allora io mi chiedo che tipo di Stato invece è quello che tiene delle persone, 66.000 persone, in una condizione di totale illegalità.
14: Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per gli studi sui neutrini, definiti messaggeri fantasma dello spazio dall'Accademia Reale Svedese della Scienza, che ha assegnato i premi. Alsen ha condotto i suoi studi con un osservatorio situato al Polo Sud e ha scoperto i neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, il prossimo appuntamento alle 15.30.
1: Popolare Network.
2: Nella grande stagione delle occupazioni anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
23: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
24: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Quante cose ci sono da dire in questo periodo a proposito di natura, animali, la nostra relazione con l'ambiente e via di seguito. Beh, vorrei partire con una bella notizia. La Lipu ci fa sapere che l'Euro Bird Watch, che si è svolta il 3 e il 4 ottobre, ha visto il coinvolgimento di 28 paesi tra Europa e Asia centrale, più di 23.000 partecipanti, 920 eventi organizzati nel continente, quasi 5 milioni gli uccelli osservati. Ecco quanto sarebbe bello se continuassimo a guardare in giro il cielo, e non solo il cielo, ma insomma a guardarci intorno invece di, insomma, distrarci su altri piani. Ma andiamo ai nostri ospiti di oggi, che sono felicissima di avere con noi. Stiamo parlando di due ospiti che sono lontani ma vicini. Intanto do il benvenuto a Isabella Fiorello. Pronto? Eccoci qua, era un po' basso il cursore. Dicevo, Isabella Fiorello, che si trova in questo momento in quel di Londra, e al professor Marcello Calisti. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Lei è più vicino, vero?
1: Sì, si sente forse anche dalla voce arrivata prima.
0: Sì, perché lei invece è in Toscana. Allora, diciamo che stiamo per parlare di uno dei tantissimi eventi del bel festival che si svolge a Lucca, che si chiama Pianeta Terra Festival, organizzato insomma da Mancuso, da Stefano Mancuso, ma che si svolge a partire dai prossimi giorni fino a domenica, con tantissimi incontri, tanti amici anche di Considera l'Armadillo che parla, no? In questo festival abbiamo voluto scegliere, io e Federica Giordani, due scienziati che si occupano di un settore molto molto particolare, perché l'incontro che Marcello Calisti e Isabella Fiorello faranno sabato 10 ottobre alle 10:15 in quel di Lucca è un incontro dal titolo quanto mai interessante: quando la tecnologia va a lezione dalla natura. Professor Calisti, cosa si intende?
1: Beh, si intende un pochino quello che diceva in apertura, no? Noi osserviamo il mondo e forse mesimo più tempo a osservarlo, potremmo vedere tantissime strategie che sono state adottate da animali, ecosistemi, ambienti, che possono ispirare delle tecnologie nuove, più efficienti, più sostenibili e più amiche della natura, o aiutare a vivere in un'armonia maggiore. Quindi i nostri ambiti di ricerca, quelli miei, sono proprio questi: guardarci intorno, capire l'ecosistema, l'ambiente, l'animale modello che abbiamo preso a riferimento e trasferire quello che è possibile in delle tecnologie.
0: Anche perché io non l'ho detto che lei è appunto professore di biorobotica all'Istituto Superiore Sant'Anna, quindi parliamo di biorobotica, ma adesso ci torniamo. Ma io vorrei andare da Isabella Fiorello, che altrettanto osserva la natura, ma diciamo che rispetto a Marcello Calisti si occupa più che degli animali di un altro settore, o mi sbaglio? Voi correggetemi quando sbaglio, dottoressa.
2: Esatto. Praticamente come Marcello ha anticipato, noi ci occupiamo di robotica bioispirata, ma nel mio caso mi occupo principalmente di robotica ispirata alle piante, non tanto agli animali. E quindi noi prendiamo ispirazione da diverse specie, diversi organismi, e cerchiamo di fare dei robot che sono più sostenibili e che prendono ispirazione dalle piante, ma allo stesso tempo riescono anche a aiutare l'ecosistema e preservare la natura, eccetera. E prendiamo ispirazione anche da diverse piante, sia acquatiche sia terrestri.
0: Poi adesso andremo ad approfondire. Io sono ancora assolutamente affascinata dalla conoscenza che ho avuto la fortuna di avere ieri con i rotiferi, in particolare i bellodei, grazie al professor Fontaneto. E io ho chiuso la puntata dicendo, ecco, ha senso anche fare puntate di questo tipo perché si scoprono cose straordinarie rispetto al mondo che ci circonda, e quando parliamo dei rotiferi parliamo di creature millimetriche, anzi ancora meno che millimetriche. Invece, professor Calisti, lei nella sua ricerca su quali animali si è andato a concentrare?
1: Le due ricerche principali che abbiamo svolto con i due animali a modello principali, tutti riferiti all'ambiente acquatico, ma che poi hanno avuto applicazioni anche all'esterno dell'ambiente acquatico, sono state l'Octopus vulgaris, che vorrebbe dire il polpo comune, e il Pachygraphus marmoratus, che sarebbe un granchietto, il granchio corridore. Entrambi avevano delle capacità interessantissime dal punto di vista della robotica. Il polpo, essendo poco più di un mollusco, però dimostra un'intelligenza incredibile, la coordinazione di moltissime braccia, 8 braccia, per compiti diversi, dall'afferrare una preda, a nascondersi, a prendere degli oggetti e anche a manipolarli alcuni. C'avevamo dei polpi nello studio che erano capaci di aprire dei barattoli. E il Pachygraphus marmoratus, invece, il granchietto corridore che osservavamo dai nostri laboratori e correva velocissimo dalla spiaggia, dalle rocce di fatto al mare, ci ha fatto venire in mente che potrebbero esserci nuovi modi di esplorare il mare, non con i classici sommergibili, ma magari con veicoli con gambe, che quindi possono essere più efficaci a muoversi sul fondale, possono resistere meglio alle correnti, possono stare e mimetizzarsi e ambientarsi meglio con quelle che sono le specie che vengono meno disturbate, per esempio, dai suoni dei rotori tradizionali che sono molto rumorosi. Invece un robot con gambe potrebbe essere il perfetto osservatore silenzioso.
0: Già, adesso sto già sognando un robot meravigliosamente animali, ma sono molto curiosa di chiedere appunto alla dottoressa Isabella Fiorello, e invece le piante, perché è un po' più difficile pensare a una robotica legata alle piante per una, come dire, per una bestia come me, visto che faccio l'armadillo, per un armadillo come me, mettiamola così.
2: E sì, in robotica, diciamo, io ho iniziato con il dottorato in biorobotica, lo stesso dottorato che ha fatto anche Marcello alla Sant'Anna, dove ero nel gruppo di Barbara Mazzolai, che lei è un po' la pioniera, diciamo, della robotica ispirata alle piante. E lì ho iniziato a lavorare su diverse specie, per esempio abbiamo lavorato tanto su piante rampicanti. Perché le piante rampicanti? Perché se pensate per esempio a una pianta a cui ho lavorato molto, si chiama Gallium apari, che è comunemente nota come attaccamani o attaccaveste perché si attacca su tantissime superfici, anche sui nostri vestiti, sugli animali, eccetera. E quello che ho fatto durante il dottorato è stato proprio riprodurre il meccanismo di adesione di questa pianta per fare un dispositivo robotico artificiale che si attaccasse su diverse superfici. E quindi poi lo abbiamo applicato, per esempio, in robot rampicanti, oppure in manipolatori, o ancora in adesivi che poi andavano attaccati alle foglie della pianta e che potevano fare anche monitoraggio o rilascio di farmaci direttamente nella pianta. Questo è solo un esempio di applicazione, diciamo, delle piante rampicanti.
0: Certo, ma non, ce ne faccio un altro di esempio.
2: Sì, più recentemente, per esempio, abbiamo lavorato anche su l'avena. Probabilmente conoscete l'avena, è una pianta molto, diciamo, che ha colonizzato tantissimi territori, sia in Italia che nel mondo. E abbiamo preso ispirazione dal meccanismo di dispersione dell'avena nel suolo, perché questa pianta riesce a distribuirsi nel suolo e germinare in tantissime diverse superfici. E quello che abbiamo fatto è stato creare un robot ibrido, cioè un robot che integra sia parti artificiali sia naturali dell'avena. per creare un robot che sia in grado proprio di disperdersi nel suolo e allo stesso tempo rilasciare, per esempio, semi o fertilizzanti nel suolo stesso. E quindi possiamo utilizzare il robot come una specie di, diciamo, tool che può essere utilizzato per rilasciare qualcosa di positivo, tra virgolette, nell'ambiente. Che può
0: Certo.
2: essere un seme che ci serve per reforestare un certo tipo di suolo piuttosto che un fertilizzante, eccetera. E
0: Naturalmente,
2: recentemente
0: sì.
2: stiamo lavorando anche molto su piante acquatiche nel mio gruppo e abbiamo lavorato su una pianta chiamata Trapanatans che riesce a disperdersi in diversi ambienti marini e può fare anche monitoraggio di diversi parametri, sia in superficie che sott'acqua. Ma diciamo, in generale ci sono tantissime piante da cui possiamo prendere
0: Eh
2: ispirazione
0: certo,
2: ed
0: immagino.
2: è, diciamo, un topic molto, diciamo, nuovo, ecco.
0: Senta, Marcello Calisti, lei ci diceva appunto il polpo, il granchio corridore, scusate se uso i termini più volgari, non quelli scientifici, insomma, per esplorare in qualche modo, per creare appunto dei robot che possano aiutare ulteriormente la ricerca. Quali sono le principali difficoltà? Io non riesco proprio a immaginare, ma quali sono le principali difficoltà che si incontrano nella simulazione di movimenti animali così complessi e sofisticati? Se io penso al polpo, insomma, voglio dire, c'è una flessuosità nella gestione dei bracci piuttosto che una capacità, insomma, anche mimetica, ad esempio. Insomma, il polpo è tanta roba, no?
1: Il polpo è un animale straordinario. Il progetto io l'ho diciamo, l'ho svolto inizialmente come dottorando sotto la supervisione della professoressa Laschi, Cecilia Laschi, che è stata la mia supervisor e che ha avuto l'idea e l'intuizione di guardare questo animale incredibile che, come ha detto lei, si mimetizza, nuota, cammina, manipola cose, tutto con 8 braccia. Io non riesco a coordinarne due,
0: Sì.
1: quindi è stato proprio. E lì abbiamo scoperto tantissimi livelli che devono essere considerati. Inizialmente il livello principale è come riusciamo a capire esattamente il segreto, e questo vuol dire collaborare con biologi, con persone che ne sanno molto più di noi. Io sono un brutto ingegnere, quindi per me ci sono viti, bulloni e cose rigide. La sfida che aveva avviato Cecilia era quella di dire: ma se i materiali fossero morbidi, se noi potessimo creare un robot che è morbido e quindi un corpo deformabile molto delicato, e a quel punto ci ispiriamo al polpo, e a quel punto sentiamo il biologo che inizia a, diciamo, rivelarci i primi segreti dell'animale, che ci permette di fare una sintesi, un'astrazione delle caratteristiche fondamentali che poi possiamo replicare in forma robotica. Quindi il modello, se vogliamo, e questa difficoltà deriva prima dall'osservare con l'occhio clinico e critico di chi è molto esperto e sa tutto di quell'animale. Ci sono dei biologi così appassionati dell'animale che studiano, che vedono questi animali, diciamo, anche orribili per la persona comune, e poi li guardano con gli occhi a cuoricino, no? Si potrebbe dire,
0: Certo,
1: proprio con una
0: certo.
1: passione, un amore che a volte è veramente incredibile,
0: Sì.
1: e loro riescono a passarla anche a noi più freddi, diciamo,
0: Sì.
1: esecutori. E quindi diventiamo anche noi empatici e capiamo, e soprattutto vediamo questi segreti non evidenti all'occhio, che poi possono diventare modelli matematici, e da modelli matematici creature artificiali.
0: È molto affascinante. Isabella Fiorello, scusi, mi sono incartata. C'è un ascoltatore, Paolo, che dice: questi robot di ispirazione vegetale, una volta rilasciati nell'ambiente, sono poi recuperati o sono biodegradabili? Quindi, a che punto? Intanto, Paolo ci dà l'occasione di chiedere: ma questi esperimenti, queste ricerche che si stanno facendo in ambito appunto della biorobotica, in ambito vegetale, a che punto è dal punto di vista della realizzazione? Perché qua giustamente ci stiamo già occupando dello smaltimento.
2: Sì, No, sono domande molto interessanti e secondo me siamo abbastanza a buon punto, nel senso che per esempio il robot di cui parlavo prima, ispirato all'avena, è completamente biodegradabile e anzi è addirittura edibile, cioè può essere per esempio mangiato dagli animali stessi perché è fatto praticamente di farina e fertilizzanti e utilizza i tessuti della pianta stessa nell'ambiente che è praticamente un tessuto legnoso. Quindi comunque non va a inquinare l'ambiente, anzi le parti, le appendici del robot possono essere riutilizzate e la parte della capsula dove invece andiamo a mettere i fertilizzanti e i semi poi viene degradata dall'ambiente e non rilascia nessuna, diciamo, nessuna sostanza nociva nell'ecosistema, anzi riesce a aumentare le proprietà di germinazione delle piante che rilasciamo, quindi ha un impatto positivo sull'ecosistema. Dipende ovviamente dal robot che vogliamo rilasciare, per esempio abbiamo fatto anche altri robot che invece integrano dei sensori e quindi abbiamo dell'elettronica, in quel caso dobbiamo andare manualmente a prenderli e a riutilizzarli per poi smaltire il risultato, diciamo.
0: Sì,
2: Quindi
0: se...
2: dipende un po' dall'applicazione.
0: senta, ma beh, poi parliamo delle applicazioni perché questo è un altro tema delicato, ma mi scusi, ma il primo esempio che ha fatto quello di quello sulla vena, diciamo così, che dice tu completamente biodegradabile, diciamo. Ma scusi, ma la parte robotica dove sta? Com'è? Come funziona? Scusi, è una domanda da
2: È
0: armadillo scemo, eh.
2: un nuovo concetto di robotica perché diciamo è uno dei primi robot che vengono chiamati bioibridi, però ispirati alla pianta. E questo robot contiene parti della pianta stessa che danno attuazione al robot, quindi fanno sì che il robot si muova in autonomia. E poi invece ha un'altra parte artificiale che abbiamo microfabbricato con diverse tecniche di stampa 3D. E quella è la parte che poi si va a degradare nel tempo e rilascia i semi e i fertilizzanti. Quindi noi abbiamo, diciamo, questo nuovo concetto di robot ibrido che comunque riesce a muoversi nel terreno e allo stesso tempo riesce ad avere un impatto positivo sul terreno stesso e poi si degrada. E, tra l'altro dipende, riusciamo anche a fare una specie di tuning del tempo di degradazione del robot, quindi possiamo
0: Fantastico.
2: degradare il robot in pochi giorni piuttosto che settimane o mesi, a seconda anche del materiale che utilizziamo. E questa è una cosa su cui sto lavorando anche nel mio laboratorio al momento.
0: Senta, invece, scusatemi, Marcello Calisti, invece per quel che riguarda i robot di cui si occupa lei, quello ad esempio che si ispira al polpo o al granchio corridore, stiamo parlando di quello come noi possiamo immaginarcelo.
1: Il polpo, diciamo, forse è un pochino più difficile immaginarcelo perché è morbido effettivamente e per noi negli eventi di divulgazione in cui portiamo proprio il robot polpo o anche solo un braccio, si vede proprio la differenza e direi che è palpabile, nel senso che le persone toccano il braccio e provano a sentire com'è morbido e lì vedono proprio la differenza concettuale che c'è dietro rispetto a un robot rigido tradizionale. Il robot ispirato al granchio corridore invece è più come ce lo immaginiamo, quindi è fatto più di componenti metalliche, plastiche, ammortizzazioni che sono state copiate da come i granchi corrono, quindi anche se noi non lo vediamo, registrandoli ad altissime velocità, abbiamo notato che effettivamente hanno un andamento molleggiato, esattamente come noi quando corriamo, e questo è stato l'elemento che è stato replicato e che ha permesso al robot di correre o muoversi in maniera agile nel fondale senza avere una conoscenza approfondita di quello che avrebbe incontrato nel suo cammino, un pochino come noi, di nuovo quando corriamo non siamo esattamente coscienti dell'altezza del terreno o del piccolo ostacolo, ma il nostro corpo, il nostro sistema muscolo-scheletrico ammortizza e adatta il nostro passo, la nostra corsa agli ostacoli che incontriamo.
0: Dunque, c'è naturalmente si stanno scatenando domande e curiosità da parte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ad esempio, Niccolò dice: ma per avere un'idea, quanto sono grandi questi robot? Calisti?
1: Allora, il robot granchio che è stato effettivamente utilizzato in campagne in fondale per pulizia grazie al contributo di un'azienda toscana che è stata molto generosa e ci ha aiutato a portarlo in questa missione di pulizia dei fondali, è circa 1,5 metri x 1,5 metri.
0: Ah,
1: quindi
0: però,
1: relativamente
0: sì.
1: piccolo, eh? Relativamente piccolo per gli standard robotici. Il robot polpo in verità era una ricerca più pioneristica che si è orientata a creare le componenti fondamentali, quindi è stato creato un primo dimostratore molto piccolo di circa una quarantina di centimetri e poi le braccia però sono state utilizzate in altri ambiti e loro potevano raggiungere anche il metro di lunghezza, però astraendo alcune delle tecnologie e utilizzando solo quelle, per esempio per assistenza agli anziani.
0: Ecco, ma qui abbiamo accidenti pochissimo, io starei ore, ma pochissimo tempo per sviluppare due o tre temi fondamentali. Quali sono allora i possibili utilizzi di questi strumenti e soprattutto, allora immaginiamo, naturalmente a livello ambientale, ce lo avete già raccontato nell'illustrarceli, ma naturalmente ci possono essere sviluppi di tipo medico, di tipo industriale. C'è una cosa però, coi tempi che corrono, che sicuramente preoccupa ognuno di noi, ed è quello dell'utilizzo militare. Noi sappiamo che moltissime ricerche scientifiche si sono sviluppate proprio a fini militari, ma non è questo il caso. Ma voglio dire, ma che poi la terribile macchina militare si appropria delle ricerche più avanzate per farne l'uso che ritiene a fini militari, ma non è questo il caso. Ma voglio dire, ma che poi la terribile macchina militare si appropria delle ricerche

0: attentissimo alle specie che osserviamo e non le disturbiamo, non facciamo rumore, a quel punto possiamo guardarle con grande dettaglio. Dopodiché da lì è nata quest'idea che se vogliamo quasi per caso, no? Da un articolo di giornale, da un chiamato, da un podcast più o meno come sono questi, in cui io avevo osservato che molta plastica era finita in fondale, cioè molti dei rifiuti erano finiti in fondale, e quindi lì è nata l'idea di creare un braccio al nostro robot granchio che ora aveva solo gambe per poter raccogliere e individuare prima e poi raccogliere gli elementi che erano finiti in fondale per fare delle campagne di pulizia. Quindi queste erano, diciamo, le due macro aree che avevamo visto, delle interazioni e delle osservazioni, e poi a scopi che potevano essere quelli di osservazione biologica piuttosto che di monitoraggio ambientale, piuttosto che di restaurazione dei fondali.
1: E invece Isabella Fiorello?
2: Anche nel mio caso ci sono tante applicazioni ambientali, come quella che accennavo prima, per esempio della vena robotica e principalmente riforestazione. Quindi utilizzare questi robot per rilasciare dei semi in ambienti che hanno per esempio un suolo che non è fertile, e noi col robot possiamo rilasciare sia fertilizzanti che semi nel territorio e quindi fare un improvement della germinazione del robot. Ci sono però anche tantissime altre applicazioni. Se per esempio pensiamo ai dispositivi di cui parlavo prima per l'adesione, pensiamo anche solo all'utilizzo che c'è stato del velcro, quindi
1: sì.
2: Potremmo fare un device che si attacca su tantissime superfici, e in quel caso potremmo applicarlo nell'industria tessile piuttosto che l'industria medica, eccetera. Ci sono veramente tantissime applicazioni di questi
1: Certo,
2: robot.
1: certo.
2: Diciamo, le principali sono ambientali, ma poi possiamo anche espanderci in altri
1: Ecco,
2: ambiti.
1: allora intanto c'è Davide che chiede: hanno mica lavorato anche su piante ricadenti come la Ceropea woody? Non so se ho detto qualcosa di sensato.
2: Che io sappia no, cioè,
1: no.
2: io personalmente no.
1: Certo.
2: Mi pare anche non altri gruppi, almeno in ambito robotico. Ecco.
1: Certo. Senta, Isabella, perché stiamo proprio in chiusura, Isabella Fiorello, ma rispetto alla cosa che dicevo, la preoccupazione di un'appropriazione da parte dell'industria militare, voi come siete messi? Lei come è messa? Immagino che per un ricercatore, uno scienziato, insomma, sia da una parte la passione per la ricerca e dall'altra ovviamente dei quesiti etici importanti.
2: Sì, diciamo che al momento, per fortuna,
1: Sì.
2: Le applicazioni principali, diciamo, sono appunto, come dicevo, sostenibilità ambientale, eccetera, quindi non abbiamo al momento fondi militari.
1: Sì.
2: Ovviamente in robotica, soprattutto per esempio in paesi come l'America, ma anche qui in Inghilterra ci sono tanti fondi militari dati alla ricerca.
1: Certo.
2: Quindi.
1: E invece l'ultimo giro anche con Marcello Calisti, lei come si tutela come ricercatore?
0: L'aspetto secondo me che è dirimente è la volontà di chi prende un oggetto in mano, no? E questo purtroppo non è un eludere la domanda, ma è la verità, nel senso che anche un cuscino è pericolosissimo se si hanno intenzioni cattive. Quindi noi dal nostro canto cerchiamo sempre di creare delle tecnologie che siano attinenti e seguano dei principi etici, che sono quelli della scuola, quelli ovviamente contratti, dei fondi che ci supportano. Quindi su questo noi siamo abbastanza tutelati da quelle che sono le relazioni con i nostri enti e con i nostri finanziatori. Poi dopodiché è vero che ci sono tecnologie e tecnologie che sono più trasferibili di altre,
1: sì.
0: Quindi che magari hanno una vicinanza più immediata. Io a volte, insomma, dico un pochino più scherzando, ma anche diciamo più con realtà, in verità, che sul militare molte volte vengono tecnologie molto mature, quindi se pensiamo ai droni in questo momento non è che li hanno inventati ora, ma
1: sì.
0: Sono tecnologie che sono qui da 25 anni,
1: certo,
0: forse più,
1: certo.
0: Quindi In questo momento, nelle nostre fasi esploratorie, nelle nostre fasi di capire e di conoscere come funzionano le cose e creare nuovi sistemi, è difficile prevedere cosa succederà tra 30 anni.
1: Certo.
0: E io

0: rinforzo che l'unico modo per non utilizzarle male e non avere intenzioni cattive.
1: Certo, allora io ringrazio enormemente, scusate ma il tempo è veramente finito, intanto continuano ad arrivare messaggi entusiasti che interessatissimi all'argomento, magari ci torneremo, chi lo sa. Intanto io ringrazio Isabella Fiorello e Marcello Calisti che saranno sabato mattina al festival Pianeta Terra Festival a Lucca, per questo, insomma, averci fatto così assaggiare un po' quelle che sono le loro ricerche. Vi saluto con il messaggio di Paolo che dice ringrazia e che dice i ricercatori sono in pieno contesto solar punk, e quindi vi saluto così e vi ringrazio ancora per essere stati con noi.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie mille.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Ritardo. Ciao, ci sentiamo domani, mi raccomando. Ciao da Cecilia Di Lieto. Era l'armadillo.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

No, ma scusa, in che senso il messaggio? Che figata! Finalmente riesco ad ascoltare rubrica leggerissima in diretta? Ma in che senso? Vabbè, meglio così. Meglio stimolati, ma pressapochisti, che annoiati e disattenti. Stimolati e pressapochisti è deficit dell'attenzione e adulto irrisolto, tutto insieme, direi. Annoiati e disattento invece è annoiato, poco stimolato e adulto irrisolto. No, stavo guardando il video di Trump. Diceva molto il commento. Prima il commento e poi la notizia. Il commento era: quando sono 10 anni che dici le stesse cazzate, uno poi si annoia. L'ultimo video del discorso in pubblico del presidente della più grande democrazia del mondo, sì. E la gente che si annoiano. Cioè, vedi quelli di fianco che proprio in Ohio sbadigliano. Per cui,

Potrei provare a tenervi sul pezzo parlandovi dell'artista francese Clément Gorgeon, che ha riempito decine di bottiglie di plastica con la propria pipì e le ha assemblate come una vetrata. E però le diverse sfumature sono tutte naturali, cioè tutte sfumature. Armocromia, 50 sfumature di quella roba lì a seconda della vabbè. No, capito? Un altro modo oggi per tenervi attenti. Parliamo di voi tra poco.

0: Allora va bene, questa canzone è indissolubilmente legata a un film, ma non facciamo che sia solo quella roba lì. Allora, si prega di non rovistare nelle tasche dell'impermeabile di John Travolta dopo questa canzone, mi raccomando. Marcellus Wallace. Impossibile ascoltare questa bellissima canzone e non guardarsi allo specchio dicendo a se stessi illeggibile, lui è Jus. Ringrazio, stai guardando Ale? Ringrazio Giacomo che manda delle foto, ho già chiamato il giornalista, qua in onda, verifica e ti fa sapere. Vieni di qua che te lo vedi di qua. Bravi gli ascoltatori quando ci mandano loro le notizie fotografiche che noi poi approfondiremo. Ce l'hai?
1: Sì, Giacomo. Sono
0: Giacomo
1: sul tetto della fabbrica dove lavoro.
0: A destra
1: la prova.
0: Vabbè, insomma. Potrebbe esserci un problema di incendio in un fabbricato a Sesto San Giovanni.
1: Cantiere di Sesto San Giovanni, sì. Perfetto, adesso ci informiamo subito.
0: Grazie ovviamente. Giacomo che è prezzolato dalla redazione del locale.
1: Ovviamente. Giacomo,
0: per fare il vostro lavoro.
1: I 5 euro poi ti arrivano.
0: Grazie Alessandro Braga.
1: Ciao.
0: Buona riunione, bella la riunione, eh.
1: Me l'avete interrotta, però la notizia comanda ovviamente.

Va bene, piccolo intervento di Alessandro Braga. E ringraziamo gli ascoltatori quando ci fanno le segnalazioni, come ha fatto adesso Giacomo. Questa è musica leggerissima. Questo è il nome della trasmissione. Sono le 13.27. Questa è Radio Popolare. E oggi no, oggi sono pochi. Oggi sono 30. Saranno 11 minuti di musica, perché non ha voglia di niente. E però ci sarà uno spazio per i vostri commenti, un po' importante, un po'. Cioè, come le solite cagate che vi chiedo. Ah, cosa avete dimenticato? Quella volta che... Questo è vero. Quella volta che si è incastrata la testa tra il bidet e il water, come... È una notizia di qualche settimana fa, eh? Oggi no. Oggi subito all'inizio vi coinvolgo. Per chiedervi una roba. Un parere su come vi sentite. Al 331-6214013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta @popolarenetwork.it. Il gruppo di Facebook di Musica Leggerissima Radio Popolare. Ripartiamo da dove abbiamo finito. Dal, diciamo, la pietra angolare della trasmissione di ieri. Un brano nuovo che si intitola L'Italia se destra. Lo riascoltiamo assieme.

Allora, vado a leggere i commenti di coloro che scrivono oggi per la prima volta. Non sto a ripetere coloro, a rileggere quelli che ha scritto anche ieri commentando questa canzone. L'Italia se destra. Wow, Anna, grazie Facco, questa canzone spacca come si chiama lei. Grazie. Andrea, sto pezzo andrà in onda in loop nel mio viaggio di ritorno a Milano. Joe, un comunista comunque, così si firma. Buongiorno, grazie Facco, bella proposta, veramente bella. Ieri avete commentato in tantissimi questa nuova proposta. Lei, l'artista, si chiama Ai Ai con la H in mezzo. E a voi è successo quello che è successo anche a me, una volta che l'ho sentita. Ne siamo rimasto straffascinato, magari il flow non è nuovissimo, magari le rime in alcuni casi sono un po' facili, però caspita, che tono e che contenuti. Bravo Facco, stavolta riesco ad ascoltare bene il testo, la girerò a tutti i miei amici. Al contrario di Don Vito, io non ho clemenza, riferimento raffinato. Corleone e Clemenza erano dei personaggi del Padrino. E ieri l'ho lanciata in onda con una prosopopea, un'introduzione piuttosto forte, in positivo, lunga, protratta, credo incisiva, almeno così ho proprio provato a farlo. E anche dopo gli ho fatto proprio un bel servizio. Un servizio piuttosto servizio. Ho fatto proprio i complimenti, il lungo e il largo, ce la teniamo. Insomma, come faccio di solito quando una roba mi piace tanto e ho intenzione di propinarvela a lungo. Diciamo anche un po' più del solito. Va bene. L'ho sentita, come dicevo, ieri, domenica notte, quindi l'altro ieri notte, giusto il tempo di trovarla, poi metterla in onda. E poi però, una volta che l'ho trovata, sono andato a ricercare la origine, come scrive anche Diana al 331-621-4013. E AI, sta per, è un gioco di parole, per AI, l'intelligenza artificiale. Non esiste questa rapper. La composizione e il testo sono di Francesco Pierucci, paroliere, lui lavora nel cinema e nella musica, occupandosi di cinema e di musica. Lui scrive i testi, il testo è scritto da lui, è cantata dall'intelligenza artificiale, la base è parzialmente scritta da Francesco Pierucci. Per cui tutti quanti siamo rimasti affascinati. Per tutti quanti la canzone del periodo era un AI. Che bello sto pezzo, che bello. Non c'è un cantante, non l'ha cantata il computer. Bella sta base, bella. Sì, ma continua a averla fatta Francesco Pierucci, l'ha scritta. Ok. E voi come vi siete sentiti? Tutti voi che ha detto che bello sto pezzo, bello! Lo voglio sentire! Cosa facciamo adesso? La teniamo? La teniamo qua? Come artista AI? Nella nostra cartella delle canzoni che vanno reiteratamente nel corso dell'anno? Oppure no, AI? Allora no, niente, non si fa. Io so che quando me ne sono accorto ho detto questa adesso voglio vedere come la prendono gli ascoltatori. L'avete presa? Allora, che sia chiaro, l'avete presa esattamente come l'ho presa io. Stupenda! È stupenda! Oh mio Dio, che testo, come mi rappresenta! Anche la voce giovane! Compagna! Anarchica, anzi! Questa sì che gliele... sì, però è sempre AI. Oh, il testo è di Francesco Pierucci, eh? Va bene, come ci sentiamo? Me lo dite voi? 331-621-4013. La teniamo? Non la teniamo? E perché? C'è già chi scrive senza tema, come dire, senza timore.
propina, alla fine sti cazzi. Sei è intelligenza artificiale, almeno in gran parte. Perché il testo non è dell'AI, lo ricordiamo. Che poi, se vogliamo, è la parte più bella del pezzo, o meno per noi più coinvolgente. La teniamo come ci sorbiamo le canzoni di Poveri ma Belli. Ecco questi qua. Ma io l'avevo capito, io l'avevo capito. Quando ieri avevo detto avevi detto il nome della cantante, avevo sospettato qualcosa. Teniamola. Juice, che è sempre quello che non si può leggere. Delusione, dalla voce ho pensato illeggibile. Paola, convincente e stimolante, teniamola. La teniamo. Attenzione Massimo, sentilo qua. Il fine giustifica il pezzo. Sì, ma il fine giustifica il pezzo fino a che punto? Esatto, lo stesso Massimo scrive, o forse no. È in tilt, Massimo scrive di se stesso, tilt. Error. Secondo me in questo caso il fine giustifica i mezzi. Il pezzo è comunque scritto da una persona che aveva qualcosa da dire. Marta. Bene. 331-621-403. Oh, team, non teniamolo. Che illusione di merda, Alessandro. Questa rivelazione mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Delusione, ma teniamola. E l'idea era quella di farvi sentire come mi sono sentito io a un certo punto. Non chiamate, ma scrivete. È un microfono scritto, come quelli di Musica Leggerissimo. 331-6214013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Queste sono tante cose, ma non sono intelligenza artificiale.

Questa invece piace proprio a tutti. Did you see the smile? Di nuovo la rubrica indovina che pezzo viene dopo. Va bene, questo pezzo è Rolling Stone, interpretato Rolling Stone, bello, bello, mettilo ogni volta che puoi, eccetera, eccetera. Allora, ancora in merito al pezzo di Ai Ai, l'Italia se destra, tema della trasmissione di oggi. Team no, abbiamo avuto, team anche no, chiamiamolo così, abbiamo avuto una reazione pavloviana di piacere, solo perché una giovane diceva cose che ci piacciono. Siamo messi male. Angelo, va bene, però essere una trasmissione musicale era una canzone, la canzone era in sé gradevole, fosse stata una poesia o un discorso cioè, sarebbe piaciuta di meno, detto questo sì. I Libertines, sì, sì, sono i Libertines. Ho shazamato i Rolling Stone, bravo. Facco, teniamo tutto quello che ha un senso, però un po' di ribrezzo a me l'AI lo fa. Quindi che sia un prodotto artificiale, tutto in parte, va dichiarato dal principio e andrebbe scritto online sotto i video e quant'altro, realizzato con la partecipazione dell'animale umano. Attenzione la Ross, attenzione Rossella. Su Spotify c'è scritto, eh? Io l'ho trovato, a me è arrivato in altre, mi è stato segnalato, l'ho cercato sul tubo e poi successivamente. Ma che sia chiaro, nessuno inganna. Forse non ero, come dire, stato chiaro, chiedo scusa per la ripetizione e voglio sgombrare il campo da dubbi. Su Spotify c'è scritto composizione e testo Francesco Pierucci, generative AI, ok? Sono io che ve l'ho messa e poi ho detto domani poi ne parliamo. Giulia manda un articolo del Guardian e sarà già sarebbe complicato perché sarebbe lungo da leggere in diretta, ma in più ci vuole l'abbonamento. Giulia, fai un minimo di sinossi per favore. Rispetto a Ai Ai, ma perché no? Il testo è bello, per il resto non penso che sia un fenomeno arginabile. Roba da carrozza cavalli contro treno. Io dico, lo dico con dispiacere. L'importante è comunque che sia chiaramente detto che la parte umana è parziale. Allora che sia chiaro, d'ora in poi lo dico tutte le volte. Dopo però. Cioè la metto, poi subito dopo lo dico. 1984. I prolet, proletari, credo, ascoltano canzoni composte da macchine e la storia non finisce bene. Teniamola. I gusti sono... Questo che è arrivato qui, Ugo. I gusti sono gusti, diceva il gatto leccandosi il culo. Ma il culo. Dai. E il Guardian mi ha chiesto l'abbonamento, non so che dirvi. Quando riusciremo a fare una IA socialista generativa? Vabbè, per cui cosa facciamo? La teniamo o no? Mi sembra che siate più che altro per un... Allora, vediamo se ho capito. Adesso vi dico quello che ho portato a casa dai vostri messaggi. Poi c'è il brano dei Libertines, che scalpitavano, come avete sentito, per andare in onda. Durante il brano dei Libertines mi dite se la sintesi che faccio dei vostri messaggi è efficace. Teniamo il pezzo, ma in maniera consapevole e trasparente nei confronti dell'ascoltatore, che sia costante o occasionale. In pratica, teniamo il pezzo, ma da adulti risolti, giusto? Almeno in questa cosa.

Era la rubrica. Oh, sai che c'è un tour in questo momento in Italia? I Libertines. O meglio, i Baby Shambles. Così è più chiaro. Questi erano i Libertines, il cantante è lo stesso, è Pete Doherty. Allora, in generale mi state dicendo che più o meno la sintesi che ho fatto è raccoglie quello che avete detto voi. Molto bene, allora, leggo solo alcuni perché a un certo punto la chiudiamo. Hai fatto fare il riassunto all'intelligenza artificiale. Poi in svariate avete detto uno strumento, dipende da l'intelligenza artificiale, dipende sempre da come lo usi, come il bisturi, come certe conoscenze professionali. Adesso la faccio ascoltare a Busso. Davide, tu sei di Bologna? Pure i miei vicini, così al mattino alle 4 mi tengono sveglio con una roba bella da adulti risolti e non con quel reggaeton di merda. È reggaeton? È reggaeton? Ma Vicenza è l'unica vicentina. Allora, la questione del Guardian. Dov'è Nicco che mi ha scritto del...

Ci sono artisti e creative di varie categorie che stanno chiedendo di non usare prodotti AI, tipo perché per costruire quella voce sono state saccheggiate risorse non riconosciute, quindi non la teniamo. Per cui in qualche modo è agevolare o dare l'ok in qualche modo al fatto di saccheggiare risorse di altri. Scusami Nico, e quando masterizzavamo i dischi o scaricavamo i film, che differenza c'è tra quello e sentire una canzone fatta dall'AI e che inevitabilmente per essere fatta ha preso delle cose qua e là da cantanti vere? Oh, l'ho detto così d'antipatico, petulante, saputello, però solo una questione scenica, Perché uno degli aspetti di tutto questo cancan tra la puntata di oggi e la puntata di ieri e del passaggio in onda di Ai Ai con l'Italia Sedestra, ho detto anche l'album, una roba, un'altra. E ve lo dico da adulto totalmente irrisolto, con tutta una serie di deficit, soprattutto nella gestione delle emotività, che però vuole costruire con voi un rapporto lineare, trasparente, onesto e sincero. I fatti sono andati così. L'ho sentita, come voi, me ne sono innamorato, come voi, ci ho goduto tantissimo, mio Dio, gliela metto in onda, che bella, come voi. Poi dopo ho scoperto quella cosa lì, come voi, ci sono rimasto un po' male, come voi, ma poi io devo decidere, e adesso cosa faccio? La tengo in onda o no? E non avendo risposta ho chiesto a voi.

0: E però se ci metti questo ora automaticamente mi ribello al tenere l'AI. C'è da dire che le seghe mentali che ci facciamo a sinistra, ricordo ancora nei 90 quelli che rifiutavano i cellulari di battiti. Il problema è quanto CO2 per farla. Ah, non lo so quanta CO2 per farla. Sì, sicuramente c'è anche quel tema lì, Massimo, che è lo stesso tema di quando. Di quando prendiamo l'auto. Sì, ma quanta CO2? Bellissimo sto pezzo, ma lo conosci gli Amparanoia? Sì, li conosco abbastanza. Messi ogni tanto su queste frequenze. Quando masterizzavamo, un altro mi ha scritto perché avamo. Tendenzialmente il danno era per il grande editore e poi si spendeva per comprare le cassette autoprodotte. Qui succede il contrario, non sono sicuro, Giulia, perché, come dice un altro ascoltatore, per tutelare l'artista non masterizzi. Chiedilo a lui come si sente quando sa che un suo pezzo viene masterizzato. Poi io mi ricordo la prima intervista con i Fanto ai Pancreas ed ero in onda a Radio Interland Binasco, era il 2001 secondo me. Radio Interland Binasco, ho intervistato i Pancreas e loro allora dicevano: ma sì, ma masterizzate, che cazzo ce ne frega, libertà, libertà. C'è anche l'artista che la pensa così. Don, basta. La puntata così, un po' verbosa, un po' troppi contenuti, di musica leggerissima, finisce qua. Da domani si ritorna alle solite consuete cazzate. Da domani, per me da stanotte, visto che ho scoperto con malcelata ansia, a proposito di emozioni non proprio gestibili, che sono in onda registrato domani. Che bello! Per cui niente, ci sarà la rubrica. Oh, mi metti quella bella, mandate le vostre richieste a musicaleggerissima@radiopopolare.it. La linea va a sì negli studi di Viollearo ad Ario, ma va anche a Londra, negli studi londinesi, dove c'è Elisa Graci in co-conduzione Milano-Londinese per Volume. Rimanete qui, ciao, a domani.
1: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da €18,99 al mese e zero costi di attivazione.
3: Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da €18,99 al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi €20,99 al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
7: Volume. Volume. Volume

0: 14 e un minuto, siamo pronti, eccoci pronti a cominciare con volume. Buongiorno a tutti, buon martedì, buongiorno a Elisa Gracia ancora una volta in diretta da Londra.
1: Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno in diretta da Londra, anche oggi una Londra assolata. Devo dire la mattina era partita con questa nebbiolina di classica londinese, ho detto finalmente mi fate vedere il vero clima londinese, invece alle 10 di mattina si è tutto diradato, un bel sole, adesso c'è un bel sole qui a Canary Wharf dove mi trovo in questo momento nel quartiere ad est di Londra, molto molto bello, molto assolato, molto caldo, dove appunto starò ancora per qualche ora, già stasera sono in partenza, torno a Milano.
0: Ah beh, è stata breve ma intensa, mi pare di capire. Oggi ci racconterai qualcosa anche insomma delle cose che stai vivendo, che hai vissuto da ieri a oggi, insomma, che non ci hai ancora raccontato, e ovviamente anche un po' di nuove band, di nuova musica che stai scoprendo in queste ore lì a Londra.
1: Sono un sacco di band, ovviamente, tanta musica che arriva da Londra, non potrebbe essere altrimenti, insomma, già dalla notte dei tempi, la musica alternativa che amiamo arriva proprio da qua. Infatti, oltre a cose nuove, ci ascoltiamo magari anche un paio di cose un po' più datate, che però hanno fatto la storia della musica alternativa, la storia della musica che ci piace tanto, bands nate da queste parti o comunque con canzoni dedicate a questa stupenda, bellissima città, appunto, che è Londra. Quindi più tardi ascolteremo un po' di band nuove da questi luoghi, ma anche canzoni che hanno fatto un po' la storia della musica e che ci piace riascoltare qui a volume qualche volta, ma non solo. Poi come sempre ascolteremo un po' di novità che sono uscite proprio questa settimana, e poi un paio di approfondimenti.
0: Esatto, un paio di approfondimenti, uno con Marcello Lorrai che ci parla di Grand Corps Malade, un grande cantautore, musicista, poeta, insomma, figura di riferimento anche proprio dello slam poetry, molto, molto politica anche come figura, che ha appena da poco pubblicato un nuovo disco, Voilà Mer, e quindi sarà proprio Marcello Lorrai a raccontarci un po' il personaggio e questo disco nella seconda mezz'oretta di volume. Ma non solo, abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane della vicenda di Ed Sheeran e Macklemore, che è stato cancellato dai concerti, dalle aperture del tour di Ed Sheeran per essersi esposto sulla Palestina, e si parla molto in queste ultime ore di Zach Bryan, cantautore americano, uno dei nomi più popolari di questa nuova scena, generazione country folk statunitense, che lo scorso weekend ha suonato proprio allo Gillette Stadium, proprio lo stadio da cui...
1: Il famigerato Gillette Stadium,
0: famigerato,
1: in cui non è stato permesso a Macklemore di esibirsi dopo aver detto Free Palestine.
0: Esatto, il primo che ha detto no, Macklemore non suonerà qui. Ebbene, Zach Bryan ha suonato lì indossando una maglietta appunto con su scritto Free Palestine, senza esporsi, senza parlare a riguardo, ma suonando davanti a uno stadio gremito di persone, oltre 70.000 le persone presenti. Quindi tutto questo, diciamo, porta una serie di riflessioni su come è possibile schierarsi in modi diversi e su come effettivamente poi gli interessi economici di artisti promoter siano talmente grandi che è difficile che gli artisti possano rinunciare a stadi così grossi anche dopo le cose che sono successe e stanno continuando a succedere. Questo ed altro a volume. Vi ricordiamo però che prima di tutto c'è una diretta Instagram da seguire, anche perché appunto Elisa è in diretta da Londra e quindi è ancora più interessante vederci.
1: è vero, potete vedere che non sto mentendo, sono a Londra, c'è il cielo blu con qualche nuvoletta dietro di me e un sacco di grattacieli che appunto testimoniano che sono qua e proprio nel quartiere un po' più moderno di Londra, ancora solo per oggi, da domani in studio a Milano insieme lì in via Oleare numero 5. Se volete seguirci fatelo su Elisa Graci Radio e Dar.Grande su Instagram, oppure oppure se volete scriverci fatelo in ogni momento al 3316214013, che è il nostro numero di SMS, WhatsApp e Telegram. Iniziamo con la musica, un bel po' di novità in questa prima mezz'ora.
0: Esatto, una che c'eravamo persi, una novità che arriva direttamente dai Placebo, praticamente un brano che nasce da un vecchio frammento di una trentina d'anni fa, riprende la melodia di H.K. Farewell, che appunto stava per Helen Keller Farewell, una strumentale che era nascosta nel debutto anonimo dei Placebo del 1996. In pratica Brian Molko ha raccontato che hanno trasformato questa strumentale, una canzone completamente nuova, riregistrandola proprio nei mesi scorsi a Londra. Quindi iniziamo con questa, si intitola Helen Keller, loro sono i Placebo.

0: Si intitola Helen Keller, il nuovissimo singolo dei Passivo, appena ascoltato qui a volume su Radio Popolare. Helen Keller, anche il nome di una scrittrice notissima, attivista statunitense. Lei era sorda, era cieca e è stata indicata appunto nella presentazione di questo brano da Brian Molko come una delle sue figure preferite di sempre, proprio nella storia. Quindi dedicato a lei questo nuovissimo brano, un brano che arriva appunto nell'anno dei 30 anni del primo disco dei Placebo. A giugno ricordiamo che erano fatti vivi nuovamente con un Placebo remixato, praticamente rivisitato, riletto interamente, e ricordiamo anche che il 6 novembre saranno qui a Milano all'Unipol Forum, quindi tutti a vedere i Placebo.
1: Tra l'altro vi consiglio, se non l'avete vista, la storia di Helen Keller, bellissima, e della sua insegnante Anne Sullivan, raccontata nel celebre, sia in un spettacolo teatrale che in un film, Anna dei Miracoli, in italiano, in inglese The Miracle Worker. Bellissimo, veramente strappacuore. Tra l'altro il film, che era più o meno un film degli anni 60, interpretato da Anne Bancroft e Pari Duke, quindi insomma due bravissime attrici che interpretano rispettivamente Helen Keller e Anne Sullivan. Così, veramente un bellissimo film dedicato, e anche spettacolo teatrale dedicato a questa figura, anche a quanto pare molto cara a Brian Molko. Allora, continuiamo con le novità. Ci sono un po' di cose da ascoltare che vi abbiamo selezionato in questa prima parte di volume. E certamente siamo molto contenti del ritorno di Soccer Mommy, anche lei insomma una di quelle artiste che abbiamo seguito già da un po'. Americana, si chiama Sophie Allison, ritorna con questa Ring of Saturn, il primo singolo estratto da quello che sarà il suo nuovo album. È stato pubblicato solo il 17 settembre, quindi da pochissimo tempo. È una canzone che parla di Saturno, non a caso lei stessa ha raccontato di aver scritto questa canzone in un momento un po' difficile, un momento un po' di smarrimento, in cui così cercava una sorta di prospettiva positiva, osservando proprio la Luna e i pianeti con un telescopio nel suo giardino, evidentemente appassionata di astronomia. E ha spiegato lei stessa: c'è qualcosa nel sentirsi piccoli che riesce a toglierti un po' di peso di dosso. Si vede che guardando i pianeti si è sentita più piccola, i suoi problemi probabilmente ancora più piccoli. E quindi l'ascoltiamo questa canzone che si chiama Rings of Saturn.

0: Rings of Saturn, il nuovo brano di Soccer Mommy. Devo dire che lei con queste chitarrine fa sempre impazzire.
1: Sì, gli anelli di Saturno in questo caso con le sue chitarrine ci fanno impazzire. Aspettiamo di vederla presto con un nuovo album. Lei insomma era ferma dal 2024, quindi mi sembra giusto il momento di tornare per Soccer Mommy. E adesso sono molto curiosa di ascoltare questa canzone dal nostro nuovo album della settimana, perché è un disco pieno di cover e in questo caso è la cover di una canzone che adoro, perché quando era uscita ero piccolina, la ballavo tantissimo in macchina, ricordo nei viaggi con i miei genitori.
0: Questa
1: Don't You Want Me degli Human League era insomma uno di quei pezzoni che noi bambini adoravamo, e poi l'abbiamo continuata a ballare così anche nelle serate un po' più così oldies anni 80. E quindi questa Don't You Want Me, con chi la interpreta?
0: Sì, stavo pensando, chissà come cavolo doveva essere ascoltarla all'epoca quando uscì proprio. Detto questo, stiamo per riascoltarla in una versione estremamente rivisitata, reinterpretata appunto da Michelle Ndeghi Ocello insieme questa volta a Cat Power. L'abbiamo detto, l'album della settimana questa volta è Synonym, un album composto da 15 cover. Ci sono all'interno reinterpretazioni di brani provenienti da tutte le epoche, da tutti i generi diversi, con grandissimi interpreti che affiancano ogni volta in ogni brano Michelle. Appunto, in questo caso è Cat Power che reinterpreta con Michelle Don't You Want Me, appunto insomma la storica hit degli Human League, e la trasforma in un modo, insomma lo sentirete profondamente sul reggae, sul dub. L'originale, come praticamente tutti i brani di questo scelti, tutte le cover scelte per questa raccolta di cover, era un dialogo tra due voci. In quel caso c'era Philip Oakey e John Catherall, e in questo caso appunto c'è Michelle e Cat Power. In questo caso si può dire un po' praticamente la stessa dichiarazione di intenti del disco, che è Synonym, quindi una forma diversa di esprimere questo brano, ma con la stessa sostanza in realtà, quindi si torna al concetto di sinonimo. Li andiamo ad ascoltare quindi, Michelle Ndeghi Ocello insieme a Cat Power, Don't You Want Me.

0: Don't You Want Me, Michelin Degocello insieme a Cat Power in questa reinterpretazione, in questa cover pazzesca.
1: Totalmente folle.
0: Completamente folle, esatto.
1: Beh, sì, poi è interessante sentire. Vabbè, devo dire che il giro di basso, synth iniziale in versione reggae non sta malissimo, anche se chiaramente insomma, l'originale è pazzesco,
0: diversissimo.
1: quel synth lì che insomma si sente. Però si adattava bene, ecco, come giro di basso, anche nel finale stava benissimo.
0: Super
1: Poi sì,
0: chiaro.
1: una Cat Power quasi spoken word, più che in versione reggae, però ci stava
0: Verissimo.
1: assolutamente.
0: Quindi questa è solo una delle tante hit, dei grandi classici che andremo a risentire in versione rivisitata in questa settimana, dove l'album della settimana è questo Synonym.
1: Un sacco di cover, poi a noi piacciono le cover, ogni tanto ve le facciamo ascoltare, in questo caso tutta la settimana
0: Sì.
1: scopriamo queste versioni pazzesche di queste belle canzoni. Allora, adesso invece ce ne andiamo a Chicago, anzi, prima Chicago e poi Los Angeles, perché Truman Sinclair è un cantautore, polistrumentista, produttore americano, proprio che arriva da Chicago, anche se poi si è trasferito a Los Angeles. È un trasferimento importante perché ha cambiato tutto nella sua vita. Finché era a Chicago era, diciamo, in una scena emo metal locale, già dall'età di 14 anni. Poi a un certo punto si è trasferito a Los Angeles, dove ha scoperto il folk, e quindi ha cambiato tutto completamente: il suo genere, il suo modo di cantare, il suo approccio con la musica. E quindi fondamentalmente ha cambiato tutto, e lo sentiamo anche in questa canzone. L'avevamo già scoperto l'anno scorso, nella scorsa stagione.
0: Sì.
1: Questo è il suo ultimo EP, molto molto bello, molto malinconico, un po' come mi sento io stasera. Sera a lasciare Londra, direi.
0: Ti capiamo, ti capiamo.
1: L'ascoltiamo. Si chiama Right on Time, Truman Sinclair.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Lovesick, la canzone appena ascoltata, Lovesick dei Wishy, rientriamo così a volume, sono le 14.34, Wishy, anche loro hanno pubblicato un nuovo album, loro arrivano da Indianapolis in particolare, hanno pubblicato il loro secondo album che si intitola Nature Spill lo scorso 2 ottobre, chitarrine brillanti e luminose fanno parte insomma un po' del loro sound, è un po' il loro marchio di fabbrica anche nel precedente disco era così, una canzone volutamente romantica, loro hanno detto, e in particolare qui scherzano sul fatto che nel 2026 non c'è molto altro da aggiungere in quanto a struggimento amoroso, ma hanno deciso di farlo comunque perché sono una band di romanticoni e quindi di romanticoni sì, no, e fan poi, di questo insomma... pop chitarristico.
1: È vero, no, molto molto bravi in questo. E poi è vero, quando magari siamo un po' sovrastati da tutte le robe orrende che ci circondano, a volte scrivere o addirittura anche solo ascoltare delle canzoni d'amore potrebbe essere un'ottima idea.
0: un'ottima idea. Nel frattempo sono arrivati dei messaggini al 3316214013, per esempio Maylisa a Londra, da dove trasmette, e poi anche ecco, nonostante la Brexit arriverà anche lì il cambiamento climatico. E beh, caldo.
1: Ma sì, è arrivato di sicuro perché parlando con i londinesi in questi giorni devo dire che sono tutti abbastanza, giustamente felici di questa temperatura così molto molto soleggiata e piacevole. Ieri mentre appunto camminavo nei ponti, vari ponti, tanti ponti di Londra, c'erano flotte di ragazzi che correvano in canottiera, facevano jogging, erano tutti presi benissimo, devo dire, quindi in questo caso il clima bello a ottobre qui è molto apprezzato. Sono a Londra e sto trasmettendo dal nostro studio mobile direttamente da Canary Wharf. Ringrazio Marco, che il nostro tecnico, che mi ha dotata di tutto il necessario per trasmettere da Londra. Devo dire che adesso con le nuove tecnologie possiamo trasmettere ovunque nel mondo e quindi fa piacere insomma poter essere in diretta anche quest'oggi a volume, nonostante appunto sia molto lontana. E quindi grazie Marco.
0: Che bellezza, sfrutteremo tantissimo allora queste meraviglie della tecnologia che ci permettono appunto di fare queste cose. E continuate a scriverci al 3316214013, ma anche a seguirci su Instagram Elisa Graci Radio e dar.grande per vedere anche un po' dove si trova appunto Elisa e con che skyline alle sue spalle sta trasmettendo. Direi che dopo i Wishy è arrivato però il momento che vi avevamo già così accennato inizialmente, ovvero un piccolo approfondimento oggi dedicato a Grand Corp Malad, grande cantautore, figura di riferimento del mondo Poetry Slam. È uscito recentemente un suo nuovo album che si intitola Voix la Mer, e a raccontarcelo e a raccontarci un po' tutto il personaggio adesso c'è un approfondimento di Marcello Lorrai.
2: S'indigner est un droit, réagir un devoir. L'extrême droite frappe à la porte du pouvoir. Voilà un texte un peu perplexe écrit à l'ombre de mon dégoût. L'inspiration est malmenée, l'envie d'écrire reste debout. Alors que l'homme a très peu d'années pour...
3: Nel 2005, lo slammer Grand Corps Malade, nome d'arte di Fabien Marceau, partecipa a Tout le monde en parle, popolare trasmissione televisiva francese condotta da Thierry Ardisson, e fa sensazione sul pubblico e gli ospiti del programma con Saint-Denis, una esaltazione della banlieue di Parigi nella quale è cresciuto. Un microcosmo che con la sua multiculturalità consente di fare il giro del mondo all'interno di un unico spazio urbano. Alla fine Ardisson ricorda che la prima volta che l'ha visto ha pensato ad un Prévert di oggi. Una affinità, possiamo aggiungere, che non sta solo nell'uso in Saint-Denis dell'elencazione, stilema tipico di Prévert, ma nella freschezza e nel umanismo della poesia di Grand Corps Malade. Nato nel 77, Fabien Marceau è figlio di un funzionario di idee comuniste che negli anni 80-90 sarà poi segretario generale del comune di Saint-Denis. Nell'adolescenza scrive i suoi primi testi, ma soprattutto, forte del suo 1,94 m di statura e di un notevole talento, si dedica ad alto livello al basket. Come allenatore ha un giocatore di origine maliana, Bali Bagayoko, che nel 2026, come esponente della France Insoumise, è stato eletto al primo turno sindaco di Saint-Denis ed è attualmente oggetto di una feroce campagna di attacchi da parte della destra. Nel 97 Fabien è vittima di un incidente, rimane paralizzato a tutti e quattro gli arti per un tuffo in una piscina e gli viene prospettato che non camminerà più. Con la sua esperienza e la sua attitudine di sportivo, Marceau si impegna a fondo nella riabilitazione e in due anni recupera una buona parte della sua mobilità. Come conseguenza dell'infortunio gli è rimasto l'uso di una stampella. Nei primi anni 2000 emerge nel mondo dello slam. Nel 2006 è l'exploit del suo primo album a popolarizzare il genere in Francia. Sono passati 20 anni di successi e Grand Corps Malade è sempre sulla cresta dell'onda, come testimonia anche la richiesta di Céline Dion di scriverle delle canzoni per l'album che la cantante pubblicherà nel 2027. Intanto nella seconda metà di settembre Grand Corps Malade ha aggiunto un titolo alla sua discografia, l'album Voir la mer, subito balzato in testa alle vendite francesi. Marceau rimane elegantemente coerente col suo stile inconfondibile, pacato, quanto pieno di pathos e di poesia. Uno stile che è quanto di più lontano dai cliché sulla banlieue, alla quale nell'album, con una scelta che in tempi come questi è di per sé fortemente politica, sente il bisogno di rinnovare la sua fedeltà. In Trace, nel cui clip appare da bambino o ragazzo con gli occhi celesti assieme a coetanei di tutte le origini, duettando con il rapper di origine congolese SDM, dice banlieusard un giorno, banlieusard per sempre. In Drôle de Lettre si rivolge ad un vecchio amore. Non so che cosa è successo perché tu sia così chiusa. Molta gente ti trova triste e grigia, dici delle cose di una crudeltà profonda. Chiudendoti agli altri ti sei chiusa a te stessa. E un po' per volta ascoltando la canzone si capisce che non è di una donna che Grand Corps Malade parla, ma della Francia di cui vorrebbe tornare ad essere fiero. In Pas de Fatalité, Grand Corps Malade denuncia la banalizzazione dell'estrema destra, il razzismo senza complessi in televisione. Nelle interviste Marceau spiega: dei giornalisti mi hanno detto, è coraggiosa quella canzone, ma 15 anni fa fare una canzone contro il razzismo dicendo che l'estrema destra può essere inquietante non sarebbe stato coraggioso. Vuol dire che su questo tema quest'epoca non va tanto.

0: France.
1: Si intitola Trass, questo nuovissimo brano di Grand Corps Malade. Se volete andare a recuperare tutto il disco, è uscito da non molto, si intitola War La Mer, è un artista sicuramente super interessante, super da conoscere, insomma. Avete sentito anche l'approfondimento di Marcello Lorrai, che ce l'ho ha raccontato, artista sempre molto attento alle questioni sociali e politicamente molto molto molto attivo, e racconta spesso tutte queste cose nei suoi brani.
2: Ma tra l'altro, Dario, lo sai che ieri ho incontrato vari ascoltatori e ascoltatrici qua di Londra, e sì, uno di loro mi ha raccontato che giovedì andrà a Parigi col treno e ci vogliono solo 2 ore da Londra a Parigi.
1: Londra a Parigi, 2 ore, pazzesco.
2: Sì, col treno, pazzesco.
1: Però costerà così, un botto.
2: Magari. Infatti, consoliamoci così, costa tutto un botto da ste parti.
1: Stai pensando di fare la puntata di domani da Parigi?
2: Magari invece di prendere l'aereo per Milano prendo il treno per Parigi. No, magari.
1: Lo segui da Parigi.
2: Però chissà, una volta potrebbe essere bello fare anche e approfondire appunto anche questa musica che ci portano sempre Marcello e Sciauchi, insomma, approfondire, andare in Francia a scovare un po'
1: scena francese
2: di queste band. Vedremo con volume on the road.
1: Esatto.
2: Facciamo questa rubrica, prossima rubrica di volume.
1: Andiamo avanti con
2: andiamo avanti con loro?
1: Sì,
2: con questi due,
1: una novità pazzesca che si può dire nessuno si aspettava. Un featuring di quelli.
2: Allora, dobbiamo dire che il rapporto, stiamo parlando di Mogwai e Iggy Pop, era partito un po' di tempo fa, perché c'è un legame, diciamo, storico tra queste due entità, appunto uno Iggy Pop e uno Mogwai, in effetti due mondi apparentemente lontani anche geograficamente, ma nel loro album punk rock dei Mogwai, che insomma nel 1999, da Come On Die Young, questa traccia di apertura punk rock campiona proprio una celebre intervista radiofonica.
1: Sì.
2: Del 77, in cui Iggy Pop parlava proprio del termine punk, appunto la canzone in questo caso del 99 si chiamava Punk Rock dei Mogwai. Però adesso li ritroviamo insieme per la prima volta, direi, hanno collaborato proprio in questo nuovo singolo che anticipa la raccolta celebrativa per i 30 anni della grandissima band scozzese dei Mogwai, che non so se avete mai visto dal vivo, vi consiglio, insomma, ovviamente come esperienza di averli dal vivo, con dei tap ottimi per le orecchie, perché è devastante.
1: Esatto.
2: ho rischiato la sordità più di una volta a vedere i Mogwai dal vivo.
1: Caldamente consigliati anche per i Mogwai, insomma, per le band di quel filone. Quindi lo andiamo ad ascoltare, Mogwai insieme a Iggy Pop, questo nuovissimo brano che si intitola Underground.
3: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love.

0: Wow, underground, wow. Il titolo di questo brano, Mogwai insieme a Iggy Pop, una collaborazione decisamente interessante, anche un cerchio che si chiude, diciamo, come raccontavi tu, Elisa, questa storia che dal 1999, insomma, i Mogwai avevano iniziato a inserire voci campionate di hip hop nella loro musica. Beh, adesso tutto torna.
1: Sì, ma in effetti Stewart ha sempre detto che hip hop e gli Stooges sono stati fondamentali di ispirazione per la sua formazione musicale, quindi sì, probabilmente un sogno che si realizza per Stewart dei Mogwai, che in questo caso c'è, cioè, un Iggy Pop con questo suo vocione sempre più intenso con l'età che passa. E Iggy in questa canzone parla di una, così, la prospettiva di un robot molto infelice che per fare soldi desidera l'umanità e tocca temi come appunto la cultura, la celebrità, il music business, è un po' così questo personaggio quasi robotico. In questa canzone dei Mogwai non vediamo l'ora che esca questo Happy Tears, che è la raccolta appunto dei 30 anni, per i 30 anni dei Mogwai, storica band scozzese che amiamo tantissimo.
0: Esatto, ci scrivono: visti a Lugano i Mogwai, dove i volumi erano moderati essendo la Svizzera rigorosa, al punto da staccare l'impianto ai Notwist, che stavano sforando l'ora di fine conventato.
1: Ma che noia.
0: Che noia
1: Svizzera, sì. Che noia.
0: sì, e poi, ma Mogwai non era il vero nome del Gremlins prima della trasformazione, il nome, esatto, dato dallo sciamano orientale, esatto.
1: Sì, proprio, sì, così. Viene tutto da lì.
0: Proprio così.
1: Proprio referenze anni 80-90.
0: Da quel gran film.
1: Della generazione X, esatto. Per quella là, quella roba là.
0: Quella roba là. Andiamo avanti qui a volume parlando un po' di cose di cui si chiacchiera molto all'interno così del mondo della musica. Si parla ancora un pochino del caso Ed Sheeran Macklemore, in particolare Ed Sheeran negli ultimi giorni ha trovato finalmente qualcuno che si degnasse di aprire ai suoi concerti, perché lo ricordiamo era rimasto completamente da solo a suonare negli stadi senza nessuna apertura, e Isaac Slade, cantante già noto per essere appunto cantante cofondatore dei The Fray, ha quindi deciso di iniziare il tour con Ed Sheeran, appunto aprendo i prossimi concerti di Ed Sheeran. Ma si parla tanto di una questione, come accennavamo all'inizio, che ci ricollega in qualche modo a tutto quello che è successo, a tutto quello che è partito proprio dal Gillette Stadium. In particolare Zach Bryan, che è un cantautore americano ormai tra i più noti, tra i più popolari di questa nuova scena country folk americana, che da qualche tempo sta girando, insomma, riempiendo un po' gli stadi in giro per tutti gli Stati Uniti. Il 2 e il 3 ottobre Zach Bryan ha suonato proprio al Gillette Stadium, appunto, il cui promoter è Robert Kraft, lo stesso promoter che per primo aveva vietato a Macklemore di salire sul palco dopo i discorsi a supporto della Palestina che aveva fatto nei concerti precedenti. Zach Bryan sarebbe salito sul palco appunto lo scorso weekend con una maglietta con la scritta Free Palestine, lo stesso avrebbero fatto i membri della band che lo hanno accompagnato. Lui non avrebbe rilasciato alcun tipo di dichiarazione sul palco, quindi rispetto a quello che è successo con Macklemore, due modi molto diversi di esporsi politicamente nell'industria musicale. Macklemore che ha parlato apertamente e negli ultimi giorni ancora ha raccontato poi il prezzo economico che ha dovuto pagare per quello che ha fatto, anche se poi ha detto la vittima di tutta questa storia comunque, nonostante tutti i contratti annullati, i concerti persi, i soldi persi, non sono di certo io ma rimane il popolo palestinese. Dall'altro lato appunto invece un artista come Zach Bryan che continua a salire su palchi di questo tipo, a suonare in stadi di questo tipo, che appunto avevano vietato a un artista che si era esposto per la Palestina di suonarvi, semplicemente indossando una maglietta con su scritto Free Palestine. Una cosa che appunto la dice sicuramente lunga di come vanno le cose al giorno d'oggi, di come effettivamente gli artisti possono essere effettivamente anche diciamo avere le mani legate per quanto riguarda la gestione, diciamo, della loro, del loro percorso artistico e dei loro live. E a parlarcene c'è un piccolo approfondimento a cura di Alessandro Principe.
2: La questione sempre più scottante e imbarazzante del coinvolgimento degli artisti nella violenza subita dai palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, Zach Bryan ha appena dato un contributo discreto ma incisivo che dovrebbe fare riflettere seriamente sulla timidezza di tanti suoi colleghi. La star della musica country americana, trentenne, ex Marine, considerato oltreoceano l'erede diretto di Bruce Springsteen, ha venduto oltre 30 milioni di copie con i suoi 5 album. Sabato 3 ottobre Bryan è salito sul palco con una maglietta con la scritta Free Palestine. Potrebbe sembrare un gesto banale, ma Zach Bryan non è un artista qualunque negli Stati Uniti, dove da 4 anni è una presenza fissa nella top 10 nazionale. E non l'ha fatto in un luogo qualsiasi, né in un'occasione qualsiasi. Il gesto è avvenuto sul palco del Gillette Stadium di Boston, lo stadio il cui proprietario, il miliardario Robert Kraft, aveva minacciato di persona Ed Sheeran di cancellare i 2 concerti del Loop Tour previsti per il 25 e 26 settembre se si fosse esibito insieme al rapper Macklemore, artista di apertura. Già di per sé molto simbolico, il gesto di Zach Bryan è rafforzato dal fatto che il concerto di sabato ha stabilito anche un nuovo record di presenza al Gillette Stadium, 73.538 persone davanti al palco. Oltre alla provocazione rivolta a Robert Kraft, che farà fatica a criticare un concerto tanto storico per il suo stadio, il gesto serve a scuotere, in silenzio, ma con fermezza, la ristretta cerchia delle star mainstream ancora troppo timide nel prendere una posizione, e dimostra che non c'è nulla da perdere, anzi molto da guadagnare. Il tour Free Palestine, annunciato da Macklemore dopo l'esclusione dal tour di Ed Sheeran, è andato esaurito in pochi minuti.

0: Something in the Orange, lui era proprio Zach Bryan, l'artista di cui ci ha parlato anche Alessandro Principe. Zach Bryan, che tra l'altro ormai da un po' di tempo è uno di quegli artisti che arriva proprio in vetta alle classifiche statunitensi, alla Billboard Hot 100, guadagnandosi sempre i primi posti, e non a caso sta riempiendo gli stadi.
1: E poi lui è uno di quelli, insomma, sicuramente che appartiene a un genere musicale seguito anche tanto da una certa cultura e tradizione più rurale negli Stati Uniti, e quindi ovviamente a volte capita anche più conservatrice, e quindi è ancora, a me è ancora più positivo il fatto che si esponga su certe questioni. Non è la prima volta, tra l'altro, che Zach Bryan si espone, diciamo, in un attivismo progressista, diciamo così, negli Stati Uniti, e quindi è davvero molto molto importante che queste figure così importanti proprio anche nel mainstream si esprimano, e quindi grazie anche ad Alessandro Principe. Allora, dopo tutta questa America, torniamo a Londra, visto che mi trovo qua ancora per poche ore.
0: Raccontaci un po'.
1: E quindi, Londra è sempre una città meravigliosa, piena di spunti e di momenti unici, come tutte le metropoli, ma in particolare, insomma, sia Londra che New York. Io poi, avendo vissuto molto a New York, trovo sempre un sacco di similitudini tra queste due città, soprattutto nella varietà di gente, di persone e di situazioni che si trovano ad ogni angolo di questa grande metropoli. È una città davvero molto molto bella, molto molto pulita, devo dire. Poi questo sicuramente già lo sapete se siete stati a Londra, è molto curata in tantissimi suoi angoli, anche un po' più sconosciuti, e quindi è davvero molto bello girarla anche solo per due giorni e girare anche così i localini e capire che cosa piace alla gente. Ci sono tantissimi posti in cui si improvvisano anche concertini così un po' indie, diciamo, e questo è molto bello. Basta passeggiare un po' per alcune strade, si vedono così giovani con la chitarra che caricano degli strumenti. Anche ieri mi è capitato di conoscere alcune persone che praticamente tutte in band, impegnate in band di qualsiasi genere, dal garage all'indie, all'elettronica, al jazz, e quindi tanta musica sicuramente sempre protagonista di questa città. E quindi ho pensato anche quest'oggi di ascoltare insieme un po' di band che hanno certamente si sono fatte notare in quest'ultimo periodo qui a Londra, e non solo. Ieri ne abbiamo ascoltate alcune, tra l'altro ieri abbiamo ascoltato una canzone che si chiama Fish and Chips, che è uno dei piatti che poi in effetti ho mangiato ieri sera, meraviglioso.
0: Recensione
1: con delle patate. Recensione, direi un bell'8.
0: Wow. 8. Beh, perché ti hanno consigliato bene.
1: Mi hanno consigliato bene, esatto, devo dire veramente tutto buonissimo. Allora, adesso andiamo ad ascoltare certamente una delle realtà più eccitanti di questa scena rock e indie britannica contemporanea, anche se loro non arrivano da Londra ma dalla Cornovaglia, che comunque insomma è più inglese della Cornovaglia, non si può. Loro sono insieme già da un po', si chiamano Wonder Horse, l'avevamo già ascoltati in un paio di occasioni, ma sicuramente una delle band che in questi ultimi anni ha avuto più successo qui a Londra, e in generale molto molto amati. Anche i londinesi con cui ho parlato mi hanno parlato di loro come una delle loro band preferite, e quindi li ascoltiamo anche qui con una ballata. Oggi sono così un po' nostalgica, ragazzi, perché questa Londra mi mancherà, anche se sono stata qui solo due giorni. Wonder Horse, una delle band più importanti di questa nuova ondata di alternative inglese, con Superman.

0: E questa era una bellissima ballatona dei Wonder Horse dal titolo Superman. Che belle le loro atmosfere.
1: Sì, molto belle. Tra l'altro la storia di Jacob Slater, che è la voce che avete sentito The Wonder Horse, è molto interessante, perché comunque ha una parte di storia a Londra. Lui ha lasciato la sua casa a soli 17 anni ed è andato a vivere a Londra. È andato a vivere a Londra per 5 anni. Lì ha formato una band punk, i Dead Pretties. Poi i Dead Pretties si sono sciolti. Lui, così un po' triste, se n'è andato nella Cornovaglia, dove ha fatto un casino di lavori, tra l'altro anche un istruttore di surf
0: in Cornovaglia.
1: E poi da lì, tra l'altro, ha iniziato anche a fare l'attore, è veramente un personaggio molto interessante. Ha lavorato per Danny Boyle, ha lavorato per insomma un sacco di, tra l'altro ha fatto proprio la parte di Paul Cox dei Sex Pistols in una miniserie sui Sex Pistols proprio prodotta da Danny Boyle. Insomma, veramente un personaggio molto interessante, per poi dopo, durante proprio il Covid, iniziare questa avventura con i Wonder Horse, che certamente insomma sono diventate una delle band più amate di questa giovane ondata di giovani band dall'Inghilterra. Continuiamo questa carrellata di band inglesi con una band che si chiama Denti. In realtà, vabbè, i Tooth
0: in inglese,
1: esatto, però vuol dire denti. Sono un quartetto, sì, direi alternative rock, che si è formato proprio a Londra, anche loro durante la pandemia. La pandemia ha creato un sacco di giovani band molto, molto interessanti. Loro sono nati sui banchi di scuola, proprio a Londra, dei compagni di scuola, e poi dopo si sono fatti un po' le ossa suonando dal vivo nei pub di Londra, tra cui una celebre residency del venerdì sera nel pub The Blue Post a Soho, l'unico quartiere che non ho visitato direi in questi due giorni. Recupererò la prossima volta.
0: Recupererai.
1: Se potrò. Andiamo ad ascoltarli, quindi, Tooth, con una canzone loro molto interessante. Sentite che sound e che voci strane. Questa è Medicine, i Tooth.

0: direttamente dall'Inghilterra con questo brano dal titolo Medicine.
1: Allora, ho capito che in questi giorni che sto chiacchierando con un po' di ragazzi giovani qui in Inghilterra, che il garage, il punk, le robe chitarrose così stanno tornando dopo, insomma, un periodo magari un po' più di suoni un po' più soft. Adesso stanno tornando anche questi proprio giovanissimi
0: grandi
1: che si appassionano alle schitarrate, come in questo caso i ragazzi dei Tooth che arrivano da Londra. Altra band londinese per chiudere queste tre nuove band che vi stiamo facendo ascoltare. Loro sono i Blue Bandy. Loro invece sono completamente diversi, il cosiddetto art rock. Ne abbiamo parlato già prima, in tutti questi anni, tra Man, Woman, Chainsaw e altre band, insomma, così un po' particolare, che diciamo giocano un po' con la struttura forma canzone in modo così artistico. Loro sono già al secondo album. Loro sono di Londra. One Day This Will Be a Lore è proprio il secondo album di questa giovanissima band, che ha debuttato nel 2023, anche qui piuttosto amati localmente. In questa canzone potrete, insomma, ascoltare tutta la loro originalità, chiamiamo così, i Blue Bandy, in una canzone che si ispira al Medioevo, si chiama So Medieval.

0: So Medieval, i Blue Bandy, sì, questa era veramente una chicca, una band che potevamo scoprire solo grazie a Elisa Graci che è andata a Londra per noi.
1: Beh, ma guarda, non li conosco solo io, pensa che Alex Capranos di Franz Ferdinand, e quindi insomma un personaggio piuttosto conosciuto,
0: è un fan.
1: Li adora dicendo che hanno Wonderful Lyrical Imaginary, una immaginazione di testi incredibile, meravigliosa. E in effetti così, sì. Se vi guardate i testi di questa canzone, anche in particolare dei Blue Bandy, sono davvero molto molto originali. E quindi anche loro scoperti appunto, loro da South London, direttamente dal sud di Londra,
0: zona che brulica di nuove band.
1: Eh sì, è vero, ma un po' come tutta la città, non bastano 2 giorni, dovremo tornare, Dario,
0: toccherà.
1: Per scoprire. Toccherà tornare.
0: Vabbè, la prossima volta ci vengo io a Londra.
1: Dai, prossima volta tocca a te, io starò in studio.
0: Molto bene.
1: Ci scambiamo.
0: Deal.
1: Allora, per concludere un po' questo così mia piccola permanenza londinese, ho pensato adesso di andare da un classico, perché abbiamo scoperto un po' di band nuove, ma c'è ci sono tantissime canzoni dedicate a Londra che avremmo potuto ascoltare, ma dai, direi di andare dagli Smiths, che insomma è una band inglese, anche se non di Londra, però a Londra hanno dedicato un brano pubblicato nel 1987, era un lato B di Shoplifters of the World Unite. È una bellissima canzone che nasce da un'idea chitarristica di Johnny Marr durante un soundcheck a Londra, proprio nell'estate dell'86. Da lì l'ispirazione di questa canzone, London degli Smiths.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Popolare Network.
12: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Andiamo subito in Francia perché studenti e sindacati sono oggi di nuovo in piazza per una nuova grande giornata di mobilitazione nazionale. Sono più di 260.000 i manifestanti in tutto il paese, ma il centro della protesta in questi minuti è a Parigi, dove è in corso un corteo. Lì per noi c'è il nostro Francesco Giorgini. Francesco, a te.
13: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori. Io sono sul Boulevard Bordère, a un centinaio di metri dalla Place de la Nation, che è il punto di arrivo del grande corteo parigino che sta sfilando in questo momento, forse lo sentite in sottofondo davanti a noi. Qualche minuto fa c'è stato un primo momento di tensione, il corteo è stato bloccato da un intervento, diciamo, sporadico di una colonna di reparti sommossa, ma adesso la marcia è ripresa. E gli slogan si va dai tradizionali Macron te foutu la jeunesse dans la rue, lo capite anche se non ve lo traduco, la rue a chi, la strada a chi, a noi, ai più recenti, al classico anche, la jeunesse a merda, le Front National, la gioventù disprezza il fronte nazionale, ai più recenti e bellicosi, siamo tutti antifascisti, che insomma bellicoso non è, ma è più recente, a cab, o tout le monde déteste la police, tutti detestano la polizia. Sono soprattutto giovani, anche se come avete detto ci sono anche i sindacati, gli insegnanti, le associazioni dei genitori e molte associazioni di difesa dei diritti, però veramente il grosso delle truppe sono tanti, saranno probabilmente qualche decina di migliaia qui a Parigi, sono giovani, hanno spesso degli striscioni o piuttosto dei pezzi di cartone scritti a mano che vanno dal primordiale Fuck Le Pen, anche questo non ha bisogno di traduzione, a Le Bac Palamatrac, che invece va tradotto con il la maturità non il manganello, o studiare un diritto come manifestare, più pedagogico, fino ai più spiritosi, non mi piace tanto la polizia, mi piace tanto la scuola, e si finisce su dei ben più drammatici, noi bruciamo i cassonetti, voi bruciate il nostro futuro, la polizia fascista mutola dei bambini, e vorrei finire su uno striscione portato da una mamma che diceva abbiamo accuditi, curati, ascoltati, educati, non li lasceremo cadere, firmato le mamme in collera. Da Parigi, linea studio.
12: Grazie Francesco, e continueremo a seguire nel corso del pomeriggio le proteste dalla Francia e da Parigi in particolare.
11: Il governo Sanchez ha approvato due decreti sulla casa simili a quelli bocciati la scorsa settimana. Il loro stop aveva portato allo scioglimento delle Camere e all'annuncio di elezioni anticipate. Le misure che prevedono il blocco degli sfratti e una proroga dei contratti di affitto dovranno essere ora convalidate da un organo per le funzioni correnti. Il provvedimento resterebbe però così in vigore fino all'insediamento del nuovo Parlamento. E intanto il Tribunale Supremo spagnolo ha revocato l'ordine di arresto di Carles Puigdemont. Sul leader del partito catalano Junts pendeva un mandato dopo il referendum indipendentista del 2017. Da allora vive in Belgio e potrà ora tornare in Spagna.
12: L'Aula della Camera ha votato la prima fiducia sulla legge elettorale e ha approvato l'articolo 1 della riforma che contiene le modifiche apportate dal Senato sulle preferenze. Nel pomeriggio ci sarà un secondo voto di fiducia che non dovrebbe riservare anche questo nessuna sorpresa. Giovedì, il giorno dell'approvazione definitiva, con voto segreto.
11: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo. Così il vice ministro dell'economia Maurizio Leo nel giorno in cui si riaccende il dibattito sul caro carburanti. Il prezzo del petrolio con la fine dello sconto sulle accise è salito di oltre un centesimo al litro e anche Eni, che aveva attivato un tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Secondo il governo, visto il numero di distributori che sta calmierando i prezzi, il taglio delle accise usando il gettito IVA non sarebbe più necessario, ma la fine dello sconto ha portato a un aumento generale del prezzo medio e le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente.
12: Un episodio assolutamente inaccettabile che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale marittimo, così il premier bulgaro Rumen Radov ha definito quanto accaduto stamattina nel Mar Nero. Due navi mercantili sono state attaccate da uno sciame di droni di provenienza sconosciuta. Una delle due è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. I marinai dell'altra nave sono stati messi in salvo dal soccorso marittimo bulgaro. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza.
11: Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione della fine di agosto. Nel complesso, in queste 5 settimane, sono state salvate quasi 14.000 persone, soprattutto nei primi giorni. Oltre alle 1.455 vittime accertate, restano però disperse quasi 5.300 persone.
12: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. La giunta esecutiva del CONI ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando però a lui stesso la carica di commissario straordinario. Malagò dunque da capo della Figicine diventa commissario, una decisione necessaria dopo le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno. È tutto per le notizie di Popolare Network, ci risentiamo più tardi alle 17.30, buon ascolto.
14: Popolare Network.
15: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
16: Evviva!
15: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
16: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
17: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
18: Polizze assicurative di Ready On Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: E bentornati ancora all'ascolto di Volume su Radio Popolare, ben trovati fino alle 16, Elisa e Dario con voi e con un intro per l'ultima parte incredibile con questa Something dei Beatles. Ogni tanto torniamo festeggiando delle canzoni, oggi festeggiamo questa che è una probabilmente delle canzoni più belle mai scritte nella storia della musica, scritta da George Harrison, pubblicata nel 1969 nell'album Abbey Road e uscita proprio oggi come singolo con Come Together appunto nell'ottobre del 1969 da Abbey Road, che tra l'altro è l'ultimo album dei Beatles ed è l'unico brano di George Harrison a raggiungere il primo posto nella classifica negli Stati Uniti ed è tra l'altro, anche qui fun facts, come direbbero qui, la seconda canzone dei Beatles più reinterpretata di sempre, dopo Yesterday, con cover di praticamente chiunque, da Frank Sinatra, Elvis Presley, persone di un certo livello che hanno reinterpretato questa canzone, che resta certamente una delle canzoni più amate dei Beatles. Tra l'altro la preferita di mia mamma, alla quale così, la dedico e che saluto.
1: Mamma, grazie.
0: Se mi sta ascoltando.
1: Tutta per te. Beh, popolarissima sì, è la seconda più reinterpretata dopo Yesterday, non l'avrei detto, però
0: sì,
1: interessante. Ma attenzione.
0: Ehi, sento una sigla.
1: Ehi, è il momento di giocare con i film misteriosi, è il momento dell'arrivo di una clip misteriosa che voi dovrete indovinare, ovviamente, come ormai abbiamo già fatto ieri. Elisa, tu sei a Londra, per cui oggi
0: sì,
1: ho scelto io il film e tu
0: oggi
1: dovrai indovinarlo,
0: io.
1: Esatto. Ieri non l'hai indovinato, ti do l'opportunità di indovinare
0: proprio
1: oggi.
0: Proprio fuori strada. Completamente. Ci riprovo oggi, ma sono una schiappa.
1: Allora, secondo me oggi è veramente facile. Per cui preparatevi a digitare e a scrivere il titolo del film misterioso al 331-6214-013. Ecco che arriva la misteriosissima clip di oggi.
2: President, Astariti non è bravo. Astariti è un primo della classe. Astariti non c'ha i capelli tagliati alla moicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la coda.
3: Perché Astariti, tagliatela.
2: Ma perché? Ma perché Astariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno.
3: Ah.

0: Friday I'm Gonna Love You, il titolo del brano appena ascoltato, il titolo del brano dei Lemon Twigs che proprio ieri sera erano qui a Milano a suonare in Santeria Toscana, un concerto che purtroppo sia io che te Elisa ci siamo persi. Vabbè, tu eri a Londra, quindi più che giustificata. Io non so perché diavolo non avessi preso i biglietti, ma una di quelle band che ci siamo divertiti tanto ad ascoltare qui a volume quando era uscito l'ultimo album che contiene anche questo brano, per rimanere un po' in territorio così pop rock, un po' Beach Boys, un po' anche Beatles, anche se loro appunto arrivano poi da New York City, da Long Island. Brian e Michael
1: super simpatici esatto, i due fratelli italo-americani che ci portano queste sonorità, arrivati anche in Italia, prima a Bologna poi a Milano. Non perdiamoli la prossima volta che vengono, perché sicuramente divertimento assicurato.
0: Esatto, ho visto un po' di videini che sono stati pubblicati dopo il concerto di ieri appunto qui a Milano. Sembra essere stato veramente un bel concertino, molto molto divertente e molto coinvolgente. Detto questo, c'è stato il quiz sul cinema, avete scritto
1: che
0: in
1: io
0: tanti.
1: Ho indovinato
0: al 3316214013, Elisa l'ha indovinato probabilmente prima di tutti,
1: sì.
0: Effettivamente lo so, anche perché siamo ancora in collegamento Instagram, in diretta Instagram, e quindi da lì sei stata rapidissima a dirmi la soluzione. Effettivamente
1: è vero,
0: sì,
1: è vero.
0: Era abbastanza facile, dai. La scuola di Daniele Lucchetti, film del 1995 con nomi, insomma, attori noti da Silvio Orlando, Anna Galliena, Fabrizio Bentivoglio.
1: Sì, la voce di Silvio Orlando è assolutamente inconfondibile in questa clip in cui appunto il professore, tutti avremmo voluto un professore come lui.
0: È vero.
1: Come Silvio Orlando.
0: Siamo appunto in una scuola superiore della periferia romana e il film segue un professore di lettere, diciamo, idealista e gli scrutini di fine anno in questa scuola superiore. Ne succedono di ogni. Un film diventato decisamente cult. David Di Donatello, tra l'altro, anche nel 95, proprio Silvio Orlando che vinse come miglior attore protagonista.
1: Vabbè, oltre a me che ha vinto,
0: avete indovinato in tantissimi, evidentemente era veramente facile anche oggi, ma la più veloce a scrivere la risposta giusta è stata Eleanor, quindi sei tu la vincitrice del pacco di volume di oggi. Passa in via alle Auro 5 a ritirare il tuo premio dalle 9 alle 17 nei giorni.
1: Sì, più o meno è in orario d'ufficio. Passa che ci sono dei bei pacchi per voi vincitori del quiz cinematografico di volume, che torna domani più o meno sempre alla stessa ora, minuto più minuto meno.
0: Yes, ora una bella storia da New York. Da New York restiamo lì dopo aver ascoltato i Lemon Twigs. Gira un video veramente veramente che vi consiglio di vedere, lo trovate su YouTube, dove c'è praticamente il presidente di New York, Zoran Mandani, Zoran Mandani
1: magari,
0: e anche il presidente,
1: magari fosse il presidente di tutti
0: il sindaco di New York è grande appassionato tra l'altro di hip hop. Prima della politica lui rappava come Young Cardamom, nel 2016 era anche uscito un suo EP, e lui che chiacchiera praticamente a Queensbridge con Nasr, uno dei rapper fondamentali appunto della storia dell'hip hop newyorkese, cresciuto proprio lì. Lui nel 1994 pubblicava il Medic, diventato uno dei dischi simbolo del rap anni 90. I due si sono incontrati, hanno fatto questa chiacchierata per parlare proprio del futuro dell'hip hop a New York, e il sindaco Mandani ha detto che la città non può accontentarsi di essere semplicemente stata culla dell'hip hop, ma deve continuare a esserne la casa. Quindi cosa sta succedendo? È stata appena aperta, inaugurata la Bronx School of Hip Hop, una scuola pubblica con già circa 100 studenti iscritti al primo anno. E in che cosa consiste? Praticamente le materie scolastiche vengono insegnate attraverso i quattro pilastri della cultura hip hop, quindi DJing, MCing, breaking e graffiti, e il messaggio che si vuole diffondere attraverso questa operazione appunto, e che ribadiscono anche Mamdani e Nas, riguarda soprattutto la possibilità di costruire un futuro senza essere costretti ad abbandonare il proprio quartiere, storia che purtroppo è stata vissuta da un sacco di giovani che sono nati e cresciuti nei quartieri, diciamo, più disagiati della città. Elisa, dovremmo trovare qualcuno che è iscritto a questa scuola o che ha bambini, sì, figli dai, iscritti a questa scuola.
1: Cerco di sentire tutti i genitori dei miei tempi newyorkesi e vediamo se qualcuno è andato a fare la scuola hip hop nel Bronx.
0: Esatto, curiosità, nella scuola campeggia proprio una frase storica appunto di Nas, ovvero The World Is Yours, che è proprio il titolo di una delle sue canzoni più amate, tratte proprio da quel disco del 1994, Illmatic.

0: The World is Yours, brano intramontabile direi di Nas, di cui abbiamo parlato e che abbiamo ascoltato proprio in omaggio a questa bella iniziativa, ovvero la Bronx School of Hip Hop, scuola pur aperta a settembre a New York, appunto, che ha come obiettivo quello di crescere una nuova generazione di piccoli talenti dell'hip hop. Vedremo se uscirà presto, insomma, qualche nome che riusciremo a passare a volume proprio da lì.
1: Eh sì, poi grande sindaco Mandami, che sempre sta attento anche a questo tipo di questioni, non solo appunto legate strettamente alla politica, ma al tessuto sociale della sua città, in questo caso South Bronx, che è un quartiere che ha sempre avuto un sacco di problemi nel corso degli anni. Quindi bravo sindaco, bravo.
0: Bravissimo,
1: il mio ex sindaco. Allora, ci salutiamo con un brano che compie 30 anni, è un disco che compie 30 anni. Lo facciamo spesso nell'ultima parte di volume, quindi lo facciamo anche oggi con festeggiando Harmacy, che è il ben sesto album in studio dei Sebado. I Sebado, insomma, band anche qui della sub pop assolutamente amatissima nell'ambito del rock alternativo fine anni 90, primi anni 2000, da una costola, cioè Lou Barlow, che è il bassista dei Dinosaur Jr., ha formato un casino di band, tra cui Folk Implosion e i Sebado, che probabilmente è stata quella che ha avuto un po' più di seguito, un po' più di successo. Sono stati in tour anche, insomma, recentemente. Harmacy, che è un titolo particolare, la storia particolare, perché il titolo viene proprio da, durante in tour, lui, proprio Lou Barlow, ha scattato una foto dal finestrino del furgone in cui erano in tour, a una farmacia in Irlanda, la cui insegna recitava Harmacy, perché la P era caduta. Sai che si dice pharmacy in inglese? La P era caduta, quindi praticamente nella foto si vede Harmacy, che poi è diventato anche il titolo del loro album. Quindi così, un titolo fortuito per un disco molto molto bello, uscito per la sub pop nel 1996. E quindi è così che ci salutiamo quest'oggi qui da Londra, in questo caso, ma domani torno a Milano, quindi tra un poco vado a prendere l'aereo e domani sono in studio con te, Dario.
0: Elisa, grazie, fai un buon ritorno a casa, ci sentiamo domani qui a volume dalle 14 alle 16 come sempre. Ciao, a domani.
1: Sì, ciao a tutti.
0: Ciao.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: 16.02 minuti, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è Vieni con me, al solito, puntuale, come ogni pomeriggio fino alle 17. La trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, oltre che la sottoscritta, io sono Giulia Strippoli. E il mio compagno d'avventura Matteo Villaci, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allo 02 33 001 001, per poter segnalare, rilanciare, invitare, raccontare, aspettiamo le vostre telefonate, che con la vostra viva voce potete fare appunto per iniziative, eventi, cose che partono dal basso, a cui date una mano, a cui anche partecipate, a cui andate, o a cui volete semplicemente, come dire, allargare il giro. Poi Matte, lo diciamo sempre, ma non lo facciamo mai, che vogliamo solo telefonate. In realtà sì, abbiamo anche Telegram, SMS, WhatsApp.
1: Certo che questa S, volevo provare la S. Perché mi stai rendendo la frase sbagliata, no? Che si mandano, però corre, che si mandano al 331-6214013, è un numero che vale sia per SMS che Telegram che WhatsApp, e poi c'è la mail che si manda a diretta@popolarenetwork.it. Adesso c'è tutta gente che deve andare in bagno di botto.
0: Vabbè, allora noi stimoliamo l'interazione, ma come dire, all'occorrenza anche la diuresi.
1: Che la minzione, esatto, sì.
0: Insomma, volendo potete anche chiamarci 0233 001 001
1: e provare la vostra S sibilante. Viva
0: no,
1: voce.
0: Volevo dire per raccontarci di quell'iniziativa il cui ricordo vi abbiamo stimolato.
1: Brava.
0: Donna, che consiglio te.
1: Brava.
0: Ciao. Come al solito, in attesa delle vostre telefonate e dei vostri mille messaggi, partiamo sempre noi. Dove andiamo oggi?
1: Ah, dove andiamo nel nostro peregrinare in giro? Beh, allora intanto andiamo come prima idea, vorrei dire fuori dai confini, perché l'evento si chiama Sconfinati. Hai visto? Hai visto che c'era l'idea di andare, c'era questo nome, ce lo buttiamo dentro, che poi è da Mosso, quindi...
0: quindi non tanto
1: troppo,
0: lontano,
1: no,
0: via Padova.
1: Via Padova, lo dovreste conoscere abbastanza bene. Poi parleremo di musica con il concerto dei Lago Stags, e poi posso dire avremo un collegamento con Claudio Agostoni da Venezia, e qui io lascio il mio punto interrogativo che mi vedi dipinto in faccia, perché
0: che forse effettivamente dove andiamo non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo, dove ci porta, e chi lo sa, chi lo sa.
0: Dalla Galizia alla Grecia a Venezia, queste le ultime tre tappe che ha fatto negli
1: stamattina,
0: ultimi tre giorni,
1: esatto.
0: Nelle ultime tre ore,
1: esatto.
0: Poi Villaci,
1: Claudio, ma sei Galizia? No, sono a Venezia, cara. Ah, ok.
0: E poi concludiamo invece con qua un po' più fuori porta,
1: sì.
0: Ci portiamo nel Parmigiano.
1: Mm.
0: Non nella forma, cioè,
1: dentro.
0: Vabbè, ogni tanto sapete che le battute non
1: cose
0: fanno
1: così
0: ridere. Aspettiamo le vostre segnalazioni, i vostri racconti. Intanto partiamo come sempre con la musica. Oggi parte Clementino.

0: sempre verde Clementino ad aprire la puntata di oggi di Vieni con me. Al 3316214013 arriva l'invito di Matteo, che segnala la mobilitazione cittadina Antifa. Fatti sentire oggi in via Albert Einstein alle 18 a Milano. Invita tutti, dice: ragazzi, oggi andiamoci tutti e noi prendiamo e diffondiamo il verbo, che mi pare che il periodo sia assolutamente quello giusto, necessario, esatto.
1: Decisamente sì, quindi ovviamente accogliamo l'invito e lo rilanciamo molto volentieri, Matteo, e chiamaci anche, nel senso che sono proprio queste le i tipi di iniziative che vogliamo raccogliere, che vogliamo rilanciare, ovvero quelle che navigano principalmente sulla rete e che però, ecco, non sempre arrivano a tutti.
0: Esatto. Meritano un microfono e, come detto, il momento è anche quello giusto, quindi fatevi sentire.
1: Sì, poi altre iniziative che invece ci piacciono assai sono quelle che organizza il Naga, che sapete anche questo essere il luogo ben conosciuto dai nostri, insomma, da voi all'ascolto, e oggi ce lo racconta Disconfinati, la terza edizione, che c'è questo sabato. Ci racconta Disconfinati Luca Cusani. Ciao Luca, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori.
1: Ciao Luca. Di che cosa parliamo questa terza edizione? Sconfinati, la terza edizione, che c'è questo sabato, ci racconta Disconfinati Luca Cusani. Ciao Luca, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori.
1: Ciao Luca.

0: e con due ospiti, insomma, una ospite di origini palestinese ed ebraiche e un ospite curda iraniana, quindi insomma di grandissima attualità. E poi nel pomeriggio avremo anche invece un panel sulla propaganda con Leonardo Bianchi, che è autore della newsletter Complotti su Internazionale, la Mac Musa, che è una podcaster che parla degli Stati Uniti, e Mattia Sabbia, che ha fondato Iconografie. E finiamo in super bellezza con Matteo Caccia, che ci farà un reading, un monologo su storie di confine, che in qualche modo sigilla un po' la giornata che parla di confini. In tutto ciò abbiamo anche un'opera donata da Shipa Gupta, che è un'autrice di origine indiana, molto brava, che adesso ha una sua personale alla GAM in questo momento, che ci ha donato un'opera che sarà esposta a Mostro tutto il giorno e che parla proprio di confini.
1: Terza edizione, dicevi, questo sabato si parte alle 11.30 ed è gratis. Come si fa a partecipare?
0: Si viene.
1: Cioè, nel senso, ci sono, per esempio, nell'attività con i bambini, ci sono un numero chiuso? Cioè
0: no, allora sì, l'unico appuntamento che è un pochino un numero un po' più contenuto è quello dei bambini al mattino, il laboratorio alle 11.30, che è fatto da APIS. E che prevede una partecipazione, insomma, in qualche modo un po' limitata proprio per la gestione del laboratorio. Quindi, come dire, noi non mettiamo un numero chiuso, invitiamo a presentarsi un po' prima, di modo che, insomma, le persone riescono a entrare. Questo è chi prima arriva meglio
1: alloggio, esatto.
0: Su quel panel lì, su quell'appuntamento lì. Sugli altri invece la sala capriata, primo piano di Mosso, è molto grande, capiente, e quindi speriamo che si riempia e non mettiamo limiti, insomma.
2: Luca, come bisogna fare per partecipare? Ci si presenta, si arriva direttamente? Sì, insomma,
1: esatto, a parte quello per i bambini, che chi prima arriva meglio alloggia. Tante cose volevo chiederti, alla terza edizione, come cambia l'evento rispetto a quello che poi nel mondo succede, perché siamo di fronte, no, davvero a cambiamenti quotidiani, a un'ansia crescente anche a livello internazionale e per quanto riguarda il tema dei confini nostri, visto che Sconfinati ce l'ha un po' nel titolo, e anche che percepiamo come prossimi, anche se magari geograficamente prossimi non sono. Come evolve questa cosa di anno in anno?
0: Abbiamo un'oretta.
1: Più o meno, sì. Un'oretta e mezza. Però a due per.
0: Sì. No, allora, come evolve? È un lavoro complicato, ovviamente, per tutti, tutti noi che viviamo, cerchiamo di interpretare un po' questa attualità veramente complicata, e abbiamo cercato un po' di anticipare, insomma, quelle che vedevamo essere un po' delle tendenze, quindi parlare di Iran, parlare di Palestina in questo momento, insomma, siamo molto sul pezzo, mi verrebbe da dire, ma anche parlare di propaganda, in particolare con un occhio agli Stati Uniti, pensando alle elezioni di midterm che ci saranno tra poco più di un mese. Quindi, insomma, in realtà avevamo ben in mente che ci fossero dei temi caldi che avremmo voluto affrontare a ottobre. Poi ovviamente il tema dei confini per noi è un tema invece sempre attuale. Noi incontriamo tutti i giorni persone che hanno attraversato tantissimi confini per arrivare fin qui, oppure che sono qua in Italia da tantissimi anni e non riescono ad attraversare quel confine praticamente invisibile tra legalità e illegalità,
1: certo,
0: e continuano a vivere in questo limbo assurdo per cui sono come noi, ma
1: non hanno i nostri diritti, sono invisibili,
0: ma non hanno,
1: chiaro,
0: i nostri diritti, e sono costretti a venire ai nostri ambulatori anche se hanno un raffreddore, perché non hanno il medico di base, eccetera, certo, eccetera. Quindi, insomma, è una vita complicata e noi proviamo a ragionarci intorno, ecco, quello sì.
2: Un appuntamento che non va perso per diverse ragioni, se non fosse anche quello di passare magari un sabato in maniera comunitaria,
1: certo,
2: alternativa.
1: E di salutare la nostra Martina Stefanoni, che dice, esatto, così.
2: Interessante.
1: Ehi,
2: ciao. Va bene, che è sempre comunque un buon motivo.
1: Sì.
2: Grazie Luca, allora, buona giornata.
0: Grazie a voi, ci vediamo a Mosso sabato.
2: A presto.
1: Ciao.
0: Buongiorno, entrata gratuita. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Questo da l'ultimo.

0: Fatou Diawara. Intanto adesso andiamo invece ad un festival che è capillare, è presente un po' in tutta la città, è il Fringe Off. Che mi raccomando, specifichiamo, non è il Fringe,
1: no,
0: quello che accade ogni anno a Edimburgo, bla bla bla. È il Fringe Me, comunque si parla di teatro, comunque si parla di performance, ed è in realtà una cosa anche molto più aperta, proprio perché può riguardare tutti, tutte, non è necessario essere con, insomma, dei grandi performer. Si può essere anche delle scuole, delle realtà, ad esempio come questa della quale ci racconta questa professoressa Sara Ugolotti, che mette su una rappresentazione teatrale dove, pensate, i bambini e le bambine sono coinvolte sia lato palco sia lato pubblico. Ciao Sara, ben arrivata, benvenuta.
2: Sì, buon pomeriggio.
1: Ciao Sara.
2: A tutti e grazie di avermi invitata, insomma di averci invitato, grazie mille.
0: Grazie a te.
2: Allora, noi partecipiamo al Milano Off Fringe Festival per ben la quarta volta, quindi abbiamo insomma già una storia importante all'interno appunto di questo progetto. Siamo una scuola, come avete detto, siamo la scuola secondaria di primo grado Giancarlo Puecher, ci troviamo nel municipio 8 e facciamo parte dell'istituto comprensivo Rinnovata Bizzigoni.
1: Sì.
2: E in quanto scuola ovviamente veicoliamo cultura e quindi ci teniamo tantissimo a questo progetto e appunto a fare teatro a scuola, proprio perché da sempre siamo convinti che comunque il teatro ricopra, abbia una valenza proprio formativa e pedagogica per i ragazzi. Sia nel momento in cui salgono sul palco, sia nel momento in cui fanno appunto da spettatori a degli spettacoli. E oltretutto, appunto, essendo scuola, abbiamo anche una valenza, insomma, di polo culturale all'interno poi appunto del quartiere dove ci troviamo, che è il quartiere MacMahon Ghisolfa. Quindi teniamo molto a questo progetto anche perché proprio si apre alla cittadinanza.
1: Certo.
2: Quindi la scuola rimane aperta anche in orari che non sono quelli cosiddetti curricolari, ma siamo aperti anche il pomeriggio e la sera, perché avremo tutti i giorni da giovedì a domenica degli spettacoli in tre fasce orarie, quindi alle 17, alle 19 e alle 21.
1: Come si lavora con i ragazzi in preparazione a un evento del genere?
2: Allora, noi da un po' di anni, appunto partecipiamo da 4 anni, però sono 3 anni che, oltre ad aderire a questo progetto, abbiamo quello che noi chiamiamo appunto il progetto nel progetto, che si chiama proprio lo studente in giuria. Quindi i nostri ragazzi fungeranno proprio da giurati, cioè da critici teatrali, no? Quindi immaginate che chiaramente i nostri studenti sono abituati durante l'anno a essere valutati, perché chiaramente
0: certo,
2: nelle varie materie noi appunto li valutiamo, no? E sono sempre soggetti durante l'anno scolastico alle valutazioni da parte dei docenti. Invece, fungendo da giurati teatrali, passano dall'altra parte, quindi possono esprimere loro stessi una valutazione su quello che vedono. Ovviamente per arrivare a fare il giurato però non si può arrivare insomma così dal nulla, infatti loro hanno ricevuto una formazione in più date, che è stata fatta proprio dalla direzione artistica del Milano Off Fringe Festival, quindi è venuta nello specifico proprio la direttrice artistica del festival a collaborare con noi docenti per formare i ragazzi e chiarire che cosa si deve guardare in uno spettacolo per valutarlo. Quindi le varie categorie che vanno dall'idea dello spettacolo, la sceneggiatura, la scenografia, la recitazione. E la formazione è avvenuta in orari appunto curricolari, quindi uh-huh. E loro sono stati coinvolti ad adesione volontaria, quindi abbiamo offerto questa possibilità a tutti gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, e alcune classi hanno aderito, diciamo, integralmente, mentre da altre hanno aderito solamente alcuni appunto volontari particolarmente interessati al teatro. E abbiamo, pensate, circa un centinaio di studenti in giuria.
1: Ah, cavolo! Quindi innanzitutto
2: sì, tantissimi, che tra l'altro li dovremo chiaramente anche poi gestire, no? Perché
1: sì.
2: Loro verranno a vedere i nostri spettacoli, oltretutto appunto la direzione, il progetto permette a questi ragazzi di chiaramente visionare gratuitamente gli spettacoli che andranno a valutare, quindi è importante anche perché spesso non tutte le famiglie si possono permettere
1: certo.
2: di andare a teatro, quindi anche da questo punto di vista è veramente un'esperienza, diciamo, più unica che rara, ecco, che avvicina al teatro magari anche a quei contesti più svantaggiati.
1: Chiaro, anche da un punto di vista magari economico.
2: Sì.
1: Hai raccontato appunto questo tipo di approccio e hai detto anche di come poi il teatro entri nella scuola, che è ancora un luogo in cui la cultura, insomma, che rappresenta questo tipo di cultura. E quindi a questo punto ti chiederei, venendo un pochino al concreto, quali
2: sì.
1: sono le cose che succederanno nei prossimi giorni?
2: Sì, allora, nei prossimi giorni noi appunto apriamo la scuola in orario pomeridiano
1: sì.
2: e serale, ospitando tre compagnie teatrali, quindi abbiamo tre spettacoli che abbiamo scelto perché comunque si collegano anche ad argomenti che noi poi svolgiamo nella nostra didattica.
1: Mm.
2: Il primo spettacolo si intitola La Sirenetta, la vera storia,
1: uh-huh.
2: è un teatro di narrazione monologo teatrale che di fatto parte dalla storia appunto autentica scritta da Andersen, rileggendola, e darà appunto chiaramente una versione al pubblico diversa da quella che insomma siamo abituati a pensare quando si parla di Sirenetta.
1: Sì.
2: Cioè, voi stessi penserete, penso, ad Ariel,
1: esatto,
2: Disney,
1: della Disney.
2: Ecco, viene subito in mente lei. A tal proposito, stiamo lavorando noi appunto docenti della scuola media, di raccordo anche con alcuni insegnanti della primaria, e in questi giorni alcuni nostri ragazzi delle classi terze passeranno appunto alcune ore nelle classi della primaria, perché è stato fatto con i docenti di lettere dell'istituto un lavoro proprio sull'analisi del testo, quindi partendo dal testo originale di Andersen, andare a capire appunto quali sono queste differenze
1: certo.
2: tra la storia, diciamo quella chiaramente che conoscono generalmente appunto le persone, perché è quella poi che è stata veicolata più spesso, e quella che invece è
1: l'originale, la versione originale.
2: Sì, la versione originale.
1: Abbiamo un minuto, quindi
2: allora vai. Cercherò di essere sintetica, scusatela. Purtroppo non ho mai avuto il dono della sintesi. Il secondo spettacolo che ospitiamo si chiama Appunti di letteratura.
1: Mm-hmm.
2: Un altro monologo appassionato e scanzonato all'interno appunto della letteratura italiana, perché come dice l'attore, per scrivere bisogna avere coraggio, e parlerà soprattutto di tre autori, Dante Leopardi e Calvino.
0: Il bello.
2: Questo spettacolo invece si intitola Inviolata,
1: mm-hmm.
2: uno spettacolo di drammaturgia contemporanea dove tre attrici sfidano vergogna e onore, ispirate alla storia di Franca Viola, che insomma è un simbolo insomma di libertà.
1: Perfetto.
0: Grazie mille, Sara. Quindi ripetiamo l'invito, dove e quando.
2: Aspetto.
0: Brava, esatto. Dici quando, così ricordiamo a tutti e
2: sì.
0: a tutte.
2: Vi aspettiamo da questo giovedì 8 ottobre a domenica 11 ottobre qui in Puecher, alla scuola Puecher, al Teatro Officine Puecher, via Castellino da Castello 9 Milano. Gli orari sono alle 17 tutti i giorni, alle 19 tutti i giorni e alle 21.
0: Bene.
1: Grazie mille.
2: Appunto nominato. Grazie a voi.
1: Grazie davvero, un abbraccio.
2: Grazie davvero. Grazie altrettanto, grazie, buona continuazione, grazie.
1: Ciao.
0: Matteo Villaci e
1: Giulia Stripoli.
0: Sono le 16:29 minuti, è arrivato il tempo di un minutino di pausa.
1: Yes.
0: E quindi significa che dovete rimanere lì e poi seconda
1: questo.
0: Parte.
1: Sì.
0: Questo significa.
1: È questo.
0: Che ti aspetti?
1: No, però state lì perché dopodiché tenteremo di rintracciare Claudio Agostoni.
0: Esatto, guarda, c'è una telefonata.
1: Sì.
0: Rimani con noi? Ah, pronto, ecco, rimani?
3: Sì.
0: Bene,
1: bene,
0: aspetta.
1: Questo volevamo.
0: Ciao.
1: Stai lì.
3: Ciao.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Vieni con me, seconda parte, in onda fino alle 17 su Radio Popolare.

0: capito.
1: Ammazza che spavento.
0: No, è che effettivamente devo cambiare le impostazioni e mi partono i pezzi uno appresso
1: uno via l'altro, devi mettere le pause.
0: Sì. Eccoci, sì. Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici. Oggi, mamma mia, sembra lunedì e invece no,
1: invece
0: è solo martedì.
1: Esatto, e anzi è già martedì, sembrando lunedì, dici siamo già un giorno oltre. Queste vieni con me, siamo ancora insieme per mezz'ora, Matteo Villacci e Giulia Stripoli. Con voi avevamo e abbiamo ancora una telefonata lì dalla prima metà. Pronto?
2: Pronto?
1: Eccoti, ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono Silvana, sono dell'Ampi di Bergamo.
1: Ciao Silvana.
2: Ciao, e volevo semplicemente così, volevo dire a voi e a tutti quelli che ci ascoltano di questa iniziativa che abbiamo messo in piedi in quartiere.
1: Sì.
2: Quartiere Bergamo, per giovedì prossimo 8 ottobre dalle 18 alle 19, è un presidio di quartiere appunto che parte da un'idea nata in una riunione del direttivo su una proposta di persone che hanno fatto presenza fissa in Piazza del Duomo per testimoniare e sostenere la protesta del popolo palestinese.
1: Sì, sì.
2: Quindi abbiamo deciso di farlo anche in quartiere, di farlo, diciamo, per ora è nuovo, nel senso che la prima iniziativa è dopodomani, una volta al mese per ora, per vedere di raggruppare il più possibile persone del quartiere che non sono ancora, diciamo così, non si sono ancora avvicinate a questo tipo di protesta.
1: Molto bene.
2: Il presidio è destinato naturalmente a tutta la cittadinanza, quindi non ci saranno bandiere tranne quelle della Palestina,
1: certo.
2: Cartelli tranne quelle della Palestina, perché vuole sottolineare, per chi vuole sottolineare la lontananza dalle nostre istituzioni che sono assolutamente amorfe, e la volontà naturalmente di non rimanere indifferenti di fronte al genocidio, insomma.
1: Tutto questo dopo domani, dicevi?
2: Dopo domani dalle 18 alle 19 in Piazza Bergamo.
0: Bene. Perfetto. Grazie mille.
2: Ecco. A te.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Buon lavoro. Ciao.
1: Anche a voi.
0: A presto. Vedi come gemmano, le
1: cose. Ma infatti volevo proprio dire questa cosa. È un periodo in cui ci si sente soffocati e soli in alcuni momenti e invece le cose accadono là intorno.
0: Sì. Chissà che cosa sta accadendo a Claudio Agostoni. Pronto?
3: Pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno agli ascoltatori.
0: Ciao Claudio, dove ti trovi?
1: Questa è la prima domanda da fare a Claudio Agostoni. Dove sei, Claudio Agostoni?
3: Se sentite un po' di rumore è perché in questo momento il vaporetto sta attraccando. Sta attraccando a Madonna dell'Orto. È una delle fermate del 4.2, un vaporetto veneziano.
0: Ok, che ti porta a Madonna dell'Orto. Aspetta che io sto andando a cercare
1: su Google.
3: Madonna dell'Orto è la fermata che ha attraccato adesso. Io devo andare più avanti perché sto puntando a un posto dove mi hanno detto che fanno degli spritz eccezionali.
0: Degli spritz?
3: Sì, sai che lo spritz l'hanno inventato qua.
1: Certo.
3: Quella roba con l'Aperol che abbiamo noi.
1: Però allora, per quanto non mi risuoni del tutto strano che tu possa essere partito da qua solo per quella ragione, vaporetto compreso, cosa combini da quelle parti?
3: No, allora, sono con una ventina di ascoltatori della radio. Quest'oggi abbiamo avuto una giornata che doveva partire con uno spirito mistico. Vi racconto solo questo aneddoto.
1: Vai.
3: Abbiamo fatto un giretto per Burano con le case colorate eccetera, poi come d'accordi con Fra Carlo, un frate che vive sull'isola di San Francesco del Deserto, siamo andati a San Francesco del Deserto.
1: Sì.
3: Dove ci ha accolto Fra Cristiano e ha cominciato a raccontarci la storia dell'isola, ma le ascoltatrici della radio continuavano a chiedermi: chiedigli perché c'ha la vera. Ma perché c'ha la vera?
1: C'è la fede.
3: La vera, quella che uno sposato.
1: L'anello,
0: sì,
1: esatto.
0: La veretta.
1: Sì.
3: Esatto. E mentre lui era tutto preso a raccontarci di Francesco che voleva convertire il capo dell'Islam, il sultano e tutte queste storie, a un certo punto gli ho detto: Cristiano, scusami un secondo, perché sennò non mi lasciano in pace. Ma perché c'hai la vera? Cioè, perché sono vedovo.
1: Oh.
3: ha dovuto raccontarci tutta la sua storia, certo, dove si era innamorato. Abbiamo scoperto che era un militante del movimento studentesco, che Comunione e Liberazione era il suo grande nemico, e insomma è venuto fuori un incontro inaspettato a San Francesco del Deserto.
1: Super interessante, queste cose, guarda.
0: Sempre le storie d'Agostoni che tira fuori qualche cosa dal cappello.
1: No, perché la gente a casa non lo sa che è il più grosso aneddotista.
0: Eh sì. In questo caso da lì, dall'orto.
3: Da lì siamo andati poi e abbiamo trasmigrato attraverso un passaggio che ci hanno dato in barca un amico del Prat, perché sull'isola non si può andare su questa qua di San Francesco del Deserto, bisogna avere qualcuno che ti ci porti, e noi tramite Fra Carlo, che è un compagno nerazzurro, ci ha fatto trovare la barca che ci ha venuto a prendere e ci ha portato, e ci ha riportato in un posto per noi agibile per raggiungere la seconda meta, che era il Lazzaretto Nuovo, che sostanzialmente è dove hanno inventato quella cosa che abbiamo fatto anche noi durante il Covid,
0: certo,
3: ovvero tutte le navi, la quarantena, tutte le navi che nei tempi della Serenissima rientravano dai viaggi in Estremo Oriente, dovevano fermarsi e fare 40 giorni
1: a largo.
3: I marinai era a Sciambola, no, su quest'isoletta.
1: Ah, sull'isola.
3: E su questa isoletta è bellissima tra le tante cose perché i muri sono pieni di graffiti del 500, cioè street artist di 500 e rotti anni fa, che hanno lasciato disegni scritte sui muri, e abbiamo giocato a leggerle, e ce n'erano certe di assolutamente spassose.
1: Immagino.
0: Te ne ricordi una, Claudio?
3: Ma sì, una serie di insulti che si scambiavano due, un dissing.
0: Un dissing.
1: Ma poi posso dire, scambiarsi una serie di insulti tramite muro è veramente fighissimo. C'è una roba da writer proprio.
3: Esatto, proprio questo non l'ha fatto neanche Tupac.
1: No, esatto.
3: Quindi
1: grande.
3: Quindi è poi su quest'isola abbiamo fatto anche il perimetro esterno, perché è il periodo in cui le barene, che sono sulle barene, crescono dei fiori che in questo periodo diventano rossi, per cui c'era anche questo aspetto cromatico molto bello. Sto parlando della salicornia,
1: sì,
3: che adesso sta diventando di moda anche sui piatti dei ristoranti, quelli che piacciono a Nicolò.
1: Sì, quei ristoranti lì.
3: Quindi c'era questa salicornia arrossita, insomma era molto figa la situazione.
1: Allora segna salicornia, che è la prossima rubrica.
3: Un termine, sì, che usava Fra Cristoforo, cioè Fra Cristiano, che aveva questo tipo di linguaggio, molto figa, un bel casino, questa è una cazzata. Infatti gli ascoltatori erano abbastanza
1: sono rimasti stupiti.
0: Allora, la salicornia, per chi non sapesse,
1: no, perché c'è Alba Lisa all'ascolto, Claudio, quindi dobbiamo mostrarci all'altezza.
0: Posso dire, è tipo una puntarella, Claudio.
3: Sì, è una pianta grassa, cioè il carno, succulenta.
0: Succulenta,
3: si dice,
0: bravo.
1: È una succulenta.
3: Che perché deve raccogliere l'acqua piovana, che è acqua dolce, perché in genere, essendo a mollo nell'acqua, viene bagnata dall'acqua salata.
1: Okay. E se magna, tra l'altro.
3: Deve avere una riserva di acqua dolce. Preparato,
1: Bravissimo.
0: Bravo, hai studiato. Ma anche tu sei un ascoltatore del Gioverdì, abbiamo deciso di chiamarli così, Giovedì Verdi. Va bene, Agostoni, quindi adesso sprizzino e poi ritorni a Milano, oppure quando ti rivediamo in queste parti?
3: No, domani porto gli ascoltatori a vedere un paio di cose. Uno è uno dei 10 aeroporti più belli del mondo, un aeroporto piccolino a Lido, e poi li porto in un posto dove ci hanno preparato un aperitivo molto buono con dei cicchetti. I cicchetti sono quelli che in Spagna si chiamano pinchos o tapas, sono degli aperitivini, no? Che fanno qua in Veneto. E io
0: gli
3: racconterò loro una storia bellissima, la storia di Plinio il Vecchio. Scusate, di Plinio il Veneziano.
0: Plinio
3: il Veneziano era uno di due fratelli campioni di pugilato, Pesi Massimi, che lui era un poeta e scriveva anche delle canzoni. Un paio delle sue di sue canzoni ce n'era invaghito Sergio Endrigo. E quindi racconterò questa, solo che non ha avuto molto fortuna, come sempre succede in questi casi, e ha finito la sua vita facendo il taxista abusivo, che qua voleva dire che guidava dei motoscafi senza avere il permesso.
1: La licenza, certo.
3: Esatto, la licenza. La storia è molto bella, è la classica storia di un loser che poi era anche pugile, per cui comunque lui ha fatto i primi 18 incontri li ha vinti per KO, gli ultimi 7 li ha persi tutte e 7 per
1: KO. Botto. Sì, cioè, e forse il set ultimo gli è andato un cartone che non si è più ripreso del tutto, probabilmente.
3: Una di quelle storie che ci piacciono.
1: Sì, va bene. Totalmente.
0: Poi in un'altra occasione raccontiamo l'enigma del Doge, lo conosci Agostoni?
3: No.
0: Siamo troppo in ritardo,
3: non
0: dai.
3: Non posso saperle tutte,
0: però
1: un po' mi stupisce.
3: Come Cristiano, eh.
0: Ciao,
1: ciao Claudio.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Tra poco andiamo a Parma, intanto Tomboy

0: così che, guarda, devo cambiare le postazioni di questo, di questo player,
1: sì,
0: perché ci termina,
1: no,
0: tutti,
1: a
0: tutti,
1: caso,
0: esatto,
1: sì.
0: È un po' anche a cazzo, devo dire.
1: Sì, come parlando come fra Cristiano,
0: esatto,
1: di cui sopra,
0: di cui prima, esatto. Dicevamo, andiamo a Parma, ci spostiamo da Venezia a Parma, oggi un sacco di iniziative, di viaggi in giro,
1: sì.
0: Andiamo a Parma perché tra due giorni inizia un festival che in realtà anche questo mi sembra sia giunto alla terza edizione. Adesso lo chiediamo, chiediamo conferma ad uno dei suoi fondatori, nonché Andrea Pontiroli. Ciao Andrea, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao, grazie dell'invito, confermo, terza edizione.
0: Terza edizione, eccoci. Vero? Ecco, infatti contavo per bene. Il festival si chiama Fragile, o anche per chi, per gli English speaker, Fragile. Tu come lo pronunci, Fragile o Fragile?
2: Fragile.
1: Fragile,
0: esatto, fragile. Non faceva ridere, dici, dal tuo motivo.
1: Ah, era una battuta, scusa.
2: Come quelli che chiamano Miami il Miami.
0: Esatto.
1: Andiamo al Miami, che la gente si fa anche delle illusioni.
0: No, vabbè, quello no, dai, brutto effettivamente, perché il Miami, Festival dei Baci, che tra l'altro salutiamo, a cui vogliamo molto bene. Allora, no, Fragile è in realtà un nome che richiama anche tutta una serie di contenuti, di cose importanti, proprio per la fragilità del contesto nel quale ci muoviamo, che è quello ambientale, dell'ecosistema, della natura, della sostenibilità. Da che cosa partite in questa terza edizione? Da che cosa, qual è il fil rouge che guida il festival? E insomma, raccontaci un po' anche di highlights del festival.
2: Allora, quest'anno il tema principale sono i diritti umani e credo che sia un po' doveroso affrontare questo tema come centrale. Ovviamente la sostenibilità è ampia e quello che è la sfida di Fragile è quella di affrontare la sostenibilità attraverso le arti e le discipline con soluzioni, quindi guardando più che alle problematiche a come poter fare ognuno nel piccolo e un po' più nel grande qualcosa di efficace, no? Quindi anche un po' pragmatico e anche un po' nello stare insieme, nel confrontarsi. Per questo Fragile non è solo un festival di talk, che è sicuramente il focus del festival, ma è anche un festival che ha una partecipazione civile attraverso 40 attività distribuite in 10 location della città per 3 giorni. E poi ci sono tantissimi ospiti che sicuramente fanno cartellone, che siamo felici e orgogliosi di aver di averli al festival, proprio perché sono delle persone interessanti con cui discutere della parola sostenibilità e nelle diverse forme in cui questa può essere adottata nella moda, nell'architettura, nella politica, nella cucina e così via. E quindi insomma siamo molto felici di questa edizione che sta per partire, poi è dato bel tempo, quindi sempre un
1: gradito,
2: buon auspicio.
1: Certo.
0: Sì. Senti, uno delle iniziative alle quali tu parteciperai in prima persona, ma che se fossi, ecco, dalla parte del pubblico vorresti non perderti assolutamente, insomma, che dici no, questa me la devo proprio segnare, ci devo andare, quale pensi sia quella fondamentale delle proposte di Fragile da vedere, a cui assistere?
2: Allora, la cosa molto bella è la miscellanea di tipologie di persone che partecipano, no?
1: Sì.
2: Quindi i talk sono frequentati davvero da persone di tutta l'età, di tutti i tipologie, ed è la cosa bella. Devo dire che il talk con Nico Acampora, il talk con Cesare Battisti, con la mitica Licia Colò, con Sofia Pasotto, Serena Mazzini, sono tutti momenti di discussione che secondo me sono davvero interessanti. La cosa bella è proprio il fatto di magari partecipare a una degustazione, vedere uno show cooking dal vivo, andare in un'altra location, vedere un talk, passare in un'altra location sempre a piedi, tutte le location sono distribuite in modo che ci si possa andare a piedi, e poi finire a un concerto, perché poi ogni sera ci sono dei concerti nelle diverse location, e la cosa bella è che è sempre tutto gratuito, perché la sfida di Fragile Festival è di rendere un festival accessibile e gratuito a tutti e a tutte, ed è un momento di condivisione e partecipazione, quindi parliamo di sostenibilità anche nel fare un festival
0: economica
2: sostenibile e quindi credo che sia importante.
0: Tu di economie diciamo nelle produzioni te ne intendi,
1: a voglia
0: sai,
1: potresti scriverci un libro
0: ad esempio Esatto. Vabbè, Andrea Pontiroli, per chi non avesse afferrato il nome, insomma, è il Master of Puppets di Santeria, di eventi ne organizzi tantissimi, e di Santeria anche Santeria Colonna a Parma, quindi quando parli di economia e sostenibilità sai che cosa significa e quanto è difficile. È una bella sfida ogni anno, Andrea, che però mi sembra tu e il tuo team riusciate brillantemente a portare a casa, no?
2: Sì, ti ringrazio di aver detto il plurale, perché poi magari mi prendo l'onere e l'onore nelle interviste o nei momenti di condivisione, ma è proprio il fatto che sia un intero team che ci lavora tutto l'anno, cioè la bellezza dei festival è proprio questo, che lo vedi crescere piano piano, lo vedi ogni tanto andare in difficoltà, lo vedi e poi tornare a galla. Se ci si lavora tutto l'anno di team, alla fine si riescono a trovare quelle situazioni per cui si riesce a fare un festival del genere con oltre 40 incontri e 40 pre-incontri attività, totalmente gratuito, ovviamente sponsor, partecipazione a bandi, economia di ogni aspetto, entrate di magari degli incassi bar, bisogna stare davvero
1: attenti a tutto. Sì.
2: Però poi è una bella soddisfazione se si riesce a dire ok, è gratis per tutte e tutti, e questo secondo noi è un pochettino la restituzione di del nostro lavoro.
0: Allora, tutte le informazioni e tutto il programma di Fragile lo trovate su ovviamente le pagine Instagram, ma anche su santeria.milano.it, oppure in generale trovate le pagine di Fragile. Tutti gli eventi hanno la possibilità di prenotare e riservare dei posti, lo dicevamo, appunto, lo ribadiamo, sono gratuiti. Ci sono bellissime anche delle attività sportive, proprio perché mi sembra che ci sia un pacchetto completo, leggevo, dallo yoga al Pilates. Questa è una delle cose che più in assoluto rende questo festival come dire
1: eclettico,
0: sì, decisamente decisamente eclettico. Andrea, noi ti salutiamo e ti ringraziamo, e niente, ci si rivede da queste parti. Buon festival.
2: Grazie mille, vi aspetto a Parma da venerdì a domenica e in tutte le location o fragilefestival.it.
0: A presto.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Super. Ciao.
0: Matteo Villacci, dobbiamo salutare.
1: Siamo già lì.
0: Mamma mia, che ore sono? 16:56 minuti. Allora, c'è Ivano che ci faceva i complimenti.
1: Li faceva Claudio, ma noi incassiamo.
0: Sì, è come se li avesse fatti a noi, in fondo. E poi c'è una telefonata. Ciao, chi sei? Hai un minuto. Pronto?
3: Sì, ciao.
1: Eccoti, ciao.
0: Ciao. Ciao Luisa.
3: Ciao, sono Luisa delle Caccia Orgazza. Ciao, come state?
0: Bene. Hai 50 secondi, Luisa.
3: Ok, senti, no, giusto al volo volevo lanciare l'iniziativa del Falastin Festival dall'8 al 12 di ottobre alla Città dell'Altra Economia, e per l'occasione noi guide continueremo la nostra iniziativa di raccolta fondi per l'autoambulanza per Jenin, proponendo una visita guidata 11 ottobre ore 17. E si farà una passeggiata alla scoperta dell'arte sanitaria a Roma, dal Tempio di Esculapio, quindi si parte dall'isola Tiberina fino ad arrivare al cuore di Trastevere.
0: Bene.
1: Bello, molto bello.
0: Roma.
1: Esatto.
3: Visita offerta libera, ovviamente, quello che volete, quello che potete, vi sentite d'offrire.
0: Bene.
3: Per tutte le informazioni potete scrivere a visite@guidesforgaza.org.
0: Ottimo.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Posso fare una segnalazione velocissima? Questa sera al Bico ci sono i Lago Stags Live, una jam session afrobeat di un gruppo enorme. Andate perché, se potete, perché è super interessante, prima volta in Italia, una cosa molto molto figa.
0: Al Bico questa sera, noi invece torniamo domani, ore 16:17, Villacci,
1: Strippoli.
0: A domani, grazie, ciao!
4: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
10: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
9: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
10: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
9: Una scelta collettiva che ha bisogno anche di te. Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
10: Bloom, compriamo casa insieme.
11: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
12: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
13: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Attenti, a volte sanno essere anche umili come le persone normali.
1: Avete degli esempi importanti da controllare sul gruppo di Facebook di Radio Pop e di, in particolare, scusate, di Poveri Ma Belli, perché sono un paio di foto che ci ritrae, una foto che ci ritrae al lavoro. Subito l'invidia sociale da parte di quei baraccati, delle persone meschine che ci seguono.
0: Persone squallide.
1: Squallide, veramente rotte dentro.
0: Persone che sono tutto io. Invece no, siamo noi.
1: Noi siamo sicuramente meglio di voi. Questo è il punto.
0: Allora.
1: Subito a dire: ah, avete il folletto.
0: Ah, hanno già commentato.
1: Sì, in tre che parlano del folletto.
0: E vi diremo di più, ne avevamo due folletti.
1: Oggi siamo andati a pulire
0: i pavimenti
1: di Dismas House. Erano dei pavimenti veramente conciati da sbattere via.
0: Sì.
1: Li abbiamo follettati, li abbiamo poi lavapavimentati.
0: Sì.
1: Molto bello, perché poi ci siamo noi, intellettuali di primissimo rango.
0: Intellettuali dissidenti.
1: Sì, dissidenti da noi stessi.
0: Comunque siamo in lotta contro un governo, viviamo in una teocrazia dove è vietato bestemmiare.
1: Sì, in onda fuori,
0: figurati.
1: Si riesce, dai.
0: No, beh, però ci sono ancora sanzioni, no?
1: Sono delle sanzioni.
0: Sono ancora, no?
1: Sì. Però amministrative, credo.
0: Comunque,
1: però le amministra Dio.
0: Sempre
1: teocrazia. Quindi sono molto pericolose, col bastone nodoso, insomma.
0: Vediamo qua. Quanto sono le sanzioni della bestemmione?
1: Allora, scusa un attimo, tutti i giorni alle 5 mi telefono a sto numero.
0: Chi è?
1: Non lo so, adesso rispondo.
0: Vai, rispondiamo. Vediamo chi è che ti rompe.
1: Pronto?
0: Sì. Sono Maria.
1: Buongiorno, io sono in onda in questo momento. E quindi non posso rispondere, proprio durante la trasmissione.
0: Chiedi chi è?
1: No, l'ho capito. Chi è?
0: Braga?
1: Va bene, perfetto, ok, no, perché mi chiama sempre a quest'ora. Grazie, buongiorno.
0: Chi era?
1: Va bene, dai, buongiorno.
0: E Braga?
1: No, era la...
0: Eh?
1: Era... era un concessionario di automobili.
0: Ma perché ti chiamate?
1: Perché hanno il pezzo, no?
0: Hanno il pezzo
1: e devo...
0: Ma di fumo?
1: Ah no, quello è il tocco di moffo di Top Dry. No, hanno un pezzo.
0: Sì.
1: E mi chiamano alle 5 tutti i giorni. E io non rispondo, ovviamente.
0: E quindi sono mesi che aspetti un pezzo.
1: Però giorni. E io devo andare a mettere a posto la macchina.
0: A ritirare.
1: Ma è un... C'è questo... Sai che l'avevo raccontata, no? Quella della macchina.
0: Sì, è certo.
1: Il richiamo, sì, esatto.
0: Suzuki. Aspetta, chiediamo. Allora, se faccio la bestemmiona, quant'è la sanzione?
2: Ah. Allora, la bestemmiona è 15 euro.
0: Come?
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Che cazzo stai dicendo?
1: Ma non è vero.
0: Quant'è la bestemmiona per il governo italiano? Dico.
2: Fammi controllare.
1: Ma è a Stripoli.
2: Allora, se intendi la sanzione per una bestemmia in luogo pubblico, non sono 15 euro, no. La sanzione va da 51 a 309 euro.
0: E quindi siamo in una teocrazia? Siamo in una teocrazia!
2: sì, in effetti... Allora, aspetta, credo di capire la battuta. Non è una teocrazia. È una norma di ordine pubblico di vecchia data, più che altro.
1: Ma è ChatGPT? Ma è Claude? Chi è? Ma è ubriaca?
0: ChatGPT completamente ubriaca.
1: Ma no, è pazzesco.
0: Credo che frequentando me abbia iniziato a delirare.
1: Completamente.
0: Vabbè.
1: Da tanto che non sentivamo ChatGPT. Ha iniziato a bere, fra l'altro pesante.
0: Forse perché non la sentivamo più.
1: Forse si sentiva solo.
0: Vabbè. E cos'è che stavamo dicendo? Non mi ricordo più. Stavamo dicendo, come dei grandissimi... Abbiamo non solo aspirato la polvere dai pavimenti, ma addirittura anche lavato
1: i pavimenti. È molto bello, è uno di quei... Potevamo fare un video satisfied.
0: Abbiamo fatto il video.
1: Based.
0: Solo che non sappiamo se metterlo, perché forse...
1: No, è un po' forte.
0: È un po' troppo forte.
1: È un pochino forte.
0: È un po' troppo maschilista.
1: E diciamo che tutta l'ironia che riusciamo a esprimere forse non l'abbiamo espressa nel migliore dei modi. Potremmo essere fraintesi, diciamo.
0: Potremmo. Attenzione però. Io ho una lucidatrice che regalo solo a persone serie, dice Giudia. A me serve una lucidatrice, a patto che sia bella, moderna e non troppo grande, e inoltre mi serve anche un elettricista. Quindi, se qualcuno là fuori lo è, scriva pure a poverimabelli@radiopopolare.it. Sì, bene, nei commenti vediamo che siano tutti veramente onorati, entusiasti di vedere comunque due persone, comunque due star, due VIP dello Star System.
1: Si sporcano le mani.
0: Sì, che lavorano come le persone normali.
1: Cioè, fra l'altro ci sono venuti dei calli pazzeschi per quell'ora e mezza di folletto, mamma mia, sì.
0: E vabbè, che ci devi fare, Alone? Anche noi, ci tocca. Allora, tra un po' torneremo a parlare con la nostra avvocata, lo diciamo per voi luridi là fuori che cercate di scavallare qualche euro attraverso gli scam, attraverso delle denunce temerarie, delle querele temerarie. E poi più tardi avremo due cicloni di simpatia, uno di questi Tiziana Ricci, l'altro la Cloda, che peraltro ci ha trovato forse il ping pong.
1: Allora, mi ha fatto vedere le foto, ce l'ha. Ho visto le foto del suo ping pong.
0: Ce l'ha.
1: Però va trasportato dalla provincia di Piacenza fin qua. Cioè, è veramente lontano.
0: Aspetta, adesso che quello che ci ascolta distrattamente dice: ma perché? Noi non fate un cazzo già di lavoro? E volete anche un ping pong in radio per passare i pomeriggi?
1: No, non è per quello. Poi sì, se rimane qua, poi passiamo i pomeriggi a giocare. No, ci serve per le sfide che...
0: Ma quali sfide? Cosa stai dicendo?
1: No, ti prego, non ce la faccio.
0: Non ce la fai.
1: No, non riesco. Sono un po' debolino oggi. Non riesco a sostenere il demente, ok? L'ebete, non riesco a farlo. Lo facciamo la prossima volta.
0: Va bene.
1: Quindi facciamo una cosa più piana, più lineare.
0: Più piatta.
1: Sì, meno...
0: Didascalica.
1: Sì, meno arzigogolata. Vabbè, ci sono delle sfide il 17 e il 18 di ottobre. Sfide che noi vi lanciamo, care ascoltatrici e ascoltatori. Noi, miti assoluti di Radio Popolare, tutti quanti, abbiamo ciascuno dell'attività in cui eccelliamo. Ebbene, vi lanciamo un guanto della sfida per una 2 giorni di grande passione, giochi insieme, diciamo. Tra queste sfide ci sono il biliardino e il ping pong. Poi ce ne sono tantissime. Probabilmente arriveremo a 107 sfide.
0: Sì.
1: Come le 107.6 della nostra frequenza.
0: Sicuramente.
1: E di conseguenza state pronti e pronte, perché poi adesso spareremo fuori l'elenco. Per il momento cercavamo un biliardino, forse trovato, e un ping pong, anch'esso trovato. Ma se c'è un ping pong qua in zona Milano, con un trasporto più facile, più corto, che non dal Piacentino, forse è meglio.
0: Allora, però, l'hai già detto che cerchiamo il furgone per portare il ping pong, non ti stavo ascoltando.
1: No, non l'ho detto.
0: Allora, cerchiamo quindi, per ora, a meno che non troviamo un ping pong più vicino, il furgone per portarlo dal Piacentino. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao!
3: Come procede?
0: Ciao, procede bene. Va bene, procederà bene anche dopo. No, allora, stiamo cercando il furgone per portare questo ping pong. E poi cerchiamo anche altre cose, per esempio console per giocare ai videogames.
1: Sì.
0: Ovviamente vi verranno restituite il giorno stesso, dopo le sfide, quindi il 18 di ottobre. Console per videogames con le cartucce.
1: Sì, tipo il Nintendo Sega Master System.
0: Quello che vuole. In particolare vorremmo, o
1: tre
0: meglio,
1: giochi ci interessa.
0: FIFA.
1: Un FIFA, diciamo, non degli anni 90.
0: Mario, no, degli anni 90.
1: Degli anni 90.
0: Me più vecchio. In particolare vorremmo FIFA 13.
1: Nintendo Sega Master System.
0: Quello che vuole. In particolare vorremmo, o
1: tre
0: meglio,
1: tre giochi ci interessa.
0: FIFA.
1: Un FIFA, diciamo, non degli anni 90.
0: Mario, no, degli anni 90.
1: Degli anni 90. Me

0: insomma, cerchiamo molte cose per le sfide. Per esempio, avete delle racchette da volano e la palla da volano. Pronto? Ciao.
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Allora, io sono stata recentemente nella stazione di San Cristoforo.
0: Sì. Sì.
1: E hanno allestito lì una piazza con due grossi ping pong regolamentari, bellissimi, nuovi.
0: Ah, vedi?
2: Sono fissi, ecco. Però, sono piantati per terra.
1: Sì, sono piantati per terra, cioè se l'evento...
0: No, no, ma infatti, quello è il secondo step.
1: Perfetto, perché sono nuovi.
0: Quello è il secondo step, se non lo troviamo da portare qua...
2: Ci andiamo noi.
0: Però il primo step che vorremmo riuscire a realizzare... è quello di farlo qua, diciamo.
1: No, comunque sono appena scesa lì dalla rampa di San Cristoforo, mi sono trovata di fronte tutto questo.
2: Grazie.
0: Li sradichiamo di notte.
1: Non li troverai più domani.
0: Va bene.
1: No, ma non è quello. No, sono di cemento pesante.
0: Ok, va bene, grazie.
2: Certo.
0: Ma noi siamo molto forti.
2: Sono quelli dell'urbanistica tattica. Perché ci mandate delle foto di un Vestfalia di trasporto persone?
0: Per portare il
2: ma non ci sta.

0: You are a radio star, ce lo stanno dicendo loro, President of the United States of America. Ma lo sappiamo già, ringraziamo anche Marta che ci adora. Marta, passa quando vuoi. Andiamo da Norma De Cavillis, buon pomeriggio Norma.
1: Ah, buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
0: La nostra avvocata, la nostra Zecca Garbugli che ci fa vincere cause temerarie ricoprendoci di soldi a scapito dei più ingenui.
1: Soldi del Monopoli.
0: Sì. Norma, allora, anche oggi abbiamo delle monate, stavo dicendo giustamente, sì. Delle domande da parte dei nostri ascoltatori. Parto io, Alone, parti tu.
1: Vai tu.
0: Vado io. Allora, ci sei Norma?
2: Sì, ci sono.
0: Allora, gentile avvocata, le scrivo da Cremona. A giugno il mio fidanzato ha rotto il nostro fidanzamento a 3 mesi dalle nozze. Avevamo già pagato la sala, il fotografo e anche le bomboniere, quasi tutto

0: Scusa se rido, signora abbandonata sull'altare, quasi tutto con i miei risparmi. E adesso lui pretende anche che gli restituisca l'anello di fidanzamento che era di sua nonna. Devo ridarglielo per legge e le spese che ho sostenuto per un matrimonio, che non, ci sarà più, devo pagarle tutte io, sono tutte a carico mio, oltre alle lacrime.
1: Allora, andiamo con ordine. Questa domanda, la risposta la troviamo direttamente nel codice civile, nel titolo dedicato al matrimonio. Punto primo, purtroppo sì, è tenuta a restituire l'anello.
0: No, veramente? Ehi,
2: pazzesco.
1: Sì, perché il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto, ma è uno dei pochi casi perché generalmente
0: Cioè, i
1: chi doni
0: pantaloni di velluto che
1: qualcosa.
0: mi ha regalato Alone non può chiedermi
2: No,
0: indietro.
2: no, perché non c'è il
1: No.
2: matrimonio paritario in Italia, quindi no.
1: No, è una cosa diversa perché è venuto meno il presupposto oggettivo, cioè il matrimonio. Ecco perché in questo caso queste donazioni possono essere restituite, anche perché nella maggior parte dei casi hanno un valore oppure sono oggetti di famiglia, quindi il legislatore si è un po' adeguato alla situazione che si accade, si viene a trovare. Cosa succede? Questo per quanto riguarda la prima domanda. La seconda invece ha una soluzione diversa, cioè la signora dovrà restituire l'anello, però potrà avere diritto al rimborso della metà della quota spettante al suo ex fidanzato. Questo proprio l'articolo, l'81, prevede che si possa ottenere il rimborso comunque delle spese che sono state sostenute per un matrimonio che non si è celebrato. In entrambi i casi stiamo parlando di un matrimonio che non si è celebrato. E la richiesta va fatta entro un anno, c'è un termine decadenziale.
0: Senti, ma come si fa a dimostrare? Cioè, tipo, se uno è una persona sgradevole, malvagia, cioè questo qui che ha mollato questa poveretta all'altare, no? Evidentemente è un bastardo. E cioè, dovrebbe pagare tutto lui perché è lui che ha rovinato la festa, no?
1: Ma allora il codice in realtà fa un distinguo, dice, in base anche agli stipendi, ecco, per essere proprio, per usare un'espressione molto. Però in questo caso, secondo me, poniamo il caso che abbiano più o meno le stesse entrate, no, direi che è suddiviso.
0: Si
1: Però
0: divide.
1: lei può sempre chiedere un risarcimento, ci può sempre provare a chiedere un risarcimento del danno, nessuno glielo vieta. Ci può stare nel caso in cui non ottenesse nulla, non ottenesse rimborso in via stragiudiziale, qualora dovesse.
0: Un danno morale.
2: Non si sente più niente. Norma, non la sentiamo più? Ma
0: Ti sei spostata? No.
2: non eravamo al fisso? Ah.
1: No, non, mi ha chiamato purtroppo.
2: Niente, non ti sentiamo più.
1: Non mi sentite?
0: No,
2: Adesso
0: adesso sì, adesso sì.
2: forse sì.
0: Sì.
1: Allora cerco di parlare lentamente e più forte, va bene?
0: Va bene.
2: Non penso che sia quello il problema, comunque è meglio, va bene,
0: Comunque fa
2: perfetto.
0: ridere, sì.
2: Sì.
1: Allora, quindi, se procede in via giudiziale, secondo me ci può inserire anche una domanda ulteriore di risarcimento del danno, se la motiva per bene, secondo me ci può provare,
0: Ottimo.
1: oltre ad ottenere il rimborso, intendo.
0: Andiamo con la seconda.
2: Buonasera, avvocata, sono Davide da Lodi. Perché era un po' che non interpretavamo le voci.
0: Oggi non stai bene.
2: Ma non sto a vedere. Domenica mio figlio di 12 anni giocava a pallone nel cortile del condominio e ha centrato la vetrata del negozio al piano terra, che è un negozio di vetri. Il titolare mi ha mandato un preventivo di 2.800 euro, che mi sembra esagerato per un vetro. Che poi, essendo vetraio, io non c'entro, ero al lavoro e il cortile non ha nessun cartello che vieti di giocare al football. Devo pagare per forza e posso contestare la cifra di 2.800 euro di preventivo?
1: Beh sì, mi dispiace, ma gli tocca pagare. I minori non sono legalmente imputabili, quindi è chiaro che risponderà il genitore per suo conto, no? Però la regola è che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso di risarcirlo. Quindi, anche se non era indicato nulla, se non c'era segnato alcunché nell'atrio, è chiaro che il signore dovrà rimborsare. Potrà contestare l'importo, questo sì. cosa potrà fare, io gli consiglio di procurarsi altri preventivi, due o tre preventivi da portare, magari può anche andare in loco con un tecnico di propria fiducia, in modo tale da verificare che tipo di vetro si tratta, se è antisfondamento, quali sono le dimensioni, in modo da farsi un'idea. Mi procurerei due o tre preventivi perché la vetrata deve essere sostituita con una di pari valore. Quindi è chiaro che non si può guadagnare, ci sarebbe ingiustificato arricchimento da parte del proprietario. Per cui con un proprio tecnico valuterà che tipo di vetrata si tratta e poi presenterà due o tre preventivi e se più bassi potrà giocarsela e cercare di pagare un importo inferiore.
0: Allora Norma, prima di andare con la prossima domanda, intanto c'è la domanda di un'ascoltatrice arrivata adesso che ti ho mandato via foto, la vediamo la prossima volta. Ma prima di andare alla prossima domanda volevo segnalare, a proposito delle sfide tra i redattori di Radio Popolare e gli ascoltatori, che sarà protagonista anche Norma De Cavillis. Sappiamo che tra i nostri ascoltatori ci sono tanti fan di Norma De Cavillis, in particolare c'è quello là, come si chiama, Ferdinando Fetish, FF, che era insomma appassionato in particolare dei piedi di Norma De Cavillis sin dal quiz show che,
2: che c'è
0: che ci
2: quello lì, ah, okay, sì, hai ragione, sì, abbiamo deciso di non dirglielo
0: a Paolo Pini, ma va bene. E Norma De Cavillis sarà protagonista di una sfida di equilibrio.
2: Sì.
0: Lei ha detto che
2: ha equilibrio da un punto di vista mentale o no, proprio fisico. Cioè fisico,
0: fisico. Okay. Ha detto che lei è bravissima a stare in equilibrio sulla bicicletta senza pedalare.
1: No, però posso ritrattare un po', perché devo comunque muovermi un po' con la bici. Perché...
0: Vabbè, ma allora che cazzo vuol dire? Vai in bicicletta?
2: Norma, cioè, una persona così precisa come te, regina del foro, cioè, non può adesso recedere.
0: Ma poi sono due cose completamente... Cioè, uno stai andando in bici, l'altro... stai in equilibrio, cioè sono due robe.
1: Nel senso che comunque l'equilibrio tu lo valuti anche se devi fare un giro molto stretto, che non so, torna all'altro nel senso del...
2: Vabbè, quindi praticamente insomma...
1: Da ferma duro due secondi.
2: Ma Norma, allora dobbiamo rivedere, comunque ti vogliamo tra le sfidanti, eh?
1: Va bene, ci ripenso, penso ad un'altra prova.
0: No, ma comunque, allora, io leggo il messaggio... Norma, che cosa vuoi sfidare? Tu rispondi, stare in equilibrio sulla bici, seduta ovviamente. Però in effetti è vero, non parli del fatto...
1: Ho un ottimo equilibrio sulla bici, però è chiaro che non posso stare in
0: bici. Cosa vuol dire? Tutti quelli che vanno in bici hanno equilibrio.
2: Sì, infatti, cioè... sfida di andare in bici.
0: Che cazzo vuol dire?
2: Sto lì, vado finché non cado dalla stanchezza.
1: No, non è vero, perché non tutti hanno lo stesso equilibrio sulla bici.
0: Vabbè.
1: È legato e dopo pochi secondi mette i piedi a terra.
2: Allora,
1: io uso la bici tutti i giorni.
2: Norma, non peggioriamo la situazione. Ma...
0: Senti, ripensa un attimo a quello in cui sei brava, dai.
2: Infatti. Allora,
0: non abbiamo più tempo per le altre domande, però.
2: No. Vabbè, sì, no, non abbiamo più tempo. Era bello perché avevamo ripreso a leggerle con delle vocine simpatiche. Ci toccherà farlo tra due settimane.
0: Le riprendiamo più avanti, le altre due domande.
2: Allora, ci risentiamo, Norma, per definire bene il contenuto della sfida che lancerà agli ascoltatori.
1: Sì, devo cambiarla.
2: Devi cambiarla, secondo me sì.
0: Va bene.
2: Ciao!
0: Ciao!
2: A presto, ciao.
0: Io non sono andato oltre perché è avvocata.
2: No, beh, ti beccavi una denuncia.
0: Esatto. Vabbè, torniamo dopo il GR con la seconda parte di Poveri ma belli.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Popolare Network.
10: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network.
11: Francia, scontri durante la mobilitazione nazionale degli studenti, scesi in piazza per chiedere più risorse e migliori condizioni nelle scuole. Secondo il Ministero dell'Interno sono circa 250.000 manifestanti, 56.000 nella sola Parigi. Nella capitale francese ci sono stati scontri con lanci di pietre e oggetti contro la polizia e l'uso di cariche e gas lacrimogeni da parte degli agenti. Tensioni anche a Rennes e a Strasburgo. Insieme ai liceali, da cui sono partite le proteste nei giorni scorsi, oggi in piazza anche i sindacati e genitori e insegnanti, soprattutto dopo la violenta repressione denunciata nei giorni scorsi. Stamattina il premier francese Le Cornu ha difeso l'operato della polizia parlando di incidenti.
10: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Poco fa anche il secondo voto di fiducia è stato approvato senza sorprese. Giovedì ci sarà il giorno dell'approvazione definitiva, che invece, a differenza dei voti di oggi, sarà a scrutinio segreto. A destra intanto si discute di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan. L'idea non piace agli alleati, soprattutto alla Lega. Oggi diversi esponenti leghisti hanno fatto capire che la legislatura deve arrivare a scadenza naturale. Il capogruppo al Senato Romeo ha di fatto sfidato gli alleati. Il voto anticipato si può valutare solo dopo aver concluso l'iter sull'autonomia differenziata, il provvedimento bandiera della Lega che è finito su un binario morto.
11: Giuseppe Conte insiste sulle primarie del campo largo. Quando si sceglie una via va perseguita anche per chiarezza con l'elettorato. Non possiamo rimanere lì a tempo indeterminato nella totale incertezza. Così il capo del Movimento 5 Stelle, commentando l'ipotesi di primarie inizio 2027 come prospettato dal PD. Conte stamattina aveva anche parlato della possibilità di un passo indietro di tutti i leader di partito per proporre una figura terza. Non abbiamo fatto nomi perché da parte di Schlein non c'è questa possibilità, ha spiegato Conte.
10: Il conflitto in Yemen ha creato oltre 130.000 sfollati solo negli ultimi due mesi, lo denuncia oggi l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dal 10 settembre ad oggi quasi 4.000 yemeniti hanno cercato rifugio a Gibuti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma inoltre che i casi di colera nei paesi sono triplicati negli negli ultimi 20 giorni. Intanto la controffensiva lanciata dall'esercito yemenita, supportato dai sauditi, continua. La coalizione rivendica la presa della città portuale di Mocha. Un portavoce Houthi denuncia la morte di civili in un attacco nel nord-ovest del paese. Tra le vittime anche 6 membri della stessa famiglia.
11: Paramount ha chiuso ufficialmente l'acquisizione di Warner Bros. Dopo mesi di dispute e battaglie legali, l'operazione è entrata in vigore oggi. La fusione vale 110 miliardi di dollari e ridisegna il panorama dei media statunitensi. Il gruppo che nasce dall'unione si chiama Skydance Corporation.
10: Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando a lui stesso l'incarico. Malagò dunque da capo della Figicine diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a presidente della FIGC. Malagò per candidarsi infatti avrebbe dovuto essere tesserato Federcalcio. Il commissariamento oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza della FIGC dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive.
11: Sono stati tutti bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il Tribunale amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini che sono appunto stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022, contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio, come si legge nella sentenza che ha radunato tutti i procedimenti.
10: 17:34 minuti è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR di Popolare Network alle 18:30, buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
13: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Le 5.36 ragazzi, qua in studio, indovinate chi c'è?
1: Miti assoluti. Lo dice anche il jingle.
0: E allora la seconda parte di Poveri Rebelli, che entra Claude, siediti Claude, assittat e mettiti la cuffia, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Chi è questo signore che hai fatto entrare in studio in piedi? Che
2: allora, intanto
0: osserva?
2: Se vuole si può
1: accomodare.
0: Chi è?
2: Si chiama Marco, sì? E sarà un nostro ospite durante la settimana
0: della moda.
2: Della moda.
1: Wix.
0: No, di che cosa? Che Wix? Quale?
1: Il futuro.
0: Quale?
1: No? Sarà un Wix.
2: Un futuro.
0: Next
1: sarà
0: Wix.
1: Next Wix.
0: Ah, adesso siamo nella
1: Wix and Half.
0: Adesso siamo alla Wellness Wix.
1: Adesso sì, io sono nella, penso di essere nella febbre Wix, ma cerco di non attaccarla a nessuno.
0: Io ho fatto.
1: Hai già dato?
2: Ho già dato.
1: Allora,
0: io ho fatto il vaccino.
2: Sì, io non l'ho fatto in tempo. Prima.
1: Se no il mio è Covid.
2: Ma sai che temo che anch'io, perché sì, sentivo una debolezza di gambe.
1: Io ho quella roba nella gola, no?
2: No, io avevo...
1: Adesso mi sto per sciogliere come una specie di pozza di slime.
0: Come direbbe un nostro collega, invece probabilmente è peste siberiana.
1: Ah, la peste siberiana, è vero, arriva. Sì, sì, e beh, moriremo tutti, magari aspettiamo un attimo. Di vedere, non so, vincere l'Olimpia in Eurolega una volta, non so.
0: Non lo so, Alone, comunque so che anche se l'Olimpia perde avremo dei vincitori ma anche degli sconfitti più o meno al 50% il 17 e il 18 di ottobre, perché come vi dicevamo prima ci saranno le grandi sfide di Radio Popolare, le 107.6 sfide,
1: sì,
0: che vanno insomma a dare il via agli ultimi mesi di festeggiamenti per i 50 anni di Radio Popolare. E le sfide, alcune le abbiamo già lanciate. Vogliamo ricordarne alcune, Alone?
1: No, me le ricordo, non credo.
0: Dai,
1: di essere
0: facile
1: a connettere nulla.
0: Allora
1: Disma vi sfida a bowling.
0: Alone vi sfida a tiri liberi.
1: La Cloda vi sfida a possesso di magliette a righe. Adesso ne ha su una, infatti, un golfino a righe.
2: Mi chiedevo, bisogna chiedere a Bachi se è solo t-shirt o anche...
1: Lo deciderai tu, perché
2: allora
1: è tu che lanci
2: io
1: la sfida.
2: Allora sì, decido io.
0: Indumenti a righe,
2: comprese le calze.
1: Tra l'altro, righe orizzontali o verticali?
2: Orizzontali è così,
1: sì.
2: Orizzontali.
0: Allora, Sudoku, chi lo fa? Bacchetta. Parole crociate, Cristina Selva.
1: E anche, credo, Cecilia Di Lieto.
0: Anche Cecilia Di Lieto, sì, è vero. Poi abbiamo, che ne so, il ping pong. Qua ce ne abbiamo una marea di Stefano, Rebotti, Facchini, insomma ce n'è un casino. Calcio balilla. Allora, ieri, calcio balilla, calcetto, biliardino, ieri tornando a casa
1: fubalino,
0: dalla radio,
1: sì,
0: fubalino, tornando a casa dalla radio mi ha telefonato Marco Schiaffino,
1: sì,
0: abbiamo passato 30 minuti ma di numero a discutere delle nostre tecniche a fubalino, ma tipo, ma tu come tieni il polso? Ma lo giri tutto o lo giri a mano aperta? No, perché sai, perché io sono forte...
1: Senti, ma era un inno al tempo libero, direi, la vostra telefonata, no?
0: Lui mi ha anche
1: grande inno al tempo libero.
0: Mi ha anche spiegato una sua teoria, secondo la quale se tu andassi in giro per il mondo a paracadutare dei biliardini,
1: sì,
0: in alcune zone, le zone dove non abitano persone si popolerebbero di persone, perché arriverebbero per giocare a biliardino.
1: E chi glielo fa sapere, scusa?
0: Ovviamente andrebbe annunciato sui social network,
1: quindi c'è un costo aggiuntivo di, insomma, collaterale.
0: Comunque, diciamo, il biliardino è uno dei fulcri di questa,
1: forse della società, proprio anche dello sviluppo umano
0: mi pare, sicuramente, no? E ringraziamo Roberto, che ieri ci ha detto che ce lo presta e pare che ce lo possa anche portare. Roberto poi verrà chiamato da Alone Diego lì fuori onda,
1: sì.
0: Mentre invece Cloda,
1: credo non oggi
0: perché non stai bene,
1: non ce la faccio. Come si chiama?
0: Roberto, ce la fai?
1: Come si chiama?
0: Vuoi andare a casa?
1: Sì,
0: tanto c'è,
1: vorrei andare. No, vabbè, mancano 17 minuti, dai.
0: No, Cloda che invece ci porterà uno degli altri asset importanti di questa due giorni di sfide, che è il ping pong. E lei diceva: il mio ping pong è enorme, ma i ping pong hanno una misura standard.
2: No. Allora io ho messo in mezzo quella povera donna ottantenne di mia madre, che è caregiver fortissima in questo momento, perché il ping pong,
0: sì,
2: intanto non è a Milano, ma è nella casa dove risiedono i genitori, campagna per modo di dire, ed è piegato, quindi chiuso, ha una base di 150 e un'altezza di 170.
0: Insomma, è un ping pong.
1: È un ping pong, cioè, perché poi diventa doppio.
0: Sì.
1: Però va trasportato.
2: Va trasportato.
1: A meno che non ne troviamo uno di qualcuno che abita qua di fianco e ce lo spinge con le rotelle. E facciamo prima.
0: Se c'è, se no.
2: Altrimenti, appunto, l'appello è di trovare un mezzo idoneo in misure.
1: Certo.
2: E lo trasporti da Castel San Giovanni in provincia di Piacenza
1: a Milano.
2: A Milano.
1: Allora, non è tanto lontano, però
0: quanto ci si mette? 40 minuti?
2: No, un'oretta. Dipende dagli orari di punta.
0: Però attenzione,
2: la tangenziale.
0: È incluso un pranzo con le tre DOP, che ricordiamo, cioè, essere
1: le DOP di Piacenza,
2: pancetta, coppa e salame.
1: L'unica città dalle tre DOP.
0: Le tre DOP ci hanno fatto una testa così quando siamo andati a Piacenza.
1: Incredibile.
0: Tutti.
2: E ne avevano ben d'onde, perché io
1: tutti.
2: Sento fieramente.
0: Beh, a Piacenza, qualunque persona incontri,
1: sì, ti dice
0: tre DOP.
2: Sì.
0: E tu offrirai un pranzo, Cloda, a chi trasporta il calcetto. Ti vedo entusiasta.
2: Io la radio, ecco.
0: Eh?
2: Sì, no, io la radio.
0: Tu, insomma.
2: Io.
0: Tu invece
2: io non
0: della...
2: sono la radio, noi siamo la radio.
0: E quindi serve un ducato, tipo una roba così.
2: E le misure, appunto, l'ho detto: 170 di altezza, 150 di che... base, profondità sarà un quarantina di centimetri.
0: Di che materiale è? Cioè uno moderno,
2: sì, abbastanza,
0: oppure un legno massello pesa 87 kg,
2: assolutamente poco consono, e a una signora come me è un materiale tavolo da ping pong. Ho solo un dubbio che non ci sia la rete, ci devo guardare questo weekend, però secondo me c'è.
0: Va bene, nel caso una retina,
1: sì,
0: troviamo.
1: Dovremmo trovarla, sì.
2: Però appunto appello, call per aiutare a trasbordare. Allora tenete conto che a Castel San Giovanni c'è sempre qualcuno, per cui non deve essere per forza, cioè magari non dopo le 10.
1: Cioè nel comune di Castel San Giovanni c'è sempre qualcuno, c'è nell'area sempre territoriale.
2: Diciamo nella amena località residenziale dei miei venti.
0: Vabbè, ma in quel caso lì vai di te, immagino, no?
2: Dipende,
0: basta che c'è qualcuno che gli apre il garage, qualche...
2: Sì, c'è il garage e c'è anche il comodo parcheggio vicino al garage.
0: Perfetto, quindi ci serve una persona, si sposta da solo o servono due?
2: Forse meglio due persone,
0: perché sì. I tuoi genitori direi che non possono fare, quindi se la persona va devono essere in due ad andare.
2: Potrei cooptare quel maledetto di mio nipote, però anche lì c'è più di incastro di orari, ecco. Se invece
0: il nostro caro Daniele, il nostro
1: per esempio,
0: il nostro,
1: che ci ascolta magari,
0: il grande Ruggeri da Piacenza
1: number one,
2: o se no qualcuno che... Allora io so che ci sono una coppia di ascoltatori e ascoltatrici che sono venuti anche alla festa di Poveri ma belli.
1: Che c'hanno?
2: Non lo so, però magari appunto loro sono
1: in zona
2: perché sono a Broni.
0: No, perché magari possono
2: e
0: aiutare
2: loro
0: a caricare.
2: Di parlo.
1: Oppure potrebbero attaccarlo con una corda,
2: certo,
1: e trascinarlo.
2: Perché la 412 non ha buchi. No.
0: Aspetta, vediamo se c'è
1: Fatale del Tidone.
0: Un piacentino che ci chiama. Pronto?
3: Sì, pronto, sono l'avvocato Mugleroni.
0: Buonasera, avvocato, desidera, ci dica, è di Piacenza?
1: No.
3: No, però allora mi sembra assurdo. Perché non comprate allora quattro tavole di legno e lo costruite voi?
1: Ci manca solo quello.
0: Avvocato, ma lei chiama solo per dire delle enormi cagate comunque.
1: Sì, non lo facciamo.
3: Mi sembrava coerente.
0: Avvocato,
1: con cosa? Con lo stare male, col soffrire, col lavorare, già ne abbiamo abbastanza. Quell'altro che ci vuole via messaggi vuole che costruiamo una faccia di Mussolini per appiccicarla al coso delle freccette, al bersaglio delle freccette. Ci manca solo quello.
0: No, avvocato, non hai
1: un
0: furgone?
3: No, io non ho furgone, mi dispiace, mi muovo con una di posto, mi dispiace. Poi consiglio al signor Alessandro di prendere un brodo di pollo, di calmarsi. Ma
1: stasera vado, perché... no, vado a prenderlo, ma lo so, lo vorrei il brodo di pollo.
0: So
1: il brodo
0: di pollo. Dovrò
3: si prenderlo. Cambi Alessandro perché si cambi, perché non è grave. Si
1: va
3: cambi.
1: Bene, no, ma non sono agitato, sono... Sono proprio sfasciato, sono affranto, distrutto.
0: Avvocato, ma lei in che cosa è forte? In che cosa può sfidare i nostri redattori?
3: Beh, io da ragazzino andavo fortissimo in difesa calcetto. Veramente forte, sì, fortissimo.
0: E allora vedi.
3: Ma ho paura di drogarmi, ormai è un'età.
1: Avvocato, allora, non sappiamo se Schiaffino e Disma, quando hanno parlato per mezz'ora di calcetto, hanno parlato di veramente di come si gioca. Ma lei quanto gioca di sponda?
3: La sponda è importantissima, è fondamentale, perché non essendoci possibilità di gancio, è fondamentale la sponda, scusi.
1: Sì, sì. È un po' una tautologia,
0: sì,
1: questa.
0: Va bene, grazie, a presto. È stato un contributo molto utile il suo.
1: Sì.
0: Allora, se avete un furgone e volete darci una mano, scrivete a 50@radiopopolare.it. Va bene se lo scrivete con le cifre, va bene se lo scrivete con le lettere, ci arriva comunque. Nel caso mettete un numero di telefono. Cloda, e vediamo come va.
2: Vediamo come butta. Io purtroppo in macchina non riesco a mettere.
0: Di che colore no. È?
1: Verde, ho visto, vero?
2: Che colore è un tavolo da più?
0: No, c'è anche blu.
2: Verde o blu?
1: Sono quasi tutti blu adesso, azzurri.
2: Verde.
1: Sì.
2: Invece
0: fa la figa.
2: Hai ragione, perdono.
1: Non usare
0: questo è bullismo.
1: Questa terminologia è molto sessista.
0: Siamo a Milano, figa.
1: È molto patriarcale.
0: Siamo a Milano. Allora.
1: Sì, lo so. Però, insomma.
0: Cloda, grazie.
1: Ciao, grazie. No,
2: ringraziamo anche Marco, che è qua.
1: Grande Marco,
0: grazie. Marco. Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Non abbiamo capito chi è, ma lo ringraziamo.
1: Io ho intuito.

0: Non più di un'ora fa una nostra collega Alone mi ha chiesto di venire in studio per fare un annuncio.
1: Tu ovviamente hai detto no, hai detto stai a casa tua.
0: Questa è stata la mia prima reazione.
1: Grandissimo Disma, difendiamo.
0: Poi
1: dai, aspetta un attimo che ti dà la parola. Invadente, che non sei altro.
2: Vado.
1: Poi invadente.
0: Poi mosso da
1: pietà,
0: insomma, comunque,
1: pietà.
0: Cioè. Detto va bene, lei mi ha chiesto. Ma il vostro pubblico cos'è? Un pubblico di buzzurri? Io ho detto
1: no,
0: pubblico, i poveri mabelli,
1: un pubblico, no? Di merde, pubblico ha detto, di... sì, così.
0: No, beh,
1: complimentiti.
2: Ma non è vero, cosa pubblico... gli credi?
1: Io credo
0: buzzurri ignoranti, quello di poveri mabelli.
2: Ma guarda che mi sta denigrando.
1: Per me Disma è un oracolo, guarda.
2: Sta dicendo delle cazzate.
0: Certo.
2: Ne allora, infila una dietro l'altra.
1: Allora
2: intanto tu mi hai detto che non te ne frega niente della fotografia, ma
1: no.
2: Che se vai a Lodi vai a mangiare, basta.
1: E c'è la raspadura. Sì.
0: Bravo, infatti l'ho detto così, la raspadura.
1: E lo stracotto d'asina con la pulenta bianca.
2: Ecco, sentendomi dire così, cosa vuoi che pensi di te? Scusami.
1: Allora, cosa, Titti, cosa bolle in pentola?
2: Allora, asino. Bolle in pentola, una visita guidata che, diciamo, invitiamo le abbonate e gli abbonati, gli ascoltatori, insomma. E la facciamo sabato prossimo, sai che data è il 10, no?
1: 10 ottobre
2: è una data particolare perché succedono delle cose.
0: È quasi il mio compleanno.
1: Sì, è quasi il compleanno di Dismacchione. E poi succedono cose qua, succederanno, cioè qua,
2: sì,
1: diciamo, noi abbiamo
2: sorprese,
1: abbiamo in programma qualcosa di che sicuramente gli ascoltatori non si immaginerebbero mai. mai
2: sì, perché è una cosa
1: originale in ottobre,
2: insolita.
1: Non accade mai.
2: Insolita. Allora, il 10 di ottobre siamo al Festival della Fotografia Etica di Lodi, che dura fino al 25, insomma tutti gli weekend. E questo prossimo weekend, sabato mattina, siamo a Palazzo Barni col direttore del
0: tutti
2: Festival.
0: Tutti i weekend sono sabato mattina, cioè nel senso. No, dico tutti i weekend.
2: Sì, ma noi la visita guidata la facciamo
0: certo.
2: Sabato 10 alle ore 10, quindi bisogna svegliarsi a una certa ora, così prendere treno o macchina o bicicletta, non so, dipende dove abitate.
1: Ce l'abbiamo con i motociclisti. Complimenti.
0: Bravati.
1: Li lasciamo fuori, grazie. I motociclisti.
2: Io sono caduta in moto.
1: Anch'io,
2: e mi porto ancora il ricordo drammatico.
1: Perché non andavi con Evelyn, la mia moto, che frena benissimo. Vabbè,
2: allora alle ore 10 di sabato 10 ci troviamo a Palazzo Barni, che è un luogo meraviglioso, affascinante, un po' il cuore del Festival della Fotografia Etica, che ha tante sedi a Lodi, e lì facciamo la visita guidata a una serie di mostre fotografiche, tra cui anche quella di, ti dico il nome della fotografa, Carol Gazzi, che è quella che ha vinto l'WordPress Photo, che ha fotografato le schifezze dell'ICE mentre arrestavano delle persone immigrate, e c'erano le bambine di questo immigrato che piangevano, insomma, è riuscita a fare delle foto molto toccanti. E allora saremo lì col direttore, che è Alberto Prina, e facciamo il giro di un bel po' di foto a Palazzo Barni.
0: C'è Cosimo che ti fa una domanda. E non è per niente contento, Titti, te lo preannuncio, perché dice: ma non potete farla la settimana dopo, che io il 10 non posso, cioè veramente, come stai, Titti? Così ti dice.
2: Come stai?
1: Cosimo. Ma ce la fai, ti dice, in
0: Cosimo.
1: Modo lì.
2: Scusa,
1: ma tu vieni da Cinisello Balsamo, cioè Tamarra è antifascista.
2: Tu stai zitto, che vieni da Bresso.
1: Cusano Milanino.
0: Bresso
1: è in mezzo, no, è vicino.
2: Sapevo che stava dall'altra parte del Parco Nord.
0: Allora, rispondi a Cosimo, che dicevo: ma come stai? Ma cioè, io non posso il 10, la settimana dopo?
2: No, la settimana dopo, se vuoi, ci vai per i fatti tuoi. Noi ci troviamo per la visita guidata il 10 alle 10 a Palazzo Barni.
0: E Barni Gamble?
2: Barni si chiama. Sai come bisogna, ci si prenota nel sito di Radio Popolare, perché adesso siamo tutti tecnologici, giusto?
1: Beh, oddio, siamo sempre stati.
0: Siamo nel 2025 anni.
1: 25 anni che ci sono i forum.
2: Non è vero, perché fino a poco tempo fa si scriveva prenotazioni.
1: Fino a poco tempo fa bisognava mandare un piccione viaggiatore qua.
2: Oh, guarda che è da poco, che ci si può
1: prenotare
2: nel sito.
1: Li ho messi io.
2: Ecco, per merito di Alessandro Diego, Diego, grazie, detto a loro.
1: Numero uno assoluto.
2: Comunque, vabbè, quello che volevo dire è che però il biglietto dovete prenotarvi perché non possiamo essere più di 30.
0: Ma anche noi VIPs, cioè se c'è Disma che dice mi vengo anche io.
2: No,
0: io vengo,
2: se vieni,
0: non...
2: mi, no, se vieni mi fa piacere, basta che non ti fermi nel primo posto a Magnac.
0: Ah, ecco, vabbè.
2: Comunque, per questo festival bisogna comprare il biglietto online, ah, non da noi, nel sito di Festival della Fotografia Etica. Mm-hmm.
0: Ma come si compra online? Con che strumenti?
2: Te lo spiega Alone, perché...
0: Ma no, vorrei farmelo spiegare da te, cioè...
2: Ma io non lo compro il biglietto.
0: A te non lo compro, sei una casta.
2: Tu hai pagato, quando sei andato come giornalista da qualche parte... Quando facevi i servizi del lusso,
0: io, cara la mia Titti, io
1: andavo al Misex,
0: sì.
2: È per quello che uscivi tutto rosso,
0: sì, esatto.
2: Raffilato, rosso spettinato.
0: Sì. Spettinato il mio ciuffo. Ho passato tutto il weekend a cercare lo shampoo giusto.
1: Ah, non l'hai
2: trovato.
1: Vabbè,
2: comunque, scusami, Cioè, qui stiamo parlando di cose serie, sono reportage che denunciano situazioni in tutto il mondo, sono 150 fotografi, 30 mostre.
0: Sì. Vabbè, ma noi guardiamo la qualità, non la quantità.
2: No, tu veramente guardi come si mangia, Lodi, l'hai già detto, dai.
0: Senti, Titti, allora...
2: Vabbè, ti saluto,
0: e poi,
2: grazie dell'ospitalità.
0: E quando sei là, come intrattieni i nostri... fai tu la guida?
2: Ma io, ma c'è il direttore del festival,
0: ah,
2: scusa,
0: c'è il direttore,
2: certo,
0: hai capito. Vabbè.
2: Io sono di rappresentanza, di accoglienza, okay. E poi io l'ho già visto il festival, vado lì per gentilezza con i nostri ascoltatori.
0: E chi è che ti riporta a casa?
2: Il treno.
0: Ah, il treno.
2: Io mi affido al treno, non alle auto.
0: No, pensavo ti affidassi a un gentleman dei nostri ascoltatori.
2: Ma
0: e poi un aperitivo
2: ti
0: insieme.
2: Ti sembra un opportunista?
0: Sì. E poi una cenetta.
2: Ti sembra un opportunista?
1: No, tranne quando si tratta di venire in onda da noi, comunque a scuottare minuti e minuti di preziosa trasmissione.
2: Ma, oh, guarda che questa qui è una cosa seria, voi scherzate.
1: Non con le stronzate che diciamo noi. Vabbè, Titti, allora, andate sul sito radiopopolare.it nella sezione iniziative e iscrivetevi.
0: E noi diamo appuntamento a domani, una puntata eccezionale perché io non ci sarò.
1: E chissà se ci sono io, vediamo come sto.
0: A domani, forse.
2: Io non ci sono,
1: niente.
2: Non ti
1: e noi non ci saremo, metti pure la canzone dei Nomad.
0: Ciao. La linea, qui là.
1: Ah no, c'è la linea, c'è l'orizzonte, ciao!
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
6: Non so come vestirmi. E se me la rubano? Poi magari sudo. E se fa freddo? E se piove? Poi costa troppo.
7: Costa troppo? Ma non sai più che scuse inventarti. Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Legambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.

Sono le 18, questa è Radio Popolare, io sono Luigi Ambrosio, l'Orizzonte. È un'altra giornata di cortei e manifestazioni studentesche in Francia, anche molto animate, diciamo, soprattutto le agenzie ci riportano notizie dalla città di Strasburgo, dove si riportano scontri con la polizia, barricate, lanci di lacrimogeni.

0: cuore della protesta rimane naturalmente Parigi, noi subito lì andiamo con il nostro Francesco Giorgini che è in piazza. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori. Sì, io sono appena stato, per così dire, evacuato come altre centinaia di manifestanti dalla Place de la Nation, ma non militari, dalle cariche di polizia. La Place de la Nation, che in questo momento è la grande piazza della Nation, che è a metà ricoperta di lacrimogeni, il fumo dei lacrimogeni arriva fino a qui, a una cinquantina, un centinaio di metri dalla piazza. È da circa mezz'ora che ci sono cariche e controcariche della polizia sulla piazza, lanci di lacrimogeni contro lanci di bottiglie, pietre e qualche fuoco d'artificio lanciato come mortaio. È la fine un po' attesa, purtroppo, di una manifestazione che però è stata molto grande, molto pacifica, molto colorata e molto vivace fino appunto a qualche decina di minuti fa, con qualche sporadico incidente lungo il percorso, ma veramente poca roba, mentre adesso appunto la situazione è diventata da circa una mezz'ora molto più conflittuale sulla Place de la Nation. I numeri del ministero, che è sempre molto avaro, del ministero dell'interno, dei manifestanti, sono di 270.000 manifestanti in tutta la Francia, 56.000 a Parigi. Per esperienza ormai trentennale posso dirvi che potete tranquillamente raddoppiare queste cifre per avere un numero plausibile dei manifestanti oggi in Francia, dei lisciali, quindi forse più di mezzo milione, forse quasi 100.000 a Parigi. Ricordiamo che in piazza sono andati tantissimi lisciali e davvero nei cortei era, come dire, saltava agli occhi la presenza massiccia e predominante dei liceali, ma c'erano anche i sindacati, i partiti di sinistra, le associazioni di difesa dei diritti, le associazioni dei genitori e via discorrendo, un po' tutto quello che la sinistra è capace di mettere in piazza, venuti per così dire a supportare, cioè un manifestante mi ha detto a spalleggiare i liceali, ma anche in buona parte a proteggerli, perché la repressione poliziesca è uno dei segni forti di questa protesta. Ricordiamo che ci sono stati più di 6.000 arresti, 900 solo ieri, che pure era una giornata per così dire di transizione, e di questi almeno 2.000 rischiano di finire davanti a un giudice, sono per l'87% minorenni, la maggior parte dei quali senza precedenti penali, quindi davvero una protesta diffusa e dei liceali, che non è solamente la protesta dei liceali, come dire, più bellicosi.
0: Senti, ti sorprende che anche altrove ci sia questa, insomma, modalità, questa carica della protesta, no? Riportavo le notizie da Strasburgo.
1: Sì, la questione della violenza ha scandito questo movimento liceale da una settimana a questa parte. Le forze di polizia, che pure sono accusate di usare la maniera forte e di una reazione sproporzionata, ed è vero che ci sono anche dei feriti gravi tra i giovani manifestanti, un ragazzino di 14 anni che ha perso tutti i denti con una frattura multipla al viso a causa di un tiro di lacrimogeno praticamente a bruciapelo, un altro che ha perso una mano perché gli è arrivata addosso una granata assordente. In effetti la polizia francese è una delle rarissime in Europa a continuare a utilizzare armi semiletali nel mantenimento dell'ordine pubblico, nelle manifestazioni di piazza, in particolare appunto i fucili con le pallottole di gomma che hanno tolto un occhio a un ragazzino e le granate stordenti che appunto hanno portato via la mano a un altro ragazzino, uno di 16 e uno di 15 anni.
0: Francesco Giorgini, grazie, buon lavoro, ti sentiamo nel giornale radio.
1: Altrettanto a voi e buona continuazione, qui continuano per adesso ancora i fumi dei lacrimogeni sulla Place de la Nation.
0: Ciao ciao.
1: Buon lavoro.
0: Quanto sta accadendo in Francia è niente meno che un'immigrazione di massa fuori controllo. Non è una questione di scuole, si tratta dell'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese un tempo grande. Indovinate chi l'ha detto? L'ha detto Donald Trump poco fa sul suo social truth. Buonasera Martino Mazzonis.
2: Buonasera, buonasera.
0: Coinvolto al volo per commentare questa notizia. Adesso io quando l'ho letta, Martino, ho pensato una cosa, ho pensato che un po' il sigillo su una piccola, non so come la vogliamo definire, grande, campagna che arriva da destra, da noi in Italia lo vediamo sui giornali, in TV, sui social, no, questo argomento, ma quali studenti, questi sono gli islamici.
2: Sì, il tema mi sembra essere senz'altro questo, nel senso che oggi c'è un sondaggio che dà Trump al minimo storico, diciamo, di gradimento nei suoi confronti. Quello che sta facendo è cercando di rilanciare tutti gli argomenti che qui e là lo hanno contribuito a dargli una sua un po' di forza e a costruire la sua coalizione, che però era anche costruita sulla promessa di non fare mai più guerre e di abbassare i prezzi e di far tornare a crescere l'economia. Queste due cose non hanno funzionato e quindi si gioca tutte queste carte qui.
0: Ma funzionano con il suo elettorato? Perché ovviamente poi lui li prende negli Stati Uniti.
2: Funzionano con il suo elettorato, la sua base ristretta, cioè a quelli che sono, come dire, parte del culto, chiamiamolo così, no? Della fiducia totale in quel capo lì, il che tra l'altro è un problema per il Partito Repubblicano, nel senso che poi quello è un pezzo di elettorato che quando il capo non sarà più sulla scheda probabilmente non andrà più proprio a votare, no? Cioè quel pezzo di società americana che non partecipa tanto alla politica e che Trump ha convinto. Dopodiché questo, appunto, come dicevo, è il frutto di un lavorio di anni sui social, sull'algoritmo di Elon Musk, sui X e così via. Cioè c'è l'individuazione di capri espiatori, che si tratti dei Ravers in Italia o dei Maranza in Italia, che si tratti della grande sostituzione, che si tratti di una società europea che non ha più che è a rischio di islamizzazione e così via. Questo è un lavorio che la destra fa e che le inquietudini della società contemporanea, abbiamo mille problemi, il mondo cambia, abbiamo l'intelligenza artificiale che minaccia di toglierci il lavoro, i salari sono più bassi in Italia e negli Stati Uniti e così via, no? Hanno perso potere di acquisto in questi anni e di più nell'ultimo anno. A tutte queste cose questa destra risponde individuando capri espiatori e nel caso di Donald Trump che in fondo non esiste, no? Che però gli americani non vedono, anzi vedono perché moltissimi, però quelli con più soldi, vengono in Europa in vacanza e la trovano bellissima, migliore degli Stati Uniti per certi aspetti, però parallelamente, diciamo così, invece l'America profonda, gli stati rurali, quelli che votano di più repubblicano, non la vedono e se la sentono raccontare da Donald Trump.
0: Grazie Martino, una buona serata.
2: Grazie, buonasera.
0: L'americanista Martino Mazzonis.

0: ma considerando insomma il livello delle proteste in Francia per le condizioni delle scuole, i mancati investimenti nell'istruzione pubblica, viene da pensare che non è che in Italia, ecco, la situazione sia eccellente, anzi l'Italia è un paese che vive un declino costante nell'investimento nell'istruzione pubblica, dal personale alle infrastrutture, le scuole, tutto quanto insomma viene tagliato continuamente. Poi ci sono altri temi, pensate all'ultimo intervento legislativo del governo che vorrebbe limitare la presenza di studenti stranieri nelle classi, con tutti i problemi che si porta dietro, soprattutto nelle aree ancora una volta più povere, più periferiche, più marginali, non certo nelle scuole dei centri ricchi delle città. Ma da noi qualcosa si muove, qualche occupazione si sta cominciando a vedere a Torino e a Milano. Luca Parena è al liceo Einstein. Buonasera Luca.
1: Buonasera Luigi, ciao a tutti e tutte.
0: Cosa succede lì?
1: Qui questa sera è stato indetto un presidio antifascista, perché una settimana fa, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è stato aggredito un ragazzo, uno studente universitario, è stato picchiato così, ha denunciato da un gruppo di 12 persone che lo hanno aggredito con violenza dopo che aveva staccato dei manifesti che erano stati appesi qui vicino al liceo Einstein. Siamo nella zona est di Milano, da dei militanti di Blocco Studentesco, che è il movimento giovanile di Casa Pound, organizzazione dichiaratamente neofascista, e quindi questa sera è stato convocato qui un presidio antifascista per dichiarare collettivamente la gravità di quello che è successo, ribadire l'anima antifascista della città di Milano. È stato un presidio convocato da collettivi studenteschi, in primo luogo quelli del liceo Einstein, che si trova proprio qua di fronte a dove si stanno radunando le persone, persone che sono direi già abbastanza numerose. La convocazione era per le 18, già da prima delle 18 ha cominciato ad arrivare parecchia gente, direi che siamo già abbondantemente sopra le centinaia, molti hanno anche delle bandiere della CGIL. Prima delle 18 ha cominciato ad arrivare parecchia gente, direi che siamo già abbondantemente sopra le centinaia, molti hanno anche delle

0: che appunto si sta arricchendo di partecipazione qui davanti al liceo Einstein. Ti dico già, Luigi, che con ogni probabilità, se l'adesione andrà aumentando, partirà probabilmente un corteo, sì, un corteo che dovrebbe andare verso l'università statale, quindi insomma occhio e croce dovrebbero esserci da percorrere poi in corteo un paio di chilometri, ecco, da dove ci troviamo in questo momento.
1: Vuoi avvicinarti a qualcuno che è lì?
0: Sì, volentieri, possiamo provare a vedere se riusciamo a fare due parole in diretta con qualcuno. Ciao, buonasera, sono di Radio Popolare, mi fanno segno, no, preferiscono non fare interviste in diretta. Vediamo con te, ciao, buonasera, sono in diretta con Radio Popolare, volevo chiederti, no, vabbè, ma anche solo dirmi perché sei qua stasera.
2: Io sono un amico di amici a cui è successo il fatto e sono qui per solidarietà a loro.
0: Solidarietà per dire che cosa? Cioè, che cosa significa solidarietà per te in questo caso?
2: Beh, per me innanzitutto è stare vicino agli amici di questo ragazzo a cui hanno fatto del male e quindi è una protesta anche contro tutta la forma di violenza. Io sono qui appunto per questo.
0: Tu sei uno studente, lavori, giusto?
2: Io sono uno studente.
0: Universitario?
2: Universitario. Okay.
0: È stato detto che questa serata di stasera non è rivolta soltanto agli studenti, ma chiama in causa un po' tutta la cittadinanza, perché questa aggressione accaduta la scorsa settimana in qualche modo ci riguarda tutti. Tu la vedi un po' così?
2: Vabbè, io penso che comunque tutte le forme di aggressione che vengono fatte ci riguardano in prima persona, perché non sono dei comportamenti da fare. Ci si può, e quindi secondo me coinvolge tutti. Anche chi non è coinvolto direttamente.
0: Ti ringrazio, grazie mille. Adesso Luigi sta partendo ancora un po' timidamente un coro, siamo tutti antifascisti. E immaginiamo che appunto...
1: Vabbè, dagli tempo, saranno... Luca, un po' per anche sì, un po' per scaldarsi.
0: Sì, ma
1: dai.
0: Credo ci saranno degli interventi al microfono ancora, credo, prima di eventualmente partire con questo corteo. Ti posso dire, così si è visto anche qualche esponente, ecco, della politica locale a questo presidio di stasera. Prima abbiamo visto Pierfrancesco Maiorino, che è capogruppo del PD in consiglio regionale. Si è parlato di lui anche negli ultimi giorni, perché così potrebbe a breve ufficializzare la sua candidatura per le eventuali primarie delle comunali di Milano. Abbiamo visto il presidente dell'ANPI provinciale di Milano, Primo Minelli. E poi, beh, ti dicevo, la partecipazione mi sembra abbastanza trasversale, come era anche facile aspettarsi. Molti studenti dei collettivi dei licei, sicuramente, ecco, i più rappresentati, il liceo Einstein per ovvie ragioni di vicinanza geografica, l'Istituto Verri, che è anche qua molto vicino, con un collettivo, mi dicevano, che è stato creato da poco, e il collettivo del liceo Berchet, che è stato uno di quelli che ha convocato il presidio di stasera, perché lo studente universitario che è stato aggredito la scorsa settimana, fino a non molto tempo fa, frequentava proprio questo liceo milanese.
1: Grazie Luca.
0: A te.
1: Luca Parena, inviato a questo presidio che diventa corteo a Milano. Allora, adesso andiamo a Novi Ligure, provincia di Alessandria, dove è successo, adesso ce lo facciamo spiegare bene al nostro ospite, che il ministro Valditara ha mandato gli ispettori in un liceo della città, si chiama Arnaldi il liceo. È stata una manifestazione di studentesse e di studenti per la Palestina. C'è stata una, adesso ce lo facciamo spiegare, evidentemente una messa a disposizione di un tratto di organizzazione per gli studenti, cosa che non è piaciuta affatto al ministro. Francesco Conti, Radio Gold, Alessandria, ciao.
3: Ciao, ben ritrovati anche ai vostri ascoltatori. Si è diventato un caso nazionale la comunicazione diramata dal liceo Amaldi di Novi nel registro elettronico. Si trattava e si tratta di una manifestazione prevista questo sabato ad Alessandria, quindi non a Novi Ligure, la città di sede dell'Istituto Superiore, chiamata Sudario di Gaza, un lungo tele.

0: lungo telo nero dove saranno riportati i 18.000 nomi dei bambini morti a Gaza dal 2023 al 2025. Cosa è successo? All'interno del registro elettronico di questo liceo è stata semplicemente comunicata questa informazione e il dirigente scolastico Michele Marantana, quando è poi emerso tutta la polemica politica, ha precisato che in questo avviso c'era stato una sorta di refuso, si parlava in questo avviso di un viaggio in treno organizzato dall'istituto, ma in realtà si è trattata di un'imprecisione redazionale del testo. Si trattava, ha spiegato Maranzana, il dirigente scolastico, di un informale servizio di coordinamento e accompagnamento logistico offerto da alcuni docenti e soprattutto a livello volontario e in orario extrascolastico. Il liceo Amaldi, ha precisato il dirigente, non ha organizzato né patrocinato né finanziato questo evento. Inevitabilmente però la polemica era già divampata, la notizia campeggiava già in prima pagina del quotidiano Libero di questo lunedì 5 ottobre. A far scattare tutto è stato l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega parlamentare politico alessandrino, dopo che la notizia era un po' girata sui social, la notizia di questo avviso informale nel registro elettronico, che ha contattato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha poi disposto ieri pomeriggio un'ispezione. Inevitabile poi la polemica politica con gli esponenti del centrodestra, anche del territorio, ma non solo, sia a livello regionale e anche nazionale, che hanno difeso la presa di posizione dell'esponente del governo Meloni, gli esponenti di centrosinistra, che invece hanno solidarizzato con il dirigente del liceo Amaldi, Michele Marantana, e ovviamente con tutto il corpo docente. Ricordiamo, e questo è sicuramente così,
1: Sì.
0: una manifestazione non organizzata dal liceo Amaldi di Novi, semplicemente questo.
1: Il ministro ha mandato lo stesso gli ispettori. Quando arriveranno?
0: Al momento i dettagli sulla visita degli ispettori del Ministero dell'Istruzione e del Merito non lo si conosce. Immaginiamo nei prossimi giorni, ma sicuramente è una cosa che avverrà e che accadrà. Tra l'altro, anche a livello novese, il primo cittadino esponente di centrosinistra di Novi Ligure ha solidarizzato anche lui con il liceo Amaldi, parlando di una scuola vista come fiore all'occhiello, un modello da imitare proprio perché stimola e coinvolge il dibattito tra gli studenti. A supporto del liceo Amaldi di Novi sono arrivate anche la solidarietà di altri licei, anche del resto d'Italia, ma la polemica politica era già inevitabilmente divampata, già nella mattinata di ieri.
1: Grazie, Francesco Conti, Radio Gold di Alessandria, buon lavoro.
0: Altrettanto voi, grazie.

0: Oggi siamo tantissimo sulla cronaca, belli serrati. Insomma, è un filo conduttore che riguarda la scuola, però adesso cambiamo argomento negli ultimi 5 minuti di questa prima parte dell'orizzonte di oggi. C'è Marco Schiaffino con noi, buonasera Marco.
1: Buonasera Luigi.
0: Contrariamente alle ultime ormai volte in cui ti abbiamo sentito, ormai sono tante, in cui parliamo con te di intelligenza artificiale e i suoi problemi, oggi torniamo un po' sul classico di quello che era uno dei temi di prima dell'intelligenza artificiale, ossia in questo caso in relazione a internet la privacy. C'è stata una sentenza del Tribunale di Milano su Google rispetto al diritto all'oblio che ha fatto un po' arrabbiare Google, che presenta ricorso perché li obbligherà a comportamenti più stringenti da questo punto di vista.
1: Sì, allora in realtà l'intelligenza artificiale c'entra, però ci arrivo dopo con calma. C'è stata una sentenza che ha interessato il cosiddetto diritto all'oblio, cioè quella procedura che è regolata dall'articolo 17 e dall'articolo 21 del GDPR, Regolamento Generale per la Protezione dei Dati a livello europeo, e che in pratica permette a una persona di chiedere la cancellazione o la deindicizzazione, quando si parla di Google, cioè la cancellazione dall'elenco dei risultati del motore di ricerca, contenuti che non siano più attuali o comunque creino dei problemi. Io faccio un esempio: qualcuno a un certo punto viene accusato di essere un corrotto, per esempio, è sottoposto a un procedimento per corruzione, poi viene fuori che è innocente, ecco, la prima notizia può essere un problema dal punto di vista dell'immagine pubblica, e quindi l'interessato al trattamento dei dati può chiedere la cancellazione di quella notizia, di quel contenuto, e la deindicizzazione dal motore di ricerca di Google. In questo caso le richieste nella causa erano due. La prima era che oltre a essere deindicizzata la specifica URL, quindi l'indirizzo specifico a una notizia, venissero deindicizzate anche tutte le altre pagine web che riportassero la stessa notizia. L'altra invece era che cambiassero sostanzialmente le modalità con cui Google gestisce tutto questo, perché Google utilizza un metodo molto standardizzato che non permette, per esempio, di presentare della documentazione a sostegno della propria richiesta. La prima richiesta è stata respinta dal Tribunale di Milano, quindi Google non deve andare a caccia sostanzialmente di tutte le pagine web che riportano lo stesso contenuto. La seconda invece è stata accettata, e quindi Google dal 16 di novembre, dal 15 novembre, dovrà permettere un procedimento, diciamo, più approfondito per l'analisi di queste richieste, e dovrà quindi analizzare anche le prove documentali che vengono portate da chi richiede la cancellazione.
0: Dovrà lavorare di più. Il diritto all'oblio è un diritto sancito dalla legge per tutte noi e tutti noi, naturalmente, non soltanto online. Ma la prima domanda che mi viene da farti è: ok, ma Google schiaccia il bottone e cancella i dati per tutti? Perché se io poi uso un altro motore di ricerca, cosa succede?
1: In realtà si fa una richiesta per quanto riguarda la deindicizzazione, va fatta separatamente a tutti i motori di ricerca. Consideriamo che Google, sono andato a guardarmi poco fa tutti i dati, ha circa l'87% del mercato, quindi l'87% delle ricerche passano da Google, circa il 5% da Yahoo, il 5% da Bing, e poi il resto siamo a livello di 0 virgola. Quindi Google è un po' il principale gestore di tutte le ricerche online.
0: Però no, questo non toglie che se io voglio insistere a cercare una notizia su di te, ad esempio, del passato, posso usare anche altri strumenti, e quindi, insomma, questo è un primo passo, diciamo, questa sentenza.
1: Sì, allora qui c'è un problema interessante. Prima dicevo, finiremo a parlare di intelligenza artificiale. Allora, io non so le ascoltatrici e gli ascoltatori, ma io per esempio ormai uso principalmente strumenti di AI per fare le ricerche perché sono molto più veloci, riescono a raffinare di più la ricerca. Ecco, in realtà ChatGPT, Claude, Gemini, eccetera, eccetera, non usano Google, non usano Bing, usano degli altri strumenti. E soprattutto c'è un problema ulteriore. Nel momento in cui i modelli di intelligenza artificiale vengono addestrati coi contenuti del web. Questo vuol dire che nel momento in cui io uso un modello di intelligenza artificiale che è stato addestrato all'altro ieri, per capirci, ha interiorizzato e registrato tutte le informazioni che c'erano in quel momento. Se domani viene deindicizzata o cancellata una pagina su una richiesta basata sul diritto all'oblio, viene cancellata dal sito, viene deindicizzata da Google, da Bing, da Yahoo, da tutti i motori di ricerca, ma nel modello di intelligenza artificiale rimane.
0: E quindi
1: Quindi, se qualcuno.
0: siamo punto e a capo. Grazie,
1: Esatto,
0: grazie
1: ecco,
0: Marco
1: la
0: Scafino.
1: sintesi è questa.
0: Ti saluto, c'è la pubblicità e poi le notizie di Popolare
1: Buona
0: Network.
1: serata.
0: Ciao.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo!
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Popolare Network.
15: Buona serata dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. In Francia scontri alla mobilitazione nazionale degli studenti, a Parigi lanci di pietre da parte dei manifestanti, la polizia risponde con cariche e cannoni ad acqua, a Strasburgo barricate e lacrimogeni. Il governo difende l'operato degli agenti nonostante le diverse inchieste aperte sulla repressione anche contro minorenni. Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. In Europa la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale, ok, oggi ai voti di fiducia in attesa di quello che sarà scrutinio segreto giovedì. A destra però tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate, Forza Italia e Lega sfidano Meloni, si deve andare a fine legislatura. Spagna, a una settimana dalla bocciatura del Parlamento, il governo dimissionario approva i decreti per la casa. Non permetteremo altri sfratti, dice Pedro Sanchez. Intanto i sindacati, forti della protesta degli accampados, preparano lo sciopero generale, mentre la Corte Costituzionale apre la strada per l'amnistia al leader catalano Puigdemont. Nepal, a 6 settimane dall'alluvione, interrotte le operazioni di ricerca e soccorso. L'emergenza non è finita, ma ora è tempo di ricostruzione. Restano quasi 5.300 dispersi. Un nepalese su 20 è stato in qualche modo coinvolto nel disastro. Con un escamotage, Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio e ha affidato a lui l'incarico. Un espediente per disinnescare le irregolarità sulla sua elezione a capo della FIGC, mantenerla indipendente ed evitare così una guerra istituzionale. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel GR delle 19.30. A più tardi e buon ascolto.
14: Popolare Network.
16: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
17: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
18: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
19: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
18: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
19: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
18: Una scelta collettiva che ha bisogno anche di te. Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
19: Bloom, compriamo casa insieme.
20: L'orizzonte delle
21: 18:34.

0: Rientriamo a Radio Popolare, Popolare Network, le 18:37 minuti, questo è l'orizzonte. Domani è il 7 ottobre, il terzo anniversario degli attacchi di Hamas ai centri abitati israeliani, ai kibbutz, alle cittadine che fecero più di 1000 morti e i rapiti che poi abbiamo visto, insomma, la vicenda a Gaza della loro detenzione e soprattutto la reazione israeliana. La guerra a Gaza, le decine di migliaia di morti tra i civili. Saluto da Tel Aviv Manuela Zviri, buonasera.
1: Buonasera.
0: Come si prepara Israele a questo terzo anniversario?
1: Beh, si prepara praticamente con due eventi, uno pubblico organizzato dal governo e un altro organizzato dai parenti dei caduti, dei parenti di coloro che erano stati rapiti. E quindi sono due storie diverse. In più ci stiamo preparando alle elezioni che sono vicine, per cui si mescola tutto. Stavo giusto pensando che in queste ore erano 3 anni fa le ultime ore normali che abbiamo vissuto prima di scoprire il giorno dopo cosa era successo la mattina. Quindi era stata la sera, erano le ultime ore prima del disastro, dell'orrore.
0: Senta, quest'anno è un anno particolare perché il 27 di ottobre, quindi mancano 21 giorni, facciamo il conto, ci sono le 3 settimane esatte, ci sono le elezioni. Le elezioni, e anche questo rende particolarmente significativo questo anniversario dal punto di vista, insomma, dell'attesa, la campagna elettorale, come sta andando, perché le proteste, insomma, le abbiamo viste, questo però non necessariamente si traduce in un risultato nelle urne.
1: No, infatti, ma io penso che ce la faremo, ma non sarà semplicissimo, non è semplicissimo, perché Netanyahu è incredibile, bisogna dirlo, è una cosa fuori dal normale, cioè qualsiasi altra persona al mondo avrebbe dato le dimissioni, credo, ma lui, e non solo non ha dato le dimissioni, ha continuato a governare malissimo. E non ha fatto niente per riportare indietro gli ostaggi, perché gli ostaggi sono tornati con l'aiuto di Witkoff, quel signore con i capelli grigi che lavorava con Trump e che si era molto appassionato a questa cosa. Quindi neanche quello in realtà non aveva fatto veramente, e tutto quello che è successo da allora in poi è stato di male in peggio. E ci si chiede come fa ad essere ancora qui e ad avere ancora la possibilità di vincere. E la risposta è che per un tanto tutta la parte, diciamo, dei Haredim, cioè degli ultra religiosi, in blocco votano assolutamente per lui, quindi è già quello, cambia molto la situazione. Però ciò non è detto che vincerà. Secondo me non sarà facile, ma ce la faremo. Ma ce la faremo anche perché credo che i palestinesi israeliani, gli arabi israeliani cosiddetti, questa volta ce la metteranno tutta anche loro.
0: Questo però significa anche una prospettiva di cambiamento della politica violenta. Insomma, la reazione a Gaza la conosciamo, quello che sta succedendo in Cisgiordania con il dilagare dei coloni lo conosciamo. Allora, sì, da questo punto di vista, non rispetto al voto nelle urne, ma alla condotta di Israele in questi 3 anni, qual è il consenso della popolazione oggi?
1: Beh, il consenso della popolazione è che certamente più del 50% si oppone al comportamento del governo. Su questo non c'è dubbio. A vari livelli ci sono molte giovani, anche meno giovani persone, per esempio, che vanno nei territori ad aiutare i palestinesi quando vengono attaccati anche loro, del resto, gli stessi israeliani che vanno a proteggere. Quindi è una situazione veramente terribile, lo capiremo quante persone sono contro quando alle elezioni, lo capiremo dal risultato delle elezioni, quindi fanno molta paura. Ma per dare un'idea, nel gruppo che presenta il Likud, che è diventato ancora più di destra di quanto è mai stato, hanno al nono posto hanno messo la madre di un soldato caduto a Gaza e mi pare al 29° posto hanno messo tale Itzik Benzel, il nome me lo ricordo perfino, che anche lui ha perso un figlio. Cioè uno si chiede come potete voi chiedere che venga stare dalla parte di colui che è responsabile di quello che è successo, perché era lui il primo ministro, non c'era un altro, era solo lui.
0: E qual è la risposta che si dà lei, Zviri, di questo? Perché
1: Cosa è?
0: naturalmente le due candidature, insomma, questo esempio che lei porta è simbolico. Qual è la sua risposta a questa domanda che si pone?
1: Non è che io abbia una risposta totale. Io penso che credano, cioè chi crede in lui come se fosse l'unica persona che può salvarci, l'unica persona che sa come va avanti il mondo, l'unica persona. Infatti, alcuni giorni fa, una giornalista di Haaretz diceva che raccontava di Harel Segal, che è chiamiamolo giornalista, insomma, è uno che lavora per Canale 14, che è quindi la rete del governo, e diceva questo Harel Segal che il primo ministro è il leader più importante di questo secolo e che se non vincerà l'Occidente non sopravviverà, cioè non Israele, l'Occidente. Quindi c'è chi crede che sia quella roba lì.
0: Sì.
1: Non, per fortuna non sono tantissimi, però c'è chi lo crede veramente. È come se fosse l'unica persona che può salvare il paese.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda, Zviri, se ha voglia di rispondere. Che tipo di eco arriva in Israele del dibattito che da noi è molto forte su Gaza?
1: Arriva. I primi giorni è arrivato
0: Perché
1: tantissimo,
0: da voi
1: adesso
0: non
1: un
0: si
1: po'
0: vede, non
1: meno.
0: viene proiettato, è vietata la
1: No, non,
0: proiezione.
1: ma lo vedremo,
0: Netanyahu ha chiesto di
1: figuriamoci.
0: togliere la cittadinanza ai due
1: La
0: registi.
1: cittadinanza non ci riuscirà. Guarda, io penso perfino Trump l'ha capito, che Netanyahu è il nostro Pinocchio nazionale, cioè dice le cose, poi il giorno dopo la dice in un altro modo, e dopo 3 giorni cambia idea. Cioè è uno che si sa quando dice le bugie come i bambini, perché ogni volta che apre la bocca ne dice una. Quindi no, veramente siamo cascati male con Netanyahu in questi ultimi anni. Non era così in passato, ma in questi ultimi anni probabilmente è il processo che sta andando avanti ancora adesso, e è il terrore che alla fine del processo ci sia la prigione. Questa è una cosa che Netanyahu sa che può succedere, visto che ci sono andati in prigione in Israele sia un presidente Katsav sia un primo ministro che è Olmert, quindi sa che è possibile, e questo è pur di evitare la prigione è capace di farci morire tutti.
0: Manuela Zviri, grazie da Tel Aviv.
1: Arrivederci, buonasera.
0: Arrivederci.

0: 18:48, oggi raddoppiamo l'appuntamento delle notizie milanesi, in questo caso non lombarde ma proprio della città, perché ne è arrivata una interessante per noi. Poco fa Alessandro Braga in studio, ciao Alessandro.
1: Ciao Luigi, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Sì, è l'ennesimo episodio di una vicenda che continua da tempo immemore, che raccontiamo passo passo, ossia la questione di San Siro. Oggi è arrivato il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, che ha bocciato tutti i ricorsi che erano stati presentati contro la vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter. Cosa vuol dire? Non è entrato nel merito delle questioni sollevate, ha considerato inammissibili le richieste dei comitati e dei cittadini. Ora, con questa decisione, i due club possono proseguire col progetto di realizzazione del nuovo impianto. Bisognerà vedere se è proprio così, perché la possibilità di appello, di ricorso c'è. Noi abbiamo sentito Veronica Dini, avvocata che ha seguito alcuni dei ricorsi respinti.
0: Per questa prima vittoria per chi vuole costruire San Siro, una vittoria amministrativa.
2: La cosa fondamentale è che, per quello che riguarda ovviamente il ricorso che ho patrocinato io, non conosco le sentenze degli altri, ma si tratta di una dichiarazione di inammissibilità che è legata ai ricorrenti, alla legittimazione all'interesse dei ricorrenti, che è preciso in questo caso erano cittadini di Milano, di varie parti di Milano, ma tutti interessati evidentemente alla tutela architettonica, alla tutela dell'interesse pubblico intorno all'operazione di San Siro. Quindi sentirsi dire che i cittadini di Milano non sono legittimati e non hanno interesse a promuovere un ricorso collettivo tutti insieme per opporsi a questo progetto, francamente è abbastanza triste, ecco, se posso dirlo, giuridicamente e in quanto cittadina.
1: Quindi la motivazione è che i cittadini non avrebbero potuto presentare questo ricorso?
2: Sì, è stato contestato di fatto il ricorso collettivo. Nel nostro caso c'è stato anche contestato il fatto che il comitato Simeasa, presieduto da Luigi Corbani, aveva presentato il ricorso insieme agli altri relativamente alla vendita, poi ha rinunciato agli atti per questioni del comitato, insomma, che ovviamente non avevano nulla a che fare con l'azione giuridica, e questo, secondo il tribunale, ha gettato nella confusione in ordine a chi avesse presentato l'azione. In realtà era tutto molto molto chiaro, ci sono decine di firmatari e nulla vieta che per ragioni personali una persona rinunci al ricorso, no? Voglio dire, non, certamente non presuppone nulla e non pregiudica assolutamente l'azione. Purtroppo, ecco, questa è stata, quindi diciamo, il rammarico vero è che non abbiamo una pronuncia di merito. Allora, qui anche nella discussione che abbiamo fatto al TAR, io anche in particolare avevo insistito sul fatto che questa vicenda, pur essendo così complessa e proprio in quanto così complessa, meritava un approfondimento di merito. Noi abbiamo contestato il fatto che era già scattato il vincolo architettonico sul secondo anello al momento della vendita, avevamo contestato proprio l'applicazione della legge Stadi, ma nulla di tutto questo è entrato nella sentenza, perché in realtà, avendo accolto l'eccezione sulla legittimazione ad agire, il TAR non è entrato nel merito.
1: E ora che succede? Quali possono essere i prossimi passi?
2: Adesso naturalmente valuteremo con i cittadini, con i comitati. Certo, dal punto di vista legale è una sentenza che sicuramente meriterebbe di essere impugnata, ma io dico di più, perché qui c'è anche una violazione della convenzione di Aarhus e delle convenzioni internazionali che parlano di accesso alla giustizia. Sarebbe interessante andare anche alla Corte Europea dei diritti dell'uomo su un tema del genere, perché qui è proprio in discussione la possibilità di discutere di un progetto che non è un qualunque progetto urbanistico, è un progetto che riguarda una parte essenziale di Milano, la vendita di un monumento di Milano che non ha solo profili economici, urbanistici e edilizi, ma proprio profili sostanziali per la città.
0: Era l'avvocata Veronica Dini a commentare questa sentenza del TAR che dà torto ai ricorrenti contro la vendita dello stadio milanese di San Siro, il Meazza, adesso ancora Milano. In studio c'è Chiara Manetti. Ciao Chiara.
3: Ciao Luigi e ciao a chi ci ascolta. E
0: questa è una storia brutta che ci vuoi raccontare stasera?
3: Sì, e che è accaduta di nuovo a Milano. Parliamo di un caso che riguarda il mondo della scuola, ma soprattutto direi i diritti delle lavoratrici, perché la denuncia arriva da FP e FLC-CGIL di Milano, appunto, e riguarda una dipendente dell'ufficio scolastico territoriale a cui non è stato rinnovato il comando, cioè l'incarico temporaneo che ricopriva mentre era a casa in maternità per una gravidanza a rischio. Ora, il comando è un istituto temporaneo, la dirigente ha la discrezionalità di rinnovarlo o meno, e non è su questo punto, diciamo, che insistono i sindacati. Il punto è come è stata usata questa discrezionalità. E le versioni, a quanto ci ha raccontato il sindacato, sono cambiate diverse volte, ma per capire meglio che cosa è successo ne parliamo proprio con chi sta seguendo questa vicenda, cioè Cesare Bottiroli dell'FP-CGIL di Milano. Buonasera Cesare, benvenuto.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, non abbiamo tantissimi minuti, però ti chiedo di provare a, diciamo, riassumere brevemente questa vicenda che, mi dicevi, perché ci siamo sentiti prima, parte a luglio.
4: Hai già detto molto bene tu, è una vicenda che parte a luglio, quando l'ufficio scolastico regionale ci ha convocati al tavolo di confronto sindacale per dirci che quest'anno tutto il personale comandato, che cioè appartiene al comparto della scuola ma che viene utilizzato dal comparto dei ministeri e delle funzioni centrali, non avrebbe dovuto presentare nulla, se non, come dire, non avrebbe dovuto presentare nessuna documentazione se non un automatico rinnovo per vedersi rinnovato il comando, che è l'istituto con il quale operano questo personale, che nella gran parte dei casi sono assistenti amministrativi, ma poi ci sono anche docenti all'interno dell'ufficio scolastico stesso. Uh-huh. In realtà l'ufficio territoriale di Milano si comporta in maniera bizzarra, perché su circa 30-35 comandati non rinnova due incarichi. Uno di un assistente che è da 20 anni, che fa parte che utilizza il comando, uh-huh, e l'altro, questa lavoratrice in stato di gravidanza a rischio dal mese di gennaio, non viene rinnovata. Noi chiediamo appunto di conoscerne le motivazioni, e durante una, io posso dire, surreale incontro a fine agosto emergono sempre più fatti che lasciano sconcertati, perché posti davanti alle evidenze dei fatti di volta in volta l'amministrazione cambia la versione dei fatti, ogni volta cambia le carte, dice qualcosa di nuovo e di diverso, contraddicendosi all'interno della stessa riunione, e poi emerge il fatto: non è stata rinnovata perché era assente in maternità, e quindi, essendo in maternità, non poteva, come dire, ritenersi utile all'amministrazione stessa.
3: Ecco, tra l'altro prima, sì, tu mi raccontavi che c'è stata anche una contraddizione di fondo.
4: Ma clamorosa da questo punto di vista. Viene scritto alla dipendente che chiedeva in prima istanza lei spiegazioni, lei chiedeva per quale motivo sono stata esclusa, e veniva detto: perché non ti sei fatta rintracciare, sei stata irreperibile. E noi abbiamo preso il telefono di questa lavoratrice, l'abbiamo scorso in tutta la rubrica e non c'è nessuna chiamata da parte dell'amministrazione, ma neanche con WhatsApp, insomma, in qualsiasi altra forma. A che, posti di fronte a questa nostra obiezione, hanno cambiato, come dire, con una figuraccia a mio avviso clamorosa, hanno cambiato orientamento, hanno detto: no, guardate, abbiamo scritto male, in realtà non era irreperibile la lavoratrice, siamo noi che non l'abbiamo contattata. Però viene rinfacciata questa lavoratrice, altro aspetto che io ritengo gravemente lesivo, il fatto che lei durante la gravidanza a rischio non si sia presa la premura di mandare un messaggio, di telefonare alla dirigente per dirle: guarda, io vorrei essere riconfermata nel mio posto di comando, cosa che non è stata richiesta a nessun altro comandato, cioè di candidarsi o comunque di rinnovare il proprio desiderio di essere rinnovato. E allora perché è richiesta una lavoratrice in gravidanza nel periodo in cui ha ben altro a cui pensare?
3: Mm-hmm. Certo.
4: Io trovo che questa cosa per una pubblica amministrazione sia veramente scandalosa. Cioè, qua si passa dalla discrezionalità dell'atto amministrativo, che c'è ed è legittima, alla arbitrarietà di un dirigente che vuole in questo modo penalizzare le donne lavoratrici che rimangono in gravidanza.
3: Ecco,
4: questa cosa non va assolutamente bene.
3: Cesare, ti chiedo in conclusione di dirci quali saranno i prossimi passi, perché voi avete già coinvolto il Comitato Unico di Garanzie del Ministero.
4: Ancora una volta dici bene, noi abbiamo coinvolto il Comitato Unico di Garanzia, che è quell'organo che serve appunto a, come dire, sollevare queste questioni di fronte, in maniera ufficiale di fronte al Ministero per segnalare queste arbitrarietà. Noi ci stiamo rivolgendo anche alla pubblica opinione, ci stiamo rivolgendo alla stampa, alle radio, come stiamo facendo in questo momento, per denunciare il fatto, perché quello che vogliamo è semplicemente trovare il modo e la soluzione per poter, una volta che questa giovane mamma potrà ritornare sul posto di lavoro, essere reintegrata a pieno titolo presso l'ufficio scolastico territoriale, dove già stava lavorando da 3 anni in un'area molto particolare, che era quella del legale, con ottimi risultati, non aveva nessuna censura da parte dei suoi superiori, era stimata dai colleghi, e non capiamo veramente per quale motivo non possa tornare a occuparsi di quelle cose di cui si è occupata prima di rimanere, insomma, incinta.
3: Cesare Bottiroli, grazie per essere stato con noi questa sera.
4: Buona serata a voi.
0: E grazie a Chiara Manetti che ha curato questa pagina. Ti sentiamo naturalmente a Metro Regione. Tra pochissimi secondi c'è la pubblicità, poi Esteri con Martina Stefanoni alle 20. Nell'orizzonte delle 20 ci occupiamo di un altro 7 ottobre. Sono 20 anni dall'assassinio a Mosca di Anna Politkovskaya.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16-17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
2: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
3: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
4: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
5: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
6: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
7: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
8: Sommario della puntata: la maturità, non il manganello. Gli studenti francesi tornano in piazza per il diritto all'istruzione e contro la violenta repressione della polizia. 450.000 persone in tutto il paese, tra liceali, insegnanti, genitori e sindacati. Macron annuncia una riunione per questa sera con i ministri. Spagna, i sindacati di base indicano uno sciopero generale, mentre Sanchez avvia la campagna elettorale approvando un nuovo decreto sulla casa. Stati Uniti, la Corte Suprema dà il via al nuovo anno giudiziario. Il calendario però potrebbe essere sconvolto dal risultato delle elezioni di midterm. L'Argentina non è in vendita. La società civile in piazza contro una sentenza della Corte Suprema che ha aperto la strada all'acquisto senza limiti di terre nazionali da parte di individui e aziende stranieri. Rubrica sportiva. L'ultima partita in nazionale per Lionel Messi. A 21 anni dall'esordio, il calciatore dei record incanterà per l'ultima volta Buenos Aires. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
7: In tutta la Francia oggi studenti, liceali, universitari, insegnanti, genitori e cittadini sono scesi in piazza per una grande giornata di mobilitazione generale per il diritto all'istruzione. 450.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno sfilato per le vie delle città di tutto il paese. Alle rivendicazioni scolastiche, che vanno avanti ormai da più di una settimana, si è aggiunta ora la protesta contro la violenta repressione della polizia. Secondo il Ministero dell'Istruzione, almeno 215 studenti sono rimasti feriti dall'inizio delle manifestazioni. L'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale ha aperto 10 indagini. Anche il poliziotto che il 28 settembre nel nord di Parigi aveva sparato una granata lacrimogena sul volto del 14enne Eden, ferendolo in modo grave, è stato messo sotto accusa. L'agente dovrà rispondere dell'accusa di lesioni da parte di pubblico ufficiale che hanno comportato mutilazioni o infermità permanente. Per il momento l'agente è in libertà vigilata e sospeso dal servizio fino a nuovo ordine. In un video girato dai compagni di scuola di Eden e diffuso sui social si vedono tre poliziotti fronteggiare il ragazzo. Lo colpiscono prima con un pugno, il ragazzo reagisce con un calcio e uno dei tre agenti, a non più di 2-3 metri di distanza, spara al lacrimogeno che lo colpisce al volto. Eden ha riportato la frattura della mandibola e i genitori, ancora sotto shock, hanno detto oggi che loro figlio si alimenta con una cannuccia. Complessivamente almeno 6.000 persone, per lo più minorenni, sono stati arrestati in 3 settimane. Il presidente Macron ha convocato per questa sera una riunione all'Eliseo con i ministri per esaminare la giornata di proteste studentesche. Sentiamo le voci raccolte in corteo da Francesco Giorgini.
9: Moi je m'appelle Camille Escord, j'ai 18 ans, je suis étudiante en STAPS, c'est licence sciences physiques des activités sportives.
10: Mi chiamo Camilla, sono
9: abito a Parigi.
10: abito a Parigi.
11: Allora, ho 18 anni e studio per diventare professoressa di attività fisiche.
10: Je voulais dire que cette manifestation elle est super importante pour les lycéens, pour les étudiants, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et qui ne sont.
11: Lei voleva assolutamente dire una parola sugli insegnanti, anche perché vuole diventare insegnante, che sono mal pagati, mal considerati, che non gli aumentano mai lo stipendio, che l'inflazione glielo mangia tutto intero e che sono loro però che sono l'elemento fondamentale per l'educazione nazionale. Quindi viva i prof, ha detto, ma non l'educazione nazionale.
10: Vive les professeurs, vive l'éducation nationale.
11: Merci Camille.
12: Bonjour, je m'appelle Sacha, élève au lycée Elisabeth Monnier en première.
11: Mi chiamo Sasha, alunna del liceo Elisabeth Monnier a Parigi 12° arrondissement, penultimo anno del liceo, a un anno dalla maturità. Cosa c'è scritto sul suo pezzo di cartone scritto a mano?
12: On veut le bac, pas la bac, la jeunesse en merde d'éducation.
11: Da una parte c'è scritto vogliamo il bac, cioè la maturità, e pas la bac essendo un corpo di polizia francese che interviene in particolare nelle periferie, e dall'altra parte c'è scritto la gioventù a merda, quindi diciamo va, manda a quel paese l'educazione nazionale, che è una deformazione di uno slogan storico che è la jeunesse a merda, le Front National. Cosa vuole dire su questo movimento e sulla risposta della polizia? Allora, la polizia utilizza troppa la sua forza e la violenza e la sua autorità, e lo Stato francese non ci dà i mezzi per lavorare, per studiare correttamente. Allora, j'entends que vous parlez de gaz, vous avez déjà été gazé? Sei già stata lacrimogenizzata?
12: Les free parties surtout, notamment.
11: Sì, mi hanno già sparato i lacrimogeni e dato dei colpi di manganello, in particolare, tra le altre cose, durante i rave, i free party non autorizzati, e ci bastonano perché balliamo, e mentre non ci danno gli strumenti per studiare. Siamo sul Boulevard Voltaire, a qualche metro da Place de la Nation, dove finisce il corteo di questo 6 ottobre e sentiamo degli spari di lacrimogeni.
13: Bonjour, moi c'est Régis.
11: Régis, quel âge?
13: 55 ans.
11: Pourquoi vous êtes là?
13: Pour épauler nos jeunes.
11: Per spalleggiare i nostri giovani sono qua. E perché hanno bisogno di essere spalleggiati oggi?
13: Perché la police è troppo violenta avec eux.
11: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale è la mancanza di soldi per la scuola, semplicemente. E perché li resilvo l'argento va où?
13: Ah beh, va partout dans l'armement.
11: I soldi dello Stato vanno dappertutto, in particolare nelle armi, salvo nell'educazione. Allora, madame, mentre sentiamo un'altra esplosione, probabilmente delle granate stordenti, e sentiamo i giovani che gridano Akab, Akab. Bonjour, allora, votre
14: Manu.
11: Prénom?
14: Manu.
11: Manu, quel age?
14: 58.
11: 58 anni.
14: Ben, je suis là déjà pour...
11: Sono qua per vegliare che i poliziotti non bastonino i bambini, i ragazzi, e perché c'è una mancanza di mezzi materiali umani in tutti i licei e le scuole medie di Francia, in particolare i licei tecnici e professionali.
15: Je m'appelle Louison, j'ai 19 ans et je suis étudiant à la faculté.
11: Mi chiamo Louison, 19 anni, studio in facoltà in fotografia. In questo momento siamo a un ritmo di manifestazioni assai sostenuto perché abbiamo tante rivendicazioni.
15: E ce ritmo il est dû au fait qu'on a aucun...
11: Allora, il ritmo è determinato dal fatto che lo Stato non ci ascolta, non ascolta le nostre rivendicazioni e aumenta sempre di più la repressione poliziesca. Cosa fare in questa situazione con molta repressione e poco ascolto? Allora, la prima cosa è di non mollare, perché se lasciamo, se ce ne andiamo, lo Stato penserà che ha vinto e che può continuare a non darci gli strumenti per studiare e che non avremo mai nessuna soddisfazione. Ho visto uno striscione che diceva non impareremo a stare zitti.
15: Oui, c'est de montrer qu'on lâche rien et que...
11: E se cominciamo a sottometterci finiremo male, saremo morti, e quindi bisogna assolutamente continuare. Tra la presenza degli adulti non fa che dimostrare che le nostre rivendicazioni sono fondate, che sono legittime, e in più ovviamente avere il sostegno dei genitori e degli adulti quando sta arrivando la polizia. Ci spostiamo perché c'è una colonna antisommossa che sta passando, ovviamente tra i fischi lo sentite,
16: e sentite anche gli slogan a cab, a cab. Grazie Bison. Luis, grazie Luis.
7: E adesso sentiamo il racconto della giornata di Francesco Giorgini.
17: Le Bac Palamatrac, tradotto la maturità, non il manganello, scritto a mano su un pezzo di cartone, sbandierato a mo' di standard da una delle tantissime ragazzine che hanno riempito oggi pomeriggio i boulevard tra la Place de la République e la Place de la Nation per il corteo parigino della terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali che da più di una settimana infiamma il paese. La maturità, non il manganello, uno slogan che dice in estrema sintesi tanto il testo che il contesto di questa tanto inattesa quanto esplosiva rivolta studentesca che oggi ha portato in piazza più di 500.000 manifestanti in tutta la Francia, di cui tra 50 e 100.000 nella sola Parigi. Centinaia di migliaia di liceali spalleggiati, secondo le parole di un manifestante, da tanti adulti venuti a sostegno e protezione di fronte a una repressione poliziesca violenta e disproporzionata, denunciata da tutta la sinistra, da tutti i sindacati, le associazioni di difesa dei diritti, quelle dei genitori e finanche dal sindacato della magistratura. Repressione che ha fatto diversi feriti gravi tra i giovani e giovanissimi, con l'uso diffuso e sistematico di armi semiletali come le granate stordenti o i fucili a palle di gomma, senza contare appunto lacrimogeni, cannoni ad acqua e manganelli a volontà. Partiti di sinistra, sindacati e associazioni in piazza con i liceali e universitari, anche fornendo i rispettivi servizi d'ordine a protezione dei cortei. Stamattina erano più di 1.800 licei bloccati, più di uno su due, e una cinquantina, quasi tutte le università, in agitazione. Gli uni come gli altri, liceali e universitari, a chiedere più fondi, più insegnanti, più aule e magari non cadenti e insalubri, in una parola, più considerazione e condizioni di studio decenti, magari a prezzi modici, visto che un universitario francese su tre deve lavorare per pagarsi gli studi e uno su cinque vive sotto la soglia di povertà. Ma al di là delle condizioni materiali e la trasformazione liberale del liceo e dell'università in fabbriche a concorsi e diplomi, in funzione aziendale operata da 10 anni di macronismo, a fare da filo rosso della protesta. Con la rivendicazione condivisa della soppressione di Parcoursup, il dispositivo nazionale di selezione per cui i liceali sono obbligati a passare per accedere all'università. Dispositivo concorrenziale che ha trasformato i 3 anni del liceo in concorso ippico di puledri lanciati in una corsa senza tregua del tutti contro tutti, in cui non conta più la passione, la curiosità, la scoperta, per non parlare della condivisione o dell'emancipazione, ma l'ottimizzazione dei coefficienti in vista della valutazione finale che si studi il teatro o la matematica. Un dispositivo ansiogeno e pervasivo dal primo anno di liceo che ha inaridito la vita liceale, ormai regolata di fatto dai ipodromi del profitto, fosse anche didattico. Concorrenza, precariato ed eventualmente appunto repressione poliziesca, diventando i punti cardinali dell'orizzonte giovanile nella Francia di Macron.
18: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Adesso andiamo in Spagna all'indomani dell'annuncio di elezioni anticipate da parte del premier Pedro Sánchez, che si terranno a fine novembre. Oggi Sánchez ha dato il via di fatto alla campagna elettorale approvando due nuovi decreti sulla casa. Questo governo non lascia la gente abbandonata, non permetteremo che ci sia nessun altro sfratto, ha detto. Sentiamo il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
1: Lo sciopero generale per la casa si farà. Comisiones Obreras e UGT, i due maggiori sindacati spagnoli, hanno rotto gli indugi e annunciato ufficialmente che aderiscono alla proposta del sindacato degli inquilini di convocare uno sciopero di 24 ore. La data ancora non c'è, ma si punta ai primi di novembre. La decisione dei sindacati è un passo importante che segna un salto di qualità nella mobilitazione per il diritto alla casa e che praticamente mette in campagna elettorale anche le organizzazioni dei lavoratori. Intanto oggi il governo di Pedro Sánchez. La decisione dei sindacati è un passo importante che segna un salto di qualità nella mobilitazione per il diritto alla casa e che praticamente mette in campagna elettorale anche le organizzazioni dei lavoratori.

0: a ribaltare i sondaggi. Il Premier ha esortato i ministri a dare il massimo per vincere le elezioni, ma in privato nessuno nega le difficoltà. L'onda di destra che attraversa l'Europa spinge il Partito Popolare e l'estrema destra di Vox verso il governo. Il vero problema è l'auge di Vox vicino al 20% e la crisi dei partiti a sinistra dei socialisti. Il Fronte Ampio, la nuova formazione annunciata dalla ministra del Lavoro Yolanda Díaz, e Podemos devono ora decidere in appena 10 giorni se presentarsi insieme o separati, e il calendario non aiuta. Venerdì 16 ottobre scade infatti il termine per registrare le coalizioni. Se non si troverà un accordo, andranno alle urne divisi e i sondaggi sono drammatici. Lo spazio a sinistra dei socialisti rischia di crollare da 31 seggi a meno di 10. L'accordo però è ancora lontano. Podemos chiede primarie aperte in modo da mobilitare l'elettorato. Il Fronte Ampio è disposto solo a un accordo elettorale. Il rischio è che questi voti vadano persi se il cartello elettorale non riesce quantomeno ad avvicinarsi al 15%. Il risultato potrebbe essere perdere le elezioni nonostante la straordinaria mobilitazione della sinistra.
1: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Ora andiamo negli Stati Uniti, si è aperto ieri il nuovo anno giudiziario della Corte Suprema, ma tutto potrebbe cambiare dopo le elezioni di midterm nel caso Donald Trump non dovesse vincere. Sentiamo Roberto Festa.
1: Libertà religiosa, ambiente, armi, migrazione sono le questioni più importanti e più ricche di conseguenza per la società americana che la Corte Suprema dovrà affrontare nel new term, il nuovo termine, il nuovo anno giudiziario. Il problema è che tutto dipende da come andranno le elezioni di medio termine. In particolare, tutto dipende da come Donald Trump si comporterà nei momenti immediatamente successivi al risultato elettorale, se ci sarà appunto un risultato elettorale. Vediamo anzitutto i casi più importanti che i 9 giudici della Corte, sedi orientamento conservatore, tre tra questi nominati da Trump, dovranno considerare, dovranno valutare e su cui dovranno quindi emettere una sentenza. Anzitutto diverse cause vertono sulla questione della libertà religiosa. In particolare c'è un caso che riguarda una scuola materna cattolica del Colorado, esclusa, a suo dire ingiustamente, da un programma statale di istruzione prescolare, quindi anche dai fondi pubblici. Perché? Perché non accetta bambini con genitori gay o transgender. Si prevede inoltre che la Corte esamini anche un ricorso contro una legge del Texas che impone l'esposizione dei 10 comandamenti in ogni aula delle scuole pubbliche. Altra questione, le armi. La Corte valuterà se gli stati possono vietare i fucili semiautomatici di tipo AR-15, che sono vietati in Illinois e in Connecticut sulla base di leggi contestate dai proprietari di armi e dalla National Rifle Association. C'è poi il tema immigrazione. La Corte ha accettato di esaminare due aspetti importanti della stretta voluta da Donald Trump sull'immigrazione. Il primo aspetto riguarda la possibilità per il governo americano di trasferire persone non cittadini americani in paesi terzi di cui non hanno la cittadinanza. Su questo c'è stata un'ordinanza d'urgenza a favore di Trump nelle scorse settimane, ma manca appunto la sentenza definitiva. C'è poi una seconda questione su cui decidere, quella relativa alla detenzione obbligatoria per gli immigrati in attesa delle procedure di espulsione. Infine, l'ambiente. I giudici devono considerare una controversia di lunga data riguardante la possibilità per città e stati di citare in giudizio le compagnie di combustibili fossili chiedendo miliardi di dollari di risarcimento per i danni causati all'ambiente. Il ricorso all'esame della Corte riguarda una causa intentata dalla città di Boulder in Colorado, ma la decisione appunto influirà quasi certamente su altre decine di casi di questo tipo. Come si vede, le decisioni in gioco sono tante e particolarmente significative. Detto questo, sul futuro immediato di queste decisioni e della Corte aleggia un dubbio, che è poi la questione politicamente più importante, cioè cosa farà Donald Trump nel caso probabile di sconfitta elettorale? Accetterà il risultato? Difficile. Scatenerà una serie di polemiche, di accuse e di brogli elettorali? Probabile. Com'è probabile quindi che le accuse di brogli finiscano per arrivare alla Corte Suprema, che

0: si troverebbe a dover emettere una serie di sentenze sulle varie controversie scatenate da Trump e dai repubblicani. A quel punto il corso previsto del calendario della Corte verrebbe sconvolto da quelle che si annunciano come le più drammatiche, incerte e a rischio elezioni della storia americana da decenni.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Oggi in Argentina organizzazioni politiche, sindacali, sociali e ambientaliste marceranno verso i tribunali per protestare contro la recente sentenza della Corte Suprema in materia di legge fondiaria, con la quale ha aperto la strada all'acquisto di terreni in Argentina da parte di privati, individui, aziende straniere senza limitazioni, ribaltando una precedente sentenza. Sentiamo Marta Facchini.
1: L'Argentina del presidente Milei continua ad aprire le frontiere ai capitali internazionali. La Corte Suprema ha aperto la strada all'acquisto di terreni senza limitazioni da parte di individui e aziende straniere. L'Alta Corte è intervenuta ribaltando una precedente sentenza. Ha ripristinato un articolo contenuto all'interno di un decreto di necessità e urgenza emanato dal governo che abrogava la Ley de Tierras, legge nazionale che imponeva limiti alla vendita dei terreni. La legge sulla proprietà rurale, promulgata nel 2011, fissava al 15% la percentuale massima di terreni rurali del paese che potevano essere in mani straniere e stabiliva anche limiti basati sulla nazionalità. Il decreto emanato da Milei, appena 10 giorni dopo aver assunto la presidenza, abrogava tale legge attraverso l'articolo 154, ma la sua attuazione è rimasta bloccata dai tribunali per 2 anni. Adesso la decisione della Corte Suprema cambia questa situazione perché rende di nuovo valido l'articolo 154, quindi cancella i limiti alla vendita dei terreni e di fatto apre le porte agli investitori stranieri che ora potranno acquistare terreni senza limitazioni. Il governo argentino difende l'abrogazione della legge come un modo per attrarre investimenti e per facilitare l'afflusso di capitali stranieri nel paese. I suoi critici sostengono che la cancellazione dei limiti sta minando uno strumento concepito per preservare il controllo nazionale su una risorsa strategica come la terra, soprattutto in regioni ricche di riserve idriche, foreste e di materie critiche. L'opposizione ha respinto la sentenza della Corte e sta cercando di convocare con urgenza una sessione straordinaria. Martedì 6 ottobre a Buenos Aires è organizzata una marcia di protesta. Partecipa anche Juan Varen, ricercatore dell'Istituto di Ricerca CONICET. Secondo Varen, l'intervento sulla Ley de Tierras riflette il pensiero neoliberista del governo di Milei.
2: La revocazione della sentenza che acaba di fare la Corte Suprema di Giustizia della Nazione in Argentina abilitò la caída, no? della Ley de Tierras Rurales.
3: Qualsiasi impresa straniera potrà acquistare la quantità di terreni che desidera, senza alcun tipo di regolamentazione. Ma allo stesso tempo sta iniziando a organizzarsi una reazione popolare che potrebbe cambiare lo scenario politico nel breve o medio periodo e riaprire un dibattito che fino ad oggi sembrava chiuso. Si sta cioè rimettendo al centro una questione per me molto importante: la concentrazione della proprietà della terra in Argentina, non solo nelle mani di soggetti stranieri, ma anche di proprietari nazionali. Aziende e privati concentrano nelle proprie mani enormi estensioni di terreni in un paese in cui una vera riforma agraria non è mai stata realizzata.
2: Mi pare che sia un'opportunità per poter discutere.
1: La decisione della Corte pone l'Argentina in una posizione atipica all'interno dell'America Latina, dove la proprietà terriera è solitamente soggetta a rigide regolamentazioni per ragioni di sovranità territoriale, sicurezza nazionale e tutela sociale dei contadini e delle popolazioni originarie.
4: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: E restiamo in Argentina per la nostra rubrica sportiva, perché questa sera giocherà l'ultima partita con la maglia della nazionale, appunto, argentina, Lionel Messi. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Gli 80.000 posti dello Stadio Monumental di Buenos Aires sono andati esauriti in 2 ore. In Argentina stasera si giocherà una semplice amichevole, ma nessun tifoso di calcio vuole perdersi questa partita.
6: Y a todos se prepara entonces en Argentina para el partido del martes ante Benin, que será el juego homenaje para Lionel Messi, en el que dirá adiós a su larguísima etapa con la camiseta de la selección de Argentina.
5: Alle 20 ora di Buenos Aires, Lionel Messi, il numero 10, il campione assoluto, a 39 anni giocherà in amichevole con la piccola nazionale africana del Benin, la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina. Per Messi sarà la presenza numero 208, un record, a più di 21 anni dal suo esordio. In questo arco di tempo ha vinto e segnato più di chiunque altro con la selezione, 125 gol. Definire il suo percorso con la nazionale complesso e straordinario è riduttivo. A lungo, in Argentina molti hanno accusato Messi di non giocare bene e di non vincere, come invece gli riusciva nel Barcellona, il club che lo portò in Europa appena tredicenne e con cui ha incantato il mondo. In patria cominciarono a chiamarlo Pecho Frio, traduzione letterale petto freddo, un estraneo, uno che non canta l'inno nazionale, un campione che non gioca con passione, un genio che non è degno dell'eredità di Diego Armando Maradona. 0 trofei, 4 finali perse. Nel 2016, dopo la sconfitta in finale di Copa America contro il Cile, Messi annunciò che si sarebbe ritirato dalla nazionale. Solo a quel punto, anche i più critici cominciarono a capire che l'Argentina non potesse fare a meno del suo campione. Superate le delusioni e finalmente convinto di avere intorno a sé completa fiducia, Messi negli ultimi anni ha guidato la nazionale alla conquista di 2 Copa America e nel 2022 alla vittoria dei mondiali in Qatar. Poco più di 2 mesi fa, l'Argentina è stata finalista anche dell'ultima Coppa del Mondo, persa contro la Spagna. I paragoni con Maradona sono finalmente finiti. Messi non ha ricevuto altro che ammirazione da tutti i tifosi, dai più grandi ai più piccoli.
7: Quiero mucho y siempre va a ser mi admiración para ser mejor.
8: Te amo, Messi, son mi todo.
9: Messi, ojalá nunca te vayas, pero bueno, lastimosamente toca despedirte.
10: Messi, son mi alegría.
11: De nuestro corazón y nunca te vas a retirar.
5: La partita che si giocherà tra poche ore contro il Benin sarà l'ultimo abbraccio dell'Argentina al suo campione. Una festa preceduta dalle polemiche nelle ultime amichevoli. La selezione è stata in grado di organizzare partite soltanto contro nazionali che hanno dovuto affrontare voli low cost ed essere ospitate in alberghi modesti. Il Benin ha accettato di prendere parte alla gara d'addio di Messi gratis, senza rimborsi spese. Unica ricompensa, far parte di una serata storica. Il presidente della Federcalcio Argentina è sotto processo per evasione fiscale. Il commissario tecnico Lionel Scaloni è in scadenza di contratto e da tempo pensa di lasciare la guida della nazionale. Insomma, per la selezione, il dopo Messi è pieno di incognite. I processi, anche nelle aule di tribunale, devono ancora entrare nel vivo. Ancora per stasera, però, tutto quello che conterà non sarà il futuro, ma il presente. Ammirare Leo Messi per la sua ultima partita con la maglia della nazionale.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: Popolare Network.
18: In Francia gli studenti ancora in piazza per chiedere migliori condizioni per le scuole. Oggi alla mobilitazione anche sindacati e genitori, centinaia di migliaia in decine di città, scontri a Parigi e Strasburgo. Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. In Europa la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale, oggi ok alla fiducia sui primi articoli in attesa del voto segreto giovedì. A destra però tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate, Forza Italia e Lega sfidano Meloni, si deve andare a fine legislatura. Nepal, a 6 settimane dall'alluvione, interrotte le operazioni di ricerca. Restano quasi 5.300 dispersi, un nepalese su 20 è stato in qualche modo coinvolto nel disastro. L'escamotage di Malagò. Non può fare il presidente, ma diventa commissario della FIGC. Il ministro Abodi vorrebbe cacciarlo, ma il CONI non vuole aprire un nuovo caos nel calcio italiano. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. In Francia gli studenti oggi ancora in piazza in tutto il paese per chiedere più risorse e migliori condizioni nelle scuole. Insieme ai liceali da cui è partita la mobilitazione 2 settimane fa, oggi hanno manifestato anche sindacati, genitori e insegnanti, soprattutto dopo la violenta repressione denunciata nei giorni scorsi. Anche oggi ci sono state tensioni, scontri, soprattutto a Parigi, Rennes, Strasburgo, dove è in corso la plenaria del Parlamento europeo. Stamattina il premier francese Le Cornu ha difeso l'operato della polizia parlando di incidenti. Ma partiamo dalla piazza, ascoltiamo le voci raccolte da Francesco Giorgini, che ha intervistato diversi studenti e genitori oggi in manifestazione.
17: Sono Camille, ho 18 anni e sono una studentessa di scienze motorie. Questa manifestazione è davvero molto importante per i liceali, per gli universitari, ma anche per i professori, che non sono valorizzati in adeguatamente pagati.
19: Mi chiamo Sacha, sono una studentessa del liceo, 16 anni. La polizia fa un uso eccessivo della forza e della propria autorità nei confronti dei ragazzi. Il governo e lo Stato attuali se ne fregano di noi, non ci danno nessun mezzo per studiare.
20: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale delle scuole è la mancanza di fondi. I soldi vanno dappertutto, negli armamenti e in tutto il resto, tranne che nell'istruzione.
17: Sono qui per assicurarmi che i poliziotti non picchino i ragazzi.
20: Mi chiamo Luison, ho 19 anni e sono uno studente universitario. La soluzione che stiamo mettendo in pratica è di non mollare, perché se mollassimo vorrebbe dire che possiamo sottometterci e che non ci sarebbe alcun progresso sociale.
18: La giornata nel servizio da Parigi.
21: L'ultima immagine, qualche minuto fa, di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali francesi è quella dell'immensa Place de la Nation, la capitale, luogo di arrivo della manifestazione parigina, a più della metà ricoperta da una densa coltre di lacrimogeni, lanciati dai numerosi e folti reparti antisommossa di polizia e gendarmeria per disperdere mano militari manifestanti a fine corteo. Tanto che anche nei corridoi sotterranei della stazione del metro sottostante l'aria era diventata difficilmente respirabile. Fumi densi e irritanti dei lacrimogeni a reiterare la questione politica e dirimente della repressione poliziesca, violenta e disproporzionata, che da una settimana si abbatte sulla protesta dei liceali, con, ricordiamolo, più di 6.000 arresti in meno di una settimana, il 90% di minorenni, la stragrande maggioranza dei quali senza precedenti penali. Ed è a sostegno dei liceali, appunto, contro la repressione, che al fianco e per così dire attorno agli studenti, a mo' di cordone di protezione, hanno manifestato anche sindacati, partiti di sinistra e associazioni nelle decine di cortei che da stamattina hanno percorso in maggioranza pacifica i boulevard delle principali città francesi. 270.000 manifestanti in tutto il paese, più di 50.000 a Parigi, secondo le cifre tradizionalmente opportunamente avare per difetto del ministero. Ad occhio, nella sola capitale erano almeno il doppio, forse 100.000 i partecipanti, maggioranza giovani e giovanissimi. In tutta la Francia i sindacati studenteschi annunciano da stamattina più di 1.800 licei bloccati, oltre uno su due, e una cinquantina, quasi tutte, di università in agitazione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
18: Il governo scivola sul gasolio. Oggi è scaduto lo sconto sulle accise e anche Eni ha rialzato il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano invece proteste al Parlamento. In Europa intanto la destra vota contro la tassa sugli extra profitti delle compagnie. Sentiamo Massimo Alberti.
22: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, così il viceministro all'economia Leo ha balbettato qualcosa nel giorno in cui scade lo sconto sulle accise. Per il governo, visto il numero di distributori che sta calmerando i prezzi, il taglio usando il gettito IVA non è più necessario, ma il problema vero è che con i problemi di bilancio in vista della manovra quei soldi servono. Ma lo scalino generato dalla fine dello sconto si è fatto sentire, le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente, anche Eni, che aveva attivato il tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Federconsumatori parla di grande bluff degli sconti. Ma il problema sta a monte. Il taglio dell'accesa era stato subito riassorbito dai nuovi aumenti ed è stato inefficace. La sua fine però ha provocato il salto, insomma 2,5 miliardi buttati, che potevano essere indirizzati in aiuti mirati alle fasce più deboli, invocati anche oggi dall'Unione Europea, di cui il governo però non ha mai fatto nulla. Protestano le imprese, del mondo agricolo, mondi tradizionalmente vicini al governo, con la CIA che annuncia 6 giorni di presidio a Montecitorio, mettere truppe qui e là ed affidarsi al mercato e al buon cuore delle grandi compagnie petrolifere, come era facilmente prevedibile non ha funzionato, ma la destra e le compagnie continuano a tutelarle. Oggi al Parlamento europeo hanno votato contro un emendamento al rapporto sulle politiche fiscali in cui si chiedeva un intervento sugli extra profitti, 4 miliardi solo in Italia, secondo le stime dell'Osservatorio di Transport and Environment. Se della tassa si parlerà al vertice Ecofin del 9 ottobre, non è chiaro invece cosa ne sarà della richiesta italiana di maggior flessibilità. La prenderemo in considerazione, dicono fonti della Commissione, ma il punto non è all'ordine del giorno dell'Ecofin. Se ne discuterà comunque, ha voluto precisare il Ministero dell'Economia.
18: Tutto liscio invece per la maggioranza sulla legge elettorale. Oggi alla Camera sono stati approvati con la fiducia i primi 2 articoli della riforma. Il voto non ha riservato sorprese, in attesa di capire invece come andrà giovedì il voto definitivo che sarà a scrutinio segreto. Intanto a destra si discute soprattutto di elezioni anticipate, non senza qualche tensione, dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, Malan. Ipotesi che non piace a Lega e a Forza Italia, che oggi hanno lanciato un messaggio a Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
1: Ministri, sottosegretari, tutti presenti oggi per le prime 2 fiducie alla legge elettorale. Domani si voterà la terza con un esito naturalmente scontato. Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentano situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà giovedì con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Ma oggi è stata anche la giornata in cui sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani oggi, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
18: In Spagna, a una sola settimana dalla bocciatura in Parlamento, il governo dimissionario ha approvato i decreti per la casa. Ora dovranno essere convalidati da un organo che fa le funzioni del disciolto Parlamento e la loro promulgazione è altamente probabile. Intanto, mentre a Puerta del Sol continua la protesta degli acampados, la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi dei leader indipendentisti catalani e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La sentenza apre la strada al perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carl Puigdemont. Il servizio da Madrid.
2: Quella di oggi è la giornata perfetta per capire cosa ha portato la Spagna a elezioni anticipate. Sanchez ha aperto la campagna elettorale con i decreti sulla casa. Il Consiglio dei Ministri ha riapprovato lo scudo antisfratti. Questo governo non abbandona la gente, ha detto Sanchez. Negli stessi minuti, però, il Tribunale Costituzionale della Spagna confermava l'amnistia agli indipendentisti catalani, liberandoli di tutti i carichi pendenti con la giustizia. Una sentenza che permetterà il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont, il leader di Junts, il partito che ha affossato, insieme alle destre, il primo decreto sulla casa, abbandonando di fatto la maggioranza di Sanchez. Il paradosso è evidente, il governo di Sanchez si era basato su un accordo con Puigdemont, amnistia in cambio della pacificazione della Catalogna e un patto di governabilità per la legislatura. Sanchez ha rispettato il patto con Junts, nonostante questo abbia provocato uno scontro frontale con la magistratura. Puigdemont invece ha incassato l'amnistia e poi ha sabotato la legislatura su un punto cruciale per la sinistra come il diritto alla casa. Ora però anche il tradimento di Junts finirà al vaglio delle urne. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
18: Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'emergenza oggi dopo i droni che la notte scorsa hanno colpito 2 navi commerciali bulgare nel Mar Nero. Solo uno dei 2 equipaggi è stato salvato. Da Bruxelles è arrivata la solidarietà della Presidente della Commissione Europea. Le navi commerciali e i loro equipaggi vengono prese di mira con vite già perdute in mare. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così Ursula von der Leyen, ricordando che le esatte circostanze di questi incidenti sono ancora in fase di accertamento. La navigazione nel Mar Nero resta molto pericolosa. Russi e ucraini hanno intensificato gli attacchi incrociati anche in quest'area. Lunedì una nave turca era stata colpita e affondata in acque romene. In Yemen le milizie filogovernative hanno riconquistato la città di Mocha e annunciano un'operazione per la ripresa di altri distretti ancora sotto controllo degli Houthi. L'attacco si inserisce nella campagna Alba dello Yemen, la controffensiva lanciata domenica dalle forze lealiste che in pochi giorni affermano di aver riconquistato gran parte del territorio occupato dagli Houthi, compreso lo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito yemenita può contare sul sostegno militare dell'Arabia Saudita e ora anche di Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa reciproca. Le agenzie ONU intanto avvertono che a causa dei combattimenti negli ultimi due mesi in Yemen ci sono registrati oltre 130.000 sfollati. Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione di fine agosto. Oltre alle circa 1.400 vittime accertate, sono quasi 5.300 le persone che non sono mai state ritrovate. Le autorità di Kathmandu stanno ora valutando di dichiararle legalmente decedute per consentire alle famiglie di celebrare i funerali e completare le pratiche legali e amministrative. Gli sforzi del governo ora si concentrano sul ripristino delle infrastrutture necessarie per la ricostruzione, che però necessiterà di mesi e molto denaro. Sentiamo Arianna Banfi, operatrice umanitaria dell'ONG ActionAid.
0: Un dato che secondo me è assolutamente rilevante, che una persona ogni 20 in Nepal è stata colpita da questa catastrofe in un modo o nell'altro, che sia perché abbiano perso qualcuno o il lavoro o la casa, quindi un numero già impressionante. I bisogni umanitari sono tanti al momento, sono urgenti, ci sono migliaia di persone, si parla di 84.000 persone che necessitano di supporto in termini di acqua e di servizi igienici di ogni genere. Si parla di 22.000 bambini e bambine che sono stati colpiti in vario modo, moltissime sono le scuole, almeno 32 che sono state fortemente distrutte o danneggiate dalla catastrofe, e 8 scuole oggi sono utilizzate ancora come rifugi. Sicuramente una delle tematiche prioritarie è proprio il supporto all'istruzione, e grandissima importanza è data anche al sostegno psicosociale destinate sia ai bambini e alle bambine, ma anche alle donne e le ragazze che in situazioni di catastrofe affrontano i maggiori rischi, sono dei rischi specifici, soprattutto quando vivono negli spazi comunitari sovraffollati come i centri di accoglienza temporanei. Purtroppo si sta ancora vivendo in emergenza, non si parla quasi più di emergenza, ma in verità per loro è ancora piena emergenza. Sicuramente lo sguardo del governo nepalese è quello verso la ricostruzione, ma una ricostruzione che verrà sicuramente tra diversi mesi.
18: Sono stati bocciati dal TAR di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il Tribunale Amministrativo ha respinto i 5 ricorsi presentati negli anni da associazioni cittadini, il più vecchio del 2022, contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio. Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio, affidando però a lui stesso l'incarico. Malagò dunque, da presidente della FIGC, ne diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità che erano state riscontrate nella sua elezione di giugno a capo della federazione. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato FIGC. Ma il commissariamento di oggi è frutto di un'intesa con il presidente del Comitato Olimpico del CONI, Buonfiglio, un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza del calcio dagli appetiti della politica, in particolare dal Ministero dello Sport guidato da Abodi, e evitare anche così una guerra tra le istituzioni sportive. Massimo Cervelli, autore del libro Il Governo del Pallone.
3: Sullo sfondo di tutta la questione Malagò c'è una vicenda politica, che è l'opposizione del ministro Abodi alla nomina di Malagò. Questa opposizione non è riuscita a concretizzarsi con un candidato forte alle elezioni e ha preso la strada dei ricorsi giudiziari sul mancato tesseramento. Credo che l'attacco fosse a Malagò, che la FIGC aveva, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva, scelta come leader carismatico. E quindi Malagò ha combattuto la sua battaglia. Nelle federazioni c'erano tutti uomini che erano stati nominati durante la sua presidenza, e Bonfiglio ha dovuto fare marcia indietro, perché io credo che Bonfiglio, uomo di 76 anni, arrivato al massimo delle cariche, avesse dato la sua disponibilità per fare lo sgambetto a Malagò.
18: E quindi fare un favore ad Abodi?
3: Sì.
18: E poi alla fine che cosa lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi?
3: La forza messa in campo da Malagò, a partire dai pareri giuridici, a partire dalle irregolarità che sono costanti, tanto tuonò che non piove, qualcuno però ne esce più forte, qualcuno ne esce più debole e qualcun altro, pensa al governo, dovrà aspettare un'altra occasione per fagocitare questo mondo.
18: Ed è tutto per questo GR condotto da Mattia Guastaferro, in redazione Alessandra Tommasi, Sara Milanese, Diana Santini, Alessandro Principe e Massimo Alberti. Le notizie tornano alle 22.30, buon ascolto.
6: Popolare Network.
7: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
8: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
7: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
23: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
24: Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Il TAR boccia tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro per il Tribunale Amministrativo. Le richieste dei cittadini sono inammissibili. Via libera Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio. Si è trasformato in un corteo il presidio antifascista organizzato questa sera davanti al liceo Einstein di Milano. In 3.000 tra studenti e cittadini sono scesi in piazza dopo l'aggressione a un ragazzo da parte di 12 militanti di blocco studentesco, la giovanile di Casa Pound. I manifestanti si stanno dirigendo all'università statale in via Festa del Perdono. Restano gravi le condizioni di due delle persone rimaste ferite nell'esplosione di una palazzina a Bergamo. Il tubo del gas era staccato. La procura non esclude alcune ipotesi, dal gesto volontario a un intervento maldestro di riparazione. Il TAR ha bocciato tutti i ricorsi presentati contro la vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter. Il Tribunale Amministrativo Regionale non è entrato nel merito delle questioni sollevate, considerando inammissibili le richieste di comitati e cittadini che si oppongono alla vendita dello stadio e alla sua successiva demolizione. Con questa decisione ora i due club possono proseguire col progetto per la realizzazione del nuovo impianto. Veronica Dini è avvocata e ha seguito alcuni dei ricorsi respinti.
25: La cosa fondamentale è che, per quello che riguarda ovviamente il ricorso che ho patrocinato io, non conosco le sentenze degli altri, ma si tratta di una dichiarazione di inammissibilità che è legata ai ricorrenti, alla legittimazione all'interesse dei ricorrenti, che è preciso in questo caso erano cittadini di Milano, di varie parti di Milano, ma tutti interessati evidentemente alla tutela architettonica, alla tutela dell'interesse pubblico intorno all'operazione di San Siro. Quindi sentirsi dire che i cittadini di Milano non sono legittimati e non hanno interesse a promuovere un ricorso collettivo tutti insieme per opporsi a questo progetto, francamente è abbastanza triste giuridicamente e in quanto cittadina.
24: Quindi la motivazione è che i cittadini non avrebbero potuto presentare questo ricorso?
25: Sì, è stato contestato di fatto il ricorso collettivo.
24: Proprio oggi pomeriggio all'Acquario Civico, quando è arrivata questa notizia, l'amministrazione comunale stava convocando un momento di confronto con i cittadini sul futuro dello stadio, seguito per noi l'incontro. Michele Crosti.
4: Una seduta piuttosto animata, quella della presentazione pubblica della vasta del progetto dello stadio di San Siro, e soprattutto a contestare sono stati gli abitanti della zona, qui presenti almeno in un centinaio, che hanno voluto ribadire punto per punto le obiezioni, due soprattutto, uno che si è fatta in un posto lontano dal quartiere e poi con sole due ore per discutere, due che questa VAS è monca perché c'è soltanto la parte del progetto dello stadio nuovo e non c'è la parte dell'abbattimento dello stadio vecchio, cioè del Meazza, che era la parte più importante per capire la verifica ambientale strategica. Quindi le contestazioni che hanno portato a dire al consigliere Pedreghini dei Verdi, che era qui presente, che questa VAS non è valida, non è fatta a norma di legge, perché la stessa Europa ci obbliga a tenere un atteggiamento diverso, quindi a tenere in conto tutto il progetto. Ora qui finirà, ci sarà tempo fino alla fine di novembre per fare le osservazioni, ma poi non si sa come andrà a finire, probabilmente come sul dibattito pubblico che si è detto che andava tutto bene, è tutto lì nello studio.
24: Il presidio antifascista organizzato in via Einstein a Milano si è trasformato in un corteo, in 3.000 tra studenti e cittadini si sono dati appuntamento, dove la scorsa settimana un ragazzo è stato aggredito da 12 militanti di blocco studentesco per aver staccato i manifesti della giovanile di Casa Pound. In diretta per noi a seguire il corteo Luca Parena. Luca.
5: Il presidio in via Einstein è diventato subito un corteo diretto verso l'Università Statale di Milano. In tanti e tante, almeno 3.000 persone di martedì sera hanno risposto all'appello lanciato dai collettivi del liceo Einstein e del liceo Berchet. Milano Antifa è scritto sullo striscione in testa al corteo, dietro lo spezzone più numeroso, quello formato da studenti delle scuole superiori milanesi, più indietro lo striscione dell'Ampi, le bandiere dei sindacati, di partiti politici di centrosinistra e di sinistra. Siamo tutte antifasciste, fuori fascisti da Milano sono tra i cori più ripetuti. Nel giro iniziale attorno al liceo Einstein e all'istituto Verri qualcuno si è fermato a staccare ancora quello che resta dei manifesti di blocco studentesco, quelli strappati poco prima che un gruppo di 12 persone una settimana fa aggredisse uno studente universitario. Un'aggressione che non va vista come un caso isolato. Ci sono politici che dicono che il fascismo sia finito più di 80 anni fa, alimentano un clima che legittima questa violenza, è stato detto in uno degli interventi al microfono. Gli unici stranieri, i fascisti nelle scuole, afferma uno striscione. Il corteo di stasera è una dichiarazione collettiva, un gesto concreto di presenza, di partecipazione, un no al fascismo e alla violenza, un appello lanciato dagli studenti e raccolto da migliaia di milanesi, perché questa aggressione sarebbe potuta accadere ovunque, riguarda tutti, riguarda tutte, e perché Milano è e deve restare antifascista. Lì nello studio.
24: Grazie Luca Parena. Il caso della donna sieropositiva messa in fondo alla lista delle persone da operare all'ospedale Buzzi di Milano oggi è finito in consiglio regionale. L'assessore regionale Guido Bertolaso ha detto chiaramente che non esiste un protocollo che permetta una tale discriminazione, ma Luca Paladini, consigliere del Patto Civico che ha sollevato il caso, ha altre notizie.
9: Onestamente non si capisce nel marasma della sanità in Lombardia a chi decide, quando decide, cosa decide, nel senso che oggi Bertolaso mi viene a dire che non esiste nessun protocollo in nessun ospedale che retrocede le persone sieropositive a essere sempre relegate, a essere l'ultimo intervento operatorio della giornata negli ospedali lombardi, quando in realtà io ho segnalazioni di persone che si sono sentite dire che esistono protocolli, è successo al Buzzi, ma sentendo anche in realtà come ASA, come Allaiz, succede anche in altri ospedali. E quindi io chiedo, ho chiesto in aula a Bertolaso di capire come stanno andando le cose, se c'è qualche ospedale che in maniera autonoma decide dei protocolli, oppure non c'è una regia da parte di regione che nel far west generale fa sì che ogni ospedale decida come vuole. Nei fatti si chiede, e lo chiedo, di interrompere dove praticato questo vero e proprio atto di discriminazione nei confronti delle persone sieropositive con HIV, perché non ha più senso nel 2026 in ambienti che sono sanificati pensare che la presenza di una persona sieropositiva che, sulla quale si intervenga a livello di un'operazione prima di un'altra possa rappresentare un motivo di ulteriore pericolo.
24: Al Pirellone inizio seduta si è discusso anche di data center, dopo che l'assessore Sertori aveva aperto la possibilità che la legge regionale, approvata solo lo scorso maggio, venisse cambiata. In realtà è una possibilità molto remota, visto che nel centrodestra molti sono contrari ad andare a modificare un provvedimento da poco approvato. Dalle opposizioni è arrivata la proposta di una moratoria sulle future autorizzazioni di impianti di data center, a proporla Onore Rosati di AWS.
10: Beh, la proposta che abbiamo avanzato è quella della moratoria, cioè di sospendere tutti i processi autorizzativi che sono in corso e valutare per bene l'efficacia della legge regionale che è stata votata nel mese di giugno di quest'anno. Noi ci troviamo in una condizione dove lo stesso assessore che ha proposto come punto a questa legge ha dichiarato recentemente sul giornale che si deve intervenire sulla legge stessa per produrre le modifiche di parziale efficacia. Noi l'avevamo criticato da subito, quindi chiediamo, e ho chiesto oggi in consiglio regionale, che venisse l'assessore a riferire in aula finché si potesse aprire una discussione su un tema così rilevante, sulla quale c'è un'attenzione, una preoccupazione diffusa da parte di tutti i cittadini e organizzati dai comitati. E però diciamo in questa fase secondo noi è di fondamentale importanza che si blocchi tutto, quindi moratoria per un anno almeno, in modo tale che si possano fare tutte le verifiche e gli accertamenti del caso per capire cosa modificare della legge, cosa funziona, cosa non ha funzionato, per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, il mancato consumo di suolo e tutto ciò che serve per evitare che la questione dei data center diventi un'ulteriore occasione di intervento pesante e negativo sul territorio lombardo.
24: Sempre a proposito di data center, ieri sera a Rho, alle porte di Milano, organizzata dall'amministrazione comunale, c'è stata un'assemblea pubblica sul tema. In città si è consolidata la protesta contro il piano di costruire 3 nuovi impianti in poche centinaia di metri. Un data center in particolare potrebbe sorgere in un'area dismessa a ridosso delle case. Ci ha spiegato com'è andata l'assemblea Eliana, tra i portavoce del comitato di quartiere San Michele e San Martino di Rho, che si oppone alla realizzazione di quest'ultimo data center.
11: L'incontro per noi è stata un'occasione persa sia da parte della giunta di comunicare in modo trasparente con i cittadini, senza filtri, e anche da parte dei cittadini di potersi sentire liberi di fare più domande. L'incontro è durato più di 2 ore, quasi 3. Per le prime 2 ore hanno parlato semplicemente i relatori che sono stati chiamati dalla giunta per questa assemblea, che hanno in modo del tutto generale spiegato quali sono le procedure di approvazione di un data center, quanto siano strategici. Non c'è stato detto il perché di questo, chiamiamolo, assembramento di 3 data center in pochissime centinaia di metri. Dall'assessore Marini, chi ha creato questa mobilitazione, che adesso non è più solo di quartiere, è stato definito apocalittico, e questo ha significato un po' banalizzare le preoccupazioni che i cittadini avevano già espresso. Riteniamo che sovraccaricare e vessare questo quartiere con 3 data center sia eccessivo e ci sentiamo sostanzialmente abbandonati dall'amministrazione.
24: Restano in gravi condizioni 2 delle 9 persone rimaste ferite nell'esplosione che ieri sera ha investito una palazzina in via Longo a Bergamo. Chi indaga su quanto accaduto sta valutando ogni possibile scenario, da un gesto estremo a un tentativo maldestro di riparazione dell'impianto. Sentiamo il servizio da Bergamo.
12: Sembra che il tubo del gas in cucina fosse stato staccato prima dell'esplosione, così dicono i tecnici dei vigili del fuoco. Hanno lavorato tutta la notte e l'intera giornata di oggi per mettere in sicurezza il condominio di Via Longo a Bergamo, quartiere Santa Caterina, che ieri sera, poco dopo le 20, è letteralmente saltato per aria per una fuga di gas. 60 appartamenti, un edificio in buone condizioni. Alle 19 un forte odore di gas aveva allarmato inquilini e portiere. Hanno cercato l'origine senza trovarla e sono stati poi travolti dall'esplosione, 7 i feriti non gravi, mentre a rischio di vita la coppia che abitava nell'appartamento esploso, uomo e donna sulla 50ina, lei è ricoverata al Niguarda di Milano, lui al centro Ustionati di Verona. Pagavano l'affitto e non hanno mai avuto attriti coi vicini, ma gli inquirenti concentrano le indagini sulla loro sfera personale, ipotizzano un gesto voluto, ma resta aperta anche l'ipotesi di un tentativo maldestro di riparazione. Hanno figli con cui pare avessero ormai pochi rapporti e sembra che la donna
23: soffrisse di problemi personali che la portavano a isolarsi. Per sicurezza lo stabile è stato evacuato, gli abitanti accolti in ostelli e alberghi. Vetri, serramenti e alcuni muri sono andati completamente distrutti. Diversi residenti hanno evitato per un soffio la morte o lesioni gravissime. L'edificio però pare non abbia riportato danni strutturali. I soccorsi sono arrivati immediatamente, seguiti da vicino anche da sindaca e assessori comunali. L'intero quartiere è sceso in strada in stato di shock. Sembrava un terremoto, hanno detto in tanti. Il boato si è sentito in mezza città.
24: Sono le 20 in punto, Metro Regione ritorna domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti, Alessandro Braga.
13: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
14: Nella grande stagione delle occupazioni anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini. Così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni. Come Radio Popolare dobbiamo festeggiare. Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
15: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

20:03 Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Alle 18:30 abbiamo fatto un collegamento da Tel Aviv perché domani è il 7 ottobre. C'era Manuela Zviri con noi, ma c'è un altro 7 ottobre che vogliamo commemorare, perché il 7 ottobre di 20 anni fa, 2006, veniva assassinata a Mosca Anna Politkovskaya. Era una giornalista indipendente, coraggiosa, conduceva inchieste sulle violenze e le brutalità dell'esercito russo, probabilmente il lavoro sulla Cecenia le è costata la vita, dico probabilmente perché a 20 anni di distanza non c'è una verità sulla uccisione di Anna Politkovskaya, uccisa a colpi di pistola per le strade di Mosca. È una coincidenza, ma il 7 ottobre è anche il compleanno di Vladimir Putin.

0: E allora, di nuovo con noi a distanza di 24 ore su un altro tema, Anna Zafesova. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Di solito non lo facciamo, lasciamo passare qualche giorno, qualche tempo per richiamare un ospite, però in questo caso era importante averti, visto la scelta che abbiamo fatto di dedicare questa puntata dell'Orizzonte delle 20 all'assassinio di Anna Politkovskaya. Mi sbagliavo quando dicevo che non c'è una verità?
1: Non c'è una verità, ci sono soltanto ipotesi, o meglio, c'è una sentenza di tribunale che ha stabilito che un certo numero di personaggi sono degli esecutori dell'omicidio e su questo verosimilmente hanno ragione, su chi è il mandante dell'omicidio e perché tutti questi personaggi, prevalentemente ceceni, ma non solo, anche poliziotti russi, sono stati in totale, credo, sugli 8 imputati, perché si siano messi insieme per pedinare per mesi Anna Politkovskaya, per seguire i suoi percorsi e poi alla fine per ucciderla, su questo non c'è una risposta.
0: Su cosa stava lavorando lei quando è stata uccisa?
1: Da quel che sappiamo dai suoi colleghi della Nova Gazeta, stava lavorando su quello che era diventato il tema del suo lavoro negli ultimi anni prima della sua morte, cioè la Cecenia, l'invasione russa della Cecenia, i crimini di guerra commessi dai militari russi contro la popolazione cecena, i cosiddetti campi di filtrazione dove i ceceni sospetti di attività di resistenza, di terrorismo venivano rinchiusi, torturati e spesso uccisi. Questa era la sua attività principale sia a livello giornalistico sia a livello di testimonianza. Ricordo che Anna ha avuto anche un ruolo molto importante, per esempio come testimone in tutta una serie di cause che i civili ceceni avevano intentato contro il governo russo al Tribunale per i diritti umani europeo a Strasburgo, e che anche grazie a lei avevano vinto queste cause e ottenuto dei risarcimenti, o se non dei risarcimenti, almeno dei verdetti favorevoli.
0: Quindi possiamo dire, senza tema di smentita, che se non si conosce il nome di un mandante, possiamo dire che insomma al potere russo, al Cremlino c'era già Putin da 6 anni, sicuramente non è dispiaciuto questo assassinio.
1: Ma infatti all'epoca, forse qualcuno se lo ricorda perché ovviamente fece molto scalpore questo omicidio, più in Europa che in Russia, però anche in Russia ovviamente, perché forse poi di lì ci siamo purtroppo abituati negli anni a omicidi e torture di attivisti, di politici, di dissidenti, di giornalisti. In quel momento appunto fece molto scalpore, tanto che Putin fu costretto qualche giorno dopo a commentare dicendo quella famosa frase cinica, dicendo: ma tanto chi l'avrebbe mai potuto uccidere in Russia, non contava niente, era più famosa in Occidente. Quindi già lì c'era anche tutta quell'idea di Putin che l'Occidente è qualcosa di separato e ostile dalla Russia. All'epoca molti commentatori avevano anche detto: ma tutto sommato in effetti un omicidio così clamoroso che attira così tanto l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, e Putin nei mesi successivi era stato accolto in diverse capitali europee, all'epoca veniva ancora accolto nei vertici internazionali e viaggiava molto, e venne accolto da manifestanti che lo accusavano appunto di essere un assassino, e con le foto di Anna Politkovskaya, e l'obiezione appunto di questi commentatori era: Putin non conviene. Ecco, a distanza di anni possiamo dire che sicuramente se Anna Politkovskaya, un mese dopo il dissidente Alexander Litvinenko a Londra avvelenato col polonio, e di lì tantissimi altri più famosi e meno famosi, da Boris Nemtsov a Alexei Navalny, a migliaia di persone che oggi vengono arrestate soltanto per un post su Facebook che è sgradito al potere, diciamo che se questa cosa avviene è sicuramente perché al Cremlino non dispiace, anche perché non sappiamo chi è il mandante, ma gli esecutori sono praticamente tutti ceceni. Il lavoro di Anna era in Cecenia, quindi aveva sfidato sia il potere ceceno, all'epoca c'erano già i Kadyrov in Cecenia, sia i militari russi. Quindi se poi non è stato trovato un mandante, se poi processo, i diversi processi, perché poi ci sono stati appelli, controappelli, sentenze cancellate, processi rifatti, insomma c'è stato tutto un iter abbastanza tormentato, se non si è mai arrivati a verità è perché alla fine nel sistema magari non sappiamo, non so se sapremo mai chi è stato a dare l'ordine di uccidere Anna
0: Sì.
1: Politkovskaya e se al Cremlino lo sapeva. Quello che sappiamo è che, appunto, che al Cremlino sicuramente non è dispiaciuto perché è stato forse il primo, sicuramente il primo così clamoroso omicidio di tanti altri.
0: E soprattutto è rimasto impunito con questo cinismo, con questa arroganza, no? Da parte di Putin, che ha, come dire, in questo modo dimostrato anche il suo potere a distanza di 20 anni. Senti, Anna, Anna Politkovskaya, dicevi, è stata insomma all'estero conosciuta, commemorata. L'altro giorno c'è stata una commemorazione anche qui a Milano, no? Di Anna Politkovskaya con Fondazione Garivo. In Russia c'è una memoria sua o è tutto dimenticato?
1: In Russia la sua memoria ovviamente viene tenuta viva dai suoi colleghi della Nuova Gazzetta che a loro volta sono praticamente fuori legge. Nuova Gazzetta è stata chiusa dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, però sopravvive in qualche forma su internet, sopravvive in parte in esilio. Il suo direttore Dmitry Muratov, anche grazie al Nobel per la pace che ha ricevuto per il momento, diciamo, gode di una relativa incolumità, quindi in questi ambienti dell'intelligenza russa, che ormai sono in buona parte in esilio, certamente la si ricorda e anzi la si recupera anche molto, tratto non solo in Russia ma anche in Italia. Tantissime persone hanno si è ripreso in mano i libri di Anna Politkovskaya in questi ultimi quasi 5 anni e dicendo: ma in realtà tutto quello che abbiamo visto oggi in Ucraina in realtà era già scritto in quei libri ed era già avvenuto in Cecenia.
0: Senti, nella difficoltà estrema, naturalmente, praticamente nulla agibilità politica c'è in Russia in questo momento. Abbiamo visto gli arresti anche pochi giorni fa, no? In piazza dei militanti del Partito Comunista.
1: Esatto.
0: Il messaggio di Anna Politkovskaya, il lavoro, lo spirito viene portato avanti da qualcuno, c'è qualche giornalista, insomma, che ancora riesce a fare il suo mestiere?
1: Ma certamente poi diventa sempre più difficile, appunto la maggior parte dei giornalisti indipendenti russi sono in esilio nemmeno a 22, ma molti già dal 21, quando dopo l'arresto di Alexei Navalny è cominciata la grande repressione che poi è culminata con l'invasione dell'Ucraina e la trasformazione definitiva della Russia in una dittatura militare. Sicuramente ce ne sono tanti, di molti non sappiamo addirittura i nomi perché ormai è diventato un lavoro pericoloso, ma se noi oggi leggiamo notizie dalla Russia, se oggi anche le testate russe in esilio riportano quello che succede negli Urali, in Siberia, nella Russia centrale, nel Caucaso, vuol dire che ci sono persone che sul terreno stanno indagando e raccontando queste cose. Infatti devo dire che io molto spesso anche negli eventi commemorativi per Anna Politkovskaya, quando mi chiedevano che cosa, come ricordarla, cioè il miglior modo per ricordarla è provare ad aiutare quei giornalisti russi che non sono ancora purtroppo diventati famosi perché sono diventati vittime del regime. E oggi sicuramente è ancora più difficile, ma sicuramente sappiamo appunto di tanti colleghi che continuano a fare il loro lavoro sapendo di rischiare tutti i giorni.
0: Grazie Anna Zafesova per essere stata con noi, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: vent'anni sono tanti, anche per un paese abituato ai tempi lunghissimi come la Russia.
1: Allora abbiamo chiesto a un grande studioso ed esperto di Russia come Gian Piero Piretto come è evoluta la Russia, o forse è meglio dire involuta la Russia, in questi 20 anni. Gian Piero Piretto, i 20 anni che sono trascorsi dall'assassinio di Anna Politkovskaya sono 20 anni cruciali, decisivi per la Russia. Le conseguenze le vediamo naturalmente oggi anche in Europa.
2: Sì, naturalmente l'assassinio di Anna Politkovskaya è rimasto emblematico. Se ne sono aggiunti altri e si sono aggiunti soprattutto una serie di repressioni non così estreme, non tutte confluite in una condanna a morte.
0: Europa.
2: Sì, naturalmente l'assassinio di Anna Politkovskaya è rimasto emblematico. Se ne sono aggiunti altri e si sono aggiunti soprattutto una serie di repressioni.

0: violenze che non dovevano essere, di cui non si doveva parlare. Quindi aveva reso pubbliche situazioni scomode e chiunque in questi 20 anni si fosse mosso, si sia mosso come aveva fatto lei, è di nuovo tornato sotto il mirino, caduto nel mirino delle repressioni. Sappiamo che chi è per i russi, questo vuol dire diventare, essere bollati come agenti stranieri, per chi russo non è, possono essere accusati di teppismo, di estremismo o di russofobia. Con diverse conseguenze e con diverse possibilità di intervento. Quindi purtroppo la voce, chiamiamolo dissenso per usare un termine che era stato nell'Unione Sovietica, la voce del dissenso è sempre più controllata, sempre più repressa leggevo proprio nei giorni scorsi che la nipote di Anna Politkovskaja, emigrata, continua a cercare nel nome della nonna di chiedere protezione all'Europa o agli altri stati nei confronti di quei russi che hanno difficoltà a lasciare il paese o che all'interno del loro paese stanno affrontando situazioni estremamente delicate. Ricordiamoci che non è così facile emigrare dalla Russia, ottenere un visto, e la richiesta della nipote della Politkovskaja era proprio che i paesi europei prendessero in considerazione le esigenze di chi ha bisogno di un visto anche temporaneo, che non sarebbe poi una soluzione, perché una volta uscite dal paese è necessario trovare un lavoro, una casa e tutto il resto, ma queste richieste fanno capire che sono ancora molte le persone che non sono in sintonia con la narrazione governativa putiniana, ma che fanno grandissima fatica a contrastarla o anche semplicemente a esprimere un'opinione, che sia diversa.
1: Eppure il Putin del 2006 era il presidente della Russia in ascesa e ben visto in gran parte delle capitali internazionali, comprese quelle europee. Ricordiamo ad esempio il rapporto speciale che Berlusconi, per rimanere all'Italia, aveva con lui, e addirittura ci fu quell'avvicinamento tra la NATO e la Russia che sembrava aprire a un'epoca nuova. Poi è cambiato tutto.
0: Sì, probabilmente è stata anche un'ingenuità o motivi di interesse economico, industriale, commerciale da parte dell'Europa o della NATO. La volontà, il desiderio di vedere la Russia allineata, questa è una conseguenza forse dell'entusiasmo che ha radici più profonde, penso alla perestroica gorbaciovana, al crollo dell'Unione Sovietica. Putin ha in un certo qual senso anche ereditato quell'entusiasmo dell'Occidente nei confronti della Russia e, se torniamo su Berlusconi, la possibilità, l'intesa, la complicità addirittura con il leader russo, con cui condivideva, oltre che interessi politici, anche passioni personali e ricordiamo come avessero fatto il giro del mondo le fotografie. Questo da parte di Putin, personalmente lo leggo come una strategia finalizzata alla costruzione del proprio corpo politico. Anche questi rapporti con alcuni leader occidentali rientravano nella sua mirata e direi addirittura sofisticata strategia di elaborazione di un personaggio. Poi il passo verso la condanna dell'Occidente in assoluto, nato in primo piano, come corrotto, come pervertito, e l'investimento sui valori spirituali e tradizionali della Russia che deve contrastare queste perversioni e questo degrado è stato molto breve e l'Occidente è tornato a cadere nella lista nera e ad essere demonizzato in opposizione alla Santa Madre Russia che Putin sta cercando di ricreare.
1: È stato un ripiego o è stata una strategia pianificata dall'inizio questa?

0: richiesta, quella di richiudersi nei cosiddetti valori tradizionali, no? Attorno a personaggi come Dugin.
1: Io la vedo come una strategia che fin dall'inizio dell'epopea putiniana, con estrema attenzione, con una perfetta conoscenza dello spirito e dei nervi scoperti del suo popolo, Putin ha costruito ed elaborato. Quindi credo che non ci sia stato nulla di casuale. Anche gli interventi violenti, penso al sottomarino Kursk, penso al teatro Dubrovka, penso alla scuola di Beslan, interventi che all'Occidente possono essere sembrati crudeli o violenti, per la mentalità del cittadino russo, altro non erano stati che la conferma del fatto che il loro capo sapeva usare il pugno di ferro quando necessario. E agiva per quella stabilità che è diventata una delle parole chiave del suo discorso e che per una grossa percentuale di popolazione è l'ambizione maggiore al momento. Quindi nulla di casuale, ma una costruzione lenta, rispettando i tempi della storia russa, a differenza di Gorbaciov che aveva investito tutto sull'accelerazione. E consapevole, lenta e consapevole costruzione di un discorso e del proprio personaggio politico. Adesso si sente dire che il favore nei suoi confronti sta cominciando a calare, a scricchiolare, e auguriamoci che questo porti a qualche cosa.

0: auguriamoci che questo scricchiolare che si comincia a sentire porti a qualche cosa rispetto al potere del Cremlino, dice il professor Giampiero Piretto. 20 e 22 minuti, stiamo parlando dei 20 anni trascorsi domani dall'assassinio di Anna Politkovskaya, che con le sue inchieste svelava le violenze e le atrocità delle forze armate russe in Cecenia. Saluto il professor Giovanni Savino dell'Università Federico II di Napoli. Buonasera, professore.
1: Buonasera.
0: Allora, c'è innanzitutto qualche scricchiolio, come dice Piretto, nel potere russo?
1: Ma scricchioli ce ne sono, e se vogliamo dare un'idea di lunga durata per lanciarci in un esercizio da storici, questo sta già avvenendo con l'inizio della guerra, perché la guerra ha posto fine a quel compromesso che era la stabilità putiniana, gettando il paese in una situazione irrituale, in cui non solo ci sono le sanzioni, c'è l'isolamento da una parte di mondo, che è quel che è l'Europa, con cui quel paese aveva proficui e continui rapporti, ma anche rispetto a quella che è la presenza della guerra. Mentre noi ora chiacchieriamo, a Sochi, al largo delle coste, è esplosa una petroliera. Insomma, come dire, quel tipo di stabilità non esiste più, e quindi lo scricchiolio sicuramente esiste. In quest'anno gli scricchioli si sono fatti più forti, mettiamola così, a causa dei ripetuti attacchi ucraini, ma non solo, soprattutto riguardo a quelle che sono le difficoltà con il carburante e con l'economia, e quindi staremo a vedere.
0: Senta, 20 anni dopo Anna Politkovskaya, la stretta continua, insomma, progressiva fino ad arrivare a un controllo totale da parte delle istituzioni dello Stato sulla vita dei cittadini, l'abbiamo raccontata mille volte. Ma invece, se guardiamo alla società dal basso, se guardiamo alla professione di giornalista, ma se guardiamo alla militanza, c'erano dei militanti in piazza domenica di nuovo con le bandiere rosse a Mosca, no? Ogni volta naturalmente fa sempre una certa impressione, e sono stati arrestati. Allora, che cosa si muove nella società russa?
1: Nella società russa si muove un crescente malcontento riguardo a quelle che sono le limitazioni causate dalla guerra, e questo malcontento ha anche una coloritura sociale, perché ovviamente al quinto anno di guerra qualcosa sta cambiando anche a livello delle finanze. Parliamo sì di indicatori macroeconomici che, come Putin ama ripetere, sarebbero migliori di quelli dell'Unione Europea, però fatto sta che si cominciano a vedere come nei bilanci regionali una parte delle spese dello Stato sociale, che poi non è così esteso in Russia, vengono dirottate su quello che è il finanziamento dei cosiddetti contratti, ovvero dei contratti di chi va in guerra. Quindi questo sentimento esiste. In più, a mio avviso, credo che la falsificazione dei risultati elettorali che vi è stata all'ultimo appuntamento del 18-20 settembre 2026 è stata tale da risultare incredibile anche a chi ha un atteggiamento neutrale o addirittura a favore del regime, tanto da creare comunque una sorta di discredito. Quindi qualcosa si muove nella società, e noi lo vediamo anche con quelli che sono i dati che vengono registrati persino dagli istituti di ricerca vicini al Cremlino, di un calo del consenso di Putin. Poi si dirà probabilmente il 60-66% è un indice di gradimento che se lo sognano molti leader europei, però nella Russia di Putin, dove si è abituati all'80%, così.
0: È un segnale. Senta, abbiamo soltanto 2 minuti, professore, però io una domanda su queste notizie che arrivano dalla Siberia, questi casi, questo caso di peste, questo allarme, gliela devo fare. Cosa sta succedendo?
1: Ma che cosa sta succedendo? In realtà anche qui vediamo un problema di comunicazione dovuto a tante cose, che è l'autoritarismo dall'alto, che impedisce di dare delle informazioni che siano effettivamente libere. una incapacità nel capire come gestire l'emergenza e in più le voci dal basso che ovviamente aumentano e che si accompagnano sia a commenti cinici che a meme che ad altre cose. Quindi in realtà quello che sta succedendo noi non lo sappiamo con certezza, sappiamo che però questa cittadina alle porte di Irkutsk, Shelekhov, si è trovata a dover affrontare questo caso epidemiologico, non fa sicuramente piacere leggere quelle che sono le fonti ufficiali, tipo la TASS, che parla di situazione epidemiologica o di polmonite, la cui eziologia è peculiare. E come dire, queste sono spiegazioni che non spiegano niente, ma allarmano ancora di più.
0: Proprio perché c'è una nebbia, diciamo, di informazione, ci si deve preoccupare, sta dicendo.
1: Sì.
0: Grazie, professor Savino, per essere stato con noi questa sera. Arrivederci,
1: Arrivederci.
0: una buona serata. Venti e 28 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Io che sono Luigi Ambrosio vi do appuntamento a domani alle 18 con l'Orizzonte e attorno alle 8 di sera con l'approfondimento quotidiano serale. Una buona serata a tutti e a tutti, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.

0: E buonasera e ben trovati a una nuova puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Non ci sentiamo da 2 settimane ed eccoci di nuovo qui. Allora, ripetiamo subito i numeri per contattarci se volete. Se volete chiamarci in diretta è lo 02 33 001 001. Se volete scriverci 331 62 14 013, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. Dunque, oggi parliamo di un momento della giornata che a prima vista con la scuola sembra aver poco a che fare. Parliamo del pomeriggio. Che cosa succede quando suona l'ultima campanella e quando le lezioni finiscono? Il pomeriggio può essere molto diverso a seconda della famiglia in cui si nasce, del quartiere in cui si vive o delle opportunità che si hanno intorno.
1: C'è chi torna a casa e trova qualcuno che può aiutare nei compiti, una stanza tranquilla, dei libri, degli adulti che conoscono il sistema scolastico e possono orientare e accompagnare. C'è chi fa sport, chi va a teatro, suona uno strumento, partecipa a un laboratorio creativo, ma dall'altra parte c'è chi dopo la scuola si trova in una situazione completamente diversa. Magari non c'è nessuno che possa seguire i compiti, o gli spazi domestici sono affollati, oppure mancano le risorse economiche per qualsiasi attività extrascolastica. Oppure semplicemente nel territorio in cui qualcuno vive non ci sono occasioni facilmente accessibili di cultura, di sport o di socialità. E quindi il pomeriggio può diventare anche uno dei luoghi nei quali le disuguaglianze finiscono per allargarsi.
0: E allora è questo il punto da cui vogliamo partire oggi. Che cosa succede ai ragazzi quando la scuola finisce? Quali risorse, insomma, possiamo mettere in campo perché il tempo extrascolastico non diventi un ulteriore fattore di disuguaglianza? Non è una domanda secondaria, perché sappiamo che il problema delle diseguaglianze educative si intreccia con quello della dispersione scolastica. Abbiamo dei dati, e i dati più recenti ci dicono che qualcosa è migliorato. Secondo Istat, nel 2025 la quota di giovani che abbandonano precocemente il sistema di istruzione e formazione è scesa all'8,2%, insomma al di sotto del 9% fissato come obiettivo europeo per il 2030. È sicuramente un dato positivo, ma non significa che il problema sia risolto. Istat infatti sottolinea che persistono forti diseguaglianze nelle opportunità educative.
1: Pensiamo alle disuguaglianze fra territori, prima fra tutte, ma non solo, quella fra nord e sud, però pensiamo anche a un altro dato che è tratto ancora dal rapporto dell'Istat. L'abbandono precoce è fortemente legato al titolo di studio dei genitori. Il 22,8% tra i 18 anni e 24 anni con genitori con al massimo la licenza media abbandona, diciamo, i percorsi scolastici, contro il 5,3% quando almeno un genitore ha un diploma e l'1,2% quando almeno un genitore è laureato.
0: E poi c'è un'altra forma di dispersione meno visibile, ed è quella che viene chiamata dispersione implicita, e riguarda ragazze e ragazzi che formalmente rimangono dentro il sistema scolastico, che magari arrivano al diploma ma lo fanno senza aver raggiunto livelli adeguati di competenza. Nel 2025 infatti, secondo Invalsi, la dispersione implicita ha riguardato l'8,7% degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
1: Quindi, insomma, non basta chiederci quanti ragazzi restano dentro la scuola. La domanda che dobbiamo farci è anche che cosa riescono effettivamente ad apprendere questi ragazzi, quali opportunità hanno avuto e quali possibilità avranno dopo la scuola di continuare a formarsi e a costruire il proprio percorso e operare delle scelte.
0: E le diseguaglianze educative, lo sappiamo, non nascono dentro la scuola, in larga parte dipendono anche dalle condizioni economiche, dalle opportunità culturali e relazionali alle quali bambine e ragazzi possono accedere. C'è un sociologo che si chiama Pierre Bourdieu e che ha parlato di capitale culturale e capitale sociale. Si tratta di risorse che non sono soltanto economiche, ma che riguardano conoscenze oppure linguaggi, abitudini, relazioni e possibilità di accesso a luoghi e a opportunità. Sono risorse distribuite in maniera molto diseguale e che possono decisamente influenzare i percorsi scolastici e sociali.
1: Adesso in realtà a noi piace tanto soffermarci sui problemi, ci piace metterli sotto la lente di ingrandimento e dare loro lo spazio che meritano, però ci piace anche raccontare di tutte quelle opportunità che possono contribuire a risolverli, questi problemi, o quantomeno ad affrontarli. È proprio su questa idea che abbiamo pensato di costruire la nostra puntata di stasera. Nella prima parte della puntata parleremo di un'esperienza che si realizza a Milano, che sono i centri di aggregazione giovanile, e sono proprio luoghi nei quali ragazzi e ragazze possono trovare spazi per stare insieme, per fare i compiti, per partecipare ad attività culturali e ricreative e sperimentare delle forme diverse di protagonismo.
0: E a Milano esiste una rete di 31 centri di aggregazione giovanile che sono distribuiti nei 9 municipi. Sono luoghi gratuiti e aperti a preadolescenti, adolescenti e a giovani che hanno una storia che risale almeno alla fine degli anni Ottanta e nascono con un'idea molto precisa. Non come servizi rivolti soltanto ai ragazzi considerati in difficoltà, ma spazi di aggregazione appunto rivolti alla generalità dei giovani. Oggi il Comune li considera parte della rete della comunità educante e li gestisce insieme ai municipi e agli enti del terzo settore. E allora, per raccontare cosa sono i centri di aggregazione giovanile stasera, abbiamo con noi Tommaso Cimino del CAG, Centro Aggregazione Giovanile Tempo per il Barrio, a Gorla, ed Elia Bertolini del Centro di Aggregazione Giovanile 500 della cooperativa La Strada a Corvetto.
1: Bertolini, in realtà con due L.
0: Bertolini.
1: Scusa, ciao, Elia. Ciao, siete qui?
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao, benvenuti.
3: Buonasera.
1: Ciao.
2: Siamo qui.
0: Ok, allora Tommaso, partiamo da te e partiamo dall'esperienza concreta. Che cos'è, così lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, un centro di aggregazione giovanile? Che cosa succede concretamente in un pomeriggio passato lì? Chi sono i ragazzi che lo frequentano? Cosa cercano? Cosa trovano? E quanto del vostro lavoro riguarda i compiti e il rapporto con la scuola e quanto invece riguarda la socialità o le relazioni, la cultura, il tempo libero, insomma la possibilità per i ragazzi di sperimentarsi e di diventare protagonisti?
3: Allora, innanzitutto grazie per la possibilità di parlare di questo servizio, insomma, che a parer mio è indispensabile per ascoltare e stare con i giovani. Un CAG, appunto un centro di aggregazione giovanile, è innanzitutto un luogo fisico, un presidio educativo, dove praticamente tutti i pomeriggi un ragazzo, una ragazza dagli 11 anni fino ai 22-23 anni senza condizioni di accesso, quindi con libero accesso, può recarsi per fare delle attività gratuite, presidiate appunto da educatori professionali, da tecnici rispetto alle attività magari laboratoriali, eccetera. Le attività che si possono fare sono diversi, dallo spazio studio o lo spazio compiti, insomma, dove si cerca attraverso il lavoro in piccoli gruppi di far apprendere un metodo di studio, di portare verso un'autonomia, ma anche un'interdipendenza tra i vari ragazzi che cercano di studiare insieme anche in modo cooperativo. Questo occupa più o meno 8-10 ore dell'apertura del centro d'aggregazione, almeno di quello dove lavoro io, dove fondamentalmente l'orario d'apertura prevede dalle 20 alle 24 ore di apertura, quindi diciamo un 40% del tempo è occupato dalla parte dei compiti. Poi ci sono tutta un'altra serie di attività, alcune più libere come la libera aggregazione, dove i ragazzi possono giocare fondamentalmente inventando, proponendo attività, sia a partire da quello che è a disposizione nello spazio e nel nostro CAG, come in tanti altri. È presente il ping pong, il calcio a balilla, il biliardino, i giochi in scatola, carte, eccetera, ma possono anche inventarsi e pensare attività di altro tipo, come il momento divano, ad esempio, che è un momento più libero in cui...
0: Che si chiama proprio così, momento divano.
3: Lo chiamiamo un po' noi così, o a volte progetto divano,
1: quando è più strutturato.
3: Sì, perché è un momento in cui spontaneamente possono uscire degli argomenti anche molto profondi e importanti per noi educatori, per poi andare a trattare dei temi assolutamente presenti nella vita dei preadolescenti e degli adolescenti. Ovviamente ci sono anche attività più strutturate, quindi laboratori come quelli sportivi. Noi facciamo parte di una rete che si chiama No League, con altri centri di aggregazione giovanili di varie periferie di Milano, e facciamo soprattutto calcio e pallavolo. c'è la parte di musica con la music room, dove i ragazzi possono imparare lo strumento musicale e cercare di comporsi in varie band, in modo tale che poi possano arrivare addirittura a fare dei concerti in pubblico, quindi in piccoli eventi territoriali o anche in eventi di rete più ampi. Ci sono sicuramente la parte di arti visive, quindi la pittura, la ceramica, il laboratorio di fotografia e così via. E per i più grandicelli, quindi chi è cresciuto con noi e ha fatto un percorso con noi da quando era piccolo, oppure chi si avvicina al centro giovanile già da più grande, quindi dai 16-17 anni in poi, ci sono dei percorsi di cittadinanza attiva per diventare protagonisti anche in un altro ruolo, quindi essere volontari, aiutare i più piccoli a studiare o organizzare degli eventi nel CIG o nel territorio. Da noi ad esempio seguono tutta la parte del banco alimentare, quindi la distribuzione delle derrate alimentari. Diciamo che la parte della scuola non è solo legata ai compiti e allo studio, ma noi crediamo un po' nel fatto che i ragazzi possano esprimersi, crescere, sviluppare competenze seguendo un po' l'ottica delle intelligenze multiple di Gardner, no? Quindi la possibilità di avere vari modi oltre a quello della didattica, e anche i docenti, devo dire, che ci inviano ragazzi anche per altre situazioni, non solo per quelle legate ai compiti o al voto o alla materia singola. Ultimamente ci sono state inviate due ragazze per giocare a pallavolo, ad esempio direttamente dalla scuola, quindi per approfondire altre tematiche oltre a quella esclusivamente didattica o dello spazio compiti, ecco.
1: E invece Elia del centro di aggregazione giovanile 500, benvenuto anche a te. Allora, il tema della puntata di oggi è il tema centrale, il rapporto tra il tempo extrascolastico e le diseguaglianze educative. Volevamo chiederti, voi che cosa vedete nel vostro lavoro quotidiano delle disuguaglianze che spesso i ragazzi portano con sé? In che modo un centro di aggregazione giovanile può contribuire a contrastarle anche rispetto al rischio di dispersione scolastica, senza trasformarsi però in un servizio rivolto solo ai ragazzi in difficoltà, per cui un po' forse ghettizzante?
2: Certo. E intanto grazie della possibilità anche per me, saluto il collega e di parlare un po' di questo tipo di esperienza che sono i centri di aggregazione giovanile. Io sostengo che siano proprio questo, nel senso che i centri di aggregazione, per comodità CDAG, si occupano di tutto quel tempo che la scuola non vede, no? Spesso cerchiamo, questo dal punto di vista scolastico, per rispondere un po' alla tua domanda sulla dispersione, spesso cerchiamo delle collaborazioni con le scuole di zona, molto spesso siamo all'interno poi delle scuole, abbiamo contatti con professori, eccetera, quindi come prima cosa mi sento di dire che l'approccio educativo dei centri di aggregazione giovanile, seppur abbia la sua parte, diciamo, core e centrale, sicuramente nel doposcuola e nell'aiuto compiti, in realtà approccia già il mondo della scuola con uno sguardo educativo di relazione, no? E quindi di seguire i singoli ragazzi che poi nel pomeriggio frequentano il doposcuola. Anche qui il doposcuola è inteso un po' come uno stimolo alla crescita, nel senso che nessuno di noi che lavora nei centri di aggregazione, o almeno quasi nessuno, è un professore o un insegnante, ma di fatto siamo educatori, quindi anche il modo in cui seguiamo il processo dello studio è diverso, è sicuramente un modo che volge di più e dà uno sguardo di più all'autonomia, questo sia per, diciamo, vocazione educativa e sia anche per ovviamente mancanza di mezzi e la possibilità di seguire i ragazzi uno a uno, no?
1: Certo.
2: Quindi l'idea è che si crei un po' un gruppo di studio che grazie all'aiuto dei professionisti che lo accompagnano generi un po' del movimento
0: e funziona?
2: Nel singolo ragazzo.
0: Funziona?
2: Questa cosa, tendenzialmente funziona. Poi, spoiler, dal 2027 questa cosa, negli accordi con il comune che i CAG hanno, che cambierà dal classico approccio che c'è stato fino ad ora del bando, passerà ad una coprogettazione, è richiesto molto che ci sia questo movimento qui.
1: Certo.
2: Ai centri di aggregazione a partire dal 2027 viene chiesto di essere sempre meno passatemi il termine, la ripetizione è sempre di più un luogo dove si sperimenta lo studio e l'esperienza dello studio.
1: Voi che cosa ne pensate di questa modifica?
2: qua posso rispondere in base alla mia idea personale,
0: certo,
2: di educatore prima di tutto e coordinatore. Io sono tendenzialmente d'accordo con l'idea che il centro di aggregazione non debba assolvere al tema esclusivamente dell'andamento scolastico, ma che guardi sempre alla promozione dell'autonomia in questo senso. Dall'altra parte, una riduzione delle ore su territori che fortemente richiedono per i quali esiste una domanda forte di sostegno allo studio, è sempre un mismatch, no? Tra la domanda che i quartieri e le zone dove i CIEG presidiano e quello che viene chiesto di fare. Quindi da questo punto di vista sarà un po' in divenire. Rispetto invece alla seconda parte della domanda, quindi la parte delle diseguaglianze, io personalmente quando penso ai CIEG li penso a dei dispositivi di possibilità, nel senso che di fatto sono dei centri e dei luoghi che offrono delle possibilità di crescita attraverso i laboratori, in situazioni più strutturate, ma anche guardano un po' alla conoscenza delle città, al girare, all'accessibilità rispetto a certe esperienze che normalmente sono precluse, no? A famiglie con difficoltà economica o con una mancanza di conoscenza anche rispetto alla città e alle possibilità che la città offre, no?
0: Certo.
2: Quindi in questo senso
0: possono contribuire.
2: Il termine un po' così, ce lo avessi avuto io, no? Un CIEG,
0: certo.
2: Un CIEG da più giovane che ti dà la possibilità di fare weekend via quando possibile, esperienze, musei, laboratori e tutto quasi sempre gratis, salvo piccole richieste che vengono fatte alla famiglia, esatto, in caso di attività particolarmente onerose, ma di base l'idea è proprio quella, cioè dei centri che possano dare e livellare, no? La possibilità di accedere a delle esperienze che possono normalmente essere precluse e quindi di conseguenza livellare un po' da questo
0: proporre
2: a diseguaglianze,
0: tutti le stesse opportunità.
2: Esattamente, e fare anche un po' da direzionamento, ma poi appunto si apre tutto un altro discorso.
1: Sì. Ma Tommaso, invece, vuoi raccontarci, proprio per entrare un po' nel dettaglio e anche un po' mettere un occhio dentro le mura del centro di aggregazione giovanile, un'attività, un episodio, una storia, un momento in cui ti è sembrato chiaramente visibile che cosa può significare per un adolescente avere a disposizione un luogo come un centro di aggregazione giovanile?
3: Ma, ho tante storie in mente, ovviamente, lavorando dal 2015 nel centro di aggregazione giovanile. Diciamo che una di quelle che mi è rimasta più nel cuore è quella di un ragazzo, diciamo oggi uomo, proprio forse per questo, perché ho visto un po' tutto il percorso che ha vissuto fino ad oggi, fino a diventare uomo e anche fino a diventare educatore, quindi sicuramente questo mi ha colpito molto, perché comunque è stato un ragazzo che apparteneva a dei gruppi che in qualche modo rischiavano di portarlo, diciamo, fuori strada o comunque in cattive strade. Ed è un ragazzo che però non ha fatto verosimilmente un percorso lineare dentro il CIEG, ha fatto molto dentro e fuori, come può succedere per tanti ragazzi, quindi non sempre è stato continuativo, ma sempre ha pensato al CIEG come un posto che rappresentasse anche un po' una seconda casa. E quindi il fatto di sapere di poter tornare, di trovare le porte aperte, ha fatto sì che questo ragazzo potesse rimanere agganciato comunque a un'idea, a un'alternativa, a un posto dove aveva la possibilità di costruire relazioni, ma anche di costruire le proprie competenze, di mettersi in gioco, una sorta di palestra allenante per quello che poi si trova fuori. Quindi un ragazzo di strada che poi verosimilmente lui era molto legato alla parte del calcio in realtà, quindi a tutta questo non campionato, insomma, che ha fatto contro altri, no league, un po' il gioco del non campionato, che ha fatto contro altri CIEG, l'ha tenuto molto attaccato e ancorato a un qualcosa che era una sua passione, ma che costantemente lo allenava nelle relazioni, nello stare insieme in un gruppo, nello stare in certe dinamiche, e pian piano l'hanno portato anche a vedere il proprio mondo anche da un punto di vista, un'alternativa che in qualche modo il CIEG gli ha messo davanti agli occhi. Poi ovviamente ogni ragazzo fa il suo percorso e si spera, esatto, possa essere un percorso che valorizzi le proprie competenze e faccia in modo che possa trovare la propria strada, ecco.
0: Perfetto. Elia, tu in un minuto ce la faresti a raccontarci anche tu qualcosa di concreto, un'attività, un episodio, una storia?
2: In un minuto.
0: Un minuto e mezzo proprio.
2: Ci proviamo. Ma allora, ovviamente sì, anch'io ho tante storie in mente, ma ne dico una che proprio come richiede il CAG riguarda la dimensione di gruppo. Io penso che il lavoro ben fatto di un CAG si raggiunga, e in parte al CAG 500 stiamo sperimentando questa cosa, si raggiunga quando non ci sono solo i ragazzi di strada o i ragazzi per bene, ma quando un'attività funziona con entrambi. Perché i PAG sono di fatto l'esperienza educativa protetta più vicina alla realtà poi del mondo che attende i ragazzi al di fuori, senza educatori, no?
0: Sì.
2: E un ragazzo di strada deve essere un po' capace di stare un po' con tutti, no?
0: Certo.
2: e viceversa, passatemi il termine, ragazzo per bene, sempre tra virgolette, incontrerà nella sua vita delle dimensioni diverse da quelle a cui è sempre stato abituato. Quindi per quanto mi riguarda, un laboratorio di fotografia che insomma in passato è riuscito molto bene, riuscendo ad unire dei ragazzi che insomma veramente erano su delle traiettorie un po' deviate, no? Insieme a degli altri ragazzi che invece, per capirci, venivano da zona 1, però avevano tutto l'interesse il martedì pomeriggio a farsi mezza Milano per venire a fare il laboratorio di fotografia. All'interno del laboratorio di fotografia poi circolano le storie, circola lo scambio, circola la contaminazione, ed è secondo me davvero quello che
0: dovrebbe essere una città. Anche.
2: Che è quello che dovrebbe essere una città, ma infatti proprio questo, magari sforo il minuto, ma per me il PAG sono proprio questo, sono dei piccoli laboratori di città, delle piccole simulazioni protette, no? Con degli educatori che con un colpo al cerchio, una botte, sempre con intenzionalità, però dirigono queste esperienze. E quando queste si meticciano, davvero si crea quello che vorremmo che fosse il mondo un po' di domani.
0: Esatto. Ragazzi,
1: grazie.
0: Posso dire ragazzi? Sì, Tommaso e Elia, grazie tantissimo di essere stati con noi. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, okay. E a presto.
1: Ciao.

0: Ed eccoci tornati a Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di che cosa succede. Abbiamo parlato nella prima parte di cosa succede il pomeriggio e vi abbiamo raccontato attraverso due educatori, Tommaso Cimino e Elia Bertollini, dei CAG, cioè dei centri di aggregazione giovanile, che sono gestiti dal Comune di Milano e dai municipi. Nella seconda parte della puntata introduciamo un altro tema, perché insomma, nel momento in cui si racconta che cosa può succedere intorno ai ragazzi, che esistono luoghi, educatori, relazioni e opportunità, però il problema qual è? Ci siamo detti, se il problema è garantire a tutti maggiori opportunità educativo-relazionali e provare a ridurre le disuguaglianze, dobbiamo guardare anche a quello che succede non solo fuori dalla scuola al pomeriggio, ma anche dentro la scuola, e guardare alle risorse che in questi anni sono state messe a disposizione proprio per intervenire su questi divari.
1: Eh sì, per esempio parliamo del PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sarebbe il programma strategico del governo italiano per gestire i fondi europei e rilanciare l'economia dopo la pandemia. Il PNRR ha portato nelle scuole risorse molto consistenti per contrastare la dispersione di vari territoriali, per il recupero degli apprendimenti, per l'orientamento, per le competenze linguistiche STEM, per la formazione dei docenti, la digitalizzazione e il rinnovamento degli spazi. E ha permesso a molte istituzioni scolastiche di offrire gratuitamente attività e percorsi che altrimenti sarebbe stato molto difficile realizzare, perché la scuola patisce di una cronica carenza di risorse.
0: Ma proprio perché parliamo di un investimento straordinario, sia per dimensioni sia per aspettative, oggi è necessario provare a fare un po' di bilanci, perché la questione non è soltanto quanto è stato investito, ma come sono state utilizzate queste risorse e quali priorità hanno indicato e soprattutto, lo diciamo sempre, quale idea di scuola hanno sostenuto. E allora ora vorremmo parlarne con Emanuela Bandini, che è un insegnante e ha scritto un articolo dal titolo "Piuttosto che niente è meglio piuttosto? Riflessioni intorno al PNRR scuola". E nel suo articolo Emanuela Bandini propone una lettura critica dell'esperienza di questi anni, a partire da ciò che è accaduto concretamente nelle scuole. Emanuela, buonasera, benvenuta, ci sei?
2: Ci sono, buonasera, grazie Chiara e Lara per l'invito e buonasera a tutte le persone in ascolto.
0: E allora, grazie a te. Allora, partirei proprio da una delle contraddizioni che metti in evidenza nel tuo articolo, che è questa. Il PNRR nasce anche per contrastare dispersione di vari, ma tu parli di interventi episodici a macchia di leopardo e non strutturali. Quindi qui c'è forse il paradosso più grande: stiamo cercando di affrontare dei bisogni permanenti, recupero, italiano L2, dispersione, fragilità educativa, attraverso dei bandi e dei finanziamenti temporanei. Quindi ti chiediamo che cosa rischiamo di perdere quando questi finanziamenti finiranno e che cosa invece dovrebbe diventare strutturale?
2: Sì, allora facciamo un ripassino per chi ci ascolta. Sì. Il PNRR scuola ha investito 17 miliardi e mezzo di euro, quindi non bruscolini, di cui circa 12 e mezzo destinati alle cosiddette infrastrutture e circa 5 miliardi per le cosiddette competenze. Per quanto riguarda le infrastrutture, in realtà solo 4 miliardi, quindi circa un terzo, sono stati destinati in modo specifico alla riqualificazione degli spazi scolastici, quindi adeguamento alle norme antisismiche, adeguamento dei sistemi elettrici, uscite di emergenza. Insomma, chi vive a scuola conosce bene quali siano le criticità. Chiediamoci anche, insomma, tutti quei soldi a chi sono andati. Pensiamo alle aziende che hanno appaltato questi lavori. Sicuramente il PNRR serve per risollevare l'economia, insomma, i soldi che hanno girato sono stati parecchi. Quello che nel mio articolo ho cercato di mettere in evidenza è che benissimo, questi soldi destinati per esempio alle infrastrutture avevano una fortissimo coté sulla digitalizzazione e l'innovazione, cioè creazione di laboratori digitali, segreterie digitali e cose del genere, magari in scuole in cui non, i bagni mancano, le scale crollano a
0: E i
2: pezzi,
0: PC sono
2: eccetera.
0: del
2: E
0: 1980
2: i PC,
0: anche.
2: esatto, anche. Quindi quello che è mancato, a mio parere, è stata una rilevazione preliminare dei bisogni. Nessuno ha
0: Certo.
2: chiesto alle scuole
0: Che
2: che
0: cosa
2: cosa
0: vi
2: vi
0: serve?
2: serve, no? Io credo che se chiedessi a insomma, in tutte le scuole d'Italia facessimo un giro e chiedessimo ai colleghi: avete avuto i soldi del PNRR? Risposta sì. Ci avete fatto delle cose? Sì. Ci avreste fatto qualcos'altro?
0: Sì.
2: Io credo che in moltissimi casi la risposta sarebbe di
0: Sì,
2: nuovo sì.
0: certo.
2: Ecco, quindi quello che è mancato è capire di che cosa le scuole avevano bisogno. Anche se poi molte scuole hanno fatto delle buone cose, sicuramente hanno ottenuto dei risultati positivi, hanno fatto investimenti importanti. Ovviamente uno dei problemi grossi è che oramai lo stiamo vedendo, insomma, i cordoni della borsa si sono chiusi e ricordiamoci anche che i fondi del PNRR non sono a fondo perduto, ma andranno restituiti nei
0: Certo.
2: prossimi anni, nei prossimi decenni. Quindi che cosa perderemo? A parte gli interventi, come dire, strutturali sui muri delle scuole, sulle scale, le facciate, pensiamo per esempio all'obsolescenza di tutto il materiale digitale che abbiamo comprato tra 5, 6, 10 anni e a tutte le altre attività che sono state organizzate, laboratori, dopo scuola, interventi di sostegno per l'italiano L2, interventi di recupero per i ragazzi e le ragazze più fragili. Ecco, tutto questo
0: Non ci
2: già
0: sarà
2: da
0: più.
2: quest'anno non ci sarà più.
0: Ma poi banalmente, scusa se ti interrompo, giusto per far capire agli ascoltatori, forse anche compriamo 10 stampanti meravigliose, benissimo, però poi il toner se lo deve pagare la scuola, no? Per quello che dicevi
2: Esattamente, o la
0: prima, o la
2: carta
0: carta.
2: la deve pagare la scuola.
1: E poi, a parte appunto, facevi degli esempi rispetto agli acquisti, soprattutto alla dotazione tecnologica o di strutture. Però, per esempio, ci è capitato di mettere il naso dentro questi bandi. Abbiamo visto che per progettare delle attività didattiche, delle attività educative, e anche in orario pomeridiano, ci sono dei vincoli, i bandi presentavano dei vincoli molto precisi. E quindi la domanda che ti facciamo anche nella progettazione di queste attività, quanto spazio è rimasto alle scuole per partire dai bisogni anche dell'utenza, dei ragazzi, e invece quanto la progettazione è stata fortemente condizionata da ciò che era finanziabile? La domanda è retorica perché si capisce cosa ne penso io, ma ti chiedo cosa ne pensi tu.
2: Allora, la risposta è semplice, cioè quanto spazio è rimasto alla progettazione, alla flessibilità? Poco, e cerchiamo di spiegare perché. I bandi sono usciti con dei capitoli di spesa già vincolati, quelli che noi insegnanti abbiamo imparato a chiamare con le sigle, no? Il
0: Sì,
2: DM64
0: certo.
2: STEM e multilinguismo, il DM66 didattica digitale, il DM19 riduzione dei divari e contrasto alla dispersione, eccetera, eccetera, eccetera, no? Quelli Classroom, Labs, eccetera. Quindi ogni scuola doveva poi partecipare a questo bando e non solo, in alcuni casi, per esempio quello della dispersione, non è stato assegnato a tutte le scuole. Quindi dall'alto si è scelto in quali scuole potevano partecipare ai bandi, non si sa sulla base di
0: Di che
2: quali
0: cosa?
2: criteri, quindi anche i criteri sono oscuri. Non solo, sono vincolati, per esempio, una volta che si approva un bando in collegio docenti, poi c'è tutta la fase, diciamo, progettuale che però si deve scontrare con il sistema, che è un sistema che viaggia su una piattaforma, per esempio per la formazione la formazione, scusate, si chiama Scuola Futura, in cui bisogna inserire tutto quello che serve acquistare, le ore, eccetera. E molto spesso, utilizzando la piattaforma, ci si scontra con la realtà. Cioè, puoi comprare, ad esempio, questo modello di microscopio e non quell'altro, non puoi, che ti certo. servirebbe meglio. I corsi devono essere tutti di tot ore e non di altre, oppure ti servirebbe fare un'attività magari a piccolo gruppo? No, per quel tipo di bando il corso può essere solo individuale. Quindi in realtà poi molte scuole si sono trovate a fare un po' i salti mortali per far quadrare i desiderata, quindi arrivano dei soldi e viva finalmente possiamo fare dei progetti, possiamo fare delle cose importanti per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, e poi spesso la montagna ha partorito il topolino.
0: Eh sì. E purtroppo ne sappiamo qualcosa anche noi. Senti Emanuela, c'è anche un'ultima questione per noi molto importante che attraversa tutto il tuo articolo. Le scuole, l'abbiamo un po' già detto prima, però insomma lo ripetiamo, non partono tutte dalle stesse condizioni e non hanno tutte le stesse risorse per progettare, per partecipare ai bandi e gestire ovviamente i finanziamenti. E quindi un po' l'hai già detto, però insomma volevo approfondire un po' di più. Può accadere che uno strumento nato per ridurre i divari finisca paradossalmente per riprodurli, e ancora all'interno di ogni scuola in che modo sono stati stesi, questo ce l'hai già detto, no? I progetti deliberati e poi un'altra cosa, c'è stata poca, ci sembra, possibilità di riflettere adeguatamente, di confrontarsi sulle scelte e sulle azioni, perché nel momento in cui, come dire, la piattaforma è così rigida e i contenuti da inserire non possono essere particolarmente individualizzati rispetto alla scuola, è chiaro che un po' ci si blocca, non si va tanto da nessuna
2: certo.
0: parte.
2: Allora, parto dal fondo, sicuramente in moltissime scuole il pezzo che è un contributo al libro contro la scuola neoliberale nasce, come dire, dall'esperienza personale e dal confronto anche con tanti colleghi, colleghe un po' in giro per l'Italia, insomma ho chiacchierato con tante persone prima di scrivere il pezzo per raccogliere appunto esperienze di diverso tipo, e quello che emergeva era proprio il fatto che questo tipo di progettazione ha alimentato la deriva verticistica della scuola, cioè il collegio docenti non si riunisce più per pensare, progettare che cosa sarebbe importante, opportuno, efficace fare nella nostra scuola, nel nostro territorio, nel nostro contesto con i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola, ma arrivano dall'alto, e ovviamente siccome una volta ogni tanto arrivano i soldi sulla scuola, e quindi come dice il titolo del mio articolo, piuttosto che niente, meglio piuttosto, approviamo, non si sa bene che tipo di progetto, perché poi appunto le cose si scoprono quando si apre la piattaforma. Spesso i tempi di decisione sono stati molto veloci, rapidi, esatto. In molti casi ci sono state procedure d'urgenza, collegi docenti convocati 20 minuti solo per approvare, deliberare il DM tale o il DM tal altro. Proprio perché le procedure sono complicate, spesso sono state messe in mano sempre alle stesse persone, quindi creando una sorta di gruppo semidirigenziale, quello che si chiama middle management nel linguaggio dell'economia, che di fatto ha avuto in mano tutto il pacchetto. Questo significa esautorare il collegio docenti, che invece sulla didattica, insomma, è l'organo che decide, che discute, che critica, che delibera. E questo secondo me ha aumentato i divari, perché nelle scuole dove c'era già un'abitudine, una prassi virtuosa di discussione, progettazione collettiva, di lavoro in commissioni, probabilmente si è riusciti a convogliare quella prassi positiva anche nel PNRR, e quindi a cercare di adattarlo il più possibile alle proprie esigenze. In quelle scuole in cui magari c'è una maggiore conflittualità, ci sono anche meno risorse, pensiamo alle segreterie, al personale ATA, la mole di lavoro, no, che si è trovato, trovato addosso, e quindi a svolgere. E quindi, a mio parere, in alcune scuole questo ha aumentato le difficoltà, sono stati messi in atto magari dei progetti che non sono riusciti come si voleva, si sono create conflittualità anche tra docenti che poi non erano d'accordo sugli esiti. Quindi ecco, la mia impressione è che dove già le cose funzionavano bene, si sia riusciti a utilizzare meglio questi fondi e dove già le scuole, insomma, facevano un po' fatica, si sia realizzato appunto magari il laboratorio faraonico nella scuola che cade a pezzi, oppure il corso mega galattico sul digitale, intelligenza artificiale, che poi non è stato frequentato da nessuno o da pochissime persone.
1: Abbiamo un ascoltatore Simone che dice: io penso che a prescindere dal percorso di studi, la cosa fondamentale sia fare appassionare un ragazzo o una ragazza a qualcosa, sia esso lo sport, la musica, il cinema, eccetera, eccetera. Allora, io a Simone direi che è verissimo che è importante fare appassionare i ragazzi a qualcosa, però è anche vero che la scuola deve mettere in mano a questi ragazzi anche la possibilità di costruire, di raggiungere quell'uguaglianza sostanziale che è citata nella Costituzione, e quindi si tratta di dare passione, di trasmettere passione, ma anche strumenti. Cosa ne pensi?
2: Allora, anch'io concordo con Simone, sicuramente è fondamentale trasmettere una passione, un desiderio di imparare, che sia imparare la letteratura, la musica, la matematica, la cucina, la chimica, qualunque cosa. Ecco, io penso però che se i nostri studenti e le nostre studentesse e anche noi insegnanti lavorassimo in ambienti belli, ordinati, puliti, con degli spazi verdi, quest'anno l'abbiamo visto tutti, no? Il problema anche del cambiamento
0: Certo.
2: climatico, ecco, io credo che si insegnerebbe meglio e si imparerebbe meglio.
0: Bene, Emanuela, grazie tantissimo di essere
2: Grazie a
0: stata
2: voi,
0: con
2: è
0: noi.
2: stato un piacere.
0: Grazie, grazie Emanuela. E a
2: Grazie,
0: presto.
2: buona
0: Ciao,
2: serata,
0: ciao, ciao.
2: a presto.
0: Ed era Emanuela Bandini, che è una docente come noi e ha scritto un articolo molto interessante e critico sul PNRR, che si chiama Piuttosto che niente, è meglio piuttosto? Riflessioni intorno al PNRR scuola.

0: Ed eccoci tornati alla terza parte della puntata. Siamo a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola, e abbiamo parlato di un po' di cose belle, concrete, che sono offerte ai ragazzi il pomeriggio. Abbiamo parlato soprattutto della zona di Milano, dei centri aggregazione giovanili e di quello che è successo. Abbiamo provato a fare un bilancio con il PNRR scuola, quello che è successo un po' in questi anni. Arriviamo alla terza parte, allora.
1: Aspetta, prima della terza parte c'è ancora Simone che ci aveva scritto, gli abbiamo risposto e lui, però mi sembra giusto dire cosa risponde. Certo, io lo dicevo proprio in quel senso, ci vogliono gli strumenti, la scuola dovrebbe avere i soldi per fornirli, non dovrebbe essere un'utopia, ed è assolutamente vero.
0: Vero, insomma, abbiamo detto che PNRR ha offerto grandi possibilità, ma anche temporanee, che adesso non ci sono più, e soprattutto che, come dire, non è partito dalle esigenze e dalle necessità delle singole scuole. Allora, vogliamo arrivare però alla terza parte, partendo da una domanda che in qualche modo raccoglie tutti i temi di cui abbiamo parlato fin qui. Come facciamo a rendere stabile ciò che oggi spesso affidiamo a progetti temporanei? Come abbiamo detto, negli ultimi anni la scuola è stata destinataria di una quantità molto importante di risorse, anche attraverso i citati PNRR, per contrastare la dispersione scolastica, per ridurre i divari negli apprendimenti e offrire attività di sostegno e accompagnamento anche al di fuori dell'orario curricolare. Sono interventi importanti, ma che hanno, abbiamo già detto, carattere transitorio. I bandi hanno una scadenza, mentre i problemi sui quali cercano gli apprendimenti e offrire attività di sostegno e accompagnamento anche al di fuori dell'orario curricolare. Sono interventi importanti, ma che hanno, abbiamo già detto, carattere transitorio.

0: i bambini, i ragazzi e le famiglie. Ed è anche da questa prospettiva che possiamo guardare a un'altra esperienza che vogliamo raccontarvi, che appunto è quella delle scuole aperte. L'idea in realtà non è un'idea nuova. L'ufficio scuole aperte del Comune di Milano è nato nel 2019 con la sottoscrizione di un protocollo con l'ufficio scolastico territoriale.
1: E l'idea di fondo è semplice, ma è tutt'altro che banale. La scuola non è soltanto il luogo dove si va a lezione. È una delle principali infrastrutture sociali di un quartiere. Per questo può rimanere aperta oltre l'orario scolastico e diventare uno spazio per attività culturali, per attività sportive, educative e di aggregazione. Insomma, può essere e deve essere un luogo nel quale incontrarsi e nel quale la scuola possa entrare in relazione con le risorse del territorio. Questa idea negli ultimi anni è stata messa in comune da quattro città: Milano, Bologna, Bergamo e Roma. A febbraio di quest'anno le quattro amministrazioni hanno presentato un vademecum sulle scuole aperte, nato da 2 anni di incontri e scambi tra le varie città, con un obiettivo molto preciso, quello di mettere in comune esperienze, strumenti e modalità per costruire scuole sempre più aperte ai ragazzi, alle famiglie e ai territori.
0: E proprio pochi giorni fa, il 29 settembre, a Bologna, questo percorso ha avuto un nuovo momento di confronto con il convegno nazionale che si chiamava Fare scuole aperte. Al termine della giornata, gli assessori alla scuola, appunto, di Bologna, di Milano, di Bergamo e di Roma hanno sottoscritto un manifesto che ha un titolo bellissimo: La nostra scuola ha le porte aperte e non ha il tetto, rilanciando l'idea della scuola come luogo aperto, appunto, come luogo inclusivo e profondamente connesso alla comunità. E per parlare di questa realtà abbiamo al telefono con noi l'assessore all'educazione del Comune di Bologna, Daniele Ara. Buonasera, assessore.
1: Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
0: Benvenuto, grazie. Quindi nel manifesto che avete sottoscritto a Bologna dite appunto: la nostra scuola ha le porte aperte, non ha il tetto. Che cosa significa concretamente una scuola aperta? Ma soprattutto chi deve contribuire a progettarla? Qual è il ruolo del comune, cioè della scuola, del terzo settore, delle famiglie e degli stessi ragazzi? In che modo ciascun attore contribuisce?
2: Beh, intanto, insomma, fatemi dire che i quattro comuni lavorano da un po' di tempo insieme, ma l'esperienza di scuole aperte, per fortuna, si sta sviluppando in vari comuni nel nostro paese, pur mancando un disegno nazionale su questi temi, quindi è proprio una vera esperienza municipalistica. E quella giornata, che per noi è stata importante per ulteriori confronti tra città che tra l'altro stanno interpretando anche in maniera diversa questa idea di scuole aperte, pur avendo ovviamente degli obiettivi comuni, è per questo che è importante scambiarsi le buone pratiche e le esperienze. In quella giornata, all'interno di quei giorni dove si discuteva tanto del decreto famigerato decreto scuola sul tetto gli stranieri, ci siamo detti che la miglior risposta in questo dibattito così sbagliato, dove si pensa che si additta al tema stranieri la responsabilità dei malfunzionamenti della scuola, quindi un dibattito cattivo, sbagliato da tanti punti di vista, abbiamo detto che la miglior risposta, oltre a contrastare questo decreto, è quello di offrire un'idea di scuola, un modello diverso, dove la scuola, le autonomie scolastiche nei quartieri, nei rioni delle città si alleano col territorio e contribuiscono a costruire un ecosistema educativo dentro e fuori dalla scuola. E collegandosi anche con gli argomenti di cui avete parlato fino adesso, nel senso che è fondamentale usare la scuola non solo come momento inevitabile di apprendimento, ma come momento di apertura a una progettualità condivisa con il territorio, facendo la scuola della Costituzione, però, che è appunto questa dell'inclusione, di offrire a tutti le stesse opportunità.
1: Certo, noi abbiamo infatti parlato di PNRR, che abbiamo detto ha portato nella scuola risorse importanti, ma attraverso interventi legati a bandi, a tempi, a scadenze. E quindi le richiediamo, ma secondo la vostra esperienza, intanto cosa rischiamo di perdere quando finiscono questi finanziamenti straordinari da una parte, e come si potrebbe fare per trasformare ciò che è nato come un progetto in una politica educativa stabile? Ha già accennato prima, non siamo ancora forse sul piano nazionale, forse bisognerebbe fare questo?

0: Beh, allora, innanzitutto il PNRR aveva altri tipi di difetti, nel senso che l'amministrazione comunale ha gestito un pezzo di PNRR, in particolare sull'edilizia scolastica, noi siamo concentrati molto sullo 06, mentre le risorse del progettualità dentro le scuole arrivavano a volte anche all'ultimo, agli istituti comprensivi, alle scuole, e non sempre dalle scuole statali veniva una richiesta di collaborazione su questo. Quindi sono stati anni da questo punto di vista importanti, ma che potevamo anche come dire, utilizzare per una maggiore collaborazione. Io non lo so come si possa strutturare un sistema. È chiaro che in questo paese si fatica anche a fare un sistema 06. Sicuramente ci vorrebbero risorse, perché anche il sistema 06 nasce da un grande impegno municipalistico, no? E poi dopo
1: Certo.
0: ci sono state certo delle leggi nazionali, ma non è finanziato in maniera strutturata, strutturale soprattutto l'aspetto di, come dire, del costo del lavoro, ad esempio, le progettualità, perché farlo 06 non è solo fare dei muri, è anche fare costruire la gestione.
1: Scusi, assessore, per gli ascoltatori,
0: Sì.
1: 06 sono i servizi per la prima
0: Nidi e scuole
1: infanzia, esatto.
0: dell'infanzia, certo. E che per, ad esempio per Milano e per Bologna significa praticamente la gestione comunale, no?
1: Certo.
0: Mentre le scuole dell'infanzia, in gran parte del nostro paese, sono gestite dallo Stato, ci sono invece municipalità che hanno investito storicamente come servizi di tipo comunale. Però sull'extrascuola, su ciò che non è il momento esattamente scolastico, manca sicuramente una visione nazionale d'insieme. Quindi ogni comune e cerca di costruire un rapporto con la propria autonomia scolastica cercando di costruire progettualità. Noi non abbiamo usato soldi PNRR, però usiamo delle risorse europee, di fondi sociali europei destinati alle città metropolitane e stiamo usando questi da diversi anni, scadranno nel 28-29, per cui avremo il bisogno di rinnovarle. È chiaro che questo è un paese che dovrebbe investire, dico delle banalità, però dovrebbe
1: Però
0: trovare proprio
1: bisogna
0: le
1: dirle,
0: risorse.
1: continuare a dirle.
0: Assolutamente, va a continuare a dirle,
1: Sì.
0: assolutamente, che alle amministrazioni comunali si chiede di supplire tante cose, di aumentare i posti, di occuparsi di disabilità. Noi abbiamo un tema enorme delle certificazioni, di come dover supportare sempre di più la scuola. I comuni spendono sempre di più sulle certificazioni sulla disabilità e contemporaneamente vengono tagliate le risorse alle amministrazioni comunali. Insomma, abbiamo bisogno sicuramente di, vedete, sulla sanità, questo paese ha iniziato a capire cosa stiamo perdendo, cosa
1: Certo,
0: abbiamo
1: cosa sta
0: perso, ed è una
1: succedendo?
0: discussione che anche l'opinione pubblica fa. Sulla scuola no, non lo fa, come se ci fosse un pezzo di società che sulla scuola decidesse di prendere altre strade, di dire, vabbè, la scuola non funziona, tutto sommato il ceto medio-alto può andare verso il privato, altri si arrangiano, ecco.
1: E perché non tocca tutti personalmente, adesso è triste dirlo anche in modo così
0: È un paese
1: semplicistico.
0: un po' anziano, infatti la grande battaglia, quando faccio due, tre, abbiamo fatto tre, quattro nuovi nidi col PNRR e spesso contro questi nidi avevo dei comitati di anziani che mi dicevano che i bambini non nascono più. Ora, ma se non si investe anche su questi
1: Sulle
0: servizi, è chiaro
1: certo.
0: che ci rassegniamo a un declino, ecco. Serve un dibattito serio sull'educazione contro il declino ed è per questo che il tema migratorio è un tema centrale che
1: Certo.
0: non va affrontato in maniera stupida.
1: Sì, non come emergenza, diciamo. Cioè non,
0: Assolutamente.
1: allora, quindi dicevamo che questa rete però di comuni, per quanto l'esperienza sia viva anche in altre città, c'è cioè questa rete di comuni, Bologna, Milano, Bergamo e Roma, che ha un tavolo di confronto più assiduo. E secondo lei che cosa queste città con esperienze, con storie, con territori così diversi e possono in qualche modo imparare l'una dall'altra, possono
0: È proprio
1: contaminarsi.
0: interessantissima della domanda giusta ed è proprio questa fase, secondo me, molto fertile, che dovrebbe avere poi lo sbocco in un vero piano nazionale strutturato. Ma vi posso dire, ad esempio, che Bologna ha lavorato molto sulla coprogettazione nei vari quartieri col terzo settore e Milano lavora molto con i patti educativi. E devo dire che ha una modellistica che noi stiamo osservando con molta attenzione. Roma lavora molto sulle scuole superiori e al di là delle risorse che dà alle scuole, che sono sempre importanti, lavora su dei modelli di gestione da parte degli studenti o dei genitori di momenti, fasce orarie precise all'interno dell'istituto scolastico. E questa è un'esperienza molto interessante, perché spesso nelle grandi città, magari Bologna e Bergamo lo sono meno, ma nelle grandi città l'edificio scolastico è il punto di prossimità più importante, no?
1: Certo.
0: Da usare a pieno, 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera, insomma. E quindi l'esperienza di Roma nel superiore, ad esempio, noi non l'abbiamo, la stiamo studiando perché per noi è molto interessante. Noi abbiamo lavorato molto invece sulla coprogettazione col terzo settore, sul fatto che la scuola è al centro di questo ecosistema educativo, dove attorno c'è una biblioteca, un centro sportivo, un servizio educativo, e quindi attorno a questo, le scuole aperte con una loro cabina di regia di gestione statale e comunale insieme diventano, come dire, un nodo importante di questa rete. E Bergamo so che lavora, ad esempio, dando direttamente le risorse alle scuole. In diversi casi, insomma, sono
1: Beh,
0: modelli diversi, ma
1: interessante.
0: tutti molto interessanti. Il vademecum che abbiamo fatto è nato per quello, ma le esperienze che continuiamo a darci, come dire, a fornirci vicendevolmente, vanno in questa direzione. Ma al convegno c'erano veramente decine e decine di comuni, è stato molto, molto interessante.
1: Bello, noi abbiamo parlato qualche puntata fa, l'anno scorso, dei patti di comunità milanesi, e la richiameremo perché insomma ci interessa molto, anche perché
0: Ma volentieri.
1: anche noi qui abbiamo una visione poi molto cittadina, ovviamente Radio Popolare, Radio Milano, e insomma ci piace anche un po' andare in giro e capire che cosa succede poi nelle grandi città, ma anche nei comuni
0: Assolutamente.
1: limitrofi, perché ecco, le situazioni territoriali poi sono molto diverse. Allora, grazie davvero per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e buon
1: Grazie,
0: lavoro.
1: grazie
0: A
1: a
0: presto, buona
1: lei. A
0: serata. Ciao,
1: presto.
0: ciao.
1: Era Daniele Ara, l'assessore all'educazione del comune di Bologna, che ci ha raccontato un po' il tavolo che c'è stato e il manifesto che hanno scritto Bologna, Milano, Bergamo e Roma durante il convegno di scuole aperte. E noi ci salutiamo stasera. Ciao a tutti e buona settimana.
2: Buona settimana.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop, io sono Cecilia Paesante. Ritorniamo dopo una settimana di stop con una nuova puntata di Soulshine. Abbiamo cominciato con un brano tratto dal nuovo disco, dall'ultimo perlomeno disco dei Rolling Stones, si chiama Mr. Charm. È appena uscito un video dove il Mr. Charm, Mr. Fashion in questione, un delizioso Alexander Skarsgård, protagonista del videoclip della canzone appunto. E non che ci volessero i Rolling Stones, però Skarsgård è davvero un Mr. Charm in questo video, molto divertente devo dire. Facciamo un salto nel passato adesso, nel 1965, anno di uscita di Rubber Soul, album incredibile dei Beatles, di cui è appena uscita una reissue, una edizione deluxe con nuovi mix in Dolby Atmos. È uscito un cofanetto importante, insomma, che include 4 dischi, il mix mono originale, la versione dell'album uscita per gli Stati Uniti per Capitol e poi una serie di session di prova, di take alternative e anche demo casalinghi, fra cui l'inedito di John Lennon, Little Girl. E direi che possiamo ascoltare uno dei brani forse più famosi di questo disco e di più criptici, oserei dire. Si chiama Drive My Car, questo è il mix 2026.

Drive My Car, The Beatles, da Rubber Soul, di cui si diceva è appena uscita una deluxe edition. Ci avviciniamo sempre di più all'uscita del nuovo disco dei Fontaines D.C. in arrivo esattamente fra 10 giorni, il 16 ottobre. È uscito un nuovo singolo, si prospetta un album davvero tosto. Questa è Tongue.

Loro erano i Fontaine's Dublin City con la loro Tongue. Abbassiamo un po' i toni adesso con una raccolta di brani live, In the Shadow of the Sun di Paul Weller, che ha raccolto una serie di canzoni registrate durante i suoi live di quest'estate. Siamo a Soulshine, è mancato un po' di soul, e allora ascoltiamo la cover live di Paul Weller di Move On Up, uno dei brani più famosi del soul americano di Curtis Mayfield, 1970.

0: Paul Weller, Move On Up.
1: E Have You Ever Had It Blue degli Style Council live da quest'estate dalla sua nuova raccolta In the Shadow of the Sun, Live and Very Direct. Andiamo avanti con una conoscenza di Paul Weller, parlo del chitarrista e fondatore degli Smiths, Johnny Marr, che, come abbiamo detto in queste settimane, ha finalmente fatto uscire il suo nuovo disco, The Age of Everything. Un disco che è un po' una catarsi, insomma, di quello che è stato il suo lavoro da solista in questi anni. Nonostante i due singoli fossero parecchio smithsiani, devo dire che questo The Age of Everything mi ha davvero sorpresa in positivo. È un disco abbastanza vario, ovviamente c'è il tocco particolare, insomma, della chitarra di Johnny Marr, riconoscibilissima anche nel lavoro con gli Smiths, ma c'è anche della disco e ci sono anche delle ballate come questa In and Out of Love.

Quasi un valzer in tre quarti, questa ballata In and Out of Love by Johnny Marr, uno dei tanti generi che attraversano questo nuovo disco di Age of Everything, le cui canzoni, le cui tracce sono state per la maggioranza testate in tour nel 2025. Ne ascoltiamo un'altra, si chiama Spin ed è stata uno dei singoli di lancio di The Age of Everything. Johnny Marr.

da uno dei precursori del Britpop, a una band che è cresciuta insomma, all'interno del movimento Britpop, gli Shed Seven, che presto faranno uscire un nuovo disco, hanno lanciato un nuovo singolo, si chiama The Center of My Everything, hanno scritto una canzone d'amore e si allontanano un po' dal loro cinismo solito.

Insomma, abbiamo parlato di Britpop con gli Shed 7 nel loro nuovo singolo The Center of My Everything. E direi che allora possiamo parlare del 30° anniversario di Coming Up degli Suede, l'album più probabilmente più famoso. Quello che contiene, per dire, Beautiful Ones e Trash anche. È uscita un'edizione deluxe, un anniversary edition, per il 30° compleanno del disco. E all'interno è contenuta anche la cover Shipbuilding di un brano dell'82 di Elvis Costello e Clive Lang, scritto a proposito della guerra delle Falkland. È strano sentire gli Suede in questa versione così poco Suede, ma è una cover davvero bellissima, Shipbuilding.

Silenzio, U2. Secondo singolo, tratto dal loro prossimo, dal loro sedicesimo album in studio, Carnaval de Luz, in uscita il 13 novembre, in occasione del 50° anniversario della band. È uscito un nuovo singolo di uno dei parolieri più abili degli Stati Uniti al momento, perlomeno nella mia opinione, Father John Misty, che non ha ancora annunciato ufficialmente un album intero, ma ogni 6 mesi pubblica dei singoli. È uscito The Old Law, è uscito The Payoff, che abbiamo ascoltato, e adesso è il turno di The Expanded Universe. Dura un po', ma ne vale la pena.

Father John Misty, Holy Shit. Un brano che, a differenza di quello che potrebbe sembrare, insomma, il titolo non è certamente fra i più fini. È di base un'imprecazione, apparentemente potrebbe sembrare un insieme di versi, di frasi scritte a caso, che però nell'insieme formano un testo bellissimo. Vi invito, se non ad ascoltare, magari a leggere qualche testo di Father John Misty. Si trovano facilmente anche delle traduzioni online. Chiudiamo la puntata di oggi con un'altra canzone di Father John Misty al secolo Josh Tillman, tratta dal suo ultimo album Mahashmashana, ormai di 2 anni fa. Si chiama I Guess Time Just Makes Fools of Us All.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
1: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 a Nuova Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Quasi 6.500 fermi in Francia dall'inizio delle proteste per la scuola. Oggi un'altra giornata di manifestazione con genitori, insegnanti e sindacati scesi in piazza insieme a ragazze e ragazzi. Centinaia di migliaia di persone in decine di città e scontri a Parigi e Strasburgo. Mentre in Nepal sono state interrotte le operazioni di ricerca a 6 settimane dall'alluvione, i dispersi sono ancora oltre 5.000. Il governo in Italia scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rincara il prezzo. I consumatori commentano, si svela il bluff e gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. Intanto è arrivata la fiducia sui primi articoli della legge elettorale, tutto liscio per la maggioranza, ma ci sono tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate. Forza Italia e Lega sfidano Meloni e vogliono arrivare a fine legislatura. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Quasi 500 persone sono state fermate solo oggi in Francia durante le manifestazioni di studenti e studentesse che continuano a chiedere più fondi per la scuola pubblica. Al loro fianco oggi sono scesi in strada anche genitori, insegnanti e sindacati dopo la violenta repressione dei giorni scorsi. Il premier Le Cornu ha difeso la polizia parlando di incidenti, mentre anche oggi ci sono stati scontri, soprattutto a Parigi, Rennes e Strasburgo. Sentiamo le voci di alcuni studenti e genitori raccolte a Parigi da Francesco Giorgini.
1: Sono Camille, ho 18 anni e sono una studentessa di scienze motorie. Questa manifestazione è davvero molto importante per i liceali, per gli universitari, ma anche per i professori che non sono valorizzati né adeguatamente pagati.
2: Mi chiamo Sasha, sono una studentessa del liceo, 16 anni. La polizia fa un uso eccessivo della forza e della propria autorità nei confronti dei ragazzi. Il governo e lo Stato attuali se ne fregano di noi, non ci danno nessun mezzo per studiare.
3: Pourquoi vous êtes là? Pour épauler nos jeunes? Parce que la police est trop violente avec eux.
4: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale delle scuole è la mancanza di fondi. I soldi vanno dappertutto, negli armamenti e in tutto il resto, tranne che nell'istruzione.
5: Veillez à ce que les flics ne tapent pas.
1: Sono qui per assicurarmi che i poliziotti non picchino i ragazzi.
4: Mi chiamo Luison, ho 19 anni e sono uno studente universitario. La soluzione che stiamo mettendo in pratica è di non mollare, perché se mollassimo vorrebbe dire che possiamo sottometterci e che non ci sarebbe alcun progresso sociale.
0: Il Ministero dell'Interno francese ha fatto sapere in serata che dall'inizio delle manifestazioni sono state più di 6.500 le persone fermate. Università in agitazione, quasi la metà dei licei bloccati nella terza giornata di mobilitazione nazionale. Sulla giornata di oggi sentiamo il servizio da Parigi.
6: L'ultima immagine, qualche minuto fa, di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali francesi è quella dell'immensa Place de la Nation, la capitale, luogo di arrivo della manifestazione parigina, a più della metà ricoperta da una densa coltre di lacrimogeni, lanciati dai numerosi e folti reparti antisommossa di polizia e gendarmeria per disperdere manu militari manifestanti a fine corteo. Tanto che anche nei corridoi sotterranei della stazione del metro sottostante l'aria era diventata difficilmente respirabile. Fumi densi e irritanti dei lacrimogeni a reiterare la questione politica e dirimente della repressione poliziesca, violenta e disproporzionata, che da una settimana si abbatte sulla protesta di liceali, con, ricordiamolo, più di 6.000 arresti in meno di una settimana, al 90% di minorenni, la stragrande maggioranza dei quali senza precedenti penali. Ed è a sostegno dei liceali, appunto, contro la repressione, che al fianco e per così dire attorno agli studenti, a mo' di cordone di protezione, hanno manifestato anche sindacati, partiti di sinistra e associazioni, nelle decine di cortei che da stamattina hanno percorso in maggioranza pacifica riempiti i boulevard delle principali città francesi. 270.000 manifestanti in tutto il paese, più di 50.000 a Parigi, secondo le cifre tradizionalmente opportunamente avare per difetto del ministero. Ad occhio nella sola capitale erano almeno il doppio, forse 100.000 i partecipanti, maggioranza giovani e giovanissimi. In tutta la Francia i sindacati studenteschi annunciano da stamattina più di 1.800 licei bloccati, oltre uno su due, e una cinquantina, quasi tutte, di università in agitazione. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento, mentre in Europa la destra vota contro la tassa sugli extraprofitti delle compagnie. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
7: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, così il viceministro dell'economia Leo ha balbettato qualcosa nel giorno in cui scade lo sconto sulle accise. Per il governo, visto il numero di distributori che sta calmerando i prezzi, il taglio usando il gettito IVA non è più necessario, ma il problema vero è che con i problemi di bilancio in vista della manovra quei soldi servono. Ma lo scalino generato dalla fine dello sconto si è fatto sentire, le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente, anche Eni, che aveva attivato il tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Federconsumatori parla di grande bluff degli sconti. Ma il problema sta a monte, il taglio dell'accesa era stato subito riassorbito dai nuovi aumenti ed è stato inefficace, la sua fine però ha provocato il salto, insomma 2,5 miliardi buttati, che potevano essere indirizzati in aiuti mirati alle fasce più deboli, invocati anche oggi dall'Unione Europea, di cui il governo però non ha mai fatto nulla. Protestano le imprese, il mondo agricolo, mondi tradizionalmente vicini al governo, con la CIA che annuncia 6 giorni di presidio Montecitorio, mettere truppe qui e là ed affidarsi al mercato dal buon cuore delle grandi compagnie petrolifere, come era facilmente prevedibile non ha funzionato, ma la destra, le compagnie, continua a tutelarle. Oggi al Parlamento Europeo hanno votato contro un emendamento al rapporto sulle politiche fiscali in cui si chiedeva un intervento sugli extraprofitti, 4 miliardi solo in Italia, secondo le stime dell'Osservatorio di Transport and Environment. Se della tassa si parlerà al vertice Ecofin del 9 ottobre, non è chiaro invece cosa ne sarà della richiesta italiana di maggior flessibilità. La prenderemo in considerazione, dicono fonti della Commissione, ma il punto non è all'ordine del giorno dell'Ecofin. Se ne discuterà comunque, ha voluto precisare il Ministero dell'Economia.
0: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Oggi alla Camera sono stati approvati con la fiducia 2 articoli della riforma. Il voto non ha riservato sorprese, in attesa di capire giovedì come andrà il voto definitivo, che sarà invece a scrutinio segreto. Intanto a destra si discute soprattutto di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, ipotesi che non piace a Lega e Forza Italia, che oggi hanno lanciato un messaggio a Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
8: Ministri, sottosegretari, tutti presenti oggi per le prime 2 fiducie alla legge elettorale. Domani si voterà la terza con un esito naturalmente scontato. Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà giovedì con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Ma oggi è stata anche la giornata in cui sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani oggi, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
0: In Spagna, a una sola settimana dalla bocciatura in Parlamento, il governo dimissionario approva i decreti per la casa. Ora dovranno essere convalidati da un organo che fa le funzioni del Parlamento, sciolto da Sanchez, e la loro promulgazione è altamente probabile. Intanto, mentre a Puerta del Sol continua la protesta degli accampados, la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi dei leader indipendentisti catalani e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La sentenza apre la strada al perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Il servizio da Madrid.
9: Quella di oggi è la giornata perfetta per capire cosa ha portato la Spagna a elezioni anticipate. Sanchez ha aperto la campagna elettorale con i decreti sulla casa. Il Consiglio dei Ministri ha riapprovato lo scudo antisfratti. Questo governo non abbandona la gente, ha detto Sanchez. Negli stessi minuti, però, il Tribunale Costituzionale della Spagna confermava l'amnistia agli indipendentisti catalani, liberandoli di tutti i carichi pendenti con la giustizia. Una sentenza che permetterà il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont, il leader di Junts, il partito che ha affossato, insieme alle destre, il primo decreto sulla casa, abbandonando di fatto la maggioranza di Sanchez. Il paradosso è evidente. Il governo di Sanchez si era basato su un accordo con Puigdemont. Amnistia in cambio della pacificazione della Catalogna e un patto di governabilità per la legislatura. Sanchez ha rispettato il patto con Junts, nonostante questo abbia provocato uno scontro frontale con la magistratura. Puigdemont invece ha incassato l'amnistia e poi ha sabotato la legislatura su un punto cruciale per la sinistra come il diritto alla casa. Ora però anche il tradimento di Junts finirà al vaglio delle urne. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il governo di Sofia ha convocato una riunione di emergenza oggi dopo i droni che la notte scorsa hanno colpito due navi commerciali bulgare nel Mar Nero. Solo uno dei due equipaggi è stato salvato. Da Bruxelles è arrivata la solidarietà della Presidente della Commissione europea. Le navi commerciali e i loro equipaggi vengono prese di mira con vite già perdute in mare. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, ricordando che le esatte circostanze di questi incidenti sono ancora in fase di accertamento. La navigazione nel Mar Nero resta molto pericolosa. Russi e ucraini hanno intensificato gli attacchi incrociati anche in quest'area. Lunedì una nave turca era stata colpita e affondata in acque romene. In Yemen le milizie filogovernative hanno riconquistato la città di Mocha e annunciato un'operazione per la ripresa di altri distretti ancora sotto controllo degli Houthi. L'attacco si inserisce nella campagna Alba dello Yemen, la controffensiva lanciata domenica dalle forze lealiste, che in pochi giorni affermano di aver riconquistato gran parte del territorio occupato dagli Houthi, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito yemenita può contare sul sostegno militare dell'Arabia Saudita e ora anche di Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa reciproca. Le agenzie ONU intanto avvertono che a causa dei combattimenti negli ultimi due mesi in Yemen si sono registrati oltre 130.000 sfollati. Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione di fine agosto. Oltre alle circa 1.400 vittime accertate, quasi 5.300 persone non sono mai state ritrovate. Le autorità di Kathmandu stanno ora valutando di dichiarare legalmente decedute per consentire alle famiglie di celebrare i funerali e completare le pratiche legali amministrative. Gli sforzi del governo ora si concentrano sul ripristino delle infrastrutture necessarie per la ricostruzione, che però necessiterà mesi e molto denaro. Sentiamo Arianna Banfi, operatrice umanitaria dell'ONG ActionAid.
10: Un dato che secondo me è assolutamente rilevante, che una persona ogni 20 in Nepal è stata colpita da questa catastrofe in un modo o nell'altro, che sia perché abbiano perso qualcuno o il lavoro o la casa, quindi un numero già impressionante. I bisogni umanitari sono tanti al momento, sono urgenti, ci sono migliaia di persone, si parla di 84.000 persone che necessitano di supporto in termini di acqua e di servizi igienici di ogni genere. Si parla di 22.000 bambini e bambine che sono stati colpiti in vario modo, moltissime sono le scuole, almeno 32 che sono state fortemente distrutte o danneggiate dalla catastrofe, e 8 scuole oggi sono utilizzate ancora come rifugi. Sicuramente una delle tematiche prioritarie è proprio il supporto all'istruzione, e grandissima importanza è data anche al sostegno psicosociale destinate sia ai bambini e alle bambine, ma anche alle donne e le ragazze che in situazioni di catastrofe affrontano i maggiori rischi, sono dei rischi specifici, soprattutto quando vivono negli spazi comunitari sovraffollati come i centri di accoglienza temporanei. Purtroppo si sta ancora vivendo in emergenza, non si parla quasi più di emergenza, ma in verità per loro è ancora piena emergenza. Sicuramente lo sguardo del governo nepalese è quello verso la ricostruzione, ma una ricostruzione che verrà sicuramente tra diversi mesi.
0: E siamo in chiusura. Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio affidando a lui l'incarico. Malagò, dunque, da presidente della FIGCIN diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a capo della federazione. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato FIGC. Il commissariamento di oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI, Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza del calcio dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive. Sentiamo Massimo Cervelli, autore del libro Il governo del pallone, vicepresidente del Museo Fiorentina.
11: Sullo sfondo di tutta la questione Malagò c'è una vicenda politica, che è l'opposizione del ministro Abodi alla nomina di Malagò. Questa opposizione non è riuscita a concretizzarsi con un candidato forte alle elezioni e ha preso la strada dei ricorsi giudiziari sul mancato tesseramento. Credo che l'attacco fosse a Malagò, che la FIGC aveva, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva, scelta come leader carismatico. E quindi Malagò ha combattuto la sua battaglia. Nelle federazioni c'erano tutti uomini che erano stati nominati durante la sua presidenza e Buonfiglio ha dovuto fare marcia indietro, perché io credo che Buonfiglio, uomo di 76 anni, arrivato al massimo delle cariche, avesse dato la sua disponibilità per fare lo sgambetto a Malagò.
12: E quindi fare un favore ad Abodi?
11: Sì.
12: E poi alla fine che cosa lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi?
11: La forza messa in campo da Malagò, a partire dai pareri giuridici, a partire dalle irregolarità che sono costanti, tanto tuonò che non piove, qualcuno però ne esce più forte, qualcuno ne esce più debole e qualcun altro, pensa al governo, dovrà aspettare un'altra occasione per fagocitare questo mondo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
13: Popolare Network.

un'immagine, una voce, un gesto, lo senti, è l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. Lezioni, editing e registrazioni disponibili con Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com alla libreria Feltrinelli 349 3206 832.

0: Il libro della notte.
1: Comunque, un libro intitolato Milano Street Art è un libro delle fotografie di Gianfranco Candida, fotografo e autore appunto, e poi ci sono testi di Andrea Cegna, di Domenico Melillo, che è...
0: Di Andrea Cegna, quella Andrea Cegna?
1: Sì,
0: il nostro Andrea Cegna.
1: Il nostro Andrea Cegna. Sai che lui...
0: Sì, sì. So.
1: È coinvolto, no, in questo,
0: in tutto quello
1: ambiente.
0: Che è urban,
1: sì, centri sociali, right,
0: che grandi
1: eccetera.
0: Concerti di musica indipendente, eccetera.
1: Esatto. E lui ha fatto anche un testo interessante sull'importanza che hanno avuto i centri sociali soprattutto all'inizio nel salvaguardare questi interventi che, come sapete, sono stati spesso perseguiti dai vigili, dalle istituzioni, multe sopra multe, processi, poveretti. E comunque, poi anche Domenico Melillo, che è writer e anche avvocato in arte e frode. Poi c'è Volk Writers e Felice Bassi, che è l'editore di Tono Continuo, sono le edizioni. Perché vi ho elencato questi? Perché oltre a essere gli autori e far parte del progetto, lo presenteranno questa sera alle 20 al centro sociale Lambretta, che è in via Angelo Rizzoli al 13 a Milano, e dopo seguirà anche un concerto della Kill St. Gallo Band, quindi cioè una cosa piacevole. Però adesso io ho parlato col fotografo e mi sono fatta raccontare come è nato questo progetto, perché è il frutto di 20 anni di attenzione e di lavoro.
2: Il progetto è nato nel 2006 per caso, perché allora Milano era un museo a cielo aperto e io, andando a lavoro, ogni giorno scoprivo una nuova opera d'arte sui muri di Milano, e un giorno ho deciso, così, ma per sfizio, di iniziare a fotografare. Poi questa cosa piano piano mi ha preso e ho cominciato a partecipare a degli eventi, poi sono diventato amico degli artisti, sono diventato anche collezionista e praticamente col tempo sono diventato parte del movimento, testimone, archivista, a volte complice in tante occasioni notturne. Per questo mi ha permesso poi di raccogliere una documentazione fotografica che racconta non solo i muri finiti, ma anche il lavoro di preparazione.
1: Sì, tutto il lavoro che comporta preparare il progetto. Senti, hai visto anche un'evoluzione in questi interventi? Perché, per esempio, i primi anni erano veramente erano un'esplosione di energia, anche con una natura un po' ribelle, no? C'era questa spinta forte di ribellione, di protesta. Poi pian piano l'istituzione li ha un po' assorbiti, questi street artist, e a volte, insomma, addirittura ha commissionato delle opere o ha dato dei muri per poter intervenire. Quindi c'è stato un cambiamento, un'evoluzione. Tu l'hai vista questa cosa, questo percorso?
2: Sì. Diciamo che quello che a me ha catturato quando ho iniziato a fotografare era proprio questa energia un po' eversiva, rivoluzionaria, di un'arte che si svolgeva fuori dalle gallerie, anche un'arte condivisa, democratica. E poi ho visto piano piano questa cosa svilupparsi, giovani ragazzi che ho conosciuto 20 anni fa diventare anche degli artisti conosciuti in tutto il mondo, e guadagnarsi da vivere facendo questo lavoro.
1: Milano Street Art, edizioni Tono Continuo.

Non c'è trucco, non c'è inganno, questa è Radio Popolare, io sono Andrea Cegna. Buonasera, buonasera, buonasera, buonanotte, visto l'orario. Sì, siamo qua con No Man's Way, anche questo martedì, come tutti i martedì, a portarvi la musica latinoamericana che inizia con un artista basco. Con un artista basco, sì. Questa, noi giochiamo sempre la carta della contraddizione, perché la contraddizione è un metodo, e quindi così, ce la giochiamo così. E la nuova serie di programmi targati No Man's Way di e con Andrea Cegna su Radio Popolare il martedì sera, come vi raccontavo dalla scorsa settimana, iniziano con le top, le canzoni più trasmesse dalle radio, dai distributori musicali del Latino America, perché è un modo per entrare dentro una cultura e anche capire che musica si ascolta. E diciamo che lo era già settimana scorsa, si conferma top player di questo momento, Miss Karol G, che insieme a Ruskowski e Jude Line ha questa BBB Wow, che è super trasmessa. Allora che facciamo qui a No Man's Way? Ascoltiamo Karol G.

Carol G, Carol G sarà a San Siro, la prossima estate, ve lo dico, te lo dico così, se te la fossi persa lo sai, che forse, non lo so, non dico niente sui biglietti, comunque suonerà a San Siro. Dopo Carol G, Omar Kurz, Omar Kurz con Coco, è il brano più ascoltato dell'Honduras. Coco si scrive K-O-K-O. Così te lo dico perché magari ti fa piacere andarlo ad ascoltare.

0: è qua il brano più ascoltato in Honduras. Se invece volete sapere qual è il brano più ascoltato del Guatemala, dove il suo presidente Bernardo Arevalo ha oggi dichiarato che gli spacciatori di droga, i criminali e la politica sono collusi, sono un tutt'uno, si muovono insieme. Uno potrebbe dire, ah, che novità, lo sanno tutti. Beh, lo sappiamo che molto spesso si parla di mele marce, si tende a dire che il crimine organizzato si infiltra nella politica. Arevalo ha detto una cosa sostanzialmente diversa ed è forse una delle prime volte che un presidente ha il coraggio di dire che c'è una collusione strutturale. Vedremo cosa succederà. Comunque, il Guatemala è sempre un posto interessante, anche perché non si allinea a tanti altri paesi latinoamericani dove impazza solo Miss Karol G. Qui impazza lo Yaki con Yakuza.
1: Me mandaste a retocar el arpa, pero cuando te enteré que me acompañó, te morís. Ni fu ni fa, se viene, se va. El amor al piso y los culos también.

0: hizo. Que llegó la Joaquín, la que les enseñó las milipili de bochiturreo. Martín Beas on the beat.
1: Martín Beas en el beat.
2: Eccoci qua, dopo Karol G, dopo Omar Kurz, dopo la Le Yaki, arriviamo allo Dos de Tamaulipas con Aiutami. Questo è No Manches Way, Radio Pop, Andrea Cegni, la musica latinoamericana, tutti i martedì con voi, per voi, su Radio Pop.

parcheggiamo qua adesso. Perché? Perché adesso metto una triade di brani che ho voglia io di farvi sentire, ovvero Los Calzones dall'Argentina con Malavida, sempre dall'Argentina Los Fabulosos Cadillac con El Matador, insomma una canzone che credo non abbia bisogno di presentazioni, ma se no che cosa sono qua a fare? E poi riascoltiamo anche Bungalow Dub con Chayar 50 Yocho e Lengua Alerta con Runaway, e poi la parola passa alla mia amica, nonché grandissima DJ e agitatrice culturale, Guayava, che tutti i martedì in qualche modo sarà ospite di questo programma, anzi neanche ospite, diventa di fatto già una co-conduttrice di questo programma, facendoci ascoltare della musica selezionata da lei e raccontandoci delle cose. Quindi mettetevi comodi, No Manches Way ancora da raccontare, state lì, state su Radio Pop, state qui con Andrea Cegna.

Sì, avevo detto che facevo una tripletta senza parlare, ma poi ho pensato che forse qualcuno si dimenticava che stava ascoltando No Man's Way con Andrea Cegna. E ho detto, ma pensa se qualcuno si collega in questo momento a Radio Pop, sente le frequenze, i suoni dello sfabuloso Scadillacco prima dello scalzone, si dice wow, ma che bel programma, chi lo conduce o meno, e parte direttamente Bangalo Dub e non sente la mia voce, cioè non tanto per la mia voce, perché mi sentivo un po' di mancare, no? Di essere qui a rubare il tempo, e allora ho detto no, questo momento è importante esserci, essere presenti, e quindi niente, era il Fabulous Cadillac e il Matador, questo è No Man's Way, questa è Radio Popolare, io sono Andrea Cegna, e adesso, cari ascoltatori e ascoltatrici dei 107.6 della modulazione di frequenza, state andando ad ascoltare Bungalow Dub con Lengua Alerta e la loro Runaway, un po' di dub dal Latino America, qui su

Ciao a tutti e a tutti, sono Wayaba, artista multidisciplinare, DJ e ricercatrice sonora colombiana con base a Milano. Sono felicissima di essere qua con Andrea a No Manches Way. Ecco per voi una selezione musicale per questa settimana proveniente da Abya Yala.

Ecco qua le nostre tracce di oggi e colgo l'occasione per invitarvi a Salsodromo Milano, che si terrà questo sabato 19 settembre al Parco del Trenno. Salsodromo per Allegricola dalle 18, free entry dalle 18 alle 19, e dalle 19 si può entrare con ingresso volontario. Ci saranno due ospiti specialissimi da Salsodromo Madrid, quindi no se lo pueden perder. A presto.

senti peluso a corredo della scelta musicale di Guayava, che tutte le settimane speriamo continuerà a stare con noi per impreziosire la selezione musicale di No Manches Way tutti i martedì, la musica latinoamericana sulle frequenze di Radio Popolare. Di fatto siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata, 15 settembre 2026. Andrea Cegna vi saluta e vi ringrazia. Vi ricorda che se qui parlo di Latino America attraverso la musica, che tutte le settimane invece scrivo di Latino America, di politica latinoamericana sul finestrino su Substack, e quindi se avete voglia di leggermi, Substack, il finestrino Andrea Cegna, cercate sui motori di ricerca, lo trovate e potete un po' vedere anche qui lo sguardo che do sul Latino America, anche da un punto di vista politico, sociale e non solo musicale, se vi dovesse far piacere, se ti dovesse far piacere a te che ascolti. E sempre, se tu hai voglia di stare in contatto con me, Instagram Andrea_Cegna, Facebook Andrea Cegna, la mail che è cambiata, ahimè, perché la mia mail è stata per tanti anni gloriosamente la mail di Inventati, andrea.cegna@inventati.org, autistici Inventati invece collettivo e realtà di servizio antifascista, attento alla cura dei dati e della privacy dei suoi utenti, è stato attaccato dal governo di Stato, dal Dipartimento di Stato statunitense, come credo tutte e tutti sappiate, ed è stato di fatto costretto alla chiusura perché è considerato supporter di gruppi terroristici. Sì, perché per quel, mi verrebbe a dire farabutto, ma poi non si può dire, quindi per il presidente statunitense Donald Trump e il suo governo, siamo così ufficiali, essere antifascisti significa essere terroristi, e quindi fate voi una sintesi di questa cosa, o magari non proprio antifascisti, antifascisti in genere, lo dicono i gruppi antifascisti, sono gruppi terroristi, e quindi creando questo assioma si smaschera facilmente la natura politica di Donald Trump, del suo governo e della ondata nera che sta guidando da presidente degli Stati Uniti al suo secondo mandato. Questo è quanto, ascoltatori e ascoltatrici, l'ho fatta lunga, quindi andrea.cegna@inventati.org non esiste più, ma mi potete scrivere ad andrea.cegna.82@gmail.com. per il momento adesso sto cercando un'altra mail non commerciale, non amo molto stare su Gmail, e niente, ascoltatori e ascoltatrici, questa chiusura è stata lunga, fin troppo, troppe parole, la musica passa come sempre in chiusura ai Casino Royale e Metallo Giallo. Buonanotte a tutti e a tutti, se potete, se riuscite, come diceva il mio grande amico Jean-Luc Stott, restate umani.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: dal nero della Polaroid lentamente prende forma un palco. Sulla parete di fondo una fotografia proiettata. Sulla destra un uomo seduto su uno sgabello. Davanti a lui un microfono e un leggio. Tiene un braccio stretto al petto. L'altra mano è appoggiata sul ginocchio. Allo sguardo ha passato verso alcune pagine. Davanti al palco una cassa e un piccolo monitor. E sul bordo una grande scritta, Radio Popolare. Nello spazio bianco della Polaroid, Auditorium Demetrio Stratos, 5 ottobre 2026.
1: Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa nuova puntata di Popolaroid. Nell'istantanea che ti ho descritto, quello seduto sullo sgabello sono io. Era l'altra sera sul palco del suggeritore Nightlife di Ira Rubini con la prima Popolaroid Live, con le fotografie che arriveranno da voi che mi ascoltate. La foto me l'ha scattata l'altra sera un amico, René, che è venuto a vedermi e che ringrazio, come del resto ringrazio per le parole iniziali di Ira.
2: Un nuovo gemellaggio, quello fra questa trasmissione, che è la storica trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare, e Popolaroid, un altro titolo riuscito della programmazione di Radio Popolare, la trasmissione di Basilio Santoro.
1: Grazie.
2: Ma che bravi, adesso applaudono senza bisogno che glielo chieda.
1: Io quell'applauso non me l'aspettavo. Forse anche per questo che nella fotografia ho lo sguardo abbassato. Davanti a me avevo le pagine che avevo scritto, dietro di me le fotografie che da settimane guardavo, scrutavo, cercando di immaginare cosa fosse successo prima e dopo quello scatto. Ma soprattutto davanti a me c'erano le persone a cui quelle fotografie appartenevano. E questa era la cosa che mi emozionava di più. Perché fino a quel momento quelle storie le avevo soltanto immaginate e adesso avrei dovuto raccontarle davanti a chi le aveva vissute.
2: Dunque, siamo felici però di proporvi questo nuovo format, come si dice adesso, perché secondo noi è suggestivo. A partire dalle fotografie che tutti noi possiamo sottoporre a Basilio, lui ricostruirà un viaggio, chiamiamolo sentimentale e suggestivo, attraverso musica, racconti che non necessariamente combaciano con la verità legata a quelle immagini, sono il frutto della sua fantasia, e quindi ciascuno di noi si ritroverà a partire dalle proprie immagini trasformato dalla fantasia di Basilio, che è molto poetica. Lui è sempre stato così, da che io sappia, da che io conosca. La sua trasmissione Popolaroid è molto bella, molto suggestiva. Insomma, abbiamo unito le due trasmissioni e ogni primo lunedì del mese dedicheremo a il suggeritore Nightlife Popolaroid la nostra trasmissione.
1: Quando Ira ha detto la fantasia di Basilio, che è molto poetica, beh, confesso che quelle parole mi hanno fatto un certo effetto. Forse perché io, quando scrivo, non è che penso mai di essere poetico. Guardo una fotografia, la guardo a lungo, cerco un particolare, un gesto, uno sguardo, qualcosa che magari è rimasto lì, fermo per tanti anni. Beh, è stato proprio un regalo che Ira le abbia chiamate poetiche le mie parole. E questa notte io voglio condividere con te, che sei all'ascolto, queste emozioni che ho vissuto l'altra sera. Che poi, no? Quando ho rivisto la fotografia di René, la prima cosa che ho pensato è stata: ma perché vengo male nelle foto? Più o meno quello che cantano Carl Brave e Franco 126 in Polaroid. Ascoltiamola e poi torniamo lì sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos lunedì sera.

0: Ed eccomi di nuovo lì, lunedì sera, sul palco dell'auditorium, e la prima fotografia che ho voluto raccontare non poteva che non essere la sua, quella di Ira.
1: Vai Tiziana!
2: Dal nero della Polaroid lentamente prende forma la facciata del Duomo di Milano in una giornata estiva piena di sole. Davanti in posa per la foto un uomo, una donna e una bambina. La bambina tiene per mano entrambi i genitori. L'uomo indossa un abito scuro con la cravatta, ha una gamba leggermente più avanti dell'altra. La donna porta un vestito blu, senza maniche, occhiali scuri, una borsa bianca e tiene in mano qualcosa di bianco. Anche la bambina è vestita tutta di bianco, ha un fazzoletto sulla testa, ai loro piedi dei piccioni. Nello spazio bianco della Polaroid, Milano, estate 1966.
0: Da più di un'ora che gira per Piazza Duomo con la macchina fotografica al collo e ancora non ha fatto una fotografia. Ci ha provato con una coppia di turisti francesi. Ho fatto! I due hanno accelerato il passo e si sono infilati nella galleria. Poi con tre ragazze giapponesi. Loro lo hanno guardato ridendo. Una delle tre gli ha mostrato la macchina fotografica che aveva già al collo. Ha riso anche lui. Ho capito. Fa caldo. I piccioni si alzano tutti insieme. Fanno un giro e tornano a terra pochi metri più avanti. Un venditore agita un sacchetto di mangime e un bambino piange mentre sua madre lo trascina via per un braccio. Sul monumento di Vittorio Emanuele II due ragazzi si sono arrampicati. Un vecchio li guarda e scuote la testa. Beh, di fotografie da fare ce ne sarebbero tante. Ma sembra che oggi nessuno abbia voglia di farsi fotografare. Il fotografo si asciuga la fronte con il dorso della mano, guarda la piazza e poi li vede. Una famiglia, un uomo, una donna, una bambina. Arrivano tenendosi per mano e lui porta un completo scuro e la cravatta nonostante il caldo. Lei ha un vestito blu senza maniche, grandi occhiali scuri e capelli neri. Sembrano usciti da un film americano. Lei potrebbe essere un'attrice. Lui più che un attore sembra un produttore. E quella bambina, tutta vestita di bianco, con il fazzoletto sulla testa, una piccola Shirley Temple. Questa volta non può lasciarseli scappare. Fa qualche passo verso di loro. One picture! L'uomo e la donna si guardano e sorridono. Parliamo italiano, dice lei. Il fotografo sorride un po' imbarazzato. Una foto? Perché no, dice lui. Il fotografo indica un punto davanti al Duomo. Mettetevi lì! I tre si sistemano, la bambina rimane in mezzo, senza lasciare le mani dei genitori, e il fotografo fa qualche passo indietro, guarda nel mirino. Un po' più vicini, grazie! L'uomo e la donna si avvicinano appena la bambina, dei piccioni, entrano nell'inquadratura, ai loro piedi. Lei, la donna, abbassa lo sguardo un po' preoccupata. Lui socchiude gli occhi per il sole e porta la mano libera dietro il fianco e poi la chiude, la riapre, come se non sapesse più dove mettere quella mano. Il fotografo sorride. È sempre la stessa storia. Non sai mai dove metterle le mani quando qualcuno ti fotografa. Sta per scattare, ma si ferma. Nota la piccola. Gli sembra strano che quella bambina non sia incuriosita dai piccioni. Non li guarda. Guarda lui. e la faccia è anche scocciata, come a dire, e questo cosa vuole da noi? Abbassa la macchina, bimba, fai un bel sorriso! Lei non cambia espressione, dice qualcosa, poche parole, un miscuglio di italiano, francese, tedesco, una specie di gramlo. Il fotografo non capisce, come ti chiami? La bambina non risponde, continua a fissarlo. La madre sorride, si chiama Ira! Il fotografo torna dietro l'obiettivo. Dai Ira, guarda qui! Ma Ira sta già guardando lì.
3: Io quella fotografia l'avevo guardata a lungo, soprattutto il suo sguardo. E poi avevo provato a immaginare cosa potesse essere accaduto prima che qualcuno premesse il pulsante di quella macchina fotografica. E ne è uscito il racconto che hai ascoltato. E alla fine ho chiesto a Ira quanto di quello che aveva ascoltato lei poteva essere verosimile. Insomma, quanto ci avevo preso.
0: Cosa ho fatto? Che cosa ho preso e che cosa non ho preso?
4: Hai preso tutto, in realtà non ho niente da eccepire. Era tutto vero, compreso lo sguardo feroce. Sì, cioè era uno sguardo mio caratteristico ogni volta che un adulto mi chiedeva di fare delle cose che non condividevo, insomma, cioè, visto che ero stata effettivamente invitata a sorridere così via, un po' lo faccio ancora adesso, che quando mi dicono di fare le cose non le faccio.
3: Hai preso tutto. Ira, quando me l'ha detto, ho sorriso, perché quello sguardo era stata la prima cosa che mi aveva fermato davanti alla sua fotografia. Io non conoscevo quella bambina di 2 anni e non potevo sapere cosa stesse pensando. Aveva soltanto quello sguardo. E così avevo immaginato un fotografo che le chiedeva di sorridere. Ira mi ha detto che era successo davvero, ma poi ha anche aggiunto qualcosa che ha allargato quella fotografia. Molto di più di quanto avessi immaginato.
4: Quindi no, mi sembra che tu abbia individuato esattamente lo spirito dell'epoca, insomma, un'epoca in cui a Milano arrivava un sacco di gente da tutte le parti. Tutti avevamo questa fotografia. Cioè i milanesi doc si distinguono perché non hanno questa fotografia. Ce l'hanno solo quelli che sono a riepoca, insomma, un'epoca in cui a Milano arrivava un sacco di gente da tutte le parti. Tutti avevamo questa fotografia. Cioè i milanesi doc si distinguono perché non hanno questa fotografia.

0: tantissime persone di storie e provenienze diversissime che avevano esattamente la foto che è questa, cioè, cioè i loro bambini con i genitori. E beh, piccioni poi professionisti come i fotografi, insomma, cioè erano, anche perché allora si vendeva il mangime sulla piazza, vendevano i coppi, cioè mi ricordo i coni di giornale con dentro il mangime, e quindi erano incoraggiati, insomma, a stare intorno alle persone.
1: Ed è forse questa la cosa che mi piace delle fotografie. Credi di stare guardando la storia di una famiglia, poi allarghi appena l'inquadratura e dentro quella fotografia entrano altre famiglie, altre domeniche, altri bambini, persone arrivate a Milano da posti diversi, tutte con il Duomo alle spalle, i genitori accanto, i piccioni davanti e magari dentro un cassetto la stessa copertina di cartone, ricordo di Milano, per accompagnare quella fotografia. Ira aveva scelto questa canzone.

Nessuno mi può giudicare. Era la canzone che Ira aveva scelto per accompagnare quella sua fotografia. E riascoltandola oggi, mi viene da pensare che forse era già tutto lì, in quello sguardo di bambina. Uno sguardo che sembrava dire: fate pure la fotografia, ma non chiedetemi di sorridere. E ora, in questa notte speciale di gratitudine, ecco la prossima istantanea dell'ascoltatrice Manuela. Per tutti, Manu.

dal nero della Polaroid lentamente prende forma uno scatto in bianco e nero. C'è una bambina, è seduta su un basso muretto di cemento. Dietro di lei un cancello bianco. Porta i capelli scuri raccolti con un grande fiocco chiaro sulla testa. Indossa una maglietta a maniche corte e un paio di jeans scuri.

0: largo risvolto alle caviglie. Ai piedi sandali chiari di camoscio con piccoli ritagli sul davanti. La bambina tiene i gomiti appoggiati sulle ginocchia. Il viso è raccolto fra le mani. Guarda dritto verso l'obiettivo. La testa è appena inclinata. Sulle labbra qualcosa che assomiglia a un piccolo sorriso. Nello spazio bianco della Polaroid, Lago Maggiore, 1970.
1: Manu non vedeva l'ora che finisse la scuola per passare 3 mesi dai nonni sul Lago Maggiore insieme ai cugini. E quella mattina era già pronta da un pezzo. La mamma era chinata davanti a lei e le sistemava i jeans. Manu guardava attentamente. «Mamma, dai, fammelo bene!» «Cosa? Il risvolto!» La mamma lo piega ancora un po'. «Così?» Manu guarda prima una gamba e poi l'altra. «No, un po' più in su. Si devono vedere bene i sandali. Quei sandali scamosciati con gli occhietti sono bellissimi. E Manu non ha nessuna intenzione di nasconderli sotto i pantaloni. Adesso va bene?» «Sì.» Poco dopo sono in macchina. Il papà guida. La mamma è seduta davanti accanto a lui. Manu dietro. Ogni tanto si sporge tra i due sedili e guarda la pancia della mamma. Là dentro c'è sua sorella. La radio è accesa e a un certo punto arriva una canzone che Manu ha già sentito e che le piace un sacco. «Alza, papà!» Il papà alza un po' il volume. È Gianni Morandi! Bella Belinda!» Manu ascolta. La canzone racconta di una ragazza che si chiama Belinda, che è innamorata e che parla da sola davanti al piatto e una lacrima le cade sulla minestra e poi gioca con il pane, fa le palline con la mollica, ha 1000 pensieri che le volano intorno come farfalle e poi scende le scale come se volasse e quando arriva la notte si copre fino ai capelli. Manu ascolta tutto. Poi si sporge tra i due sedili verso la mamma. «Mamma, sì, ho deciso.» «Cos'è deciso? Come si chiamerà la mia sorellina?» La mamma si gira incuriosita. «E come si chiamerà? Belinda?» La mamma guarda il papà e tutti e due scoppiano a ridere. «Ma amore, dai, Belinda!» Manu non capisce cosa ci sia da ridere. «È un bellissimo nome!» La mamma le accarezza una guancia. «Dai, dai, vedremo, vedremo.» Manu si butta indietro sul sedile, incrocia le braccia e non dice più una parola per il resto del viaggio. Quando la macchina entra nel cortile dei nonni, però, il broncio scompare e Manu scende e corre verso di loro, abbracci, baci, domande tutte insieme. «Ma quanto sei cresciuta?» E Manu tira subito su la gamba dei pantaloni. «Guarda! Cosa hai risvolto?» Il nonno guarda. «Bello! E i sandali bellissimi! Hai visto? Hanno gli occhi!» Poi Manu guarda la nonna. Deve raccontarle una cosa molto più importante. «Nonna, sai come sarà la mia sorellina?» «No, come sarà?» «Avrà i capelli lunghi, con le farfalle che le volano intorno.» La nonna sorride. «Ah sì? E non le piacerà la minestra e farà le palline con la mollica del pane e quando scenderà le scale sembrerà che voli.» I nonni si guardano. «E tu come fai a saperlo?» Ma non li guarda come se fosse la cosa più semplice del mondo. «È perché sarà Belinda.» «Belinda?» «Sì, mia sorella si chiamerà Belinda.» I nonni guardano un po' perplessi, mamma e papà. «No, no, non preoccupatevi, non si chiamerà Belinda», dice la mamma con un mezzo sorriso e poi aggiunge: «Si chiamerà Valeria.» Manu rimane immobile, guarda la mamma, poi il papà, abbassa gli occhi e incrocia di nuovo le braccia. Questa volta il papà se ne accorge, prende la macchina fotografica. «Manu!» Lei non risponde. «Dai, dai, vieni che ti faccio una bella foto, così si vedono i tuoi jeans con il risvolto, i sandali con gli occhi e poi la stampo e la regaliamo ai nonni.» Manu va a sedersi sul basso muretto davanti al cancello bianco, appoggia i gomiti sulle ginocchia, prende il viso fra le mani. Il papà porta la macchina fotografica davanti agli occhi. Guardami! Manu guarda dritto dentro l'obiettivo. E dai, fammi un bel sorriso! Manu inclina appena la testa. Sulle labbra compare un piccolo sorriso, ma nella testa c'è un solo pensiero. Belinda è un bellissimo nome.

0: Eh sì, anche con Manu avevo fatto quello che faccio sempre. Avevo guardato quello che c'era nella fotografia. Il cancello bianco, quei jeans con il grande risvolto, quei sandali così particolari e soprattutto quella posa, il viso appoggiato fra le mani. E poi avevo cominciato a inventare. I sandali erano diventati importantissimi per quella bambina. Il risvolto dei jeans serviva a farli vedere. E da una canzone che Manu aveva scelto per accompagnare la sua fotografia, Bella Belinda di Gianni Morandi, era nata persino una sorellina che avrebbe dovuto chiamarsi Belinda. E invece si chiamava davvero Valeria. E dopo aver ascoltato la storia, Ira ha cominciato proprio da quei piccoli particolari.
1: Ma questi sandali che tutti abbiamo avuto, io ti invidio molto perché ce li avevi chiari, a me sempre blu o rossi. Sento anche me dietro, anche me, sì. Cioè, per cui ecco, perché erano
2: primaverili, quasi estivi.
1: Erano speciali,
2: però gli estivi erano poi quelli di plastica. Per andare anche dentro nel lago con i sassi.
1: Diciamo che tu eri una privilegiata perché avevi dei sandali che non proprio tutti avevano, e quindi capisco l'orgoglio. Invece i risvolti, secondo me, sono perché ci compravano i vestiti più grandi, perché dovevano durare.
2: Sicuramente, poi quei jeans li avrà messi anche mia sorella.
1: La famosa Belinda.
2: Sì, esatto.
1: L'ha mai saputo di...
2: Sì, abbastanza.
1: Avrebbe preferito?
2: Non penso proprio.
1: Ma non è mica brutto Belinda, non capisco, Basilio. Cioè, Belinda...
2: Se fosse trasferita a Genova. Brutto.
1: Se si fosse trasferita a Genova, sta cosa di Genova è un po' misteriosa, ce la spieghi?
2: Belinda, Belandi...

0: Bella Belinda, Gianni Morandi, la canzone che Manu aveva scelto per accompagnare quella fotografia. Ma dopo il racconto, Ira le ha fatto una domanda che ci ha portati fuori dall'inquadratura e le ha chiesto com'era per quei bambini trascorrere l'estate in quel piccolo paese sul Lago Maggiore.
1: Invece l'ultima domanda, perché poi dobbiamo correre verso la prossima fotografia, è importante. Cioè, questo paesino che tu hai descritto nelle note a margine come un paesino che allora era veramente isolato, cioè a 3 chilometri per il primo negozio e così via, com'era per voi bambini?
2: Un paradiso. C'era il panettiere che veniva un giorno sì un giorno no col libretto dell'andata e del ritorno, si faceva la lista per il giorno, per i 2 giorni dopo, passava al macellaio una volta alla settimana, il signore che vendeva i formaggi mentre saliva all'ultimo paese si fermava e noi compravamo i formaggi, nostre nonne e zie ci facevano i ghiaccioli nel freezer con gli sciroppi e un goccino di latte per non farli diventare troppo duri. Pane, burro e zucchero, pane, burro e marmellata, Nutella.
1: Insomma, autosufficienza, diciamo, autosufficienza. E quindi vi annoiavate?
2: Zero. E non avevamo neanche dei telefoni. Eravamo per la maggior parte del tempo con 2 donne che si muovevano anche poco perché avevano già problemi di movimento. Una schiera di bambini senza un telefono, senza una macchina, senza un uomo. Ma
1: si stava benissimo.
2: Benissimo.

Bella Belinda, Gianni Morandi. E comunque forse aveva ragione Manu. Belinda è un bellissimo nome, almeno se non nasci in Liguria. La prossima fotografia invece appartiene a due fratelli, Leo e Vittorio.

dal nero della Polaroid lentamente prende forma una donna seduta su una sedia. Indossa una gonna lunga. Vicino all'orlo si distingue la sagoma scura di una rondine in volo. Sulle sue ginocchia c'è un bambino piccolo. È quasi sdraiato sul suo grembo. Alla sua destra, seduto sul bracciolo della sedia, c'è un bambino più grande. Indossa una maglietta scura, pantaloncini corti. Al suo fianco un passeggino. Lui con la mano sinistra lo sfiora. Dietro di loro ci sono alcune sedie pieghevoli accatastate una sopra l'altra. Donna e bimbi guardano verso l'obiettivo. Tutti e tre ridono di gusto. Nello spazio bianco della Polaroid, Clusone, 1959, forse. Ma sulla parola forse c'è una riga.

0: È una domenica pomeriggio, uggiosa, molti anni dopo quello scatto. Una di quelle domeniche che si passano volentieri in casa. Leo e Vittorio hanno appena finito di pranzare. Sono seduti lì sul grande divano del salotto. Stanno sfogliando un vecchio album di fotografie. Leo gira una pagina e poi indica una foto. «E questa?» «Hai scritto, estate 1959, forse. Ma non ero sicuro della data. Ma tu secondo me hai un anno. Io sei». Leo alza la pellicola trasparente e prende la fotografia per guardarla meglio. «Ma dove siamo?» «Oh, non ricordo». «Ma... e che ci fanno tutte queste sedie accatastate?»
1: «Beh, potrebbe essere un bar o la terrazza di un albergo».
0: «Boh». «Certo che mamma era veramente bella. Ma guarda, aveva quella gonna con le rondini. Oh, che bella che era».
1: «Eh sì, e tu ti incantavi a guardarla e la indicavi sempre con il dito».
0: Leo osserva meglio la fotografia. «Ma perché ridiamo così?»
2: «Boh, papà sicuramente avrà fatto qualcosa delle sue. Ma io non ricordo, ero troppo piccolo. Mi sa che ancora non camminavo».
3: «Vabbè, no, camminare no, ma col girello eri già un fenomeno, eh».
1: «E perché? E perché? Perché andavi sempre all'indietro, andavi. Eri già una testa matta, eri».
0: In effetti Leo aveva un modo tutto suo di andare in giro col girello. Aveva pochi mesi e si muoveva che era una meraviglia, e veloce anche, ma c'era solo un piccolo problema. Andava esclusivamente in retromarcia. Vittorio aveva 6 anni, 5 più di lui, e aveva già capito che bisognava trovare qualcosa che gli facesse venire voglia di andare in avanti. E così un giorno prende una delle sue macchinine, proprio quella che piace tanto anche a Leo, e si mette davanti al girello e gliela mostra. Leo, attirato dalla macchinina, prova a raggiungerla, allunga le mani, muove un piede e poi l'altro, e questa volta va avanti, e Vittorio arretra ancora, e Leo lo segue, un passettino dietro l'altro, dietro quella macchinina che non riesce mai ad afferrare.
1: «Strano però, dice ora Leo.
0: «Cosa? Sono passati tutti questi anni, c'è stato l'incidente, e tu sei ancora qui, a cercare di farmi camminare meglio».
2: Vittorio lo guarda.
1: «Solo che adesso non ho più la macchinina».
0: Leo sorride.
2: «No, adesso hai il Feldenkrais».
0: Leo mette una mano sul ginocchio di Vittorio, poi con l'altra gli indica di nuovo la fotografia.
1: «Guarda qui, la tua mano sinistra. Ebbè, stai toccando le palline del mio passeggino. Sempre lì a sistemare le cose tu, fin da piccolo».
0: Vittorio sorride, mette a fuoco quel particolare. Poi all'improvviso:
1: «Clusone! Eravamo a Clusone! E cosa te lo fa pensare? Le sedie!
0: Le sedie?
1: Sì! Adesso mi ricordo perché erano tutte lì accatastate! Avevano appena finito uno spettacolo per bambini nel cortile, c'erano dei clown, e alla fine avevano rimesso tutte le sedie da una parte per liberare lo spazio».
0: Vittorio guarda ancora meglio la foto.
1: «Papà aveva scattato la foto con il naso da clown, ecco perché ridiamo».
2: «Umberto, il papà un clown? Questa non la sapevo».
1: «Ma no, alla fine dello spettacolo avevano regalato dei nasi rossi ai bambini e papà ne aveva preso uno e prima di scattare la foto se l'era infilato, ecco perché ridavamo così di gusto, e anche tu».
0: Leo guarda la fotografia, immagina papà Umberto con quel naso rosso, abbozza un sorriso.
1: Vittorio si alza. «E dove vai?» «A prendere una penna». «E per cosa?»
2: Vittorio indica la scritta sotto la fotografia. «Per aggiungere Clusone e tirare su una bella riga su forse».
1: Leo scuote la testa.

0: Per questa fotografia io una parte della storia la conoscevo già. Me l'aveva raccontata Leo quando mi aveva mandato la foto. Mi aveva appunto raccontato di quel fratello più grande, Vittorio, che quando lui era ancora piccolo con il girello che andava soltanto in retromarcia, aveva trovato il modo di farlo andare finalmente in avanti, mettendosi appunto davanti a lui con quella macchinina. E mi aveva raccontato anche quello che sarebbe successo molti anni dopo, il grave incidente che aveva fatto in moto, con le gambe compromesse e le stampelle che ancora oggi lo accompagnano. E Vittorio, che nel frattempo è diventato un professionista del Feldenkrais, ancora oggi lo aiuta a camminare meglio. Insomma, quella parte della storia dunque è vera, ed era già bellissima così. Io invece avevo davanti la fotografia, Leo, Vittorio, la mamma Esther, tutti e tre che ridono di gusto. E allora avevo cominciato a chiedermi cosa ci fosse stato dall'altra parte dell'obiettivo per farli ridere così. Ed è lì che avevo cominciato a inventare i clown, lo spettacolo per i bambini, il loro papà Umberto che prima di scattare la fotografia si mette un naso rosso. E poi lunedì sera c'è stata un'altra cosa che l'ha resa particolarmente speciale ed emozionante. Leo ha portato con sé Vittorio, ma Vittorio non sapeva nulla. Non sapeva quale fotografia avesse mandato suo fratello, non sapeva cosa aveva scritto, non sapeva niente di niente. E poi anche Leo quelle righe me le aveva affidate, ma il racconto che ne avevo ricavato non l'aveva mai ancora ascoltato. E così, mentre leggevo, ogni tanto li guardavo. Vittorio stava vedendo riapparire quella fotografia dopo tanti anni. E Leo stava ascoltando per la prima volta la storia che avevo immaginato partendo dai suoi ricordi. Ed erano tutti e due visibilmente emozionati. Un po' lo ero anch'io. Quando era cominciato a parlare con loro, siamo tornati proprio da dove quella storia era cominciata. Da un bambino che col girello, invece di andare avanti, andava in retromarcia.
1: Perché volevo capire questa storia della marcia indietro, era già un gesto di autocoscienza politica e di controcultura?
2: Può darsi forse, però comunque...
1: Controcultura?
2: Sì. La verità comunque è che camminavano indietro, grazie al fratellone.
1: Ah, ma c'è anche il fratellone?
3: Eccolo lì.
1: Ma scusa, io non avevo capito che c'era anche il fratellone. Scusate ragazzi, però effettivamente eravate molto più piccoli.
3: È stata una sorpresa.
1: Adesso così, no, effettivamente sai che è vero, cioè adesso che li guardo bene, cioè tu sei proprio piccolo, è difficile riconoscerti, ma te ti si riconosce. E quindi tu avevi deciso che non doveva andare indietro?
2: Era un cruccio per tutti il fatto che lui si muovesse all'indietro, perché andava a sbattere da tutte le parti, quindi...
1: Ma io sono curiosa del fatto che questa cosa rappresentasse un atteggiamento, come dire, anche esistenziale di voi due. Riconoscete degli elementi, come dire, di anticonformismo e nel tuo caso invece, se vuoi, anche di maggiore autodisciplina, non so...
2: Questo può essere, comunque sicuramente siamo sempre stati complementari.
4: Beh, sì, questo può essere.
1: Cioè, insomma, avete trascorso tutti questi anni sempre abbastanza vicini o la vita vi ha anche geograficamente separati?
4: No, sempre vicini. Non è che ci vediamo tutti i giorni, però è un rapporto molto, molto sentito, siamo legati.
1: Questo è quello che pensi tu, e invece quello che pensa lui?
2: Sì, assolutamente sì, siamo molto legati, pur non frequentandoci con frequenza. Ma...
1: Sapete che siete rari, che di solito i fratelli dicono tutti così e poi in realtà...
4: No, è così.
1: Ditemi un difetto l'uno dell'altro, sennò alla fine qua veramente...
4: Io ne ho tanti.
1: No. Suoi.
4: Suoi di lui?
1: Sì.
4: Non lo so, no,
1: pazzesco, sono veramente, si vogliono veramente bene, è insopportabile.
4: Tigro.
1: È solo un po' pigro? Mm. È un difetto di Leo?
2: Beh, che ha imparato a camminare in avanti.
0: E su questa bella battuta di Vittorio, credo che possiamo lasciare andare questa prima sera di Popolaroid Live. In realtà ci sarebbe ancora un'altra fotografia, quella di Paolo, che lunedì sera ci ha raggiunti al telefono da Venezia. Ma ora questo mio tempo a disposizione è finito. E allora ti invito ad andare a ascoltare tutta la serata nel podcast del suggeritore Nightlife di Ira Rubini. Io invece voglio usare questi ultimi minuti per dire ancora una volta la parola gratitudine. Gratitudine a Ira, che ha immaginato che Popolaroid potesse uscire dalla radio e salire su un palco e incontrare le persone che abitano quelle fotografie, a Tiziana che lunedì sera dalla regia teneva insieme le immagini, le voci, la musica e teneva insieme anche a me, e poi soprattutto a Manu, Leo, Vittorio, Paolo, che mi hanno affidato un pezzo della loro memoria, a René per la sua fotografia che ha aperto questa puntata, e poi a chi era seduto in auditorium, e naturalmente a te che sei qui dall'altra parte della radio in questo momento. Lunedì sera ho capito una cosa: fino a quel momento io guardavo una fotografia, provavo a immaginare quello che era successo prima, quello che poteva essere successo dopo. Lunedì invece, dopo il mio racconto, quelle persone hanno cominciato a ricordare e a raccontare. E allora la fotografia si è allargata ancora. Sono entrate altre persone, altri luoghi, altri particolari, cose che io non avrei mai potuto immaginare. È forse proprio questo che vorrei che diventasse Popolaroid Live. Io ci metto una storia dentro una fotografia, e poi chi quella fotografia l'ha vissuta mi racconta, o ci racconta in questo caso a me, a Ira, tutto quello che è rimasto fuori dall'inquadratura. E allora possiamo cominciare a cercare la prossima. Lunedì 2 novembre torneremo nell'Auditorium Demetrio Stratos, ancora insieme, io e Ira Rubini, per un nuovo appuntamento con il suggeritore Popolaroid Live. Radio Popolare quest'anno sapete tutti che compie 50 anni, e allora questa volta il tema sarà la mia prima volta con Radio Popolare. Cerca una fotografia che racconti quando Radio Popolare è entrata nella tua vita. Magari eri a una manifestazione, a un concerto, a una festa. Magari eri semplicemente a casa o in macchina davanti alla radio. No, non importa che nella fotografia ci sia proprio Radio Popolare. Importa che ci sia tu, come eri allora. Tu inviala a ilsuggeritore@radiopopolare.it e raccontaci in poche righe cosa ricordi. Poi al resto proverò a pensarci io, mentre Ira ti farà dire le cose come sono andate veramente. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia, con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Quasi 6.500 fermi in Francia dall'inizio delle proteste per la scuola. Oggi un'altra giornata di manifestazione con genitori, insegnanti e sindacati scesi in piazza insieme a ragazze e ragazzi. Centinaia di migliaia di persone in decine di città e scontri a Parigi e Strasburgo. Mentre in Nepal sono state interrotte le operazioni di ricerca a 6 settimane dall'alluvione, i dispersi sono ancora oltre 5.000. Il governo in Italia scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rincara il prezzo. I consumatori commentano, si svela il bluff e gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento. Intanto è arrivata la fiducia sui primi articoli della legge elettorale. Tutto liscio per la maggioranza, ma ci sono tensioni sull'ipotesi di elezioni anticipate. Forza Italia e Lega sfidano Meloni e vogliono arrivare a fine legislatura. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Quasi 500 persone sono state fermate solo oggi in Francia durante le manifestazioni di studenti e studentesse che continuano a chiedere più fondi per la scuola pubblica. Al loro fianco oggi sono scesi in strada anche genitori, insegnanti e sindacati dopo la violenta repressione dei giorni scorsi. Il premier Le Cornu ha difeso la polizia parlando di incidenti, mentre anche oggi ci sono stati scontri, soprattutto a Parigi, Rennes e Strasburgo. Sentiamo le voci di alcuni studenti e genitori raccolte a Parigi da Francesco Giorgini.
1: Je m'appelle Camille Escobar, j'ai 18 ans, je suis étudiante en...
2: Sono Camille, ho 18 anni e sono una studentessa di scienze motorie. Questa manifestazione è davvero molto importante per i liceali, per gli universitari, ma anche per i professori che non sono valorizzati né adeguatamente pagati.
3: Je m'appelle Sacha, élève au lycée Élisabeth.
4: Mi chiamo Sacha, sono una studentessa del liceo, 16 anni. La polizia fa un uso eccessivo della forza e della propria autorità nei confronti dei ragazzi. Il governo e lo stato attuali se ne fregano di noi, non ci danno nessun mezzo per studiare.
5: Pourquoi vous êtes là? Pour répondre aux jeunes, parce que la police est trop violente avec eux.
6: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale delle scuole è la mancanza di fondi. I soldi vanno dappertutto, negli armamenti e in tutto il resto, tranne che nell'istruzione.
2: Sono qui per assicurarmi che i poliziotti non picchino i ragazzi.
6: Mi chiamo Luison, ho 19 anni e sono uno studente universitario. La soluzione che stiamo mettendo in pratica è di non mollare, perché se mollassimo vorrebbe dire che possiamo sottometterci e che non ci sarebbe alcun progresso sociale.
0: Il Ministero dell'Interno francese ha fatto sapere in serata che dall'inizio delle manifestazioni sono state più di 6.500 le persone fermate. Università in agitazione, quasi la metà dei licei bloccati nella terza giornata di mobilitazione nazionale. Sulla giornata di oggi sentiamo il servizio da Parigi.
7: L'ultima immagine, qualche minuto fa, di questa terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali francesi è quella dell'immensa Place de la Nation, la capitale, luogo di arrivo della manifestazione parigina, a più della metà ricoperta da una densa coltre di lacrimogeni, lanciati dai numerosi e folti reparti antisommossa di polizia e gendarmeria per disperdere manu militari manifestanti a fine corteo. Tanto che anche nei corridoi sotterranei della stazione del metro sottostante l'aria era diventata difficilmente respirabile. Fumi densi e irritanti dei lacrimogeni a reiterare la questione politica e dirimente della repressione poliziesca, violenta e disproporzionata, che da una settimana si abbatte sulla protesta di liceali, con, ricordiamolo, più di 6.000 arresti, in meno di una settimana il 90% di minorenni, la stragrande maggioranza dei quali senza precedenti penali. Ed è a sostegno dei liceali, appunto, contro la repressione, che al fianco e per così dire attorno agli studenti, a mo' di cordone di protezione, hanno manifestato anche sindacati, partiti di sinistra e associazioni, nelle decine di cortei che da stamattina hanno percorso in maggioranza pacifica riempiti i boulevard delle principali città francesi. 270.000 manifestanti in tutto il paese, più di 50.000 a Parigi, secondo le cifre tradizionalmente opportunamente avare per difetto del ministero. Ad occhio nella sola capitale erano almeno il doppio, forse 100.000 i partecipanti, maggioranza giovani e giovanissimi. In tutta la Francia i sindacati studenteschi annunciano da stamattina più di 1.800 licei bloccati, oltre uno su due, e una cinquantina, quasi tutte, di università in agitazione. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Il governo scivola sul gasolio, scade lo sconto sulle accise e anche Eni rialza il prezzo. Si svela il bluff, commentano i consumatori. Gli agricoltori annunciano proteste al Parlamento, mentre in Europa la destra vota contro la tassa sugli extraprofitti delle compagnie. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
8: Sulle accise mobili stiamo ragionando, non c'è una decisione, vediamo, così il viceministro dell'economia Leo ha balbettato qualcosa nel giorno in cui scade lo sconto sulle accise. Per il governo, visto il numero di distributori che sta calmerando i prezzi, il taglio usando il gettito IVA non è più necessario. Ma il problema vero è che con i problemi di bilancio in vista della manovra quei soldi servono. Ma lo scalino generato dalla fine dello sconto si è fatto sentire, le compagnie si sono guardate bene dal mantenere il livello precedente, anche Eni, che aveva attivato il tetto, ha ritoccato i prezzi verso l'alto. Federconsumatori parla di grande bluff degli sconti. Ma il problema sta a monte, il taglio dell'accisa era stato subito riassorbito dai nuovi aumenti ed è stato inefficace, la sua fine però ha provocato il salto, insomma 2,5 miliardi buttati, che potevano essere indirizzati in aiuti mirati alle fasce più deboli, invocati anche oggi dall'Unione Europea, di cui il governo però non ha mai fatto nulla. Protestano le imprese, il mondo agricolo, mondi tradizionalmente vicini al governo, con la CIA che annuncia 6 giorni di presidio Montecitorio, mettere truppe qui e là ed affidarsi al mercato dal buon cuore delle grandi compagnie petrolifere, come era facilmente prevedibile non ha funzionato, ma la destra, le compagnie, continuano a tutelarle. Oggi al Parlamento Europeo hanno votato contro un emendamento al rapporto sulle politiche fiscali in cui si chiedeva un intervento sugli extra profitti, 4 miliardi solo in Italia, secondo le stime dell'Osservatorio di Transport and Environment. Se della tassa si parlerà al vertice ECO fine del 9 ottobre, non è chiaro invece cosa ne sarà della richiesta italiana di maggior flessibilità. La prenderemo in considerazione, dicono fonti della Commissione, ma il punto non è all'ordine del giorno dell'Ecofin. Se ne discuterà comunque, ha voluto precisare il Ministero dell'Economia.
0: Tutto liscio per la maggioranza sulla legge elettorale. Oggi alla Camera sono stati approvati con la fiducia 2 articoli della riforma. Il voto non ha riservato sorprese, in attesa di capire giovedì come andrà il voto definitivo, che sarà invece a scrutinio segreto. Intanto a destra si discute soprattutto di elezioni anticipate dopo l'ipotesi di andare alle urne a maggio, rilanciata ieri dal capo dei senatori di Fratelli d'Italia, ipotesi che non piace a Lega e Forza Italia, che oggi hanno lanciato un messaggio a Meloni. Da Roma, Anna Bredice.
9: Ministri, sottosegretari, tutti presenti oggi per le prime 2 fiducie alla legge elettorale. Domani si voterà la terza con un esito naturalmente scontato. Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà giovedì con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Ma oggi è stata anche la giornata in cui sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani oggi, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
0: In Spagna, a una sola settimana dalla bocciatura in Parlamento, il governo dimissionario approva i decreti per la casa. Ora dovranno essere convalidati da un organo che fa le funzioni del Parlamento, sciolto da Sanchez, e la loro promulgazione è altamente probabile. Intanto, mentre a Puerta del Sol continua la protesta degli accampados, la Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi dei leader indipendentisti catalani e ha ordinato al Tribunale Supremo di concedere loro l'amnistia. La sentenza apre la strada al perdono giudiziario anche all'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Il servizio da Madrid.
10: Quella di oggi è la giornata perfetta per capire cosa ha portato la Spagna a elezioni anticipate. Sanchez ha aperto la campagna elettorale con i decreti sulla casa. Il Consiglio dei Ministri ha riapprovato lo scudo antisfratti. Questo governo non abbandona la gente, ha detto Sanchez. Negli stessi minuti, però, il Tribunale Costituzionale della Spagna confermava l'amnistia agli indipendentisti catalani, liberandoli di tutti i carichi pendenti con la giustizia. Una sentenza che permetterà il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont, il leader di Junts, il partito che ha affossato, insieme alle destre, il primo decreto sulla casa, abbandonando di fatto la maggioranza di Sanchez. Il paradosso è evidente. Il governo di Sanchez si era basato su un accordo con Puigdemont. Amnistia in cambio della pacificazione della Catalogna e un patto di governabilità per la legislatura. Sanchez ha rispettato il patto con Junts, nonostante questo abbia provocato uno scontro frontale con la magistratura. Puigdemont invece ha incassato l'amnistia e poi ha sabotato la legislatura su un punto cruciale per la sinistra come il diritto alla casa. Ora però anche il tradimento di Junts finirà al vaglio delle urne. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Il governo di Sofia ha convocato una riunione di emergenza oggi dopo i droni che la notte scorsa hanno colpito due navi commerciali bulgare nel Mar Nero. Solo uno di due equipaggi è stato salvato. Da Bruxelles è arrivata la solidarietà della Presidente della Commissione europea. Le navi commerciali e i loro equipaggi vengono prese di mira con vite già perdute in mare. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, ha scritto sui social Ursula von der Leyen, ricordando che le esatte circostanze di questi incidenti sono ancora in fase di accertamento. La navigazione nel Mar Nero resta molto pericolosa, russi e ucraini hanno intensificato gli attacchi incrociati anche in quest'area. Lunedì una nave turca era stata colpita e affondata in acque romene. In Yemen le milizie filogovernative hanno riconquistato la città di Mocha e annunciato un'operazione per la ripresa di altri distretti ancora sotto controllo degli Houthi. L'attacco si inserisce nella campagna Alba dello Yemen, la controffensiva lanciata domenica dalle forze lealiste, che in pochi giorni affermano di aver riconquistato gran parte del territorio occupato dagli Houthi, compreso lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. L'esercito yemenita può contare sul sostegno militare dell'Arabia Saudita e ora anche di Turchia e Pakistan, legati a Riyadh da un patto di difesa reciproca. Le agenzie ONU intanto avvertono che a causa dei combattimenti negli ultimi due mesi in Yemen si sono registrati oltre 130.000 sfollati. Il Nepal ha dichiarato concluse le operazioni di ricerca e soccorso per i dispersi dell'alluvione di fine agosto. Oltre alle circa 1.400 vittime accertate, quasi 5.300 persone non sono mai state ritrovate. Le autorità di Kathmandu stanno ora valutando di dichiarare legalmente decedute per consentire alle famiglie di celebrare i funerali e completare le pratiche legali amministrative. Gli sforzi del governo ora si concentrano sul ripristino delle infrastrutture necessarie per la ricostruzione, che però necessiterà mesi e molto denaro. Sentiamo Arianna Banfi, operatrice umanitaria dell'ONG ActionAid.
11: Un dato che secondo me è assolutamente rilevante, che una persona ogni 20 in Nepal è stata colpita da questa catastrofe in un modo o nell'altro, che sia perché abbiano perso qualcuno o il lavoro o la casa, quindi un numero già impressionante. I bisogni umanitari sono tanti al momento, sono urgenti, ci sono migliaia di persone, si parla di 84.000 persone che necessitano di supporto in termini di acqua e di servizi igienici di ogni genere. Si parla di 22.000 bambini e bambine che sono stati colpiti in vario modo, moltissime sono le scuole, almeno 32 che sono state fortemente distrutte o danneggiate dalla catastrofe, e 8 scuole oggi sono utilizzate ancora come rifugi. Sicuramente una delle tematiche prioritarie è proprio il supporto all'istruzione, e grandissima importanza è data anche al sostegno psicosociale destinate sia ai bambini e alle bambine, ma anche alle donne e le ragazze che in situazioni di catastrofe affrontano i maggiori rischi, sono dei rischi specifici, soprattutto quando vivono negli spazi comunitari sovraffollati come i centri di accoglienza temporanei. Purtroppo si sta ancora vivendo in emergenza, non si parla quasi più di emergenza, ma in verità per loro è ancora piena emergenza. Sicuramente lo sguardo del governo nepalese è quello verso la ricostruzione, ma una ricostruzione che verrà sicuramente tra diversi mesi.
0: E siamo in chiusura. Giovanni Malagò resta alla guida del calcio italiano. Il CONI oggi ha votato il commissariamento della Federcalcio affidando a lui l'incarico. Malagò, dunque, da presidente della FIGCIN diventa commissario straordinario con poteri ancora maggiori. Un escamotage trovato per disinnescare le irregolarità riscontrate nella sua elezione di giugno a capo della federazione. Malagò, per candidarsi, infatti, avrebbe dovuto essere tesserato FIGC. Il commissariamento di oggi è frutto di un'intesa con il presidente del CONI, Buonfiglio, di fatto un compromesso per mantenere Malagò al suo posto, garantire l'indipendenza del calcio dagli appetiti della politica, in particolare del Ministero dello Sport, ed evitare una guerra tra le istituzioni sportive. Sentiamo Massimo Cervelli, autore del libro Il governo del pallone, vicepresidente del Museo Fiorentina.
12: Sullo sfondo di tutta la questione Malagò c'è una vicenda politica, che è l'opposizione del ministro Abodi alla nomina di Malagò. Questa opposizione non è riuscita a concretizzarsi con un candidato forte alle elezioni e ha preso la strada dei ricorsi giudiziari sul mancato tesseramento. Credo che l'attacco fosse a Malagò, che la FIGC aveva, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva, scelta come leader carismatico. E quindi Malagò ha combattuto la sua battaglia. Nelle federazioni c'erano tutti uomini che erano stati nominati durante la sua presidenza, e Buonfiglio ha dovuto fare marcia indietro, perché io credo che Buonfiglio, uomo di 76 anni, arrivato al massimo delle cariche, avesse dato la sua disponibilità per fare lo sgambetto a Malagò.
13: E quindi fare un favore ad Abodi?
12: Sì.
13: E poi alla fine che cosa lo ha fatto tornare indietro sui suoi passi?
12: La forza messa in campo da Malagò, a partire dai pareri giuridici, a partire dalle irregolarità che sono costanti, tanto tuonò che non piove. Qualcuno però ne esce più forte, qualcuno ne esce più debole e qualcun altro, pensa al governo, dovrà aspettare un'altra occasione per fagocitare questo mondo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
14: Popolare Network.

20:03 Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Alle 18:03 Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20.

russo, probabilmente lavoro sulla Cecenia. Le è costata la vita, dico probabilmente, perché a 20 anni di distanza non c'è una verità sulla uccisione di Anna Politkovskaya, uccisa a colpi di pistola per le strade di Mosca. È una coincidenza, ma il 7 ottobre è anche il compleanno di Vladimir Putin.

0: E allora, di nuovo con noi a distanza di 24 ore su un altro tema, Anna Zafesva. Buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Di solito non lo facciamo e lasciamo passare qualche giorno, qualche tempo per richiamare un ospite, però in questo caso era importante averti, visto la scelta che abbiamo fatto di dedicare questa puntata dell'Orizzonte delle 20 all'assassinio di Anna Politkovskaya. Mi sbagliavo quando dicevo che non c'è una verità?
1: Non c'è una verità, ci sono soltanto ipotesi, o meglio, c'è una sentenza di tribunale che ha stabilito che un certo numero di personaggi sono degli esecutori dell'omicidio, e su questo verosimilmente hanno ragione. Su chi è il mandante dell'omicidio e perché tutti questi personaggi, prevalentemente ceceni, ma non solo, anche poliziotti russi, sono stati in totale, credo, sugli 8 imputati, perché si siano messi insieme per pedinare per mesi Anna Politkovskaya, per seguire i suoi percorsi e poi alla fine per ucciderla, su questo non c'è una risposta.
0: Su cosa stava lavorando lei quando è stata uccisa?
1: Da quel che sappiamo dai suoi colleghi della Nova Gazeta, stava lavorando su quello che era diventato il tema del suo lavoro negli ultimi anni prima della sua morte, cioè la Cecenia. L'invasione russa della Cecenia, i crimini di guerra commessi dai militari russi contro la popolazione cecena, i cosiddetti campi di filtrazione dove i ceceni sospetti di attività di resistenza, di terrorismo venivano rinchiusi, torturati e spesso uccisi. Questa era la sua attività principale, sia a livello giornalistico sia a livello di testimonianza. Ricordo che Anna ha avuto anche un ruolo molto importante, per esempio come testimone in tutta una serie di cause che i civili ceceni avevano intentato contro il governo russo al Tribunale per i diritti umani europeo a Strasburgo, e che anche grazie a lei avevano vinto queste cause e ottenuto dei risarcimenti, o se non dei risarcimenti almeno dei verdetti favorevoli.
0: Quindi possiamo dire, senza tema di smentita, che se non si conosce il nome di un mandante, possiamo dire che insomma al potere russo, al Cremlino, c'era già Putin da 6 anni, sicuramente non è dispiaciuto questo assassino.
1: Ma infatti all'epoca, forse qualcuno se lo ricorda, perché ovviamente fece molto scalpore questo omicidio, più in Europa che in Russia, però anche in Russia ovviamente, perché forse poi di lì ci siamo purtroppo abituati negli anni a omicidi e torture di attivisti, di politici, di dissidenti, di giornalisti. In quel momento appunto fece molto scalpore, tanto che Putin fu costretto qualche giorno dopo a commentare, dicendo quella famosa frase cinica, dicendo: ma tanto chi l'avrebbe mai potuto uccidere, in Russia non contava niente, era più famosa in Occidente. Quindi già lì c'era anche tutta quell'idea di Putin che l'Occidente è qualcosa di separato e ostile dalla Russia. All'epoca molti commentatori avevano anche detto: ma tutto sommato in effetti un omicidio così clamoroso, che attira così tanto l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, e Putin nei mesi successivi era stato accolto in diverse capitali europee, all'epoca veniva ancora accolto nei vertici internazionali e viaggiava molto, e venne accolto da manifestanti che lo accusavano appunto di essere un assassino, e con le foto di Anna Politkovskaya, e l'obiezione appunto di questi commentatori era: Putin non conviene. Ecco, a distanza di anni possiamo dire che sicuramente se Anna Politkovskaya, un mese dopo il dissidente Alexander Litvinenko a Londra avvelenato col polonio, e di lì tantissimi altri più famosi, meno famosi, da Boris Nemtsov a Alexei Navalny, a migliaia di persone che oggi vengono arrestate soltanto per un post su Facebook che è sgradito al potere, diciamo che se questa cosa avviene è sicuramente per

0: perché al Cremlino non dispiace, anche perché non sappiamo chi è il mandante, ma gli esecutori sono praticamente tutti ceceni. Il lavoro di Anna era in Cecenia, quindi aveva sfidato sia il potere ceceno, all'epoca c'erano già i Kadyrov in Cecenia, sia i militari russi. Quindi se poi non è stato trovato un mandante, se poi i diversi processi, perché poi ci sono stati appelli, controappelli, sentenze cancellate, processi rifatti, insomma c'è stato tutto un iter abbastanza tormentato, se non si è mai arrivati a verità è perché alla fine nel sistema magari non sappiamo, non so se sapremo mai chi è stato a dare l'ordine di uccidere Anna Politkovskaja
1: Sì.
0: e se al Cremlino lo sapeva. Quello che sappiamo è che appunto che al Cremlino sicuramente non è dispiaciuto perché è stato forse il primo, sicuramente il primo così clamoroso omicidio di tanti
1: È
0: altri.
1: soprattutto rimasto impunito con questo cinismo, con questa arroganza, no? Da parte di Putin, che ha, come dire, in questo modo dimostrato anche il suo potere a distanza di 20 anni. Senti, Anna, Anna Politkovskaja. Dicevi, è stata insomma all'estero conosciuta, commemorata. L'altro giorno c'è stata una commemorazione anche qui a Milano, no? Di Anna Politkovskaja con Fondazione Garivo. In Russia c'è una memoria sua o è tutto dimenticato?
0: In Russia la sua memoria ovviamente viene tenuta viva dai suoi colleghi della Nuova Gazzetta che a loro volta sono praticamente fuori legge. Nuova Gazzetta è stata chiusa dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022, però sopravvive in qualche forma su internet, sopravvive in parte in esilio. Il suo direttore Dmitry Muratov, anche grazie al Nobel per la pace che ha ricevuto per il momento, diciamo, gode di una relativa incolumità, quindi in questi ambienti dell'intelligenza russa, che ormai sono in buona parte in esilio, certamente la si ricorda e anzi la si recupera anche molto, tratto non solo in Russia ma anche in Italia. Tantissime persone hanno si è ripreso in mano i libri di Anna Politkovskaja in questi ultimi quasi 5 anni e dicendo: ma in realtà tutto quello che abbiamo visto oggi in Ucraina in realtà era già scritto in quei libri ed era già avvenuto in Cecenia.
1: Senti, nella difficoltà estrema, naturalmente, praticamente nulla agibilità politica che c'è in Russia in questo momento. Abbiamo visto gli arresti anche pochi giorni fa, no? In piazza dei militanti del Partito Comunista.
0: Esatto.
1: Il messaggio di Anna Politkovskaja, il lavoro, lo spirito viene portato avanti da qualcuno? C'è qualche giornalista, insomma, che ancora riesce a fare il suo mestiere?
0: Ma certamente poi diventa sempre più difficile, appunto la maggior parte dei giornalisti indipendenti russi sono in esilio nemmeno a 22, ma molti già dal 21, quando dopo l'arresto di Alexei Navalny è cominciata la grande repressione che poi è culminata con l'invasione dell'Ucraina e la trasformazione definitiva della Russia in una dittatura militare. Sicuramente ce ne sono tanti, di molti non sappiamo addirittura i nomi perché ormai è diventato un lavoro pericoloso, ma se noi oggi leggiamo notizie dalla Russia, se oggi anche le testate russe in esilio riportano quello che succede negli Urali, in Siberia, nella Russia centrale, nel Caucaso, vuol dire che ci sono persone che sul terreno stanno indagando e raccontando queste cose. Infatti devo dire che io molto spesso anche negli eventi commemorativi per Anna Politkovskaja, quando mi chiedevano che cosa, come ricordarla, cioè il miglior modo per ricordarla è provare ad aiutare quei giornalisti russi che non sono ancora purtroppo diventati famosi perché sono diventati vittime del regime. E oggi sicuramente è ancora più difficile, ma sicuramente sappiamo appunto di tanti colleghi che continuano a fare il loro lavoro sapendo di rischiare tutti i giorni.
1: Grazie Anna Zafesova per essere stata con noi, buona serata.
0: Grazie a voi.

0: Vent'anni sono tanti, anche per un paese abituato ai tempi lunghissimi come la Russia.
1: Allora abbiamo chiesto a un grande studioso ed esperto di Russia come Gian Piero Piretto come è evoluta la Russia, o forse è meglio dire involuta la Russia, in questi 20 anni. Gian Piero Piretto, i 20 anni che sono trascorsi dall'assassinio di Anna Politkovskaya sono 20 anni cruciali, decisivi per la Russia. Le conseguenze le vediamo naturalmente oggi anche in Europa.
2: Sì, naturalmente l'assassinio di Anna Politkovskaya è rimasto emblematico, ce ne sono aggiunti altri e si sono aggiunti soprattutto una serie di repressioni non così estreme, non tutte confluite in una condanna a morte, ma sono state anche inventate, sono state escogitate delle nuove colpe, delle nuove accuse da attribuire a chiunque alzi la voce, a chiunque faccia una critica, muova una critica al discorso governativo. Quindi Anna Politkovskaya era stata sentenziata, era stata giustiziata perché aveva portato allo scoperto fatti, torture, violenze che non dovevano essere, di cui non si doveva parlare. Quindi aveva reso pubbliche situazioni scomode e chiunque in questi 20 anni si fosse mosso, si sia mosso come aveva fatto lei, è di nuovo tornato sotto il mirino, caduto nel mirino delle repressioni. Sappiamo che chi è per i russi, questo vuol dire diventare, essere bollati come agenti stranieri. Per chi russo non è, possono essere accusati di teppismo, di estremismo o di russofobia, con diverse conseguenze e con diverse possibilità di intervento. Quindi purtroppo la voce, chiamiamolo dissenso per usare un termine che era stato nell'Unione Sovietica, la voce del dissenso è sempre più controllata, sempre più repressa. E leggevo proprio nei giorni scorsi che la nipote di Anna Politkovskaya, emigrata, continua a cercare nel nome della nonna di chiedere protezione all'Europa o agli altri stati nei confronti di quei russi che hanno difficoltà a lasciare il paese o che all'interno del loro paese stanno affrontando situazioni estremamente delicate. Ricordiamoci che non è così facile emigrare dalla Russia, ottenere un visto, e la richiesta della nipote della Politkovskaya era proprio che i paesi europei prendessero in considerazione le esigenze di chi ha bisogno di un visto anche temporaneo, che non sarebbe poi una soluzione, perché una volta uscite dal paese è necessario trovare un lavoro, una casa e tutto il resto. Ma queste richieste fanno capire che sono ancora molte le persone che non sono in sintonia con la narrazione governativa putiniana, ma che fanno grandissima fatica a contrastarla o anche semplicemente a esprimere un'opinione che sia diversa.
0: Eppure il Putin del 2006 era il presidente della Russia in ascesa e ben visto in gran parte delle capitali internazionali, comprese quelle europee. Ricordiamo ad esempio il rapporto speciale che Berlusconi, per rimanere all'Italia, aveva con lui, e addirittura ci fu quell'avvicinamento tra la NATO e la Russia che sembrava aprire a un'epoca nuova, poi è cambiato tutto.
2: Sì, probabilmente è stata anche un'ingenuità o motivi di interesse economico, industriale, commerciale da parte dell'Europa o della NATO. La volontà, il desiderio di vedere la Russia allineata, questa è una conseguenza forse dell'entusiasmo che ha radici più profonde. Penso alla perestroica gorbaciovana, al crollo dell'Unione Sovietica. Putin ha in un certo qual senso anche ereditato quell'entusiasmo dell'Occidente nei confronti della Russia, e, se torniamo su Berlusconi, la possibilità di intesa, la complicità addirittura con il leader russo, con cui condivideva, oltre che interessi politici, anche passioni personali, e ricordiamo come avessero fatto il giro del mondo le fotografie. Questo da parte di Putin personalmente lo leggo come una strategia finalizzata alla costruzione del proprio corpo politico. Anche questi rapporti con alcuni leader occidentali rientravano nella sua mirata e direi addirittura sofisticata strategia di elaborazione di un personaggio. Poi il passo verso la condanna dell'Occidente in assoluto, nato in primo piano, come corrotto, come pervertito, e l'investimento sui valori spirituali tradizionali della Russia, che deve contrastare queste perversioni e questo degrado, è stato molto breve, e l'Occidente è tornato a cadere nella lista nera e ad essere demonizzato, in opposizione alla Santa Madre Russia che Putin sta cercando di ricreare.
0: È stato un ripiego o è stata una strategia pianificata dall'inizio, questa, quella di richiudersi nei cosiddetti valori tradizionali, no? Attorno a personaggi come Dugin?
2: Io la vedo come una strategia che fin dall'inizio della epopea putiniana, con estrema attenzione, con una perfetta conoscenza dello spirito e dei nervi scoperti del suo popolo, Putin ha costruito ed elaborato. Quindi credo che non ci sia stato nulla di casuale. Anche gli interventi violenti, penso al sottomarino Kursk, penso al teatro Dubrovka, penso alla scuola di Beslan, interventi che all'Occidente possono essere sembrati crudeli o violenti, per la mentalità del cittadino russo altro non erano stati che la conferma del fatto che il loro capo sapeva usare il pugno di ferro quando necessario e agiva per quella stabilità che è diventata una delle parole chiave del suo discorso e che per una grossa percentuale di popolazione è l'ambizione maggiore al momento. Quindi nulla di casuale, ma una costruzione lenta, rispettando i tempi della storia russa, a differenza di Gorbaciov, che aveva investito tutto sulla accelerazione, e consapevole, lenta e consapevole costruzione di un discorso e del proprio personaggio politico. Adesso si sente dire che il favore nei suoi confronti sta cominciando a calare, a scricchiolare, e auguriamoci che questo porti a qualche cosa.

0: auguriamoci che questo scricchiolare che si comincia a sentire porti a qualche cosa rispetto al potere del Cremlino, dice il professor Giampiero Piretto. Alle 20 e 22 minuti, stiamo parlando dei 20 anni trascorsi domani dall'assassinio di Anna Politkovskaya, che con le sue inchieste svelava le violenze e le atrocità delle forze armate russe in Cecenia. Saluto il professor Giovanni Savino dell'Università Federico II di Napoli. Buonasera, professore.
1: Buonasera.
0: Allora, c'è innanzitutto qualche scricchiolio, come dice Piretto, nel potere russo?
1: Ma scricchioli ce ne sono, e se vogliamo dare un'idea di lunga durata per lanciarci in un esercizio da storici, questo sta già avvenendo con l'inizio della guerra, perché la guerra ha posto fine a quel compromesso che era la stabilità putiniana, dettando il paese in una situazione irrituale, in cui non solo ci sono le sanzioni, c'è l'isolamento da una parte di mondo, che è quel che è l'Europa, con cui quel paese aveva proficui e continui rapporti, ma anche rispetto a quella che è la presenza della guerra. Mentre noi ora chiacchieriamo, a Sochi, al largo delle coste, è esplosa una petroliera. Insomma, come dire, quel tipo di stabilità non esiste più, e quindi lo scricchiolio sicuramente esiste. In quest'anno gli scricchioli si sono fatti più forti, mettiamola così, a causa dei ripetuti attacchi ucraini, ma non solo, soprattutto riguardo a quelle che sono le difficoltà con il carburante e con l'economia, e quindi staremo a vedere.
0: Senta, 20 anni dopo Anna Politkovskaya, la stretta continua, insomma progressiva, fino ad arrivare a un controllo totale da parte delle istituzioni dello Stato sulla vita dei cittadini, l'abbiamo raccontata mille volte, ma invece se guardiamo alla società dal basso, se guardiamo la professione di giornalista, ma se guardiamo la militanza, c'erano dei militanti in piazza domenica di nuovo con le bandiere rosse a Mosca, no? Ogni volta naturalmente fa sempre una certa impressione, e sono stati arrestati. Allora, che cosa si muove nella società russa?
1: Nella società russa si muove un crescente malcontento riguardo a quelle che sono le limitazioni causate dalla guerra. E questo malcontento ha anche una coloritura sociale, perché ovviamente al quinto anno di guerra qualcosa sta cambiando anche a livello delle finanze. Parliamo sì di indicatori macroeconomici che, come Putin ama ripetere, sarebbero migliori di quelli dell'Unione Europea, però fatto sta che si cominciano a vedere come nei bilanci regionali una parte delle spese dello Stato sociale, che poi non è così esteso in Russia, vengono dirottate su quello che è il finanziamento dei cosiddetti contratti, ovvero dei contratti di chi va in guerra. Quindi questo sentimento esiste. In più, a mio avviso, credo che la falsificazione dei risultati elettorali che vi è stata all'ultimo appuntamento del 18-20 settembre 2026 è stata tale da risultare incredibile anche a chi ha un atteggiamento neutrale o addirittura a favore del regime, tanto da creare comunque una sorta di discredito. Quindi qualcosa si muove nella società, e noi lo vediamo anche con quelli che sono i dati che vengono registrati persino dagli istituti di ricerca vicini al Cremlino, di un calo del consenso di Putin. Poi si dirà probabilmente il 60-66% è un indice di gradimento che se lo sognano molti leader europei, però nella Russia di Putin, dove si è abituati all'80%, così.
0: È un segnale. Senta, abbiamo soltanto 2 minuti, professore, però io ho una domanda su queste notizie che arrivano dalla Siberia, questi casi, questo caso di peste, questo allarme, gliela devo fare. Cosa sta succedendo?
1: Ma che cosa sta succedendo? In realtà anche qui vediamo un problema di comunicazione dovuto a tante cose, che è l'autoritarismo dall'alto, che impedisce di dare delle informazioni che siano effettivamente libere. una incapacità nel capire come gestire l'emergenza e in più le voci dal basso che ovviamente aumentano e che si accompagnano sia a commenti cinici che a meme che ad altre cose. Quindi in realtà quello che sta succedendo noi non lo sappiamo con certezza, sappiamo che però questa cittadina alle porte di Irkutsk, Shelekhov, si è trovata a dover affrontare questo caso epidemiologico, non fa sicuramente piacere leggere quelle che sono le fonti ufficiali, tipo la TASS, che parla di situazione epidemiologica o di polmonite, la cui eziologia è peculiare. E come dire, queste sono spiegazioni che non spiegano niente, ma allarmano ancora di più.
0: Proprio perché c'è una nebbia, diciamo, di informazione, ci si deve preoccupare, sta dicendo?
1: Sì.
0: Grazie professor Savino per essere stato con noi questa sera.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, una buona serata. Le 20 e 28 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Io che sono Luigi Ambrosio vi do appuntamento a domani alle 18 con l'Orizzonte e attorno alle 8 di sera con l'approfondimento quotidiano serale. Una buona serata a tutti e a tutti, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare.

0: Ascoltando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
5: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
6: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
7: Sommario della puntata. La maturità, non il manganello. Gli studenti francesi tornano in piazza per il diritto all'istruzione e contro la violenta repressione della polizia. 450.000 persone in tutto il paese, tra liceali, insegnanti, genitori e sindacati. Macron annuncia una riunione per questa sera con i ministri. Spagna, i sindacati di base indicano uno sciopero generale, mentre Sanchez avvia la campagna elettorale approvando un nuovo decreto sulla casa. Stati Uniti, la Corte Suprema dà il via al nuovo anno giudiziario. Il calendario però potrebbe essere sconvolto dal risultato delle elezioni di midterm. L'Argentina non è in vendita. La società civile è in piazza contro una sentenza della Corte Suprema che ha aperto la strada all'acquisto senza limiti di terre nazionali da parte di individui e aziende stranieri. Rubrica sportiva. L'ultima partita in nazionale per Lionel Messi. A 21 anni dall'esordio, il calciatore dei record incanterà per l'ultima volta Buenos Aires. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare

0: In tutta la Francia oggi studenti liceali, universitari, insegnanti, genitori e cittadini sono scesi in piazza per una grande giornata di mobilitazione generale per il diritto all'istruzione. 450.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno sfilato per le vie delle città di tutto il paese. Alle rivendicazioni scolastiche, che vanno avanti ormai da più di una settimana, si è aggiunta ora la protesta contro la violenta repressione della polizia. Secondo il Ministero dell'Istruzione, almeno 215 studenti sono rimasti feriti dall'inizio delle manifestazioni. L'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale ha aperto 10 indagini. Anche il poliziotto che il 28 settembre nel nord di Parigi aveva sparato una granata lacrimogena sul volto del 14enne Eden, ferendolo in modo grave, è stato messo sotto accusa. L'agente dovrà rispondere dell'accusa di lesioni da parte di pubblico ufficiale che hanno comportato mutilazioni o infermità permanente. Per il momento l'agente è in libertà vigilata e sospeso dal servizio fino a nuovo ordine. In un video girato dai compagni di scuola di Eden e diffuso sui social si vedono tre poliziotti fronteggiare il ragazzo. Lo colpiscono prima con un pugno, il ragazzo reagisce con un calcio e uno dei tre agenti, a non più di 2-3 metri di distanza, spara al lacrimogeno che lo colpisce al volto. Eden ha riportato la frattura della mandibola e i genitori, ancora sotto shock, hanno detto oggi che loro figlio si alimenta con una cannuccia. Complessivamente almeno 6.000 persone, per lo più minorenni, sono stati arrestati in 3 settimane. Il presidente Macron ha convocato per questa sera una riunione all'Eliseo con i ministri per esaminare la giornata di proteste studentesche. Sentiamo le voci raccolte in corteo da Francesco Giorgini.
1: Moi je m'appelle Camille Escord, j'ai 18 ans, je suis étudiante en STAPS, c'est licence science physique des activités sportives.
2: Mi chiamo Camilla, sono
1: abito a Parigi.
2: Allora, ho 18 anni e studio per diventare professoressa di attività fisiche.
1: Je voulais dire que cette manifestation elle est super importante pour les lycéens, pour les étudiants, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale et qui ne sont.
2: Lei voleva assolutamente dire una parola sugli insegnanti, anche perché vuole diventare insegnante, che sono mal pagati, mal considerati, che non gli aumentano mai lo stipendio, che l'inflazione glielo mangia tutto intero e che sono loro però che sono l'elemento fondamentale per l'educazione nazionale. Quindi viva i prof, ha detto, ma non l'educazione nazionale.
1: Vive les professeurs, vive l'éducation nationale.
2: Merci Camille.
3: Bonjour, je m'appelle Sacha, élève au lycée Élisabeth Monnier en première.
2: Mi chiamo Sacha, alunna del liceo Élisabeth Monnier a Parigi 12esimo arrondissement, penultimo anno del liceo, a un anno dalla maturità. Cosa c'è scritto sul suo pezzo di cartone scritto a mano?
3: On veut le bac, pas la bac, la jeunesse emmerde l'éducation.
2: Da una parte c'è scritto vogliamo il bac, cioè la maturità, e pas la bac essendo un corpo di polizia francese che interviene in particolare nelle periferie, e dall'altra parte c'è scritto la gioventù a merda, quindi diciamo va, manda a quel paese l'educazione nazionale, che è una deformazione di uno slogan storico che è la jeunesse a merda, le Front National. Cosa vuole dire su questo movimento e sulla risposta della polizia? Allora, la polizia utilizza troppa la sua forza e la violenza e la sua autorità, e lo Stato francese non ci dà i mezzi per lavorare, per studiare correttamente. Allora, j'entends que vous parlez de gaz, vous avez déjà été gazé? Sei già stata lacrimogenizzata?
3: Les free parties surtout, notamment.
2: Sì, mi hanno già sparato i lacrimogeni e dato dei colpi di manganello, in particolare, tra le altre cose, durante i rave, i free party non autorizzati, e ci bastonano perché balliamo, e mentre non ci danno gli strumenti per studiare. Siamo sul Boulevard Voltaire, a qualche metro da Place de la Nation, dove finisce il corteo di questo 6 ottobre e sentiamo degli spari di lacrimogeni.
4: Bonjour, moi c'est Régis.
2: Régis, quel âge?
4: 55 ans.
2: Pourquoi vous êtes là?
4: Pour épauler nos jeunes.
2: Per spalleggiare i nostri giovani sono qua. E perché hanno bisogno di essere spalleggiati oggi?
4: Perché la police è trop violente avec eux.
2: Perché la polizia è troppo violenta con loro. Il problema principale è la mancanza di soldi per la scuola, semplicemente. E perché li resolvono? L'argent va où?
4: Il va partout dans l'armement.
2: I soldi dello Stato vanno dappertutto, in particolare nelle armi, salvo nell'educazione. Allora, madame, mentre sentiamo un'altra esplosione, probabilmente delle granate stordenti e sentiamo i, i giovani che gridano Akab, Akab. Bonjour, allora, votre Manu. Prénom?
5: Manu.
2: Manu, quel âge?
5: 58.
2: 58 anni.
5: Ma je suis là déjà pour...
2: Sono qua per vegliare che i poliziotti non bastonino i bambini, i ragazzi, e perché c'è una mancanza di mezzi materiali umani in tutti i licei e le scuole medie di Francia, in particolare i licei tecnici e professionali.
6: Je m'appelle Louison, j'ai 19 ans et je suis étudiant à la faculté.
2: Mi chiamo Louison, 19 anni, studio in facoltà in fotografia. In questo momento sono, siamo a un ritmo di manifestazioni assai sostenuto perché abbiamo tante rivendicazioni.
6: Et ce rythme, il est dû au fait que on a aucun...
2: Allora, il ritmo è determinato dal fatto che lo Stato non ci ascolta, non ascolta le nostre rivendicazioni e aumenta sempre di più la repressione poliziesca. Cosa fare in questa situazione con molta repressione e poco ascolto?
6: La solution qui est appliquée ici pour tout le monde, c'est de ne pas lâcher parce que si jamais on lâche.
2: Alors, la prima cosa è di non mollare, perché se lasciamo, se ce ne andiamo, lo Stato penserà che ha vinto e che può continuare a non darci gli strumenti per studiare e che non avremo mai nessuna soddisfazione. Ho visto uno striscione che diceva non impareremo a stare zitti.
6: Oui, oui, c'est de montrer qu'on lâche rien et que.
2: E se cominciamo a sottometterci, finiremo male, saremo morti e quindi bisogna assolutamente continuare. Tra la presenza degli adulti non fa che dimostrare che le nostre rivendicazioni sono fondate, che sono legittime e in più ovviamente avere il sostegno dei genitori e degli adulti quando sta arrivando la polizia, ci spostiamo perché c'è una colonna antisommossa che sta passando, ovviamente tra i fischi lo sentite. E sentite anche gli slogan Akab, Akab. Grazie Luis.
0: E adesso sentiamo il racconto della giornata di Francesco Giorgini.
2: Le bac palamatrac, tradotto la maturità, non il manganello, scritto a mano su un pezzo di cartone, sbandierato a mo' di standard da una delle tantissime ragazzine che hanno riempito oggi pomeriggio i boulevard tra la Place de la République e la Place de la Nation per il corteo parigino della terza giornata di mobilitazione nazionale della protesta dei liceali che da più di una settimana infiamma il paese. La maturità, non il manganello, uno slogan che dice in estrema sintesi tanto il testo che il contesto di questa tanto inattesa quanto esplosiva rivolta studentesca che oggi ha portato in piazza più di 500.000 manifestanti in tutta la Francia, di cui tra 50 e 100.000 nella sola Parigi. Centinaia di migliaia di liceali spalleggiati, secondo le parole di un manifestante, da tanti adulti venuti a sostegno e protezione di fronte a una repressione poliziesca violenta e disproporzionata, denunciata da tutta la sinistra, da tutti i sindacati, le associazioni di difesa dei diritti, quelle dei genitori e finanche dal sindacato della magistratura. Repressione che ha fatto diversi feriti gravi tra i giovani e giovanissimi, con l'uso diffuso e sistematico di armi semiletali come le granate stordenti o i fucili a palle di gomma, senza contare appunto lacrimogeni, cannoni ad acqua e manganelli a volontà. Partiti di sinistra, sindacati e associazioni in piazza con i liceali e universitari, anche fornendo i rispettivi servizi d'ordine a protezione dei cortei. Stamattina erano più di 1.800, licei bloccati più di uno su due e una cinquantina, quasi tutte le università in agitazione. Gli uni come gli altri, liceali e universitari, a chiedere più fondi, più insegnanti, più aule e magari non cadenti e insalubri in una parola, più considerazione e condizioni di studio decenti, magari a prezzi modici, visto che un universitario francese su tre deve lavorare per pagarsi gli studi e uno su cinque vive sotto la soglia di povertà. Ma al di là delle condizioni materiali e la trasformazione liberale del liceo e dell'università in fabbriche a concorsi e diplomi in funzione aziendale operata da 10 anni di macronismo a fare da filo rosso della protesta. Con la rivendicazione condivisa della soppressione di Parcoursup, il dispositivo nazionale di selezione per cui i liceali sono obbligati a passare per accedere all'università. Dispositivo concorrenziale che ha trasformato i 3 anni del liceo in concorso ippico di puledri lanciati in una corsa senza tregua del tutti contro tutti, in cui non conta più la passione, la curiosità, la scoperta, per non parlare della condivisione o dell'emancipazione, ma l'ottimizzazione dei coefficienti in vista della valutazione finale che si studi il teatro o la matematica. Un dispositivo ansiogeno e pervasivo dal primo anno di liceo che ha inaridito la vita liceale ormai regolata.
7: regolata di fatto da ippodromi del profitto, fosse anche didattico. Concorrenza, precariato ed eventualmente appunto repressione poliziesca, diventando i punti cardinali dell'orizzonte giovanile nella Francia di Macron.
8: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19.

0: Adesso andiamo in Spagna all'indomani dell'annuncio di elezioni anticipate da parte del premier Pedro Sánchez, che si terranno a fine novembre. Oggi Sánchez ha dato il via di fatto alla campagna elettorale approvando due nuovi decreti sulla casa. Questo governo non lascia la gente abbandonata, non permetteremo che ci sia nessun altro sfratto, ha detto. Sentiamo il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
1: Lo sciopero generale per la casa si farà. Comisiones Obreras e UGT, i due maggiori sindacati spagnoli, hanno rotto gli indugi e annunciato ufficialmente che aderiscono alla proposta del sindacato degli inquilini di convocare uno sciopero di 24 ore. La data ancora non c'è, ma si punta ai primi di novembre. La decisione dei sindacati è un passo importante che segna un salto di qualità nella mobilitazione per il diritto alla casa e che praticamente mette in campagna elettorale anche le organizzazioni dei lavoratori. Intanto oggi il governo di Pedro Sánchez ha approvato un nuovo decreto sulla casa simile a quello bocciato dal Parlamento la scorsa settimana. Un'arguzia legale, quella trovata da Sánchez per rimettere in pista la normativa a protezione degli inquilini. Il nuovo decreto infatti passerà il vaglio della Commissione Permanente del Parlamento di Madrid, un organo legislativo ridotto che rimane attivo nonostante lo scioglimento delle Camere. E qui la maggioranza di Sánchez ha i voti necessari per far passare il decreto casa anche senza l'appoggio degli indipendentisti catalani di Junts. Dal Consiglio dei Ministri è trapelata poi l'immagine di un Sánchez determinato a ribaltare i sondaggi. Il Premier ha esortato i ministri a dare il massimo per vincere le elezioni, ma in privato nessuno nega le difficoltà. L'onda di destra che attraversa all'Europa spinge il Partito Popolare e l'estrema destra di Vox verso il governo. Il vero problema è l'auge di Vox vicino al 20% e la crisi dei partiti a sinistra dei socialisti. Il Fronte Amplio, la nuova formazione annunciata dalla ministra del Lavoro Yolanda Díaz, e Podemos devono ora decidere in appena 10 giorni se presentarsi insieme o separati, e il calendario non aiuta. Venerdì 16 ottobre scade infatti il termine per registrare le coalizioni. Se non si troverà un accordo, andranno alle urne divisi e i sondaggi sono drammatici. Lo spazio a sinistra dei socialisti rischia di crollare da 31 seggi a meno di 10. L'accordo però è ancora lontano. Podemos chiede primarie aperte in modo da mobilitare l'elettorato. Il Fronte Amplio è disposto solo a un accordo elettorale. Il rischio è che questi voti vadano persi se il cartello elettorale non riesce quantomeno ad avvicinarsi al 15%. Il risultato potrebbe essere perdere le elezioni nonostante la straordinaria mobilitazione della sinistra.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Ora andiamo negli Stati Uniti, si è aperto ieri il nuovo anno giudiziario della Corte Suprema, ma tutto potrebbe cambiare dopo le elezioni di midterm nel caso Donald Trump non dovesse vincere. Sentiamo Roberto Festa.
1: Libertà religiosa, ambiente, armi, immigrazione sono le questioni più importanti e più ricche di conseguenza per la società americana che la Corte Suprema dovrà affrontare nel new term, il nuovo termine, il nuovo anno giudiziario. Il problema è che tutto dipende da come andranno le elezioni di medio termine. In particolare, tutto dipende da come Donald Trump si comporterà nei momenti immediatamente successivi al risultato elettorale, se ci sarà appunto un risultato elettorale. Vediamo anzitutto i casi più importanti che i 9 giudici della Corte, sedi orientamento conservatore, 3 tra questi nominati da Trump, dovranno considerare, dovranno valutare e su cui dovranno quindi emettere una sentenza. Anzitutto diverse cause vertono sulla questione della libertà religiosa. In particolare c'è un caso che riguarda una scuola materna cattolica del Colorado, esclusa, a suo dire ingiustamente, da un programma statale di istruzione prescolare, quindi anche dai fondi pubblici. Perché? Perché non accetta bambini con genitori gay o transgender. Si prevede inoltre che la Corte esamini anche un ricorso contro una legge del Texas che impone l'esposizione dei 10 comandamenti in ogni aula delle scuole pubbliche. Altra questione, le armi. La Corte valuterà se gli stati possono vietare i fucili semiautomatici di tipo AR-15, che sono vietati in Illinois e in Connecticut sulla base di leggi contestate dai proprietari di armi e dalla National Rifle Association. C'è poi il tema immigrazione. La Corte ha accettato di esaminare 2 aspetti importanti della stretta voluta da Donald Trump sull'immigrazione. Il primo aspetto riguarda la possibilità per il governo americano di trasferire persone non cittadini americani in paesi terzi di cui non hanno la cittadinanza. Su questo c'è stata un'ordinanza d'urgenza a favore di Trump nelle scorse settimane, ma manca appunto la sentenza definitiva. C'è poi una seconda questione su cui decidere, quella relativa alla detenzione obbligatoria per gli immigrati in attesa delle procedure di espulsione. Infine, l'ambiente. I giudici devono considerare una controversia di lunga data riguardante la possibilità per città e stati di citare in giudizio le compagnie di combustibili fossili chiedendo miliardi di dollari di risarcimento per i danni causati all'ambiente. Il ricorso all'esame della Corte riguarda una causa intentata dalla città di Boulder in Colorado, ma la decisione appunto influirà quasi certamente su altre decine di casi di questo tipo. Come si vede, le decisioni in gioco sono tante e particolarmente significative. Detto questo, sul futuro immediato di queste decisioni e della Corte aleggia un dubbio, che è poi la questione politicamente più importante, cioè cosa farà Donald Trump nel caso probabile di sconfitta elettorale? Accetterà il risultato? Difficile. Scatenerà una serie di polemiche, di accuse e di brogli elettorali? Probabile. Com'è probabile quindi che le accuse di brogli finiscano per arrivare alla Corte Suprema, che si troverebbe a dover emettere una serie di sentenze sulle varie controversie scatenate da Trump e dai repubblicani. A quel punto il corso previsto del calendario della Corte verrebbe sconvolto da quelle che si annunciano come le più drammatiche, incerte e a rischio elezioni della storia americana da decenni.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.